0: contatto con noi è a vita, aperto. Al di là di questo, al di là di questo, preparati perché abbiamo in mente un tipo Masterchef con te, con la tua partecipazione. Sì. Cioè, dai fornelli, sì, marocchino, e parliamo di calcio. Ma ti vogliamo vedere, certo, fare ogni volta una ricetta diversa. Chiedi alla padrona di casa se
1: che forse è meglio.
2: Ah sì, no, perché io
0: ciao, sono arrivati i tecnici.
1: Ciao Domenico!
0: Ciao, ciao, ci scondiamo.
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao, vai a pulire la pentola del Gran Caramel. Grazie anche a quelli che non hanno affetto, ma ci ascoltano lo stesso.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
1: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena-Trocchia, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in due giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise, spingendole nel vuoto.
2: Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
1: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Summit Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
2: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
1: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20.45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba, fratelli bianconeri.

0: Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
2: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, è il 18 maggio alle 14.07, Luigi Schiffo per servirvi, Manuel in regia. È il giorno dei processi, è inutile anche se la sigla dice diversamente, è così, a prescindere dal fatto che c'è ancora una giornata, che a volte all'ultima giornata succedono cose incredibili nel bene e nel male. Fatta questa premessa, così ce la togliamo di mezzo. Secondo me invece proprio adesso è il momento di fare le analisi un po' più serie, perché insomma, mettiamo in ordine le responsabilità della Juventus, che è diventata da squadra 9 volte campione d'Italia a squadra da 70 punti, perché poi alla fine, se vai a vedere, con Allegri nell'anno delle plusvalenze eccetera, 72 punti, ma li ricontiamo fino a un certo punto, perché ti danno, ti tolgono i punti in classifica con tutto il casino che è successo, società che si dimette, quindi la società lì, quell'anno lì togliamolo di mezzo. L'anno dopo fai 71 punti con la Coppa Italia, l'anno scorso fai 70 punti e quest'anno potresti finire 68, 69, 71 a seconda di come finisce il derby. Quindi evidentemente questo è il valore della squadra che è stata allestita dalla Juventus. Quindi prima responsabilità dal mio punto di vista è della società attuale e del recente passato, cioè le due società che si sono succedute negli ultimi anni, perché comunque anche l'ultimo mercato non ha aggiunto niente a livello di qualità a questa squadra, anzi l'attacco grida vendetta per quello che ha fatto in questa stagione, e quella precedente, insomma, il portiere Di Gregorio, leggeva una statistica, 16 gol presi dalla Juve al primo tiro in porta in questa stagione, 16 gol al primo tiro in porta. Fossero stati tutti come quelli di Mandragora, dal limite dell'area all'incrocio dei pali, diceva vabbè, sei stato sfortunato, ma siccome molto spesso non è stato così, questo incide sicuramente, e Di Gregorio sicuramente non l'ha comprato come lì, per dirne uno. Quindi responsabilità innanzitutto della società. Poi ci mettiamo la squadra, perché il livello, ribadisco, evidentemente è questo, è una squadra che vale quei punti lì. C'è l'anno che ti valgono la Champions, c'è l'anno che ti valgono addirittura il terzo posto, c'è l'anno che non ti valgono la Champions, però il tuo livello standard è quello, e per alzarlo bisognerebbe che ci fosse una squadra in grado di vincere le partite che deve vincere. Molto semplicemente, la Juve ha avuto un primo match ball con il Verona e l'ha fallito in casa, ci ha avuto il secondo con la Fiorentina di nuovo in casa e non solo l'ha fallito di più, quindi evidentemente manca quella cosa lì alla squadra. Vai a Istanbul, fai un bel primo tempo e poi sparisci nella ripresa, rimani in 10, disastro, e vai fuori dalla Champions. Insomma, queste cose qua di una squadra che non sa reggere le pressioni quando queste si presentano. Poi ci metto al terzo posto, diciamo, delle responsabilità, quindi società presente e passato, squadra per come è stata allestita, per il valore insomma umano anche di personalità. Poi ci metto il sistema, perché attenzione che il calendario, gli arbitraggi quest'anno hanno fatto la loro, così come nel recente passato, però quest'anno in modo particolare in alcune fasi della stagione si sono concentrate sequenze di partite incredibili, 3 trasferte per 2 volte, 3 trasferte consecutive in più con tutti i big match, e in quelle fasi lì gli arbitraggi sono stati, guarda caso, molto spesso caratterizzati da decisioni contrarie anche clamorose alla Juventus. È costata la panchina Tudor, per esempio, anche il non rigore dato a Conceição con la Lazio. Quindi all'inizio della stagione si sono concentrati, poi a febbraio quando si decideva il playoff di Champions League, e adesso nel finale di stagione con 4 gol annullati in 2 partite. Quindi ci metterei questo al terzo posto, e solo al quarto posto ci metterei Spalletti, perché sicuramente non è riuscito a trasmettere la tranquillità giusta alla squadra in questi momenti, non è riuscito a fare quell'ultimo passo, quell'ultimo switch a livello di personalità, però obiettivamente è entrato a stagione in corso, non era una squadra costruita da lui, ha preso il pacchetto così com'era, società, squadra, con pregi e difetti, e sta cercando di portare alla fine un progetto che alla fine non è neanche un progetto, cioè è quello che è rimasto di tutti i cocci che si sono accumulati nel corso degli anni, quindi lo metterei al quarto posto. Non so se siete d'accordo con me, fatemelo sapere. Intanto do il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
3: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
2: Allora, caro Roberto, qua è come quel film lì che ricomincio da capo, no? Ti svegli sempre lo stesso giorno, cioè, alla fine facciamo le belle, e lo dicevamo la scorsa settimana, occhio che la Juve ha fatto bene a Lecce, ma poi quando fa bene la volta dopo fa male, perché è una squadra bipolare ed è esattamente andata così, insomma.
3: Esattamente così, l'abbiamo detto per tutto l'anno. Però ti dico una cosa, questa Juve è andata ad alti e bassi, montagne russe, ma un basso come quello di ieri, io ti dico la verità, non me lo aspettavo. Mi potevo aspettare una partita difficile in cui magari costruivi occasioni, non segnavi, se andava male la pareggiavi per sfortuna, qualche decisione arbitrale, però veramente una gara come quella di ieri mi ha lasciato basito, nonostante tutto quello che avevamo detto per tutto l'anno. Ma una cosa così veramente non riuscivo neanche io a crederci, come il resto dei 41.600 tifosi, tutti juventini tra l'altro.
2: Sì,
3: tutti
2: che non c'erano neanche il settore ospiti tra l'altro.
3: Che hanno sostenuto la squadra fin dal pre-partita, quindi io non so i giocatori cosa volessero di più quando parlano di pressioni. Cioè tutto lo stadio che ti tifa per te, ti aiuta.
2: Ma secondo me, guarda cosa, cioè, ti dico, paradossalmente
3: io veramente sono rimasto basito ieri.
2: Per questa banda di, come li chiama Allegri, sì, buonanotte, Spalletti, bravi ragazzi, no? Di ragazzini forse anche da un certo punto di vista, è questo il problema, perché la Juve ha sbagliato le partite fondamentali in campionato in casa quest'anno, con il Lecce, con il Sassuolo, con il Verona, con il Como, con la Fiorentina, tutto allo stadium. Quindi evidentemente questa squadra non regge il fatto che c'è un pubblico di 40.000 persone che è tutto lì per te, che aspetta solo che tu faccia delle cose decenti. Cosa vuoi che ti dica?
3: Ma io riuscirei a capire se, sai,
2: contestazioni, ma sì,
3: contestazioni, mugugni, senza i gruppi organizzati, ma quest'anno veramente più di così io credo che il pubblico bianconero non poteva fare. E se questi giocatori qui fanno una prestazione simile, io veramente non ho più parole, cioè non so proprio più cosa dirti, Gigi, non lo so.
2: Sì, dunque no, rispondo a chi mi dice che lamentarsi degli arbitri del calendario è da super perdenti, ma infatti io l'ho messo al terzo posto, questo degli arbitri del calendario. Se tu ascoltassi quello che dico, magari potrebbe essere, caro Davide, una cosa, cioè su quattro elementi ho detto, secondo me, prima cosa la società del passato, poi quella del presente, poi la squadra, poi il sistema, cioè arbitraggi, e poi per ultimo Spalletti, che secondo me è il meno responsabile di tutto questo. Mi sembra di aver fatto la mia disamina. Poi,
3: però,
2: se sei d'accordo,
3: guarda Gigi, occorre anche dire una cosa adesso, alibi o non alibi, in un campionato dove tu andrai o non andrai probabilmente in Champions League per un punto o per due punti, uno o due, non è un alibi dire che quest'anno, e non solo quest'anno, gli arbitri, se potevano darti una mano per spingerti nel burrone, quando si tratta di uno o due punti che ti cambia una stagione, non è un alibi. Poi non sarà il motivo principale per cui la Juve non andrà in Champions League, forse no, ma comunque ti cambia,
2: Ma anche perché, ripeto, nei momenti giusti della stagione, non è che è stato sempre così, nel senso che c'è stato all'inizio quando hai fatto tre vittorie consecutive, poi è arrivato l'arbitraggio di Verona, poi si è aggiunto quello della Lazio, le tre trasferte consecutive decise dal calendario, tra cui quella di Madrid, e in quel momento lì c'è stata una prima concentrazione di avvenimenti arbitrali, chiamiamoli così, poi una seconda concentrazione intorno ai playoff di Champions League. Quella sequenza di partite lì è stata incredibile per episodi, onestamente, difficile che ricapiti. Poi si sono riposati un po' e adesso nel gran finale 4 gol annullati in due giornate, obiettivamente sono tanti. La Juve ha avuto 13 gol annullati in questa stagione, non è questo il motivo per cui non va in Champions League, lo dico chiaramente. Però quando si gioca su punto, non è che gli altri hanno vinto tutte le partite 12-0, voglio dire, quindi più o meno.
3: Sì, ma poi anche l'atteggiamento ieri di Massa era, certo, un atteggiamento molto severo, cioè anche a volte quando si doveva riprendere il gioco e lui fermava perché non era il punto giusto, perché mille cose, Lo vedi quando un arbitro non ti è simpatico, diciamo, no? Non,
2: sì,
3: non
2: sì.
3: Che non ti vuole, ma massa questa caratteristica qui. Poi, per carità, i due gol erano da annullare, io non lo metto in dubbio, probabilmente così, ma l'atteggiamento di Massa era chiaro, e tant'è che il pubblico si è indemoniato per tutta la partita con Massa, non soltanto per le due decisioni che ti hanno portato all'annullamento del gol. Però, detto questo, ti ripeto, ieri la colpa principale era di questo gruppo di giocatori che,
2: assolutamente,
3: io, per quanto le abbiamo criticate tutto l'anno, ma così deboli mentalmente, io non pensavo, ti dico la verità.
2: Esatto, perché già da come sono scesi in campo si capite, poi quando segnano gli altri la Juve non rimonta, e questo si sa, mal che vada la porti a casa un punto, ben che vada porti a casa un punto, questo dice la statistica e tutta la stagione, che è un altro punto su cui riflettere naturalmente, e quindi questi sono i fatti. Direi che a questo punto il ragionamento va spostato proprio sul gruppo portante di questa squadra, no? Perché guardavo, rispetto alla finale di Coppa Italia, che è l'ultimo trofeo vinto con Allegri, con una squadra che ha fatto 71 punti, come potrebbe fare questa se vince il derby, cosa non scontata naturalmente, però siamo, diciamo, in quel range di classifica lì. Cosa c'è di diverso? Szczęsny, Danilo e Rabiot, e Chiesa c'era ancora, diciamo, questi giocatori qui. Probabilmente sono questi proprio i giocatori che mancano, per pensare che una squadra non dico che vinca il campionato, però che vada in Champions League o che non ci vada, alla fine quell'esperienza, quella capacità di essere nella Juventus da un po' di tempo, di saper reggere certe pressioni, trasmettere tranquillità ai compagni, quest'anno chi gliela dà ai giocatori? Locatelli che fa il possibile o Gatti che non gioca mai, voglio dire.
3: No, no, ma è così, ma anche questo abbiamo detto più volte, che ci vorrebbero dei giocatori con una personalità piuttosto spiccata, con un carattere piuttosto forte, e questo non da oggi. Vediamo se l'anno prossimo la Juve sarà capace ad acquistarne qualcuno, pur con una potenza economica, che se la Juve non andrà in Champions League ovviamente sarà ridotta, e quindi le scelte dovranno essere ancora più intelligenti, più furbe. Non lo so, saranno in grado i dirigenti Juve di farle, sarà in grado Spalletti di suggerire a dovere? Non lo so, perché ormai c'è un dubbio su tutto, Gigi.
2: Certo, quando arrivi a queste situazioni quando, qua.
3: No, ma poi dopo quello che ho visto ieri, veramente, io a un certo punto, fatto come il pubblico della Juve, sono rimasto gelato, no? Cioè, c'è stato il gran tifo per tre quarti di partita, poi a un certo punto la gente neanche era arrabbiata, era proprio gelata, no? Cioè, non
2: riuscivo a capire. Ma questi che stanno a fare?
3: Sì, è una cosa imbarazzante ieri.
2: Esatto,
3: e ti ripeto, con uno stadio con 41.600 anime che fin dal pre-partita ti ha sostenuto all'inverosimile. Cioè, i giocatori, ma cosa vogliono di più? Questo mi chiedo, cosa vogliono di più?
2: È questo che non si capisca, perché poi devi dare l'anima, poi dopo ci riesci, non ci riesci, il palo, la sfortuna, ci mettiamo tutto nella partita, ci può stare, però questa volta proprio è mancato l'atteggiamento, e lo dicevamo in partenza, già nel prepartita venerdì dicevamo queste cose, cioè occhio che se la Juve sbaglia atteggiamento la Fiorentina i gol te li fa, perché poi alla fine i giocatori che sanno fare gol
3: poi,
2: ce li ha.
3: Guarda Gigi, ti dico ancora questo. È vero che la Fiorentina, a differenza della gara di Roma, no?
2: Ah, certo,
3: dove a Roma non entrò in campo, andò proprio così, perché doveva andare a Roma in quel turno di campionato, ma non scese mai in campo, già nelle prepartite si vedevano che era scazzati. Ieri la Fiorentina, nonostante abbia fatto, come si dice oggi, una partita seria, no? Una partita vera, però non è che ci ha messo il sangue, capito? Cioè, non ho visto roba da interventi da codice penale, risse, cioè ha fatto la sua partita seria, ma nulla di più, nulla di più. È per questo che ti dico che
2: come il Verona del resto, voglio dire,
3: sì, è ancora più grave quello che hanno fatto i giocatori della Juve, è
2: che
3: ancora
2: non hanno
3: più grave
2: fatto, certo, che non hanno
3: fatto, sì.
2: Allora, un po' di messaggi. Dunque, come mai, ci chiede Pasquale da Muggio, come mai del gol di McKennie, aspetta che nel frattempo sono andati 200 altri messaggi, quindi adesso bisogna andare, non ne parla nessuno, non era fondamentale per la Juventus, per la Champions, Parma-Roma lunedì scorso il VAR è intervenuto, per loro era importante il quarto posto. Sì, diciamo che allora già la designazione Massa Chiffi, l'abbiamo detto, che non è che avesse lasciato molto tranquilli. Lì addirittura credo che Massa abbia annullato prima che la palla entrasse in porta,
3: sì,
2: per non far intervenire,
3: sì,
2: il VAR.
3: Ma certo, Ma poi tra l'altro non so quanto abbia visto veramente Massa, perché McKennie era dietro, tra l'altro poi rivedendo l'azione, sì, McKennie proprio si appoggia.
2: Ma sì, ma sono cose che se giochi a calcio, voglio dire.
3: C'è Gosens che fa un volo d'angelo,
2: sì,
3: proprio una simulazione da vergognosa. però l'arbitro ha fischiato fallo. Probabilmente lì, se il gol veniva, veniva regolarizzato, probabilmente lì la Juve vinceva la partita, perché si animava, pigliava entusiasmo e alla fine te la vinceva pure. E queste sono, no, come si dice, le line indoor che ti cambiano una gara, però ti ripeto, troppo poco in una gara così importante, in una gara dove avevi l'affetto di tutti i tuoi tifosi. E
4: assolutamente.
3: Per questo veramente non riesco a darmene la ragione.
4: Poi ancora Valerio da Pisa: credo che uno sbaglio sia pensare che Spalletti risolva i problemi della Juve. All'inizio ha fatto bene, poi ha voluto fare professore, lo spogliatoio è saltato. Non so se lo spogliatoio sia saltato, secondo me se la fanno proprio sotto, cioè di me. Questo è un altro discorso, perché poi lui ha dato fiducia. La caratteristica che ha avuto Spalletti da quando si gioca una volta alla settimana, che salvo questioni fisiche come quelle di Turam, di Yıldız qualche volta, ha dato fiducia a quegli 11 per creare quei meccanismi eccetera, quindi quelli che andavano in campo, perché mai ce la dovrebbero avere con Spalletti, che li ha sempre confermati nella fiducia? Evidentemente sono loro che sono così, punto e basta. Io ripeto, Spalletti lo metto, non è che non ha responsabilità, ma nella classifica della responsabilità lo metto all'ultimo posto, ecco.
3: Sicuramente sì, anche perché da quando c'è lui, se non sbaglio, la Juve sarebbe secondo in classifica, o mi sbaglio? Cioè,
4: sì, ha fatto quindi, comunque una media di punti da 2, insomma, quindi.
3: Comunque, e poi in questo momento storico, cioè, se non Spalletti, chi vorresti prendere? Sento gente dire Conte, ma l'avete visto che stagione ha fatto Conte? Cioè, 30° in Champions League su 36, anche, e ha perso in Olanda anche quando aveva la squadra al completo, ha preso una caterva di gol. In campionato è arrivato secondo, comunque lui aveva una delle due squadre più forti, cioè voglio dire, Coppa Italia ha fatto ridere, e questo sarebbe il nuovo che avanza la Juve, cioè non lo so, secondo me forse è meglio tenersi Spalletti con tutti i suoi difetti, perché non è che non ne ha, e però in questo momento storico è l'uomo che almeno ti sa dare una parvenza di esperienza di gioco del calcio, ti può suggerire ai dirigenti come poter procedere verso la strada giusta, credo io. Poi,
4: sì, anche se ecco, questa cosa a proposito di Spalletti, che abbia detto parlerò con John Elkann, da un lato va bene, perché vuol dire che c'è il rapporto solido con la proprietà, poi giustamente deve chiedere la conferma della fiducia, come dire, eravamo d'accordo che rimanevo, però non ho centrato l'obiettivo, salvo miracoli, e quindi adesso dimmi se devo continuare. Dall'altra parte, secondo me, fa anche capire però che c'è qualcosa che non torna nella scala gerarchica, no? Perché salti un paio di passaggi lì, insomma.
3: Beh, bravo, ma già il fatto che lui dica io parlo con c'è, prima ci sarebbe un certo Como lì, amministratore delegato, no? Cioè, sta roba la Juve, veramente, io nelle Juventus che abbiamo visto noi,
4: è come se ai tempi Lippi avesse detto guardi, vado a parlare con un Bertagnelli invece che con Moggi, insomma, così.
3: Bravo, ecco. Esatto, succedeva come minimo il finimondo, no? Cioè, tremavano i muri in tutta Torino. Cioè, e questo si dimostra il momento storico che sta vivendo la Juventus, ma non da oggi, sono anni e anni, anni ormai che la Juventus è questa, e se c'è qualche tifoso che non se n'è accorto, non so cosa dire.
4: Bisogna rendersene conto in fretta e cercare di porre rimedio. Credo però, insomma, che un punto fisso tu lo debba mettere, e l'allenatore, secondo me, in questo momento è un punto fisso da tenere.
3: Devi ripartire almeno dalle poche convinzioni che hai, no? Solide, almeno da quello.
4: Anche perché comunque a tratti questa squadra è stata la seconda forza del campionato, ha vinto delle belle partite, ha fatto anche un buon... Poi ha avuto queste cose che sono legate, secondo me, al carattere dei giocatori, non all'allenatore o ad altro. Sì. Perché è una cosa che si ripete a prescindere dall'allenatore. Però secondo me Spalletti ha dato qualcosa che gli altri predecessori non avevano dato, cioè un'identità di squadra ben precisa. Poi che non sempre ci sia stata quell'identità lì, vero, che ci siano stati alti e bassi, verissimo, lo dice lo stesso Spalletti, però che abbiamo visto qualcosa su cui iniziare a costruire mettendoci le pedine giuste, è altrettanto vero, cosa che nel recente passato, almeno io personalmente, questa sensazione non ce l'avevo mai avuta, quando arrivavi quarto o terzo in classifica, insomma.
3: Ma infatti io credo che uno dei consigli che Spalletti penso darà non è tanto sulla qualità dei calciatori, perché non è che tu puoi comprarti i top player,
4: certo,
3: no? Soprattutto se non, ma anche se andavi in Champions League, ma proprio sul carattere, sulla personalità di alcuni calciatori nei ruoli chiave. Io penso che lì che Spalletti insisterà molto, e anche credo Chiellini, no? Che credo che sia l'altra figura che non dovrebbe muoversi, no? Voglio sperare, perché se togli pure Chiellini, cioè non lo so.
4: No, metti Spalletti, Chiellini, Modestò non so quale su. Che tipo di ruolo il grande punto interrogativo è su Comolli, o meglio su Comolli come uomo mercato, perché alla fine
3: perché lui magari come amministratore del,
4: come Giraudo per dire
3: o Giraudo come amministratori delegati bene. Il problema qual è? Che Mazzia e Giraudo erano consapevoli di essere uomini di conti, no?
4: Sì.
3: invece Comolli lui ha fatto nella sua carriera anche il calciomercato, cioè lui non era solo l'uomo, e quindi qui ci potrà essere forse un cortocircuito, non lo so.
4: Vediamo cosa succederà a breve. Giacomo da Susa, la partita di ieri ha certificato che quando c'è qualcosa di utile, non di importante, perché per me il quarto posto non lo è, da raggiungere, stecca clamorosamente. Però giocare senza portiere centravanti per tutta la stagione non è facile. Poi Spalletti ha fatto i suoi errori, alcuni giocatori non li vorrei più vedere neanche in cartolina. Kop Meners, Cambiaso, Di Gregorio. Lo stesso con Sao, che trovo un mezzo giocatore perché non fa gol ma neanche assist. Non so cosa aspettarmi, anche perché Elkan è imprevedibile, ma non azzecca la scelta degli uomini in nessun settore, purtroppo. Questo è il grande tema, insomma, degli anni, azzeccare gli uomini da quando c'è, diciamo, John Elkan, ma anche un po' prima, e diciamo la verità, è un problema strutturale, perché qui la Juventus, cos'è la Juventus? È con Molli, Modesto, Ottolini, era Giuntoli e compagnia, era Paratici. Alla fine è troppo tempo che non c'è una dirigenza solida, da lì si parte sempre.
3: Certo, hai detto benissimo, questo problema c'è fin dagli ultimi anni di Andrea Agnelli, che a un certo punto è andato fuori dalle righe, lui, Paratici e tutti quanti. Io capisco che Ronaldo era da fare perché provavi, no, a entrare nell'elite, no, del calcio mondiale, no, anche come fatturato, io capisco tutto, però si è andati secondo me addirittura oltre, no? Io dico sempre una cosa simbolica, addirittura la Juve ha deciso di cambiare un logo che era storico nella sua storia proprio, no? E questo ti ha cambiato proprio l'anima, secondo me, e la Juventus da quel momento è diventata la J. Io l'ho detto tante volte, sono un po' che non lo dicevo, ma io sono convinto di questo. Ed è diventata l'Internazionale Football Club di Torino, cioè quella che spendeva, adesso mi viene una brutta parola, tantissimi soldi senza vincere nulla, facendo brutte figure.
4: Sì,
3: questa
4: sì,
3: in ultima analisi è la mia idea. Poi io, per carità, rispetto le idee di tutti.
4: No, per la carità, da lì comunque parte tutto, ragazzi, parte sempre tutto dalla testa, dalla società, da quanto è solida la società, poi a catena viene giù tutto il resto. Adesso bisogna cercare di mettere insieme i cocci e capire che cosa può succedere. Da un lato, forse, l'eventuale non ingresso in Champions ti mette di fronte alla realtà nuda e cruda, che hai costruito negli anni una squadra che vale questo livello qua, cioè che se anche va in Champions magari fai playoff, e poi bisogna vedere cosa succede, che in campionato comunque ha sempre questa cosa di lottare fino all'ultima giornata per il quarto posto, anche quest'anno è così, anche se l'ultima giornata dovrebbero succedere le combinazioni molto molto particolari, però quelli sono gli obiettivi di questo gruppo di giocatori, quindi prendere coscienza di questo, tirare una bella riga, iniziare a lavorare sul serio. E poi se vai in Europa League anche provare a vincere non sarebbe vietato dalla legge, però devi fare una squadra di un altro tipo, perché questi qui se arrivano all'eliminazione diretta di Europa League vanno fuori anche da quella diretta.
3: Ma certo, ovviamente sì. E poi l'Europa League si gioca di giovedì, si provoca altri casini in campionato, che è la metà bassa. Non lo so, adesso la Juve veramente si è messa in una condizione molto difficile, ci vorrebbe un miracolo intero sportivo al derby, non solo per vincerlo, e ti stanno già aspettando tutti al varco. Io ho sentito addirittura D'Aversa ieri lamentarsi dell'arbitraggio, tu pensa che bell'ambientino stanno confezionando alla Juve domenica all'Olimpico. Voglio fare i miei complimenti con i tifosi della Juve che andranno lì, perché ci sarà veramente un bell'ambientino. Ma per dirti, non basterà neanche vincere il derby, perché comunque tu devi sperare che come non vince almeno una tra Milan e Roma non vinca. Cioè, non lo so, adesso la Juve si mette in una condizione disperata, ma purtroppo così.
4: Chi è causa del suo mal pianga se stesso, sì, come si dice. Oh, siamo arrivati in chiusura di questo primo collegamento. Grazie Roberto per essere stato con noi, alla prossima. Ciao.
3: Grazie
4: ciao
3: a te, Gigi, e a tutti.
4: Notiziario, poi andiamo con un po' di vocali.
0: La Juve del lunedì.
5: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura nella domenica supersportiva e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. E sono appunto ufficiali le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le partite che riguardano la corsa Champions, Milan, Cagliari, Verona, Roma, Cremonese, Como e Torino, Juventus, si giocheranno domenica 24 maggio alle 20:45. Sabato invece Bologna, Inter e Lazio, Pisa. E siamo al tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E il trionfo di Jannik Sinner è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già allo Slam di Parigi. Lanciato verso il Roland Garros, scrive: grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon. E siamo alla MotoGP, il day after lo sfortunato Gran Premio di Catalunya che ha visto una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze con spaventi ed emozioni contrastanti. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 di oggi. Ieri bandiera rossa dopo circa un'ora e mezza per una caduta di Martini in curva 7. Jorge è al centro medico per controlli. Oggi, oltre agli assenti già annunciati, Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri. E poi anche Marc Marquez, assente anche di Gian Antonio, vincitore ieri e oggi ha dato forfè. In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono Viareggio Massa. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
4: Rieccoci con la Juve del lunedì. Allora, caro Manuel, andiamo coi vocali che ne abbiamo oggi per un bel po'. Bencotti a puntino, vai.
8: Buonasera Radio Bianconera, Lorenzo da Fucecchio.
4: Ciao Lorenzo.
8: Niente, io volevo dire solo due cose riguardo alla situazione attuale. Io ho 63 anni ed è tantissimi anni che tifo per la Juventus. I momenti di crisi ne abbiamo conosciuti tanti, ma in questi momenti di crisi venivano messi in mano a dei dirigenti che avevano poi le capacità di toglierci da questa situazione. In questo momento qui, scusatemi, ma io in questo gruppo dirigenziale non ho minimamente fiducia. Signor Comollè, rispetto per la persona sicuramente, ma non ne ha indovinata una. Modestò non riesco ancora a capire cosa faccia. Ottolini è arrivato al mercato chiuso. Finché non metteremo a posto queste cose qui, la Juventus, secondo me, mi auguro di sbagliarmi, non avrà mai un futuro. Ciao, buona serata.
4: Sì, quello che dicevo anch'io in apertura di trasmissione, cioè tutto parte dalla dirigenza, ci vuole una società solida, le gente competente che spenda i soldi come vanno spesi, perché non è che non hanno speso soldi Giuntoli e Comollè, ne hanno spesi, ma di tutti quelli comprati da Giuntoli e di Comollè, quanti se ne salvano? O meglio, quanti sono all'altezza di quelli che se ne sono andati per lasciare spazio a loro? E questo è il grande problema, che tu hai indebolito progressivamente una squadra che vinceva tutto, pian piano, un pezzetto per volta, e adesso hai costruito un organico che, ripeto, negli anni si è visto che è un organico da 70 punti, che può valere la Champions oppure no, che in Champions non può andare più di un certo livello perché l'asticella è troppo alta, e che se va bene vince la Coppa Italia, perché insomma ci mette tutta l'energia lì dopo che magari in quella stagione è riuscita a mettere a posto le cose in campionato un po' per tempo. Questa è l'attuale realtà della Juventus. Per alzare il livello bisogna partire dal mercato, dalla società, da una struttura solida che sappia quello che fa e come si gestiscono le persone, le situazioni, i calciatori, i procuratori, eccetera, eccetera. Mi pare in effetti che ultimamente questo sia mancato. Caro Manuel, mi sa che abbiamo degli altri vocali da ascoltare, vero Manuel? Non c'è Manuel, va bene lo stesso, andiamo avanti con i vostri messaggi. Danilo da Torino: onestamente la Juve in questo momento storico non merita di giocare la Champions, il materiale umano, compresi i dirigenti e lo staff tecnico, è questo, e questa sì, più che secondo me sarebbe anche meritata la Juve per quello che ha fatto vedere in campo di arrivare nelle prime quattro, ma se poi sbagli tutto lo sbagliabile, come si dice, e lo fai ripetutamente, te la sei un po' cercata, e se stai fuori colpa tua, al di là di tutto quello che abbiamo detto prima. Vai ancora con un vocale, Manuel.
9: Carissimo professore, Marco da Imola.
4: Caro Marco, ciao.
9: C'è niente da fare, ce la possiamo fare. Ora ci si mette anche Spalletti. Ma quella catena di sinistra non l'ha capita che non può andare bene Coop Miners e Cambiaso? Ma veramente, cioè, questo a me dà fastidio. E l'altra cosa, ma un senso di appartenenza a questi giocatori, dopo che all'andata è successo quello che è successo, ma ce l'hanno un po' di amor proprio? Io non lo so, veramente, cioè non riconosco nessuno che abbia l'amore per questa squadra. Pochissimi, 3-4. Non vi azzardate a vendere Gatti e riprendiamoci Rugani, per favore.
4: Ma su Rugani pare che possa tornare, perché sono saltate le condizioni per il riscatto obbligatorio alla Fiorentina, però insomma, sì, diciamo che più che attaccamento alla maglia, secondo me è proprio questione di personalità di questi giocatori, che se la fanno sotto, come ho detto prima, nel momento in cui gli si chiede una partita importante, decisiva, ma parliamo del Verona retrocesso allo Stadium, voglio dire, non è che uno chieda di battere il Real Madrid in un confronto diretto alla Santiago Bernabeu, cioè cose normali per la Juventus che evidentemente questi giocatori non sono in grado di reggere, e l'allenatore o gli allenatori nel corso dell'anno non sono riusciti a entrare nella testa di questi giocatori, perché evidentemente non ce l'hanno nelle corde, perché se ne Allegri, né Thiago Motta, né Tudor, né Spalletti, e sono molto diversi tra di loro, hanno ottenuto qualcosa dalla testa di questi giocatori, evidentemente da questo punto di vista c'è poco da ottenere, quindi ne servono degli altri fondamentalmente con altre caratteristiche. Vai ancora con un vocale, Manuel.
10: Ciao Luigi, Luca da Cuneo,
4: ecco
10: per Juve. Io non commento neanche la partita di ieri, è stato bruttissimo. Io ero allo stadio, non commento neanche quello che ho visto, perché è stato impressionante. Allora, per me il problema rimane la società, come hai detto te, i giocatori. L'ultimo dei problemi è l'allenatore in questo momento. Ma i giocatori, se fai un attimo caso, 12 di questi della rosa attuale sono gli stessi che volle un certo Allegri tanti anni fa. Ora io mi domando, come mai con questi 12 non abbiamo vinto nulla se non una Coppa Italia? Come mai? Chissà perché? E di questa Juventus qua, di quei 12, se salvano Yıldız e Bremer forse. Forza Juve.
4: Bremer che peraltro salterà il derby. Sì, no, diciamo che Allegri aveva anche degli altri giocatori. Ricordavo prima, Szczęsny, Danilo, insomma, Rabiot, sono giocatori che le pressioni le reggevano, che sapevano come si gestiva in certi momenti, e togliendoli tutti contemporaneamente dallo spogliatoio ha creato un vuoto in cui sono piombati anche giocatori che magari invece guidati da qualcuno più esperto e più bravo avrebbero potuto crescere e prendere poi pian piano per mano la Juve. Trovandosi di colpo a doverlo fare, sono stati schiacciati da quello che non possono reggere, almeno questa è la lettura che do io dei fatti. Diamo benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
11: Ciao Luigi, grazie per l'invito, buon pomeriggio, un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconero.
4: Caro Filippo, in questi momenti viene via da dire via tutti, tabula rasa, è l'allenatore, eccetera, eccetera, però bisogna essere anche un po' razionali, guardare anche i fatti che sono stati sotto gli occhi di tutti. C'è chi ci scrive, per esempio, Sergio Daiseo con un portiere diverso in porta, probabilmente la Juve avrebbe 6-7 punti in più, può essere anche questo. Decisione arbitrale, abbiamo detto, però io punterei proprio invece, caro Filippo, lo sto dicendo all'inizio della trasmissione di oggi, sul fatto che questa squadra è stata costruita negli anni da questa dirigente, e dalle precedenti, o dalla precedente in particolare quella di Giuntoli, in maniera da aver costruito una rosa che evidentemente è fatta per lottare per i 70 punti, per il quarto posto, per eventualmente i playoff di Champions, perché il livello, cioè, i fatti ci dicono questo. Poi c'è l'anno che è andata male per un motivo, l'anno che è andata male per un altro, quest'anno è andata male per un terzo motivo ancora, ma alla fine il risultato è che tu hai allestito un organico e una società che vale questo livello, no Filippo?
11: Beh, insomma, dopo è chiaro che il risultato del campo alla fine, quando giochi su 38 partite, è quello giusto. Poi possiamo discutere su qualche scelta, su qualche problemino che c'è stato, problemone se vogliamo con gli arbitri, poi se vuoi apriamo il capitolo.
4: Sì, però, sì, perché lì poi quando giochi punto a punto anche quello conta naturalmente.
11: Però
4: sì,
11: insomma, al di là di tutto gli alibi andrebbero un pochino lasciati perdere, e sicuramente quando poi per il sesto anno consecutivo, no, trovi all'ultima giornata, la penultima, a dover aspettare gli ultimi risultati per capire se entri nelle prime quattro, è chiaro che dei problemi è evidente che ci siano stati. Però vedi, io ad esempio prendo, ci pensavo stamattina, prendo l'estate 2011, quella dove arrivò Conte un anno sulla nostra panchina. L'anno precedente, lo ricorderai anche tu, io ero abbonato, l'ho viste quasi tutte quelle partite lì, grande contestazione. Si diceva che Buffon ormai aveva 33-34 anni, esatto, adesso 42-43, era a fine carattere. Ricordi che Barzagli, Bonucci, Chiellini,
4: sì, sì,
11: venivano fischiati, c'era chi chiedeva la cessione
4: al, no, secondo Martiglio, settimo posto consecutivo era.
11: Esatto, veniva definito un mezzo giocatore. E poi Azzecchi, un campione, perché
4: Pirlo,
11: non possiamo definirlo in modo diverso. Azzecchi, un giovane molto forte come Vidal, che però era un giovane perché non era un giocatore tanto,
4: sì, non era livello, sicuramente nei titoli dei giornali Vidal, ecco.
11: Esatto, acquisti qualche bel giocatore, per esempio Lichtsteiner, Vucinic, Stigarribia, Giaccherini, ottimi giocatori però non dei campionissimi. Vendi tutta una serie, ricorderai, i vari Grigar, Almiron, Felipe Melo, Martinez, Sissoko, che ce li hanno sul groppone da qualche anno, che non funzionavano. E quindi insomma, con un po' di cessioni di giocatori che non erano la Juventus, acquisti mirati ma funzionali, più fuori classe come Pirlo, la scelta dell'allenatore giusto, che comunque riuscì a valorizzarti il patrimonio che avevi in casa. E poi è chiaro, una società totalmente diversa, perché c'era un presidente come Andrea Agnelli che era appassionato, competente, presente, non me ne voglia l'attuale presidente Ferrero, ma credo che continuasse, lo vedono solo per le partite e non...
4: Vabbè, ma il suo compito è un altro, diciamo, quello di mettere a posto la parte certamente, burocratica.
11: Certamente, però sai,
4: è tipo Chiusano come presidente, per chi se lo ricorda, sì, è quel sì, genere lì. Ecco.
11: Però sai, quando c'era Chiusano, alla Triade,
4: certo,
11: quando c'era Andrea, poi c'era un direttore.
4: Ma poi c'erano Umberto e Gianni Agnelli, tanti saluti, voglio dire.
11: Sì, quindi insomma è chiaro che Però ecco, quello che ti volevo dire, insomma, in questo discorso è che con le scelte giuste, anche da un'estate con un'estate in mezzo da un altro, può cambiare tutto. Però sicuramente io, come sempre, ripartirei dal discorso società, perché poi su guardate qui ne parlo. Mi sembra una Juventus che sia divisa in due fazioni in questo momento a livello societario.
4: Beh, diciamo che la dichiarazione di Spalletti, vado a parlare con Elkan, fa capire che c'è un filo diretto allenatore proprietario e una dirigenza di mezzo che non si capisce a questo punto bene, no? È un po' sì, così, però, a metà strada, ecco.
11: Sai, in ogni azienda ci sono delle gerarchie, c'è una catena di comando. E allora l'allenatore, a mio avviso, la logica dice che prima di parlare col proprietario, col direttore tecnico, il direttore sportivo, l'amministratore delegato, e quindi insomma è evidente che qui ci sia una fazione, insomma, che fa capo.
4: Sai cosa mi ha ricordato? Adesso lo dico in maniera brutale, in maniera più elegante, più fine, meno clamorosa, ma giunto lì che vada Allegri che lo manda via alla fine della Coppa Italia. Mi è sembrato un po' quella dinamica lì, cioè c'è un allenatore che va da una parte. È una dirigenza che mi sembra che non sia proprio sintonizzata con lui a essere così. Questa è la sensazione mia da fuori.
11: No, ma la tua sensazione è correttissima. Infatti anche quell'anno lì, nel giorno di ritorno, se ricorderai, un'emorragia di punti persi, di sconfitte assurde, proprio per quel motivo, perché una grande squadra è sempre e comunque deve avere una società forte, compatta, monolitica, no, alle spalle, perché sennò poi dopo i giocatori presto, no, a infilarsi da una parte e dall'altra nel meandro che gli fa più comodo. E quindi insomma oggi secondo me a Torino bisogna ripartire essenzialmente da questo, e poi dopo, ripeto, le scelte sui giocatori chiaro andranno fatte, però sai, è chiaro che questo possibile, questo posto apre una voragine importante nei conti della Juventus per quello che riguarderà il prossimo mercato.
4: Sì, sicuramente, fortunatamente, al contrario di altre società italiane, la Juventus è una proprietà solida che se deve ricapitalizzare lo fa, perché sia la Exor sia Tether sono, insomma, non hanno problemi di liquidità, quindi sicuramente quello è. D'altra parte, gli errori da commessi John Elkan anche, scendendo certe persone alla guida della Juventus, e quindi poi diciamo che ti torna indietro dall'altra parte, diciamo, hai fatto un errore, lo devi pagare in qualche modo se non vai in Champions. Però ecco, io dicevo all'inizio della trasmissione che secondo me, appunto, se devo fare una classifica, diciamo così, delle responsabilità, a me parlare di colpa non piace, responsabilità, ci metterei al primo posto le dirigenze l'anno scorso e quest'anno, che non hanno saputo mai rinforzare una squadra che è rimasta al livello dei 70 punti, mettiamola così. Poi ci metterei i giocatori, perché insomma, a forza di stare qua, almeno vincere in casa col Verona, quando devi farlo, non penso che uno gli chieda la luna, quindi il giocatore sicuramente. Poi al terzo posto ci metto il sistema tra virgolette, cioè calendario e arbitraggi, che in certi momenti ben determinati la stagione hanno dato la spintarella, diciamo, se non la spintalona proprio, per buttarti fuori da certe cose o in certe situazioni complicate. E poi l'ultimo lo lascio a Spalletti. Chiedo a te se Spalletti lo metteresti più su nelle responsabilità e se condividi questa analisi, insomma.
11: No, io la scala che hai fatto, avrei fatto la stessa tua disamina. Credo che la scala di responsabilità e di colpe, come dici giustamente tu, sia quella corretta. Certo che Spalletti, che io considero un bravissimo allenatore, credo che si debba ripartire da senza ombra di dubbio, perché non possiamo cambiare settimo allenatore in sei anni, sarebbe a mio avviso una follia. Forse qualche errore l'ha fatto anche lui, come dicevi giustamente tu. Ieri non parlerei di errori dal punto di vista tecnico-tattico, perché ieri è stato l'approccio alla partita che è stato un approccio totalmente sbagliato, no? Una squadra impaurita, terrorizzata, sconnessa. Però sai, l'approccio alla partita è compito anche del giocatore, no? Riuscire a farlo trovare a una squadra. E spero di sbagliarmi, ma ho trovato qualche analogia con l'Italia che Spalletti all'ultimo europeo, e non vorrei che Spalletti con questi giocatori abbia commesso lo stesso errore che fece per sua stessa missione con la nazionale, vale a dire di mettere concetti nella testa di giocatori che, essendo giocatori medi e non campioni, forse avrebbe bisogno di concetti magari più semplici, un pochino più basici. Però ripeto, io non ho nessun dubbio che pur avendo commesso degli errori, perché tutti gli errori quando un gruppo squadra non funziona, in primis la società. Secondo me, insomma, il ripartire da Spalletti sia la cosa più intelligente e l'unica da fare in questo momento.
4: Oh, dunque, c'è chi ci scrive questo messaggio: bisogna essere razionali. Ai Daniel da Tenerife, ne possiamo tenere 8 di questa squadra. Per la panchina, Kelly, McKenny, Locatelli, Thuram, titolari Kalulu, Bremer, Yıldız con Seisao, il resto, dice lui, fuori dai Cabassisi. In effetti, diciamo che bisogna ragionare, ripeto, sull'ossatura di questa squadra, perché è un'ossatura che ha dimostrato di valere questo livello qua. Poi c'è la volta che 70 punti valgono la Champions e ti è andata bene negli anni passati, anche all'ultima giornata. C'è la volta che ti buttano fuori a calci con la vicenda delle plusvalenze, ma quella la teniamo da parte per un'altra volta. E c'è la volta che 70 punti non ti bastano. Insomma, ricordo che Pirlo ha dovuto fare 78 o 79 punti per andare in Champions, per esempio. Quindi il livello è quello lì di questo gruppo. Quindi questi giocatori sicuramente in una Juventus che vuole essere vincente ci stanno, ma serve poi quell'ossatura che al momento non c'è.
11: Sì, sono d'accordo con te, perché insomma, quando per 14 volte subisci gol al primo tiro in porta, ogni volta che prendiamo un gol il gruppo esce dalla partita e si scompone totalmente. Un portiere che anche ieri, mi dispiace per Di Gregorio, ma è assolutamente importante. Il centrocampo, l'abbiamo detto decine di volte, insomma, con poca qualità, probabilmente insomma anche tutta quella qualità che pensavamo di avere davanti, poi dopo insomma tanto fumo ma spesso poco arrosto, perché d'altra parte quando non vinci né all'andata né al ritorno con questa Fiorentina, quando non vinci né all'andata né al ritorno contro un Verona già retrocesso, quando pareggi in casa con Lecce, insomma è chiaro che tante cose vanno sistemate. Quello però di cui ti parlavo prima, vale a dire la voragine dei conti, è importante, perché è vero e hai perfettamente ragione quando hai parlato di una proprietà molto forte. Io sono contentissimo di avere questa proprietà, perché con tutti gli errori che ha fatto Elkan a livello di scelte, ma non vorrei mai avere un fondo straniero come quello che hanno invece altri club. E questo fair play finanziario, no? Che ci dice che il rapporto fra gli stipendi e gli ammortamenti non deve superare il 70% dei ricavi complessivi, e nei ricavi non ci sono i soldi che mette la proprietà, quindi sicuramente ci sarà un aumento di capitale per arrivare al pareggio del bilancio, che era l'obiettivo a giugno 2027, ma questi soldi teoricamente non potresti utilizzarli per andare a comprare giocatori. Quindi ci vorrà un mercato fatto in maniera molto oculata, perché soldi da spendere non ci saranno tanti, anzi, probabilmente bisognerà ridurre un pochino i costi della rosa, tagliare qualche ingaggio, chissà mai, magari anche cedere un big, e però qui andremo a capire bene insomma se gli uomini di mercato della Juventus avranno quella capacità, ripeto, come quando tolto Pirlo e i fuori classe non ne arrivarono a Torino, però per riuscire a far arrivare dei giocatori funzionali al progetto di Spalletti e capaci di dare la svolta a questa squadra.
4: Sì, sicuramente, anche perché infatti dicono che i soldi ci sono stati sul mercato negli ultimi anni e sono stati buttati via, quindi magari adesso ce ne sono di meno e uno è stimolato a fare le cose meglio, insomma. Si spera che sia quella la dimensione, perché altrimenti, vuol dire, se il gruppo rimane questo con qualche aggiustamento alla Bogà, alla Holm, che sono buoni giocatori per carità, ma non cambi il livello della squadra, insomma, questo è sicuramente così. Grazie Filippo per essere stato con noi anche oggi, do appuntamento una prossima volta se avrai piacere, ciao, grazie mille.
11: Grazie a te, quando vuoi, sempre disponibile, piacere mio, un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
4: Filippo Vagli, ex pallavolista, ma adesso ha un canale dedicato alla Juventus anche sui social. Abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, andiamo che oggi i nostri sono scatenati.
12: Ciao Alex Aracelli, ma non siamo stufi dell'obiettivo quarto posto, va bene, discorso finanziario, i soldi, gli investimenti, ma non è una volta per tutte meglio ripartire concentrandoci sulla Serie A, spendendo meno e forzatamente facendo venire fuori delle idee, come fanno tanti, come ha fatto il Napoli 2 anni fa, e con un obiettivo preciso di arrivare o perlomeno competere per il primo posto della Serie A, strutturarsi e affrontare poi nel tempo più competizioni, perché ormai l'abitudine della narrazione è di avere un successo se arrivano nei primi quattro. A me da tifoso, a noi da tifosi, questo non va bene. Siamo abituati a ben altro e probabilmente non tutti i mali vengono per nuocere. Forza Juve.
4: Sono d'accordo con te, cioè a volte la necessità aguzza l'ingegno, ma soprattutto di fronte a una mancata qualificazione Champions o una situazione come questa, poi magari la Champions salta fuori miracolosamente l'ultima giornata, non lo possiamo sapere oggi, ma ragioniamo come se non ci fosse. A fare i ragionamenti adesso serve proprio questo, a dire così l'obiettivo della Juventus da qua in avanti, se rimane questa situazione societaria di giocatori, eccetera, eccetera, è lottare per questi stessi obiettivi che abbiamo visto in questi anni. Quindi, quarto posto in campionato, eventualmente la Coppa Italia, se vai in Champions vai a prendere i soldi, fare un turno di playoff o magari se ti va bene andare agli ottavi. Questa è la dimensione attuale della Juventus. Quello che ci auguriamo tutti è che questa presa di coscienza, perché finché ti qualifichi in Champions, dici, ah, vabbè, adesso arrivano i soldi della Champions, si può fare questo, questo e quest'altro. Non ti qualifichi in Champions, metti un punto e dici, adesso bisogna costruire qualcosa di nuovo. Poi personalmente. Ecco, bella, bella questa. È partita, ma mi piaceva lo stesso. Dicevo, poi personalmente lo scudetto è sicuramente il punto da cui ripartire, però la riflessione che faccio sempre, ragazzi, nel ventunesimo secolo, siamo già al 26esimo anno di questo secolo, i trofei europei in Italia sono stati alzati dal Milan nel 2003, Inter nel 2010, poi recentemente dall'Atalanta l'Europa League e dalla Roma la Conference League. Non compare in questa lista la Juventus, cioè nel ventunesimo secolo la Juventus non compare tra le squadre italiane che hanno alzato un trofeo europeo. Per questo che dico che anche se la Juve andasse in Europa League, ma la giocasse sul serio per vincere, poi non hai la certezza di vincere naturalmente, non sarebbe una cosa spregevole, visto che l'ultimo trofeo alzato risale al 10 agosto 1999, la Coppa Intertoto sollevata da Ancelotti, era una squadra che poi andò a giocare la Coppa UEFA. Questa è la realtà dei fatti. Io anche questo obiettivo non lo metterei in secondo piano per questi motivi che ho appena detto. Oh, ancora vocali, caro Manuel, che dici? Vai pure.
13: Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Se noi abbiamo un capitano, c'è cioè un capitano, c'è cioè il capitano che deve dare il cazzima alla squadra, che deve incitare i compagni, che si presenta in conferenza stampa a dire che noi siamo questi, ci siamo le pressioni, non li possiamo. Ma basta chiedere in società e andare via della Juve, lui, Cambiaso, Koopmeiners, Vlahovic, compagnia per. Di Gregorio non è un portiere, è un portinaio. Dobbiamo mettere un citofono alla porta perché parare è un'altra cosa. Boh, ragazzi, per fortuna che almeno in Europa League andiamo, dai, fino alla fine, forza io.
4: Sì, diciamo che Di Gregorio sicuramente, basta vedere che De Gea, anzi, come si bisognerebbe dire, sul tiro di Conceição, che era praticamente anche fatto meglio rispetto a quello della Fiorentina, ha parato coi piedi come fa un portiere, normalmente su quel palo lì. Lui era in una posizione in cui non doveva essere e per di più è andato giù per prenderla con le mani e ci ha messo un quarto d'ora a finire a terra. Ma non è la prima volta, ripeto, in questa stagione la Juve ha preso 14 o 16 gol al primo tiro in porta, pari al 46%. 42%, una cosa percentuale del genere, che al primo tiro in porta ti fanno gol. È una roba, sicuramente ci sarà stato anche il gol imparabile, ma su tanti la responsabilità del portiere sicuramente c'è. La nostra Terry ci dice: questa squadra senza personalità non credo possa vincere l'Europa League, soprattutto non vinceranno neanche domenica. Colpa delle pressioni, con tutti i soldi che guadagnano, sentono la pressione. Che vergogna! Anche Spalletti ha le sue colpe, ci dice la nostra Terry, e questo è il suo messaggio. Poi ancora Gianni invece ce l'ha con Spalletti e dice: scusate, chi è che fa la squadra? Come li fa giocare? Sono peggiorati tutti, giovani non se ne parla, e vorrebbe il cambio in panchina. Caro Gianni, in questo momento, ripeto, bisogna cercare di analizzare le cose per come sono. Spalletti può piacere o non piacere. In questo momento, se cambi di nuovo l'allenatore, secondo me ti metti in una situazione di ulteriore svantaggio, perché hai già un problema che è quello di una società che è un po' così deboluccia, se togliamo anche i punti di riferimento in campo. Dopodiché, chi vorresti? Gianni Conte, forse, da quello che ho capito da altri messaggi, e sono in diversi che ce lo scrivono anche su Twitch, e quindi veniamo un pochino. Poi ancora, ultima Coppa UEFA, ci dice il nostro amico Omar su Twitch: non la vinciamo dal 93. La Coppa UEFA, sì, manca dal 93, ma perché in mezzo c'è stata la Champions nel 96 con le due finali successive, eccetera, eccetera. Quindi in quel momento lì ha fatto ancora la finale del 2003, la Juve col Milan in Champions. Quindi quel periodo lì va bene, però in effetti trofei europei 21esimo secolo Juventus assente. Andiamo col notiziario tra poco.
0: La Juve del lunedì.
1: Radio Bianconera Time.
14: Radio Bianconera.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
0: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale d'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti

0: rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione Europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
1: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
0: Il tennis: al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Analizzare me stesso in tutto, nonostante quello che può essere la suddivisione, io devo analizzare soprattutto il mio operato, non devo venire qui a parlare dei calciatori e basta, devo anche analizzare me stesso, perché siccome di questa cosa qui, delle pressioni subite e non subite, anche oggi il discorso prima di venire al campo è stato improntato su questa cosa qui, su quelle cose lì, e poi vengo qui e si subisce, segno quel discorso lì, lo dovevo fare più in maniera più precisa, più approfondita, quello di pulire quello che è il senso che si vuol dare a volte nel condurre o nel parlare prima di una partita qui soltanto dei calciatori che andremo a prendere. Non bisogna pulirlo, perché probabilmente ognuno fa il tifo per chi gli pare e riporta quello che gli pare, per caricare di più, per alleggerire di più e via dicendo. Come? Come no? Sì, volevi dire qualcosa a me? Dillo. Sì, il mercato c'è da sempre, però prima di una partita come oggi, se una partita di oggi si riscrive che i giocatori... è quello che noi... va bene, però diciamola tutta, insomma, raccontiamola tutta. Dei giocatori che debbono andare via prima di una partita così, è segno che tu ci vuoi dare un carico superiore, perché metti ugualmente quello che un calciatore professionista deve saper gestire, e probabilmente abbiamo fatto vedere di non saperlo gestire. Dobbiamo assumerci le responsabilità di quello che è successo e ad andare a reagire dentro queste responsabilità qui. E io devo fare la stessa cosa quando parlo di noi, devo fare questa analisi qui, e l'analisi soprattutto io, perché sono stato impostato così fin da bambino dai miei genitori, la faccio prima di tutto su me stesso e poi sui calciatori.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
5: Eccoci qua ancora con i nostri interrogativi, lunedì 18 maggio, le 15:06, sempre Luigi Schiffo per servirvi, Manuel in regia, ancora i vostri messaggi. Nino San Benedettese di Pennsylvania, juventino naturalmente, si chiede una cosa che ci chiediamo in tanti: ma perché le altre squadre fanno gol da fuori area e la Juve non fa mai gol da fuori area, deve sempre entrare con i passaggetti? Boh, mistero della fede. L'altro mistero della fede, perché non segna mai da calcio d'angolo? Perché non segna mai su calcio di punizione? E questi sono la base, diciamo, molti gol in Serie A vengono fuori da queste situazioni, tiro da fuori, calcio d'angolo, calcio di punizione. Alla Juve no, si vede che non
4: dipende
5: si può fare.
4: Dipende un po' anche da lei.
5: Dipende da me, se li tirassi io sai dove finiscono, però qualche gol di testa lo facevo su calcio d'angolo, cosa che la Juve fa molto, poi magari te l'annullano inventandosi una spintarella, una cosa, un fuorigioco geografico. Mi piace questa definizione, geografico, perché interessante, mi ricorda un po' Magellano anche. Invece

0: Paolo da Formia si è inferocito su quello che ho detto da Spalletti, che ha detto abbiamo fatto una buona annata, è quasi offensivo direi, ci dice il nostro amico Paolo. Elkan si è fidato troppo di Giunto di prima, poi di Comolli, adesso fa Comunella con l'allenatore, boh, perché ad un certo punto ha cannato mezza squadra e scelto l'altra mezza per farla giocare sempre titolare, perché ha fatto rinnovare in anticipo un gruppo storico dal quale da 6 anni non si ottengono che rape. Loro hanno fatto cacciare gli allenatori precedenti, Spalletti ne ha avuto troppo ossequio e forse soltanto adesso se n'è accorto, ed è quello che vuole dire a Elkan l'analisi di se stesso. E se avesse scelto la parte del gruppo sbagliata, questa potrebbe essere la domanda che fa Spalletti a Elkan. È interessante come prospettiva. Sicuramente, comunque, ribadisco, quell'ossatura lì, quella che abbiamo visto, è un'ossatura che può lottare per il quarto posto del campionato in Serie A e per fare una Champions decorosa, diciamo, eventualmente con un turno in più dei playoff, ma nulla di più. Questo è il livello dell'attuale ossatura della Juventus. Se si riparte da lì si può anche fare, ma con la consapevolezza che questi qua possono stare in una Juve che ambisce a certi traguardi come comprimari, non come quelli che trascinano la squadra. Quelli che trascinano la squadra devono essere altri. Va bene, dico subito a Vincenzo Greco di ruotare lo schermo, che me lo dicono dalla regia. E poi, tra l'altro, Vincenzo Greco che è stato al Salone del Libro fino a venerdì, e io purtroppo ci sono potuto andare soltanto ieri e quindi non ci siamo incrociati neanche questa volta per proporre ai nostri amici il libro Pensieri Bianconeri, e spero che questa cosa ti sia servita. Quali sono i tuoi pensieri bianconeri, caro Vincenzo? Intanto ciao, e che quali sono i tuoi pensieri in questo momento, che è un po' un momento del moriremo tutti, buttiamo via tutto, eccetera eccetera.
1: Sì, sono più neri che bianconeri a questo punto. Del resto, come fai a essere tranquillo e oggettivo in un momento del genere? Diciamo che tutte quelle che erano le perplessità, le paure, i timori di tutta una stagione si sono manifestati ieri tutti insieme, e cioè nel vedere una squadra che più di tanto non riesce a dare, anzi proprio meno del minimo, un allenatore che non riesce a dare una sterzata, una svolta, cioè l'approccio alla partita ieri è stato non c'è stato proprio, e questo dipende anche, credo, da come l'allenatore prepara non solo tatticamente ma anche psicologicamente la partita. L'unica cosa che è andata è stato il pubblico, che comunque ha tifato fino alla fine, anzi mi sono stupito del fatto che le contestazioni che ci sono state dopo, fuori lo stadio, non ci siano state anche dentro lo stadio, perché sarebbero state tutto sommato legittime, perché ieri diciamo che si è toccato il punto più basso, cioè una squadra che doveva aggredire la partita, come col Verona, ma ieri ancora di più, e che se invece se l'è vista passare addosso questa partita, si è vista giochicchiare una squadra davanti, la Fiorentina, che ha fatto la sua onesta partita ma niente di più. Siamo al punto più basso, però penso che non siamo quello, cioè quando tocchi il fondo risali, non vedo segnali per risalire.
0: Quindi vuol dire che si può anche iniziare a scavare quando tocchi il fondo, questa è l'alternativa, diciamo così.
1: Sì, siamo anche arrivati settimi in passato.
0: Quest'anno è difficile perché c'è il buco sesti. Dopo il sesto posto, diciamo così, quest'anno c'è un po' il buco di classifica, però adesso al di là del fatto che, ripeto, a volte con 70 punti in Champions League ci vai, a volte no, questa squadra vale quello, l'abbiamo capito, perché poi possiamo dire tante cose, il portiere, gol sbagliati, rigori sbagliati, le decisioni arbitrali, il calendario, ci mettiamo tutto dentro, però alla fine tu sei la Juventus e se il tuo livello è 70 punti devi prendere atto che la Juventus negli anni ha costruito una squadra da 70 punti che non riesce a vincere le partite decisive in nessuna competizione, fatta eccezione per la Coppa Italia, insomma, vinta da Allegri prima di andarsene. E che quindi da lì bisogna ripartire, cioè è inutile star lì a raccontarsi le favole, non potrai rivoluzionare la squadra a maggior ragione se non vai in Champions League, però bisogna essere consapevoli che se si riparte da questo gruppo lì arrivi, cioè magari invece che 70 forse miracolosamente ne fai 75 e vai in Champions una giornata prima come ha fatto il Napoli quest'anno, però da lì non ci spostiamo, secondo me.
1: Sì, infatti ti dico che temo che, sì, ora siamo sui 70, magari il prossimo anno potrebbe essere anche 65, perché tanto più che non abbiamo gli introiti della Champions, e tanto più che finché sarà Elkan a decidere chi deve fare il mercato, siamo o chi comunque deve gestire la società, ed Elkan ha dimostrato in tutte le sue esperienze lavorative di non avere questa capacità di decisione, cioè di decidere gli uomini giusti, basta pensare alla Ferrari e come si è ridotta. Beh, finché è così, io mi aspetto a questo punto sempre, sempre il peggio. Ora, come lì, praticamente lo ha licenziato ieri Spalletti.
0: Dicendo vado a parlare con Spalletti, la giornata.
1: È chiaro che salta.
0: Ho ridimensionato, come a dire. Lui. Pensa agli conti che al mercato ci pensa qualcun altro, insomma.
1: Eh sì, e quindi però... Come lì amministratore delegato è un ruolo molto importante, e scavalcarlo così vuol dire che, come lì già, ma come già avevamo detto, sia lui che Modestò sono ai punti finali. Ora che arriverà, cioè bisognerà attendere chissà quanto. Con Giuntoli si è sbagliato, ma Giuntoli non è stato neanche il peggiore, perché il peggiore è stato proprio come lì, eppure ci sembrava il peggiore Giuntoli per quello che ha combinato e che avrebbe voluto ulteriormente combinare. Ora che succede? Il punto è che a me spiace dire sempre la stessa cosa, ma Elkan non è capace di gestire, di decidere le cose giuste per una squadra di calcio, ed è anche mal consigliato, perché ci può stare che un proprietario non ne sappia molto o non ne sappia nulla, ma deve avere dei buoni consiglieri. Lui è anche mal consigliato, quindi tu sono, dici, molto pessimista.
0: La speranza è solo se torna Andrea Agnelli in qualche misura. Invece ti sottopongo questo messaggio del nostro amico Alessandro da Roma, che ci scrive: faccio fatica a non riflettere sull'approccio di Spalletti, dichiarazioni a parte, l'Europa League va bene, il suo lato oscuro esce fuori quando si avviluppa nella sindrome di accerchiamento, lui è stato a Roma, per certi versi a Napoli, sicuramente in nazionale, e questo fa riflettere il nostro amico Alessandro da Roma. Sì, io credo che Spalletti abbia dei difetti come tutti gli allenatori, non ricordo un allenatore perfetto, neanche Lippi era perfetto, perché mi ricordo delle volte che era meglio non essergli vicino in conferenza stampa, per dirne una. E lui, cioè, da lì bisogna ripartire anche con un nuovo allenatore, secondo te?
1: Guarda, finora ce la siamo fatta questa domanda, io ti ho detto no, lo Spalletti è la scelta giusta, e ti direi di sì. Però a questo punto te lo dico più pensando alle alternative che non ci sono, ed è già una cosa che mi inquieta, perché non te lo dico più con quella sicurezza con cui te lo potevo dire prima. È vero che Spalletti tende a invilupparsi, e quando si inviluppa non ne esce più, perché a volte ci si inviluppa, Lippi lo faceva, ma poi riusciva a uscirne. E forse pure Conte riusciva a uscirne, e lui è un maestro di inviluppamenti, ma di inviluppi, ma Spalletti no. Quindi temo che, perché da ieri, quando ha cominciato ad accusare i giornalisti sulla famosa dizione partita della vita, ma poi... si sa che vengono chiamate così. Poi ieri non è morto nessuno, ci mancherebbe.
0: Un suggerimento, scusami, che vorrei dare a tutti gli allenatori della Juventus da qua in avanti: non dite più che dobbiamo giocare come una finale di Champions, perché alla Juve non va bene questa frase. Ficcatevelo in testa, alla Juve dovete dire una partita importante, decisiva, ma non dite così perché porta male, chiusa parentesi, ecco, vai.
1: Ma perché qualcuno l'aveva detto?
0: No, non lo so, però dico, siccome si dice sempre nel modo di dire, sì, adesso non so se Spalletti l'ha detto o l'ha pensato, però
1: Mi pare che non l'abbia detto, l'avremmo subito notato. Però sì, sta retorica delle finali consecutive, ma le partite della Juve sono tutte finali consecutive, non di Champions, finali così, generiche, perché alla Juve è così, cioè se non era ieri la partita della vita, sono tutte quelle. Io ricordo, cioè, degli Ascoli Juventus ai tempi di Trapattoni, che Trapattoni riusciva a gestirle, erano considerate tali, magari ti tirava fuori il pareggio sapendo che poi in casa però vincevi. Questa stagione la Juventus l'ha buttata via in casa,
0: lo dicevo prima, perché Lecce, Sassuolo, Verona, Fiorentina e Como sono tutte allo Stadium nel giro di ritorno, e il disastro è stato fatto lì, perché poi ci mettiamo anche il discorso arbitrale, lo diciamo sempre, però non è al primo posto in questo momento nelle nostre preoccupazioni. Sei d'accordo con me nella scala delle responsabilità con dirigenza presente e del recente passato? Primo posto, secondo posto, squadra. Terzo posto, sistema tra virgolette, cioè calendario più arbitri, che assieme hanno fatto quest'anno dei bei disastri, e l'ultimo posto ci metto Spalletti, se non altro perché lui è arrivato a stagione in corso senza aver messo becco sul mercato, prendendosi tutto il pacchetto di una squadra da rimettere in piedi con una società che non è sicuramente la più forte degli ultimi decenni, diciamo.
1: Sono d'accordo e sono dispiaciuto del fatto che tanto la società quanto la squadra abbiano fatto così schifo da rendere debole purtroppo il terzo anello che hai indicato tu, e che invece dovrebbe... il suo sarebbe importante, che va sfrondato da tutto il resto. Cioè, è chiaro che non è un alibi la Juve, questa è, ma tutte le decisioni illegittime del VAR e degli arbitri fanno impressione, compresa ieri, perché tu ieri potevi almeno pareggiare
0: un punto,
1: la
0: che questa, in questa stagione un punto può essere tanto, abbiamo visto, e di punti,
1: certo, però se lo dici dici no, allora tu così trascuri il fatto che la società, che la squadra è mediocre. No, sono discorsi completamente diversi, non si deve cadere nel tranello di dire no, i perdenti, è l'argomento dei perdenti, è l'argomento dei perdenti quando è un argomento infondato
0: legato a quando un episodio, quando ci sono 13 gol annullati,
1: ma
0: in
1: quando
0: una stagione,
1: le decisioni sono tutte sfavorevoli e sono tutte sbagliate, e beh no, perdenti o no, è un altro, parliamo su un altro livello, non su un livello sportivo, ma su un livello di regolarità.
0: Sì, anche perché il fatto che questa squadra sia di questo livello, l'abbiamo detto 100.000 volte, lo ripetiamo ancora una volta, è chiaro che una grande Juve, quella dei Nedved e degli altri, insomma dei Del Piero, dei Tevez, metteteci voi chi volete, è anche più forte del Massa che ti annulla il gol in maniera discutibile. Questa Juve no, questa Juve non è più forte né delle pressioni, né dell'arbitro che ti annulla il gol ingiustamente, né del portiere che non para. È una squadra che queste cose le paga, purtroppo, perché è di quel livello lì. Però le altre che gli stanno intorno non è che sono di livello superiore. Questo è il discorso da fare nel contesto, cioè quanto pesano questi errori, pesano, ne parleremmo di più se tutto il resto fosse a posto, ma invece purtroppo non è a posto neanche quello.
1: Sì, infatti è questo, voglio dire, comunque fa parte di un diritto, il diritto di vedere arbitrate le proprie partite in maniera legittima e regolare. Questo indipendentemente dalla tua forza sportiva, calcistica, tecnica e tattica, indipendentemente da questo, è un diritto che ha anche la squadra più scarsa, quello di perdere 8-0 invece che 11-0 perché tre gol sono stati regalati all'avversario. Non è che siccome sei debole non hai, perdi anche questo diritto, che è il diritto che hanno avuto altri. Poi in altri casi, e parliamo dell'Inter, è stato più che un diritto, una vera e propria pretesa, un arbitrio, quella di avere decisioni favorevoli sul campo e ancora più fuori dal campo, che sono quelle che fanno più, possono anche non cancellare il merito sportivo, ma è un altro discorso. Se tu ti scegli gli arbitri, magari sei più forte e vinceresti comunque, ma il discorso di scegliersi gli arbitri è un discorso molto grave, sul quale mi pare che non è che si stia andando fino in fondo. E beh, perché uno juventino non dovrebbe tenere presente tutto questo?
0: Anche perché...
1: solo perché la Juve, perché veniva accusata la Juve di fare questo? Allora forse era vero? Erano accuse vere? No, non erano accuse vere. Ora quelle che diciamo noi sono fatti corroborati dall'evidenza dei fatti, quindi non tiriamo fuori la cosa dei perdenti.
0: No, anche perché ribadisco, al di là di tutto il resto, espulsioni, cose, nel girone di ritorno alla Juventus sono stati annullati 4-5 gol validi, cioè voglio dire 4-5 gol validi in una stagione in cui sono tutte lì in due punti, spostano, già solo quello, poi c'è tutto il resto, ma già solo quello, in un'epoca di VAR che vengano annullati 4-5 gol validi dal punto di vista del regolamento, dico, poi dopo loro le spiegazioni te le trovano, e la circolare, quello e l'altro, però c'è un regolamento e fa testo quello. Quindi il gol con la Lazio di Commeners è buono, il gol di Conceição con l'Udinese è buono, il gol di David con l'Udinese in Coppa Italia è buono pure quello perché ha tirato la linea sbagliata, il gol di Kalulu è buono, il gol di McKennie, questo ultimo, in una partita di calcio è buono, in una partita di pallavolo lo puoi annullare perché non ci va il contatto diretto con gli avversari, Il gol di Vlahovic, questo sempre con la Fiorentina, può essere buono perché dipende come interpreti la deviazione del difensore. E quindi siamo già a 5. E sicuramente non dimenticati altri. Comunque nel complesso della stagione, 13 gol annullati alla Juve, 0 all'Inter. No, in mezzo c'è il Milan, per esempio, che ne ha 8-9 gol annullati. Quindi vuol dire quella ci sta in una stagione. Però una ai vertici, l'altra al fondo, un po' come in tutte le altre classifiche che si possono fare. Questo deve far riflettere e non è il motivo per cui la Juve eventualmente non andrà in Champions, ma c'è anche quello, perché in una classifica di 2 punti in cui nessun fenomeno, gli dico a parte Inter e Napoli che si sapeva che avevano l'organico superiore, per gli altri 2 posti i punti, anche quelli, pesano alla fine. Caro Vincenzo, pensa a cosa ci scrive la nostra Sabrina. Sai che ieri ho pianto di nervoso, di tristezza, di malinconia, di rabbia, per non avere più speranze e anche di vergogna, sì di vergogna. Riuscirò a rivedere la mia Juve e comunque non vale la pena deprimersi per la Juve, visto che non importa a nessuno a parte noi tifosi. Questa è un po' la riflessione, credo che in tanti abbiano fatto, di chi ha pianto o non ha pianto, però c'è stato, magari qualcuno ha avuto il mal di pancia, qualcuno non ha dormito la notte, anche se la partita era a mezzogiorno, però è così, cioè... I tifosi quest'anno veramente non si può dire niente, fino all'ultimo minuto e all'ultima partita in casa hanno sostenuto la squadra. Sembra che interessi a loro sì, alla società così così, ai giocatori così così, perché non hai mai la sensazione che capiscano che cavolo stia succedendo in quel momento. Cioè, ci sono certi palloni, certe partite che devi fare in un certo modo, che se ci fosse un tifoso in campo le farebbe in un certo modo, ecco.
1: Sì, sì, ma allora lo scoramento che ha preso noi ieri, io pure, e tutti credo, ha radici profonde. Non è per il fatto che l'anno prossimo non parteciperemo a una Champions alla quale non avremmo dato chissà quale contributo, come credo non lo darà nessuna delle squadre italiane in questo momento. Ma il fatto che non vediamo una via d'uscita, cioè non vediamo, a volte ci siamo illusi di vedere una qualche luce in fondo al tunnel, anche su Spalletti. Io ho detto forse l'anno zero, l'anno mezzo zero è questo, perché Spalletti sta costruendo, e ieri abbiamo visto che invece non è riuscito, magari suo malgrado, a costruire niente in realtà, sembrava, e tante volte sembrava, è sembrato magari l'inizio con Motta, è sembrato con Tudor, ecco, ma poi non è. E quindi ora 6 allenatori in 6 anni, cosa vuol dire? Vuol dire che non è il cambio d'allenatore la soluzione, non è l'allenatore il problema, ma è altro che però, sul quale però non si può fare nulla, non si può incidere. E l'altro io lo vedo nella società, assolutamente. In una società proprio imbelle, che non, al quale non importa. Vedete, Elkan si fa vedere nei momenti in cui qualcuno gli dice: meglio che ora ti fai vedere. Si fa la sua passeggiatina, fa la foto, fa il video, come abbiamo visto quel video
0: con i tifosi,
1: manifestamente sì. Finto. Sì, vabbè, è finto, non gliene importa, non gliene importa, e non ha, perché non sente l'impresa sua? Perché tutto sommato non sa manco lui che pesci prendere. Perché lui non sente sua. Sì, la Ferrari gliene importa di più, ma anche là ha fatto errori notevoli, perché su Stellantis non ha fatto i suoi errori. Quindi Elkan è uno che, in virtù del fatto che è nato in una famiglia, si ritrova a gestire questo. Ma fosse altrove, beh, penso che più di lavori esecutivi e niente di che non farebbe, perché non ha capacità purtroppo manageriali, e non ha neanche la capacità di attorniarsi da persone. Quindi ecco perché poi nasce lo scoramento, perché a questo punto io veramente pregherei Elkan di vendere, per quanto sia molto bello che la Juventus sia legata al nome Agnelli, ma Agnelli è un'altra cosa. Ora basta, se questo deve essere, che venda qualche fondo arabo e ci adeguiamo anche noi così. Quella che era la nostra forza ora sta diventando la nostra più forte debolezza.
0: A meno che non torni Andrea Agnelli, questo è un altro discorso che dicevamo prima. Dunque, c'è una domanda diretta per te da Paolo da Formia. Hai l'impressione che con Malagò ci sarà più equità nei confronti della Juventus, e cosa spinge arbitri e VAR ad agire in maniera quasi sempre contraria alla Juve, senza tenere conto che c'è un'inchiesta sulla classe arbitrale in cui il capo di accusa è sfavorire o favorire qualcuno? Questa è la domanda che fa direttamente a te il nostro amico Paolo da Formia. Vincenzo.
1: No, credo che con Malagò non cambierà nulla, cambia solo il nome, da Gravina diventa Malagò, ma sempre persona molto politicizzata, figlio della politica, e in un momento in cui la società politicamente è inesistente, non cambierà niente. Quanto all'inchiesta, io in quell'inchiesta vedo una specie di foglia di fico, cioè un dimostrare da parte della Procura di Milano che qualcosa ha fatto, ma non mi fido affatto di una Procura che non è riuscita a dire nulla, a fare nulla su ipotesi ben più gravi, perché sì, quelle arbitrali sono gravi, ma le infiltrazioni della criminalità organizzata e quella mole enorme di debiti è ancora più grave, e su quello la Procura di Milano non ha fatto niente. Quindi immaginiamo cosa possiamo aspettarci da un'inchiestina che sì, sarà una foglia di fico, come dire abbiamo fatto qualcosa, erano coinvolti tutti, diamo un punto di penalizzazione a tutti.
0: A tutti, non sono solo all'inter, sì. Vabbè. Va bene, invece Gianluca da San Marino ci dice che poi la cosa peggiore per indirizzare le partite, oltre al fuorigioco millimetrico, rigori non dati, gol annullati assurdi, sono convinto che siano le direzioni di gara, cartellini, punizioni, sono cose più sottili, ma indirizzano la gara in maniera pesante. Sì Gianluca, soprattutto quando a centrocampo vedi che il recupero palla di uno è sempre falloso, il recupero palla dell'altro non è mai falloso, tutte queste cose qua messe assieme fanno, però voglio dire, tu intanto dai gol buoni. E poi se ne parla di tutto il resto, perché io non dico di dare tutti i gol, ma quelli buoni dammeli, grazie, che uno gioca a calcio per fare gol, poi uno da laggiù a Lissone magari gli bussano e l'annulla, è una cosa un po' inquietante. C'è chi, Andrea da Mugnano, ce l'ha con Cambiaso e dice: Cambiaso cosa dice oggi? Ancora convinto che non fa nulla non aver vinto col Verona, perché poi tanto si doveva battere Lecce, Fiorentina e Torino. Anche lui dice: Cambiaso fuori di qua, siamo troppo delusi dalla società incompetente, giocatori non all'altezza. Del Piero presidente, ci dice Andrea da Mugnano. In effetti, diciamo, quella dichiarazione lì di Cambiaso è perfettamente in linea con l'identità, diciamo con la personalità, non con l'identità di questa squadra. Cioè, questa squadra è così, prende con leggerezza delle cose che vanno prese in un altro modo. E lo vedi da come scendono in campo con il Verona, con la Fiorentina, con il Lecce, con il Sassuolo, tutte partite in casa, con il Como comunque, è vero che era in un momento particolare in cui ti era andato tutto storto, però lo sai che il Como è la tua rivale e non puoi consegnarti così in casa davanti ai tuoi tifosi. E queste cose questa squadra non le capisce, proprio questo dicevo, cioè c'è un'ossatura di squadra e queste cose non le capisce. Se quattro allenatori completamente diversi da loro non gliel'hanno fatte capire è perché non ce l'hanno dentro, Vincenzo.
1: Sì, allora, o gli acquisti che ce l'hanno dentro, e sarebbe la cosa migliore, la grande Juve era questo, oppure se non ce l'hanno dentro glielo si fa capire. Quanti giocatori abbiamo visto arrivare alla Juve in un certo modo e cambiare e diventare più forti, con una personalità più forte e più forti anche tecnicamente? Ma questo te lo può dare l'ambiente in cui vai a lavorare, e quindi torniamo sempre alla
0: sempre
1: società,
0: appunto, è sempre
1: se non te lo dà la società perché non ce l'ha, perché questa società non ce l'ha, come possiamo sperare che giocatori che non hanno questa personalità se la inventino stando attorniati da persone che non ce l'hanno? È un cane che si morde la coda.
0: Quindi avanti con Del Piero, se si può, con Andrea Agnelli, queste sono le persone che sanno cosa vuol dire la Juventus e che la trasmettono ai giocatori, poi pian piano se aggiungi anche dei pezzi importanti nell'organico si ricrea una squadra vincente, altrimenti se non riparti da quella base lì ci puoi mettere chi vuoi nella squadra, che succede come ai tempi dell'Inter di Moratti, cioè che ci metti dentro chi vuoi ma tutti naufragano perché non c'è una, non era per le telefonate di Moggi, no, era per quest'altra cosa qua che vi sto dicendo, che comprava e non faceva mai una squadra buona perché mancava la, diciamo, l'ossatura, l'identità, eccetera, eccetera, cosa che invece adesso è stata costruita, pur con tutto quello che abbiamo detto fuori dal campo, che non funziona, però nel campo funziona.
1: Noi abbiamo, come aggravante, abbiamo pure il toc toc del giocatore.
0: Gioca Giuè e tutto il resto, insomma, quindi voglio dire, pensa se ci fosse stata la Juve col Gioca Giuè, io non oso immaginare. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi, ti do appuntamento la prossima volta se avrai voglia, a presto, ciao.
1: Ciao, grazie, ciao a tutti.
0: Oh, notiziario, poi ultima tranche, visto che sono tutti francesi della Juve, a tra poco.
2: La Juve del lunedì. Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. La notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20.45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta a Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20.45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni. Era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte. In Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio. La continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di Indica per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions. Per il difensore, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Meno problematiche le condizioni di Pellegrini e Coré, potrebbero recuperare per l'ultima giornata. Dunque l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del femorale destro. Per il francese, sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Il tennis: chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione, si tornerà in campo ad agosto a Montreal, ma Yannick Sinner mette però nel mirino prima del Roland Garros. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open per mano di Djokovic, l'alto tesino si presenta a Parigi forte di un primato in classifica ATP inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Ma Sinner ha voluto chiarire ancora una volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
3: Il mio obiettivo è comunque, resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno e poi vediamo.
2: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La Juve del lunedì.
0: Rieccoci, ultima parte della Juve del lunedì, oggi 18 maggio, 15:36 minuti. Dunque, su Twitch il nostro amico Silver ci scrive: ciao ragazzi, tutti parlano di Verona, la partita sbagliata. Io dico contro il Milan, che attualmente è peggio della Juve, che potevamo affondare. Sì, però sono pareggio a San Siro col Milan in assoluto, ci può stare. Quello che non ci può stare è una sequenza di partite come il Verona, perché c'è il Lecce, c'è il Sassuolo, c'è la Fiorentina, c'è il Como, tutte partite in casa, tutte importanti, che sai che sono importanti e puntualmente le sbagli, perché tutte queste che ho detto in ogni momento della stagione poteva essere quella partita che ti dava quella spintarella per stare tranquillo, per agganciare, per allungare, eccetera, eccetera, e le hai sempre sbagliate. E quindi evidentemente è una costante di questa squadra non saper vincere in casa le partite che deve vincere per forza, tra virgolette, pur senza voler mettere la croce addosso a nessuno in modo particolare. Poi il nostro amico Forza e Onore Spallettone, ex Inter, ex Napoli, grande bidone, dice lui, purtroppo questo è, beh, adesso non esagererei, insomma, rispetto, ripeto, secondo me qualcosa di buono Spalletti ha costruito. Adesso bisogna capire intanto eventualmente al posto di Spalletti chi ci metti, caro amico mio, e poi bisogna capire la società come si muove, sia come società, cioè che uomini comporranno la società la prossima stagione, e poi che giocatori ti prende, perché poi alla fine facciamo tutti i discorsi che vuoi, ma se hai certi giocatori, certe partite le vinci, se non ce l'hai fai molta più fatica a vincerle. Poi ancora Antonio Danola che ci dice, addirittura l'arbitro ha fermato una rimessa di fallo laterale a favore della Juve che stava creando un'azione pericolosa per fare i cambi alla Fiorentina, e poi inversione di falli laterali, eccetera eccetera. Sì, diciamo gli arbitraggi quest'anno sono stati particolarmente positivi, e ci abbiamo anche qualche tifoso del Napoli che evidentemente vuole girare il coltello nella piega, vero Giuseppe? E ci dice, a Catania un certo Berghessio sta aspettando ancora di essere di vedersi assegnato un gol validissimo, ne sapete qualcosa? Ma guarda, ti posso fare, se andiamo così indietro nel tempo, ti posso fare tanti esempi di gol dati, tolti alla Juve, di gol tolti agli avversari, però stando a questa stagione, caro Giuseppe, quanti gol buoni hanno tolto al Napoli? Domanda, quanti ne hanno tolti alla Juve? E questa è la grande differenza tra la Juve e tutte le altre. Ripeto, in certi momenti della stagione decisioni arbitrali, tra espulsioni, gol annullati, gol validi tolti, rigori non dati, ce n'è un'enormità tale che qualunque altra squadra non ha avuto questo trattamento. Poi ripeto, è dall'inizio della trasmissione che lo dico, questo lo metto al quarto posto delle cose che sono successe quest'anno come importanza, diciamo, nel risultato finale. Al quarto posto mi sembra che ci possa stare, caro Giuseppe. Poi fa piacere che tu ascolti e goditela finché dura, come si dice, perché prima o poi la ruota gira, ricordatelo, caro Giuseppe. Abbiamo qualche vocale, vai pure.
7: Ciao, sono Michele da Toronto, volevo aggiungere qualcosa su quello che già avete tutto detto voi tra lo studio, e che Spalletti è un bravo dentro, c'è poco da discutere, ma alla Juventus manca personalità, due persone possono dare quella personalità che manca adesso alla Juventus, uno era il Conte e l'altro era Andrea Agnelli. Se non abbiamo quei caratteri, quei personaggi che danno qualcosa in più della squadra, non si va da nessuna parte. Spalletti ha tanta pregi, non riesce a imprimere le personalità alla squadra, la squadra la più debole di questa realtà seriamo, e questo è tutto, ragazzi, e speriamo che domenica i miracoli succedano rarissimi, ma non è detto.
0: Sì, diciamo che sperare nell'ultima giornata si può fare, perché abbiamo visto, ripeto, in passato cose particolari, però facciamo due conti con Manuel, che cosa deve succedere a questo punto? Che la Juve vinca il derby, cosa tutt'altro che scontata, perché come la Fiorentina ha giocato una partita seria, altrettanto seria la giocherà il Torino, che pure è andato in vacanza a Cagliari, che è un bel posto per andare in vacanza del resto, e lo capiamo benissimo, a fine stagione, però l'hanno già detto prima che andavano a Cagliari ad allenarsi per il derby, quindi sicuramente ci sarà un Toro motivato, e quindi già questo devi vincerla. Poi devi sperare che due delle tre, tra Milan, Roma e Como, allora, Como sicuro, e poi un'altra tra Milan e Roma, non vinca la partita. Questo deve succedere. Poi dopodiché, ripeto, all'ultima giornata è successo di tutto. È successo Perugia con la collaborazione di Giove Pluvio, di Collina e di tutto lo staff della federazione. È successo il 5 maggio del 2002. È successo un Roma 2 Lecce 3 che ci ricordiamo degli anni 80. Insomma, all'ultima giornata può succedere di tutto, sempre. Però qua c'è una concatenazione di eventi, compresa la personalità della squadra di cui stiamo parlando adesso, che rendono obiettivamente necessario fare riflessioni adesso. Poi se succede il miracolo ne parleremo come miracolo, però avendo fatto delle riflessioni prima su quella che era la realtà concreta di questa squadra, che già l'anno scorso è andata per un rigore all'ultimo minuto a Venezia in Champions, che già anche l'anno prima aveva faticato nel girone di ritorno, aveva fatto pochissimo, anche se poi ha vinto la Coppa Italia, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le realtà della Juventus. Oh, dunque, i nostri amici ci scrivono: ali talentate. Come dite voi, lo scoramento, io ormai mi sento svuotato e stanco, deriva dal fatto che negli ultimi anni tutte le partite decisive le abbiamo sbagliate, tutte, salvo forse solo quella col Bodo, che era difficile ed era comunque uno snodo a suo modo decisivo. Anche le Juve più forti sbagliavano partite decisive, ma quando succedeva non si sbagliava mai la successiva. Ora mi torna continuamente in mente Cambiaso sorridente nell'intervista e vado fuori di testa. Cambiaso, Kopmeiners, Vlahovic per me devono essere i primi tre a partire perché sono i presunti fenomeni. Sì, diciamo che anche la finale di Coppa Italia con l'Atalanta, insomma, quella lì è stata una partita decisiva che la Juve ha vinto, però ribadisco, c'era ancora una struttura che aveva in campo o in panchina nel caso della finale di Coppa Italia: Szczęsny, Danilo, Rabiot, Chiesa, giocatori comunque che un certo tipo di pressione la reggono. Questi qua proprio si sciolgono come neve al sole, quando c'è da alzare un pochino l'asticella crollano miserevolmente. Poi il nostro amico Tiga, che dice che ci ascolta sempre ma è la prima volta che interviene, allora benvenuto caro Tiga. Quando un campionato te lo giochi punto a punto e ti trovi continuamente davanti episodi, errori e dispetti, poi sono proprio quei punti a cambiarti una stagione intera. La Serie A oggi è uno dei campionati più ridicoli e meno credibili d'Europa. Il sistema dà l'impressione di essere marcio ed è davvero uno schifo vedere certe situazioni ripetersi continuamente. La cosa peggiore è che molte società e molti tifosi si sentono anche impossibilitati a dire quello che pensano, perché appena alzi la voce rischi subito punizioni o polemiche create ad arte. Pagheranno prima o poi questi qui? Un abbraccio. Non lo so, pagheranno, bisognerebbe chiederlo a chi di dovere. Sicuramente la fotografia che hai fatto, in questo momento il calcio italiano diciamo che non è proprio in vetrina nel migliore dei modi, mancano tutti i vertici, c'è un'inchiesta per frode sportiva, c'è un uso del VAR diciamo particolare che avviene nel campionato italiano, quindi tutto assieme non aiuta. Poi ci sono gli stadi, poi ci sono gli investimenti, le proprietà, gli sponsor di agenzie di scommesso, di agenzie particolari, insomma ci sono tante cose che rendono il calcio italiano un pochino difficile da vendere tra virgolette, tanto è vero che è stato superato anche dal calcio portoghese, quindi adesso abbiamo un altro campionato davanti oltre a quelli che già c'erano. Diamo benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola. È caduto Nicola, forse l'ho stroncato io con la mia filippica. Poi ancora, allora forse abbiamo ancora un vocale da ascoltare intanto. Manuel, vai pure.
8: Ciao, ciao, sono Gio da Roma. Io volevo far presente una cosa a tutti quanti coloro che ascoltano. Ricordiamoci sempre, noi sì, siamo la Juventus, siamo la squadra più blasonata, tutto quello che vogliamo, l'amiamo, però non siamo più la Juventus di una volta. E quindi anche se dovessimo, ripeto, dovessimo andare in Europa League, noi vuol dire che siamo da Europa League, quindi noi dobbiamo cercare di vincere un'Europa League che per noi dal 96 non è successo più nulla in Europa.
0: È quello che dicevo io prima, che alla fine la Juve, diciamo, è il discorso economico della Champions, lo conosciamo a memoria, la vetrina anche, quindi a livello di soldi e immagine la Champions è un'altra roba, non stiamo qua a dire che l'Europa League vale lo stesso, no, però per una società che, come dicevi tu, nel 96 ha alzato gli ultimi trofei importanti e nell'estate del 99 ha vinto l'ultimo trofeo europeo, che era un Intertoto che vale molto meno della Conference di oggi, qualunque trofeo europeo sarebbe il benvenuto, Europa League compresa. Ma non è facile da vincere, ci vuole una squadra in grado di giocare il giovedì e la domenica, quindi un organico un certo tipo, con certe caratteristiche che non siano quelle che ti sciogli davanti alla prima pressione, se no ai turni eliminatori di Europa League vai fuori esattamente come hai fatto in Champions League, come hai fatto in Coppa Italia, eccetera eccetera. Diamo benvenuto a Nicola Gallo, forse ce la facciamo. Ciao Nick.
9: Ciao Gigi, ciao, buongiorno a tutti. Gigi, do un pizzico di ottimismo, no, un pizzico di bella notizia.
0: Vai.
9: Sono d'accordo su tutto con te, con la Premier League che ne manda sei, il parterre del Roi potrebbe essere un po' al di sotto della media, non esserci la mazza grandi. Se il Chelsea non riesce a rientrare vincendo due partite, potrebbe non bastare nelle squadre che fanno l'Europa League, perché se ci fosse il Chelsea sarebbe un problema. Se ci sono Brighton e Brentford, beh, la Juve ha l'obbligo di fare meglio. Dalla Spagna forse c'è l'Athletic Bilbao, non lo so, insomma qualcosa del genere. Insomma, non mi pare ci siano avversari insormontabili, no? No,
0: diciamo, questo fermo sarebbe... restando che l'avversario insormontabile della Juve è la Juve, diciamo, fondamentalmente, ecco.
9: per carità, però adesso voglio dire, non ti dico di credere all'impossibile.
0: No, no, assolutamente.
9: Vediamo ancora cosa capita domenica prossima e poi si tireranno,
0: ma io,
9: si
0: guarda,
9: tireranno le somme.
0: È qualche tempo che lo dico, cioè se la Juve deve andare in Champions, sappiamo, discorso, togliamo di mezzo per una volta i soldi, vorrei parlare di calcio per una volta, di trofei che si possono alzare. La Juve la Champions League non la può vincere, l'Europa League potenzialmente la può vincere. E allora, secondo me, se anche vai a giocare l'Europa League per, per poterla vincere, poi è chiaro che ci sono gli episodi e tutto il resto, gli infortuni, le situazioni particolari, però secondo me un'altra prospettiva europea interessante per la Juve, la Champions, al di là del discorso economico, onestamente, al di là del fascino di giocare con la bella musichetta, per la Juve di oggi non mi sembra la competizione che tu dici adesso vado, me la gioco col Real Madrid, col Bayern Monaco, con il Paris Saint Germain, col Manchester City e con tutte le altre corazzate.
9: No, questa è una realtà, però poi Gigi, vediamo, queste sono le cose brutte del, del momento attuale, no? Vediamo squadre che lottano per arrivare in Europa League e poi il giovedì mettono le riserve perché è più importante il campionato.
0: Lo so.
9: Vediamo squadre che invece lottano per entrare in Champions League, che magari hanno la semifinale di Europa League o la finale di Coppa Italia e anche lì l'affrontano in una maniera relativa, perché oramai è più importante prendere i soldi che provare a alzare un trofeo.
0: Questo mi dispiace, però se lo posso dire, cioè,
9: no, anche a me, però, sono figlio di un altro calcio anch'io.
0: Esatto, anch'io. A me piace vedere adesso, per dire, quando la Juve di Zoff ha vinto la Coppa Italia, la Coppa UEFA, mi sembrava che avesse fatto delle belle cose per cui c'era motivo di festeggiare, insomma, anche se non aveva vinto lo scudetto e non aveva vinto la Coppa dei Campioni, perché in quel momento lì la squadra poteva fare quello e quella ha fatto, nel senso che poi alla fine è così. Però capisco i soldi, capisco tutto, il prestigio, la presa in giro, ci sta tutto. Oh, ti leggo questo messaggio,
9: no, no, dimmi pure. Però in breve, lo sai già che se l'anno prossimo, se dovesse arrivare in questo momento storico con la Juve a sgomitare per il quarto posto e una semifinale Champions,
0: Europa League,
9: da giocare, tutti ti direbbero, no, la domenica devono giocare i titolari,
0: certo. Cioè,
9: se dobbiamo fare i conti, chi se ne frega dell'Europa League, e non sono d'accordo.
0: Neanch'io, anche perché se vince l'Europa League va in Champions comunque, quindi voglio dire, c'è anche quella possibilità lì. Il nostro amico Mino riflette su quello che succede alla Juve in attacco e in difesa. Ci dice questo messaggio e ti spingo a riflettere su questo. La possibilità che la Juve di segnare un gol in qualsiasi momento della partita da 1 a 10 è 2. La possibilità che la Juve prenda un gol al primo tiro specchio nella porta, nella propria porta, da 1 a 10 è 8. Adesso non è proprio così la percentuale, ma ci si avvicina. In effetti uno dei temi di questa stagione, tra i tanti che abbiamo tirato fuori dal punto di vista tecnico, è anche questo, c'è una squadra che crea tanto, concretizza poco, a volte gli viene anche tolto quel poco che concretizza, dall'altra parte è una statistica imbarazzante che il 46%, mi sembra di aver letto, di tiri, di primi tiri in porta sono finiti in rete, e questo è un dato. Ecco.
9: 16 gol subito il primo tiro.
0: Ecco, vedi, 16.
9: Però Gigi, io sono meno tranchant dell'amico da casa, però ti dico, anche fossero pari, la squadra come la Juve dovrebbe avere molto più possibilità di far gol che non di subirle, no? Perché è una squadra della parte alta, barra altissima della classifica, quindi sì, c'è qualcosa che non va. Detto questo, va di moda a sparare sul pianista, è vero che Di Gregorio non ha fatto bene, che tante volte ci ha messo del suo, però troppo spesso si arriva abbastanza facilmente in posizione agevole a tirare. Cioè, ieri il gol di Ndur, con tre passaggi la Fiorentina è arrivata a 5 metri dalla porta, poi si poteva fare meglio, però ieri è mancato proprio, proviamo a analizzare la partita di ieri, secondo me è la seconda della gestione Spalletti in cui non c'è stata la prima, a mio modo di vedere, Gigi, era stata quella col Como.
0: Col Como, però sono state molto simili come partite, sì.
9: Dopo
0: sì,
9: gli
0: sì.
9: schiaffoni, è arrivato dopo gli schiaffoni presi a Istanbul. Qua non c'era il prodromo di una partita.
0: Qui, anzi, arrivavi da una vittoria esterna, col terzo posto in tasca, insomma, quindi...
9: Con la vista sul secondo, perché esatto. Un po' fantasticava, per carità. Io continuo a vedere una squadra un po' stanca in alcuni elementi. Continuo a dire che il mondiale un po' il peso non l'abbiamo avuto, anche l'Inter non è che adesso nelle ultime due o tre partite abbia finito benissimo, cioè a fare già...
0: Sì, oddio, dopo che ha vinto lo scudetto, giustamente, feste, ricchi premi e Cotillon, ha fatto anche la Coppa Italia, insomma.
9: Verona, Juve, Inter, peso che le altre non hanno,
0: Assolutamente. Invece il nostro amico, che si firma fino alla fine, io così lo leggo, dice: questa Juve è da rifondare, abbiamo troppi giocatori che non sono da Juve, e poi vuole Perin dal primo minuto nel derby per provare a vincere la partita, ci dice lui. Allora, questo ovviamente tu sai benissimo che dopo queste partite è il giorno del moriremo tutti, via tutti, buttiamo via tutto, certo, eccetera eccetera, fa parte del gioco, però bisogna essere anche razionali. Da dove deve ripartire? Intanto deve ripartire da Spalletti, secondo te, la Juve?
9: Sì, assolutamente, cambiare sempre non serve, poi per prendere chi? Palladino, che è uno che sarà libero,
0: Conte, Sarri,
9: che rischia di rimanere. Rischi di rimanere col cerino in mano, ma Sarri pare vada a Napoli.
0: Ecco.
9: Mi risulta. Non so.
0: Conte va alla nazionale, secondo te?
9: Pare. Io Conte, ragazzi.
0: Scheggia impazzito.
9: Non lo so. Conte fai bene, parti bene, proprio quanto duri, quanto costruisci. Non lo so, Non lo so.
0: È anche vero che lui al massimo arriva secondo, diciamo, questo va detto, poi dopo dipende anche dalla squadra che hai, comunque, in linea di massimo.
9: Non so, io ripartirei assolutamente da Spalletti. È vero che ieri su certe cose non mi è piaciuto. Ieri il mio microfono ha lanciato un messaggio che è realistico, cioè sì, il derby, tanto non dipende più da noi, cioè, ha dimostrato di crederci poco, e tu devi dire che ci credi tantissimo, diciamo, anche solo per il prestigio cittadino, gli altri devono sputare sangue per andare in Champions. Invece non ha lanciato quel messaggio, che per carità ha fatto un discorso realistico, però questa squadra qui, che è molto morale, deve raccogliere un altro messaggio. Però secondo me Spalletti è bravo, la squadra ha cambiato mentalità, una squadra con dominare sempre il gioco, poi manca soprattutto carisma, secondo me.
0: Beh, quello, la personalità di reggere, perché poi alla fine uno non è che, dicevo prima, non è che la tua partita decisiva era col Real Madrid da Santiago Bernabeu, era col Verona retrocesso in casa, era col Lecce che sta lottando per la salvezza in casa, era col Sassuolo che non chiede niente alla classifica in casa, hai avuto anche rigori con Lecce, era col Como che è la tua rivale in casa, era con la quante ieri, occasioni, insomma.
9: Ieri non me la sarei mai aspettata, mi sarei aspettato una partita complicata col Toro se avessero vinto Roma e Milan. Allora tu devi vincere per forza a casa del Toro, e poteva essere complicato, che il Toro con D'Aversa in casa sta facendo bene, ti troverai tutto lo stadio contro, ti troverai una squadra, la Juve, che ha l'obbligo di vincere, mi sembra che queste partite, questa squadra le subisca parecchio, allora lì avevo un po' paura. Ieri sinceramente con una Fiorentina che arrivava da tre partite in cui non faceva gol, due pareggi da fine stagione per 0-0 in casa con Sassuolo e Genoa, 1-0-4 a Roma.
0: Sembra una squadra quasi in vacanza. Ha fatto una partita degna la Fiorentina, come i tifosi avevano chiesto, perché sicuramente, così come chiederanno al Toro di fare la partita degna, perché sappiamo della rivalità, però non è che ha fatto, che so io, caccia all'uomo o cose strane.
9: No, ma ieri è mancata la Juve.
0: Appunto.
9: Sì, è mancata la Juve.
0: Assolutamente.
9: La prestazione... Vabbè, a parte Ildiz, a cui io non getto la croce addosso perché è un ragazzo di 20 anni, comunque lui ha fatto 10 gol, 7 assist, è stato molto continuo, non gli si può chiedere di più, secondo me, a 20 anni. Non gli si può chiedere di essere lui quello che salva sempre la Juve. Però la prestazione di altri, penso allo stesso Vlahovic, ragazzi, ci si aspettava molto molto di più.
0: Sì, sì, anche
9: tutti gli altri, sono mancati tutti, Koopmeiners, lo stesso Locatelli,
0: con Sessão fa tutto benissimo fino a quando l'ultima cosa, quella decisiva, non riesce a farla, insomma, questo è un po' il suo difetto.
9: Quelle prime se no non servono a nulla.
0: lo so, sono d'accordo con te, nel senso che Camoranesi faceva bene quelle cose e poi dopo faceva il cross giusto, faceva la giocata, è vero che in mezzo all'area c'erano altri, ma insomma.
9: Cinque serpentine e poi cinque cross fuori portata.
0: Sì, o un tiro sul portiere, certo.
9: Quando è indietro la scarica Calulu, da Calulu arrivano cross più pericolosi.
0: Questo va anche detto. L'ultima te la faccio proprio su Vlahovic. Questa è stata la partita d'addio, secondo te?
9: Credo di sì. Se la Juve non vince Champions, cambia, anche se io continuo a dire si parla di rivoluzione, ma fare rivoluzione senza soldi è difficile,
0: appunto.
9: E lui invece a zero, non lo so, Gigi, sinceramente non lo so. Si è scommesso tutto su Vlahovic ieri, è entrato Gatti a fare il centravanti giusto piuttosto che Jonathan David,
0: è così.
9: Fare la rivoluzione, poi ci vorrà un ennesimo l'ennesima iniezione di denaro, no?
0: Certo.
9: Da parte della proprietà, no? Vedremo se verrà fatto questo passo o se questa volta non ci sarà l'aumento di capitale, perché 80 milioni mancano e poi Gigi ci sarà un problema da gestire, il ritorno di quei giocatori che non hanno funzionato e che sono destinati a tornare.
0: Che sono tutti praticamente, direi.
9: No, da Arthur, io penso solo ai tre che ti costano di più.
0: Arthur, Douglas Lewis e Nico Gonzalez, quei tre lì.
9: Bravo, hai tutto tu.
0: Poi c'è Rugani che torna, perché hanno già detto che torna, ma Rugani non è un problema economico, diciamo così, in linea di massima.
9: Ma Rugani come prima alternativa il suo lo farà.
0: Ma sì, fa il suo.
9: Alternativa.
0: E poi... prepariamoci che se arriva l'offerta per chiunque, se l'offerta è buona, visto che non c'è eventualmente il plafond della Champions, però, viene accettata.
9: Gigi, quello secondo me è giusto. Al giorno d'oggi, quando tu non sei in un momento storico in cui sei in Cudine ma non sei Martello, ci sta. Poi è ovvio, per Bremer devono arrivare 40 milioni, per Idris ne devono arrivare 100. E ci vediamo
0: per Gatti 20-25, per facciamo un po' di preziario, diciamo così, in linea di massima. Per Commeners 30 glielo portano in bicicletta, credo, e via di seguito.
9: Quello, ma anche per meno, guarda.
0: Bisogna solo vedere dov'è il termine della minusvalenza, ma anche una piccola minusvalenza eventualmente verrebbe forse accettata. Caro Nicola, grazie per essere stato con noi.
9: Grazie,
0: una piccola
9: Gigi,
0: curiosità: i tifosi del Toro vanno allo stadio per il derby, sì.
9: Sì, loro al contrario di quelli della Lazio hanno sempre detto
0: che il derby lo fa.
9: Il derby l'avrebbero fatto, quindi ci sarà il ritorno, lo stadio sarà pieno, si è superata abbondantemente quota 22.000, quindi vedremo quanti tifosi della Juve poi compreranno i 2.000 biglietti nel settore ospiti. E sì, l'ambiente sarà abbastanza infuocato.
0: Da derby, anche
9: e oltre
0: se...
9: oltre quello Gigi bisognerà stare, una volta si sarebbe detto la radiolina, adesso il telefonino.
0: Sì, alle 20:45 della sera stavolta, tutti assieme, dicevo
9: otto
0: prima.
9: Otto anni Gigi che non si gioca in quell'orario, in quello stadio. Sarà sempre giocato alle 18.
0: Ah, addirittura, guarda che statistica che mi tiri fuori. E quindi, vabbè, anche il Toro diciamo che è andato poco in Europa, ma a parte quello anche le partite di campionato molto spesso non sono state messe evidentemente a quell'ora lì per il Toro. Grazie Nicola, alla prossima, ciao.
9: Grazie Gigi, grazie mille.
0: Oh, siamo agli ultimi messaggi, abbiamo ancora qualche vocale, caro Manuel, vamonos.
10: Ciao, sono
0: cosa fai? Fai tu i vocali, fai l'imitazione degli ascoltatori. Ma come sei messo anche te, Manuel? Lo so che stare qua tante ore logora.
11: Ragazzi, sono Massimo da Lecce. Cioè, ancora ad avere dubbi su Conte. Conte riporterebbe la Juve dove merita. Per favore, dai. Manca sì Spalletti, bravo quanto vuoi, però non c'ha quella cattiveria, mi sembra uno che sia più sulla filosofia che sul vuol vincere a tutti i costi. Conte è un animale sotto questo punto di vista e ci serve quello per svegliare questo ambiente dormiente.
0: Io sono d'accordo che Conte ha quello lì nell'animo. Bisogna vedere lui cosa vuol fare, perché e poi anche con Spalletti e John Elkann come va la situazione. Ancora vocali, caro Manuel, vai che abbiamo ancora il tempo per uno velocissimo.
12: Adesso da Caserta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera. Molto rammaricato, sono deluso. Se sono bravi da oggi si devono dimettere dalla dirigenza in poi per me. Alcuni giocatori, non mi terrei Turam, McKenny, Idiz, Consensao, Vlahovic pure meno terrei, ovviamente parlo per me, perché quando in forma fa dei bei gol. Ieri abbiamo giocato proprio male, senza voglia.
0: E questo l'abbiamo detto, ridetto e stradetto. Grazie comunque per il tuo messaggio, hai fatto la lista di quelli che terresti tu, alcuni credo che siano condivisi da tutti i nostri ascoltatori. Grazie
13: che
0: per essere stati con
13: che
0: noi.
13: Poi.
0: Mi fa gli agguati, mano. Grazie per essere stati con noi e per aver partecipato numerosissimi. Vi lascio nelle sapiente mani di Camillo De Michelis, che arriva dalla Continassa, quindi vi porta poi che aria si respira e quando ci sarà questo incontro tra Elkann e Spalletti. Punto di domanda, vi risponde sicuramente Camillo. Alla prossima, ci sentiamo venerdì.
4: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il legale di Salim El Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto a una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. Poi ha continuato. La famiglia di El Khoudry è annichilita dal dolore, ha detto, aggiungendo: mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio e detto che pregano per la salute delle persone ricoverate in ospedale.
1: Svolta immediata nel giallo di Santa Anastasia, in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime, una 29enne del Casertano,

0: Russia invece che negli Stati Uniti, al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche.
1: Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche, ma che per fortuna si è concluso solo con un grande spavento. È quello che è successo durante un air show in Idaho, dove due caccia F-18 dell'esercito americano si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo durante una manifestazione che era in programma presso la base aerea di Mountain Home. I piloti non hanno riportato conseguenze dopo essersi lanciati fuori dagli aerei, atterrando con il paracadute.
0: MotoGP caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito sinistro e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso l'eventuale presenza di microfratture.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buon pomeriggio, buon lunedì 18 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. Ve lo dico subito, io arrivo dalla Continassa, quindi un po' gli umori della nostra gente, tifosi e anche mondo Juve, perciò insomma vedremo come fare in questo day after di Juventus-Fiorentina. Un disastro, non c'è molto da dire, un disastro. Per me la stagione della Juventus è finita ieri. Sei in Europa League e devi accettare di aver fallito e devi solo pensare poi a ricostruire tante altre cose. Quindi da questo punto di vista insomma ci sono cose da su cui riflettere, dove dobbiamo sicuramente migliorare. Allora, come sempre nei post gara, oggi ancora di più, microfoni aperti 340 5425 324 per messaggi testo e vocali, perché sostanzialmente dobbiamo aiutarci in questo disastro, in questa ennesima pagina terribile della Juventus, e farci tanta compagnia. Quindi oggi devo sapere il vostro pensiero. Il mio pensiero ormai lo conoscete da tanto tempo. Mi fa sorridere che c'era della gente che qualche settimana fa ha detto sostanzialmente la Juve è una cosa seria e che non bisognava essere pessimisti, che figurati, quella col Verona era una roba di passaggio, e che essendo una cosa seria la Juve, Lecce, Fiorentina se magnava. Mi ricordo la scorsa settimana qualcuno ha detto la Juve, la Fiorentina 4-0, proprio così, no? E poi a sopravvalutare un gruppo di giocatori che ha sempre fallito? Queste sono poi le risposte. Ieri ho sentito parlare di eccessiva pressione. Un'annata in cui i giornali non hanno detto niente contro la Juve. Cioè, hanno detto una stagione normale, la lotta Champions, deve fare questi punti. E che si è parlato di dramma Juve fino a ieri. Ieri è ovvio, è pari di fallimento. O dello stadio che dà pressione ad alcuni giocatori.

0: ieri lo stadio è stato impeccabile. Col Verona è stato impeccabile. E loro ancora pretendono. Vlahovic, dopo un gol, è riuscito a fare gesti allo stadio. Ma che gesti devi fare? Stai giocando in maniera atroce. Devi chiedere scusa. Oggi Cabale è uscito dalla continassa, rideva. Questa è la situazione. E quel gruppo lì, e questa squadra qua, che giocare nella Juve sembra, oddio, vivere nell'ansia, nella paura. E poi hai un portiere che quando deve usare le mani usa i piedi, quando deve usare i piedi usa le mani. E credo nella storia della Juventus non ci sia mai stato un portiere che in questo momento ha causato almeno 10-12 punti in meno. Perciò questa è la situazione. Comunque aspetto le vostre candidature. Manu, ascoltiamo dei vocali, dai.
1: Ciao Camillo, Damiano da Bolzano. Ma io credo onestamente che, vedendo anche i risultati degli ultimi anni, l'Europa League alla Juve non faccia male. Forse avremo veramente la possibilità di tornare a competere per un trofeo europeo che potrebbe essere alla portata della squadra attuale, creare fiducia nei giocatori, perché vincere aiuterebbe a vincere anche in campo europeo, sperando sempre che il gruppo possa andare avanti nella competizione, e poi fare anche un repulisti, perché ormai è palese che alcuni giocatori non siano da Juventus. Sempre forza Juve, complimenti per la trasmissione, un saluto.
0: Ma io andrei con i piedi non di piombo, di piombissimo. Cioè, onestamente, come fai a parlare oggi, dopo che non hai battuto Verona e Fiorentina in casa, di poter competere per la vittoria di un trofeo? Una squadra che ha paura a giocare in casa. Cioè, ieri non c'erano i tifosi della Fiorentina. Ha paura a giocare in casa. Cioè, qua le basi mancano. Come fai a dire, si può tornare a... No, questa squadra non ha battuto il Verona retrocesso e la Fiorentina che ieri andava i due all'ora. Però, alla fine, la Fiorentina a trovarsi le praterie e ha detto, vabbè... vinco io. Cioè, la prima azione della partita è Ndur che la passa Vlahovic. Perciò onestamente io credo che, insomma, qua le basi, io ve lo dico subito, la cosa che trovo meno preoccupante è l'Europa League di per sé. La mia paura è che si possa ripartire ancora una volta non azzeccando le mosse da fare. Qua ci sono delle mosse da fare, c'è qualcosa che non ha funzionato a livello di squadra, di società. Io giustifico Spalletti, poi qualcuno sicuramente no, io giustifico Spalletti, e in questo caso non puoi pensare di dire ok, no, l'Europa League, ma vado per... No, prima facciamo le cose per bene, rimettiamo a posto la società, rimettiamo a posto la squadra e poi forse pensiamo a competere per vincere. Ora a chiacchiere, io ho vinto 3 Coppe del Mondo e 5 Champions, a chiacchiere, ho vinto anche un pallone d'oro a chiacchiere.
2: Dipende un po' anche da lei.
0: Sì, in questo momento qua, ragazzi miei, parlare di Europa League, competere per vincere, vincere aiuta a vincere, ma qua non vinciamo manco a ruba mazzetto con questi.
2: Che vuoi?
0: Esatto, cioè ieri, io non so se ce l'abbiamo Manu, non lo so, ma ieri Locatelli ha detto noi siamo questi. Io ero in sala stampa, ho mollato il computer, ho alzato la testa e ho detto, come? Ha detto sostanzialmente, siamo scarsi. Perché dire siamo questi, vuol dire che non sei all'altezza. Non l'ho detto io, Io ho detto niente ieri, anzi, ieri c'era proprio da dire niente. Ieri c'era da dire niente, avevano fatto tutto loro. E l'ha detto lui, siamo questi. Bene, vocale Manu.
3: Ciao Cami, Michele Tascimeno. Beh, è dura commentare una partita del genere, ma anche diverse partite di questo tipo che ti potevano far fare un saltino e tu le hai clamorosamente mancate. Perché? Perché questa squadra, secondo me, manca di quei 3-4 elementi veramente forti e di carattere che ti cambiano una rosa. E da una rosa mediocre te la fanno diventare forte. Anche perché, se ci ricordiamo, la Juve di Conte è nata perché c'era un signor Andrea Pirlo. Ecco, quello che dobbiamo fare noi è convincere giocatori di spessore a venire a Torino, se vogliamo ripartire, come dobbiamo fare e per bene.
0: Dobbiamo ripartire bene, sì, questa è la questione. Adesso ci saranno degli scenari, perché comunque non c'è da sottovalutare la frase di Spalletti ieri. Spalletti ha detto: parlerò con John Elkann. E comunque non è normale che un allenatore possa parlare con la proprietà e le bordate di Lecce, e anche ieri comunque qualcosa ha detto. Quindi bisognerà capire se riusciremo a fare determinate cose, cioè faranno determinate cose, si cambierà, non si cambierà, si rivoluzionerà, si resterà così con magari un ruolo tolto a Comolli dal punto di vista calcistico. Cioè, ci sono tante cose, tante tante cose, e quindi vediamo adesso. Oggi ha parlato Chiellini, ha detto: viviamo la giornata, dobbiamo finire il campionato, finiremo questo campionato. Io non ho più nessun tipo di speranza, nessun tipo di situazione, però no, in questo momento Massara non è un nome. Ecco, se dovessi dire un nome in ottica Juve, Tognozzi. Poi Massara è ancora la Roma, eh? Massara è ancora la Roma in questo momento. Però se dovessi dire un nome da tenere sotto controllo per la Juventus, è quello di Tognozzi, di Matteo Tognozzi. Però vedremo, vedremo cosa succederà. Altri vocali, Manu, poi nella seconda ora chiamiamo qualcuno.
4: Ciao, sono Stefano da Torino. Ma io, guarda, guardate, ho la mia teoria, poi sbaglierò. Io non faccio drammi per questa eliminazione, credo che diventerà matematica domenica dalla Champions. Per me la Juventus ha bisogno di rigenerarsi, e anche l'Europa League non è un male. Non è disdicevole andare in Europa League. Certo, bisogna onorarla e cercare di portarla a termine. Se dobbiamo giocare solo per fare allenamento per il campionato, allora rinunciamo ad andarci. Per il resto, io credo che con dei ritocchi validi, inutile che ci mettiamo in testa chissà chi, se vogliono, riescono a compensare alle mancanze della Champions. Dipende da cosa vuol fare la proprietà. Se la proprietà è interessata a rinforzare la squadra, lo può fare anche senza Champions.
0: Più o meno, in un mondo in cui non c'è il fair play finanziario, in cui non c'è il bilancio, in cui la proprietà non può mettere soldi e comprare. Questa è una cosa che voi non avete ancora ben chiaro. Cioè, non è che puoi dire al Can: vabbè, siamo in Europa League, ma ne metto io 500 di milioni, tutti per il mercato. Non si può fare questa roba. Questa roba qua non si può fare. E tra l'altro la Juventus a brevissimo dovrà gli verrà comunicata la multa, a brevissimo, poi è imminente la situazione, è la multa per il fair play finanziario, e poi da un punto di vista delle entrate, sì, peseranno questi soldi, però bisognerà trovare delle soluzioni, bisognerà affrontarle. Con le idee si può fare tutto, si può fare tutto. Io l'ho detto prima, non sono distrutto per l'Europa League. L'Europa League me la sono guadagnata, perché non ho battuto la Fiorentina, ho battuto il Verona e vado in Europa League, punto. Non ho molto da dire, non ho molto da dire. E come reagisci a una mazzata? E come reagisci a un fallimento? È qua che si sposta la palla. La palla non è che non si può vivere giocando senza Champions, o non si può vivere senza i soldi della Champions. No, si vivrà senza i soldi della Champions. Faremo mercato senza i soldi della Champions. Sicuramente faremo sia mercato e continueremo a vivere. Ma il discorso è un altro: è come reagirà la società, la proprietà, l'allenatore al fallimento. Si intraprenderà una strada giusta, oppure o si intraprenderà un'altra ennesima strada negativa? Questa è la domanda. Mai, il resto lo devi accettare. Altro vocale.
3: Ciao Camillo, buonasera, Michele da Napoli. Guarda, vado in controtendenza. Io ti dico addirittura che forse sono contento di quello che è successo. Così finalmente nessuno più avrà degli alibi. Così finalmente ci si rende conto che per 10, ma forse anche 15 elementi di questa rosa, la maglia della Juve non è adatta a loro. Cioè, loro non sono adatti a portare la maglia della Juve perché non hanno le capacità tecniche e mentali. Quindi si riparte da zero, senza scuse, senza alibi, e tutti a casa, finalmente. Forza Juve, Michele da Napoli.
0: Vediamo tutti a casa, vediamo. Cioè, molti li hai rinnovati, molti restano. Catelli resta. Cioè, uno su tutti. Cambiaso, io non sono convinto, vada via. Non sono convinto. E ieri Cambiaso per un tempo ha provato in tutti i modi a far gol alla Fiorentina, in tutti, si è messo a dribblare nell'area di rigore, nell'area piccola, passaggi orizzontali. Ci ha provato in tutti i modi. E oggi ero la Continassa, l'unico che si è preso degli urli dai tifosi. E Cambiaso, Cambiaso. Non sono convinto che Cambiaso poi alla fine verrà mandato via dalla Juventus. Non sono convinto che Vlahovic alla fine non avrà uno stipendio elevato per restare alla Juventus. Sono questi i nomi, Vlahovic ieri vi ha fatto i gesti, come dire, dovete spingerci, forza, sveglia, dai. Prima palla della partita c'era lui, a porta vuota, spalancata, preso De Gea. Ecco, su Di Gregorio ho abbastanza certezza. Secondo me Di Gregorio andrà via dalla Juve, sicuro, 100%. Quindi Di Gregorio sì. Però non è che andranno via proprio tutti. Molti andranno via, ma non tutti. E quelli che poi fanno parte del problema della Juve da tanti anni, qualcuno resterà, Resterà. E questa è la cosa che mi fa più paura. Questa è la cosa che mi fa più paura. Altro vocale.
5: Caro Camillo, non puoi accusare uno zoppo di zoppicare. Gli errori non sono dei giocatori, gli errori sono della dirigenza inesperta, in primis John Elkann, che ha delegato poteri assoluti a gente che ha devastato la Juventus. Tutto qua.
0: Ma sì, ci sono quel tipo di problemi, però non dire che il problema sono i calciatori, amico mio. Locatelli da quanti anni ha la Juve? Perin da quanti anni ha la Juve? McKenny da quanti anni ha la Juve? Bremer da quanti anni ha la Juve? Cambiaso da quanti anni è alla Juve? Vlahovic da quanti anni è alla Juve? Sono questi, sono questi. Miretti è da tanti anni alla Juve. Sono questi, Gatti è da tanti anni alla Juve. Questi giocatori, amico mio, quante cose ti hanno fatto vincere? Quante volte hai sentito da questi giocatori siamo alla Juve e la pressione da parte del gioco, da parte del gioco, poi la prima pressione, via, gioca gli altri, banchettano. Chi è la Fiorentina? Ha giocato normale, Cioè adesso mi ha mandato qualcuno una grafica dicendo ci avevano avvertito, ma di che? A Fiorentina ha giocato una partita semplicissima.
6: Contro il Verona non è mica andato in campo come lì,
0: Ma sì, cioè, ragazzi, sono i soliti, ve l'ho detto. C'erano 11 giocatori che c'erano in campo con la Salernitana retrocessa, e gli stessi che erano in campo col Verona sono entrati con la Fiorentina. È quello! Cioè, non è che tutte le volte diamo sempre la colpa alla dirigenza, all'allenatore, alla dirigenza, all'allenatore. La dirigenza ha delle colpe evidenti, ha sbagliato tutto. Tutto. E forse andrà via. Forse andrà via. Non è sicuro, ma forse andrà via. Ma chi è lì? E Locatelli? Per me ieri non doveva parlare Locatelli. Era distrutto. Io, anzi, vi dirò, Locatelli è il meno colpevole per me del gruppo giocatori, di quelli della vecchia guardia, il meno colpevole. Però ieri Locatelli, capitano di questa Juve, ti guarda e ti dice, siamo questi. Oddio. Cioè, siete questi che hanno perso in casa con la Fiorentina, che ha fatto una stagione terrificante? Siete quelli che hanno pareggiato con il Verona in casa e che sono arrivati fino all'ultimo con Lecce? siete questi? E allora non siete la Juve. Ha detto lui, non l'ho detto io. Ha detto lui, E questo è il valore della squadra. Leggo qualcosina. Ciao Cam, io credo che questo sia il peggior gruppo squadra di sempre. Cosa ne pensi? È sicuramente un gruppo squadra che ha portato un grosso fallimento. Buona settimana Camillo, avrebbe la delusione tanta. Dobbiamo e bisogna ripartire, ma da chi? Con questa squadra mediocre senza personalità. Ripartiamo da loro. Non vedo luce in fondo al tunnel, Terry. Ciao Camillo, sul discorso che la proprietà non possa investire senza Champions League, scusami, non sono d'accordo. Ma no, ragazzi. Caro Jerry, cogli la situazione. Io non sto dicendo che la squadra non può investire, la società non può investire. La società non può dire io metto 500 milioni di euro e 500 milioni di euro vanno tutti al mercato. No, ci sono degli iter da rispettare. E se vendi puoi fare mercato, perché tutte le squadre hanno fatto mercato. Il Napoli, arrivando a decimo, senza vendere Kvara, senza vendere neanche Osimhen, perché poi l'aveva prestato, il Napoli ha vinto uno scudetto, anzi, sì, ha vinto lo scudetto, l'anno di Conte, no? L'aveva prestato Osimhen, l'ha venduto poi l'anno dopo, e Kvara l'ha venduto a gennaio, ha vinto uno scudetto, e ha comprato McTominay, ha comprato Buongiorno, ha comprato Lukaku, ha fatto degli acquisti il Napoli, anche molto importanti, Gilmour l'ha pagato tanto, Neres l'ha pagato tanto, l'ha fatto, e il Milan quest'anno ha fatto mercato, il Milan è una squadra forte. Io l'ho sempre detto, il Milan è una squadra che ha fatto mercato, l'ha fatto bene. Yashari alla Juve titolare, Ricci alla Juve titolare. Ha comprato anche, non so, un Kunku, ha comprato a 40 milioni di euro, non è che non ha fatto mercato il Milan, ma ha venduto. Quindi tu per fare mercato, Jerry, io sono convinto che la Juve farà mercato, ma dovrà vendere. Non puoi dire arriva Elkan e mette 500 milioni di euro, perché quello non si può fare. Quello non si può fare. Ci sono delle regole che devi rispettare. Vocale.
7: Ciao Camillo, Stefano, Davide Pomo, scusami la voce. Sono ancora molto arrabbiato per ieri, però secondo me dobbiamo renderci conto che questi giocatori qua, sia per il periodo che per le qualità tecniche che hanno, più di così non riescono a dare. Perciò non riusciamo a fare quel salto che la nostra storia ci dovrebbe insegnare, ecco, e questi danno, non riescono a dare di più di quello che danno, e perciò questi alti e bassi, solo che uno o due giocatori non siano in forma, vedi McKennie o Locatelli, caschiamo sempre per terra. E
0: sì, ci può stare, però questa è l'emblema di una mediocrità in cui siamo finiti. Ma è anni che flirtiamo l'Europa League. Quest'anno ci andiamo. Così. Altro vocale.
8: Buongiorno, Nick da Bari. Volevo sapere, ma non sarebbe possibile prendere Massara uscente dalla Roma e metterlo al posto di Como lì? Che lo mettiamo lì, anzi lo mettiamo là, da un'altra parte? Grazie, arrivederci.
0: No, Massara non è in questo momento un nome da accostare alla Juventus. Allora, leggiamo. Il Milan è una squadra forte, per piacere, secondo me il Milan è forte. Però, ragazzi, zero coppe, la Coppa Italia è uscita subito. Zero coppe, in attacco a Pulisic, Leao, Kunku, Jimenez, può utilizzare lì Loftus-Cheek, e adesso a Fulkrug. Io ho visto attacchi peggiori, Poi, centrocampo, Rabiot, Modric, Fofana, Yashari, Ricci. Io ho visto un centrocampo, mi sembra brutto. Per una competizione, Non sto dicendo, per una competizione. In porta Magnan. Cioè, c'è Salemakers. Io non la vedo una squadra brutta, onestamente. Squadre brutte.
6: Non male.
0: Difesa comunque
6: titolare.
0: Tomori, Pavlovic, Gabbia non è male. Onestamente, se il Milan per giocare una competizione è una squadra debole, io un paio del Milan li vorrei. Yashari nella Juve è titolare,
6: In questa Juve sì.
0: Yashari nella Juve è titolare. Ricci nella Juve è titolare. Così, per dire.
6: Ma Ricci, se viene, siamo contenti.
0: Pulisic nella Juve è capitano, Così, per dire. Ma poi, non so, il mondo è bello per i vari. Altro vocale, dai.
9: Ciao Camillo, sono Pasquale dai Castelli Romani. E come te sono pienamente d'accordo sul fatto che questa squadra non ha dato nemmeno il 50% di quello che avrebbe dovuto dare. E questa è l'occasione per liberarci di un po' di giocatori che secondo me sono ormai delle zavorre, giocano sempre con insomma non con la grinta giusta, e mi riferisco anche a giocatori del calibro di Cambiaso, ma anche Vlahovic, che da quando è rientrato secondo me ha solo squilibrato un sistema che stava facendo a meno del centravanti, e qualche timido segno di rendimento lo dava.
0: Tanto non ha funzionato nulla, quindi è inutile anche dare la colpa a tutti.
6: Quindi in pratica va fatta fuori tutta la vecchia guardia.
0: Io dopo una roba già farei così, però magari non
6: sì,
0: tutta.
6: Ma anche perché se dopo tanti anni non sono riusciti a fare quel salto di qualità, non credo che lo riusciranno a fare più,
0: Io andrei così, cioè onestamente.
6: Non gli affianchi Messi, ma non credo. Quindi voglio dire.
0: Poi ti dico, Locatelli secondo me resterà, però non deve essere titolare. Non deve essere titolare.
6: Quante partite abbiamo giocato alla fine con un centrocampista? Perché lui va sempre dietro. Quello
0: sì.
6: Vuol dire anche.
0: Per me quello è un ruolo troppo importante, per cui lui non è un centrocampista di alto livello. Però ha fatto, secondo me, è quello meno colpevole della lista della vecchia guardia.
6: L'ha fatto.
0: Sì, per me lui è il meno colpevole. Poi ti dico, per me è uno che con l'Europa League deve andare via, è Bremer. Ma non perché io non ritenga Bremer all'altezza. O vuoi andare via? E ieri non hai fatto un passaggio decente. C'è un recupero alto nel primo tempo alla Juve. Vai 3 contro 3, a palla sbaglia di 7 metri.
6: Secondo me dove potranno monetizzare.
0: Ma per me è Cambiaso da vendere. Cioè sì, non è che ti sto dicendo che Cambiaso. Per me non ne faccio una questione di cifre. Non ne faccio una questione di cifre.
6: Anche.
0: È una questione che ormai alla Juve ha fallito, punto. Come oggi.
6: Come altri. Certo.
0: Oggi ti dico, e poi vado in pausa e dopo chiamiamo. Oggi io ti dico, Vlahovic, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Oggi, perché ancora una volta tu hai dato le pressioni a Vlahovic di ho bisogno di te per andare in Champions League, e Vlahovic non ha risposto. Quindi io non posso pensare di lottare per qualcosa di più grande rispetto al quarto posto con Vlahovic. Quindi io oggi scendo palesemente dal carro, poi decideranno loro, ma dipendesse da me, vado da altri. Perché Vlahovic non ha risposto per niente. E lo scorso anno i gol per la Champions non li fa Vlahovic. Non li fa Vlahovic. Sono già 2. A tra poco.
10: Il club degli inviati.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. La notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20:45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta a Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni, era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione stagione, gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte: in Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio, la continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di Ndicka per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions. Per il difensore, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, meno problematiche le condizioni di Pellegrini e Coné, potrebbero recuperare per l'ultima giornata. Dunque l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del femorale destro, per il francese sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Il tennis: chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione, si tornerà in campo ad agosto a Montreal, ma Jannik Sinner mette però nel mirino prima del Roland Garros. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open per mano di Djokovic, l'alto tesino si presenta a Parigi forte di un primato in classifica ATP inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Ma Sinner ha voluto chiarire ancora una volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
12: Il mio obiettivo è comunque, resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno e poi vediamo.
11: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera, il club degli inviati.

0: Questo è il club degli inviati, mi stavano allegramente prendendo in giro, voglio che sia...
1: Cosa stavi facendo?
0: Sia chiaro, mi stavano prendendo in giro.
1: Stavi
0: perché...
1: già studiando l'itinerario per l'Europa League.
0: Sì, mi stavano dando le tratte sul...
1: Rigorosamente in bus. Però,
0: sì, sì, sì, tutto il mondo in bus per seguire la Juve, però va bene così. Vlahovic, Openda, David, Zegrova, Miretti, Kopp, Cambiaso, Bremer da vendere subito, Christian, vediamo. Beh, questi posso dirti, te la sei presa un po' con... Per me Openda non è colpevole in quest'ultimo periodo, ha mai giocato. Sì, David, Zegrova, poi oggi non vi boccio neanche per come avete scritto Zegrova, queste robe qua, però io mi soffermo più su Bremer, Cambiaso, io ultimamente sono un po' deluso anche da Kelly, e poi non lo so, io Vlahovic è uno che mi ha deluso tanto, Di Gregorio, cioè, sono questi che poi sono gli artefici del dramma, in questo momento qua, perché poi è quello, poi è ovvio che non voglio più vedere Kopp, non voglio più vedere Miretti, però cioè Openda cosa posso dire, non ho mai giocato, è entrato 5 minuti col Bologna, poi non è più sceso in campo, non scendeva in campo dalla partita con la Roma, e onestamente io Openda non ho molto da dire, cioè ieri finiamo con Gatti centravanti e David e Openda fuori, quindi questa è la situazione. Ciao Cami, Ale Dalentate, chi sono i primi tre che taglieresti domani stesso? Io, Dujan, Kopp, Cambiaso, perché sono presuntuosi, no, presunti top che hanno fallito ormai troppe occasioni, sono ben al di sotto della loro immeritata fama. Ma io è un discorso onestamente che non voglio fare. Con questa domanda, caro Ale, posso fare 150 puntate da qui a sempre. Però non, cioè, per me uno vale l'altro. Faccio più fatica a dirti chi terrei. Cioè, Ale, io faccio più fatica a dirti, boh, terrei lui. Un'altra chance la darei a lui. Cioè, io faccio più fatica a quello piuttosto che dirti tre vorrei mandare via. Vorrei mandare via tutti. Cioè, io Gatti non lo ritengo un giocatore da Juve. Io, pur non avendo grosse responsabilità in questi ultimi risultati, Perin non lo ritengo un giocatore da Juve, tutte queste, cioè, io manderei via tutti, cioè, faccio più fatica a dirvi veramente tre da tenere, no, tre ci arrivo, cinque già faccio fatica, su cinque già faccio veramente fatica, molta fatica. Ciao Camillo, premesso che è colpa di tutti, dalla società ai preparatori, la mia domanda è molto cruda, nonostante tutti questi errori, secondo te con un portiere normale saremmo comunque in Champions? Forse sì. Togli 12 punti. Secondo me è sì che fai una media calibrata, quelli che ti ha portato, perché poi con Lecce ti riporta, fa una bella parata. Prova a fare una media calibrata, però secondo me te ne ha fatti perdere tra comparate e errori in generale, per me sei sugli 8-10 punti persi. Okay, tendenzialmente quello, ma infatti è il motivo per cui io non me la prendo con Spalletti. Spalletti non ha avuto il portiere, non ha avuto il centravanti, non ha i cambi, e poi sbaglia, però ragazzi siamo di fronte a un disastro. Emanuele da Torino, io anni fa dicevo Vlahovic, Cambiaso, Locatelli, quest'anno abbiamo preso gente scarsa, ma dove devono andare? Beato te. Poi Camillo, non ha molto senso parlare. No, oddio, no, mercato oggi no. No, caro Luca, mercato oggi proprio no. Mercato oggi lasciamolo un po' in pace. Oggi non è momento di parlare di mercato. Non sappiamo neanche che soldi abbiamo. Quindi, caro Luca, ci è tutta l'estate per parlare di mercato. Esatto. Manu, facciamo così. Ascoltiamo ancora un vocale e poi ti segnalo chi chiamare.
2: Buonasera Camillo, Roberto da Salerno. Togliamo la dirigenza e tutti gli errori che ha fatto, ma noi 5 partite in casa le abbiamo sbagliate tutte così, allo stesso modo e gli stessi errori di Spalletti. Perché far giocare Yıldız che non si mantiene in piedi, far giocare Bremer che non si mantiene in piedi, far giocare ancora Cambiaso? fa giocare Kuppo Mainers, ma in banchina avevamo ancora Kostic, ma non credo che Kostic non può giocare contro queste squadre, Sassuolo, Verona e Fiorentina. Gli errori tutta la Juve sono da vendere tutti, tutti, anche Yıldız. Vendere chi possiamo vendere, fare quei 300 milioni di ricavi e creare una squadra da Juve. Anche comprando otto gregari, ma adatti al modo di giocare della Juve. E poi Spalletti deve far riflettere, perché Spalletti ha sbagliato tutto.
0: Sicuramente ci sono degli errori di Spalletti, però la sostanza è sempre la solita. La sostanza è sempre la solita. Andiamo da Giuseppe a Bologna. Ciao
3: Ciao,
0: Giuseppe!
3: carissimo.
0: Allora Giuseppe, come stai?
3: Distrutto, distrutto.
0: Giuseppe. Amico
3: Come
0: mio.
3: tutti.
0: Sfogati, amico mio, sfogati.
3: Ma guarda, la delusione c'era già col Verona, perché io già lì ho detto, cioè, per
0: Pensa che a
3: quanto.
0: me hanno detto che ero un disfattista e che era
3: Ma
0: colpa mia.
3: va là. Ma no, lì, cioè, voglio dire, questi momenti di ricaduta sono stati periodici e va bene, però mancando queste poche giornate, io lì proprio ho visto l'orlo del burrone. Ci ho detto, qua magari si sarebbero riprese se il campionato durava altri, che ne so, 5 turni. Però nell'abbrivio
0: Ma
3: così
0: meno male,
3: iniziale
0: caro
3: l'ho vista
0: Giuseppe,
3: proprio.
0: meno male, altri 5 turni così andava la Neuro,
3: No,
0: ma meno male.
3: probabilmente magari una reazione ce la potrebbero avere. Per me sono cicliche, è impossibile evitare perché è nella natura di questi giocatori, secondo me. Non so come dire, come quello che dice mi iscrivo in un altro sport, a quel club, perché lì sono fortissimi, mi preparano, punto alle Olimpiadi. Per questi giocatori giocare nella Juve è la medaglia d'oro delle Olimpiadi della loro vita sportiva. Cioè sono come arrivati, ma non lo dico per cattiveria, per malignità, ma coscienza della dimensione, della caratura. Per me questa gente qui, ma tu vai a vedere la lista dei giocatori dell'ultimo anno di Allegri, adesso non mi ricordo quanti sono, 5, 6, 7, che sono ancora oggi lì, e lo
0: Anche di
3: stesso
0: più,
3: si è perpetuato
0: sono
3: negli
0: 12,
3: anni.
0: sono 12.
3: 12 addirittura, quindi cioè, la struttura è quella, l'asse portante è quello lì. Si sarebbe dovuto smontare qualcosa, rimontando qualcosa di meglio anno dopo anno, invece per tutti i motivi che sappiamo non è successo e ci ritroviamo in infatti io sono, devo dire, sono passato dalla delusione di Verona alla paura di adesso, cioè adesso io ho paura.
0: Di cosa?
3: Perché magari so se Chiellini, Spalletti, qualche altro ex juventino riescono a fare una specie di tavolo di lavoro più tecnico, più sensato, ma poi scelta nella qualità delle persone, cioè devono avere un agonismo,
0: E qual è la
3: è
0: paura?
3: la paura che non ci possano, non riuscire, che non ci si riesca, allora sono altri anni che vanno persi, questa è la mia paura, quella lì. Poi spero, la mia speranza invece ovviamente che questo famoso colloquio che avrà Spalletti con Elkan non sia poi mirato a dire vi saluto, ma sia mirato a dire resto a queste condizioni e che quelle condizioni vertano poi sulla scelta di uomini da Juventus, che se non ne metti dentro altri 2 o 3 ogni anno, nei prossimi 2 o 3 anni, noi non ce la facciamo. Questa è poi la mia speranza. Che si vada in quella direzione lì.
0: Ma io non credo che Spalletti lascerà la panchina della Juventus.
3: Speriamo,
0: Ha
3: guarda,
0: firmato il rinnovo di
3: adesso.
0: contratto qualche settimana fa. È giusto, no? Che almeno io non sono così d'accordo sul fatto che un allenatore abbia un filo diretto con la proprietà, perché questo poi indebolisce la situazione di altri, però da un
3: Ma
0: punto di
3: Camillo,
0: vista
3: se
0: del genere.
3: indebolire il niente, sai, se c'è il niente,
0: No, no, no,
3: lascia pure che indebolisca il niente, se non c'è una struttura dirigenziale
0: Giuseppe,
3: forte in questo momento.
0: no, non è una questione di niente, perché in questo momento qua è facile dire a tutti, come lì, via, vattene, hai sbagliato tutto, ma ci sono i ruoli nella vita. I ruoli nella vita,
3: No, no.
0: come i giocatori, per quanto deboli, per quanto in generale devono
3: Questo
0: rispettare
3: lo
0: un
3: condivido,
0: allenatore, e deve
3: no, no.
0: aspettare un allenatore,
3: Come
0: e
3: regola generale la condivido, ma in una situazione di emergenza, se se quello sente l'emergenza e dice devo fare questo, poi magari forse poteva non dirlo.
0: Ho capito, però lo stesso errore Elkan l'ha fatto con Giuntoli, doveva arrivare con un ruolo, io lo so di per certo, con un ruolo, dopo tre mesi ha dato tutto e ha fatto i disastri. E ha fatto i disastri, pure Avinovo ha fatto i disastri. Cioè non li ha fatti solo la Continassa, li ha fatti pure Avinovo i disastri. E quindi delegare alle persone tutto il potere e poi dire vabbè, sbrigatela tu, se no ti caccio, non è che ci sta portando alla luce, qua. Poi il nome come lì, lo scorso anno era Giuntoli, l'anno prima era Allegri, ma poi alla fine a cercare sempre il colpevole e dare poi tutte le responsabilità a uno e ogni anno cambiarlo, non è che ha portato a grossi dividendi qua,
3: No, quello sono d'accordo, però penso che Spalletti sia quello che ne capisce di più di calcio lì dentro in questo momento, quindi sì, più lui ci mette le mani meglio è.
0: Sì, ma fa l'allenatore, non fa il dirigente, queste sono cose che dobbiamo pensare, poi vedremo, ci sono dei nomi che Spalletti secondo me sta provando a portare dentro Juventus, se capiterà o se non capiterà e vedremo, lo racconteremo tutta l'estate. Ciao Giuseppe, un abbraccio!
3: Ciao anche a te! Ciao.
0: Allora, dai mano, ascoltiamo ancora un vocale.
4: Signori, buongiorno, ciao Camillo, sono Lorenzo da Peschiera del Garda, Verona. No, io volevo un attimino interloquire con te, perché non sento parlare, o meglio, mi spiego meglio. Io ho fatto caso che società come Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcellona, dopo i vari problemi che hanno avuto, vedi Barcellona societari, vedi Paris Saint-Germain perché non riusciva a vincere nulla e sì che aveva Neymar, Mbappé e altri profili di un certo peso. Hanno stravolto tutto, è arrivato Luis Enrique, hanno comprato giovani di valore, hanno speso per carità, però i frutti li stiamo vedendo. Lo stesso ha fatto l'Arsenal, vedi con il mister Arteta. È da penso 4-5 anni che l'Arsenal ha cambiato pelle investendo su gente di una certa importanza tecnica, spendendo chiaramente dei soldi, però i frutti li stiamo vedendo.
0: E il discorso è che bisogna dare delle certezze. Dare delle certezze, bisogna lavorare. Quali sono i club che in questo momento sono in difficoltà? Il Chelsea spende miliardi ogni volta e cambia allenatori, fa firmare 6 anni, 5 anni a 2000 allenatori, Maresca, Rosini, ora adesso arriverà Xabi Alonso. Era in difficoltà lo United, si è ripreso quest'anno perché è andato in Champions League. Vedremo cosa farà poi nei prossimi anni, comunque sembra essersi ripreso. E poi ci sono altri club che sono in difficoltà e tra questi ci siamo noi. C'è il Milan, perché il Milan comunque viene da l'anno prima un decimo posto. E poi ci siamo anche noi, e però bisogna azzeccare i momenti. Cioè il Paris Saint-Germain vende Mbappé, l'anno prima credo Neymar, o nella stessa estate Neymar e Mbappé, e credo l'anno prima forse Neymar, e alla fine compra e vince tutto. E c'era già Luis Enrique, E l'Arsenal ha preso schiaffi da tutti, non ha vinto niente, però continua con Arteta e adesso è in finale di Champions e si sta giocando la Premier fino all'ultimo contro City di Guardiola. E bisogna capire cosa vuoi fare, però noi qua manca la struttura, ma dal punto di vista non solo societario, a noi manca azzeccare un mercato, a noi manca una creazione della società, non abbiamo un blocco, tutte le squadre hanno un blocco, noi non abbiamo un blocco. E esempio, prendiamo dove ci fa più male, blocco Inter, sa vincere, blocco Juve, non sa vincere. Quanti scontri diretti ha vinto l'Inter? Uno. Rubacchiandolo. No, due con la Roma. Se vogliamo contare il Como, quattro. Quanti scontri diretti abbiamo vinto noi? Abbastanza. Abbiamo battuto il Napoli, abbiamo battuto l'Inter, abbiamo battuto la Roma. Qualcosina l'abbiamo tirata su, no? Negli scontri diretti. E però, che succede? Succede che contro le piccole non facciamo punti. 2 col Verona, 1 con la Fiorentina. E questa è la differenza, eh. Col Cagliari siamo andati a perdere. Con il Sassuolo che aveva 6 con la Pertosse, figurati noi. Questi qua arrivano, si allenano, gli facciamo 5 bendati. Tac, 1-1. E quelle noi abbiamo sbagliato di partite, eh. La differenza è quella. E infatti, ora, oggi ci lecchiamo le ferite. Ma perché non sappiamo vincere in campo? E in questo momento non sappiamo vincere fuori dal campo. Così non vinci. Così non vinci. E non possiamo tutte le volte dire, ma Spalletti, ma Spalletti, ma Spalletti. Spalletti sbaglia come tutti, eh. Sbaglia come tutti. Cioè, torniamo a essere forti fuori dal campo, dentro al campo e seguendo l'allenatore. Se no, faremo sempre queste figure. Altro vocale.
2: Ciao Camillo, Roberto da Salerno. Allora.
0: Altro che ci è saltato.
5: Buongiorno Camillo, buongiorno da Bianconera, sono Giovanni da Torino. Camillo, l'hai detto l'altra volta e l'hai ribadito anche oggi. I giocatori sono quelli lì, dal 2021-22, i vari Locatelli, McKenny, Gatti, Cambiaso. E anno dopo anno si ritorce sempre contro i risultati che non vengono. È mancanza di qualità e carattere. È normale che arriviamo adesso ogni anno a lottare al pelo per la Champions League, quarto posto. No, non c'è niente da fare. Gli allenatori cambiano, la dirigenza cambia per quanto sia competente, ma i giocatori che le dirigenze passate hanno sbagliato negli acquisti.
0: E infatti poi Marco ci dice, però PSG e Arsenal hanno il doppio del nostro fatturato, vero? Però vai a vedere, Marco, quanto è costato Vitigna, quanto è costato Joao Neves, quanto è costato Fabian Ruiz, centrocampo titolare del Paris Saint-Germain, uguale a Douglas Luiz, Cobb Mainers e ancora un altro nostro. Quindi, con gli stessi soldi del Paris Saint-Germain, noi potevamo fare meglio. Abbiamo speso gli stessi soldi del Paris Saint-Germain, noi abbiamo sbagliato tutto, loro hanno azzeccato tutto. Noi abbiamo speso in questi anni, Noi abbiamo speso in questi anni. Abbiamo speso 2 anni fa, abbiamo speso quest'anno, però abbiamo speso male. Se finisci con Gatti punta, hai speso male. Altro vocale.
6: Per un finale che più
7: ciao Radio Bianconera, Roberto da Torino. Camillo, io ti proporrei come scout consigliere per i giocatori da prendere alla Juve, come farli giocare, perché si vede che capisci, eh. E come mai lì quelli che sono lì non capiscono niente? Mannaggia.
0: Troppo buono. L'unica cosa, la prossima volta abbassa la radio. La prossima volta abbassa la radio con il vocale, perché non capivo chi stava parlando, che stava succedendo. Però grazie per i complimenti. Grazie per i complimenti. Un altro vocale.
8: Buonasera Camillo, Graziano da Catania. A me la cosa che mi ha deluso della prestazione di ieri non è la mancanza di qualità tecnica, ma la mancanza di cattiveria. Perché sembra che l'unico che ci prova davvero è con Cesao, ma è da un po' questo. Cioè la Juventus, al di là delle carenze tecniche, da un paio di partite palla con Cesao e ci abbracciamo. E non è così che si rimontano le partite. Al di là della mancanza di idee, non si tira mai da fuori, sembra quasi che abbiano paura. Ieri Locatelli ha avuto una palla di controbalzo piuttosto che calciarla allargata.
0: Sì, ma tante. C'era un contropiede dove Bogà puntava al 3 contro 3, Vlahovic aveva fatto un movimento dove ha portato l'uomo addosso a Bogà, ce n'erano di robe che ieri abbiamo visto, anzi che non abbiamo visto, che allucinanti. Ciao Camillo, secondo il mio modesto parere dovrebbe fare una squadra di 11 titolari e 5 sostituti all'altezza. Sì, bisognerà fare una bella rivoluzione, bisognerà capire tante cose e poi cercare di trovare una quadra e vedremo cosa succederà. Per adesso c'è tanto da fare. La soluzione è semplice: mandare via Comolli e prendere un grande direttore generale. Non credo che non riusciamo ad individuare un grande direttore generale. Il problema è che ha un altro ruolo, caro Antonio Salento Comolli, è un amministratore delegato. Noi dobbiamo prendere un amministratore delegato e in questo momento Comolli è il capo dell'azienda. Cioè, dire semplice cacciare il capo di un'azienda, non lo so. Non lo so. È parecchio. Parecchio. Quindi quanto prendono in ingaggio quelli del Paris Saint Germain? Non lo so, ma Commainers spende 4 milioni e mezzo di euro netti. Quindi non è pia pochi. Commainers. Douglas Lewis prende la stessa cifra, netta. Non ne prende pochi. Quindi si potevano fare le cose. Vitigna l'hanno reso grande loro, eh. Vitigna non è arrivato al Paris Saint Germain a prendere 20 milioni di euro. Poi adesso magari rinnoverà e prenderà una cifra elevatissima. Ma quando sono andati a scoprirlo, Vitigna non pia 20 milioni di euro, eh. Cercare i giocatori è una qualità, non li stiamo sbagliando tutti da anni, quindi qualcosa prima o poi dovremmo anche dire, no? Trovare sempre alibi, ma gli altri spendono di più. Ma noi però sbagliamo sempre quando dobbiamo spendere. Purtroppo questa è una nostra qualità, dove siamo molto fieri di questo. Buon pomeriggio. Allora, no, Ghiattone sta scrivendo ad Ale Vincenzo, quindi lascio il messaggio a loro, poi ci andiamo in un vocale.
6: Riuscire a Mainz, riuscire a piazzare Openda, riuscire a piazzare Davids, riuscire a Gregorio, riuscire a piazzare tutti quelli che veramente non sono, non soltanto, ma non sono di mezza classifica di Serie A. Dico, che strategia ci essere, perché il problema sono questi che rimangono.
0: Non lo so, Davids, dove si può piazzare oggi Davids, perché ha smesso da un po', caro Davids, però ho capito, permettetemi di scherzare oggi, che è già un disastro. Allora, abbiamo anche visto Motta, ma ci aveva avvisato, questo gruppo vuole ma non da niente, ho sempre detto io. Qua posso dirlo, io l'ho sempre difeso, mister Motta. Altro vocale.
9: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Ieri ero arrabbiato nero, ma oggi con a mente fredda sono sollevato che la Juve l'anno prossimo giochi l'Europa League, perché sono troppi anni che alla Juve sono venuti giocatori pensando di essere già da Juve solo perché sono stati scelti e non perché dovessero dimostrare di essere una volta arrivati alla Juve per riportarla in alto. Ci sono stati allenatori, giocatori, dirigenti che sono venuti alla Juve convinti già di avere uno status da Juve, non di dover dimostrarlo. E faccio l'esempio usando nomi provocatori: cioè, se un giocatore come Ramadani, un giocatore come Bernabé del Parma, un giocatore come, non so, Pinamonti del Sassuolo, arriverebbero alla Juve con la voglia di dimostrare di essere, di spaccare il mondo per dimostrare di essere la grande squadra. Mentre noi abbiamo avuto giocatori che sono arrivati e hanno detto, sono la Juve e quindi di conseguenza sono già forte.
0: Caro Andrea, io ho già avuto una giornata difficile ieri, perché ti assicuro che è difficile poi anche andare in conferenza stampa, sentire determinate cose, è difficile. Poi uno c'ha anche la delusione, deve lavorare sulla delusione. Ma io oggi mi meritavo di sentire accostata la Juve a Ramadani. Ma io che ho fatto di male, Manuel? Ma che cosa ho fatto di male oggi per ascoltare Ramadani? Già una volta con Cataldi e Zemura.
6: Perché?
0: Esatto,
6: perché?
0: E Zemura eravamo riusciti a toccare l'apice. Ma perché Ramadani? Ma Andrea mio, ma tu sai, a parte che vabbè, questa è una Juventus mediocre, ma perché dobbiamo renderla ancora peggiore? Perché? Perché non pensi mai a migliorare questa Juve, ma tu provi sempre a distruggermela? Perché devo finire questa trasmissione così? Non lo so, a domani, grazie Manuel, ciao!
10: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Buonasera ragazzi, Antonio dalla provincia di Napoli. Io sono convinto che John Elkann ricapitalizzerà come ha sempre fatto, anche secondo me ha una stima molto forte a Spalletti, c'è anche una sorta forse di promessa per un mercato ambizioso eccetera. Il problema è che se anche entrano i soldi di John Elkann a coprire la perdita della Champions, la contrazione dei ricavi rimarrà e quindi comunque si dovrà avere poi una contrazione anche degli ingaggi per rientrare nel fair play finanziario. Quindi se il piano era di prendere Alisson, Bernardo Silva, rinnovare Vlahovic, affiancati, non lo so, Colomani, presumo a questo punto a qualcosa si dovrà rinunciare.
13: No, io comunque sono parzialmente d'accordo con il discorso relativo al fatto che la Juventus insomma sia fondamentale ingresso o meno in Champions. Cioè sono 4 anni che navighiamo insomma in queste condizioni, proprio perché secondo me alla fine si riesce sempre comunque ad andare in Champions, a parte l'anno in cui ci hanno torto, insomma ce l'hanno torta per le note vicende insomma extra calcistiche. Però voglio dire, alla fine forse è meglio così, cioè c'è un reset, anche perché da un punto di vista economico, a parte il fair play finanziario, io penso che la Juventus sarà in grado di uscire, sicuramente riuscirà a fare una squadra insomma competitiva sia in campionato che in Europa League.
14: Ciao ragazzi, Nicola D'Aversa. La società ogni tanto, e questo sono 20 anni che non accade, dovrebbe dare anche un po' di soddisfazione ai tifosi, sia dal punto di vista sportivo e sia dal punto di vista extra sportivo, cioè di reagire agli attacchi esterni. La società non esiste, non fa niente, non dà nessuna soddisfazione ai tifosi, anzi chi ha avuto il coraggio di contestare, di battere il pugno sul tavolo come Allegri è stato anche cacciato. E i giocatori fanno esattamente la stessa cosa, i giocatori sono lo specchio della società.
10: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero.

sempre andata in Champions League, salvo poi nel 2022 l'ingiustizia sportiva ci ha sbattuto fuori, no, dalla Champions League. Invece questa volta ci siamo andati da soli fuori, perché tanto è inutile che facciamo, ci giriamo troppo intorno. Servirebbe un miracolo sportivo. Il primo sarebbe di battere il Torino, ma la Juve, vista contro la Fiorentina, credo che non batta nemmeno la squadra del mio paese. Primo. Secondo, contestualmente alla vittoria della Juventus, dovrebbe esserci un triplice suicidio, nella fattispecie Milan, Roma e Como. Quindi, ragazzi, capite che è trapassato proprio remoto la possibilità che la Juventus possa andare in Champions League. E vi dico, purtroppo aggiungo, che se non va in Champions League merita di andare in Europa League. Qualcuno ha parlato di Conference. Ragazzi, Europa League, la Conference ci andrà l'Atalanta, perché la vittoria dell'Inter ha fatto sì che i posti siano due. Se avesse vinto la Lazio la Coppa Italia, uno dei due posti in Europa League l'avrebbe preso la squadra di Lotito, visto che Sarri ormai andrà via, e l'altro invece la quinta o la sesta, insomma ci sarebbero stati due posti, di cui uno però quello della Lazio. Siccome ha vinto l'Inter, sono rimasti due posti in base alla classifica di Serie A, e poi c'è la Conference, ci andrà l'Atalanta. Non credo che verrà raggiunta da qualcuno l'Atalanta, però qui stanno montando tante indiscrezioni. Ovviamente le parole di Spalletti hanno fatto riflettere. Intanto, ragazzi, oggi sapete è una giornata particolare, the day after di una partita forse vergognosa, dai, possiamo dirlo, dal punto di vista della Juventus, e soprattutto di un fallimento. Io lo dico, non è che io sono innamorato di Spalletti, non è un fallimento, però secondo me come percentuale non è altissima quella di Spalletti, di colpa. Ok, anche le sue colpe, ci mancherebbe altro, ragazzi, perché lui intanto ieri secondo me è preso un po' dal nervosismo, ha detto qualcosa rispetto alla quale io non sono d'accordo, cioè che sarà Europa League, poteva essere quindi un'ottima stagione, poteva essere stratosferica se invece fossimo riusciti a sfruttare alcune occasioni. Quindi lui ha fatto autocritica, però secondo me quando ha detto stagione lui parte dall'undicesima, cioè da quando è subentrato a Tudor, ma non sono d'accordo nemmeno su quello, a differenza di alcuni che sono innamorati di una propria idea, Conte, Allegri, non lo so chi altro, e quindi portano avanti la loro idea a prescindere. Siccome io sono un onesto intellettualmente e professionalmente, dico che anche Spalletti ovviamente ha fallito, perché è vero che dall'undicesima in poi sarebbe secondo in classifica ancora adesso, ma c'entra poco, perché come dico spesso ad altri, ok, bisogna contestualizzare. È chiaro che se tu non batti il Cagliari, se tu non batti il Lecce, se tu non batti il Sassuolo, se tu non batti, arriviamo proprio alla strettissima attualità, Verona già retrocesso e Fiorentina che stava per retrocedere, evidentemente non riesce a preparare, questo è il dubbio, ve l'ho detto anche in diretta, ragazzi, ma cioè non è che ho problemi, io come quando si parlava di Allegri, no, io non ero contrario al ritorno di Allegri, cioè l'Allegri bis per me non doveva avvenire, però poi non è che mi metta a massacrare Allegri, io l'ho criticato giustamente, ma siccome l'allenatore della Juventus comunque difendevo Allegri, cioè non speravo che la Juventus perdesse affinché cacciassero Allegri, perché questo è stato detto durante colpo di tacco, e sicuramente Federico Rossi se lo ricorderà, eravamo io e Santarelli qui, e devo dire ad Alessandro, gli devo riconoscere la lucidità nel post gara dell'altro giorno, gliel'ho anche detto a lui, insomma, quando ha detto io continuerei con Spalletti, io sono della stessa idea. Spesso insomma divergono le nostre idee, ci mancherebbe altro, ed è bello anche per questo Radio Bianconera, no? Perché ognuno ha le proprie idee. Io lo confermerei Spalletti a meno che lui non dica, io forse non sono sicuro che possa incidere più di tanto, soprattutto con questa rosa, perché adesso i binari sono due. Il primo è personale di Spalletti, perché secondo me, ve la dico, all'incontro con la dirigenza, cioè non è che Erkan penserà a cacciarlo, secondo me Spalletti, che magari parlando alla fine indurrà a farsi mandare via, oppure andrà via lui se lo conosco un po', però può darsi anche che resti. Io rimarrei con lui, perché cambiare il sesto allenatore in 6 anni secondo me non è da Juve.

0: Dirà che la Juventus ormai, c'era una volta la Juventus, questo è chiaro, il titolo ormai da qualche anno, e c'era una volta la Juventus, ancora di più adesso, perché addirittura senza Champions League. Però se Spalletti veramente, come ha detto, evidentemente sono io che non riesco a fargli reggere la pressione, secondo me la maggior parte riguarda i calciatori, perché io cambierei tutti. Rispetto alla gara contro la Fiorentina, cambierei proprio tutti, ma se mi offrono 100 milioni per il Diz, io lo do via, io voglio pensare alla Juventus, non mi innamoro più delle maglie dei calciatori, quindi dei calciatori stessi, ma da tempo ve lo dico, le bandiere non esistono più, così come non esistono più i mantra, diciamo così, tecnici, cioè gli allenatori. Per me esiste la Juventus. Ora, se Spalletti decide di andare via, va via. Volete Conte? Ok, ditemelo, scrivete, volete Conte? Ok, secondo voi cosa succederà con Conte? Anzi, cosa succederebbe? Usiamo il condizionale perché è ancora legato al Napoli, quindi non lo sappiamo, anzi poi vi dico quello che mi è stato detto stamattina. Vince uno scudetto? Perfetto, battiamo le mani. Dopodiché cosa fa? Chiede 200 milioni di mercato? Glielo fanno o non lo fanno? O comincia a dire che magari se vanno male le cose trasporta un morto? Secondo me adesso come adesso, secondo me, adesso come adesso, per come sta messa la Juventus, Conte non so fino a che punto porterebbe benefici, ma questa è una mia idea, ok? Non sto dicendo che Conte sia scarso, cercate di capire l'italiano, altrimenti poi mi rimandano un messaggio di cose non dette, e questa è la cosa che non posso tollerare. Quindi, volete Conte? Ok, scrivetemelo, Conte, scriviamo alla Juventus, ragazzi, 200 radioascoltatori di Radio Bianconera vogliono Antonio Conte, ok. Secondo me sarebbe sbagliato, però vi dico subito questo, ai Conte Boys un piccolo messaggio, a me risulta, ricordate quando Malagò cominciò a dire, no cominciò a dire, in realtà la Serie A disse il nostro candidato, nel caso in cui poi lui dovesse accettare in via definitiva, poi è accaduto, sarà Malagò. Vi ricordate cosa si cominciò a scrivere? Malagò vorrebbe uno tra Mancini, che è comunque storicamente un suo amico, forse Allegri, ma attenzione anche a Conte. E De Laurentiis, forse non a caso, divenne il primo sponsor di Malagò, perché disse è l'unico che può salvare il calcio. E poi, quando gli chiesero, ma lo sa che gli piace Conte? Beh, se a me Antonio dice di andare via, e se me lo chiede Giovanni, sarebbe Malagò, nel caso in cui fosse eletto, mi pare che la strada ormai sia abbastanza tracciata sotto questo aspetto, io non faccio altro che dire di sì, come faccio a dire di no? E a me risulta che si siano incontrati nei giorni scorsi. Ora, non so se sia partorito un sì da parte di Conte a Malagò, però sicuramente si sono incontrati, è probabile che sia uno non di tanti, ma di diversi incontri di Malagò, che però questo ve lo do per certo, stima molto Conte, e Conte sarebbe contento di tornare in nazionale, ma soprattutto perché avrebbe più tempo per la famiglia, perché la priorità per Conte, da quello che ho capito, in base a quello che mi hanno detto, è la reunion familiare. Cioè, giustamente, Conte sta vivendo a Napoli, la moglie e la figlia stanno vivendo a Torino, e mi pare di capire, soprattutto la moglie abbia esigenza, ma giustamente, aggiungo io, di riavvicinarsi. Se dovesse andare in nazionale, è chiaro che avrebbe molto, molto più tempo per la famiglia, perché in nazionale ti vedi 3-4 volte l'anno, ok? Oppure se ci sono mondiali, ok, stai fuori un mese, ma spesso le famiglie seguono, no? Il CT. Oppure Conte, se dovesse arrivare una chiamata della Juventus, nel caso in cui Spalletti non venisse confermato, comunque andasse via, poi le modalità nel caso le vedremmo, nel caso in cui accadesse, secondo me quantomeno tentennerebbe. Però è chiaro che se avesse detto sì già a Malagò nell'incontro di qualche giorno fa, io non credo che possa tradire, siccome già tradito diverse volte Conte, ha lasciato la Juventus dopo 3 giorni di ritiro praticamente senza allenatore, poi fortunatamente fu preso Allegri che vinse 5 scudetti dopo i 3 di Conte stesso, che va sempre detto perché bisogna riconoscerlo, fu l'artefice principale della resurrezione juventina post Calciopoli, questo gli va riconosciuto, quindi staremo a vedere. Io credo che Spalletti possa anche restare, dipenderà, ripeto, da 2 fattori. Il primo è suo, di natura personale, e lui si sta chiedendo, secondo me, e lo ha fatto capire anche ieri, se veramente sia stata quasi soprattutto colpa sua rispetto al fatto che alcune gare, allora la rosa non è eccelsa, perché poi parleremo dei calciatori, non è che adesso i calciatori restino fuori da questo perimetro accusatorio, chiamiamolo così, no? Se lui si rende conto, ragionando tra sé e sé, che non è che è colpa sua, che comunque non riuscirà a gestire, probabilmente lui deciderà di andare via, secondo me, se lo conosco un po'. Seconda ipotesi, secondo risvolto, invece potrebbe essere un ragionamento con Elkan: se rimangono le condizioni di qualche tempo fa, cioè di quando ha firmato, mi fate comunque un ottimo mercato, se vogliamo puntare in alto, alias scudetto, sicuramente può restare. Se però gli dicono: guarda che senza Champions League, ormai purtroppo quello è, si sta profilando, salvo miracoli sportivi, aggiungo, perché fino a quando l'aritmetica no, io non so nemmeno se più sperare o meno, è chiaro che sarei contentissimo, però ci credo poco e nulla. Se rimane quell'aspetto lì sotto il profilo del mercato, può anche rimanere, altrimenti se gli dicono: caro mister, però qui non ci saranno 64 milioni per mancati introiti, dobbiamo vendere qualcuno, non possiamo prendere Bernardo Silva perché lui non vuole fare l'Europa League, quindi comincia a diventare un altro tipo di problema e quindi verrebbe meno di fatto quell'accordo, ma nemmeno quell'accordo, quel presupposto attraverso cui poi alla fine Conte ha firmato il rinnovo, cioè queste garanzie sul fronte del mercato. Questo è il succo del discorso. Io, rispetto alla gara di ieri, ragazzi, credo che abbiate detto tutto da questa mattina alle 8, quindi una cosa inguardabile, insostenibile, cioè non si può fare così, cioè qui stiamo alla Juventus, e per questo oggi il podcast che mi ha gentilmente podcastizzato Federico Rossi, come accade ogni giorno, riguarda proprio questo: i tifosi della Juventus non meritano questo scempio. Chi non è da Juve vada via, chi non è da Juve vada via, ma riguardano i calciatori, riguarda i calciatori, riguarda l'allenatore e riguarda la dirigenza, perché secondo me la genesi di questo momento della Juventus va ricercata nella dirigenza, e già dai tempi di Giuntoli, perché il mercato di Giuntoli fu fallimentare: Pop Menes 61, Douglas Lewis 51 di valore, anche se una parte 12 e qualcosa ci furono due calciatori giovani nostri come contropartita, ma il valore a bilancio era 51 milioni, Nico Gonzalez 40 milioni, e quindi fallimento, perché due l'hai prestati, ora forse Nico se lo riprende l'Atletico Madrid con uno sconto, 28-27, vedremo, speriamo, perché la Juventus servirebbero come il pane quei 27-26-28 non so quanti milioni. Douglas Lewis te lo rispediscono a casa, perché la Aston Villa, che ha fatto un'ottima stagione con Emery, grande allenatore, tra l'altro si sta giocando l'ennesima Europa League, ne ha vinte 4 già, con il Siviglia e non solo, te lo rispediscono perché nell'ultimo mese è calato di rendimento e quindi non ha giocato quasi mai da titolare, quindi giustamente la Aston Villa gli avrà detto: Emery non è necessario, te lo rimandano indietro. Quindi questo per sottolineare il fallimento di Giunto. Dopodiché però arriva Comon Lee, direttore generale, viene anche per una buona fetta di stagione, secondo me troppo ampia questa fetta, siamo stati senza direttore sportivo, cosa mai vista nella storia di un grande club, è stato promosso amministratore delegato, sempre Comon Lee, con ovviamente sempre parte amministrativa e parte sportiva. Negli ultimi tempi mi pare che si sia ridimensionato il raggio d'azione dello stesso manager francese, ex presidente del Tolosa, ma soprattutto credo che anche lui bisogna metterlo sul banco degli imputati. Qui non vogliamo fare nessun processo, però siccome stiamo dicendo che Spalletti deve andare via, almeno voi, io secondo me no, stiamo dicendo che i calciatori io veramente li caccerei quasi tutti, non possiamo però non sottolineare anche le responsabilità di chi comanda, tra virgolette, no, non sto parlando della proprietà adesso, perché magari la proprietà ha sbagliato a sceglierlo come lì, ma di chi ha fatto un mercato altrettanto fallimentare. Vogliamo ricordare Openda 44 milioni, 18,5 milioni alla fine di tutto Zegrova e 12,5 David, solo questi tre sto dicendo così, per non parlare poi di altri, che magari João Mario è stato scambiato, poi è stato dato al Bologna, speriamo che lo tenga il Bologna, vediamo, ma soprattutto pesa un Openda 44 milioni, peraltro con un contratto che non potevo mai immaginare io, che in una società importante come la Juventus si facesse un contratto di questo genere. Prendo Openda 3 milioni e riscatto altri 41, legato cosa al riscatto? Alla qualificazione della Juventus tra le prime 10, quindi era un sostanziale acquisto a titolo definitivo. Già lì, secondo me, sarebbe da discutere su quella tipologia di contratto, e sono 44 milioni. Lo stesso Zegrova, a me piacerebbe anche, però evidentemente non è in grado di. David, non ne parliamo, e quindi anche come lì ha fallito il mercato estivo. Quindi credo che sul banco degli imputati debbano andare tutti. Ok, questo è poco ma sicuro. Poi sul discorso allenatore vedremo cosa accadrà. Lui ha detto che vedrà Spalletti, che vedrà in questa durante questa settimana proprio John Elkann. Vediamo se si trova una sintesi per continuare bene, altrimenti secondo me andrà via. Chi prenderesti dopo? Io non lo so, perché la Juventus, se dovesse andare via Spalletti, almeno su questo credo che tutti siamo d'accordo, almeno spero, non può ripresentarsi con una scommessa stile Motta o di un'altra scommessa stile Tudor, perché tra l'altro aggiungo che l'errore originario di questa stagione, al di là del mercato fallimentare, è stata la conferma di Tudor, perché lo stesso Comolli non era convinto di Tudor, e allora non devi confermarlo. Mondiale per club, tanto i 20-25 milioni li prendevi a prescindere, visto che ormai purtroppo il discorso economico è preminente rispetto a quello sportivo, è inutile che scriviate tanti "a me non frega nulla dei soldi", l'altro giorno uno ha scritto "ma i soldi non sono miei, non me ne frega nulla". Ragazzi, se ragionate così non avete capito nulla, mi dispiace dirlo, ma è così. Ma vi ricordate Gasperini cosa disse nelle prime giornate, quando addirittura la Roma veniva accostata allo scudetto? "Ma non è un problema", disse Gasperini, al di là che non me l'hanno chiesto, "tanto ormai ti chiedono soltanto di qualificarti in Champions League", perché purtroppo, sottolineo quattro volte purtroppo, non siamo una squadra inglese, non siamo la Premier League, e tutte le squadre italiane, le big parliamo, necessitano dei soldi della Champions League. Perché qualche amico mi diceva "ma anche in Europa League", se ti va bene fino alla fine, in finale riesci a prendere 30-35 milioni, che invece in Champions te li danno solo perché entri in Champions League, pensa un po'. E quindi il discorso Champions League che diventa purtroppo preminente. Allora la Juventus deve, guardate, l'unica cosa forse positiva di questo fallimento, forse, mettiamoci il forse, che magari decidono veramente di resettare in maniera importante, perché io non so di questi calciatori della Juventus quanti siano da Juve veramente, ma lo dicevo con Santarelli l'altro giorno, eravamo qui, a un certo punto li hanno inquadrati, sembravano giocatori privi di, ma proprio di mordente, cioè tu stai perdendo con la Fiorentina, ti stai giocando quasi la vita, anche se Spalletti dice non è una questione di vita o di morte, no, sotto il profilo economico, caro Luciano, è una questione di vita o di morte, che poi Elkann può risanare, perché potrebbe fare l'ennesimo ricapitalizzazione, però capite che a botte di ricapitalizzazione non è che tu vada molto avanti, secondo me, fermo restando che ricordo sempre che Elkann dal 2019 al 2024-25 credo che abbia ricapitalizzato per una cifra intorno a 1 miliardo, ok? E quindi staremo a vedere, aspettiamo questa settimana. L'unica cosa che a me fa nemmeno ridere, un po' deprimente, che ho notato anche sui social, persone che non aspettavano altro che questo fallimento, e vi posso dire, questo atteggiamento qui è da tifosi di altre squadre, non è da tifosi della Juventus, perché noi abbiamo criticato spesso, no, le altre tifoserie, soprattutto alcune, perché portano dei giocatori, degli allenatori dalle stelle alle stalle, invece qui ormai si è creata una parte, non sto generalizzando, attenzione, una parte di tifoseria che ti fa le proprie idee. Quindi siccome non gli piace Spalletti, spera che Spalletti vada male, e poi spera ancora che arrivi Conte, che mi sembra che non ci sia una vita oltre Conte nella Juventus, e questo secondo me è sbagliato, questo però è un mio parere. Però tifare contro la propria squadra, perché se tu tifi contro Spalletti, in questo caso tifi contro la Juventus, come tanti di voi hanno fatto quando c'era Allegri. Ok? Allora io ho degli amici a cui piace Conte, però dicono "ma abbiamo Spalletti, comunque è un allenatore di un certo livello", così come riconosciamo che anche lui ha fallito, ma ci mancherebbe altro, ma sarei veramente un ingenuo, per non dire un altro, per usare un altro termine, a non riconoscerlo. Però io continuerei con Spalletti, perché due cose: lui veramente si sente di continuare, B, che gli assicurino lo stesso, anche con l'Europa League, il mercato attraverso cui potrà lottare per lo scudetto. Altrimenti, ragazzi, inutile. Cioè, se non dobbiamo lottare più per lo scudetto, ma posso andarci anch'io a allenare la Juventus, anche Federico Rossi magari, no? Giusto, Fede? Ha detto di sì, anche se di calcio non ci capisce nulla. Quindi questo è un po' il succo del discorso. È chiaro che, vi ripeto, è inutile parlare della gara di ieri, perché secondo me è quasi inutile. Cerchiamo di capire cosa potrà accadere, non nell'immediato futuro, perché, ripeto, solo un miracolo sportivo, che comunque magari avvenisse, potrà portarci in Champions League. Ormai siamo fuori, questo l'abbiamo capito un po' tutti. Quello che potrà accadere invece per la Juventus del prossimo anno, tra guida tecnica, giocatori, eccetera, eccetera, e non ultimi anche qualche dirigente, mettiamola così. Allora, caro Federossi, 340-54-25324, preparate, se le avete, immagino di sì, le domande a Franco Leonetti.
1: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci di nuovo in diretta 340-5425-324. Caro Federico Rossi, mi hai promesso che se mi dovessi chiamare la Juventus verrai con me, giusto? No, scherzo ragazzi. Scherziamo. Allora, Ale da Roma, ti ringrazio del messaggio, però 1, 2, 3, 4, 10, 11 righe. È impossibile leggerlo tutto. Guarda, lo sintetizzo al volo, forse capisco almeno le prime cose, altrimenti non ce la faccio perché sono tanti. Ciao, quindi scusa il francesismo per alcune parole usate, una cosa deprimente ieri. Spero che adesso mandino davvero via giocatori senza attributi e mercenari. Mi rode troppo il puntini puntini ed è stata una domenica di M. Vabbè, già troppe parole. Dove non si è dormito a vedere quelli lì. Ok, Ale da Roma, che ti devo dire? Mi dispiace tanto, però un po' tutti così. Allora, già state preparando, le sto leggendo, forse qualcuno anche vocale, di messaggio per il signor Franco Leonetti. Ciao Franchino.
1: Ciao Quint, buonasera a te, un saluto alla regia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Non è un verde speranza quello che indossi, no?
1: No, un verde militare, però se vogliamo tramutarlo in verde speranza tramutiamolo, ma ho fatto un rapido calcolo oggi e devo dirti che le percentuali sono veramente molto basse.
0: Allora, caro Franco, dai, fammelo questo editorialino di un minuto, dai, fammi un mini editoriale e poi sviluppiamo un po' tutto, dai.
1: Guarda, io posso anticipare i temi che tratterò domani, come al solito, ore 18, bianconeranews.it, puntualissimo con la frecciata. Il titolo è sintomatico, le responsabilità di Elkan e di Comolli all'atere del disastro della Juventus che abbiamo purtroppo visto ieri. Io credo che mai come adesso ci siano delle responsabilità conclamate, che a prescindere dal fatto che la Juve andasse in Champions o non andrà in Champions, perché ripeto, le percentuali secondo me veramente sono ridotte al lumicino, sono situazioni che comunque a fine stagione qualcuno doveva assolutamente addossarsi. Io ieri sono stato molto molto duro nei confronti di Comolli, perché, e lo sarò anche nell'editoriale che avrà la voglia e la bontà di leggerlo, perché innanzitutto le responsabilità sono in mano a John Elkann, perché rappresenta la proprietà, e se ti ricordi un anno fa eravamo qui a parlare di me e te perplessi quando si decise di fare il ribaltone, cioè cacciare Giuntoli, che ormai non poteva più rimanere, ma di andare a prendere un signor nessuno, con tutto rispetto, che ha un curriculum limitato a livello calcistico, francese, e farlo arrivare ai primi di giugno. E io lì era molto molto perplesso. E poi purtroppo abbiamo visto che cosa ha fatto Comolli, dei disastri e degli errori uno dietro l'altro. Quindi in primis secondo me le responsabilità vanno assolutamente addossate alla proprietà, con John Elkann che negli ultimi anni ha dimostrato di non saper scegliere al meglio i propri collaboratori, ma soprattutto coloro i quali poi reggono la Juve o dovrebbero reggere la Juve. E su Comolli è molto semplice, sono errori uno dietro l'altro, un mercato estivo assolutamente disastroso, inimicandosi il PSG, riuscendo a fallire l'obiettivo Colomani, non ascoltando il mister Spalletti a gennaio che chiedeva vorticosamente una punta. Ma sai qual è l'errore madornale, l'errore più grosso di Comolli? È stato quello perpetrato nella scorsa estate, cioè partire, iniziare una nuova stagione con un allenatore che non ti piace, un allenatore su cui non riponi fiducia. Io idealmente dico, nel manuale del perfetto o del bravo dirigente, due punti: non si inizia mai una nuova stagione con un collaboratore di cui non hai fiducia. Ma io queste cose qui non le dico da adesso, le dico veramente da tanti mesi, ma non per fare il profeta, perché sono errori macroscopici che poi alla lunga si pagano. E non è, la Juve non può essere solo racchiusa nella partita di ieri, Juve-Fiorentina 0-2, qui ci sono errori che vengono perpetrati e continuati negli anni, non si trova mai una soluzione. lo dico in maniera molto chiara e spassionata, se qualcuno pensa di cambiare allenatore, risolvere i problemi, queste cose le abbiamo già viste con Thiago Motta e le abbiamo viste con Tudor, quindi a parere mio, sbagliando o meno, no, sicuramente la pietra filosofale, io credo che Spalletti debba essere la base su cui ricostruire. E poi se vuoi su Spalletti, secondo me ci sono due o tre situazioni che vanno affrontate molto bene e fanno capire che cos'è lo status Juventus in questo momento, ma abbiamo modo e tempo per affrontare.
0: No, mi hai dato l'assist, però prima di Spalletti, quindi già mi hai risposto in parte sul fatto che tanti lo vorrebbero fuori, lui forse sta meditando di andare via, se lo conosco sta meditando di andare via, se lo conosco, però vabbè, a parte questo, domanda secca sì o no, in modo che poi passiamo a Spalletti. Quindi come lì rischia?
1: Sì, ma io questo lo dissi già due mesi fa. Secondo me la situazione come lì è molto chiara, e poi lì dovrà dare l'imprinting, l'input, il proprietario, quindi John Elkann. O rimane e viene demansionato, cioè quindi fa solamente l'amministratore delegato con i compiti di mercato affidati a Chiellini, Ottolini, con i forti input di Luciano Spalletti, oppure viene cacciato. Io credo che una Juve senza Champions dovrebbe vedere un avvicendamento. Ieri ho avuto anche qualche discussione scritta con qualche tifoso che mi diceva: ma bisogna fare un parallelismo con Marotta. No, scusate, tutti compiono errori, tutti creano delle situazioni o si trovano coinvolti in determinate situazioni, ma sinceramente io, un dirigente della Juventus che è appena arrivato nell'arco nemmeno di un anno ne combina più di Bertoldo, non ne ha azzeccata una, e io credo che un personaggio di questo tipo, io non metto in dubbio la valenza del suo lavoro da altre parti, alla Juventus ha fallito, e se tu fallisci alla Juventus nel giro di 11 mesi e mezzo e non ne azzecchi uno, secondo me devi levare le tende e salutare. E non entro nemmeno sulla polemica una D della Juve che non parla la madrelingua, non parla l'italiano, eccetera eccetera. Poi andiamo su Spalletti.
0: Perché aspetta, Franco, tu perché non, scusami, almeno te lo introduciamo con questa mia domanda. Quindi tu non dai responsabilità a Spalletti, perché ti spiego, io Spalletti lo confermerei, quindi figuriamoci. Però sono anche, diciamo così, dico anche che probabilmente anche lui lo ha detto lo stesso, forse non sono riuscito a incidere, perché alcune gare, Franco, bisognava vincerle. Ha detto che poi sulla rosa, però credo che anche lui abbia o no responsabilità, per me non tali da mandarlo via, per come la vedo io, però anche lui credo che abbia la sua parte di colpe, o no?
1: Assolutamente sì, certo, infatti volevo proprio arrivare
0: qui. Okay, vai,
1: cioè,
0: vai,
1: per no, me no. Spalletti deve essere la base di partenza su cui ricostruire, ma anche lui ha compiuto degli errori, ci mancherebbe. Però secondo me di tutto questo bailam in casa Juve Spalletti è il meno colpevole. È arrivato a fine ottobre con un mercato non fatto da lui, con una squadra, non farmi dire di smidollati, non lo voglio dire, ma una squadra che non ha una forza morale imponente, che non ha una cifra tecnica, che non sa reggere le pressioni. Se ci fate caso, ieri Spalletti in tutte le interviste che ha fatto con i nostri colleghi delle TV e ha abbattuto il tasto delle pressioni, cioè questo non è il livello che noi dovremmo avere da Juve, non si è superata questa pressione forte, ma se tu sei alla Juve, cioè, il minimo che puoi avere è una tonnellata per spalla come pressione. Quindi tornando alla tua domanda, sì, Spalletti ha delle responsabilità, ma è il meno responsabile. Secondo me sono molto più responsabili quei dirigenti a cui Spalletti ha chiesto degli aggiustamenti in corso e non sono stato in grado di fornirglielo. Poi se è tema libero su Spalletti, io voglio andare a puntualizzare o comunque a toccare, secondo me, due perni nodali di questa situazione. Posso oppure hai delle domande?
0: Vai, vai, vai, sì, ci sono già due o tre messaggi per te, vocali, due o tre scritti, quindi vai, vai, e poi facciamo una carrellata di domande per te.
1: Guarda, io credo che la situazione Juventus sia chiarissima nelle parole di Spalletti quando dice: in settimana io parlerò con Elkan. Questo cosa significa? Non passa da comun lì, qualche collega ha voluto fare il titolo, ma rappresenta esattamente la perfetta radiografia di quello che sta succedendo in casa Juve. Due punti, visto che a te piacciono tanto i titoli. Spalletti ha avuto delle frizioni con comun lì. Spalletti va a parlare direttamente con Elkan perché l'asse Juve è Spalletti-Elkan. Spalletti firma il contratto perché ha avuto delle rassicurazioni e delle certezze a livello di rafforzamento della squadra e giustamente va a parlare con la proprietà. Quindi il fatto di bypassare, di non considerare come lì, la dice lunga. Io non posso dire quello che mi è stato rivelato qualche settimana fa, ma insomma Spalletti ha dato una sorta di out, nel senso, se si vuole nuovamente una Juve forte, io posso darvi una mano, posso dare degli input. Ad oggi, ma l'abbiamo visto tutti, il lavoro di Comun lì è fortemente insufficiente. Altra cosa, so che qualche tifoso l'ha presa male, ed è vero, dopo una sconfitta brutta come contro la Fiorentina, noi pensavamo tutti alla Champions, e Spalletti dice: beh, andiamo in Europa League, almeno c'è quella. Secondo me nasconde una verità assoluta. Luciano Spalletti, quando è arrivato, e tu lo conosci bene, oltre a essere un allenatore secondo me di grande livello, aver fatto comunque un grande lavoro, ha capito subito di che pasta era fatta questa squadra, con chi aveva a che fare, dove poteva migliorare qualcosa, dove poteva dare un'impronta di gioco e dove doveva tirare le redini. Poi concordo con te, certe partite tu le devi vincere,
0: a prescindere, ma noi abbiamo anche con quelli che abbiamo, no?
1: Non si vince perché ti chiami Juventus.
0: Il paradigma
1: di Juve Fiorentina è quello che abbiamo osservato tutto l'anno: una squadra che prende dei gol ridicoli. Lasciamo perdere il problema portiere, perché non voglio neanche continuare
0: sparare sulla Croce Rossa. Esatto.
1: Non avrebbe senso, tanto è un portiere che non può e non deve rimanere alla Juve, ma lo abbiamo visto, questa è una squadra che non sa reagire, è una squadra che non sa ribaltare le partite, o raramente l'ha fatto, è una squadra che quando trova un avversario col blocco basso parte e se ne va altrove, perché non riesce a trovare con la circolazione di palla lentissima come sempre, e questa è un'altra cosa che non sopporta Spalletti, non riesce a trovare l'imbucata, non riesce a trovare le idee, è una squadra fiacca, è una squadra che non ha leadership, è una squadra che non ha giocatori in grado di trascinare e di creare la giocata. Quindi Juve Fiorentina 0-2 è il paradigma della Juve degli ultimi anni, in particolare di questa stagione. Tu mi dirai: l'allenatore deve dare spinta, deve dare carica. Mi sembra che l'abbia data, ma poi dall'altra parte ci deve essere qualcuno che recepisce quella carica e la trasforma in energia vitale e in capacità calcistiche. Se tutto questo non succede, vediamo quello che ai noi purtroppo stiamo osservando da troppo tempo.
0: Tra l'altro aggiungo una cosa, Franco, io lo dicevo anche oggi in Rai, mi chiedevano ovviamente di Spalletti. Secondo me ha avuto un'involuzione nelle ultimissime partite, nelle ultime due, anche sotto il profilo del gioco, perché altre partite non vinte con le piccole aveva fatto tanti tiri, aveva creato tanto, invece nelle ultime due sembra proprio che, ma proprio le facce dei calciatori non sembravano calciatori in lotta per un obiettivo importante come la Champions League. E anche sotto il profilo, ed è un peccato perché con Vlahovic a disposizione non si sono create tutte quelle occasioni, siete d'accordo o no? C'è stata un'involuzione anche sotto il profilo del gioco nelle ultime due partite?
1: Nelle ultime tre,
0: anche tre, mettiamoci anche tre, sì, certo.
1: Punti col Verona, Guarda, le ultime due gare casalinghe sono 1-1 col Verona e 0-2 con la Fiorentina.
0: Esatto, e quindi
1: credo che ci sia poco
0: da aggiungere.
1: Poco da scartabellare e da aggiungere. La realtà purtroppo è questa. Franco, però ripeto, cioè io non tolgo Spalletti da coloro i quali hanno fatto errori, ma è quello che a me non
0: meno colpe di tutti. Secco, Franco, perché abbiamo diversi messaggi, quindi gli ultimi 8 li voglio dedicare ai messaggi per te. C'è l'ipotesi Conte, sì o no? Secco.
1: Ad oggi no, non mi risulta, però nel calcio può succedere di tutto. Io ti dico, credo che Spalletti con questo colloquio resterà e porrà le basi, però nel calcio abbiamo visto.
0: Quindi
1: veramente
0: no, Spalletti
1: tutto.
0: Non va a parlare con Erkan per cercare di capire se doveva andare via, per ribadire le garanzie sostanzialmente gli sono state date quando ha firmato il contratto, giusto? Questo stai dicendo?
1: Sì, è così, però poi sai, il calcio
0: tutto
1: ne abbiamo visto di tutti i colori, ne abbiamo viste di ben peggio e di livelli superiori, quindi aspettiamo, però la mia idea, le mie informazioni sono queste ad oggi.
0: Vai Fede.
2: Quinte, buonasera, Francesco da Cosenza. Francesco. Non so se arriverà anche dopo il grande Franco, eccolo, la domanda eccolo. La rivolgo ad entrambi. Facendo una premessa, a te piacciono gli ossimori, sono serenamente devastato stasera. Bene, detto questo, Quint, mai come ora non bisogna sbagliare le scelte degli uomini, ma io mi riferisco a un nuovo asset societario, secondo me imprescindibile per riprogrammare. Sulla falsariga degli anni 70, quando arrivò Boniperti con Allodi e poi quando arrivò la triade negli anni 90. Come vedete Del Piero presidente, i due fratelli Chiellini e questo ottimo direttore sportivo Tolini è bravo, altrimenti Tognozzi. Ditemi voi che ne pensate, perché pensiamo in prospettiva, forse ci fa bene.
0: Grazie Francesco, risponde Franco perché ho anche altre domande per lui. Vai Franco.
1: Beh, intanto saluto Francesco. La mia domanda è: Modesto che cosa fa? Ma non è una polemica, è la verità, cioè non siamo ancora riusciti a capire. Io credo che una struttura snella con uomini di calcio sia assolutamente la, non dico la panacea di tutti i mali, ma un buon abbrivio per tornare a fare cose d'aiuto.
0: Ma sì, cambiamo amministratore legato, direttore sportivo, allenatore, 15 giocatori, già che ci siamo cambiamo anche lo stadio, ma come si fa a programmare se ogni 12 mesi vogliamo cambiare tutto? Marco da Torino, forse ce l'ha con te Franco, non lo so
1: No, no, non credo, più che altro credo che dovrebbe avercela con John Elkann, che mi sembra che abbia le ultime due volte sbagliato assolutamente i cavalli su cui puntare. La realtà è questa. Poi magari Comolli rimane demansionato, però c'è il lavoro che ha fatto Comolli davanti agli occhi di tutti. Poi se vogliamo esorcizzare la cosa possiamo farlo, però la realtà, i fatti ci dicono altro.
0: Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, sono Ottavio dalla Sardegna. Una domanda Ciao. Per Leonetti volevo
0: Eccolo.
3: Fare. Ma se ancora una volta dovesse di nuovo sconvolgere la dirigenza, però lasciare Spalletti Chiellini, cioè perché anche Ortolini secondo me non è un dirigente da Juve, no? Andrei a proverei con gente tutta italiana. Tipo Giovanni Carnevale dall'Udinese, dal Sassuolo, volevo dire, scusate, che già in Lega conta qualcosa anche essendo amico intimo di Marotta, quindi già è un'altra cosa. Il direttore sportivo io, c'è libero Massara, andrei a prendermi Massara. Cioè Massara, Carnevali, Chiellini, Spalletti, gente che capisce di calcio e via. E rivoluzione totale, e i giocatori, certo sarà difficile.
0: Abbiamo capito, grazie. Vi prego di essere un po' più brevi, altrimenti qui non ne usciamo più. Volevo solo precisare che Ottolini è italiano, a meno che non abbia origini, non lo so, però è italiano. Questo, Franco, una rivoluzione così sarebbe un po' troppo, no? Carnevali, Massara, no?
1: Io credo che servirebbe un amministratore delegato che sappia dare di conto e capire di calcio. Parallelismo con Marotta mi pare evidente. Non ho risposto su Del Piero presidente prima, lo dico da una vita. 3 anni fa ci sono stati dei contatti tra la proprietà e anche il presidente Ferrero e Del Piero. Del Piero però lo ha detto chiaramente: io se torno alla Juve con grande gioia, ma non farò la figurina, voglio un ruolo operativo. Questo potrebbe essere il momento, però ricordiamo che non basta solo il nome Del Piero, bisogna avere comunque un dirigente che quel ruolo lo abbia sostenuto. Mi sembra che fino ad oggi Del Piero abbia sempre fatto altro, poi sarebbe sicuramente l'idealità per tutti i tifosi juventini. Dico solo una cosa, poi andiamo sugli altri messaggi. Io mi auguro che questa volta, se si cambierà come lì, John Elkann e la proprietà non sbagli più la persona, perché altrimenti si è nuovamente da capo.
4: Ah, non c'è dubbio. Ciao Quinti e Franco, io credo si debba ripartire da una base di giocatori italiani che conoscano cosa sia la Juve e la sua storia. Barbara da Parma, sei d'accordo Franco?
1: Base italiana. Sì, ma lo dico subito, base italiana, però non pensiamo a 10 ingressi, 10 uscite, perché si è completamente fuori strada. Io rimango sulla linea di 5-6 titolari richiesti a Spalletti, tra l'altro senza Champions. Io voglio vedere come andrà a finire la Tenerone, la Bernardo Silva, Alisson.
4: Ecco,
1: Kim,
4: guarda. Esatto, Bruno da Cuneo, l'assist Franco. Ciao Bruno, per Franco, dobbiamo aspettarci una squadra ridimensionata per la prossima stagione, diciamo al massimo per la zona Champions, e intanto tra 10 giorni inizia la campagna abbonamenti, squadra ridimensionata, Franco, allora non si lotterà mai più per lo scudetto, abbi pazienza. Non ce l'ho con te, ovviamente.
1: No, il problema è che secondo me i giocatori, poi se Bernardo Silva fa un'altra scelta va benissimo, ma io credo che i grandi campioni, comunque i grandi giocatori, vogliano lottare per i massimi obiettivi. Ma Bernardo Silva l'ha detto più volte, io non so se lui potrebbe accettare una Juventus in Europa League. Questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte, su cui ho battuto il tasto. Fosse servito anche solo a spronare un po' più i nostri e sarei stato felice, però attenzione, senza Champions il rischio che alcuni giocatori non vengano è palese,
4: beh,
1: e reale.
4: Chiaro,
1: ma
4: certo,
1: questo
4: certo.
1: Io lo dico da tanto tempo.
4: Buonasera Quintiliano, buonasera Franco. Visto purtroppo che approderemo all'Europa League, credo che sul mercato per mere valutazioni finanziarie si dovrà dirottare su altri giocatori normali. Quello che sta dicendo un po' Franco, è possibile che non vogliano alcuni campioni. Sono possibili le uscite di Bremer, Vlahovic e Yıldız, visto che si farebbe un bel tesoretto con la cessione di questi tre. Vi ringrazio, un caro affettuoso saluto, Marco da Torino. Vai. Più che la prima parte, che già l'hai detta, ma Bremer, Vlahovic e Yıldız. Vlahovic in realtà scade.
1: No, mi auguro di no, perché se a questa Juve togli Bremer, Yıldız e eventualmente Vlahovic, non so cosa rimane. La realtà è questa.
4: Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, sono Ottavio dalla Sardegna. Una domanda.
4: Abbiamo ascoltato. Vai, vai.
5: Ciao Quintiliano, ciao Franco,
4: ciao.
5: Ma che bello sentirti, dai, mamma mia, siete grandi insieme, guarda.
4: Grazie.
5: Dovreste fare una trasmissione di 2 ore insieme.
1: Grazie.
5: Guarda, sarebbe troppo bello 2 ore insieme a voi.
4: Grazie.
5: Mamma mia, come fanno Santarelli e Marangio.
4: E dobbiamo far trasferire,
5: vabbè,
4: Franco,
5: dai,
4: a Roma.
5: Ma boh, ragazzi,
1: Quintiliano viene a Torino,
5: Non ho la più pallida idea. E su quello che è successo ieri lasciamo perdere,
4: meglio.
5: Già sentito con Franco, non lo so, ma vedremo un po', va. Ciao cari Emilio.
4: Grazie a te Emilio per i complimenti. Vai Fede, siamo giunti purtroppo alle 20, mannaggia, stasera è troppo poco tempo, vai.
6: Salve ragazzi, Salvatore da Catania.
4: Ciao.
6: Il guerriero che ho ammirato in campo è diventato un coniglio in società, e questo mi fa pensare che forse il nostro proprietario, il John Elkann, il signor John Elkann, vuole conigli al suo fianco e non persone di spessore, perché le dichiarazioni di Chiellini sono sconcertanti. In una battuta ha dimenticato cos'è la juventinità, cos'è essere juventini e cos'è il rispetto verso i tifosi della Juventus. Ora capisco perché figure come Del Piero non entrano in società, perché la proprietà vuole i conigli, non vuole uomini veri.
4: Non esageriamo, adesso si riferisce il nostro amico alla frase di Chiellini che ha detto via ma la giornata, io non lo so Franco.
1: Beh, cosa deve dire? No, io non concordo in nulla con l'amico che ha mandato quest'ultimo vocale, sinceramente non concordo in nulla, ecco perché Del Piero non viene, l'ho appena spiegato, Chiellini avrà un ruolo sempre più centrale e più importante, però serve un amministratore delegato, serve una figura forte. Guardate che non è normale che il mister, l'allenatore dica io vado a parlare con la proprietà, non vado a parlare col mio diretto superiore. Questo dimostra che tipo di considerazione all'interno della Juventus o comunque da parte di alcuni tesserati della Juventus nutrono nei confronti di Comolli, e questo è il paradigma, questa è la realtà di oggi. Poi se vogliamo far finta di niente facciamolo, però le condizioni sono queste.
4: Allora Massimo da Prato ci attacca sostanzialmente perché dice buonasera a voi, il calcio è bello perché è opinabile, per me Spalletti è il primo responsabile, troppe parole, formazioni sbagliate, cambi spesso cervellotici e tardivi, praticamente vale poco, diciamo così, secondo Massimo Spalletti, giusto?
1: Io non concordo in nulla, ho appena spiegato alcune dinamiche e alcune situazioni, a questo punto andiamo a riprendere Thiago Motta, se per lui va bene facciamo così. Come si può dare tutte le responsabilità a un allenatore?
4: Beh, non sono
1: che
4: d'accordo,
1: non è stato scelto in estate e arriva, o io ho detto ha fatto degli errori, ma ci mancherebbe altro, ma mi sembra che quest'anno per la prima volta dopo 6 anni abbiamo visto una parvenza di calcio, dare tutte le responsabilità a un allenatore che è arrivato ai primi di novembre. Poi ripeto, ognuno può argomentare come meglio crede, ma mi sembra veramente una disamina un pochino fuori da alcuni canoni, e poi rispetto ma non condivido.
4: Franco, un sì o no? Tanto già lo so quello che rispondi, perché dobbiamo purtroppo salutarci, qualche volta bisogna prendersi qualche minuto in più per queste cose straordinarie. Allora Valerio da Pisa domanda a Franco: se ci fosse la possibilità, viene un po' da ridere però te la faccio, la possibilità di portare Klopp alla Juve, manderesti via Spalletti?
1: Io mi tengo Spalletti, ma non perché lo ritengo superiore a Klopp, innanzitutto perché Klopp non è una possibilità con lo stipendio che ha, e poi attenzione a pensare di cambiare l'allenatore. Spalletti è arrivato, ha fatto un'analisi profonda, ha fatto un'anamnesi, l'ha comunicata alla proprietà, sa, ieri lo ha detto, io le idee chiarissime, lui sa che cosa serve, poi vedremo se verrà accontentato. Spalletti in 6 mesi ha capito dove poter andare a intervenire, sempre se verrà accontentato dalla proprietà. Klopp grandissimo, impossibile per la Juve o per un mucchio di cose, in primis per l'ingaggio. In questo momento, ripeto, la base forte da cui ripartire si chiama Luciano Spalletti, poi vedremo, perché tanto siamo tutti sotto questo cielo e capiremo cosa accadrà.
4: Esattamente, ammesso poi che Klopp voglia tornare in panchina, perché lo vedo bello rilassato.
1: Non mi risulta,
4: lo vedo bello rilassato. Lo vedo rilassato in questo nuovo ruolo.
1: Sembra che faccia altro e si goda i suoi begli ingaggi, sì,
4: dopo lo stress
1: da sponsor, esatto, e tutto quello che ha guadagnato. Quindi, fortunato lui. So.
4: Franco, grazie mille. Buona serata. A domani con la frecciata alle 18. Poi martedì, mercoledì e giovedì 15-16, giusto, no? In radio.
1: Sì, ci sarà di cui disquisire molto a ieri e oggi, ovviamente, qui su Radio Bianconera. Un abbraccio.
4: Tutti quelli che non vogliono Spalletti non scrivessero a Franco, perché tanto Franco.
1: No, scrivano pure, perché dialoghiamo.
4: Sto scherzando, altro, perché ora si stanno creando, tu lo sai, dopo i Papa Boys, i Conte Boys.
1: È un classico.
4: È un classico.
1: Un classico.
4: Grazie mille Franco, un abbraccio, grazie, buona serata.
1: Un abbraccio grande, chissà se usciranno fuori anche gli Allegri Auto, perché ormai
4: quelli ormai sono andati in prescrizione. Grazie Franco.
1: Magari torno. Un abbraccio.
4: Grazie
1: buona
4: Franco,
1: prosecuzione.
4: Un abbraccio
1: ciao
4: a te. Ciao ciao, ciao. Vai Fede.
7: Fuori di Juve.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Di nuovo in diretta 340-54-25-324. Dai, fatevi avanti, antispallettiani del mondo, unitevi. Ditemi la vostra alternativa a Spalletti, dai. I giocatori sono lo specchio dell'allenatore. Non dovevamo rinnovare Spalletti, così abbiamo rovinato anche la prossima stagione. Non riesce a motivare i giocatori, anche con i cambi non è bravo. Valerio da Pisa. Quindi diciamo, sta uscendo fuori uno Spalletti che non vale nulla per me. Io ripartirei con Spalletti, purché però lui veramente sia in grado, si senta in grado di. Cioè, Quintra, io deve tornare ad avere una base solida dei giocatori italiani. A questo l'avevamo letto Barbara, però non è semplice, sai, Barbara. Barbara da Parma, ah, Fabrizio, vabbè, non lo so, comunque Barbara c'è scritto. Non so se sia Fabrizio o Barbara ad aver scritto il messaggio, presumo Barbara. Però non è semplice, Barbara, avere magari uno zoccolo duro italiano. Ciao da Pisa, io mi attaccherei ferocemente a Spalletti perché ha scoperto le carte, dimostrando che la rosa è poverissima, che si vogliono risultati, servono rinforzi mirati. O Spalletti ottiene oppure se ne va, e sarebbe una tragedia. Poi Tom dalla Sardegna, indipendentemente dalla volontà di riconfermarlo o meno, si può dire che rinnovare Spalletti prima di raggiungere la qualificazione è stato un errore? Per me no, per te sì. Punti di vista, no, assolutamente non. Conte, Spalletti, accontentarlo nei limiti del possibile. Vito non so da dove. Poi basta con Spalletti, ha fatto peggio degli altri, voglio Conte. Vuoi Conte, chiamalo. Se vuoi Conte, chiamalo. Buona settimana, Quintiliano. Dopo la pessima, vergognosa prestazione di ieri, per me possono fare tutti la valigia e andare. La maglia della Juve non è per tutti. Che tristezza, grazie, un abbraccio, Terry. Poi Pier dice: io non è che voglia Conte, Spalletti è un buon allenatore, però il Salentino sarebbe un bel boost e iniezione di fiducia. Va detto che comunque la Juve attuale è la situazione ideale per lui per un anno. Poi buonasera signor Quintiliano. Conte, per carità, io terrei Spalletti, ma il mio dubbio è Spalletti sarà accontentato. Ah, non lo sappiamo, altrimenti fa bene, perché questi giocatori più di questo non sanno fare, e Spalletti alla società non può perdere la faccia dietro a questi bambini prestati al calcio. Salvo da Geversberg, che non so ancora dove sia Geversberg, poi lo troviamo. Fede, tu lo sai dove è Geversberg? No, nemmeno io. Marco da Modena, buonasera Quinti, ma perché si parla ancora di quello che fu con Allegri? Acciughino fu mandato via da Elkan e Giuntoli, non dai tifosi, ma da Giuntoli, ma da quando noi tifosi abbiamo avuto voce in capitolo per le vendite e gli acquisti? Noi abbiamo opinioni e pareri, ma nulla c'entra con gli affari della società. Tu, Claudio Santarelli, continua a dire che è colpa nostra. Io? Colpa nostra chi? Tu, Giuliani e Santarelli continuano a dire che è colpa nostra, ma nostra di chi? Ma, chi sei? Marco da Modena, ma mai sentito dire che è colpa? Io penso, ho fatto un podcast oggi, i tifosi della Juve non meritano questo scempio. Forse sbagli persona, caro Marco da Modena, oppure non capisci l'italiano, sono due le ipotesi. Poi, no, Ale da Roma, non posso leggere 1, 2, 3, 15 righe, non ce la faccio a leggere perché è troppo, ho tantissimi messaggi. Cioè, Quinti, Valerio da Lucca, qualcosa accadrà sicuramente, o cambio tecnico, cambio dirigenziale, ma qualcosa accadrà. Carlo da Carpi, vorrei chiedere un vostro parere, la frase di Spalletti che dice che deve parlare con Elka, non è che sta pensando alle dimissioni? Nel caso faccia una cosa del genere, la Juve è preparata per un altro, per un piano di emergenza? Non lo so. Franco dice che secondo lui non sta meditando le dimissioni. Io un po' Spalletti le conosco, potrebbe anche. Vai Fede.
9: Sì, Antonio da Ginevra. Allora, due punti fermi: Spalletti, che deve fare il mercato con Chiellini quest'estate e poter allenare dall'inizio la Juventus, e poi Elkan. Ma io non mi domando, la gente che chiede a Elkan di vendere la Juventus, qualcuno che ha ricapitalizzato ogni volta che ce n'era bisogno. Volete finire nelle mani dei fondi o di gente che se ne frega della Juventus? Io non capisco.
4: Speriamo di no.
9: La gente con questa attitudine. Europa League, ok, andiamo, cerchiamo di vincerla, non sarà facile, ma almeno ci riabituiamo a vincere in Europa. Una finale. Ok? Sempre forza Juventus.
4: Grazie, grazie. No, i fondi no, per carità. Allora, la dimensione della Juve attuale, Palladino, Vanoli, nessun allenatore verrebbe alla top, verrebbe alla Juve. Dipende, secondo me. Bisognerebbe capire anche il progetto. Vai, Fede.
10: Ciao ragazzi, Luigi dalla Germania. Io non metto in dubbio che questa squadra sia da rifare dalle fondamenta, però ho visto anche i campioni d'Italia vincere per un gol all'ultimo minuto, per un'azione o per un unico passaggio. E allora, voglio dire, la squadra è da rifare e qui sono d'accordo. Però stiamo dando troppo carico. Ridammi i 15 punti che mi hai tolto con gli errori, che voi avete detto che sono stati errori. Sono molti di più. Ma facciamo anche solamente questi 15 punti. Non sappiamo dove siamo. Bisogna parlare di tutto il campionato, del fatto che noi siamo scarsissimi, ma anche del fatto che con la scarsità che avevamo, la seconda forza come gol fatti, la seconda come gol subiti, insomma, qualcosa l'abbiamo fatta.
4: Ma questo sicuro, per carità, così come, ma lo metto proprio all'ultimo, non mi ci attacco, ovviamente qualche episodio arbitrale è stato, diciamo, avverso alla Juventus, qualche punto più magari con decisioni diverse poteva averlo la Juve, però non mi ci voglio attaccare perché, ripeto, le squadre che vi ho citato, ma non mi vado a ripetere per l'ennesima volta, qualche potevi fare almeno 4 punti in più ed eri in Champions League. Lecce, Cagliari, Lecce all'andata intendo, Sassuolo, Verona e Fiorentina.
11: Tutti, Giovanni Cremona.
4: Ciao.
11: Chiaramente anch'io molto amareggiato e dolorato dal risultato di ieri, però appunto noi juventini siamo stati abituati ad accettare tutto quello che succede su un campo, e il campo quest'anno sta dicendo che purtroppo non siamo all'altezza, non siamo all'altezza sotto nessun punto di vista, i giocatori in campo, io penso anche l'allenatore in panchina, nonostante sia uno dei più bravi, preparati, ma un allenatore non può sbagliare così tanti appuntamenti importanti, snodi così importanti della stagione, seppur gli si deve riconoscere di avere in un certo senso, a un certo punto, raddrizzato, dato un'identità alla squadra, ma alla fine insomma troppi momenti chiave della stagione sbagliati. Non parlo della società perché purtroppo non c'è più, io non so quando si deciderà a mettere delle persone veramente competenti e amanti della Juventus. Ciao a tutti.
4: Ciao, grazie. Ma io l'ho detto, ragazzi, non è che io, siccome vorrei Spalletti, non riconosco che ha sbagliato alcune gare, che pensate che contro le piccole l'Inter ci ha vinto lo scudetto e noi ci abbiamo

0: sotto il tappeto, si avranno meno soldi da spendere, si spenderanno meglio, si farà pulizia, è un modo anche forse per metterci davanti alle responsabilità.
1: Speriamo. Speriamo, io ho un auspicio che almeno serva a fare un reset, no? In generale, poi ripeto, chi non se la sente, crede di non poter reggere il peso della maglia o della panchina, nel caso di Spalletti, se lui, cioè, può andare via, anzi deve andare via, secondo me, chiunque, ma vale anche per i dirigenti, però, eh. Vai, Fede.
2: Buonasera, sono Gianlu da Pisa.
1: Ciao.
2: Per oggi per noi tifosi juventini è il punto più basso, penso, della nostra storia. Siamo tutti profondamente delusi, scontenti, arrabbiati. Sicuramente ci sono gli errori da parte della dirigenza, sicuramente sono gli errori dei giocatori che non sono comunque all'altezza. Qualche errore penso l'abbia commesso anche Spalletti, che non è riuscito a trasmettere, diciamo, la grinta, la forza di volontà di oltrepassare l'ostacolo ad ogni costo, e questo non è riuscito a farlo, è una squadra senza nervo. Secondo me anche Spalletti, che è il meno colpevole, ha dei
1: Ha
2: forti
1: colpa anche
2: dubbi
1: lui. Può
2: su andare avanti o meno.
1: darsi.
2: E secondo me l'unico modo per venirne fuori, ed è la mia speranza, è che un giorno possa tornare Antonio Conte.
1: Ok. Alessandro da Taormina, ciao Quintiliano, questa sera questa rosa andrebbe rasa al suolo e lo so che ciò non sarà possibile, ma almeno cambiamo totalmente il centrocampo e basta più, non voglio vedere più Cambiaso, non ne possiamo più di questi mezzi giocatori, ma non. Se fosse solo cambiato il problema, saremmo a cavallo. Gianfranco da Pavia, la squadra ieri non si è impegnata per vincere una partita alla nostra portata. Anche gli arbitri vanno a cercare il pretesto per annullare gol che ad altre squadre non annullano. Da 2 anni non guardo più le partite di campionato per non dare soldi a DAZN e l'anno prossimo nemmeno Sky per la Champions. Visto che ogni squadra italiana ci odia, non fare più acquisti con loro. Ciao Gianfranco da Pavia. Quindi se non vedi le partite non vedi più nemmeno quelle della Juventus, quindi boh. Se Spalletti lascia, arriva Palladino, già scritto, Loris da Prato. Questa è una notizia, Loris. Bisogna toccare il fondo per sapersi rialzare, Matteo da Mentone o Mentone. Loris, io ti ricordo che Palladino lo voleva Modestò. Modestò, poi invece fu preso Tudor. E io non so se Modestò resterà alla Juventus, fermo restando che non sappiamo ancora cosa faccia, ma non lo dico per prendere in giro, sinceramente, Franca, non so, non conosco le mansioni di Modestò. Daniel da Tenerife, per Franca e Quinti, ragazzi, ma voi che siete nel calcio da anni, come pensate che sia possibile che professionisti del settore facciano errori di valutazione, scelte da dilettanti continue e continue, scelte che prima e non dopo sono evidenti anche ai semplici tifosi? Grazie, è un piacere ascoltarvi, Daniel. Daniel, questa è una domanda alla quale non ti so rispondere. Evidentemente non sono professionisti, anzi, ti rispondo, evidentemente non sono professionisti all'altezza. All'altezza in questo caso della Juventus, ma in generale, perché oggettivamente alcuni errori, secondo me, sono inammissibili di scelte, sto parlando. Buonasera Lord Quintiliano, secondo me. Giancarlo da Grottammare, ci sono stato un anno in vacanza, pensa. Secondo me, avendo già firmato con Spalletti, McKennie, Locatelli e il Diz non ce n'è niente da fare. E questi aggiungo con Sesau per quanto riguarda il resto, non riesco a trovare un'altra parola. Fuori tutti, fuori come lì, forza Juve, nel bene e nel male, Gianfranco. Raffaele da Bergamo, ciao Grandi, che dire? Ieri ero presente all'ennesimo tonfo di un lustro d'anni da incubo. Lo imputo tutto questo disastro a John Elkann. Lui per me non è capace di poter ricostruire una Juve, non dico vincente, ma competitiva. Siamo ridicoli. Fu Juventus, Raffaele da Bergamo. Paolo da Forme 1, 2, 3, 4 ci può stare, dai. Chiedo a Franco Leonetti che non c'è più, però. Intanto non accetto quanto detto da Spalletti, fatta buona annata. Elkan si è prima fidato troppo di Giuntoli, poi di Comolli, adesso fa Comunella con l'allenatore. Comunella l'ha scelto lui e gli piace, punto. Ha fiducia in lui, non è che Comunella, non è che sono ragazzini. Perché ad un certo punto ha cannato mezza squadra e ha scelto l'altra mezza per farla giocare sempre titolare? Perché ha fatto rinnovare in anticipo un gruppo storico dal quale da 6 anni si ottengono solo rape? Perché comunque hanno fatto bene. Spalletti ha avuto troppo seguito di questi giocatori, in altre piazze era cinico, forse soltanto adesso se ne è accorto, ed è quello che vuole dire ad Elka.

0: l'analisi di se stessa, se avesse scelto la parte del gruppo sbagliata, quindi tu avresti scelto invece di questi Openda, David, Cabal, no, per capire. L'unico vero colpevole di Elkan che sbaglia i dirigenti da mettere perché non capisce di calcio, lo dice Maurizio. Piero d'Altamura, ci dobbiamo rassegnare a fare l'Europa League e cercare di vincere, saranno capaci. E cacciare, termine brutto, tanti ma tanti calciatori che non valgono nulla, prendere 4-5 convinti di giocare nella Juve e puntare decisi allo scudetto, basta, forza Juve. Piero da Altamura. Francesco da Montreux, non potrò mai leggere questo messaggio perché è di 20 righe, quindi è troppo lungo, mi dispiace molto. Vai Fede.
1: Ciao Pinky.
0: Ciao.
1: Sono Giacomo da Tax.
0: Giacomo.
1: Oggi mi sfogo, quindi.
0: Vai, vai.
1: Questo gruppo, l'intero gruppo, se io potessi, se la società potesse, li dovrebbe mandare via tutti, tutti a casa. Dimmi tu, quindi, quanti allenatori ha mangiato questo gruppo, da Allegri a oggi. Anche il tanto criticato Motta, che parlava del gruppo, di questo gruppo che era inallenabile, permaloso. Per non dire altri aggettivi che non voglio dire in radio, questo gruppo, se mi ascoltate, dovete andare tutti a casa, tutti, vergognatevi, non siete degni di questa maglia, ci fate vergognare, ci fate sdegnare, ci fate piangere, perché poi alla fine questo si piange per la Juventus, noi tifosi, quindi...
0: E lo dovrebbe, grazie, dovrebbero capirlo. Io guarda, l'ho fatto per questo, Giacomo. Se vai su Bianconeri News trovi il mio podcast. I tifosi della Juve non meritano questo scempio. Chi non, i tifosi non meritano questo scempio. Chi non è da Juve vada via. Punto. Basta. Guarda, facciamo così, Francesco da Montreux. Leggo le ultime tre righe perché altrimenti, ripeto, mezz'ora solo per leggere il messaggio. Noi non chiediamo miracoli, chiediamo rispetto, una squadra degna della nostra storia. Chiediamo di rivedere quella fame, quella grinta, quella mentalità che hanno reso la Juve il club più temuto e ammirato d'Italia, perché noi continueremo ad amare questi colori fino all'ultimo giorno. Ma vedere la nostra Juve così spezza il cuore, Francesco da Montreux. E ti capisco, ti capisco, caro Francesco. Poi Virgilio, non c'è Franco, però scusami Franco, cosa c'entra con Molli, che ha fatto male con i punti persi in casa con Lecce, Verona, Sassuolo, Fiorentina eccetera, che costano il quarto posto? Possiamo fare un'analisi più specifica di quelle partite? Vi ringrazio Virgilio, ma come, cosa c'entra? Che alcuni calciatori non è colpa loro, non devono proprio stare nella Juventus. Qui abbiamo giocato un anno senza centravanti, ragazzi, come, cosa c'entra? Il mercato è fondamentale, e se la gran... così come c'entrava Giuntoli, perché ha preso Cop Meners, ha preso Douglas Luiz e l'ha dovuto poi dare via in prestito, che adesso ritornerà, e ha preso Nico Gonzalez, che poi è andato in prestito e adesso lo riprenderà. E se la grande sorpresa torna a casa Antonio Conte, magari Piero da Altamura, vai vai Conte Boys, adesso li chiamo, vai Fede.
2: Sarò un pazzo, ma per me non è ancora finita.
0: Magari, guarda, di giù.
2: Milan e Roma, una delle due,
0: molla,
2: potrebbe non vincere.
0: Ma la Juve deve battere.
2: E il Como potrebbe non vincere a Cremona.
3: Di essere tornato indietro di qualche anno.
2: Magari mi sbaglio, no. Vedremo.
0: Nome? Provenienza, niente. Claudio, guarda Claudio, spero, guarda, spero che tu sia profetico. Pietro dice: buonasera, peccato a gennaio avessero preso Malen. Ragazzi, lo so, gli aveva chiesto anche un centravanti a gennaio, lo ricordate? Sì, Spalletti non gliel'hanno preso alla fine. Bisogna ricordare un po' tutto, ma tornasse a Tolosa quel signore. Poi Federico da Torino ci dice: pregiatissimi conduttori, oddio, sembra una lettera tipo di un avvocato, come lì deve essere esonerato a giugno, come funziona la nostra azienda Ferrari, Stellantis eccetera, Exor. Secondo me, dice Luciano da Arezzo, premesso che abbiamo una squadra mediocre, il problema è la testa e la paura, paura che viene dal portiere, i giocatori hanno paura che qualsiasi tiro possa essere un gol. Cosa ne pensa Leonetti? Luciano, Leonetti Franco non c'è. Quello è un altro problema, ma è grande, perché ogni tiro è un gol, anzi alcune volte è l'unico tiro gol. Se poi prendi due gol consecutivi sullo stesso lato tuo, a me dispiace per Di Gregorio, però non puoi giocare nella Juventus. Sono anche difeso in alcuni momenti, però ora c'è un limite anche a questo. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Lunedì lo possiamo chiamare nero, nero, nero, nero, quasi come la domenica che è stata nera, nera, nera. Tutto ci aspettavamo meno questo epilogo, o meglio, era l'epilogo che temevamo un po' tutti, ma che non volevamo raccontare noi in primis, vivere intanto in campo e da questi microfoni. Avevamo detto che erano rimaste tre porte da aprire, quella del Lecce, quella della Fiorentina e quella del Torino. Poi però ci eravamo ricordati che con il Lecce avevamo pareggiato in casa 1-1 e che andare lì sarebbe stato complicato, ma abbiamo vinto. Poi ci eravamo ricordati che contro la Fiorentina avevamo pareggiato 1-1 ed era la Fiorentina peggiore dell'anno, non che questa sia quella migliore. Ci segnò Mandragora, ci ha segnato di nuovo Mandragora e abbiamo addirittura perso in casa. La prossima è col Torino e ci siamo ricordati anche che l'andata col Torino pareggiammo in casa. Ora non voglio andare a immaginare cosa accadrà in questo derby di ritorno, ma quello che vediamo è un qualcosa che non si può più accettare. Non si può più accettare di vedere una squadra fragile. Quante volte ci siamo detti gli acquisti devono essere fatti prendendo l'uomo dietro il campione, detto che qua non c'è neanche il campione. Ci sono dei buoni giocatori che poi potevano crescere ma non sono cresciuti, potevano migliorare, qualcuno è migliorato, ma evidentemente quel click che devi fare quando sei alla Juventus non l'hai fatto. E siamo sempre stati dalla parte, lo siamo ancora tutto sommato, dalla parte di Spalletti, perché poi lui ha ereditato una squadra non costruita da sé. Io ricordo che prima di vincere lo scudetto col Napoli, il primo anno, con una squadra fatta anche di giocatori sulla carta più forti di quelli che poi chiese lui, trovò mille difficoltà, mille errori, sembrava di aver sbagliato tutto. Poi l'anno dopo vinse lo scudetto con una squadra totalmente ricostruita, anche con idee, senza spendere troppi soldi, e si crearono addirittura dei valori, e da lì Napoli ha campato un po' di rendita. Chiaramente l'auspicio della Juventus è che possa ripartire il prossimo anno da un qualcosa di positivo, ma la speranza oramai non ci interessa più, perché noi vogliamo i fatti. E se i fatti non si vedono in campo, e soprattutto se si sentono delle cose, qui chiamiamo in causa anche il nostro allenatore, che comunque la gara con la Fiorentina non l'ha preparata bene, e che comunque mi dispiace, ma sì, era la gara della vita, questo bisogna accettarlo, e che no, non si può pensare che la stampa possa mettere pressioni alla Juventus. La Juventus è nata sotto le pressioni, la Juventus vive sotto le pressioni, e la Juventus che ha costruito una monarchia decennale di successi in Italia era una Juventus che le pressioni le faceva diventare energia nelle gambe, non bastonate in testa, che poi hanno mostrato una squadra fragile, completamente in balia della Fiorentina, che a un certo punto ha fatto anche il 3-0 in evidente fuorigioco, quel 3-0 che ci ha fatto venire in mente quel famoso 3-0 al Franchi con Motta inginocchiato a guardare la disfatta e Del Piero rimasto in lacrime. Sembra passata un'era geologica, invece è soltanto un anno fa, poco più di un anno fa, e le cose non solo non sono cambiate, ma stanno, se vogliamo, peggiorando, perché in questo momento, e probabilmente anche domenica, la Juventus non sarà in Champions League, ma riparte dall'Europa League. Che cosa dire? Ne parliamo oggi pomeriggio. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi.
6: Ma intanto diciamo le cose come stanno, no? Cioè, la Juventus è in Europa League, punto.
5: Certo.
6: E questa è la prima, secondo me, notizia del fallimento.
5: E ci siamo sentiti dire, meno male che siamo in Europa League.
6: Appunto, meno male. La prima notizia del fallimento. Grazie. Stagionale.
5: Quindi ringraziamo che siamo in
6: Europa League. La Juve è in Europa League. Mi viene anche da dire, alla fine doveva capitare, perché noi in questi anni di disastri, incavolature e arrabbiature, siamo arrivati due volte in Champions per grazia ricevuta. Questa volta, che paradossalmente era quella più indirizzata, ne siamo usciti. Quindi la Juve è in Europa League, per me non ci sono calcoli, no, punto, basta, la Juve in Europa League. Poi mi verrebbe da chiedere a questi giocatori che in maniera del tutto indegna indossano la maglia, tutti, dal primo all'ultimo, di provare quantomeno per i nostri tifosi a onorare il derby, ma sinceramente da voi mi aspetto anche un'umiliazione nel derby. Ma la stagione è finita. Da un lato ti dico, Vincenzo, tra pareggio e sconfitta ieri, meglio la sconfitta, perché il pareggio, mi ho fatto calcoli, sì, però, se no, non ci sono né sì né però, siamo in Europa League. E siamo in Europa League semplicemente perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti eravamo pure in Conference, giusto per. La cosa che a me fa veramente arrabbiare e mi fa pensare è che nonostante tutto noi avevamo una strada spianata e che ce la siamo complicata con due partite ridicole, il Verona in casa e la Fiorentina in casa, cioè tra una squadra di Crocessa e una che stava per retrocedere abbiamo fatto un punto, quindi giusto che noi non andiamo in Champions, giustissimo. L'altra cosa che mi ha lasciato allibito sono le parole di Spalletti, perché che lui mi venga a dire siamo in Europa League, poteva andare peggio, e no, io non l'accetto, non l'accetto, così come non accetto le parole di Locatelli che fanno il paio con quelle di Cambiaso. Io non salvo niente e nessuno, non mi rappresenta nessuno in questo momento. Mi fanno anche un po' arrabbiare, se te lo devo dire, Vincenzo, i tifosi che stamattina sono andati a chiedere gli autografi fuori alla Continassa, perché oh, sì. Questo sì, mi fanno un po' arrabbiare sinceramente, ma questo è il male della Juventus, cioè noi tifosi che sono andati, il fatto che comunque noi siamo stati tifoseria qua, lì si va a chiedere anche gli autografi, e vabbè. Abbiamo miliardi di cose da dire, quindi cerchiamo di essere anche noi brevi. Ne dico soltanto due. Io non mi strappo i capelli oggi se dovesse partire chiunque di questa squadra. Non mi strappo i capelli per nessuno. Per nessuno. Per qualcuno mi può dispiacere di più, per qualcuno di meno, ma non mi strappo i capelli davanti a nessuno. Prima cosa. L'altra cosa la chiedo direttamente a Spalletti. Anzi, tre cose. Questa chiedo a Spalletti, poi dico l'ultima e veramente mi taccio. A Spalletti chiedo un atto di grande onestà, nel senso che per me Spalletti è l'ultimo dei colpevoli, ma se noi non battiamo il Verona e la Fiorentina, è normale che anche Spalletti ha delle enormi responsabilità, perché altri due allenatori che erano sulla graticola, Gasperini e Allegri, hanno fatto il loro dovere e hanno vinto le loro partite. Quindi Spalletti ha delle responsabilità, per me le minori, ma le ha. Però se Spalletti è quello delle dichiarazioni di ieri, che rassegna le dimissioni. Se è quello di ieri, se quelle di ieri sono parole di circostanza, ok, ma se è quello di ieri, rassegna le dimissioni per il bene della Juventus. Terzo, alla proprietà, che continua a non azzeccarne una, chiedo di fare un passo di lato su Comolli. Con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, ottimo professionista, ma l'errore oggi clamoroso sarebbe quello di affidare a Comolli un mercato dove tu non puoi sbagliare nemmeno la virgola, e io sinceramente non mi fiderei di Comolli in questo momento. Quindi rifletta bene John Elkann, che già di errori ne ha fatti tanti, ma mai come quelli che sono stati commessi in questi ultimi anni.
5: Per me purtroppo già siamo di nuovo in un tunnel buio, non vedo uscite, e lo dice il più ottimista dei due. Comincia a rispondere a qualcuno di voi,
6: aspetta, Vincenzo, l'ultimissima cosa. Sì. Mi assumo anche delle responsabilità, perché ho sbagliato anch'io, Vincenzo, tante volte da questi microfoni, perché mi sono aggrappato a una vittoria, a un segnale, li ho interpretati male, non ci ho capito niente nemmeno io.
5: Su questo non ti devi scusare, adesso ti spiego.
6: No,
5: perché.
6: No, ma mi scuso.
5: No, no, no, ti spiego anche perché. Allora, intanto Fabrizio da Treviso dice: Vincenzo e Napoli, Spalletti aveva Osimhen e Kvaratskhelia, non facciamo paragoni. Li prese dopo aver mandato, esatto, a casa gli altri. E questo è il paragone, Fabrizio, che ti pongo. Ma a me del Napoli non me ne frega. Interessa il fatto che Spalletti, paradossalmente, con una squadra già formata, fece malissimo. Via tutti. E prese Osimhen, Kvaratskhelia e si crebbe, diciamo, con un progetto preciso. Ma il Napoli è il Napoli, noi siamo la Juve, che è qualcosa di più importante, più alto, e prevede e pretende che non si dicano certe cose a fine partita, e prevede e pretende che la società guardi sempre con ambizione. Quell'ambizione, parola con la quale ci siamo riempiti la bocca, non noi, la proprietà, i dirigenti, prima Giuntoli, poi Comolli, Spalletti, ma che probabilmente non conoscono il significato di questa parola. Certamente non la conoscono i giocatori in campo, certamente non la conoscono loro, perché poi le responsabilità le abbiamo sempre date giustamente agli allenatori, le abbiamo sempre date giustamente ai dirigenti, poi abbiamo dato anche le colpe ai giocatori, sì, però c'è anche la colpa da parte loro. Oramai sono,
6: bravissimo,
5: è un gruppo, Vincenzo, che si sta trascinando, bravissimo, una morte dentro,
6: bravissimo,
5: è un gruppo che non ha capito nulla di che cos'è, bravo, la Juventus,
6: bravo,
5: perché Cambiasso ha passati tutti e tre questi anni. Ma se dopo il pareggio col Verona in casa per 1-1, col Verona retrocesso due giorni prima, fai quella partita scandalosa e dopo davanti ai microfoni ti permetti di dire vabbè, tanto lo sapevamo che le ultime lettere le dobbiamo vincere, bravo, e non le vinci, perché non le vinci, perché a Lecce vinci, col Verona, con la Fiorentina in casa perdi 2-0 con la Fiorentina in casa, e che il derby non voglio neanche immaginare come va, allora non percepire il pericolo significa non essere da Juventus. Bravissima. Fai quello che ha detto David, prendi le valigie, le prepari, ti presenti dalla società e dici: il miglior offerente, me ne vado, non perché non amo la Juventus, ma perché la devo rispettare, quindi me ne vado, perché non sono da Juventus. E non è il solo, perché sentir dire quelle cose dal capitano significa che allora il capitano nello spogliatoio non si è fatto sentire, il capitano non è andato a parlare con l'allenatore, con la dirigenza, a dire: noi con questi non andiamo da nessuna parte, io mi metto in discussione per primo. Non esiste al mondo. Cambiamo dirigenza un'altra volta, la cambiamo, non cambierà niente. Sapete perché vedo il tunnel nero poi? Perché poi arriva una nuova dirigenza, ok? Che si mette a lavorare con questo allenatore, perché oramai abbiamo Spalletti, e magari farà bene. Ma se dovesse andare male, il primo che sacrifica è l'allenatore, che non l'abbiamo scelto noi.
6: Bravissimo.
5: E torniamo a Motta, non l'ho scelto io, però scelgo Tudor, quell'altro sì, però Tudor me l'hanno fatto imporre, allora mi ho preso Spalletti, ma in realtà volevo un altro, uno della quarta categoria del campionato americano o inglese o francese, ma poi Chiellini mi ha detto: guarda che io prenderei Spalletti, e fece bene. Arriverà un altro che dirà: ma io non avrei mai preso Spalletti, dobbiamo andare avanti con lui. Questo è il gruppo che c'ho, che possiamo fare, e si cambierà un'altra dirigenza perché fallirà di nuovo, e si cambierà un altro allenatore, arriverà un'altra dirigenza che dirà: sì, ma questo progetto è nuovo, si parte dal piano zero, anzi meno uno. E quando vogliamo uscire da tutto questo? Quando vogliamo, ma soprattutto come vogliamo uscire? Perché qua, se non c'è l'ambizione, non quella detta a parole, quella che senti nel cuore, nell'anima, nella testa, allora lasciamo stare, è inutile. Meglio dire: questo progetto, la Juventus, non esiste più. Meglio dire: la Juventus non crescerà più. Meglio dire: non c'è un piano zero, un anno zero, un anno meno uno, un anno meno due. È un anno a culo, nel senso che vediamo se ci va bene o se ci va male, perché noi non sappiamo più che cos'è la programmazione, da quando se n'è andato quel signore che si chiama Andrea Agnelli, che dopo ci ha lasciato anche i disastri, tutto a posto, ma non siamo stati in grado di intercettare un dirigente capace da programmare come chiede, comanda la storia della Juve, che puntualmente viene mortificata. Prima da Motta, poi da Tudor, adesso con Spalletti, prima da Giuntoli, prima ancora da Cherubini, poi da Giuntoli, adesso con Comolli. E non se ne esce più. E nessuno ha capito la grandezza di questa squadra. Perché siamo passati da Motta che faceva il fenomeno, che però una volta disse la grande verità quando disse: mi vergogno e si devono vergognarsi i ragazzi qua. Poi però disse che era lui l'unico che poteva salvare quella squadra dove lui ci aveva buttato nel burrone. Poi venne quell'altro che disse: ho allungato la mano e ho tirato fuori dal burrone questa squadra, e non gli ha insegnato nulla. Poi è arrivato Spalletti che ha detto: ok, lavoro con questa squadra, gli monto addosso, gli riporto l'ambizione, eccetera eccetera. E ci siamo trovati a pareggiare col Torino, a pareggiare con la, a perdere con la Fiorentina, a pareggiare in casa con Lecce, a pareggiare in casa col Sassuolo. E no, non è una grande stagione questa, e non lo sarebbe stata con qualche errore arbitrale in meno. Così rispondo anche a chi dice: sì, tutto a posto, ma ieri due gol erano validi, uno no, l'altro sì,
6: uno sicuramente, l'altro no.
5: Ma non
6: quello
5: ci interessa,
6: quello di McKennie è valido,
5: no, quello di McKennie
6: però
5: è valido,
6: la squadra non protesta,
5: però la squadra non protesta, sì, ma anche lì quello è valido. Tu te li devi mangiare, ma devi andare dall'arbitro, te lo devi mangiare. Dov'è il capitano? Noi siamo dei borghesi, con tutto il rispetto per questo termine, perché è una categoria stimabilissima della nostra società, che siamo lì, ci prendiamo quello che ci danno, ci tolgono 10 punti, quindi chi se ne frega. Poi tanto facciamo autocritica, e nemmeno, perché diciamo che tutto sommato sappiamo che dobbiamo vincere le prossime, ci sta a sbagliare una partita. Non c'è fame, non c'è vera autocritica, non c'è consapevolezza, non c'è cattiveria, non c'è cazzimma, non c'è amor proprio, non c'è anima, non c'è nulla. E senza questo, e con questo nulla, perché il nulla purtroppo è una presenza che rappresenta anche assenza di tutto quanto il resto, quello che ci dovrebbe essere, puoi cambiare gli uomini, Ale, non trovi nessuna strada.
6: Ma vedi, Vincenzo,
5: entri solo in un altro tunnel.
6: Io, perché poi a me è venuta a noia anche una cosa, sono molto onesto, di ogni anno individuare solo negli allenatori colpevoli, perché a me mi dovete raccontare se per battere il Verona retrocesso e la Fiorentina che non ha niente da chiedere serve un fenomeno in panchina. No, certamente Spalletti ha sbagliato, perché Gasperini e Allegri ieri le partite non l'hanno sbagliate, e non parlo di Fabregas, parlo di Gasperini e Allegri, le partite non l'hanno sbagliate, ma non l'ha sbagliata nemmeno chi è andato in campo. Noi abbiamo perso la Champions in casa col Sassuolo, in casa col Verona e in casa con la Fiorentina, quindi basta anche di sparare. E noi per primi, ho chiesto scusa prima perché non ho saputo leggere determinate cose, però basta di individuare soltanto nell'allenatore il responsabile, perché per battere queste squadre qua, quegli 11 che sono andati in campo erano più che sufficienti per batterle, e invece qui siamo di fronte a quello che ha paura di tirare, quell'altro che non para nemmeno, perché poi noi andiamo sotto ogni volta, perché al primo tiro abbiamo un portiere, mi dispiace dirlo, ma che è il peggiore della Juventus degli ultimi 20 anni. Quindi partiamo sempre ad handicap, però poi anche ieri, nonostante Di Gregorio, avevamo una partita intera per recuperare, e invece no. Perciò io dico che questo gruppo storico, che è un gruppo perdente, i vari Locatelli, i vari Cambiaso, i vari Perin, i vari Gatti, tutti questi del gruppo storico, se ne devono andare. Poi non andranno via tutti, perché non possono andare via tutti, ma hanno dimostrato che ormai con questa Juventus non hanno più niente a che fare. E Locatelli è uno che elogio per quello che ha provato a dare in campo, ma quando poi mi si presenta in conferenza stampa come ieri, perché non so chi ha fatto peggio ieri tra Locatelli e Spalletti, non lo so chi ha fatto peggio, e poi lo vado a sommare a quella presa in giro di Cambiaso che si presenta dopo il Verona con questa faccia anche un po' guascona, per vabbè, ma noi sappiamo. Basta, non, il popolo juventino di voi non ne può più, non ne può più. Quindi sì, gli allenatori, per l'amor di Dio, ma qui, Vincenzo, parliamo di Verona e Fiorentina. Verona e Fiorentina non le abbiamo battute, noi la Champions l'abbiamo persa lì con Verona e Fiorentina, al netto delle
5: con Lecce, con Sassuolo,
6: ma lascia
5: con
6: perdere
5: tutto.
6: Bastavano queste due, al netto delle porcate arbitrali, al netto del VAR, al netto di tutto, al netto di Di Gregorio, al netto di Perin, al netto di Spalletti, al netto di Vlahovic, al netto di Openda, al netto di David, tu hai perso la Champions in casa con Verona e Fiorentina. Perciò devi andare in Europa League. Ma io lancio anche un altro appello rispetto al futuro. Io non voglio andare in Europa League e senti di no il giovedì. No, il giovedì. Tu l'anno prossimo, John Elkann, devi fare una squadra che il giovedì va in Uzbekistan o in Afghanistan. No, in Afghanistan, no, in Kazakistan. Eviterei. Ok? In Kazakistan. E ci va al freddo a meno 20 gradi. Ma poi il lunedì o la domenica alle 15, se giochi col Napoli o con la Roma o col Milan, non mi devi venire a dire ah no, però quindi è meglio uscire. No, perché tu l'anno prossimo devi costruire una squadra, non me ne frega come, che va in Europa League a vincere l'Europa League e che torni competitiva in campionato. È un problema tuo, John Elkann, è un problema tuo.
5: Anche perché ci sono dei detti che non sbagliano mai. E uno di questi dice: vincere aiuta a vincere. E se è vero che vincere aiuta a vincere perché accresce la tua autostima, accresce la tua forza mentale, accresce anche quello che è il tuo spirito rispetto a chi ti viene ad affrontare, perdere e diventare lo zerbino della Fiorentina per 2 anni di fila, appunto, significa essere piccoli così. Allora io a Di Gregorio, a Cambiaso, ma non faccio sconti a nessuno,
6: a tutti, Vincenzo,
5: Bremer,
6: tutti,
5: a Calulu,
6: ma ci metto anche il Diz,
5: a il Diz, a Vlahovic, che anche ieri,
6: certo,
5: insomma,
6: tutti,
5: faceva
6: tutti
5: quelle cose classiche sue, ma non è lui il responsabile ovviamente, però a tutti gli dico: a me non me ne frega niente che l'allenatore dice che eravate a pezzi, e ci mancava pure che vi ordinavate una pizza e festeggiavate e vi mettevate a ballare. Siamo sempre in causa quel film Moneyball, in cui quelli perdono e nello spogliatoio la musica a ballare, entra Brad Pitt che è il general manager, scassa tutto, lascia tutto in silenzio e dice: questo è il rumore della sconfitta, il silenzio. E non mi basta neanche il silenzio, mi basta che voi alla fine della stagione vi rendiate conto di essere così, piccoli piccoli rispetto alla storia della Juventus. Poi personalmente, persone stimabilissime, benefattori, persone di grande cultura, quello non mi interessa. In base al rispetto alla storia della Juventus, siete così perché ci avete fatto prendere gli schiaffi per il secondo anno di fila dalla Fiorentina. Ma non è quello il problema è tutto il contorno, il problema è come ci si è arrivati a queste partite, il problema è quello che non avete messo in campo in queste partite. Perché la Juventus, la storia della Juventus non merita questo. Perché quel maledetto corridoio dei capitani, dei campioni che attraversate ogni cavolo di domenica, vi dovrebbe mettere i brividi, e invece quasi vi fa sorridere, perché vi sentite al pari di loro. Quelli che hanno scritto la storia della Juventus sentono una ferita nell'anima ogni volta che vedono questa squadra scendere in campo. A prescindere da chi sia l'allenatore, vi dovete rendere conto che, e a me non me ne frega che questo dà pressione e toglie autostima, se basta la stampa, se basta parlare di un possibile mercato per togliere autostima a un gruppo, questo è un gruppo non da Juve, perché dovreste essere voi i primi a dire: se non vinco vado via, non la stampa a dire che seppure vincete andate via. Quello che si è visto, quello che hanno dovuto vedere, la gente che è venuta nonostante tutto il papocchio, che ha fatto la Lega di Serie A, si gioca domenica, si gioca lunedì, si gioca martedì, si gioca la sera, c'è il tennis, gente che veniva da fuori, che ha dovuto disdire, riprenotare, erano lì a cantare fino all'ultimo minuto per voi. E che cosa si sono visti in campo, al di là della sconfitta con la Fiorentina? Una squadra mentalmente morta. E no, quella non era la Juventus. Avete portato in giro le maglie nuove della Juventus, ma non era la Juventus. E la gente rivuole, pretende e merita di rivedere la Juventus.
6: Oh, Vincenzo, guarda, io sto provando a leggere quello che sta arrivando, che poi purtroppo in questi momenti tocchiamo anche picchi pazzeschi di ascolti. Dico soltanto che siamo oltre 220 messaggi arrivati in nemmeno mezz'ora, quindi sto provando a leggere e ho poco da aggiungere a quello che hai detto, Vincenzo. Però oggi siamo forse al momento più basso, anche se quante volte l'ho detto, però l'abbiamo detto dopo la sconfitta col Benevento, allora c'era Pirlo, l'abbiamo detto dopo eliminazioni con Atalanta in casa e con Fiorentina a Firenze, allora c'era Motta, l'abbiamo detto con Tudor che ci ha fatto umiliare tante volte, però oggi lo ridiciamo perché siamo arrivati a sbattere la testa dove probabilmente nessuno di noi quest'anno immaginava di sbatterla. Però voglio anche dire una cosa fra le tante. Noi abbiamo sempre, no, suddiviso le responsabilità e riconosciuto alla proprietà il fatto che ogni anno i soldi ce li ha messi, e probabilmente lo farà anche quest'anno. Per ora non basta più, Vincenzo, non basta più, perché tu hai detto una cosa secondo me fondamentale, che qui se magari si ricambia dirigente, se magari si ricambia quello, si cambia quell'altro, poi arriva il dirigente che dice sì, ma quello non l'ho scelto io, quello non l'ho fatto io. Ecco, siccome gestire una squadra di calcio credo che sia una delle cose più belle ma più complicate, perché le varianti e le variabili sono ogni mezz'ora dietro l'angolo, pensate quello che è successo ieri, qui bisogna dimostrare anche di essere capaci di farlo. Fino a questo momento John Elkann non ha dimostrato di essere capace di gestire una squadra di calcio. Non me ne frega niente della Ferrari, io parlo di calcio. E qui però adesso la palla è nella sua metà campo, Vincenzo, e deve fare delle scelte che a me francamente preoccupano, visto la storia delle scelte fatte dalla proprietà, perché mi preoccupano, perché il messaggio che lancia ieri Spalletti dopo dichiarazioni deliranti, lui non è che ti dice vado a parlare con Comolli, lui ti dice vado a parlare con John Elkann, quindi Spalletti bypassa quello che dovrebbe essere il suo punto di riferimento. A me sta bene, perché io tra Spalletti e Comolli prendo Comolli e lo butto giù dalla torre, non butto giù Spalletti. Però Spalletti nel delirio delle dichiarazioni di ieri, deliranti, roba da, mi auguro che Luciano se ne sia reso conto che ieri ha delirato, perché anche quando parla di no, non è la vita, è un'altra cosa, si sta parlando di calcio, e quella di ieri era la partita della vita tra Luciano Spalletti per un misero e miserabile quarto posto, che a noi non ci cambia la vita, vi cambia la vita soltanto a voi per i soldi, ma non a noi. Ma detto tutto questo, nel delirio di quelle dichiarazioni lì folli, una cosa dice: io vado a parlare con John Elkann, dimenticandosi che c'è un amministratore delegato, benissimo, quindi l'hai di fatto esautorato, bene, ok. A questo punto la proprietà deve fare una scelta, perché evidentemente i due insieme non possono più lavorare, e se ne prenda la responsabilità. Non puoi mandar via Comolli, benissimo, non lo mandi via, lo metti a sistemare il bilancio, a pensare a concerti, a fare questo, ma non gli dai la gestione sportiva, non gli dai la gestione sportiva. E devi essere lucido nel capire che Spalletti o qualsiasi altro allenatore ti chiederà determinate cose, a meno che tu vada a prendere Palladino, a meno che tu vada a prendere Grosso, a meno che tu vada a prendere allenatori che non hanno ambizioni, cioè no, sì, non che non hanno ambizioni, ma che non hanno un curriculum, e dice guarda l'anno prossimo giochi con Miretti titolare, ah sì va bene, tanto io alleno la Juventus. Se è questo, fatecelo sapere domani mattina, ma no a Santarelli e Marangio, ai tifosi.
5: Io aggiungo soltanto un'ultima cosa, poi ci fermiamo. Sono grato e sarò grato sempre a John Elkann per i sacrifici economici che ha fatto per questa squadra e per i successi che sono arrivati grazie agli investimenti che ha fatto. Però evidentemente non riesce a trasmettere quello che la famiglia Agnelli,
6: bravo,
5: ha sempre trasmesso alla Juventus. E allora, se deve essere un affare di famiglia, a me sta molto bene, perché io la famiglia Agnelli alla Juve la voglio vedere per sempre. Ma se questa famiglia c'è soltanto a livello di nome, ma non di identità, e se John non riesce, come è abbastanza evidente, a trasmettere a chiunque viene a lavorare per la Juventus, dal magazziniere all'attaccante, passando per chi deve fare la squadra e chi la deve allenare, quello che significa essere Juve, e se non riesce a difendere questa identità anche davanti ai microfoni, anche nelle istituzioni, allora probabilmente si deve fare un passo indietro, allora probabilmente si non riesce più a trasmettere, perché diventa un affare di famiglia solo scritto su un pezzo di carta che non serve a niente, perché diventa un affare di famiglia vero se quell'identità la riesce a trasmettere. Se non ci riesce, allora fai una cosa, non so se si può fare e non sono per i ritorni, però richiama Andrea, perché abbiamo disperato bisogno di qualcuno come Andrea. con tutti gli errori che ha commesso, ma qualcuno che quell'identità la sapeva trasmettere, qualcuno che quella squadra, quella società la sapeva proteggere, la sapeva difendere, qualcuno che magari ha commesso anche degli errori, ma che ha saputo a volte rialzarsi fin quando non è stato costretto ad andare via perché qualcuno l'ha costretto ad andare via. Non sono per i ritorni, però se vogliamo andare avanti con la famiglia Agnelli, che ci sia Andrea. Fermiamoci e torniamo tra poco.
7: Sì, sì, torniamo tra pochissimo.
4: Due colori, due voci.
8: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Dai, adesso vi leggiamo perché sì, veramente ci avete travolto di messaggi e questo significa che riuscire. Ci vedete come punto di riferimento, no. E noi di questo siamo contenti. Poi magari a breve vi daremo anche altre notizie, sì, di come cerchiamo di essere, esatto, ancora più vicini e più qualitativi per tutti quanti voi.
7: Guarda, io veramente vi chiedo scusa, vado un po' random. La proprietà deve prendere i dirigenti all'altezza, i quali a loro volta dovranno acquistare giocatori da Juve, non ci sono altre vie, Marco, da Roma. Poi Gianni scrive: Elkan dovrebbe fare una cosa, chiedere scusa a Andrea e farsi dare consigli per come sistemare la situazione. Premetto che Spalletti a me è sempre piaciuto, ma una cosa è rimprovero, cioè che ogni tanto potrebbe cominciare anche con altri moduli. Io, guardate Gianni, credo che l'ultimo dei problemi in questo sia proprio il modulo. Qui è la questione di personalità, di mentalità, di voglia di raggiungere un obiettivo. Poi il modulo per me è veramente una cosa minima.
5: Ti fermo solo un secondo, no? Perché questa non è soltanto una promessa che facciamo al nostro amico, ma è una cosa che noi avevamo detto già prima e che ribadiamo adesso. Cioè lui dice: dovesse succedere il miracolo domenica, continuate a non difendere questo gruppo, no, perché non lo merita, ma la pazienza è finita. Vedere mio padre a 90 anni ieri piangere per la Juve mi ha fatto emozionare tantissimo. Pietro dalla Puglia. Pietro,
7: te lo prometto, Pietro.
5: Noi l'avevamo già detto prima.
7: Te lo promettiamo.
5: Comunque vada, i ragionamenti che stiamo facendo restano. Perché se si suicida la Roma a Verona o se si suicida il Milan in casa col Cagliari e noi per puro miracolo, perché quello ci serve, battiamo il Torino, non cambia la storia. Bra. Ci siamo ridotti ancora una volta all'ultimo e non abbiamo il destino nelle nostre mani a differenza degli altri anni, quindi abbiamo fatto peggio e dai una carezza a tuo padre da parte nostra.
7: Sì, anche un amico di 82 anni che ci ha scritto prima, che diceva che non ha mai visto una situazione del genere, ma come ieri arrivavano messaggi di amici in lacrime. In lacrime, capito Cambiaso, capito Locatelli,
5: no, loro sono
7: capito
5: tranquilli,
7: Vlaovic,
5: loro sono tranquilli.
7: Capito Di Gregorio, la gente ieri piangeva per voi, per quello scempio. E allora aggiungo, c'è anche un'altra problematica secondo me, per carità, le contestazioni, bisognerebbe lasciar perdere tutto, ma io ieri ho visto che fuori c'erano 50 ragazzi della curva ai quali batto le mani e li abbraccio tutti, e gli altri dov'erano a chiedere gli autografi oggi? Perché poi si parla, bisogna fare questo, quest'altro. Ieri a gridare la Juve siamo noi, tirate fuori le palle, c'erano 50 tifosi. Questo è un altro problema. Poi non cambia nulla, per l'amor di Dio, però diamo anche dei segnali.
5: Io non so se non cambia nulla, io penso che ci sia bisogno di tutti quanti e se non lo capisce la società, la proprietà, che penso, spero lo abbia capito davanti a un fallimento, che questo è un fallimento, questa ma stagione, certo, è fallimentare,
7: certo, ma per questo non deve accadere, non accadrà, ma non serve il miracolo, bisogna sbattere la testa,
5: è fallimentare. Juve, ci ascolti? Quest'anno è stato forse il peggiore anno dal punto di vista dei risultati, forse il peggiore, fuori dalla Coppa Italia con larghissimo anticipo, fuori dalla Champions e non te lo dico nemmeno. In campionato non abbiamo mai combattuto tranne momenti di irrazionale speranza. con 5 punti di vantaggio su Como e Roma siamo stati capaci di passare sotto.
7: Vergogna.
5: Sotto! Con un calendario non impossibile, questo è vergogna. Fallimento. Questa non è grande barra grandissima stagione. Questa è pessima barra deprimente stagione. Fallimentare. Una parola.
7: Buonasera amici, avevo 13 anni quando ho visto perdere la Juve ad Atene nella finale di Coppa dei Campioni contro l'Hamburgo. Ho versato un mare di lacrime. Ieri ho avvertito le stesse sensazioni. Una tristezza infinita, una rabbia immensa. Ho sempre pensato che noi tifosi juventini siamo unici. Viviamo di un amore infinito per i colori bianconeri. È arrivato il momento di affidare la Juve a dirigenti competenti e a giocatori degni della nostra maglia. Onorare milioni di tifosi, amare la Juve. Chi non è in grado di capire cosa sia la Juve deve andare via. Antonello, da Rio Nero, provincia di Potenza, ti ringrazio e ti dico anche che... tanto vedo che è il tuo primo messaggio e ti dico che secondo me di questi hanno capito veramente poco, in pochi, cos'è la Juventus. Anzi, mi verrebbe da dire, Antonello, non l'ha capito nessuno. Sentiamo un po' di vocali.
9: Buongiorno, innanzitutto faccio complimenti per la trasmissione, bellissima.
7: Grazie.
9: È sempre bello quando parlate della Juve. Mi chiamo Matteo, voglio fare una considerazione, io sento parlare spesso che si dà la colpa ai dirigenti, agli allenatori, ai giocatori, ma è possibile che negli ultimi anni tutti i dirigenti nuovi o giocatori nuovi che vengono alla Juve, allenatori, sembrano che poi non capiscono più niente? Facciamo un esempio: Giuntoli. Cioè, Giuntoli è stato molto bravo a Napoli, viene la Juve, niente. Thiago Motta fa un grandissimo campionato a Bologna, viene la Juve, niente. Molti giocatori che ha preso la Juve, magari sì, non saranno dei fuoriclasse, però io li ho visti in altre squadre e devo dire
7: c'è una grande verità in questo messaggio. L'hai detta te, amico mio, scusate se vi sfumiamo un po', ma oggi rischiamo di essere più veloci. In altre squadre, Giuntoli con la Juventus, mi dispiace dirlo, non ha niente a che fare, l'ho fatto a Napoli, squadra provinciale, per quanto loro si pensino il centro del mondo, è una squadra provinciale, e quindi Giuntoli funziona lì, non funziona qui. Thiago Motta funziona al Bologna, squadra straprovinciale, viene qui, non funziona, su Tudor stendo un velo pietoso. I giocatori hanno funzionato in altri contesti. Miners, ieri, anzi ringrazio Vincenzo perché anche ieri, se non era per te, mi davi tutti gli aggiornamenti in tempo reale e ti ringrazio sempre. Come sempre, ma con Miners che poi abbiamo visto cosa ha fatto Spalletti, no? L'ha preso e l'ha lasciato in panchina, cioè in tribuna alla fine del primo tempo. Ha fatto il fenomeno a Bergamo, abbiamo visto a Torino cosa è diventato. Di Gregorio, con tutto il bene, il primo grande errore di Giuntoli, che porta un portiere che viene dal Monza, addirittura nella sua prosopopea di Giuntoli caccia Szczęsny, che forse magari qualcosa gli poteva insegnare, e abbiamo visto cosa sta combinando sto ragazzo, che forse, non lo voglio giustificare Vincenzo, ma è finito in una cosa più grande di lui. Openda l'abbiamo visto anche ieri, portato da Comolli, così ce n'è per tutti, che fa il fenomeno in Lipsia, viene qua, noi ci ricordiamo di Openda per due cose: 45 milioni pagati e le treccine come David. Forse è il momento di andare a riprendere giocatori, e ora viene il problema, perché Bernardo Silva per esempio dice cosa? Venga alla Juventus in Europa League, lascio perdere. Però bisogna andare a riprendere giocatori con il pelo sullo stomaco, che non se la fanno sotto perché o che diventano bianchi come Cumminers perché giocano nella Juve, e anche dirigenti, perché Giuntoli non è un caso che a Napoli faccia bene e a Torino no, come lì stendo un velo pietoso. Perché
5: Ale, ma io te lo raccontavo ieri, ma può esserci bisogno che Spalletti gli grida Cumminers accenditi e comincia a giocare?
7: Appunto.
5: Ma per che cosa è pagato? Per quale motivo è stato acquistato questo giocatore? Trotterellava per il campo, due urlacci nelle orecchie, ha recuperato due palloni, ma nel frattempo si era perso un dur nel gol con sua eccellenza Di Gregorio. Poi mi dispiace, Michele, ti vogliamo per tutto a posto, però uno ti difende fin quando è possibile,
7: però basta.
5: Cioè, abbiamo visto De Gea, che perlomeno quel minimo indispensabile che ha prodotto la Juventus lì davanti, il tiro che è la carezza per te, la prendi, il tiro sul primo palo di Cumminers, cioè di Conceição, De Gea l'ha parato e gli ha detto: frate, devi tirare sul secondo palo, sul primo, il primo è mio. A noi ogni tiro è gol, se è ma Io capisco anche che Spalletti non possa pubblicamente dire, quando gli chiedono, gli fanno notare, vedi che sono 16 volte che al primo tiro la Juventus prende gol, dire e ci abbiamo i portieri, non lo può dire pubblicamente. E infatti in qualche modo le ha detto che vi devo dire. E però è sotto gli occhi di tutti. La Juventus non ha un portiere. La Juventus non ha un attaccante, perché poi ci siamo affidati anche qui a Vlahovic, mettendo anche qui, non dovevamo da no, però non gli date pressione, ritornavo dall'infortunio. Cavolo, è Vlahovic. No, vuoi 200, vuoi 12 milioni per il rinnovo? Io non solo ti devo dare le pressioni, ma tu mi devi fare 3 gol a partita.
7: Che comunque anche ieri Zuccupo l'aveva fatto.
5: Sì, ma in mezzo a tanti errori che ha commesso anche lui,
7: ma chiaro,
5: al mandare
7: ma
5: a fare a quel paese Locatelli in campo.
7: Però lì secondo te chi c'aveva ragione?
5: Ma non mi interessa, là non devi farlo. Sei un giocatore della Juve, là o si gioca insieme o si muore da soli.
7: Bravo.
5: E si è morti da soli. Non sei un campione se fai questo.
7: Ma non è
5: perché
7: un campione,
5: ha sbagliato tanti appoggi anche ieri. E non sto dicendo che lui è stato il colpevole della partita, ce ne sono stati altri. Con Cesao non può dover fare 50 tiri in porta per vederla una volta e forse segnare, con tutto che è uno di quelli che va a recuperare il pallone quando lo perde e si merita tutti gli applausi del mondo, ma non può bastare. E quando vedo nei minuti finali, ancora contro la Fiorentina, che dovremmo rimontare una partita disperata, entrare in campo Miretti, io alzo, ma non per Miretti, alzo le mani, perché significa che se veramente David Openda non possono entrare nemmeno 5 minuti per un assalto finale.
7: Non possono
5: finale,
7: entrare nemmeno 5 minuti, sento, Vincenzo.
5: Quando sento che Locatelli, chiamato da Spalletti, guarda a Gatti e gli dice devi andare a fare l'attaccante, siamo nella melma.
7: Vincenzo,
5: siamo nella
7: anche
5: melma.
7: Lì, no, anche lì, tu hai parlato di Gatti, io lo adoro Federico Gatti. Premessa.
5: Sì, il pallone a Mandragora, chi gliel'ha fatto avere?
7: Gatti. Quindi se alcuni giocatori non giocano, santa miseria, non è perché l'allenatore è impazzito, è perché magari Gatti può fare l'attaccante, ma non può fare difensore. Ma lui che ruolo è? È un difensore. E l'abbiamo visto anche ieri. La perdevamo lo stesso. Federico, li voglio bene, ma chi gli dà il pallone? Gatti. Questa è una squadra che andrebbe smantellata. E lo so che i gruppi vincenti non si fanno smantellando ogni anno, ma andando ad aggiungere. Ma mi dici qui chi salvi? Dimmi chi salvi.
5: Ma chi salva?
7: Dimmi chi salvi.
5: Ma io per questo ti dico, non ci possiamo prendere le colpe, perché anche a me ieri, a parte qualche psicopatico, anche a me ieri,
7: no,
5: mi ha scritto,
7: ma io me
5: qualcuno
7: la prendo, Vincenzo,
5: su Facebook scrivendomi vedi, tu non devi essere ottimista, è anche colpa tua.
7: Anche sono stupido,
5: ragazzi,
7: sono,
5: ma
7: stronzato.
5: Vi sembra che noi dobbiamo metterci a piangere, a sperare sempre nel peggio? Uno non è che vuole essere ottimista, uno vuole essere realista. Qualcuno mi ha scritto, tu avevi detto che noi saremmo andati al 100% in Champions, ma hai detto, quando eravamo a 5 punti di vantaggio però sulla Roma e sul Como, ho detto abbiamo preso un bel vantaggio. Non è ancora scritto.
7: Ma, parlando,
5: ma porca
7: Vincenzo,
5: miseria, se
7: Verona,
5: la Juventus,
7: Fiorentina in casa,
5: se la Juventus ha 5 punti di vantaggio su Roma e Como, la Juventus che conosciamo noi tutti, che conoscono questi uomini gloriosi di 90 anni che piangono, 82 anni che ci scrivono ancora, la conoscono loro. 5 punti di vantaggio, si guardava al secondo posto, invece ci siamo sciolti. Ci siamo sciolti. Perché? Perché il Corriere dello Sport ha parlato di calciomercato, perché qualcuno ha scritto che con la Fiorentina era la partita della vita. E che cosa si doveva scrivere? Oh ragazzi, protezione massima, è una partita come tutte le altre, la stampa è questa, la pressione è questa, la gente pretende il massimo, soprattutto ora dalla Juve. Se qualcuno lì dentro, tra giocatori, allenatori e dirigenti, quel massimo non lo riescono a dare, allora prendono le valigie e vanno via, non c'è altra strada.
7: Ma
5: perché come vedete, se non fai questa, se non prendi questa decisione, che può sembrare banale ma è l'unica corretta, non c'è altra strada. Come vedi, sono 3 anni che ci giriamo attorno al problema,
7: con la differenza che quest'anno finalmente non andiamo in Champions, finalmente, in maniera paradossale.
5: E tutto cominciò dal quarto posto che ci prendemmo col Verona,
7: maledetto.
5: E guarda che c'è il Verona in mezzo un'altra volta. Lascia, no, per... lo so, detto, però pensa
7: quel
5: se...
7: maledetto quarto pensa posto se... di Faraoni, perché forse oggi avremmo già ricostruito quell'anno di Pirlo. Noi siamo diventati, il Palermo di Zamparini in 6 anni. Sarri, Pirlo, Allegri, Motta, Tudor, ora Spalletti. Ne vogliamo cambiare un altro? Ricambiamone un altro! Ragazzi, però le cose ci dovrebbero insegnare come va, no? Come va il mondo. Io sono il primo a essere incavolato con Spalletti per le dichiarazioni di ieri. Ma per me Spalletti rimane alla Juve. Per me Spalletti rimane alla Juve. Ma deve avere il consenso della proprietà barra società. Perché se l'anno prossimo Spalletti perde 3 partite, non si può ricambiare allenatore. Non è una questione di allenatore. O meglio, alcuni allenatori alla Juventus non c'entravano niente. Motta, Tudor, altri allenatori, e basta per favore guardi che Tudor ci ha portato in Champions l'anno scorso. Tudor ci ha portato, a parte che un conto entra in emergenza e un conto è partito dall'inizio, e abbiamo visto Tudor come è partito dall'inizio. Ma noi siamo andati in Champions l'anno scorso finendo l'ultima giornata con il Venezia, rischiando di perderla, benissimo, il Venezia, però ci siamo andati. Poi il signor Comolli insieme al signor Giuntoli fanno la frittata cercando il signor Conte, che gioca sulla pelle della Juventus, ma è un professionista, lo può fare. Vengo per ottenere di più, poi non vengo più. Ma a quel punto, poi se Comolli giustamente quando mi vede a Roma mi saluta, fa bene, pazienza, non me ne frega niente, io parlo sempre con massimo rispetto, ma lo sa anche lui che lì tu non dai la fiducia rinnovandogli il contratto a un allenatore sul quale non credi. È vero che eri appena arrivato, ma abbiamo fatto tutto il balam per andare a quella pagliacciata del mondiale per club con allenatore. Ma vacci con Brambilla al mondiale per club. Nel frattempo prenditi una settimana di tempo, 2 settimane di tempo. No, rinnovo la fiducia a Tudor. Obbligato. Non ci credeva Elkan, non ci credeva Comolli, non ci credeva la squadra. Che però deve essere la prima ora a essere messa di fronte alle proprie responsabilità. Poi mandi via Tudor e nella tua idea, nella tua testa c'hai allenatori sconosciuti. Basta. Quindi John Elkann, ritorno a bomba, Vincenzo. Oggi è forse di fronte a decisione più difficile da quando è la Juventus, perché bene o male in questi anni, a parte nel 2022 quando ci hanno fatto quella porcata, tu ti sei sempre barcamenato con i soldi della... ora non ce li hai. Quindi vuol dire che il prossimo mercato, e lo sapete anche voi ragazzi, di stenti, non puoi sbagliare la virgola. Cederemo Bremer? Non mi stappo i capelli, ciao. Cederemo Thuram? Cioè, questo Thuram non può nemmeno partire dall'inizio ora. Via, ciao. E sai quanto lo stimi. Cederemo con Cesao? Amen. Ma di fronte a questi soldi che arriveranno, se arriveranno, perché si svalutano anche i giocatori, tu non puoi sbagliare la virgola. E allora io mi sento molto più tutelato se il mercato lo fa Spalletti insieme a Chiellini piuttosto che Comolli insieme a Ottolini.
5: Sì, poi vorrei chiedere anche a Giorgio.
7: Sì, anch'io. Cosa vuol fare da grande?
5: Anch'io. Cioè, io voglio chiedere a Giorgio cosa vuole fare da grande. Perché questa mattina, e anche giustamente, un ascoltatore mi scriveva sull'altra emittente. Chi è che racconta, chi è che può tramandare Juventinità in questo gruppo?
7: Nessuno, Vincenzo.
5: L'unico, almeno tra i dirigenti, è Chiellini. Dove era ieri a fine partita?
7: Non lo so.
5: E poi vorrei sbagliarmi, quindi chiedo scusa a Giorgio, a voi, a tutti, all'editore, se sbaglio. Ma mi sembra di aver sentito che è un evento a cui oggi ha partecipato da remoto.
7: Sì, l'ho letto anch'io.
5: Abbia detto qualcosa. Qualcosa tipo viviamo alla giornata. Viviamo alla giornata. La Juventus che vive alla giornata. Proprio tu, Giorgio. Come si fa a pensare una cosa del genere?
7: Però ti ha detto clamorosamente la verità. Questi vivono la giornata.
5: Sì, ma non deve essere vista come una cosa. No, viviamo la giornata, non sappiamo cosa fare. No, deve essere, purtroppo noi viviamo la giornata. E c'è, guarda, cambiando il tono e aggiungendo quel purtroppo, c'è tutta la differenza. Perché se io dico viviamo la giornata, vediamo, è quasi come se dicessi non ci rompete l'anima, adesso dobbiamo capire giorno per giorno che succede e poi decidiamo. Ed è sbagliato. Purtroppo viviamo la giornata è invece un'ammissione di colpevolezza che racconta una Juve che non c'è. Quando mai la Juventus, che ha vinto nella storia, viveva alla giornata? negli anni bui. Sì, questi sono anni bui, ma allora non era l'anno zero, perché se si vive alla giornata non è l'anno zero.
7: Guarda, leggo due cose, poi sentiamo un altro vocale. Vi ripeto, ragazzi, sto cercando di leggervi tutti, ma grazie anche per la fiducia, come diceva Vincenzo. La scrive Enzo da Messina. E se i risultati delle ultime partite fossero dovuti a uno spogliatoio per metà sfiduciato da Spalletti, lo stesso Spalletti che, se restasse, dovrebbe gestire anche il prossimo anno, visto che non ci sono risorse per i tanti acquisti. Però vorrebbe di ci sta, Enzo, non dice una cosa sbagliata.
5: No, no, ci sta. Personalità, valigie è a casa.
7: Bravo, bravo, bravo.
5: Valigie è a casa.
7: Bravo, bravissimo.
5: Come faceva quando fece Berlusconi nello spogliatoio del, bravissimo, Milan, che andò là. Questa è la allenatori dei prossimi 5 anni, chi c'è, chi non c'è.

0: ma io sono molto più vicino chiaramente a all'amico di prima che ha detto che ha visto il padre piangere, all'amico di prima che diceva 82 anni non ho mai visto una cosa del genere, alle lacrime di quelli di ieri che non ai pusillanimi che oggi sono contenti perché Spalletti ha perso, ecco sinceramente quella roba lì, però fa parte di un contesto, amico mio, che dobbiamo
1: ma ci sono purtroppo anche questi,
0: ma lasciamoli vivere, deve respirare Vincenzo,
1: sì, devono
0: chi
1: respirare,
0: se ne frega,
1: noi non gli diamo importanza, ma gli diamo spazio, chi se ne frega. Però ci sono anche questi qua che come minoranza rappresentano comunque una zavorra nel mondo Juve eccetera, perché si creano quelle divisioni fastidiose,
0: sì,
1: e inutili,
0: ma contano zero,
1: contano zero, contano meno.
0: Vedi,
1: uno non è contano
0: io
1: zero.
0: Mi sono sentito un coglione, te lo dico, perché ieri sera sono arrivato a casa, c'avevo un mal di testa, mi sentivo male per la Juve e sono un deficiente, perché
1: io
0: onestamente
1: mi sono messo a fare giardinaggio, pensa un po'.
0: Era una giornata che non mi passava mai,
1: no.
0: Sono andato a letto alle 10:30 ieri sera, tant'è vero Matteo, ho detto ma che ti è successo? Avevo la testa che mi scoppiava per la Juve, per un quarto posto, a me e a voi? No ragazzi, allora forse fanno bene quelli che oggi hanno no, la risata perché la Juve ieri ha perso e quindi possono alzare la loro testolina inutile e dire ho perso, che noi che ci siamo stati male, perché noi ci siamo stati male ieri, per un, tra l'altro Vincenzo per un quarto posto, quindi
1: Penso
0: io sono stato male, te sei stato male,
1: i
0: nostri amici sono stato male
1: giornata.
0: E magari ieri sera hai carciato, perché voi dovete anche capire che noi ci stiamo male. Ma calciatori, la maggior parte di questi,
1: non gliene frega niente. E la cosa più sbagliata, e poi ci fermiamo, tanto senza
0: ma figure, Vincenzo, siamo a 1592 messaggi.
1: Sai qual è il disco, la cosa peggiore di tutte? Che quelli che, tra virgolette, anzi senza virgolette, se ne potevano non fregare niente, erano i Khedira, erano i Dybala, gli Higuain, i Ronaldo, i Mandzukic, i Pjanic, gli Emre Can, i Barzagli, Chiellini, Buffon. Questi erano quelli che al limite potevano anche una domenica prendersi una vacanza mentale, dice sai che c'è, me ne frega niente. Se lo potevano quasi permettere, ma non si sono azzardati un solo giorno a non fregarsene niente. Quando avvenne una volta un inizio di stagione in cui forse ci mettevano poca applicazione, si chiusero nello spogliatoio, volarono stracci e andarono a vincere lo scudetto. Non sto paragonando ovviamente la qualità, però, però ti sto dicendo che proprio loro,
0: certo,
1: che avevano un'altra qualità e che a questi qua non gli fanno vedere il pallone né mo e né mai, ora a 50 anni, questi si pensano di poter giocare, tanto stanno alla Juve, sono arrivati, sono bravi, sono forti, gli altri basta che li guardano, hanno paura di loro e si permettono anche di non metterci il cuore in campo, mentre gli altri ce lo mettevano. E ieri mentre facevo giardinaggio, in questa tristezza che vivevo dentro, dicevo, mi ricordavo di quegli anni in cui c'erano questi giocatori qua, ripeto, non guardiamo soltanto la cifra tecnica, che ti facevano sentire sicuro, quasi con una coperta di Linus addosso, che dicevi stasera si gioca contro la Fiorentina, e vinta, e la vincevano. Questi,
0: guarda,
1: non sono niente.
0: Chiudo con Gianni, no? Terranti, che dice ragazzi il problema è uno solo, giocatori mediocri in tutto, a volte ci illudiamo, sono strapagati ma mediocri. E infatti questo, guarda, è il ragionamento che ho fatto io mi sono illuso tante volte, vi ho raccontato illusioni, ma è quello che credevamo, in realtà sono una banda di calciatori mediocri, poco da fare dentro e fuori dal campo. Fuori dal campo non lo so perché non mi permetto di giudicarli, dentro il campo sono una banda di giocatori mediocri e non si devono offendere, perché poi magari andranno alla Roma, andranno alla Lazio, andranno alla Fiorentina e faranno grandissimi campionati.
1: Non
0: sono mediocri perché non sono da Juve. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, vai, ancora notizie, poi noi stiamo lavorando ad

0: altre situazioni che magari cerchiamo di dirvi nel corso di questa puntata, però il malcontento è di tutti, compreso il nostro. In tanti ci scrivono anche privatamente da questa mattina, gli amici, no? Fabrizio, Matteo, tanti altri, e siamo un po' tutti avviliti, il comandante Angelo, perché non si riesce a vedere una via di uscita, che sulla base di quello che ci siamo appena raccontati oggettivamente non c'è. Quindi dobbiamo sperare che qualcosa accada. E tra poco magari cerchiamo di dirvi qualcosa in più.
1: Che bello, scrive Sabrina, sarebbe stato ascoltarvi 9 anni, quante belle cose da condividere. Invece ascolto al 2021 e solo polemiche, sconfitte, sfoghi. Chissà se vedremo questa felicità. Sai Sabrina, io sono convinto di una cosa però, che avremmo, sì, sicuramente esultato per tante cose, ma negli ultimi anni ci saremmo profondamente divisi. Purtroppo, perché negli ultimi anni noi, e io ho fatto anche un video recentemente dicendo che noi bisognerebbe imparare alcune cose. Noi giudicavamo fallimentari le stagioni in cui vincevamo Scudetto e Coppa Italia. Quindi ci saremmo divisi anche su questo. Noi non festeggiavamo Scudetti e Coppa Italia quando questi qua hanno detto che hanno fatto la storia, no? Ma bravi loro a valorizzare queste cose qua. Noi parlavamo di fallimenti. Io la ricordo ancora quella conferenza stampa in cui venne chiesta Allegri, ma vinta Coppa Italia e Scudetto, dice, ma se uscite con l'Ajax è fallimento. Noi siamo passati da questa roba qua a questa. E allora, come dico sempre, un esame di coscienza, facciamocelo anche noi. Facciamocelo anche noi. Perché oggi mangiamo letame. Quando mangiavamo caviale, facevamo gli schizzignosi.
0: Vero, ma questo credo che, come ci siamo detti anche altre volte, non cambierà mai, nel senso che poi quando torneremo a vincere, il tempo di godere delle vittorie, e poi davanti magari a un ciclo, se si dovesse riaprire, ma è una parola che sembra veramente una parola sconosciuta per tutti quanti noi, ritornerebbe anche quella puzza sotto il naso, perché siamo purtroppo a tifoseria anche un po' così, non alludiamo a voi
1: No,
0: naturalmente.
1: però ti posso dire una cosa. La dico forte, ma la dico
0: Spara.
1: veramente forte. Se dovesse esserci qualcuno che scende dal carro in questo momento, a me non dispiacerebbe, un po' come la Serie B. Perché i tifosi a vittoria, a gettone, io in questo momento non li voglio. Sono cattivo, Vincenzo, sono molto cattivo. Però l'anno della Serie B ci siamo un po'. No? Guardati in faccia. E tanti si vergognavano di essere juventini.
0: Sì, ha un po' di pulizia, dici tu.
1: Io in questo momento un po' di pulizia, ma no, pulizia è brutto. Un po' di famoso disinnamoramento di quelli che poi se vanno in giro, ma la Juve non vince. Ecco. Se proprio voglio vedere il lato positivo, forse qualcuno potrebbe scendere e io non lo rimpiango. Che è diverso da quelli che ieri mi scrivevano, sono talmente abbattuto e deluso che per me la Juve per un anno finisce qua, perché io lo capisco. Quello è amore. Quello è amore. Perché poi lo scrivono, lo dicono e domani mattina si alzano con il magone in gola. Ma quelli che se non vinco la Champions, no. Ma lo scudetto che schifo. Io, se in questo momento da 14 milioni diventiamo 13 milioni e 6, a me non dispiace.
0: Sono d'accordo anche su questo. Potrebbe essere anche un aspetto positivo.
1: E guarda, bravo Salvatore. Gli ultimi 3 scudetti la
0: Sì.
1: società non ha fatto più pullman o feste. Però Salvatore, bravissimo, fai bene a ricordarlo. Però anche per colpa nostra, Salvatore, eh? Anche per colpa
0: Forse non ci
1: nostra.
0: andava nessuno.
1: Capisci qual è il problema, Salvatore? E fai bene a ricordarlo.
0: Facciamo pure una figuraccia, forse.
1: L'ultimo anno non facciamo festa, l'anno di eliminazione all'Ajax, perché se facevano il pullman c'erano 5 persone.
0: Dopodiché, facendo delle analisi, grazie anche alla nostra fonte che lavora nei mercati che contano, diciamo,
1: Ci fai fare due investimenti, però io sono due spiccioli. Me li fai investire, me li fai diventare
0: sì, una
1: dobloni.
0: macchina azienda. Allora,
1: Una macchina aziendale, sì.
0: facendo questi calcoli con questa nostra fonte, per l'appunto, che si occupa di mercati a certi livelli, sappiamo che insomma in questo momento ci sarà un altro aumento di capitale di John Elkann, e questo potrebbe essere già indicativo, ovvero se sarà un aumento di capitale di circa 60-80 milioni, allora vuol dire che si va a compensare quello che la Champions non ti dà, e quindi diventa un aumento di capitale di mantenimento. Se fosse un aumento di capitale al di sotto di queste cifre, quindi ti parlo di 40 milioni, anche 50 milioni, significherebbe ridimensionare il progetto. Se invece l'aumento di capitale dovesse essere superiore anche di poco alla cifra che ci aspettiamo, se invece di 60-80 anche 100 milioni, allora sarebbe la conferma che è un asset nel quale ovviamente John Elkann vuole aumentare gli investimenti, perché lo considera un asset strategico la Juventus, non solo da mantenere ma da rafforzare. Quindi l'aumento di capitale, la cifra dell'aumento di capitale che verrà stanziata, ci darà indirettamente una risposta.
1: 50 è un ridimensionamento, 70 è 60, un investimento.
0: 60-80 è quello che serve per compensare l'assenza della Champions, quindi significa fare mercato con quello che puoi fare, vendere e comprare. 100 o di più, impossibile pensare di più, ma insomma... 100, da 100 a salire significa rafforzare nonostante l'assenza della Champions.
1: Guarda che bella l'immagine che ci manda Armando, anche lui al primo messaggio. Questo l'ho fatto quando siamo scesi in Serie B, è un tatuaggio che ha fatto sul polso, bellissimo Armando, veramente bello. Buonasera carissimi, a parte il Diz e Calulu non vorrei più vedere gli altri con la maglia della Juve, neanche con Cesaro, neanche Turam, neanche Dusan, avanti con Spalletti che immagino del candidà o io il direttore. Questo lo penso anch'io sinceramente. Ciao ragazzi, nel 2022 hanno decapitato la mentalità vincente della società, completando il lavoro che avevano poi iniziato nel 2005 senza colpo ferire da parte della proprietà, la stessa proprietà che poi, cacciando gente che poteva essere il collante, lo spogliatoio come Daniele Scesni, completò il suicidio sportivo. Lo so Nicola, lì anche lì io chiedo scusa, ma non ci ho capito niente, cioè l'ho capito dopo i danni commessi da Giuntoli e Tiago Motta, proseguiti con Comolli. Ma vabbè, non aiuto a guardare indietro. Vai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Sono Lorenzo di Peschiera del Garda, Verona.
1: Ciao Lorenzo.
2: Io volevo fare una considerazione veloce con voi. Non sento mai parlare di, come dire, di andare a cercare giocatori giovani di un certo valore, anche economico, però, per carità, però giovani. Faccio un nome, Max Perrone del Como, dico io, no? Diouf del Como. C'è gente che abbia la fame di dimostrare che può essere da Juve, non giocatori che arrivano e si sentono alla Juve, si dicono sono la Juve, vuol dire che sono forte. No, non funziona così.
1: Guarda, amico mio, no? Io capisco, un messaggio molto interessante. Io però non so più in questo momento, te lo dico proprio arrendendomi, non so più quale tipo di giocatore serve alla Juventus. Io non lo so, perché lui ha fatto due nomi molto interessanti.
0: È anche allenatore. Quindi, perché noi ci fidiamo di Spalletti purché magari riesca a invertire la rotta. Tu hai fatto due nomi di giocatori estremamente interessanti. Potrei pensare che quando venne preso Vidal non era un giocatore così conosciuto, ma aveva la fame e l'ha trasferita in campo. Ma abbiamo visto giocatori arrivare con un pedigree che sembrava importante essere degli agnellini in questa squadra. Abbiamo visto con Miners su tutti.
1: Capisci.
0: Abbiamo visto David, mister 200 gol tra nazionale e Ligue 1, essere quella roba lì. Abbiamo visto Openda fare tanti gol ed essere quella roba lì. Quindi sicuramente bisogna guardare, come dico sempre, all'uomo dietro al calciatore. Dopodiché mi domando quanti ce ne sono da Juve. Tu dici, non però lo devi trovare. Lo devi trovare. O devi trasferire qualcosa a questa squadra. Cioè, non basta comprare un giocatore che secondo te può funzionare. Lo metti in un gruppo allenato da un allenatore del quale più o meno ti fidi e le cose funzionano. No, non vanno così. Vi ricordate quelle chiacchierate che faceva Andrea Agnelli alla Villa Arperosa ogni volta prima che si scendeva in campo nell'amichevole di famiglia? E catechizzava la squadra. Quella era una catechizzazione che veniva fatta davanti anche alla stampa, ma ce n'erano tante altre quotidianamente nello spogliatoio. Ricordate quella davanti alle tombe di famiglia di John Elkann e Andrea Agnelli, al simulacro? Benissimo. tutto questo non c'è più. Cioè, tu dici c'è bisogno di andare al simulacro per raccontare la Juventus. Probabilmente anche quello può servire. Bisogna trasferire juventinità a chi viene alla Juve. Qua vengo. Poi bisogna anche che i dirigenti che lavorano o lavoreranno alla Juventus, gli allenatori che lavorano o lavoreranno alla Juventus, i giocatori che lavorano o lavoreranno per la Juventus, la difendano quotidianamente nelle sedi opportune se sei dirigente, nelle sedi opportune se sei allenatore, nelle sedi opportune cioè in campo incazzandoti per un rigore, per un gol annullato, un rigore non dato sul campo, perché gli altri si mangiano la gente pur di avere quello che ritengono di poter avere, a volte anche quello che non è giusto che abbiano. Noi siamo tutti bravi, buoni, tranquilli, ma dai, composti
3: sul gol di McKennie, ragazzi, non ognuno... no, e si vedeva, io perché... l'ho visto da qui, poi Antonio giustamente allo stadio ha detto no è da annullare, ha detto no Antonio non è da annullare perché magari allo stadio è una percezione diversa, ma da qui se vi... ma io ho visto un giocatore della Juve andare a protestare.
0: Lucumi toccò, spinse David, certo, che cadde a terra,
3: ma
0: disse,
3: quello è uno scandalo,
0: quella spinta non è sufficiente,
3: Vincenzo,
0: per fischiare,
3: quello è uno scandalo. Quello è uno scandalo, ma te hai visto qualcuno protestare?
0: Ma no, ma perché chi è che ha a cuore la Juve? Quelli poi, appunto, finita la giornata, prendono, appunto, chiudono l'armadietto, tornano a casa, si vivono le loro brave vite. Che fai tu? Sono un giocatore della Juventus. Quale Juventus?
1: Mi fa molto male questo messaggio dell'amico Andrea da Arcore, cioè male nel senso che mi colpisci molto. Dice, io ho sofferto i 9 anni senza scudetto fino all'era Lippi, ho sofferto il posto Farzopoli e non ho mollato mai. Ma se la Juve rimane questa il prossimo anno basta, chiudo tutto. Per vedere la Juve pago Sky, DAZN, Prime e tolgo tempo alla famiglia. Sono del 71, quindi sei come me, mi fai sentire anche molto vecchio. Sei, ho vecchio, visto tante Juve in difficoltà, ma non mi sono mai vergognato tanto della mia squadra come ora. Andrea da Arcore, vi voglio bene perché capite come stiamo. Guarda, semplicemente capiamo come stiamo perché noi siamo come voi. Mi fai star male, Andrea, con questo messaggio, perché è un po' quello che ho provato ieri. La mia rabbia di ieri non deriva tanto dal quarto posto, quinto, perché oggettivamente combattere per il quinto posto, ragazzi, ma facciamo esultare i romanisti, che per loro è come vinto uno scudetto, per noi dovrebbe essere una diminuzione. Ma quello che mi ha fatto star male ieri, ripeto, sono un coglione, vedo tanti come me che hanno scritto, è aver visto quella roba lì. Quello che mi ha fatto star male. E quando oggi dico, un amico ci scriveva, ma il confine è tra i 3 punti che ci avrebbero portato in Champions o no? No, non è più il confine, perché anche dovesse accadere il miracolo, al quale io a un certo punto vi dico forse andrò anche controcorrente, a parte che non ci credo, ma spero che non accada, ok? Se c'è una possibilità su 100 non deve accadere, secondo me, per tutta una serie di motivi. Quindi è chiaro che domenica sera saremo qua soltanto perché spero che abbiano la dignità di difendere la maglia nel derby, perché ci mancherebbe solo di essere umiliato nel derby, ma da questo gruppo ormai mi aspetto tutto. Però a me quello che ha fatto male ieri è vedere la storia, la maglia umiliata da 11 statuine in campo. Ecco, questo no. Ed ecco perché, dal mio punto di vista, potrebbe accadere il miracolo. Ma quelli rimangono. Non mi rappresentano nessuno. E sapete cosa ho sottovalutato io? E oggi lo dico. Anzi, ho detto prima, chiedendo anche scusa. Io, per esempio, non ho capito il pareggio di Milano. Il pareggio 0-0 con il Milan, così come il pareggio in casa con il Verona, ci doveva far capire, Vincenzo, che il pareggio, i due pareggi non erano figli di sfortuna o di calcoli, erano figli di una squadra che aveva le gomme a terra, di una squadra che miracolosamente a questo punto ha vinto a Lecce, forse perché era a Lecce, perché tu a Milano ti accontenti dello 0-0 perché non ne hai più. Tu pareggi col Verona non per il destino, cinico e baro, ma perché sei questa roba qua. Infatti arriva una squadretta, perché la Fiorentina è una squadretta, ma con un minimo in più di dignità e voglia, e ti prende a pesci in faccia. È questo che mi ha fatto male ieri, perché la storia della Juventus non si possono permettere di sporcarla i 20 che ieri indossavano indegnamente quella maglia. A me sarebbe piaciuto a un certo punto vedere lo stadio vuoto, perché quello si meritavano, e mi sarebbe piaciuto vedere fuori, ripeto, sempre nella massima civiltà, che ci mancherebbe, 5.000 persone, e invece vedo oggi che li vanno a chiedere autografi. Questo è il nostro limite, questo è un limite enorme. Altro che autografi li chiederei.
0: No, e qualcuno l'ha scritto prima, io me lo domandavo anche questa mattina nell'altra emittente, e l'ho scritto, l'ho detto anche in una nota vocale, lo ribadisco adesso. Ieri dove erano i dirigenti?
1: Lo so.
0: Perché se oggi, come ci ha raccontato Camillo, c'è la sensazione, si sta già lavorando giustamente a questo punto a una Juventus in Europa League, quindi danno per scontato che non va in Champions League.
1: Dai.
0: No, dico, se oggi, oggi tu, certo, società, stai facendo questo lavoro perché sei realista e perché dici ok, i bue sono scappati, ciao ciao, se ne parla in Europa League, ringraziamo che quelli lì hanno battuto la Lazio, aperta e chiusa parentesi,
1: eri in conference, se no,
0: esatto, se no eri in conference. Comunque, se è vero che, come è vero, che loro oramai già stanno progettando una stagione in Europa League, ieri dovevi stare davanti ai microfoni, dovevi scendere, dovevi dire prendiamo atto che questa è stata una stagione fallimentare.
1: In francese o in italiano te lo dicevo?
0: No, doveva scendere Chiellini, no, a quel punto, perché l'altro...
1: Sì, però ne abbiamo un amministratore delegato, Vincenzo,
0: col traduttore vicino. E andava Chiellini e gli faceva la traduzione vicino, che è un'altra follia, sono d'accordo con te. Però i dirigenti ci devono mettere la faccia. Dovevano andare là, dovevano dire abbiamo fallito. Stagione fallimentare. Peggio dell'anno scorso, dove abbiamo mandato via Giuntoli. Allora non può andare come lì, doveva scendere Elkan,
1: ma che forse non inizierà allo stadio, però ultimamente c'è sempre andato,
0: c'è sempre andato, ok, ma un comunicato, qualcosa? No, noi stiamo zitti e facciamo passare questa sconfitta in casa con la Fiorentina e l'uscita relativa dalla Champions League come un fatto, vabbè, è successo, l'importante è che siamo in Europa League. Perché questo è il messaggio che è passato ieri.
1: Suicidio comunicativo di Spalletti.
0: E il messaggio che passa oggi invece, suicidio comunicativo di Chiellini, è che si vive alla giornata.
1: Guarda, infatti dice Stefano da Roma, guarda, cioè ragazzi chiudiamo tutto, tanto viviamo alla giornata, così ci hanno detto, ma che discutiamo a fare, un abbraccio.
0: Ma certo, ma se io mi sento di da Chiellini che viviamo alla giornata, ragazzi, non si pesano più le parole, non c'è attenzione alla comunicazione, si lanciano messaggi sbagliati. Si aggrediscono anche giornalisti che giustamente, ieri sentivo Caressa che giustamente ha detto mister questo deve essere, no, era guarda là che aveva chiesto a Spalletti, sì, questo deve essere partito, no, già cominci male, no, non comincia male lui, ha fatto male la Juventus e fa male la Juventus a pensare che non sia la partita della vita. Io capisco che magari in un momento della stagione un allenatore possa provare ad affidarsi a un messaggio filosofico per alleggerire un carico e dire viviamola dando le giuste proporzioni alle cose, ma quando si stanno tirando le somme e quando c'è in ballo obiettivi del club più titolato in Italia, uno dei più titolati al mondo, quando si parla di Juventus e non si considera che contro la Fiorentina era una partita della vita, e allora vuol dire che quello che ha sbagliato è chi non l'ha percepito, non chi l'ha percepito.
1: Allora, c'è un messaggio dell'amico Claudio che dice io mi vergogno, i tifosi che dicono mi vergogno che la Juve abbia tifosi del genere, quando ci si sposa il prete ti dice insomma, buona cattiva fede, se va bene grande Juve, se va male vergogno. No, Claudio, perdonami, ma dissento. Io mi vergogno di chi indossa la maglia in questo momento della Juventus. Se tu non ti vergogni di questa roba qua e accetti quello che hai visto ieri, insomma, a tutto c'è un limite, eh? Ieri hanno disonorato la maglia e io mi vergogno di quella roba lì. Perché la Juve è una storia, ragazzi, cioè la Juve non è la Roma, la Juve non è la Lazio, la Juve non è una squadra qualsiasi che si può permettere di farsi prendere per il culo in casa dal Verona e dalla Fiorentina, no, no. Quindi è chiaro che noi amiamo la maglia, ci mancherebbe altro, ma non posso dire che vergogna a questi giocatori che l'hanno indossata. Se no poi ci lamentiamo perché troppe carezze, e questo non è il momento delle carezze, ragazzi, eh? No, noi abbiamo difesi fino in fondo, però poi c'è un momento in cui non si può difendere l'indifendibile. Ragazzi, la Fiorentina negli ultimi due anni ci ha dato 3 gol a Firenze, 2 gol a Torino e non siamo più riusciti a batterla negli ultimi 2 anni. La Fiorentina, il Como quest'anno ci ha fatto una testa così in casa e fuori. Eh no, questo non l'accetto.
0: Ne abbiamo fatto 0 gol al Milan. Dice, vabbè, il Milan, ho capito.
1: Questo io non l'accetto.
0: Questa è una squadra che non ha battuto il Verona quest'anno, che ha sofferto per battere il Lecce almeno in una partita quest'anno, che non ancora ha vinto nel derby e probabilmente non lo vincerà neanche quest'anno, che con la Fiorentina ha fatto quello che hai detto tu, che ha pareggiato in casa col Sassuolo, che ha preso gol al primo tiro dopo in 16 partite, primo tiro, gol subito. Questa è una squadra che per fargli il gol dovevi sputare sangue. Invece adesso basta un Hondur qualsiasi, con Miners che non lo segue, lui che tira sul primo palo sbagliando la conclusione ed è gol.
3: E il portiere che gli gol. Passa il pallone sotto la
0: ed
3: mano.
0: Ed è gol. Ragazzi.
3: Guarda, io... Anzi, fammi sentire un altro vocale. Sì, va. Sì. Che è meglio.
4: Ciao Alessandro e Vincenzo, sono Cisco dalle Marche. Oggi sarebbe troppo facile incolpare i giocatori, che comunque sia non sono esenti da colpe, ci mancherebbe altro. Però secondo me dobbiamo guardare il problema principale. Il problema principale secondo me è John Elkann, che non è capace di scegliere i dirigenti adatti a gestire la società. Lo stesso errore che sta facendo con la Ferrari, tant'è vero che la Ferrari non vince un mondiale costruttori da 18 anni. E la Juventus sta diventando la nuova Ferrari, quindi senza dei dirigenti scordiamoci giocatori adatti alla Juventus.
1: Guarda, no, hai ragione. Lorenzo dice: mi trovate nella storia del calcio italiano una squadra a cui hanno annullato 4 gol consecutivi. Lorenzo, hai ragione, però io non me la sento di appellarmi ai gol annullati, perché allora a Lecce comunque abbiamo vinto e abbiamo denunciato lo scandalo. Ieri sicuramente il gol di McKennie è gol e ci mancherebbe altro, ma se primi che non vanno a protestare non sono giocatori in campo, noi che possiamo fare? Il gol di Vlahovic purtroppo era fuori gioco, purtroppo il gol di McKennie è validissimo, quindi hai ragione su questo, ti seguo. Però ragazzi, noi andiamo in Champions perché non battiamo Verona e Fiorentina in casa, eh? Al di là sicuramente dei danni che ci hanno fatto, degli errori che ci hanno dato, del VAR, di tutto. Però ragazzi, noi andiamo in Champions perché non battiamo Verona e Fiorentina in casa. E guardate, sarebbe bastato battere il Verona. Io non riesco a dargli alibi a questa squadra.
0: No, non riesco poi, a dargli alibi. Tra l'altro, ironizzando neanche più di tanto, quando è stato venerdì, io dissi: ne dobbiamo fare 3, perché così forse ce ne danno uno. Ne abbiamo fatti 2 e non ce ne hanno dato manco uno. Ma era un modo per dire che te li dovevi mangiare. Quando la Fiorentina è venuta a passeggiare a Roma, concedendo alla Roma la possibilità di mangiarci punti, dicemmo: bene, questa immagine del passeggio che ha fatto la Fiorentina a Roma nello spogliatoio della Juve deve essere raccolta come una sfida, per cui tu gliene devi fare 6 se fossi Juve, ma non sei Juve e ne hai presi 2. È inutile che ci giriamo attorno. Purtroppo questo è il carattere, questa è l'identità, questa è la qualità, questa è la forza di questa squadra che non c'è. Ci fermiamo e
3: sì,
0: torniamo
3: tra poco.
5: 2 colori, 2 voci.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Guarda, io neanche, caro amico, li voglio vedere, perché dice il nostro amico, dei possibili rientri chi potrebbe essere utile a Spalletti. Io neanche li voglio vedere, i vari Nico Gonzalez, Douglas Luiz e tutta questa gente qua, perché onestamente sono tutti figli di un mercato sbagliato che spero possano rappresentare una plusvalenza, Ricordiamoci che la Juventus, oltre a tutto, deve fare questi 35 milioni di plusvalenza. Senti, che non farà con Nico Gonzalez, perché seppure lo vendesse le cifre prestabilite all'Atletico, fai 5 milioni di plusvalenza, quindi devi fare altri. E arriverà a breve anche la famosa multa da parte dell'UEFA, che milioni. Sono di 10 milioni, che comunque dovrei pagare.
1: Vincenzo, ora a mente fredda, intanto ringrazio anche l'amico Corrado, che stavo leggendo, ha mandato un bellissimo messaggio. E lo ringrazio, vi ringrazio tutti. Lo faremo dopo anche con un video su Facebook, dai,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: siete veramente anche oggi meravigliosi. Io ti dico la verità, Vincenzo. Forse sarà che ho ancora questa delusione addosso e difficilmente me la scrollerò. Ma onestamente, se oggi va via Bremer, se oggi va via Thuram, se oggi va via Conceição, se oggi va via Cambiaso, ma per te è un problema?
0: No,
1: appunto. Quindi, ma ti faccio una... facessero quello che devono fare, e non cito Kuhn Meiners, che non voglio nemmeno più vedere, David, Openda, ne abbiamo già fatti 7. Solo che con questi fai gli spiccioli.
0: Sì, però torniamo a un discorso che dicevamo, per il quale era fondamentale andare in Champions se non ci andiamo. Ma questi sono giocatori che hanno fallito. Io vengo da te a prendermi con Conceição. Tu quanto l'hai pagato? 40. Ma lo dai per 20? Allora te lo tieni. Io vengo da te a prendermi Douglas Luiz e io ti faccio un favore, quindi me lo dai a 15. Io vengo da te a prendermi Miretti, se ti stanno bene 7 milioni, 6 milioni più bonus, bene, altrimenti te lo tieni tu. Devo venirmi a prendere Kuhn Meiners perché piace a Gasperini? 20 milioni, ti stanno bene? No. Facciamo 15? Se tu vai in Champions e fai un cavolo di campionato e valorizzi i giocatori, sì, io tanto quanto d'accordo, posso anche venderli,
1: Vincenzo, però...
0: se io vengo da questo campionato con l'ennesima delusione, con giocatori depressi che non hanno reso, il prezzo non lo fai tu Juventus.
1: Sono
0: il prezzo lo
1: te.
0: Fa chi se lo viene a comprare.
1: Ciao ragazzi, ho qualche annetto e mi ricordo con amarezza la Juve di Marchesi, quella di Mefredi e quelli del Neri, ma credo che gli ultimi anni siano stati ancora peggio di quelle lì, ed era qualcosa di terribile, l'amico Ennio da Tagliacozzo. Francesco dice da San Giorgio di Napoli: il 2022 è stata la nostra fine, è stato voluto questo dalla federazione, è finita l'epoca degli Agnelli, è finita la Juve. Ragione Vincenzo, come dice che la Juve è rappresentata dalla famiglia Agnelli.
0: Poi c'è un amico che dice: Marangio, tu come tutti i juventini, Douglas Luiz non l'hai mai visto giocare, invece sono 2 anni che vedi con Miles. Ale, quando hai visto giocare Douglas Luiz, onestamente? Poi
1: posso
0: penso che l'Aston Villa l'ha visto giocare?
1: Posso andare avanti?
0: Sta giocando nell'Aston Villa? Chiedo.
1: L'amico Gaetano dice: onestamente, Ale Vincenzo, avete voglia di un test, cioè di un azzeramento totale dirigenza, allenatore e giocatori? Allora Gaetano, intanto ti abbraccio come sempre. Guarda, io in questo momento nella testa ho mille cose che mi passano, e quindi magari nei prossimi giorni sarò un pochino più, anch'io un pochino più lucido. Io oggi auspico uno scenario simile, che non so se è quello migliore, ma è quello che vedo più a favore della nostra Juve. La conferma ovviamente di Spalletti, però deve essere Spalletti, non quello di ieri, perché se è quello di ieri io non mi fido. Diciamo che quello di ieri è stato uno Spalletti amareggiato, ok, benissimo. Un depotenziamento di Comolli e un mercato affidato a Spalletti, Chiellini, Ottolini, se nel frattempo non prendi un altro dirigente. Io credo che questo sia lo scenario, però ragazzi non ho certezze. E contestualmente, se possibile, non dico una tabula rasa, ma almeno 8-9 giocatori se ne devono andare. Due per ruolo, mi viene da dire, a cominciare dai portieri, perché qui non è che se c'era Perin, ragazzi, noi abbiamo due bravi portieri, ma che non sono all'altezza della storia della Juventus. Uno ormai è devastato psicologicamente, perché Di Gregorio è devastato, perché questo non è Di Gregorio, Vincenzo. Questo non è Di Gregorio. Questo è un ragazzo che va in campo e ha paura dell'ombra di se stesso. Qui ne faccio però una colpa anche a Spalletti, perché te ne devi rendere conto durante la settimana. Te ne devi rendere conto. E non vorrei che il lavoro settimanale sia stato un po' sottovalutato, perché se no non è possibile che continui ad avere un portiere che al primo tiro prende un gol, Vincenzo.
3: oppure quell'altro sta ancora peggio.
0: Ma infatti poi dopo, quando analizziamo gli errori di Spalletti, analizziamo soprattutto quello che è stata la sua analisi dopo. Ma se vi ricordate bene, noi ci eravamo allarmati nella conferenza stampa di presentazione della partita con Lecce.
3: Sì, sì, sì.
0: Che dicemmo, ragazzi, speriamo di sbagliarci. Però abbiamo visto uno Spalletti molto preoccupato e allarmato. Poi quella partita l'abbiamo vista, ma probabilmente non si è stupito e non dovevamo stupirci di quello che abbiamo visto ieri. Perché probabilmente lui si è reso conto che metto Perin, che cambia?
3: No, niente.
0: Metto Vlahovic, è cambiato qualcosa? Poco.
3: Beh, rispetto a quei due poco, che avevamo, sì.
0: Però poco, no, non però è che ha preso quello. Il pallone, no. Ti tiro la palla all'incrocio, no. Come ha fatto, no. Mandragora, per dire così.
3: No, no.
0: Metto,
3: no.
0: Gatti al posto di uno dei difensori, l'abbiamo visto.
3: L'abbiamo visto.
0: Metto Miretti, ciao. Metto con Miners e faccio riposare Thuram. Va bene, allora metto Thuram. Cioè, punto su Yıldız, che tanto stringe i denti anche il ginocchio, tanto lui fa la
3: però,
0: differenza.
3: Ecco, quello non l'ho capito, perché Boga mi però sai, Vincenzo, gli assenti hanno sempre ragione.
0: Sì, bene, Benino ha tirato in porta un tiro centrale, cioè addosso a De Gea. Allora, le responsabilità gliele do per quello che ha detto dopo, per certe parole e per come magari ha preparato la partita. Dopodiché, se io devo preparare un dolce e mi danno degli ingredienti diversi da quelli che mi servono per fare quel dolce, no? Mi danno gli ingredienti per fare la pizza, ma io con gli ingredienti della pizza devo fare il dolce.
3: Non lo fai.
0: Posso essere geniale, no? Dico, ah, sono uno bravo a fare i dolci, eccetera. Ma non mi viene buono il dolce. E mi preoccupo anche perché mi sono accorto che non mi hanno dato la farina. Nonostante io l'avessi chiesta. È finita. Che faccio? Quindi, ecco perché a quelli che dicono, ah, ma non sono i giocatori, non è dirigente, è l'allenatore. Io dico, sono tutti in uguale misura, ma l'allenatore lavora anche con gli ingredienti che ha. Se tu mi dici, cavolo, c'hai una grande squadra e hai fallito, ha fallito soprattutto l'allenatore. Se poi gli ingredienti sono questi, la squadra è questa, non devi comunque perdere in casa con la Fiorentina, ti devi comunque inventare qualcosa. Ma ti ripeto, non è che posso trasformare.
3: Ah, sono d'accordo. Guarda,
0: gli elementi.
3: L'amico Ale da Livorno scrive: Spalletti sarà responsabile del mercato futuro, e se la società non gli garantisce validi acquisti, penso che da parte sua possa esserci un onesto segnale nei confronti dei tifosi, si potrebbe rimettere. Guarda, Alessandro, non è sbagliato il tuo ragionamento. Secondo me Spalletti è uno che è arrivato a questa, a quest'età, a questa carriera, sinceramente, di vivacchiare e di fare figuracce non ne ha idea, non ne ha voglia. Per cui io la penso come te, cioè o lui ha, tra virgolette, non i pieni poteri, ma la gestione del mercato insieme chiaramente a chi deve farlo, o altrimenti sì, potrebbe essere uno scenario al quale, poi sentiamo un vocale, Vincenzo, io oggi darei non più di un 10% di possibilità,
0: no,
3: il fatto,
0: no,
3: che
0: no,
3: Spalletti,
0: no,
3: si dimetta, però un 10-15% lasciamolo sul tavolo, perché,
0: e io, vabbè, non voglio esprimermi,
3: no, sai, ma tanto so già quello che
0: lasciamo stare, cioè lasciamo stare,
3: sentiamoci
0: un vocale che è meglio.
7: Ciao Ale, ciao Vincenzo, io sono incazzato, non sono mai stato così incazzato neanche quando abbiamo perso il Friday Champions League, sono troppo incazzato.
3: No, no, ma
0: ah, finito.
3: Guarda, questo messaggio è un messaggio che io,
0: certo,
3: comprendo al 1000 per 1000. Perché dopo una finale di Champions,
0: almeno ci
3: tu
0: sei
3: piangi,
0: sì,
3: come abbiamo fatto,
0: sì,
3: a Berlino,
0: sì,
3: e come hai fatto a Cardiff,
0: sì.
3: Piangi dalla delusione. Qui hai pianto dalla rabbia,
0: sì.
3: Che è diverso,
0: sì. No, no, qui poi lì piangi dalla delusione, figlia di una notte sbagliata,
3: esatto,
0: alla quale sei arrivata con tante cose meravigliose. Qui piangi per l'ennesima delusione di tante cose sbagliate,
3: esatto,
0: per sognare una cosa accettabile.
3: Bravo!
0: Quindi,
3: è quello!
0: Di che cosa parliamo?
3: È quello! Quindi questo messaggio è lo specchio di noi tifosi. Vai, Gabri, Fede, Gabri, Francesco, Michele, Michela, fate voi.
0: Chiamo pure a Piccari.
3: Piccari, sì. Vai, Piccari.
8: Buonasera Alessandro, buonasera Vincenzo.
0: Ciao.
8: Io sono un tifoso juventino, mi chiamo Raffaele da Trani.
1: Ciao Raffaele.
8: Per me il gol di Vlahovic è regolare, perché il tiro viene levato davanti alla porta ed è una cosa volontaria, non involontaria.
0: Sì, sì, ma anche quello poteva essere rivisto. Io sono d'accordo, e sono d'accordo anche che al di là della consapevolezza da parte anche del nostro amico, che comunque la partita la dovevi vincere, però dici intanto i gol dammeli, perché intanto era 1-1, mi pare che era il 70esimo, 75.
1: Allora non mi ricordo, sono talmente devastato. Annullano prima quello di McKennie, mi pare.
0: No,
1: prima quello di Vlahovic, sì, no, annullano McKennie e poi annullano Vlahovic e poi McKennie.
0: Annullano Vlahovic e poi McKennie, ok. Sì. Va bene, adesso non ricordo con precisione, però insomma, intanto mi dai il gol che era giusto e io mi rimetto in carreggiata. Ma comunque sì, vale il discorso che poi se succede, se vai a vincere il derby col Torino e o il Milan o la Roma si suicidano con Verona e Cagliari, non cambia niente.
1: No, non cambia niente.
0: Non cambia niente. Sì, me l'hai dato. Festeggiate voi una Champions così. Dice, vabbè, è meglio giocare la Champions che non giocarla, ma
3: io invece ti dico una cosa, Vincenzo, guarda, che potrà essere controcorrente, che potrà essere stupida, non capita. Io a questo punto non ci voglio proprio più andare. Perché tanto, Vincenzo, la testa, quante volte ce la siamo detti? E io lo so quanto è importante bilancio, so tutto. Però a questo punto siamo fuori, restiamo fuori. Tanto la dovevamo fare questo passaggio, perché noi è 4 anni, 5 anni che ci aggrappiamo a un quarto posto. Preso con le unghie, con i denti, col gol di Faraoni, col fatto che batti il Venezia retrocesso, che stava retrocedendo. Basta, ora basta, è arrivato il Red Dead Redemption, ok? Punto. Perché se tu miracolosamente, e non succede, ma miracolosamente ci vai, non riazzeri niente. Invece stavolta, con una settimana di anticipo, ci siamo fatti del male, ci siamo distrutti, ci siamo devastati. Bene, lo sappiamo con la settimana di anticipo e ora vi voglio vedere negli occhi. È più difficile ora, Vincenzo, perché se ti arrivano quei soldi, poi magari ti arriva un altro pendà.
0: No, io non sono preoccupato tanto di questo quanto del fatto che poi questi vorrei utilizzare parole pesanti, comunque questi profanatori della maglia della Juventus, perché appunto è stata profanata, poi dopo direbbero magari con nonchalance, ma tanto lo sapevamo che ci arrivavamo, siamo i più forti.
3: Guarda, c'è un messaggio molto...
0: Invece io aspetto il momento in cui viene certificato, esatto, che non ci vai, e davanti alle telecamere mi fai venire cambiato per piacere. Esatto. Okay. Senti, tu eri quello che diceva che tanto sapevi che doveva vincere tutte e tre, adesso bravo, avete percepito il pericolo o è troppo tardi? Bravissimo. Forse è troppo tardi,
3: Guarda, c'è un messaggio dell'amico, mi sembra Francesco da Cireale, che è lungo ma l'ho letto. Fai un'analisi perfetta, Francesco. Lui fondamentalmente dice: quando c'hai giocatori che al primo tiro prendi un gol e escano dalla partita, quando hai soltanto un giocatore sul quale carichi tutte le aspettative, che è il Diz, quando hai tutti sti casini, in poche parole, perdonami se ti riassumo, è giusto che tu non ci vada. Ma è giusto, Francesco, hai ragione. Oggi non c'è un motivo per cui io ti possa dire che questa squadra doveva andare in Champions, perché noi a 5 giornate dalla fine avevamo 5 punti di vantaggio sulla Roma, e non mi venire a dire che avevamo un calendario difficile, perché avevamo Verona, Fiorentina, Lecce, dai su, quindi basta, le abbiamo viste tutte, troppe e ancora di più, addirittura farsi prendere in giro da Gasperini, dai romanisti, che hanno avuto la forza, la fortuna, non lo so, di rialzarsi da quel 3-3. Erano 5 sotto, sono 2 sopra. Cari Cambiaso, Locatelli, Vlahovic, Openda, David, Di Gregorio, Perin, Spalletti, guardatevi un attimo allo specchio.
0: Vai, e non voglio sentire parlare di pressione.
3: Appunto.
9: Buonasera, io penso che la colpa prioritaria va data alla proprietà, cioè, come ho detto nei messaggi dei mesi precedenti, ma come si fa a assumere uno che non conosce il calcio italiano? Guardate le altre squadre, il Napoli, la Roma, ha preso tutta gente italiana che conosce il nostro calcio. E da qui si vede, ma anche lo stesso fatto che non hanno preso un centrocampista che fa gioco sempre con Locatelli. Ma Locatelli non è un regista, ma qui girano tanti milioni, ma non c'è proprio competenza. Cioè, non c'è proprio competenza. Andiamo avanti, ma è davvero oggi è davvero un giorno duro. E nemmeno guarda, anche quando sei nella Serie B, almeno c'era la luce Andrea Agnelli. Invece così è sempre peggio.
1: Ciao amico mio, ciao Ale Vincenzo, sono anni e tempi che proveranno il nostro amore per questa maglia. Io le ultime tre maglie le ho comprate senza numero perché a mio parere nessun giocatore meritava. Detto questo, le ultime partite dimostrano ignoranza dei nostri giocatori. Bogattiere e Vlahovic li salta davanti, è vero, l'ho vista anche questa, mi ricordo bene. Ma quanti gol ci hanno annullato per situazioni simili? Zegrova che non riesce a centrare la porta manco da due metri. Spero Spalletti sia la luce in fondo al tunnel e non un tir che ti sta arrivando addosso.
0: Ora, tir che ti sta arrivando addosso, no. Luce un po' sì,
1: però... sì, me lo auguro, me lo
0: sì,
1: auguro,
0: un po'
1: me lo
0: sì
1: auguro, me lo
0: auguro. Diciamo, più che tir che ti sta arrivando addosso, o esci da quel tunnel seguendo la luce o finisci fuori strada appena esci da quella luce, perché comunque stiamo parlando di un allenatore che ha una patata bollente tra le mani non da poco, e che secondo me, guardandolo in faccia, ricordatela la faccia con Lecce.
1: Ma certo che me,
0: quando venne inquadrato in quel
1: certo
0: modo là, lui
1: quando
0: teneva la faccia
1: alla telecamera, sì,
0: la
1: sì
0: faccia di chi dice io più di questo non posso fare e sono francamente avvilito, non so se andremo in Champions League. Che lui di fatto, e guarda che lui in qualche dichiarazione, adesso non ricordo esattamente qual era la partita, forse proprio il pareggio col Verona,
1: quando dice non so qual è, non so se sì,
0: no, disse noi attuale, se siamo questi qua, quelli là, prima della presentazione con la partita col Verona, Gede con Lecce, se siamo quelli noi non ci andiamo in Champions, lo disse,
1: sì,
0: e noi siamo stati quelli là con la Fiorentina, quindi non andiamo.
1: Guarda, sono arrivati due messaggi dello stesso tenore, no? Maurizio e Salvatore, che ci ricordano come mentre noi a gennaio eravamo lì a traccheggiare, la Roma ha preso male, e io questa è una cosa che alla dirigenza non li perdonerò mai, perché voi, quindi in questo caso il signor Comolli, c'era già Ottolini, sì, Ottolini, sì, e sì, Chiellini, non siete stati in grado di prendere un giocatore che costava 28 milioni, due subito e 26 dopo, e non l'avete preso, nonostante c'era un allenatore che ve l'ha chiesto in turco, in ostrogoto, in tutte le lingue del mondo ve l'ha chiesto, non siete riusciti a prendere un attaccante, quindi fatevi un bel esame di coscienza e assumetevi le vostre responsabilità, caro Comolli, perché un allenatore che evidentemente, e te l'ho anche detto in faccia, una cosa avevo chiesto, un attaccante, e questi scappati di casa di qua della Roma l'hanno preso, con Massara, con quello, con quell'altro, diciamo fra di loro, però attaccante li hanno preso. Il calcio bisogna conoscerlo, e comincio a avere dubbi che lo conoscano fino in fondo, Vincenzo.
0: Non conoscono sicuramente la Juventus.
1: Il nostro
0: purtroppo.
1: Fabrizio ci scrive ulteriore ciliegina allo schifo di ieri, la nostra capacità di aver fatto evaporare il concetto della silenziopoli arbitrale. Marotta e compagni hanno benedetto le nostre cretinate sportive che hanno distratto l'accanimento giusto di tifosi e giornalisti nella nota vicenda di Rocchi, perché tanto ormai, anche se di frode si fosse trattato, chi se ne frega, tanto ci siamo sepolti da soli. I due concetti è vero però che sono distinti e separati, ma noi siamo riusciti con questa prestazione indecorosa ad alimentare il caos che li pone nel dimenticatoio. Che vuoi aggiungere?
0: No, ma niente, Fabrizio è stato perfetto, ma noi ci siamo fatti male da solo sotto tanti punti di vista. Ci siamo fatti male da soli quando eravamo davanti a tutti, con gli errori commessi anche dalla dirigenza di Andrea Agnelli. Ci siamo fatti male da soli quando siamo ripartiti probabilmente da Allegri, che però ha tenuto la barra dritta in un momento di grande difficoltà, e allora poi ci siamo fatti male da soli quando quell'Allegri che aveva tenuto la barra dritta in un momento di difficoltà almeno aveva vinto una Coppa Italia,
1: esatto,
0: e poteva nell'anno successivo costruire,
1: esatto,
0: ancora qualcosa per partire da un pezzettino più avanti, ma abbiamo scelto Motta e ci siamo fatti male da soli perseverando nella scelta di Motta, anche quando siamo stati fatti buttati fuori dalla Coppa Italia da quattro ragazzini dell'Empoli, non dalla formazione titolare. Poi ci siamo fatti male da soli quando al posto di Motta abbiamo scelto come traghettatore Tudor, che per carità può andare bene, ma se l'accordo era poi arriviamo al mondiale per il club e si vede, è stato sbagliato. E allora ci siamo fatti male un'altra volta da soli, perché invece di andarci con Brambilla, come dicevamo prima, come ho detto tante volte, abbiamo scelto, ma no, non possiamo andare con Brambilla, andiamo con Tudor, rinnoviamo il contratto. E ci siamo fatti male di nuovo, perché siamo nati, questa stagione è nata con un allenatore che nessuno voleva. E i tifosi magari dicevano magari è bravo, ma che nessun dirigente lo riteneva all'altezza della Juventus. E allora abbiamo aspettato il momento giusto per prendere Spalletti, e quando l'abbiamo preso, invece di dargli tutto quello che chiedeva nel momento in cui ci stava dando tutto quello che poteva, ci siamo fatti un'altra volta male da soli, perché abbiamo detto no vabbè, ma l'attaccante possiamo farne a meno.
3: Capito.
0: Vuoi l'attaccante fisico? Ti prendo Boga. Magari va bene lo stesso. E lui dice sì, dammi Boga, mi servivano 20-30 cm in più, ma va bene lo stesso. E adesso siamo arrivati al risultato dell'esserci fatti male da solo tutto questo tempo.
3: Dopodiché, analisi perfetta, poi stiamo più vocale e chiudiamo. Tu Fiorentina e Verona li devi battere a prescindere.
0: Non c'eravamo già più. Esatto. Quando Spalletti ha detto esatto, se siamo quelli di Verona, cioè col Verona, non andiamo in Champions. E la faccia che ha visto contro le telecamere, dire sì, questa la vinciamo, ma siamo quelli là, non ci andiamo in Champions. E non ci siamo andati.
3: Vai Fede.
10: Ciao Marangio, Santarelli, io sono quello che ieri guardava la partita sotto le coperte qui a Buenos Aires,
3: ah, sì,
10: effetto che faceva, ho ancora il come? Magone in gola, veramente non posso riprendermi. E la cosa che più mi ha fatto male è che mio figlio è argentino, nato qui, nella sua stanzetta piangeva perché guardava la partita e diceva sì, ma non si può perdere così. Allora è stata una bella delusione per noi qui lontani, ma sempre forza Juve. Ciao ragazzi.
3: Guarda, io chiudo questa trasmissione dove siamo arrivati quasi a 1000 messaggi, circa 900 in due ore, credo che sia, beh, se non il record, quasi, ma mi fa male perché
0: sono sfoghi di rabbia.
3: Però devo dire che mi sono trovato a casa. Siamo stati a casa oggi, Vincenzo, con i nostri amici che provano lo stesso nostro sentimento. Secondo me mi viene da dire che un minimo di buon lavoro l'abbiamo fatto, perché come radio, perché siamo riusciti forse a coinvolgere nel sentimento, in questo momento amaro ma di amore, tutti, a parte vabbè il solito scemo, ma quello c'è sempre in generale nella vita. Cioè oggi è la delusione, la rabbia, l'incazzatura, non è Spalletti, quella, no, è la rabbia verso tutto e tutti, che è diverso dallo scemo che ti dice ah sono contento perché forse li abbiamo messi in un angolo. Oggi c'è l'amore per la Juve che trasuda nelle lacrime, nelle incazzature e nel forse ritrovarci sotto un'unica coperta per ripararci dal freddo. E chi sta fuori vuol dire che non merita
0: il calore sotto le coperte.
3: Quindi io vi ringrazio di questo, perché sono state due ore che ci hanno rinfrancato, devo dire la verità.
0: E chiudiamo dicendo che la proprietà non lo sa, o forse non se ne è mai accorta questa proprietà, la dirigenza forse neanche la conosce, questa squadra certamente non se ne accorge e non la rispetta, però la gente della Juve c'è ancora e aspetta di rivedere la propria Juve.
3: Grazie anche a Carlo che ha mandato un messaggio bellissimo, grazie ovviamente a tutti voi e grazie per stare sotto questa coperta di lacrime sportive, ma che ci ha unito e che ci unirà in questi giorni. Poi dopo ci saranno le varie opinioni e meno male, perché è il nostro mestiere e è il modo di confrontarci con voi, ma oggi è stata una coperta che ci ha riscaldato un po' tutti, quindi io vi dico veramente grazie di cuore.
0: A domani, ciao a tutti.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Heriberto Herrera, HH2, quasi una formula per un uomo. Questa è la sigla usata per soprannominare Heriberto Herrera, allenatore della Juve dal 1964 al 1969 e che in bianco nero ha portato uno scudetto e una Coppa Italia. HH2 per non confonderlo con Elenio Herrera, rivale alla guida dell'Inter che già si era accaparrato l'HH. Nato il 24 aprile 1926 a Guambaré in Paraguay, Herrera arriva alla Juve dopo una carriera da calciatore vissuta tra le file dell'Atletico Madrid, interrotta troppo presto, e un'avventura all'Elche con cui si guadagna la chiamata bianconera. Servirà un allenatore di carattere, un sergente di ferro, arriva dal Paraguay, passando per la Spagna. Alla guida della vecchia signora conferma la sua fama di uomo di carattere, poco avvezzo alle concessioni, modus operandi che lo spinge allo scontro con Omar Sivori, maggior talento di quella Juve, meraviglioso quanto anarchico. La sua diventa una Juve operaia, senza prime donne, che cuce sulla maglia uno scudetto speciale perché conquistato contro la grande Inter al termine di una grande rimonta, ma soprattutto sogna la Coppa dei Campioni. La prima semifinale della massima competizione europea della storia bianconera è infatti targata HH2 con il Benfica che interrompe la corsa. Nel 1969 lascia la Juve dopo 215 gare ufficiali sulla sua panchina con un bottino di 100 vittorie, 73 pareggi e 42 sconfitte e comincia una lunga trafila dall'Inter fino alla Spalmas e il ritiro datato 1982.
0: Eroi in bianconero.

0: Storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti, lo dice il presidente americano, facendo sapere anche di aver sospeso un attacco programmato per oggi contro la Repubblica Islamica, su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del tycoon arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti, presentata da Teheran e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca.
1: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, si avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
2: Assalto al centro islamico di San Diego, in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. Tra le vittime all'interno della moschea, anche una guardia giurata. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni. I due giovani sono stati trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza. Nella vettura, messaggi anti-islamici, rivendicazioni di orgoglio razziale. Sull'arma la scritta hate speech, a terra una tanica di benzina con un adesivo delle SS, innalzato il livello di protezione in tutto il paese.
1: Il Codri parla dal carcere, oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, dice frasi confuse. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli davano impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate.

0: porta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico.
1: È tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 19 maggio inizia una nuova giornata in casa Juventus, una giornata con ancora i postumi della partita e della sconfitta contro la Fiorentina, perché oggi si parlerà e si parla tanto, non solo oggi ma si parlerà tanto anche nel prossimo futuro, delle conseguenze della possibile e probabile mancata qualificazione alla prossima Champions League. Ed è proprio da uno dei di questi temi da cui partiamo stamattina, perché sempre appoggiandoci al sito di Tutto Juve andiamo a leggere alcune dichiarazioni da parte di Gianluca Di Marzio, uno dei più grandi insider di mercato in Italia. E Di Marzio ha parlato appunto del mercato della Juve senza Champions, alcuni obiettivi si allontanano con il mercato della Juventus che potrebbe diventare molto più complicato. La sconfitta contro la Fiorentina ha complicato seriamente la corsa della Juventus verso il quarto posto e di conseguenza verso la qualificazione alla prossima Champions League, uno scenario che potrebbe avere ripercussioni importanti anche sulle strategie di mercato del club bianconero. La Champions pesa sul futuro della Juventus. A parlarne appunto è stato il giornalista di Sky Sport Di Marzio, Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Calcio Mercato l'originale. Secondo l'esperto di mercato, l'assenza dalla Champions rischierebbe di ridurre l'attrattiva della Juventus nei confronti di alcuni profili internazionali, ed è un rischio di cui avevamo anche parlato quando si parlava della corsa Champions. I rischi senza qualificazione europea, direttamente il virgolettato di Di Marzio. Alcuni giocatori in scadenza come Bernardo Silva, che potevano essere attratti dal progetto Juve, senza Champions credo si possano allontanare, perché sono giocatori abituati a giocare alla Champions League e hanno ancora voglia di giocarla, quindi sarà più difficile convincerli ad accettare, anche più difficile proporre loro degli ingaggi in linea con quello che loro hanno sempre guadagnato negli ultimi anni, e quindi si fa più complicata, si potrebbe fare più complicata la situazione di mercato della Juventus nel caso in cui effettivamente non si dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League. Ed è proprio di mercato che si parla, sempre su Tutto Juve, un nuovo nome papabile per l'attacco. Dopo andremo anche ad analizzare un pochino tutti quelli che sono i nomi in lizza, ma è venuto fuori il nome di Gabriel Jesus. Gabriel Jesus nel mirino della Serie A, ma c'è un problema, si legge su Tutto Juve. Gabriel Jesus può lasciare l'Arsenal in estate. La Juventus e il Milan seguono l'attaccante brasiliano, valutato circa 35 milioni di euro. Gabriel Jesus potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato. L'attaccante brasiliano dell'Arsenal, legato ai Gunners fino al 2027, è finito al centro di diverse valutazioni legate al suo futuro Il club londinese infatti non considera incedibile il giocatore e sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte.

0: aperte nella prossima finestra di mercato. Nonostante l'Arsenal sia ancora concentrato sugli obiettivi stagionali tra corsa al titolo in Premier League e la finale di Champions League da giocare, la dirigenza starebbe già pianificando alcune mosse per il futuro. Mikel Arteta continua ad essere il punto di riferimento tecnico del progetto londinese, ma il reparto offensivo potrebbe subire modifiche importanti durante l'estate. Tra i giocatori sotto osservazione c'è proprio Gabriel Jesus, attaccante esperto e versatile, che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per diversi top club europei. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, due società italiane starebbero seguendo con attenzione la situazione del brasiliano. Juventus e Milan avrebbero inserito Gabriel Jesus nella lista dei possibili rinforzi offensivi per la prossima stagione. Entrambi i club sono alla ricerca di esperienza, qualità tecnica e profondità nel reparto avanzato, tutte caratteristiche che il giocatore dell'Arsenal può garantire. L'operazione però non sarebbe particolarmente economica. La società inglese valuterebbe il cartellino dell'attaccante intorno ai 35 milioni di euro, cifra che rappresenta il punto di partenza per eventuali trattative. Una somma importante ma considerata accessibile per club che vogliono aggiungere un profilo internazionale e già abituato ai grandi palcoscenici europei. A 29 anni il brasiliano è entrato in una fase cruciale della propria carriera, l'eventuale trasferimento in Serie A potrebbe rappresentare un'opportunità per rilanciarsi in un contesto tattico diverso dopo stagioni vissute tra alti e bassi in Premier League, quindi Juventus e Milan osservano con attenzione la situazione. Il primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve di questa notte parla appunto delle possibili conseguenze che possono venire fuori dalla sconfitta contro la Fiorentina, sconfitta che ha scatenato rabbia e delusione. Adesso cosa succede? Dopo il crollo contro la Fiorentina aumenta la contestazione, tifosi delusi, squadra senza personalità e progetto sempre più ridimensionato. La pesante caduta contro la Fiorentina ha lasciato ferite profonde nell'ambiente Juventus, non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la prestazione offerta dalla squadra, apparsa fragile, senza carattere e incapace di reagire nel momento più importante della stagione. Il KO interno contro i Viola continua a mostrare i limiti evidenti tattici, ma non solo, tutti i limiti che vengono fuori in partite decisive come questa. Una Juventus senza personalità, la sensazione emersa dopo la gara è quella di una squadra priva di leader veri, incapace di alzare il livello quando la pressione aumenta. La sfida contro la Fiorentina ha riportato alla luce problemi che insomma già erano emersi durante l'anno, come era accaduto anche nella deludente prova casalinga contro il Verona. La Juventus ha dato l'impressione di subire il peso delle aspettative senza riuscire a trovare giocatori in grado di trascinare il gruppo nei momenti complicati. Locatelli simbolo di una squadra incompleta. Tra i temi più discussi c'è anche il ruolo di Manuel Locatelli, considerato utile nell'equilibrio della squadra, ma non il tipo di centrocampista capace di accendere la manovra offensiva. Il centrocampista bianconero garantisce ordine e copertura davanti alla difesa, ma manca quella qualità creativa necessaria per guidare il gioco di una squadra che punta ai vertici, ed è proprio qui che nascono le critiche verso la costruzione tecnica della rosa. La responsabilità della società. Secondo molti tifosi, i problemi della Juventus non riguardano soltanto il campo, ma partono da lontano. Le incongruenze emerse durante la stagione vengono attribuite anche alle scelte societarie e alla pianificazione tecnica degli ultimi anni. La sensazione diffusa è che il club abbia perso progressivamente ambizione, abbassando gli obiettivi rispetto alla storia e al blasone della Juventus. Tifosi stanchi delle delusioni, la rabbia del pubblico nasce soprattutto dalla continuità delle delusioni vissute nelle ultime stagioni. I sostenitori bianconeri si sentono traditi da risultati considerati molto lontani dagli standard storici del club. In passato, persino stagioni concluse con lo scudetto venivano giudicate insufficienti, senza un grande percorso europeo. Oggi invece si parla dell'Europa League come base da cui ripartire. E quindi c'è il timore del ridimensionamento, e proprio questo è il punto che più preoccupa l'ambiente juventino. Per molti tifosi il vero problema non è soltanto la sconfitta contro la Fiorentina, ma la percezione di un club che abbia progressivamente ridotto le proprie ambizioni sportive. Una Juventus che non lotta più stabilmente per vincere e che sembra aver accettato standard molto diversi rispetto al proprio passato. Adesso il club è chiamato a dare risposte concrete sia sul piano tecnico che su quello societario. La delusione per il KO contro la Fiorentina rischia infatti di trasformarsi in una contestazione ancora più pesante se non arriveranno segnali forti sul futuro del progetto bianconero. E quindi non è sicuramente una situazione semplice in casa Juventus, con il futuro che è ancora tutto da scoprire, in una circostanza, in un contesto dove la Juventus dovrà veramente ripartire. Vedremo se ripartirà da zero, rifondando tutto, smantellando tutto anche a livello societario, oppure se verranno fatte delle sistemazioni, ma si continuerà con questo progetto. Una Juventus che, secondo Tutto Juve, deve ripartire dallo spirito di Federico Gatti. In una stagione complicata, piena di delusioni e momenti difficili, la Juventus ha comunque trovato figure capaci di rappresentare fino in fondo il significato della maglia bianconera. Tra queste c'è sicuramente Gatti. Il difensore juventino è diventato uno dei simboli di una squadra che troppo spesso è mancata di personalità, carattere e spirito di sacrificio. Non è soltanto una questione tecnica, Federico Gatti incarna qualcosa che va oltre il semplice rendimento in campo. Cuore, sacrificio e fame, ogni partita del centrale bianconero trasmette energia, aggressività positiva e voglia di non arrendersi mai. Anche nei momenti più complicati della stagione, Gatti è stato uno dei pochi a lottare fino all'ultimo minuto, mettendo sempre intensità e cattiveria agonistica. Ed è proprio questo che oggi manca alla Juventus. Non servono solo campioni. Negli ultimi anni il club ha inseguito nomi importanti, investimenti costosi e giocatori di talento, ma il calcio insegna che non bastano soltanto qualità tecniche e curriculum prestigiosi. Le grandi squadre vincono anche grazie ai gregari e a quei giocatori capaci di trascinare il gruppo con atteggiamento, fame e spirito di appartenenza. Federico Gatti appartiene a questa categoria, non è il classico fuori classe da copertina, ma rappresenta quel tipo di calciatore che in spogliatoio diventa fondamentale per tenere alta la tensione e ricordare cosa significhi indossare una maglia pesante come quella della Juventus, una squadra che deve ritrovare identità. La sensazione, soprattutto nelle ultime stagioni, è che la Juventus abbia perso parte della propria anima. Quando le partite si complicano, troppo spesso la squadra si scioglie mentalmente. Manca chi alza la voce, chi prende per mano il gruppo, chi mette il cuore oltre l'ostacolo, anche quando il gioco non funziona. Ecco perché figure come Gatti diventano ancora più preziose. Lo spirito operaio che serve alla Juve, la storia bianconera è piena di campioni, ma anche di uomini capaci di fare la differenza con il lavoro e quotidiano, ed è da spiriti così che la Juventus dovrà ripartire per tornare davvero grande. Questo secondo Tutto Juve, con la firma di Massimo Pavan. Vlahovic continua ad avere mercato, si legge sempre su Tutto Juve. L'Arsenal segue Dusan Vlahovic per l'estate. Il serbo può lasciare la Juventus, mentre l'Atletico, il Bayern e il Barcellona restano alla finestra. Dusan Vlahovic torna e rimane di fatto al centro delle voci di mercato internazionali. L'attaccante della Juventus continua ad attirare l'interesse dei diversi top club europei e nelle ultime ore anche l'Arsenal avrebbe intensificato il proprio monitoraggio sul centravanti serbo. Il club londinese starebbe valutando seriamente il profilo del numero 9 bianconero in vista della prossima finestra estiva. Uno dei motivi principali che spingono l'Arsenal a guardarsi intorno riguarda il futuro di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano entrerà nell'ultimo anno di contratto e potrebbe lasciare Londra già durante l'estate. L'attaccante serbo resta uno dei nomi più chiacchierati del panorama europeo. Nelle ultime ore anche l'Atletico Madrid avrebbe ricevuto una proposta legata al giocatore attraverso intermediari di mercato. Allo stesso tempo, Barcellona e Bayern Monaco continuano a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione contrattuale del centravanti juventino. Contratto in scadenza e rinnovo respinto, l'attuale accordo con il club bianconero scadrà a fine giugno e il giocatore avrebbe già comunicato la volontà di non prolungare il proprio contratto. Il serbo avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo che prevedeva uno stipendio vicino ai 6 milioni di euro annui, Già nel 2022 l'Arsenal aveva provato a portare Vlahovic in Premier League. Durante la sua esperienza alla Fiorentina, alla fine il giocatore preferì restare in Serie A, scegliendo la Juventus, che investì una cifra molto importante per assicurarsi il suo cartellino. Negli ultimi anni Vlahovic ha dovuto convivere con diversi problemi fisici che lo hanno costretto a saltare numerose partite, una situazione che potrebbe influenzare le valutazioni economiche dell'Arsenal, soprattutto per quanto riguarda stipendio e bonus alla firma. La sensazione è che il futuro di Vlahovic si deciderà nei prossimi mesi. La Juventus dovrà scegliere se provare a ricucire il rapporto o aprire definitivamente la cessione, mentre diversi club europei continuano a osservare con grande attenzione uno degli attaccanti più discussi del mercato internazionale, con appunto Vlahovic che sembra avere tante squadre su di lui, con interessi sparsi e diffusi in giro per l'Europa. Le prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che parla delle riflessioni in casa Juventus. La prima pagina della Gazzetta, che si concentra principalmente sui festeggiamenti dell'Inter per lo scudetto e in particolare per la probabile permanenza a Milano di Lautaro Martinez, che ribadisce il suo legame con l'Inter e allontana ogni ipotesi di addio, con l'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Non andrò mai via, da qui devono cacciarmi. Un pensiero, appunto, le parole, le dichiarazioni di Lautaro Martinez. Quando smetto sparirò, ha poi parlato anche del suo futuro lontano dal calcio, una frase che racconta il desiderio di allontanarsi dai riflettori una volta conclusa la carriera da giocatore. Lautaro esclusivo, Inter per sempre, il doblete per mia nonna, non andrò mai via, da cui devono cacciarmi. E quindi queste le parole riportate in prima pagina di Lautaro Martinez. In taglio alto si parla di tennis e di Sinner, obiettivo Parigi e i 9 Masters 1000 dell'anno. Sinner, la dura vita era numero 1, nel 2026 solo 14 giorni di riposo. E poi nella parte bassa della prima pagina anche le altre big di Serie A: Allegri, rinforzi da Milan, club unito e Modric, solo così può restare. Il Napoli, Conte, l'Italia vota Antonio, è pronto a tornare CT, Napoli, Sarri, il preferito. E poi Spalletti, i tormenti del tecnico, missione quasi fallita, riflessioni Juve. Ed è questo appunto di cui si parla sulla Gazzetta per quanto riguarda la Juventus, con le riflessioni sul progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti, con la qualificazione in Champions League ancora tutta da conquistare, e quindi insomma capiremo probabilmente già nei prossimi giorni o comunque nelle prossime settimane cosa si riuscirà a capire dalla situazione legata al futuro intrecciato tra Spalletti e la Juventus. Si parla di un ribaltone, Juve e Napoli, il ribaltone, questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport. Juve e Napoli ribaltone, Spalletti deve parlare con il numero uno di Exor, Lucio e Comolli, decide Elkan e Conte si libera. Senza Champions, 40 milioni in meno nel budget bianconero. Chiellini dice: aspettiamo di chiudere la stagione. Antonio, patto con De Laurentiis, rescissione consensuale e niente buona uscita in caso di separazione. E quindi si parla di un possibile intreccio anche di panchine, un possibile effetto domino di panchine alla fine di questa stagione, con diversi allenatori che potrebbero cambiare ambiente. E poi di spalla l'Inter caccia il difensore, l'Inter cerca Vuskovic e Araujo, non c'è solo Muaremovic, piacciono anche il croato e l'uruguaiano. Più poteri ai Friedkin Junior, la Roma a Ryan, la mossa di Dan, il vicepresidente a Trigoria, riunioni con Gasp tra nuovo direttore sportivo e mercato. Lazio, altra rivoluzione, Lotito prepara il divorzio da Sarri, per me sono tutti utili ma nessuno è indispensabile, dice il presidente della Lazio, presto il confronto. Lo sprint Champions, Allegri, 3 punti che valgono 100 milioni. Al Milan serve una vittoria con il Cagliari per centrare la qualificazione. In palio i soldi per il mercato. E poi anche un altro allenatore in primo piano, manca soltanto l'annuncio. Rilancio Real, il piano di Mourinho, lo Special One lascerà il Benfica per tornare al Real Madrid, sarà presentato la prossima settimana. Lo ha anche confermato Fabrizio Romano nella giornata di ieri, e quindi ci si attende un ritorno di Mourinho al Real Madrid. Prima pagina di Tutto Sport, la resa dei conti tra Lucio e Comolli. Con la Juventus a rischio Champions, Spalletti chiede chiarezza a Elkan sul progetto e sul ruolo dell'amministratore delegato. Diversità di vedute e rapporti inesistenti, avanti insieme solo se saranno ridotte le deleghe tecniche del dirigente francese, che ieri ha strigliato la squadra dall'incarico di Modestò all'ombra di Pecini. I nodi al pettine, intanto si pensa al ritorno di Tognozzi con la Juve nelle mani di John Elkann, scrive anche il direttore Guido Vacciago. E poi in taglio basso la festa dell'Inter, striscioni anti-Milan, fascicolo su Thuram, multa in arrivo per il francese. Intanto Octree vuole un talento da copertina, Zanetti in pressing su Nico Pass. In taglio alto il tennis, Sinner fa rotta verso Parigi con numeri mostruosi, i rivali sono distanti, un uomo solo al comando. La collezione dei Masters 1000, ma anche Slam, Finals e Davis. Jannik sta riscrivendo i record che sembravano saldi nelle mani dei Big 3. Scavalcato per precocità persino Djokovic. Il piano per il Roland Garros, l'unico trofeo che gli manca. Intervista Vavassori, trionfatore a Roma nel doppio con Bolelli. Abbiamo già nuovi sogni. Di spalla il Torino con il derby che si avvicina. Stadio pieno e granata. Derby toro dai tifosi. Una spinta da paura. Dopo 4 mesi si interrompe lo sciopero della maratona. Sold out anche la curva primavera. Emergenza in difesa, ansia Marianucci, dubbio Ismaili e Maripan squalificato. Si parla anche del Milan su Tutto Sport. Zlatan in rotta con l'ambiente, svolta cardinale. Milan stop a Ibrahimovic, il proprietario ha deciso di stroncare le faide interne con decisioni nette. E poi Allegri e il rebus nazionale. Questo è il quadro della prima pagina di Tutto Sport. E poi un rapido check anche alla prima pagina del quotidiano sportivo, il QS, che si concentra in prima pagina sul tennis. Yannick si riposa, poi punterà al Roland Garros dei record, oro e famiglia, infinito Sinner. In taglio alto la Champions lontana, disastro Juve, Spalletti rischia, torna di moda l'idea Conte, e ne parleremo anche più avanti durante la nostra puntata. No al ripescaggio, Iran in Turchia per preparare i mondiali, la FIFA spinge. Il ciclismo, il Giro d'Italia, in Versilia c'è una crono per Ganna. E poi di spalla anche gli altri sport, mentre in taglio basso si parla dei playoff della Serie B. Monza al bivio, Juve Stabia, basta un pari per la finale, niente calcoli, attaccheremo l'allenatore Stella. E poi l'ultimo scatto per i rossoneri, Allegri ritrova il suo Milan da Champions, per ora tutti uniti, Cardinale resta alla finestra, Inter il futuro inizia adesso, corte a Nico Pass, e non sarà semplice fare la lotta e la gara con il Real Madrid, che è sempre ovviamente monitorante nei confronti del fantasista del Como. Andiamo a sentire invece le dichiarazioni e l'analisi di Stefano Borghi, che sul suo canale YouTube ha parlato del crollo della Juventus nella partita di domenica.
1: Che francamente io non mi aspettavo in questo momento e con queste modalità.
2: ma che in qualche modo non è un elemento di rottura, anzi è un elemento di continuità rispetto a quello che è successo alla Juventus nelle ultime stagioni. La differenza grande fra questa sconfitta interna per 2-0 con una Fiorentina che ha tirato fuori l'orgoglio, che ha tirato fuori la prestazione all'ultimo momento possibile, la stagione della Fiorentina rimane una stagione estremamente deludente, estremamente preoccupante, estremamente negativa da parte di tutte le componenti, però quantomeno all'ultima occasione la Fiorentina ha regalato alla propria gente una gioia che i Viola, per anche il loro anti-juventinismo, ricorderanno e celebreranno. Dicevo, la differenza fra questa sconfitta e gli altri passi falsi della Juve di Spalletti, senza andare troppo indietro, ma i collegamenti per me ci sono e ve li presento costantemente nei discorsi che facciamo ogni settimana. La differenza sta nel fatto che la Juve fin qui aveva perso dei punti dolorosi, dei punti decisivi in partite nelle quali ci si aspettava il risultato pieno, con l'Hellas in casa 2 settimane fa, con Lecce in casa nel girone d'andata, col Sassuolo in casa, a Cagliari, tanto per citarne qualcuna. Punti persi per errori fatti e sempre sottolineati. La Juventus ha subito più di un terzo dei gol che ha preso in questo campionato, ovvero 11 su 32, a seguito di errori commessi, quindi gol derivati da errori, e possiamo elencarli tutti, anche i più recenti. Però questi erano tutti punti persi con il rammarico di non aver fatto il risultato pieno all'interno di prestazioni comunque positive, comunque fatte, comunque buone, a tratti dominanti. Il problema della Juve è sempre spesso stato quello della concretizzazione di questi momenti di dominio, e si traduce nell'assenza tecnica di un centravanti adatto ad essere il terminale, ma anche l'approdo del gioco indiscutibilmente positivo portato da Spalletti, tant'è che a gennaio si chiedeva quel tipo lì di 9, Vlahovic era fuori, quando è tornato Vlahovic gol li ha fatti, anche se poi c'è questa tendenza a farli anche annullare, sembra una battuta, sembra una cosa fuori luogo, però lì parla anche della serenità, della lucidità dell'attaccante nel momento decisivo, perché se vai in fuorigioco comunque hai fatto un errore, e questo fa parte del bagaglio di cose che Vlahovic deve ancora rifinire, deve ancora migliorare, e che io credo possa fare assolutamente con un allenatore come Spalletti. Per cui si torna al discorso del fatto che Vlahovic è indiscutibilmente il 9 con le caratteristiche giuste per il calcio di Spalletti. Spalletti è indiscutibilmente l'allenatore giusto per sbloccare quest'ultimo step di crescita che Vlahovic deve fare per poter sfruttare il proprio potenziale e diventare, come io credo possa diventare, un attaccante di prima fascia. Però il problema è che il contratto di Vlahovic scade fra un mese e che le parti non sembrano assolutamente vicine ad un accordo. Un accordo che farebbe bene ad entrambe, perché Vlahovic è il profilo di 9 giusto per la Juve, e ripeto, Spalletti è l'allenatore migliore che Vlahovic possa avere in questa fase della sua carriera, però la situazione è questa. Per cui c'è stato il problema di concretizzazione, figlio anche degli acquisti sbagliati del mercato, ma con la Fiorentina nella partita che vale la stagione, la Juventus ha bucato completamente, non si è presentata, non c'è stato un approccio degno alla gara, la Juve non è mai stata pericolosa, si è offerta, ha preso un gol inaccettabile da prendere in una situazione del genere, perché appunto 11 su 32 sono gol subiti direttamente dopo un errore commesso. Questo gol, il gol di Ndur, non va a statistica in questo senso, ma è un gol che tu prendi a difesa schierata, dove nessuno legge in maniera attenta e focalizzata quello che sta succedendo, e poi sbaglia ancora anche il portiere, perché poi c'è anche questo da sottolineare nella stagione della Juve. Quante volte la Juventus, mi pare 16 volte, ha subito gol al primo tiro in porta ricevuto durante la partita, e quante volte poi si è sottolineata l'imperfezione del portiere, altro tema in casa juventina. Ma
0: Tanti temi in casa juventina. Questa era l'analisi del momento della Juve da parte di Stefano Borghi. Noi ci spostiamo su Bianconera News, perché si parla di quello di cui citavamo anche prima, ovvero dell'idea, torna di moda l'idea Antonio Conte, perché Antonio Conte lascia il Napoli, può tornare alla Juve? Questa è la domanda che si pone Bianconera News. Il destino del tecnico salentino è ormai segnato, dopo l'Udinese è atteso l'annuncio di De Laurentiis, che parla già con Sarri. Antonio Conte e il Napoli sono a un passo dall'addio. Nelle ultime ore, stando a quanto riferisce Sky Sport, il tecnico salentino avrebbe sciolto le riserve. Quella con l'Udinese sarà la sua ultima gara sulla panchina dei partenopei. Poi il patron Aurelio De Laurentiis darà l'annuncio ufficiale prima della partenza per gli Stati Uniti. Il bilancio di Conte a Napoli è di 59 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Stando alle ultime voci, De Laurentiis starebbe già lavorando per strappare alla Lazio l'ex Maurizio Sarri. Nelle ultime settimane il nome di Conte è stato accostato molto alla panchina della nazionale italiana, anche se su quel versante sembra favorito Claudio Ranieri. Attenzione allora alla Juventus: Luciano Spalletti ha rinnovato da poco per altre due stagioni, ma nei prossimi giorni incontrerà John Elkann per parlare del futuro. La priorità del tecnico di Certaldo è quella di restare a Torino, mettendo dei paletti importanti, ma non è da escludere a priori che ci siano distanze che portino ad una separazione. In quel caso Conte tornerebbe prepotentemente in quota, insomma tra qualche giorno sarà tutto più chiaro, con appunto Conte solito a insomma creare un po' di scompiglio negli ambienti da cui passa, e potrebbe appunto nascere questa nuova suggestione per lui nei confronti della Juventus. Spalletti la richiama, la Juventus, si legge da tutto Juve. Analisi dura dopo il KO con la Fiorentina, Juventus in crisi dopo il KO con la Viola. Spalletti analizza gli errori, si confronta con Elkann e prepara il derby contro il Torino. La sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato ferite profonde in casa Juventus. Alla Continassa, il giorno successivo al passo falso, Luciano Spalletti ha radunato squadra e staff davanti alle immagini della partita per rivedere nel dettaglio i primi 35 minuti del match perso contro i Viola. Un confronto lungo e intenso, utile per evidenziare sbagli tecnici, atteggiamento e mancanza di coraggio mostrati in campo. L'allenatore toscano ha voluto sottolineare ogni passaggio negativo della gara, alzando i toni per riportare concentrazione e orgoglio in vista del derby contro il Toro, considerato decisivo per evitare ulteriori rimpianti nella corsa Champions. I dubbi del tecnico e il confronto con Elkann. Il momento è delicato e Spalletti si interroga sulle ragioni che hanno portato la Juventus a scivolare fino al sesto posto dopo una stagione che fino a poche settimane fa sembrava promettere ben altro finale. Il tecnico, apparso profondamente provato dopo il match dell'Allianz Stadium, starebbe vivendo ore di riflessione personale. L'idea di una separazione non sarebbe all'ordine del giorno, ma il peso della situazione si fa sentire. Dopo la partita il tecnico si era definito distrutto, mostrando tutta la delusione per il momento attraversato dalla squadra. Messaggi continui tra Spalletti ed Elkann. Il rapporto tra Spalletti e John Elkann resta diretto e costante. I due si sono sentiti anche all'indomani della sconfitta contro la Fiorentina e continueranno a confrontarsi nei prossimi giorni fino all'incontro previsto per fare il punto sulla stagione bianconera. Quando l'allenatore parla di società, il riferimento principale resta proprio Elkann, figura centrale nelle dinamiche del club. La mancata qualificazione alla Champions League viene vissuta internamente come un fallimento pesante, nonostante le attenuanti legate al percorso stagionale. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Noi andiamo a sentire un'altra analisi su Juventus Fiorentina, quella di Andrea Marinozzi, che sul suo canale YouTube ha parlato appunto della partita e dei problemi della Juventus,
2: soprattutto del problema principale che ha questa squadra. Un problema che abbiamo già trattato: la debolezza mentale, la poca forza di questo gruppo di ragazzi, e Spalletti non è riuscito a migliorare questo difetto. Ogni volta che sono stati in balia degli episodi hanno subito l'episodio, non l'hanno indirizzato. Ormai da tanto tempo, non solo nell'ultima gara contro la Fiorentina, sono tanti punti buttati via e anche
3: tante le occasioni concesse poi agli avversari per far sì che tutto il lavoro buono svolto in campo potesse essere buttato via, quando poi magari ha conquistato anche i tre punti. Penso alla gara contro il Lecce, ero lì per commentare, la Juve domina, pertanto così vengono annullati due gol per fuorigioco, ma poi concede un'opportunità a Ndri enorme per un errore banale ancora una volta. Questi errori sono palesi e tornano costantemente. Sicuramente Spalletti ha dei problemi nel gestire questo aspetto mentale di questo gruppo. Ha avuto problemi Thiago Motta e li sta avendo anche Spalletti. Non è migliorata la squadra per niente per quanto riguarda la testa. Ma più che dirvi e sottolinearvi questi aspetti che conosciamo bene, la difficoltà di questa squadra, il viaggiare controvento, voglio rendere questo discorso, che può essere un po' astratto, concreto. Vederlo in campo, con i numeri, e si può fare, perché la Juventus mostra una grande debolezza all'interno delle due aree di rigore, e non solo per l'individualità, non para colpa di Gregorio, non segna colpa di David, no, per un discorso complessivo legato alla testa dei ragazzi, la forza di dire oggi non mi fai gol, la forza di dire quella mezza pala si trasforma in un'opportunità, in una rete, la Juve non ce l'ha.
0: Questo, secondo Andrea Marinozzi, è il principale problema della Juventus. Ieri Carlo Ancelotti ha stilato la lista dei convocati per il Mondiale, e in questa lista figura anche Gleison Bremer, di cui parla tutto Juve. Un Bremer tra Juventus e futuro, il Mondiale può cambiare tutto. Bremer riflette sul futuro alla Juventus, il Mondiale con il Brasile e l'interesse della Premier possono cambiare i piani senza Champions. La stagione di Bremer si chiude in anticipo, il cartellino giallo rimediato nel confronto con Piccoli gli costerà la sfida finale contro il Torino, lasciando il difensore brasiliano fuori dagli ultimi 90 minuti del campionato, che avrebbe giocato nella sua ex casa contro i Granata. Un epilogo che potrebbe anche rappresentare l'ultima apparizione in Serie A del centrale bianconero. Ora l'attenzione del difensore è rivolta al Mondiale con il Brasile. Carlo Ancelotti è pronto a consegnargli un ruolo centrale nella nazionale verde-oro, considerata tra le grandi favorite della competizione, in programma negli Stati Uniti da metà giugno. Per Bremer, vicino ai 30 anni, il torneo potrebbe trasformarsi in una vetrina decisiva per il proprio futuro. Juventus, il nodo Champions pesa sulle decisioni. La Juventus considera Bremer uno dei pilastri su cui costruire il prossimo ciclo tecnico. Il club bianconero starebbe valutando anche l'ipotesi di un prolungamento oltre il 2029, mantenendo però al centro delle discussioni la clausola rescissoria da 58 milioni esercitabile nei primi giorni di agosto. A Torino il brasiliano ha raggiunto la piena maturità calcistica e ha consolidato il proprio status internazionale. Nonostante il forte legame con l'ambiente juventino, il difensore vuole continuare a competere ai massimi livelli europei, ed è proprio qui che entra in gioco la qualificazione alla prossima Champions League. Senza l'accesso alla principale competizione continentale, il progetto bianconero rischierebbe di perdere appeal sia sul piano sportivo sia su quello economico. La Premier League osserva Bremer, le società inglesi seguono da tempo il centrale brasiliano, Manchester United e Liverpool sono tra i club maggiormente interessati, ma non sarebbero gli unici pronti a muoversi sul mercato estivo. Bremer, dal canto suo, non avrebbe intenzione di forzare la mano. Il suo obiettivo prioritario resta comprendere quali saranno le strategie della nuova Juventus e il livello di competitività della squadra nel breve periodo. Nessuna rottura con il club, tra il giocatore e la società non esistono tensioni. Qualsiasi decisione futura nascerà da un confronto condiviso, forte, di un rapporto costruito negli anni alla Continassa. Tuttavia, in caso di mancata qualificazione alla Champions, la Juventus potrebbe essere costretta a valutare sacrifici importanti per motivi di bilancio, e Bremer rappresenta uno dei profili più richiesti sul mercato internazionale, uno dei giocatori inevitabilmente più monetizzabili della rosa. Una Juventus con investimenti enormi e pochi risultati, un mercato costato carissimo, si legge sempre su tutto Juve. Juventus senza scudetto da 6 anni, quasi 900 milioni spesi sul mercato, flop pesanti e il futuro di Comolli al centro del vertice Exor. La Juventus continua a vivere una delle fasi più complicate dell'ultimo decennio. Dall'ultimo scudetto conquistato nel 2020 con Maurizio Sarri in panchina e Cristiano Ronaldo leader tecnico, i bianconeri hanno aggiunto in bacheca soltanto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, un bottino ridotto rispetto agli investimenti sostenuti dalla proprietà. Dalla stagione 2021 alla 25-26 il club ha investito circa 875 milioni di euro solo sul mercato. Le cessioni hanno alleggerito solo in parte il peso delle operazioni, lasciando un saldo negativo vicino ai 400 milioni. Accanto ad acquisti riusciti come quello di Kenan Yıldız, arrivato a parametro zero e recentemente rinnovato fino al 2030, si registrano diversi colpi rivelatisi fallimentari. I flop che hanno segnato la nuova era bianconera. Tra le operazioni più discusse resta quella che nel 2020 portò Arthur a Torino nell'ambito dello scambio con Miralem Pjanic e il Barcellona. L'investimento da circa 80 milioni non ha mai dato i risultati sperati. Oggi il brasiliano è ancora di proprietà della Juventus, ma gioca in prestito al Gremio. Situazione delicata anche per Dusan Vlahovic, arrivato dalla Fiorentina nel gennaio del 2022 per circa 70 milioni, cifra salita a 85 con i bonus. L'attaccante ha realizzato 66 reti, ma resta un caso aperto sul fronte contrattuale. Il suo rinnovo, nonostante uno stipendio arrivato a 12 milioni stagionali, è stato rinviato da più gestioni dirigenziali e il rischio di perderlo a parametro zero è concreto. E poi ci sono tutta una serie di altri investimenti, Douglas Lewis e soprattutto Coop Miners, costato circa 60 milioni, i dubbi anche sulla sua strategia tecnica. Insomma, negli ultimi anni la Continas è stato teatro di una profonda rivoluzione societaria. Si sono alternati dirigenti e figure chiave come Paratici, arriva bene, Cherubini, Nedved, Manna, Calvo, Scanavino e Giuntoli. Scrive questo la Gazzetta dello Sport, sono cambiati tanti nomi e probabilmente c'è stato un declino abbastanza costante da questo punto di vista. Andiamo a sentire le parole invece e il confronto tra Paolo Rossi e Antonio Paolino ieri durante Cose di Calcio, loro che hanno parlato della, appunto in generale, della squadra, di questa Juventus, del momento che sta attraversando dalla Juventus e anche in parte quello che potrebbe succedere nell'ambito della società.
4: La Juve con Spalletti non è stata ballerina. La Juve con Spalletti ha avuto dei momenti molto positivi, dei momenti di continuità nei risultati, e quando ha fatto gli scivoloni tendenzialmente si è riscattata subito dopo. Cioè, da Juve Verona, che è stato un buco nero, no? L'annuncio, adesso possiamo dire quasi il trailer di quello che è successo ieri, però da Juve Verona noi andiamo a Lecce e in 12 secondi fai gol. E vedi una squadra che ha voglia di vincere, vedi una squadra che è in grado di vincere, vedi una squadra che costruisce, che fa gioco, che attenta, per carità, con le disattenzioni di sempre, però non prende gol al primo tiro a Lecce, anzi di rigore fa una buona parata, eccetera eccetera. Quindi dire che con la Fiorentina questa trappola era prevedibile, ti dico anche di no per un altro fatto. Cioè, gli ultimi due risultati della Fiorentina, Roma-Fiorentina 4-0, Fiorentina-Genoa 0-0.
5: Tre partite, cioè, senza segnare.
4: Ecco, cioè, voglio dire, ieri era, non ti dico facile, perché nel calcio non c'è più nulla di facile, però insomma, che noi assistessimo a una partita in cui oggettivamente non c'è stata quasi mai la speranza di recuperare seriamente, perché poi bisognava vincere la partita, direi proprio di no.
5: Paolo,
4: cioè, questo è un buco nero diverso da tutti gli altri, più profondo, più serio.
5: Qualcuno, magari lo stesso Elkan, faccio riferimento perché lui chiede poi di parlare ad Elkan, dovrebbe invece spiegargli che era stato scelto per stare lontano dalla coppa, dalle poche orecchie e dai pochi introiti. Cioè, è questo che si chiedeva anche a Spalletti, e un po' di tempo ne ha avuto, perché a questo punto la sommatoria Motta Tudor è migliore e va in Champions con la fortuna, con la cazzimma, con la rabbia, con una squadra simile, no? E non è il problema solo con Molli, è anche di chi ha accettato questo compromesso, di chi gli ha fornito il rinnovo del contratto prima. E se, e lo dico chiaramente, sarà difficile, ma tra chiedere l'allontanamento di Comolli per il mercato con una situazione difficile da gestire economicamente. Cioè, poi cosa mi vanno a comprare? Chi mi vanno a comprare? Cioè, capisco che sarà complicato senza un rifinanziamento.
0: È stato tempo di dibattito ieri a Cose di Calcio tra Paolo Rossi e Antonio Paolino riguardo alla crisi della Juventus, una crisi che si legge da tutto Juve, una crisi che va oltre l'allenatore, una Juventus che vive una fase critica tra rischio Champions, debiti e assenza di leadership. Elkan valuta nuove scelte per il futuro del club. Le difficoltà della Juventus non si limitano al rendimento sul campo. Il possibile mancato accesso alla prossima Champions League rappresenta soltanto l'aspetto più visibile di una situazione più profonda che coinvolge identità, organizzazione societaria e sostenibilità economica. Secondo l'analisi di Toni Damascelli sul giornale, attribuire tutte le responsabilità all'allenatore Luciano Spalletti significherebbe ignorare le reali criticità che da anni accompagnano il club bianconero. Dal modello Boniperti al nuovo corso con Comolli, per decenni la Juventus ha potuto contare su figure forti e riconoscibili come Giampiero Boniperti, Luca Cordero e Antonio Giraudo, dirigenti capaci di rappresentare con autorevolezza la proprietà. Oggi invece la gestione appare priva di un riferimento altrettanto solido. L'arrivo di Damian Comolli e François Modestò segna una nuova fase, ma solleva interrogativi sulla strategia adottata da John Elkann per rilanciare la società. Una leadership considerata insufficiente, la nomina di Comolli viene descritta come una scelta che non ha ancora garantito maggiore competitività. L'impressione, secondo Damascelli, è che manchi una figura forte in grado di prendere decisioni chiare e restituire stabilità all'ambiente. Alla crisi tecnica si aggiunge un quadro finanziario delicato. Il debito della Juventus ha raggiunto i 302 milioni di euro e si valuta un nuovo aumento di capitale compreso tra i 100 e i 200 milioni. Negli ultimi 10 anni gli azionisti hanno già investito oltre 1 miliardo di euro, mentre il costo della rosa resta elevato e il valore di mercato di diversi giocatori non consente significative plusvalenze. Dall'era Agnelli al progressivo ridimensionamento, nel 2010 John Elkann affidò il club ad Andrea Agnelli, aprendo un ciclo vincente con Beppe Marotta, Fabio Paratici e Antonio Conte. La Juventus rimase ai vertici fino al 2020, anno dell'ultimo scudetto conquistato con Maurizio Sarri. Successivamente sono emerse difficoltà economiche e gestionali, aggravate dall'operazione Cristiano Ronaldo, dalle vicende legate alla Superlega e dai problemi giudiziari che hanno portato alle dimissioni del precedente management. Spalletti vuole confrontarsi con Elkan in questo contesto. Luciano Spalletti avrebbe manifestato l'intenzione di parlare direttamente con John Elkan, un passaggio che evidenzia l'importanza del momento e che, secondo alcune interpretazioni, ridimensiona il ruolo dell'amministratore delegato. John Elkan è ora chiamato a una decisione cruciale: confermare l'attuale struttura, affidarsi a dirigente di grande esperienza oppure valutare addirittura una possibile cessione del club. Questo scrive il giornale per quanto riguarda la situazione di crisi anche e soprattutto a livello societario in casa Juventus. E a proposito della società, ha parlato di questo tema anche Domenico Marocchino ieri proprio durante Cose di Calcio, appunto ha parlato del tema della società e di quello che potrebbe succedere, di quello che non è andato in passato e in questa stagione e poi di quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro.
6: Innanzitutto spero che nella società ci sia qualcuno che analizzi queste cose qua come avete fatto voi due.
5: Sante
6: non
5: parole.
6: Lo dico per... No, no, ma non lo dico perché ho paura che magari non ci siano, perché tutto quello che avete detto è logico e mi sembra giusto. Il problema probabilmente non è che ci doveva essere uno o ci doveva essere l'altro, il problema è che ci dovevano essere due giocatori, cioè due linee. Il 4-2-3-1 presuppone, è un modulo direi offensivo. Tra l'altro la Juventus lo fa con due esterni offensivi, perché, faccio un altro esempio, la Lazio di Zeman lo faceva, ma c'era Rambaudi che non era un giocatore con le caratteristiche di Consensao o di Illis, ma era più un centrocampista. La Juventus per tanti anni, la grande Juventus con... come si chiama quello che ha vinto il mondiale, Camoranesi e Di Livio, erano due esterni, ma non esterni con le caratteristiche di Consensao e di Ildiz. Ildiz e Consensao sono due più punte che centrocampisti, quindi viene molto difficile chiedere a loro, cioè la squadra con loro è divertente quando gli altri ti fanno giocare ed è compatta, ma quando invece deve arretrare per occupare degli spazi, per non farsi fregare, per non lasciare sguarnita delle zone di campo, loro non hanno le caratteristiche per farlo, loro non ce l'hanno le caratteristiche per farlo, quindi è un discorso leggermente più ampio, ecco,
5: esatto.
6: Io però lì probabilmente lo sanno anche loro, lì, i match analyst, chiamali come vuoi, o lo staff di probabilmente avranno pensato che tra le due soluzioni, cioè da cambiare modulo e anche cambiare qualche giocatore, è meglio proseguire con questo modulo, che è un modulo un po' più offensivo, perché secondo loro alla lunga avrebbe portato qualcosa di più.
0: Queste erano le parole di Domenico Marocchino. In tutta questa situazione di grande incertezza e di crisi legata alla sconfitta contro la Fiorentina, c'è un derby contro il Torino da giocare, un derby che può essere decisivo per il finale di stagione tra presente e futuro, si legge sempre su tutto Juve. La Juventus si prepara al derby contro il Torino, Spalletti ci mette la faccia e ragiona sul futuro. La Juventus prova ora a ritrovare energie fisiche e mentali in vista della sfida contro il Torino. Durante il confronto con la squadra, Spalletti avrebbe chiesto una reazione immediata per evitare di compromettere definitivamente il finale di stagione. Dobbiamo vincere per non completare ciò che abbiamo cominciato domenica. Ci manca solo che le altre frenano e noi non prendiamo i tre punti. Il messaggio trasmesso dal tecnico ai giocatori. L'allenatore ha inoltre promesso maggiore coinvolgimento e una presenza ancora più forte nella gestione del gruppo durante gli ultimi giorni di preparazione. Spalletti si assume le responsabilità. Dopo il KO contro la Fiorentina, Spalletti ha scelto di esporsi in prima persona per proteggere lo spogliatoio. Sono io il colpevole, se non c'è reazione dopo un colpo subito, devo mettermi in discussione, ha dichiarato al termine della gara. Nel faccia a faccia successivo con la squadra, secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha però puntato il dito contro diversi aspetti della prestazione: poca personalità, errori tattici, assenza di gioco e approccio sbagliato alla partita. Un futuro ancora aperto tra progetto e rilancio, nonostante il clima pesante, l'ipotesi delle dimissioni non sembra concreta. La società continua a lavorare su un progetto biennale e Spalletti, almeno per ora, resta concentrato sull'obiettivo di chiudere al meglio la stagione. Il tecnico di Certaldo sa però che servirà una svolta importante per ritrovare fiducia e rilanciare il proprio percorso alla guida della Juventus. Dopo il crollo contro la Fiorentina, l'obiettivo è cancellare i cattivi pensieri e ripartire già dal derby, ripartire con una difesa da ricostruire anche in vista dell'estate. Sempre si legge da tutto Juve, la Juventus prepara una rivoluzione in difesa da Kalulu a Cambiaso, molti giocatori sono in bilico mentre spunta il nome di Alisson. La Juventus si avvicina all'estate con più dubbi che certezze. Dopo il caso legato al futuro di Bremer, anche gli altri protagonisti del reparto difensivo sembrano destinati a entrare nelle valutazioni di mercato della Juventus. Tra le situazioni più delicate c'è quella legata a Di Gregorio. Il portiere non avrebbe convinto pienamente né la dirigenza né tantomeno la tifoseria sotto il profilo delle garanzie richieste a un numero uno della Juventus, motivo per cui la Juventus sta lavorando alla trattativa con Alisson con il Liverpool per Alisson, una trattativa che si complica molto con l'eventuale mancata qualificazione in Champions. Anche Gatti vive una fase di incertezza, mentre è un discorso diverso quello per Pier Kalulu, protagonista di una stagione molto positiva. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club, trasformandolo in uno dei nomi più interessanti sul mercato estivo. Cambiaso ha diversi estimatori in Serie A, anche Kelly potrebbe lasciare il Torino con diversi club di Premier League che vorrebbero riportarlo in patria. Insomma, tanta incertezza anche legata al reparto difensivo per quanto riguarda il prossimo calciomercato. Era l'ultima notizia di oggi, siamo in chiusura perché siamo andati già oltre le 9. Dopo di me vi attende la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo, ci sentiamo domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Le autorità delle Maldive puntano sull'immersione ad una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei 5 sub italiani nell'atollo di Vabo. Secondo il portavoce principale dell'ufficio del presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L'entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche e miscele come il Trimix, che però i sub non avevano. I corpi dei 4 italiani, individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi, saranno recuperati entro domani. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel. Sul fondale del secondo ambiente della grotta verranno recuperati 2 alla volta, 2 oggi, 2 domani.
10: Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'attacco all'Iran previsto per oggi, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico. Ma avvertito di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. La decisione arriva dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che i negoziati possono ancora sfociare in un accordo accettabile sia per Washington che per gli altri paesi della regione. Teheran intanto afferma l'asse della resistenza è più forte e unito che mai.
11: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
10: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vazquez, 18 anni, sono stati identificati come sospettati della sparatoria avvenuta ieri presso il centro islamico di San Diego. 3 le vittime. Gli investigatori hanno trovato dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti 2 aggressori. Riporta il New York Times, sottolineando che uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori poco prima dell'attacco. Avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio, mentre su una delle armi usate c'era la scritta Hate Speech.
11: La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti nel senese.
10: Gli italiani sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre a partire da quella in Medio Oriente. E quanto emerge dall'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, secondo cui il 70% degli intervistati avrebbe l'intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi a causa del complesso e instabile scenario mondiale. L'aumento dei prezzi, voli, energia, inflazione e la sicurezza sono le due principali preoccupazioni.
11: È tutto, a più tardi.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
13: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, good morning everybody, how are you, come sta, come la va, che settimana calda, sta succedendo di tutto. Allora ragazzi, tenetevi forte, voi lo sapete che le notizie le avete qua, cioè voi siete abituati ormai, giusto? L'autorevolezza che abbiamo noi, gli altri non ce l'hanno, io ve lo dico,

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, good morning everybody, how are you, come stas, come la va, che settimana calda, sta succedendo di tutto. Allora ragazzi, tenetevi forte, voi lo sapete che le notizie le avete qua, cioè voi siete abituati ormai, giusto? L'autorevolezza che abbiamo noi, gli altri non ce l'hanno, io ve lo dico, voi le notizie le prendete qua, perché noi le notizie le prendiamo dalla fonte diretta. Poi, se accadono o non accadono, purtroppo, per fortuna, è il mondo del calcio, bellezza. Perché così, vi ricordate l'anno scorso? Conte praticamente ha firmato e poi, ciao ciao, prendo i soldi dal Napoli, sto lì un altro anno. Rinnoviamo tutto per 3 anni, che bella idea. Non volevamo farlo, però c'è lui. Per cui, può succedere qualsiasi cosa. Però, le ricostruzioni che vi facciamo noi sono fresche, dirette e dettagliate. Quindi, vedo con piacere che oggi i giornali seguono quello che io ieri vi ho anticipato, quindi oggi vi do l'ulteriore passo in avanti di quello che sta succedendo e potrebbe succedere in casa Juve e non solo. E non solo. Attenzione. Poi c'è Mr. Frank, c'è la Juve vista dalla curva, che insomma l'ha vista abbastanza male perché ha fischiato alla fine della partita, e con lui facciamo anche un piccolo specialino 20 anni fa, perché grazie all'archivio fantastico inesauribile di Marco da Crema questa rubrica ha preso piede. È stata un po' in stand by ieri perché c'era il post di Juve Fiorentina, ma oggi naturalmente la riproponiamo, perché 20 anni fa vi scrivevano delle cose molto carine che potremo confrontare con i giornali di oggi. Sempre per non dimenticare, come ho detto ieri in un salotto televisivo e come ho detto già voi, questi non meritano la nostra difesa per quello che ha fatto con la Fiorentina, ma visti, rivisti e rivisti i gol annullati alla Juve altri due, c'è da urlare alla vergogna, perché comunque il gol di McKennie è buonissimo ed è il pari, perché comunque il gol di Vlahovic dal punto di vista normativo lo possiamo discutere ed è un altro gol annullato, attenzione, che poi Pappemolli, Mozzarelle, vergogna, però magari se gli episodi arbitrali facevano il loro dovere, io stavo 10 punti sopra, così, giusto per ricordarli, perché gli altri te li avrebbero ricordati all'infinito. Sapete cosa mi è successo ieri in un salotto TV milanese che voi conoscete molto bene? Che il milanista, la sa sta l'interista, il milanista di turno mi ha detto, no, perché, tu che parli degli arbitri, detto, perché non posso parlare degli arbitri se ci sono degli episodi? Mi hanno dato ragione tutti che il gol di McKennie era buono. Ieri la moviola nel salotto TV milanese, tutti mi hanno dato ragione che il gol di McKennie era buono, ma guarda un po' che quando l'ho detto in diretta, a un certo punto il milanista dice, ma te parli degli arbitri, perché non posso parlare, qual è il problema, se c'è uno che Calciopoli, se c'è uno che il gol di Muntari, gli ho detto scusa un attimo giovane, gli ho detto Calciopoli lascia stare che tu dovevi andare in B, la sa sta, gli ho detto le ultime due Champions che hai fatto le hai rubate a me, la sa sta, e il gol di Muntari cosa, ma te la ricordi la scella di Isla e il calcio di punizione di Pjanic? Queste sono robe che ti ricordi solo tu. Certo che me le ricordo solo io, perché noi siete bravi a raccontare Muntari, ma non raccontate il resto. E ragazzi, funziona così. Voi dite oggi che c'entra? C'entra, c'entra sempre, perché il modo di raccontare le cose condiziona anche i vostri umori. Ve lo dico io. E adesso lo vediamo dalla rassegna stramba, perché c'è Ivo in cabina di regia per i vostri vocali, io sono qua per le vostre consonanti, ma fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 19 maggio 2026 è tutto sul piatto all'ordine del giorno. Non ci facciamo mancare niente. Sulla Gazzetta c'è Lautaro esclusivo, l'intervista esclusiva al loro capitano. Inter per sempre, dice lui, non andrò mai via da qua, mi devono cacciare piuttosto, e quando smetto sparirò.

0: voglio più sapere questo mondo del calcio, non mi piace. A lui. Perché? Così bello questo mondo del calcio, scusa. C'è il labiale con la bestemmia, non ti fanno niente giù sui tuoi figli. Ti tuffi in area di rigore e non ti fanno niente. Accerchiate l'arbitro, tutto bene, proteste e simulazioni, tutto regolare, ci sono le inchieste insambiate. Perché non ti piace questo mondo del calcio? Scusa. Non dovrebbe piacere a noi, eh? Che oggi, 20 anni fa, non la chiamavano già più calciopoli, ma Moggiopoli. È come se oggi noi l'inchiesta, che è già stata insabbiata, non so se avete notato, l'avessimo chiamata Interopoli. Invece no. Ah, i valori, questi valori. Ma soprattutto la Gazzetta ci fa sapere che erano 400.000 persone in Piazza Duomo. La prefettura sarebbero 100.000, però Piazza Duomo ne tiene 50.000, era anche un po' mezza vuota quando è arrivata al pullman, però secondo loro c'era 400.000 persone, ma va bene anche quello. Ma ecco la chicca, tenetevi forte! La Gazzetta si pone una domanda e dice: ma io ho qua Lautaro, capitano onestà, perché il vecchio era Zanetti, il nuovo Lautaro. Perché non fargli questa domanda che tutto il mondo si chiede? In questa stagione incredibile, miracolosa, Scudetto e Coppa Italia. Perché il milanista ieri mi ha tirato fuori il gol di Muntari, dimenticandosi di quello di Matri e che andava espulso in excess. E in un campionato dove loro hanno avuto 15 rigori, noi 3. Ma l'interista? L'interista? C'ha una Champions di Mourinho del triplete con 6 errori a favore lungo la scia, di cui non si ricorda mai nessuno. E allora adesso che vince uno scudetto, una Coppa Italia, nell'anno di bastoni Calulu, che non so se avete notato, ma lo ricordo ogni tanto io, perché nessuno lo ricorderà mai, la Gazzetta dello Sport chiede a Lautaro: Tano, è stato meglio uscire col Bodo Glimt così da vincere lo scudetto? È stato meglio uscire dal Bodo Glimt? È diventato un pregio! Cioè, vi rendete conto? È un pregio! È una strategia! Avete fatto bene a uscire col Bodo Glimt, così avete vinto il campionato! Ma non ci posso credere! Il racconto mediatico è questa roba qua. E questa roba qua è quella che a voi avvelena e che vi fa giudicare fallimento qualsiasi annata, anche quella dove vinciamo campionato, scudetto, Coppa Italia e finale di Champions. Perché c'è in mezzo questo avvelenamento di pozzi. Ma veniamo a noi alla notizia del giorno. Conte, l'Italia vota Antonio. È pronto a tornare CT della nazionale. Napoli. Sarri il preferito. L'estate dei grandi ritorni. Poi ci arriviamo. Spalletti, i tormenti del tecnico. Missione quasi fallita. Riflessioni sulla Juve. No, vabbè, adesso però. Io ringrazio del quasi. C'è qualcuno di voi che crede che l'ultima giornata noi battiamo il Toro e Milan, Roma e Como non vincono le loro partite? 2 su 3? Posito. Guarda, anticipo la chat, Bob Di Ariccia mi manda la foto di Piazza Duomo mezza deserta, dice 400.000, eravamo noi l'ultimo scudetto vinto, come si vede invece bene nella foto dove c'è la piazza di Torino piena. Allora, noi non è che ce ne facevamo un vanto, cioè non so. Io non avevo avuto occasione, perché come voi ho avuto altro da fare in queste 48 ore, però ieri sera mi sono andato a riguardare alcune immagini di Genoa-Milan. Domanda: il calcio di rigore che cambia la partita in Genoa-Milan, quel bellissimo retropassaggio che sembra proprio un assist indirizzato al giocatore del Milan da parte del giocatore del Genoa, se fosse capitato in Genoa-Juve con la Juve che va a prendersi la Champions, cosa sarebbe successo? Andatevelo a vedere. Allegri, a proposito di Milan, rinforzi da Milan, club unito e Modric, solo così può restare. Sembra aver vinto la sua battaglia, altrimenti nazionale. I tormenti di Spalletti, serve la Champions, missione fallita. Ma come hai detto, quasi fallita? Perché adesso è già fallita. Luciano riflette. 35 minuti ha tenuto la squadra davanti al video per sottolineare tutti gli errori. Il tecnico appare distrutto, i messaggi scambiati con Elkan. Il derby da vincere per non avere rimpianti. Guardiola lascia il Manchester City ufficiale. Che a me non c'entra niente perché non viene alla Juve, però sa. Lite in campo, il video è diventato virale, c'è la multa per Locatelli e Vlahovic, diverbio plateale tra i due contro la Fiorentina che si mandano letteralmente a quel paese, e allora Spalletti, d'accordo con la società, ha deciso di multarli per dare un segnale a tutta la squadra. Se invece che mandarsi a quel paese tra loro accerchiasselo l'arbitro quando ci annulla il gol di McKennie, sarebbe stato sempre meglio. Da Kalulu a Cambiaso c'è un'intera difesa in bilico di Gregorio, Gatti, Kelly, Bremer prepara l'addio per il mondiale, poi la premia, via tutti. Juve mercati da flop, da Arthur a Open Da, zero scudetti vinti, 875 milioni. No, aspetta un attimo, adesso va bene tutto. 875 milioni spesi, poi sono quelli incassati però, Perché messa così sembra che uno ha buttato 875 milioni, in realtà ci sono anche quelli incassati. Quindi il disavanzo è circa 250 milioni, che è ben diverso da 875. Spesi male sicuramente, ci mancherebbe altro. Oggi squadra a riposo, bene, noi andiamo a chiamare allora Camillo De Michelis, il nostro inviato che non riposa mai. Nel mirino c'è Como lì per il mercato flop. Martedì vertice previsto con Elkan. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Vediamo tutto sport. Lucio Comolli, resa dei conti. Con la Juve a rischio Champions, Spalletti chiede chiarezza ad Elkan sul progetto e ruolo della D nelle mani di John, l'editoriale Tosport. Beh, ma non è una novità, avete visto cosa ha fatto con Giuntoli, no? È per quello che io oramai non metto certezza su niente. Giuntoli, noi ve l'avevamo anticipato, però poi dalla mattina alla sera, con due righe di comunicato, ha salutato. Da Elkan io mi aspetto di tutto, perché Elkan è quel personaggio che sembra un po', come dire, freddo, algido, sembra quasi vivere un mondo suo, in una teca protetta, no? Però è peggio permaloso di suo cugino, guarda cosa ti dico. Diversità di vedute, rapporti inesistenti tra Spalletti e Comolli. E a me vengono in mente un paio di uscite di Spalletti, quella che è partita con... il mercato non lo faccio io, il mercato lo fanno altri. Cioè, stava per dire Comolli, secondo me, si è fermato, ha detto altri. E poi quando ha detto, su Vlahovic, mi fido dei miei dirigenti, hanno detto che gli parlavano. Avanti insieme solo se saranno ridotte le deleghe tecniche del dirigente francese. Cioè, quello che vi abbiamo detto ieri. Mi fa piacere che il giorno dopo ci arrivino un po' tutti. Cioè, Comolli può anche non andare via, però magari è il che dice, senti, occupati dei conti, fai l'AD, l'amministratore delegato, e le deleghe sportive le diamo all'altra parte. Comolli presente con Chiellini, ieri l'allenamento ve l'abbiamo annunciato noi per primi insieme a Camillo De Michelis, qua ieri mattina su Radio Bianconera, l'unica radio che conta, ieri ha strigliato la squadra Comolli con parole decise. In che lingua non lo so, però... Dall'incarico di Modestò all'ombra di Pecini, i nodi al pettine. Chi è Pecini, direte voi? È il responsabile dello scouting. E chi è? È uno che non collabora solo in esclusiva con la Juve, ma anche con altre squadre. Intanto si pensa al ritorno di Tognozzi. Meglio tardi che mai, Quella sarebbe sempre... È quello di Illiz e compagnia cantante, Tognozzi, per chi non lo sapesse. Curiosità del giorno su Tutto Sport, striscioni anti-Milan, i valori dell'Inter avete visto, insomma Lukaku appeso con la corda in piazza, meravigliosa quella scena, ma Thuram è colpevole di aver tirato su uno stendardo rosso-nero con ratto in mezzo. E allora fascicolo su Thuram, si muove la procura, attenzione, chi ne si sveglia e dice apro un'inchiesta, un fascicolo su questo Thuram che mette il ratto nella festa scudetto con i colori del Milan. Chi ne? Cioè noi stiamo aspettando che apri il fascicolo plusvalenze di Roma e Napoli tra le altre e tu apri l'inchiesta per lo stendardo di Turan. Questa è la situazione ambientale. Svolta cardinale in casa Milan. Milan stoppa Ibrahimovic. Allegri ha vinto. Però c'è il rebus nazionale. Allegri potrebbe pensare alla nazionale. Vediamo cosa succede. Però c'è il derby domenica sera. Noi stiamo parlando di massimi sistemi. Ci stiamo dimenticando che... Allora, ve lo dice... Sapete che io sono inguaribile, romantico, ottimista, a difesa di tutto. Però sinceramente io, finita la Fiorentina, della Juve Fiorentina, non ho pensato neanche un secondo all'ultima giornata potrebbe succedere. Però in realtà, cioè, sto derby dovremmo giocare per vincerlo e poi vabbè, vedere quello che succede sugli altri campi. Possibile, però bisogna farlo, Stadio pieno e tutto granata, venduta anche la curva primavera, derby toro, dai tifosi una spinta da peura, dice Tutto Sport. Dopo 4 mesi si interrompe lo sciopero della maratona, vabbè, ma non avevamo dubbi. Però ieri mi sono sentito dire, no, vabbè, via, il calendario semplice, 2 squadre che non ha niente da chiedere. Gli ho detto, ah sì, Fiorentina e Torino, gli ho detto, il derby e la Fiorentina, le squadre che con noi gliene frega niente di fare la partita. Cioè la gente vive, io ve lo dico, la gente fuori dal nostro mondo vive in un mondo suo. Cioè, secondo la TV nazionale, dove io vado a fare la telecronaca della Juve, c'ho 7 gol, per i tifosi del Milan noi avevamo il calendario semplice. Cioè, questi vivono veramente in un loro mondo. La Fiorentina e il Toro nelle ultime 2 giornate. Ma chissà chi è che fa sti calendari, poi. Boh. Intanto, Chiellini dice, viviamo la giornata e finiamo il campionato, che è un po' come dire, arriviamo in fondo, vediamo quel che succede, poi quando è matematico finito il derby che in Champions non ci andiamo, iniziamo il Walter. Il titolo ha chiuso a meno 2,83%, la borsa boccia la Juve. Buco da Champions, delta negativo di 40 milioni, servono cessioni entro il 30 giugno per evitare all'ingegnere un altro aumento di capitale. Ildiz va giù, ma resta intoccabile. È 2 mesi che non segna, ma gioca col problema al ginocchio. Vlahovic c'è, va su, ma ancora per quanto? C'è l'incontro entro questa settimana. Altro nodo da sciogliere. Dai che arriva l'estate che li sciogliamo tutti sti nodi. Forza, forza, forza. Riflettiamo bene però, Juve, riflettiamo bene sui nodi da sciogliere. Sciogliamoli bene stavolta, Basta equivoci, Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Ribaltone. Juve e Napoli, state molto all'occhio. Lucio e Comolli, decide Elkan. E Conte si libera, patto con De Laurentiis, rescissione consensuale, senza neanche buona uscita per lui e lo staff. Conte si libera. Spalletti vuole parlare con il numero 1 di Exxon. Senza Champions ci sono 40 milioni in meno. Chiellini dice aspettiamo di chiudere la stagione. La cultura della vittoria, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Ieri era la cultura della sconfitta, oggi è la cultura della vittoria. Domani sarà la cultura del pareggio? Lazio, altra rivoluzione. Lotito prepara il divorzio da Sarri, dice. Per me sono tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Allora io dico, Conte va via dal Napoli. Sarri va via dalla Lazio. Sarri può tornare al Napoli. Conte può tornare alla Juve? Lui lo farebbe. Se non ci fosse più Spalletti. Spalletti è il nodo. Spalletti e Elkan, guardate che è un incontro determinante. Perché Spalletti, che io ieri ho definito alla milanese sgionfato, e c'è uno che è diverso che distrutto, Cioè è svuotato, è proprio il capitano mi dice siamo questi qua, vabbè se siamo questi qua vado da Elkan e dico Elkan sono questi qua, io non sono riuscito a entrare in Champions, loro sono questi qua, non ci sono più i soldi della Champions, magari non ci sono più gli obiettivi di mercato della Champions, che si fa? È secondo me un po' una sorta, parte il chiarimento, come lì, eccetera. Però è una sorta di, visto che Elkan e Spalletti hanno un rapporto particolare, ve l'abbiamo sempre raccontato, no? È Elkan che è intervenuto insieme a Chiellini per prendere Spalletti, non come lì. Quindi è un po' come andare dalla tua persona di fiducia e dire io non ci sono riuscito, non ce l'ho fatta. Tu come la pensi? Se dall'altra parte il proprietario gli dice senza la Champions League dobbiamo rivedere i programmi, non si può fare questo, non si può fare quell'altro, magari Spalletti potrebbe anche pensare, non dico di farsi da parte rinunciando ai soldi perché non esiste sta roba qua, però magari di dire senti c'è una bella roba, sono 2 anni di contratto, me ne dai uno, liquidi il mio staff, amici come prima, no problema, io torno in campagna, ne ho già piene le scatole. Se dovesse succedere sta roba qua, Conte tornerebbe alla Juve? Sì, vi dico di sì. La Juve riprenderebbe Conte? Qualcuno sì. Voi rivorreste Conte? La Juve aspetta Elkan su Tutto Sport, il numero uno di Exor che è all'estero, valuta ogni scenario. Ieri Lucio confronto con Comolli e il gruppo. Da quando è arrivato Spalletti ha fatto 53 punti, secondo solo dietro l'Inter. Però il futuro è incerto, non ha centrato la Champions. Bremer andrà al Mondiale insieme a Wesley e poi... Ieri dicevate, però ci sono 30 milioni per l'Europa League... E io vi dicevo, no, ragazzi, però deve arrivare un po' in fondo nell'Europa League, mentre la Champions solo a partecipare. I conti giusti sono questi qua. Superare la fase a girone unico della Champions, il grande gironcione unico, quindi partecipare e arrivare in fondo e superare quella fase lì, sono 70 milioni, 70. Arrivare ai quarti di finale di Europa League, che è il minimo, sono 30 milioni. Ballan 40 milioni, sono tanti. Ferrara dice Juve flop inaspettato e mancata personalità. Che però un po' di inventiva, dai. Ma finalmente la notizia che aspettavamo tutti perché eravamo in angoscia. Bastoni si sente a casa, i cori per lui lo stanno convincendo a restare. Oh, è casa sua, i valori giusti. Mettono dei Bastoni Calulu, non lo racconterà mai nessuno al mondo, quindi. Ieri Rossonero mi ha detto di Montari ne parla tutto il mondo, la scella di Isla te la ricordi solo tu. E gli ho detto certo, perché voi siete bravi a far parlare tutto il mondo, noi siamo bravi a non far parlare nessuno. Capito? Capito perché insisto su ste robe? Del gol di Montari ne parla tutto il mondo, perché loro ne fanno parlare tutto il mondo. Della scella di Isla o della punizione di Piani ce ne parlo solo io. Quindi il mondo dice che la Juve ruba e che il Milan è danneggiato. Questo è il risultato dei racconti mediatici. Mentre 20 anni fa era diventata Moggiopoli. Ma quello lo vediamo dopo. Quello lo vediamo assolutamente dopo. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, vi vedo già belli carichi, siamo pronti. Ma prima c'è la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i vostri giorni della vostra vita. E allora tuttojuve.com, attenzione, con i grandi primi piani. In questo momento è McKennie che indica la via. Con il suo bel faccino. Juventus, la crisi va oltre il campo. Manca lo spirito di grande squadra. Quali sono le ragioni? Domanda corretta che si pone Massimo Pavani in questo primo piano mattutino. La Juve vive una crisi profonda tra limiti caratteriali, errori di mercato, assenza di leader. I tifosi sono delusi dal rendimento della squadra. La maglia della Juve pesa. Questa è una squadra che si scioglie nelle difficoltà. Non ha campioni, ma neanche gregari con la mentalità vincente. E quindi serve una svolta mentale. Anche la società è sotto accusa, ci sono errori di mercato, scelte discutibili, c'è un sacco in questo primo piano su tuttojuve.com da parte del buon Pavan. Andatevelo a leggere. Il box è nero su bianco e quindi il punto del giorno, che tra poco però magari vediamo di cambiare, è il problema e l'atterraggio, direbbe Kassovitz. Comolli è già out da mesi e con una guerra intestina mostrata dopo il Lecce, ma perché? E soprattutto perché rinnovare Spalletti prima della fine della stagione, si domanda il buon Lo Sapio. Potrei dargli già una risposta io. Perché rinnovare Spalletti prima della fine della stagione? Perché in quel momento la Juve aveva dimostrato che il lavoro andava premiato e bisognava dare un grande messaggio alla squadra. Giovani, con o senza Champions, questo è l'allenatore, quindi vedete di comportarvi di conseguenza. Adesso i giovani non si sono comportati di conseguenza, quindi non vale più neanche quella roba lì. Ma d'altronde siamo questi qua, ha detto Capitan Locatelli. Quindi neanche il messaggio di è inutile che fate casino, perché tanto c'è Spalletti dall'anno prossimo ancora per 2 anni, quindi vedete di stare zitti che comanda lui. Non è servito neanche quello. Il virgolettato del giorno su tuttojuve.com, che come sempre vi dà il via alla giornata, è Comolli, Modesto, Spalletti. Ne resterà solo uno. A meno che non vada via qualcuno. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. Il suo primo piano è Antonio Conte lascia Napoli. Può tornare alla Juve? La domanda è lecita. La risposta È cortesia, quindi oggi la date a voi. Il box giallo su nero è l'editoriale di Alessandro Santarelli, un fallimento che vede tutti responsabili. E ora la proprietà è davanti a un bivio. Quale strada prenderà la proprietà? Cosa facciamo, Ivan? Andiamo? Facciamo prima dello stop?
1: Sì, sì.
0: Non ti vedo convinto. Non ti vedo
1: sì,
0: convinto.
1: Oggi diciamo che quella pagina non mi stimola tanto.
0: Non ti stimola. Calcio e finanza, vediamo, che si parla di un sacco di soldi. La Juve rischia di perdere il treno Champions. Bianconeri fuori dalle prime quattro anche nel ranking media. Mamma mia, siamo usciti anche dal ranking media. La borsa chiude a meno 3. Ah, avete corretto, perché ieri avete messo sbagliato. Striscioni contro il Milan, la procura fiducia per un fascicolo su Thuram, poi lo chiude subito. Quanto vale la qualificazione Champions per il Napoli? Il Cagliari si salva e riscatta, Sebastiano Esposito plus Valenza per l'Inter. Vabbè, ma Cagliari e Inter, si sa, sono sorelle. Champions, sono già 24 le qualificate. Napoli in terza fascia. Stadio Roma, il TAR del Lazio respinge il ricorso contro l'abbattimento degli arbitri a Pietralata. Dello stadio di San Siro non se ne parla più da tempo, ma ci sarebbe ancora una piccola inchiestina in corso. Mi state scrivendo in tanti, ma che fine ha fatto l'inchiesta sugli arbitri Rocchi, quelli graditi e sgraditi all'Inter? Sapete che fine sta facendo nel silenzio generale? Che il PM Ascione ha fatto l'inchiesta e il capo procura Viola gli ha già detto: chiudiamola qua. Questa è la differenza che fa. Piccolo stop per noi, tra poco si anda a voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca, che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime quattro stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino il Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz, con tre match point non sfruttati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato, il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia, a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Emporio Armani Milano mette un piede in semifinale playoff, bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palapigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown, dopo 12 minuti e già in vantaggio in doppia cifra. Reggio nella ripresa va a meno 2, ma Harmony Brooks si dimostra l'MVP del campionato e realizza due triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo. Dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa Euladio. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne, temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Rassegna stampa.
0: Ieri è stata sicuramente una giornata negativa, viviamo la giornata, ora aspettiamo di finire il campionato. Questa è la presa di posizione ieri di Giorgio Chiellini. Oggi è il compleanno del maestro Andrea Pirlo. Ragazzi, ma io non gli ho ancora fatto gli auguri. Andrea Pirlo, 164 presenze, 19 gol. 7 titoli in 4 stagioni di Andrea Pirlo, quello che cambiò la nostra via. E nello stesso giorno, oggi, lui che faceva Pirlo la finale contro l'Atalanta di Coppa Italia, la vinceva con gol di Calulu e Chiesa. Vinceva anche la Supercoppa. Arrivava quarto all'ultima giornata, grazie alla Rachiri del Napoli col Verona, di Faraoni, e noi dicevamo, qui bisogna cambiare tutto, fallimento, stagione fallimentare. Giustamente, eh? Oggi, avessimo vinto Supercoppa, Coppa Italia e quarto posto, perché? Ma che fine abbiamo fatto? Ma siamo questi qui, Locatelli mi ha spiegato che siamo questi qui. Oh, se siamo questi qui, ragazzi, che cosa volete? Andrea da Vicenza, la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, anche solo pensare a un cambio di allenatore per me è una cosa assurda. Sia da parte della società, sia eventualmente se fosse Spalletti a dimettersi, che anche se così fosse non sarebbe più credibile come allenatore. Io penso invece che nel dopo partita lui fosse così pieno di frustrazione e delusione per non essere riuscito a sradicare quella mediocrità mentale in primis che compone lo zoccolo duro della squadra, che abbia voluto mandare un segnale forte alla società dicendo che per questi qui anche l'Europa League è un buon risultato. Nel suo periodo la Juve è migliorata nel gioco ed è seconda per punti. È l'unica cosa sensata che devono fare, prendergli quei 3-4 giocatori funzionali con le caratteristiche che Spalletti chiede, anche a costo di vendere qualche pezzo pregiato con Seizao, Turan, Bremer, perché se no ascoltare RBN l'anno prossimo, ascoltare l'epica di quest'anno in podcast sarà esattamente la stessa cosa, ovvero un inizio di esaltazione con una lenta consapevolezza e infine un'immensa frustrazione e delusione. Mamma Andrea, sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Radio Bianconera, Nino da Lavagna.
0: Ciao.
6: Una
0: ciao,
6: domanda, Nino. Ma non potrebbe ritornare Andrea Agnelli? Non so se non seguo tanto le dinamiche, se è ancora squalificato o meno.
0: No,
6: o se può ricoprire di nuovo il ruolo di presidente. Magari affiancargli il figlio di Elkan, che è il juventino nell'anima. Quindi, secondo me, è solo
0: No, in questo momento no, siamo in attesa tra l'altro del giudizio della Corte Europea e lui sta facendo cose con la sua società che ha appena aperto con sede ad Amsterdam. C'è anche Twitch, con quali soldi fai la squadra? A Conte che la pretende. E poi adesso il tormentone Conte, ma anche basta! Ragazzi, non è il tormentone Conte, ragazzi, è uno più uno che fa due. Io vi ho anche detto, l'unico caso è se Spalletti fa un passo indietro. Se Spalletti non fa un passo indietro, è il Camica lo manda via, quindi. Se disgraziatamente, ragazzi, a questo punto continua a cambiare, però se facesse un passo indietro si prende la panchina. Oh, ragazzi, è il primo nome quello lì, eh? Basta, io non lo riprenderei mai più, basta! Ma Modestò, cosa ha fatto fino adesso? Però, sinceramente, Modestò, cara Twitch, il problema non è Modestò, in questo momento qua, quello che ha fatto e che non ha fatto, sinceramente.
1: Ma Claudio, scusa.
0: Fammi da come dici.
1: Che c'è? Ti ha risposto ieri dal messaggio che hai mandato?
0: Certo.
1: Vogliamo l'esito?
0: Col cavolo. Col cavolo. Voi seguite quello che vi racconto e capite. Fabio da Como dice: "Sai qual è la cosa incredibile? Che dopo tutta l'incazzatura di domenica il mio amore è talmente grande che ci credo ancora. Loro, i giocatori non se lo meritano, ma noi sì. Quindi fino all'ultimo secondo di quell'ultimissimo minuto il mio cuore sarà in campo. Io non m'arrendo", dice Fabio da Como. Vabbè, ma non m'arrendo neanch'io, sai Fabio, se no cosa vado a fare alla telecronaca del derby domenica sera con gli altri incontri? Non m'arrendo, anzi, non m'arrendo a tal punto che appena diranno rigore per il Milan gli dirò ladri. Fino alla fine Maurizio 897 dice: "Una serie di errori creano un disastro, una serie di disastri un'ecatombe". La misera. Noi negli ultimi anni abbiamo sbagliato anche l'impossibile, ma adesso ripartiamo da Spalletti e scarichiamo il culi flop tra giocatori e staff e dirigenti. Dietro le catombe, Maurizio, mamma mia, Antonio da Venturina, io Conte non lo voglio più vedere sulla panchina della Juve, oltretutto si porterebbe dietro uno come Orriale, forza Juve. Nicola da Montebelluna, vorrei sapere perché non si prova a risolvere il problema con la soluzione più semplice, richiamare Agnelli alla presidenza, poi ci pensa lui. Nicola, non è all'ordine del giorno. Daniel, la pessima gestione societaria si nota anche dalla libertà dei giocatori di postare ad minchiam ciò che vogliono, vedi Bremer ieri, quella è la porta. Grazie, Greso. Cosa ha postato ieri Bremer? Allora, dove ha postato? Su Instagram? Dove ha postato? Vammi su Instagram di Bremer, Ibe. Vediamo se ha postato qualcosa. Dai. Cosa ha postato sto Bremer? Mamma mia, devo stare dietro anche i post. Bremer, cos'hai postato? Cos'hai postato? Quella è la porta? Cos'è? Non so, sarà una storia? Cos'è? Vediamo. Bremer, Brasil. No, cos'è che ha postato Bremer? Cioè, mi mandi il post di Bremer che ti ha fatto eventualmente arrabbiare? Perché io sinceramente, dopo che aveva detto ho sbagliato io nell'ultima partita, poi vedo robe sul Brasile, però non vedo cose strane, però sono io che quindi smanetto meno di noi, quindi mandami una foto di cosa ha postato Bremer che ti ha fatto arrabbiare. Salvatore scrive: "Se invece ti dicessero vuoi il ritorno di Andrea Agnelli o Antonio Conte? Tutte e due purtroppo non si può". Andrea Agnelli tutta la vita, ma che domanda è? Salva, che domanda è? Andrea Agnelli. Ancora con Conte, Alessandro! Ci ha battuto la porta in faccia per scegliere altro. Oggi ancora andiamo a cercare Conte. No, allora, vedi, però ragazzi, però seguitemi, se no è inutile che faccio trasmissione. Dai, fatelo per me. Io vi ho detto che la Juve sta cercando Conte? No. Ho detto, se e solo se Spalletti avesse questa crisi interna che lo distrugge e che potrebbe portare Spalletti nel confronto con Elkan a dire vabbè, sono questi qui, lasciamo stare, solo in quel caso lì Conte, che va via dal Napoli e ambisce alla nazionale, così come Allegri, se la Juve non avesse allenatore, fosse per lui, la prenderebbe in considerazione. Non ho detto che la Juve sta cercando Conte. In quello scenario lì, secondo me, qualcuno dentro la Juve ci potrebbe pensare. Ho detto questo. Sembra chiaro, no? Tu hai capito, Yves?
1: Certo.
0: non è interpretabile. Nicola da Badia Calavena Verona dice: a me dispiacerebbe molto se Spalletti andasse via, perché lo vedo come un ottimo allenatore per la Juve. Detto questo, se Spalletti dovesse partire al suo posto, rivorrei assolutamente Conte. Capisco chi non dimentica il passato, certe scelte fatte per i soldi, ma a un certo punto bisogna essere pragmatici. Oggi alla Juve serve come pane qualcuno che ridia un'identità, zeri gli alibi, trasmetti la mentalità vincente dal primo giorno di ritiro. Conte in questo è garanzia assoluta, un ricostruttore istantaneo. Se serve turarsi il naso davanti al passato pur di rivedere la cattiveria agonistica in campo, la squadra tornare a dominare, ci sto. Alla fine nel calcio i trofei e le vittorie sono l'unica medicina che cura ogni ferita. Boh. Giampaolo invece: io in quel magico 14 luglio 2014 celebrai il giorno della liberazione dal Leccese. Oggi, turandomi il naso, con magna sofferenza, dico che forse, visto che bisogna ripartire dall'appartenenza e dall'identità, il Salentino ci potrebbe stare. Vedi che comunque Conte spacca la chat, Conte. Francesco scrive che se ne dica Conte alla Juve tutta la vita. Elia da Avella: ma ancora con Conte, ma basta. Ha fatto spendere 350 milioni al Napoli facendo figure in Europa, senza scusanti, aveva la formazione titolare senza infortuni. È il calcio che fu, stesse lontano dalla Juve. O si continua con Spalletti oppure larga un giovane come Fariola o Maresca. E vai il Motta bis, vai Fariola o Maresca. Con questa squadra qui, noi siamo questi qui. Ragazzi, cioè io la sottolineo sta roba, perché guardate che la roba più triste del post Juve Fiorentina è il capitano della Juve che dice la verità. Noi siamo questi qui. Che è gravissimo. E se noi siamo questi qui, con Farioli, Maresca, De Zerbi e Motta, l'ho vista la fine che abbiamo fatto. Francesco da Pinerolo dice: sono in completo disaccordo per un eventuale ritorno di Conte. Detto ciò, al momento è il male che serve, se salta Spalletti, per poter ripartire, vedi? Elia: se rivorrei Conte, l'unico stimolo che oggi ho a fine stagione da 10 anni è la notizia che torni. L'anno scorso c'era chi tifava perché non tornasse, in primis Totò e Peppino, attenzione. Barbara da Lucca, finalmente una gentile donzella che ci eleva la trasmissione. Ah, ma dai la patata bollente a me? Tu riprenderesti Conte? Se sì, perché? Se no, perché? Un saluto Barbara. Sai Barbara che comunque hai fatto l'unica domanda che andava fatta in questo momento? Brava Barbara. A te piacciono le tabelline, perché sì, perché no, eh? Tu guardi, non so che trasmissioni guardi. Allora, perché sì e perché no? Perché sì è semplice. Perché visto che noi siamo questi qui, l'unico allenatore che questi qui è in grado di ribaltarli, farli schiattare tutta la settimana e farli arrivare al risultato, è Conte. Perché sì? Perché Conte in un paio di stagioni sicuramente ti riporta a vincere. Non so cosa, ma sicuramente ti porta a vincere. Perché no? Perché Conte dura 2 stagioni e poi lascia le macerie. E lo sappiamo bene, oddio, da noi durò 3 addirittura, però vabbè, 3 perché si trascinò al secondo anno, vabbè. Comunque, e quindi alla fine ti rimetti in sesto, però poi devi pensare a un qualcosa del post-Conte che allora potresti pensare anche adesso. Perché no? Perché Conte si porta dietro tutto quello che noi sappiamo, e quindi lamentarsi, e il mercato non va bene, e la società, e la battaglia arbitrale, e voi mi dovete seguire altrimenti non ci sto, e tutta quella roba lì. Perché sì? Perché a me quella roba lì di andare in battaglia piacerebbe molto. A me riavere un allenatore che mi porta in battaglia mi stimolerebbe a quanto, così non la faccio da solo. Vedi che sugli stessi argomenti Conte è un perché sì e anche un perché no. Perché no? Perché vorrebbe dire, se facciamo l'Europa League, che anche un perché sì, lui si concentrerebbe per vincere il campionato, e quindi un perché sì. Lui però mollerebbe l'Europa League per strada con tutte le polemiche che ne seguiranno, e quindi un perché no. Conte è divisivo per quello, perché all'interno dello stesso argomento c'è un sì e c'è un no. E allora, nel caso, dipende da cosa vuoi tu. Cosa vogliamo noi? Noi vogliamo fare l'Europa League l'anno prossimo e avere un altro ennesimo progetto di 3 anni su cui piano piano ricostruire, che però poi magari andato a buon fine ci porterà ad avere una nuova situazione di Juve, come magari è stato in passato, ad andare avanti per un po' di anni a vincere? Oppure vogliamo vincere subito senza se, senza ma, e poi dopo 2 stagioni di vittorie ricominciare a pensare all'altra cosa? Parte proprietario. Il proprietario vuole proseguire nel piano a piano, cerchiamo di mettere a posto il bilancio e l'importante è qualificarsi in Champions e poi se arriva una vittoria meglio? Oppure vuole, basta adesso ragazzi, io voglio vincere, io adesso voglio vincere e poi al resto ci penso dopo? Sono scelte che però non dipendono da noi. Credo di... anche Cristian della Sardegna... Ho risposto a quello che ho risposto a Barbara, Cristian. Vedo così, ho risposto a tutti quelli che... Stefano da Firenze dice, basta, abbiate pietà, Conte out, Salvatore da Rocca Rainola, senza un mercato importante a certi giocatori, Conte non viene, nessun allenatore assennato verrebbe senza garanzie. Gian da Pisa, credo che Spalletti sia disorientato da come certi giocatori siano discontinui. E questo non permette un percorso regolare, ogni partita è un'incognita. Una volta gira bene, McKenny, poi Ildiz, poi Conceição, poi Bogà. Ma mai una volta tutti insieme per avere una partita facile, è deprimente anche per uno come Spalletti. E Locatelli gli ha detto che noi siamo sta roba qua. Dave dice, vedo bene Conte al posto di Guardiola, viva Spalletti, viva la Juve, domenica ad Ancona. Domenico ad Ancona. Conte più Juve se esce Spalletti o nazionale? Se esce Spalletti, su Conte c'è una grande possibilità, secondo me. Angelo da Pioltello. Dobbiamo insistere con la stessa guida sportiva, basta cambiamenti. Massimiliano dalla Germania, all'ultima giornata il Cagliari batte il Milan e una tra Roma e Como non vincono le loro partite, quindi non è finita fin quando non è finita. Bravo, grande ottimismo. Marco, Vlahovic lo saluterei. Ha un rapporto prezzo-qualità sfavorevole a chi lo deve pagare. Non ci credo che nel mondo non ci sia di meglio a quei costi di incaccio. Enzo da Milano, giusto aprire il fascicolo da parte di chi ne pugniamo che frena. Glielo avrà suggerito il fratello. No, però è Marcus, non è che... hai fatto la battuta. Teresa, dobbiamo ancora analizzare lo scempio visto domenica. Chi ci pensa al derby? La stagione fallimentare è ormai chiusa. Speriamo non inizi la telenovela Conte. È già iniziata, guarda. Alla fine Bremer e Vlahovic vanno via? Potrebbero. Fabio, ho una domanda. A questo punto non è meglio per noi provare a vincere l'Europa League? Secondo me per una squadra come la Juve l'Europa League è assolutamente fattibile, quindi rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti con forza fino alla fine, forza Juve. Però questo è un problema che io mi porrei da lunedì prossimo, perché finito il derby lunedì prossimo iniziamo a fare altri discorsi. Cesare da Milano, dal post partita di domenica ho sentito la voglia di rivoluzionare tutto, lo capisco, a caldo, poi però se ci mettiamo sul mercato con la disperazione di chi vuol fare tabula rasa, le altre società non aspettano altro che rifilarci ciofeche e decine di milioni. Effetti. Massimiliano da Roma è dispiaciuto, ma oggi sono ancora più cattivo. Manderei via tutti e due, in primis Comolli, per non aver azzeccato un acquisto ed aver avallato rinnovi assurdi ai giocatori mediocri. E Spalletti, per aver mancato l'obiettivo minimo dopo 15 anni, dopo essere uscito in quel modo contro Atalanta e Galatasaray, e aver perso punti con squadre di Serie B. Via tutti e due senza pensarci. Tranchant oggi Massimiliano. Steve scrive Vlahovic invece che litiga con Locatelli. Quando sei davanti al portiere, vai a segnare, va. Segna che è meglio, su. Luca da Genova. Non grandi nomi, ma grande scouting. E soprattutto grandi uomini nella storia della Juve. Ronaldo a parte, eh. È sempre stato a scoprire i futuri campioni. Sosa, Zidane, Vidal. Ma questo richiede competenza. E non solo algoritmi, però anche algoritmi. Massimo dice, sarebbe successo quello che ti ha detto il milanista ieri sera, che lo scorso campionato il rigore decisivo è stato regalato da un nostro giocatore? Infatti l'anno scorso ce l'hanno menata che Nicolus Caviglia ci ha regalato un rigore. Peccato che non era un nostro giocatore, perché non era più un nostro giocatore. Quindi cosa facciamo adesso? Se Fagioli o Ken domani sono giocatori della Fiorentina, quello era un giocatore del Venezia. Cosa facciamo? Se non è più un mio giocatore. Sentiamo un vocale da casa.
7: Claudio, buongiorno Raffaele. Ieri ho visto la trasmissione di Report sulla famiglia La Russa, La Russa e figli con i tre indiani. No, non so se te l'hai vista, invito i nostri amici ascoltatori a vederla, perché mi ha colpito molto a modi, visto dello sport, perché io durante tutte queste vicende dell'Inter ho sempre detto, oh, ma il ministro dello sport di fronte a queste cose dovrebbe intervenire, dovrebbe, cioè, andrà anche da tutte queste cose, niente. Poi, guardando il filmato, ho capito perché non interviene il signor Avoni. Sono rimasto un po' basito. No, ma comunque, veramente, sì, se non l'hai vista, guardala, perché è una cosa clamorosa.
0: C'è questa inchiesta che ha fatto Report, che sta circolando, dove Avoni interviene. Sticchi Damiani, La Russa, pressioni, favoreggiamento al figlio per l'ACI. Ne sta parlando qualcuno? No. Dove sta la novità? Camillo scrive, c'è chi punta il dito contro Tudor o Spalletti, ma la verità è una sola. Gli unici a pagare siamo davvero noi tifosi, non noi che ci mettiamo cuore, tempo, soldi, noi che vi seguiamo ovunque senza mai smettere di crederci. E mentre noi soffriamo per questa maglia, John Elkann, una società scarsa e non all'altezza, continuano a distruggere tutto. Rispetto, competenza, ambizione, è questo che chiediamo per noi la nostra Juve. Lo sfogo di Camillo. Mentre William, principe William da Ivrea, ha un timore, il timore che anche se le altre possano fare un passo falso, la nostra squadra non riesca a fare i tre punti del derby. Guarda, è quello che ho detto io ieri sera, William, perché io ho detto, perché, no ma dai, perché tu dici, ragazzi, ho detto, ragazzi, io però a sto punto non so neanche se vincono il derby questi, perché noi siamo questi qui. Sentiamo un vocale da casa.
8: Claudio, Daniel Bianconero da Bucarest. Se da Bucarest, nel caso l'anno prossimo Elkan prende Conte, io continuo a tifare la Juve, però non la guardo più. Non è possibile, uno, le abbiamo perdonato chi è andato a allenare l'Inter, le abbiamo perdonato chi è andato ad allenare Napoli, chi ci ha traditi e lasciati in mezzo, prima del campionato, in mezzo all'estate. Però quella sceneggiata che ce l'ha fatta l'anno scorso con il tira e molla, ci ha usati solo per poter ottenere di più dal pappone di Napoli, guarda, quella non gliela posso
0: perdonare. Dai, Bucarest. Dai, ragazzi, state attenti alle parole, poi ci vado di mezzo io, su, dai. Mi dissocio. Fate i bravi, ve lo dico sempre, siete una chat meravigliosa, dai, su, ricordatevi sempre che siamo in onda, non siamo al bar, dai, veramente, su. Vale per tutti, anche per noi che siamo in onda, Dai. Giusto, Yves?
1: Giustissimo.
0: Sennò no, poi ci tocca fare la trasmissione.
1: Altrimenti mi tocca veramente ascoltarli uno per uno e selezionarli, perché li sto mandando così a caldo.
0: Dai, cioè voi vi lamentate e noi cosa facciamo per far sì che ci sia giustizia sociale? Yves li manda a caso, così che Yves li manda a caso. Se invece lo dovete mettere lì, siete miliardi a ascoltarli tutti, ci mettiamo 8 ore e non mandiamo più da nessuno. Dai, su, un po' di coscienza, Io lo so che presida, anche a me ogni tanto scappa qualcosa, però... Allora, c'è qualcuno che è contento della pagina Instagram della Juve. Cosa ha pubblicato la pagina Instagram della Juve? Ma perché stamattina mi mandate sui social che non c'avevo voglia? Allora, vediamo. Ah, Bremer che firma il contratto con Arriva Bene. C'è una glorificazione di Bremer oggi. Perché? Bremer con Rugani. Bremer che firma il contratto. Bremer da solo. È una storia, per cui stai cambiando le slide. Bremer in una partita europea, Bremer in allenamento, tra l'altro con qualche compagno che non c'è più. Ma questo è 27 luglio 2022, scusa, perché appare oggi? Ma no, dai, ma non è giusto, dai. vediamo la pagina della Juve Vera. Cosa ha pubblicato oggi? Vabbè, c'è il post fissato di Ildiz. Cosa mi pubblica? Pirlo! Oh! Su Instagram, finalmente, happy birthday maestro! Oh, bravi! Io lo cercavo su X, me l'ha messo su Instagram. Bella, bella, sta immagine di Pirlo che esulta il derby, meravigliosa, che bella, bella. Che bei tempi, che bei momenti.
1: Speriamo che serve da stimolo per domenica.
0: Bravo! Magari l'allenatore un po' meno, però... Non questa grande carriera fino a questo momento. Mi scusi, maestro. Tanto gli auguri te li ho fatti in privato, quindi sono a posto. Gli auguri li ho fatti, posso andare avanti. Va bene, abbiamo un sacco di robe da parlare con voi oggi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
1: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia lo spettro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere ogni operazione per seri colloqui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, dice il presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Per il presidente americano il punto imprescindibile dell'eventuale intesa è il divieto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
0: Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime, oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali, la polizia assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa d'assalto, ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
1: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca parlando di un esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
0: Risultata negativa al test per l'antivirus, una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
1: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz anticamorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Colpito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
0: Vediamo lo sport col tennis. Martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Saranno impegnati in contemporanea, ora di pranzo. Il romano campione in carica affronterà il peruviano Buse, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruciaga.
1: È tutto. Più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.

0: Speriamo che il prossimo anno si prendano almeno due giocatori forti in mezzo al campo, che servono come il pane. Per finire, aver sostituito Giuntoli è un errore enorme. Sono convinto che se va l'Atalanta farà molto bene. Bene, auguri. Speriamo che vada l'Atalanta e che faccia molto bene la Conference League, visto che l'Atalanta fa la Conference. C'è chi dà la colpa ai giocatori, c'è chi punta il dito contro Tudor o Spalletti, ma la verità è una sola, siamo noi tifosi a pagare. Anche Camillo insiste su questo punto. Fabio da Torino è intrigato e scrive questo pensiero. Perché Conte alla fine è rimasto a Napoli, secondo voi, nonostante si stava avverando il sogno di tornare alla Juve? Perché era ben cosciente che è una squadra mediocre e se non poteva cambiarla in modo radicale preferiva rimanere a Napoli e ha avuto ragione. Questa rosa non è da Juve e va cambiata almeno per la metà. Sono sicuro che se gli assicuravano di poter cambiare la squadra, secondo le sue idee e le sue necessità, se ne sarebbe sbattuto dei soldi del Napoli. Infine Conte la Juventus non vuole per forza un mercato milionario, ma vuole la possibilità di incidere con le sue idee. Viking dall'isola d'Elba dice: io non mi arrendo come la maggior parte e continuo a crederci. Enzo Danola dice: in porta del derby metterei Pinzoglio. No Pinzoglio, no parti. Mister Frank, come stai?
1: Domanda di riserva, grazie.
0: Va bene, ti faccio la seconda. Come stai, Mister Frank?
1: Buongiorno a tutti, come stiamo?
0: Siamo questi qui
1: a raccogliere i cocci, che dobbiamo fare?
0: Siamo qui, vabbè, che problema c'è? Te l'ha detto il tuo capitano, siamo questi qui.
1: Sì, guarda, le dichiarazioni post partita sono state peggiori, se possibile, anche della prestazione. Io però settimana scorsa avevo messo in guardia dicendo che una squadra che non aveva battuto il Verona retrocesso...
0: È vero.
1: Cioè aspettarsi tre vittorie
0: hai di fila fatto un po' squadra. Cassandra
1: sì, ma sì, perché guarda, io ci ho messo 10 minuti domenica a capire che non avremmo mai vinto, tant'è vero che agli atti c'è un mio messaggio WhatsApp mandato a Claudio Giuliani alle 12:08 agli atti. Alle 12:08 di domenica, con partita iniziata alle 12.
0: Aspetta, vado. Ah no, questo è quello di Conte. Aspetta. No, scusa, sto facendo casino e è venuto fuori quello di Conte.
1: No, no, io ci ho messo meno di 10 minuti.
0: Ah, 12 domenica. Ma quanti me ne hai andati? Domenica. Che poi non ho capito, era l'arbitro quello col pallone sotto dentro la porta?
1: Sì, quando vengo da
0: Massa ha fatto il suo dovere anche qui.
1: Sì, infatti. Non facci mancare niente.
0: 12:15?
1: 12:08. No, quella l'hai scritta tu.
0: Ah, quello l'ho scritto io. Tu 12... Ma che inizio è? 12:08. E io ti ho scritto da paura.
1: Ma sai perché? Perché nelle partite vinte col Genoa e col Bologna c'era stato
0: un giorno, approccio... Ma un giorno no. Un giorno possiamo leggere i nostri messaggi, forse no, è meglio di no.
1: Ma è meglio di no, teniamo per noi. Allora, nelle partite con Genoa e Bologna, quelle vinte, la squadra aveva approcciato benissimo, è entrata in campo, aveva subito creato occasioni, aveva aggredito l'avversario, non li faceva uscire dalla loro area di rigore, ha trovato i gol e quello era l'atteggiamento che ci sarebbe voluto. Nella partita col Verona si è vista una squadra in balia degli eventi, una squadra in cui nessuno si prendeva la responsabilità di provare un'azione, a parte il solito Conceição, a cui tutta la squadra delega i compiti offensivi. Si fanno 8.000 passaggi cercando di far arrivare la palla a Conceição, ma non in condizione, magari con una sovrapposizione di Kalulu, magari no, che gli desse anche una mano e lo liberasse. No, gli si dà una palla con lui davanti tre uomini e questo è il gioco che si è visto anche domenica. E quindi si è visto subito che con un approccio del genere non vincevi. Poi ci aggiungiamo il carico che questa squadra al primo tiro in porta prende gol, e a quel punto lì, una volta che tu hai l'obbligo che devi vincere, approcci malissimo, prendi il gol, e a quel punto lì basta, cioè, non c'è più nemmeno da...
0: Però attenzione, Spalletti ha detto tutto il contrario di tutto nelle 7 interviste nella conferenza stampa che ha fatto, quindi secondo me è un po' un uomo distrutto, quindi, perché ha detto una roba e poi il contrario, ha fatto un marmellatone. Però quando lui cerca in tutti i modi di difendere la squadra, prendersi le responsabilità prima di andare da Elkan e dice che questa squadra qua non ha

0: non è stata in grado di bypassare la pressione, poi dopo per difenderla contemporaneamente dice no, colpa dei giornali, colpa vostra, siete voi che cercate i falliti, che cercate di mettere pressione, invece è una partita come un'altra. Però al di là del mischione che ha fatto lui, ma se il capitano dice che noi siamo questi, cioè se noi siamo questi qui, cioè tradotto, noi abbiamo paura del nostro stadio, abbiamo paura della nostra gente, non siamo in grado di fare una passeggiata di salute con la Fiorentina, che diciamoci la, la verità, la Fiorentina, che per loro è la partita della vita, non mi sembra che abbia fatto la partita come se fosse la, no, la partita Verona, normale.
1: Sì, ma come il Verona, come tutte le altre, no? Cioè, ormai tanto alla fine li aspettiamo bassi, magari raddoppiamo le marcature, sul, esatto, mettiamo due linee belle, belle chiuse lì davanti, e raddoppiamo gli esterni, Ildiz e Conceição, la Juve è fermata, basta, non è che c'è altro. Mi sembra abbastanza elementare da affrontare, chi deve venire a Torino ad affrontare la Juve fa il minimo sindacale. Poi i gol ce li facciamo praticamente da soli, anche le, poi probabilmente preparandola diranno tanto questi gol poi se li fanno da soli contro, quindi non dobbiamo nemmeno fare sto grande... Ma si vedeva che poi noi facevamo 800 passaggi, prima o poi qualcuno un passaggio di 5 metri, di 3 metri lo sbagliavamo, loro ripartivano, c'erano le praterie perché nessuno dei nostri poi rincorreva l'avversario e questi tranquillamente con palla al piede arrivavano al limite della nostra area. Cioè, ma io dico, poi l'allenatore se ne esce dicendo che è una grande stagione, boh, vabbè, forse non lo so, non ha ben chiaro.
0: Diciamo così,
1: come dici tu, anche lui è andato nel pallone. I giocatori, ragazzi, è come sparare sulla Croce Rossa. Se il capitano dice che non siamo in grado di reggere la pressione, di giocare in uno stadio tutto per te, non c'era neanche il settore ospiti, perché anche il settore ospiti c'erano i tifosi della Juve, perché i fiorentini non sono venuti, quindi era tutto io bianco-nero lo stadio. Non mi qual era la pressione? La pressione era dei quarti? Cioè, ma non siamo in grado di leggere la pressione, ma ti stessi giocando una Champions, se ti stessi giocando lo Scudetto, per arrivare ai quarti, ma che pressione è? Ma le pressioni ce le hanno tutti, a qualsiasi livello, stanno giocando i play-out di Serie B, non hanno pressioni quelli del Bari e del Sud Tirol che si stanno giocando il play-out per non retrocedere, ma se non sei in grado di reggere una pressione alla Juve, hai sbagliato squadra. Mi viene da dire anche che hai sbagliato mestiere, perché ripeto, un calciatore la pressione ce l'ha a qualsiasi livello, a meno che non giochi nel Bologna o nel Torino, che ormai c'è tanto, loro non hanno niente da chiedere, ma da altre parti... Se tu non reggi queste pressioni qua, hai sbagliato proprio squadra. Il signor Locatelli a fine partita doveva dire non siamo in grado, io sono il capitano, sono il primo, questa è la fascia, la rimetto qua. Invece sapete cosa ha fatto il signor Locatelli? Perché rinfreschiamo anche un po' la memoria. Il signor Locatelli, quando Tudor l'ha messo fuori con il Real Madrid, no, si è presentato, visto che citavi prima i social, io non li seguo più questi qua sui social, ormai sono 2 anni che non seguo più nessun giocatore sui social da Juve perché mi innervosisco, però poi è stata ripubblicata la cosa, il signor Locatelli viene messo fuori squadra con il Real Madrid, posta una storia in cui dice lui che no, con la fascia di capitano, come dire il capitano sono io, questo è. Allora se tu sei il capitano, non mi vieni a fine partita dell'ultima di una sconfitta casalinga col Verona, di una prestazione vergognosa, a dire non siamo in grado. Tu sei il capitano di questa, tu sei il primo che non è in grado, il primo che non è in grado. Ora ormai la situazione è questa, quindi questi ce li dobbiamo tenere, ma questa gente qua deve capire che ha sbagliato completamente squadra, ce lo deve capire, cioè bisogna fargli capire, cioè dovrebbero essere loro a dire, a chiamare il procuratore e dire trovamene un'altra, perché io qui non reggo, non posso stare in questa squadra qua. Questi giocatori qua, adesso c'è il mondiale, io non ricordo un mondiale in cui la Juve avesse così pochi convocati. Quanti sono? 7, 8, e tutti squadre di medio-basso livello. Abbiamo il centravanti titolare del Canada, il centrocampista titolare degli Stati Uniti d'America, abbiamo quello che gioca nella Colombia, quell'altro che gioca nella Svezia, l'unico che gioca in una squadra importante è Bremer, che gioca nel Brasile, ma non è titolare, giocherà pochissimo. Quindi, ma di che parliamo? Cioè, questo è il valore di questi qui. Turam è riuscito, con le sue prestazioni e la sua mirabolante stagione, ha perso la convocazione in nazionale.
0: È vero anche che manca qualcuno, cioè l'Italia, la Serbia, altrimenti ce ne sarebbero un po' di più che vanno in mondiale.
1: La Serbia,
0: per fare il quadro completo, ma...
1: è la riserva di Mitrovic nella Serbia.
0: Vlahovic, era sotto di te Vlahovic, lo so, ce l'avevi davanti quando era davanti al portiere e stava per segnare, dimmi la verità.
1: Sì, ma
0: Come ha
1: guarda,
0: fatto?
1: quello è. Tu prima hai citato, no, il retropassaggio di quello del Genoa che ha consentito al Milan di guadagnare un rigore. Beh, l'abbiamo avuto anche noi. Uno della Fiorentina ci ha regalato un pallone
0: È
1: solo davanti
0: vero.
1: al portiere e lui l'ha
0: È
1: sbagliata. 12
0: vero. Ma infatti
1: milioni.
0: è uno dei motivi per cui ieri sera non ho potuto controbattere. Ho detto, vabbè, vorrei arrabbiarmi, ma poi mi viene in mente che pure la Fiorentina ci ha fatto un retropassaggio che era
1: ragazzi,
0: solo da
1: ma
0: mettere in porta.
1: ma evidentemente è troppa pressione,
0: È troppa
1: ragazzi.
0: pressione, è troppa
1: Troppa
0: pressione.
1: pressione. Quindi purtroppo mi rendo conto che la situazione è questa, non c'è modo di cambiarli tutti, però questa gente deve essere consapevole che con la Juve non c'entra niente, niente, niente. Poi noi ce li teniamo e buona, saremo costretti a pagare per assistere alle prestazioni di questa gente qua. Sto cercando di trattenermi. Perché veramente mi verrebbero bene altri nomi, altri epiteti da affibbiare. Cioè, pagheremo
0: Allora, visto che ti
1: un
0: trattieni,
1: abbonamento carissimo.
0: no, visto che ti trattieni, ti devo dire due cose. La prima, derby. Derby?
1: Guarda, io mi auguro che di vincere per i miei tanti amici di Torino che conosco, che ci tengono. Io non so. Sì, la vedrò, ma non interessa veramente, anzi,
0: Zero
1: pensando addirittura che.
0: fantasie su possibilità che succeda qualcosa.
1: Ma no, ma sai, addirittura sai cosa arrivo a dirti? Che siccome non vincono mai un derby quegli altri, per la legge dei grandi numeri, prima o poi uno lo vinceranno, se proprio ne devono vincere uno, vincessero questo, che tanto non conta niente, per quel che mi riguarda. Però penso anche ai miei tanti amici di Torino. E tanti amici di Torino che ci tengono, e quindi spero giusto per loro che la squadra vada bene.
0: E se tu perdi il derby alla fine della partita, poi c'hai i risultati di altri campi che ti avrebbero favorito?
1: Ma se cominciano ad arrivare i risultati dagli altri campi che qui, guarda, io penso anche che possa anche fare bene il derby, perché tanto ormai non avendo più niente da perdere, questa squadra qua nelle occasioni in cui non ha niente da perdere, vedi il ritorno col Galatasaray, perché l'andata che non era da perdere, hanno fatto una figuraccia. Al ritorno non c'era più niente da perdere, hanno fatto una grande partita. A San Siro con l'Inter in 10 hanno fatto una grande partita. Cioè, le partite in cui non hanno niente da perdere, magari giocano anche. Nelle partite in cui le pressioni ci sono, questi poveretti le pressioni non le reggono, poverini, cosa vuoi?
0: Sì,
1: È
0: questo
1: così, cioè, insomma, non voglio fare, cioè, capito, quello che si mette a parlare delle pressioni che abbiamo ognuno di noi alla mattina quando deve andare a lavorare, perché non voglio arrivare a quello,
0: certo.
1: però mi rendo conto che hanno delle pressioni e quindi se dagli altri campi dovessero
0: No,
1: arrivare dei
0: ma
1: risultati che ti
0: attenzione,
1: mettono
0: no.
1: in condizioni di avere le pressioni di vincere, è il momento che si squagliano, quindi questi è.
0: Quindi non c'è fiducia. No, ma
1: No,
0: attenzione,
1: io
0: no, no.
1: no, non ne
0: No,
1: ho.
0: no, ma io ti seguo a pie pari invece, e cioè. Cioè, non è questione di fare i paragoni, le pressioni, mica le pressioni. È questione di situazioni. Cioè, io direi al nostro capitano, Cambiaso, a Vlahovic che discute con Locatelli in campo, si becca la multa, a tutti, lo, a Bremer, a tutti. Gli direi, cari ragazzi, io sono stato 7 anni a fare il direttore della TV della Juventus. E quando facevo il direttore della TV della Juventus, sentivo anch'io dire delle castronerie intorno, e sai cosa rispondevo? Rispondevo: cari miei ragazzi, avere sto ruolo qua alla Juve non è per tutti, perché anch'io lì dovevo subire quotidianamente delle enormi pressioni, anche interne. Quindi,
1: Immagino.
0: o lo fai e puoi farlo, altrimenti lo devi fare in un'altra squadra.
1: Eh sì, ma io te l'ho detto,
0: Quindi,
1: sì.
0: i giocatori della Juve, se sono questi e non reggono ste minime pressioni, devono andare in un'altra squadra.
1: Sì, ma è quello che dico io. Cioè, io fossi il Chiellini di turno, chiamerei il procuratore e direi, signori, se non siete in grado di stare qui, trovatevi in un'altra squadra, non è per voi stare qui. Insomma, aspettate che siano i tifosi a farvelo capire. Io non lo so, penso che ci deve. Se uno ha un minimo di intelligenza ci arriva. Se uno che quando viene messo in panchina a Madrid fa il posto che dice, con la fascia di capitano, il capitano sono io, a fine della stagione viene a dire siamo questi e non siamo in grado di reggere le pressioni. Quell'altro la partita col Verona perde, ma tanto lo sapevamo già che dovevamo vincere le prossime tre. Cioè, si è visto come avete provato a vincere le prossime tre? Cioè, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Questa gente qui. Quindi io mi rendo conto che non si possono cambiare tutti, però quelli che restano si rendessero conto che non restano proprio perché non c'è modo di cacciarli via, ma che non è gente che merita di stare alla Juve, questo è.
0: Poi c'è anche il capitolo allenatore, ma a quello ci arriviamo dopo. Dalla chat è un tripudio, Marco da Cesenatico, i nostri campioni, però quando vanno a chiedere l'ingaggio non sentono la pressione, eh? Quel Vlahovic che vuole soldi a peso d'oro non la sente la pressione. L'ingegnere Marco scrive, e anche allo stadio direi finché la società non si decide ad aprire bocca. Questo deve essere la fine di qualche altro messaggio, se non ha senso. Michele da Cosenza dice, leggo di 6 giocatori a rischio cessione, uno scherzo? E degli altri 19 cosa ne facciamo? E di Comolli Spalletti, via tutti, 25 giocatori con più anima, via tutti, non si può, Michele, non si può, dai, su,
1: non si può, ma magari, non si può.
0: Ma neanche via tanti si può. Fabrizio D'Alba dice, caro Mr. Frank, visto il gol che ha fatto Piccoli poi annullato, piazzato sul secondo palo da vero bomber, non spara sul portiere come consensa Vlahovic. Beh, tu ce l'avevi lì Piccoli quando ha segnato.
1: Sì.
0: Roberto dalla Svizzera, caro Mr. Frank, hai pienamente ragione. Lo penso da sempre, Locatelli non è un capitano, non ha il carattere per farlo. Un abbraccio anche a te e a tutti. Sabrina, anch'io l'ho scritto domenica, che strana domenica, perché devo soffrire per un quarto posto? Non ha senso. Poi la sofferenza ha lasciato il posto a rabbia, tristezza. Sono uscita perché sapevo che non avremmo mai vinto. L'unica speranza l'ho avuta al pareggio di Vlahovic, poi annullato, poi le parole di Spalletti. Paolo da Sasso Corvaro, il problema non è che Locatelli non riesce a reggere la pressione, ma chi gli ha rinnovato a 4 milioni annui, diventando uno dei giocatori più pagati d'Italia. È vero anche questo. Mentre Giuseppe dice, continua a dire che all'interno della società Juve servono juventini e juventinità, devono entrare meno dirigenti e più esperti di calcio, amanti veri della Juve. Giuseppe da Copertino, rispondo a te e tutti quegli altri, perché non sei solo che l'ha scritto, che quando abbiamo avuto Tudor abbiamo detto tutti, io compreso, oh, finalmente uno che sa cos'è la Juve. Non è quello il problema.
1: Siccome la storia pare che si ripete, perché anche con Tudor si era partiti con entusiasmo e quello, e poi a un certo punto l'allenatore si rende conto che la squadra non reagisce e comincia a dare i numeri. Siccome mi pare di capire che sta succedendo la stessa cosa, è quello, cioè a questi non gliene frega niente degli allenatori. Questi sono sicuri, quell'altro, il capitano ha strappato il rinnovo, ha annunciato in pompa magna pure sui social della Juve il rinnovo del capitano, quello che un giorno viene messo fuori a Madrid e fa l'offeso e scrive sui, posta la foto sui social con la fascia di capitano. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Ma è questa gente qui, è così.
0: Purtroppo
1: dai.
0: Qua, come diceva il mio ex presidente, non possiamo dire gente da Juve, ragazzi,
1: ma va, spiace, ma non ce n'è uno,
0: spiace,
1: ma non ce n'è uno. Adesso
0: mi spiace molto,
1: ma non ce n'è uno.
0: Ma dovremmo avere ancora un po' di tempo,
1: ma guarda,
0: a che fare con molti. Quindi,
1: guarda, per 5 minuti, 2 minuti prima di prendere il gol del 2-0, noi abbiamo l'ennesima nostra azione offensiva, no? Con palla che va da una parte e dall'altra, cercando di trovare, ma c'è stato un momento in cui Locatelli era al limite dell'area, palla al piede, la porta davanti e nessuno che lo chiudeva, e non ha tirato, ha allargato l'esterno, ha cercato ancora l'esterno. 2 minuti dopo Mandragora al limite dell'area nostra aveva la porta spalancata, ha tirato, ha preso l'incrocio dei pali. Questo è Mandragora, è meglio di Locatelli, questo è il segnale.
0: No, la
1: questo
0: carta
1: è quello
0: Mandragora.
1: Che ti dico. La carta Mandragora e Fagioli domenica hanno fatto quello che hanno voluto nel centrocampo rispetto ai nostri fenomeni che abbiamo noi, capito? Quello è.
0: Non benissimo, però.
1: No, assolutamente no.
0: Marco da Torino dice, allora io arrivo secondo, perché alle 12:10 ho detto la stessa cosa al mio vicino di stadio. Ma Mr. Frank,
1: ragazzi, io ho l'orario che coincide, ho controllato.
0: Ho confermato.
1: No, ma anche, Claudio, scusami, anche tu hai citato prima il gol annullato a me, ma una squadra che vuole vincere va attorno all'arbitro a protestare per l'annullamento. Noi ci arrabbiamo tutti a dire, ma sai, oggi forse probabilmente era buono, ma sei il primo che non ha detto niente, se ne è tornato tranquillo al centrocampo, esatto. È stato McKennie.
0: Ma, sai dove te la evidenzio sta roba qua? Io, che sono a fare la telecronaca con un monitor muto davanti di 2 centimetri, quindi capirai che cosa mi arriva, no? Quindi non ho tutto l'interno. Me lo sono andato a rivedere, quando se faccio, McKenny! No, annullato, gioco fermo. Perché? Perché vedo McKenny che segna e se ne va, come dici tu. Quindi,
1: io stesso sono a
0: 5 metri. Riguardo le immagini, poi riguardo il replay, dico, ma ragazzi, ma è vergognoso, ma ci hanno annullato un gol vergognoso. Però quello lì prende, gira, se ne va.
1: Se il capitano non va a protestare, la squadra non va a protestare, ma che pressioni metti? Tu fai così, vedi che tutto lo stadio ti viene dietro e poi vediamo se sulla seconda, quando Massa va a rivedere al monitor la posizione di Vlahovic, se l'ha giocata o non l'ha giocata, se la decidi in una maniera o nell'altra, perché dalle altre parti fanno così. Dalle altre parti fanno così. Qui da noi invece vengono, si prendono in giro e i primi a farsi prendere in giro sono i nostri. Hai capito? Ma dov'è? Tutto lì, almeno fai vedere che ci tieni, fai vedere che ci tieni, invece no, tranquillo, l'arbitro tranquillo, da solo, va a vedere il monitor, torna al centrocampo, fa il suo bell'annuncio, nessuno dice niente, e quindi, capito? Cioè, noi siamo fuori, io sono a 100 metri dall'occasione di McKenny, cosa posso aver visto io? Ma se vedo che McKenny si incavola per l'annullamento, magari dico, se si incavola avrai le sue ragioni e ti vengo dietro, ma se tu sei il primo che se ne torna a metà campo e non dice niente, e allora di che parliamo?
0: Attenzione, caro il mio Francesco, Cesare da Milano, visto che c'è Mr. Frank... Faccio una domanda un po' provocatoria. Se domenica ci qualifichiamo per la Champions, esultiamo. Non mi rispondere. Piccolo stop per noi. Riflettiamoci. Tra poco si andrà a voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca, che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime 4 stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino il Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz, con 3 match point non sfruntati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato, il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Emporio Armani Milano mette un piede in semifinale playoff, bissando il successo in Gradue contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palapigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown, dopo 12 minuti e già in vantaggio in doppia cifra. Reggio nella ripresa va a meno 2, ma Harmony Brooks si dimostra l'MVP del campionato e realizza 2 triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. ciclismo, dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa. Euladio, dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne, temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
0: Tanti auguri Andrea Pirlo, anche X della Juve fa gli auguri al maestro. Giusto una settimana del derby della Mole, caro mister Frank, che ricordi sotto la pioggia allo scadere, Pirlo che segna nel derby, che ricordi?
1: Sì, uno dei più bei ricordi. Perché poi sai, quando uno dice vabbè, le partite se ne vedono tante, i gol se ne vedono tanti, ma quali sono quelli che veramente ti hanno fatto impazzire? Bravo. Non sono tanti, se ognuno avrà i suoi. Io quello di Pirlo nel derby, come quello di Zaza col Napoli, insomma quello di Bonucci con la Roma il 3-2. Ci sono dei gol che ti ricordi, che ti lasciano.
0: Quello di Cuadrado in Juve, Inter 1-0 dal limite dell'area di rigore.
1: Sì, anche, sì.
0: Ci sono robe,
1: però quelli,
0: ci sono
1: quelli allo scadere, però
0: ci sono robe che restano. Poi qualcuno
1: le manca. Eravamo anche in 10, era stato espulso Lichtsteiner, quindi eravamo anche in 10 in quel derby.
0: Eravamo anche in 10. Ma strano, non abbiamo rubato, perché quelli del Toro dicono che rubiamo tutti i derby. Eravamo in 10.
1: Lasciali convinti così.
0: Dicono così, non lo so. Allora, Mr. Frank, attenzione, abbiamo un socco di roba da fare. Ti ho lasciato in sospeso su una domanda. C'è il capitolo allenatore, ma grazie a Marco da Crema, oggi riassumiamo ieri ed oggi. Facciamo due giorni di speciale Farsopoli, o come la chiamarono loro in questi giorni qua, Mozzopoli 20 anni fa.
1: Mozzopoli?
0: Scusami, Mozzopoli. A distanza di 20 anni, io rabbrividisco a vedere il titolo del giornale.
1: Mozzopoli venne coniato questo nome dal giornalista Oliviero Bea, no? Che subito la chiamò Mozzopoli e tutti si accodarono. Oliviero Bea, che poi fu però uno dei pochissimi a leggersi veramente di tutte le carte e a dire subito che non era Mozzopoli, ma che era qualcos'altro. Che non ha mai nascosto le responsabilità dell'Inter, che ha detto che anche l'Inter andava punita. Cioè, il giornalista che ha coniato questo termine è anche quello che poi ha fatto mea culpa e si è reso conto che c'era.
0: Perché ha letto. Perché ha letto.
1: Sì, perché ha letto.
0: Cioè. È quello che io ieri ho detto nei salotti milanesi. Ho detto, ragazzi, c'è poco da ridere fargli spiritosi, gli ho detto. Perché sta roba qua accade da 20 anni, perché voi siete bravi a raccontare una vostra verità che non esiste e gli altri, parte anche di noi, non è brava ad approfondire. E allora cosa succedeva 20 anni fa? Da oggi è Mocciopoli. E allora sul Corriere della Sera si scatenano: la conquista della Roma, Moggi, saranno ai nostri ordini, l'etica, dice Severgnini in Serie B. Severgnini, no, tu tifoso, no?
1: Certo. Casualmente. No, delle cose che mi hai
0: imposto
1: mandato.
0: Spalletti a Baldini alla Roma, Emerson deve andare alla Juve, a Roma comanda Moggi. Avevano scritto sta roba qua dal 98 a oggi. Il Corriere dello Sport scrive ieri: dal 98 ad oggi la Juve è stata aiutata al processo doping. Aiutata da chi? È stata perseguitata per 10 anni. Ma andava bene anche quello da mettere dentro. E allora scatta l'effetto Mocciopoli. Partita la caccia a Trezeguet. Ronaldo, che gioca nel Real Madrid, ci fa sapere: ci devono 3 scudetti. Il giorno prima Berlusconi ne vuole 2, il giorno dopo Ronaldo ne vuole 3, oggi 4 non li vuole nessuno. Ah, dato che ci siamo. No,
1: cioè, no, poi nelle, siccome me le hai mandate, ho guardato che c'era anche, si paventava anche reati finanziari e fiscali.
0: Certo, oggi.
1: Perché tanto che ci buttiamo dentro tutto.
0: Sospetti sui bilanci, perquisizioni in casa della Juve, Lippi va in procura, anche la GEA.
1: La GEA, certo.
0: La GEA era una cupola. Come la GEA era una cupola? Sospetto che poi, tra l'altro, è meraviglioso perché la gente non lo sa, ma la GEA era una società, un'associazione di procuratori, non solo per il calcio, ma per il mondo dello sport, niente, eccetera, di cui facevano parte i figli di... Sì. Cioè, mica c'era solo Alessandro Moggi.
1: No, certo. C'era il figlio, c'era anche... di Calleri, c'era... adesso dovrei rinfrescarmi, Mancini, ma c'erano...
0: Mancini
1: faceva parte della... Mancini faceva... assistito Mancini, dalla GEA.
0: Mancini, Roberto Mancini... che appena è scoppiato sui giornali l'intercettazione, ha detto: ecco, mi devono dare tutto. C'aveva il figlio.
1: No, ma Mancini era assistito dalla GEA.
0: E lui era
1: anche Stankovic. Anche Stankovic, che
0: Mancini è Stankovic,
1: e poi invece è andato all'Inter, assistito dalla GEA.
0: Assistiti dalla GEA. Mancini era il pupillo della GEA. Ma queste robe qua non le dice nessuno.
1: No.
0: E allora sospetto di pagamenti in nero sui contratti, pagamenti in nero.
1: Tutto dentro.
0: Così. Il Milan ne approfitta, nel mirino Zambrotta e Emerson. Cosa approfitta che doveva andare in Serie B con noi? Cosa approfitta?
1: Eh no, perché c'è Berlusconi che dice a Galliani: non ti dimettere.
0: Eh certo, oh, ti dimettere, dare,
1: Qui mentre noi mezzo, no? Mentre noi licenziamo tutti subito, no? Sia nel 2006 che un paio d'anni fa, noi la proprietà chiama via tutti, mentre l'altra parte c'è Berlusconi che dice: non ti guai, non ti dimettere. Galliani, che era presidente della Lega, era insomma, personaggio, oltre a essere amministratore delegato del Milan, era presidente della Lega: non ti dimettere.
0: Scusa, visto che siamo nei giorni di Perugia di Collina, ma Collina, che sta 40 minuti al telefono, con chi parla mentre state le...
1: Come Ani. Sì. Mai? Perché ambiva a diventare designatore e quindi cercava appoggi politici. E quindi
0: chiedeva se doveva riprendere la partita della Juve?
1: Sì. Cercava l'appoggio di Galliani. Ecco, diciamo che in tema di arbitri graditi e sgraditi, Collina non era proprio un arbitro gradito.
0: Non era gradito.
1: Eppure ce lo siamo ritrovati nella sfida scudetto col Milan, e ce lo siamo ritrovati con quella
0: sfida. Ma c'era Mocciopoli, c'era la cupola, Moggi comandava su tutto. Pensa Moggi, che coglione. C'è la partita scudetto a Perugia e dice: mandatemi Collina. Pensa che pirla. Faccio come fanno oggi. Ah no, ma oggi a distanza di 20 anni. È un po' come se oggi, invece che Arbitropoli, l'avessimo chiamata Interopoli. Ci avessimo il primo giorno oggi sui giornali dovevate trovare 2 intercettazioni subito per partire. Interopoli. Così Marotta andava a parlare con Giorgetti, il ministro dell'interno. La figlia lavora all'Inter. Il caso doppia curva. Gli assunti parenti dei malavitosi. Come il procuratore di... E invece... Sapete cosa sta succedendo? Perché voi un po' che dite o non dite. Ma che fine ha fatto l'inchiesta di Milano, scusate? Lo sai che fine ha fatto l'inchiesta di Milano? Lo vuoi sapere che fine ha fatto?
1: Sentiamo, perché io non lo
0: so. Te lo dico oggi che fine ha fatto. O vuoi che aspetto ancora una settimana?
1: Non so, dimmi tu, vedi tu, se hai qualche elemento...
0: Sentiamo. Secondo me può essere andato più o meno così. Il procuratore di Milano, Ascione, fa una bella inchiesta sull'Inter, eh? Sugli arbitri, su Rocchi, però viene fuori l'Inter. E la porta avanti. Quando sta per deflagrare, perché se inizia a parlare, in qualche modo, ma senza parlare, al di là della scena pietosa di un direttore del giornale che va con le palette a parlare con il procuratore e a dare i voti al calcio, il procuratore capo di Milano, tale Viola, non so se conoscete, interviene e dice: ti ricordi, a proposito di 20 anni fa e Farsopoli, come erano affrontati i testimoni che arrivavano, tipo il pentito guardaline Coppola, se non mi ricordo male si chiamava, Coppola, che andava dai carabinieri e diceva: io sono qua per denunciare, cioè Borrelli, cosa aveva chiesto Borrelli? Chissà, sì, venga, io sono Borrelli, disse io sono qua, chissà qualcosa venga, parli. Queste cose non ve le ricorda nessuno. Il pentito guardaline Coppola andò, si presentò ai carabinieri e disse: buongiorno, sono qua, sono Coppola, sono pentito, voglio parlare. E il carabiniere disse: mi dica tutto. Allora, c'è questa partita qua dove l'Inter ci ha fatto pressione all'arbitro per cambiare il referto della partita. Il carabiniere ha guardato e ha detto: no, vabbè, ma dell'Inter non ci interessa. Ma oggi, Juve? No, sono qua a denunciare l'Inter. Io. No, vabbè, ma...
1: non interessa.
0: Ecco, Viola oggi, secondo me... secondo me, in my opinion, tu
1: non ti permettere di mettere in discussione la professionalità.
0: Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe altro. È la mia sensazione. Così, parlando con il procuratore del suo distretto interno, Vascione, potrebbe avergli detto una roba tipo: vabbè, però non vedi che non prende, non vedi che mediaticamente, non vedi che... dai, ma no, questa, chiudiamola qua. Diamola qua, se ne parla, tanto non ne parla già più nessuno, se ne accorge nessuno. Che non...
1: ah no, ma non se ne parla, perché tu nelle carte, nei titoli dei giornali che mi hai mandato prima, ho dato una guardata, ad esempio, Josefa Idem, grande atleta olimpica, bravo, olimpica, che all'epoca era ministro dello sport, mi pare, forse sì, comunque faceva, ecco, fa un editoriale sulla Gazzetta dello Sport, lei... penso da tifosa juventina, pentita, e che si interroga anche lei, come ha fatto poi la Evelina qualche tempo dopo, no? su che messaggio diamo ai ragazzini. E poi abbiamo la politica c'era Di Pietro all'epoca, no? Il quale si è dissociato subito, il quale non si dissociava quando chiedeva i biglietti omaggio per andare a vedere la Juve, però a Moggi. Poi però, appena scoppiata l'inchiesta, subito si è dissociato, subito è diventato colpevolista. I vari Travaglio, che siano juventini che si erano schierati contro, cioè, quindi c'era anche il fuoco cosiddetto amico che si era ribellato. Qualcuno dell'Inter oggi... oggi abbiamo il presidente del Senato che guai a toccare l'Inter, abbiamo tutti gli opinionisti vari che guai a toccare l'Inter, quindi capisci che è diverso l'atteggiamento. Noi avevamo in quell'epoca lì, oltre alla caccia veramente alle streghe, ci ha messo dentro di tutto, la GEA, i bilanci, di tutto ci hanno messo dentro in quel periodo lì, perché tanto buttiamo dentro tutto, no? Vediamo cosa salta fuori. E dall'altra parte, qui oggi vediamo che ci sono tutti opinionisti, tutti personaggi importanti, personaggi politici, personaggi. Nessuno che è colpevolista, nessuno. A meno uno di dire: guardate, io non so, vediamo, aspettiamo, leggiamo le carte, se veramente hanno fatto questo, cioè io mi dissocio. Hai sentito qualcuno tu? Io no.
0: No. No. Sto ancora aspettando.
1: Quindi non c'è neanche la volontà di dire: vediamo che dove va avanti, vediamo cosa porta. No, a prescindere, come per le curve, come per qualsiasi altra cosa, a prescindere, tutto il mondo interista è compatto a qualsiasi livello, dalla politica allo sport, allo spettacolo, a qualsiasi livello sono tutti così. Gli ex calciatori, No, Materazzi non perde occasione, no, per poter difendere la sua squadra. Nicola Berti, cioè, sta parlando di menti illuminate, io mi rendo conto.
0: Sì, sì, sì,
1: Però,
0: sì, sì, sì, sì.
1: voglio
0: Alto
1: dire, ma
0: livello.
1: alto livello, i nostri oggi qualcuno, il delirio di turno, vedo che ogni tanto adesso va i Ravanelli,
0: Timidamente.
1: oggi dopo 20 anni, ma in quegli anni là non si sognavano mica, eh. Oggi Buffon dice che ha cominciato ad ammettere qualcosa di come si sentivano loro in quegli anni lì, ma nessuno si è permesso di dire mezza parola, eh. Nessuno, invece guai
0: Marco da
1: loro.
0: Imola, Marco da Imola, ricordatevi cosa ha scritto Palamara nel libro riguardo alle inchieste sportive. Se indaghi la Juve fai carriera anche se non
1: Certo.
0: c'è nulla. Loro hanno una società alle spalle, noi nel 2006 no, dice Marco. Ma soprattutto il tema del giorno è Andonio Gonde. Le vedove di Gonde, se ne facciano una ragione. Basta. Scrive il nostro amico da casa, ancora questa storia di Conte. E noi abbiamo l'inviato, cioè abbiamo l'inviato cosa invia? Invia notizie, invia sensazioni, invia umori, anche i suoi. Camillo De
1: L'aria che tira a
0: Michelis.
1: Torino, l'aria che tira a Torino.
0: Camillo?
6: Ciao Claudio, eccoci,
0: Perché
6: buongiorno, ciao
0: diciamoci la
6: Francesco.
0: verità.
1: Ciao Camillo.
0: Diciamoci la verità, ce l'abbiamo solo noi, Camillo De Michelis.
1: Ah,
0: E
1: dovevo
0: ce la
1: fargli un
0: teniamo,
1: coro,
0: no?
1: dovevo fargli un coro in curva, Camillo.
0: Bravo! Camillo, lo vuoi il coro della curva?
6: Ma io accetto volentieri. Posso
1: Guarda,
6: dire,
1: guarda Camillo, guarda Camillo,
6: penso di
1: che Zuliani lo
6: meritarmelo più dei
1: striscione in curva,
6: giocatori.
1: Zuliani lo striscione in curva l'ha avuto, eh. Zuliani, uno di noi, l'ha avuto lo striscione in curva. Sì,
0: Bravo, è vero, è
1: quindi sei un
0: vero.
1: po' invidioso, eh.
0: Ho avuto, tra
6: No,
0: l'altro, striscione in curva, Camillo, a San
1: no.
0: Siro. Cos'era, Milan-Juve o Inter-Juve?
1: Milan-Juve.
0: Milan-Juve, Zuliani uno di noi dai Viking, vero?
1: Esatto, sì.
0: È vero. Poi dopo, vabbè, però
6: Alla
0: in quel
6: fine,
0: momento ho avuto lo striscione in curva.
6: io dico che comunque sia io che Claudio e tanti altri, anche tanti altri, ci meritiamo qualcosina in più rispetto ai giocatori, ecco. Più cori
0: Vabbè, ma
1: rispetto ai
0: siamo questi qua.
1: giocatori. Senza dubbio,
0: Siamo questi qua. Fatevi venire ragione. Siamo questi qua.
6: eh.
0: Camillo, cosa bolle in
6: Sì.
0: pentola? Perché qua improvvisamente, io te l'ho spiegato ieri, stamattina improvvisamente tutti a tirar fuori Conte qua. Oh.
6: Sì, questa è una cosa normale, normale quando Conte si libera, comunque un passaggio a Torino e sponda da noi c'è sempre. Poi bisogna capire le cose prima di pensare a Conte, dobbiamo capire le nostre cose. Io posso
0: Nostre,
6: dire
0: certo.
6: che Spalletti ha accusato il colpo. Ha accusato il colpo della mancata qualificazione in Champions, perché comunque, come hai detto tu ieri, alla continazza l'aria è quella dell'Europa League. Punto. Si va in Europa League, abbiamo fallito, bom. Ieri l'idea era quella che i giocatori non dovessero fermarsi a parlare con i tifosi, invece poi qualcuno l'ha fatto. E secondo me questo è un altro, non dico problema perché i tifosi si meritano questo e altro, perché i 150 che erano alla continassa erano lì per autografi e per parlare con i tifosi e non per contestare. In altre piazze, dopo una roba del genere, dopo una giornata del genere, una partita del genere, sarebbe arrivato qualcuno a contestare. Ma questa è un'altra storia diversa e che non sto facendo nessun tipo di polemica con i tifosi, sia chiaro, ma è per spiegare comunque che è una piazza semplice Torino, dove tutta questa pressione che raccontano, poi io vorrei capirla, perché onestamente lo stadio era perfetto e stiamo giocando per un quarto posto, non stavamo giocando per vincere la Champions, eh. Questa secondo me è una cosa che andrebbe poi
0: Ma
6: capita
0: no, sai
6: bene.
0: cosa ti dico? Guarda, no, vi tiro fuori un aneddoto che secondo me vi fa capire però che cos'è il mondo Juve. È proprio per quello che stai dicendo tu adesso e che ha detto prima Mr. Frank, che ha vissuto allo stadio come te quella partita con la Fiorentina, che io mi ricordo ai tempi di Chiellini e le Grottaglie, perché qualcuno si è dimenticato, ma i nostri difensori centrali titolari erano Chiellini e le Grottaglie. A quei tempi là, io mi ricordo che ci fu una lamentela dei tifosi della Juve, ma fuori di Vinovo erano Oh, forse 10, 8, 10. Io parlando con i giocatori mi senti rispondere una roba tipo, vabbè, ma cioè, cosa contestano? Insomma, che che somigliava un po' alla situazione questa qua, mi sembra esagerato. Dicevo, vabbè, ma sono 10 oggi, cioè, dov'è il problema? Ma proprio perché, siccome a Torino non ti aspetti niente, quando fuori nei 8 o 10 che contestano, sembra, capito?
1: Beh, tanti vengono da fuori Torino e quindi, insomma, quando tu, cioè, per dire, domenica, quando c'erano quelli fuori ad aspettare i giocatori, la maggior parte era sui pullman per tornare a casa. Non è che posso chiamare il pullman e dire, ragazzi, io mi fermo qua a contestare, aspettatemi lì al pullman. Cioè, non puoi, cioè, devi tornare, hai certo degli orari, delle tabelle di marcia. Anche gli stessi gruppi non sono tutti di Torino, ci sono quelli di Milano, ci sono quelli del Veneto, ci sono quelli della Toscana. Ci sono, cioè, non è che possono fermarsi tutti lì a contestare. E io posso immaginare che chi era ieri a fuori dalla Continassa per gli autografi era gente che magari, non so, aveva promesso al figlio, io quel giorno lì sono libero, andiamo, ti porto. Sì, però, cioè, anche mia figlia mi ha detto, io voglio una foto con Ildiz. L'unica roba che ho per fargli fare una foto con Ildiz è portarla fuori dalla Continassa e sperare che Ildiz si fermi per fare una foto. E a quel punto è che posso andare lì col figlio e poi mettermi a insultare i giocatori. Ecco, ma immagino che sia quello il contesto.
6: Sì, però è un'altra cosa, cioè, nel senso, la gente, quando si è fermato Kelly, ringraziava di cuore Kelly, hanno ringraziato di cuore Cabal che rideva, cioè, questa è gente che non ti dà pressione da dire, non posso giocare a pallone, e quando Spalletti dice, avete parlato di mercato tutta la settimana, ma sarà il mercato a far giocare così male le persone? Cioè, stiamo giocando per il quarto posto, terzo posto, non stiamo giocando per vincere uno scudetto, cioè la pressione vera in questo turno di campionato ce l'aveva il Lecce. Il Lecce si sta giocando la vita calcistica perché la salvezza è un'altra cosa, perché retrocedi, perché è un allenatore che è sempre retrocesso, perché ha il budget inferiore rispetto a tutte le squadre, perché a Reggio Emilia c'era tutta Lecce. Quella è una pressione vera, perché se perdi non ti salvi, e allora lo capisco.
0: Certo.
6: Lo capisco, qua in uno stadio dove non c'era un tifoso della Fiorentina, dove non ha fischiato mai, se non un po' all'intervallo e gli ultimi due minuti ha iniziato a dire tirate fuori gli attributi, quella è pressione? Ma che pressione? Cioè, ma manca proprio le basi dello spogliatoio, lì si devono chiudere nello spogliatoio loro, calciatori, e venire fuori. Ma tanto questo gruppo qua è lo stesso di 5 anni, di 3, 4 anni fa, non ha quelle caratteristiche, non è un gruppo cattivo, non è un gruppo affamato, stanno bene a Torino hanno la loro vita, a Torino nessuno poi alla fine, anche quando vanno male le cose, dà fastidio, stanno un po' col morale a terra 2-3 giorni e giovedì la delusione del non andare in Champions è passata. È passata, e lunedì la Continassa è chiusa, vacanze, da dopo la partita contro il Torino vanno in vacanza, e visto che abbiamo pochi giocatori che andranno al mondiale, vacanza, si fanno un bel mese di vacanza, anzi tornano a luglio.
0: E non gli vuoi far fare le vacanze, scusa?
6: Dopo sta stagione a noi
0: Camillo De Michelis contro la squadra, non devono andare in vacanza.
1: No,
6: devono pagarla noi, che non devono andare, devono andare loro e pagarla noi.
0: Pagarla a noi, parole grosse. Ragazzi,
1: è stato un po' più edulcorato di cose che le stesse cose che ho detto io nella prima parte.
0: Vabbè, Camillo è un signore inviato. Camillo, Francesco. Ma voi lo rivorreste Conte?
6: Io no.
1: No, nemmeno io. Nemmeno io.
0: Che tranchant.
1: No, nemmeno io, però mi rendo conto che adesso c'è un incontro tra Spalletti e il proprietario e non sappiamo cosa dirà Spalletti, perché è capace che Spalletti si presenterà e dice, signori, io non sono stato in grado di fare il mio, rimetto qua il mandato e decida lei. Io, cioè, può darsi anche così, cioè... Mi sembra che il personaggio potrebbe anche fare così, oppure dice ok, però se decidete di rinnovare ancora la fiducia in me, io voglio questo, questo e questo, e il proprietario magari dice sì, magari dice no, magari va così. Però in caso in cui da questa riunione esce fuori che Spalletti non è più l'allenatore, è normale che la prima persona che pensi è Conte, e se ne sta andando da Napoli è normale che la prima persona che pensi è lui. Poi,
0: e posso dire, posso aggiungerti a me
1: io non lo vorrei.
0: Sei stato chiarissimo come Camillo. Camillo, posso aggiungerti, io da John Elkann mi aspetto di tutto, sai? Non è mica prevedibile nelle sue mosse.
6: Sì, però ti dico, io credo che l'opzione sia la seconda di Francesco, ma per un semplice motivo: l'allenatore in questo momento qua ha tanti alibi, è l'unico che ha degli alibi. E io, cioè, nel senso, ha un portiere e non para, e il secondo non ha parato, quindi ha avuto un portiere o due che ha messi, non ha parato mai. Quindi dice, ho giocato 6 mesi senza portiere, ho giocato 5 mesi senza punta, non ho cambi, perché se metto Kobbeinas al posto di Thuram, per me, lo dico, il derby non deve neanche stare lontanamente nei pensieri di Thuram, non sta in piedi. Thuram non va avanti, se devo metterne un altro, Kobbeinas, che ha più paura di me al buio, quando ero piccolo. È una roba, noi prendiamo gol perché Kobbeinas ha paura di toccare una palla. Poi c'è la papera di Di Gregorio ed è una bella coppia. E hai Miretti che non dà segnali e non lo puoi mettere. E devi far girare sempre gli stessi. E poi è ovvio che tu a quel punto lì sei costretto a dire McKennie.
1: Camillo, aggiungo, ha chiesto un attaccante. La Roma ha chiesto un attaccante, ha preso Malen. Il nostro allenatore ha chiesto un attaccante, non gli hanno preso nessuno. Sì, e capisci che anche questo fa tanto di differenza.
6: Ma io ti dico una cosa, Malen è stato proposto prima alla Juve. Malen è stato proposto prima alla Juve. E la Juve ha chiesto a Calvo, perché Calvo lavora lì, e con i dialoghi con Calvo fa, vabbè, non è il nostro profilo. Malen è stato proposto prima alla Juve. Questo è una cosa chiara, e poi è andato alla Roma.
0: Allora, purtroppo non c'è più tempo perché c'erano altre due cose, però io chiudo mandandovi entrambe in riflessione. È tutto vero quello che dite voi. Però io voglio fare il rewind, come facciamo per far Sopoli 20 anni fa e ci ricordiamo quello che scrissero, quello che poi non è successo. Quando noi abbiamo cambiato Tudor e abbiamo preso Spalletti, abbiamo detto tutti, beh, se cambio Tudor per prendere Spalletti perché voglio competere per lo scudetto, Non abbiamo detto speriamo di qualificarci in Europa League.
1: Noi sì, il problema è la squadra che non l'ha capito. Anche Spalletti ha detto perché no lo scudetto appena arrivato.
0: Bravo.
1: Per poi chiudere dicendo abbiamo fatto una grande stagione arrivando sesti. Tante cose cambiano.
0: E allora, caro il mio Camillo De Michelis, che oggi pomeriggio avrai da riflettere su questa cosa, e caro il mio Mr. Frank, che avrai da riflettere su tante altre cose, io vi ricordo 20 anni fa, oggi, sulla Gazzetta dello Sport, una roba che doveva andare a 9 colonne e che invece in 4 righe piccole che leggo solo io diceva così: dalle indagini di Napoli non emergono elementi per poter investigare sul campionato 2005-2006. Sapete quel campionato che non è stato investigato dove è finito?
1: Lo sappiamo.
0: Sulle maglie di Milano.
1: Sì.
0: Grazie Camillo, grazie Francesco, grazie. Alla prossima.
1: Grazie a tutti. Comunque io non festeggio la qualificazione al quarto posto, non l'ho festeggiata con Pirlo, non la festeggerei nemmeno domenica, anche che tanto non ci sarà bisogno, però.
0: Ma non ti sfugge niente, signora Giulia,
7: io vi avviso.
0: C'è la signora Giulia, ma chi se ne frega? Ce ne stiamo parlando di far Sopoli 20 anni dopo, arriva la signora Giulia. Cosa deve fare la signora Giulia?
1: Poi si arrabbia, no.
0: Ah, Giulia Borletto! La signora Giulia, pensavo che la tua amica... la signora Giulia, che modo è di presentare adesso?
1: Ciao a tutti!
0: Ciao. Ciao Giulia!
1: Ciao Giulia!
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione.
5: La guerra in Iran, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con Teheran. Ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran di 2 o 3 giorni. Sono in corso negoziati seri, dice ancora Trump, che però avverte: siamo pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala nel caso in cui non si raggiunga un accordo accettabile. Teheran replica: non fate un altro errore strategico, siamo pronti a tagliare la mano a Stati Uniti ed Israele in caso di attacco.
3: Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, col quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un livello senza precedenti, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Trump. Secondo la nota del Cremlino, il presidente russo e quello cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. L'esercito russo inizierà intanto oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari.
5: Ora le Maldive, dopo l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavù. Le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive, con finestre operative limitate e un'impostazione estremamente prudente, alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. A spiegarlo in una nota è Dan Europe, che parla di immersione tra 55 e 60 metri, passaggi stretti, cunicoli e forte rischio di sollevamento del sedimento. L'operazione richiede probabilmente più missioni distribuite su più giorni.
3: È salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo, dopo i primi casi nella provincia di Ituri. L'Africa CDC ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica continentale.
5: È stata fissata per oggi, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore.
3: Il calcio. Pepe Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà l'annata, che vede i Citizens protagonisti in un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale. A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown.
5: È tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, sono Maria Gatta da Genova. Condivido anche le virgole di quello che sta dicendo Mr. Frank. Penso tutto, guarda, la mia sofferenza, non ho dormito per 2 notti. Per cui io sono stanca e vi posso dire che non ho sofferto così per la Juve nemmeno quando giocavamo in B. E con questo la chiudo. Noi non crediamo nel miracolo di domenica, intanto perché ci sono troppe variabili, perché non solo una ma 2 squadre dovrebbero sbagliare, ma non abbiamo fiducia nella nostra squadra, è questo il punto, per cui nessuno di noi ci crede ed è gravissimo. Io penso che bisognerebbe azzerare tutto a partire dal signor Arkan, perché io mi chiedo: ma in una partita così importante, ma tu dove cavolo eri? Dove cavolo eri? Cardinale ha preso un aereo da Londra per andare a spronare la squadra. Tu dove cavolo eri? E poi basta con questo presidente, che sarà una bravissima persona, ma non ci rappresenta, non ci fa sentire il DNA Juve. Io voglio un presidente che quando lo vedo dico: ecco, quello è il mio presidente, come succedeva con Andrea Agnelli. Io questo non lo voglio più, non mi rappresenta, altrimenti basta, io smetto di tifare, perché è una sofferenza, è un logorio continuo. Buona giornata.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire

0: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Condivido anche le virgole di quello che sta dicendo Mr. Frank. Penso tutto, guarda la mia sofferenza, non ho dormito per due notti. Per cui io sono stanca e vi posso dire che non ho sofferto così per la Juve nemmeno quando giocavamo in B. E con questo la chiudo. Noi non crediamo nel miracolo di domenica, intanto perché ci sono troppe variabili, perché non solo una ma due squadre dovrebbero sbagliare, ma non abbiamo fiducia nella nostra squadra, è questo il punto, per cui nessuno di noi ci crede ed è gravissimo. Io penso che bisognerebbe azzerare tutto a partire dal signor Arkan, perché io mi chiedo, ma in una partita così importante, ma tu dove cavolo eri? Dove cavolo eri? Cardinale ha preso un aereo da Londra per andare a spronare la squadra. Tu, dove cavolo eri? E poi, basta con questo presidente che sarà una bravissima persona, ma non ci rappresenta, non ci fa sentire il DNA Juve. Io voglio un presidente che quando lo vedo dico, ecco, quello è il mio presidente, come succedeva con Andrea Agnelli. Io questo non lo voglio più, non mi rappresenta, altrimenti basta. Io smetto di tifare perché è una sofferenza, è un logorio continuo. Buona giornata.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

Allora, se già non è proprio un momento dei più sereni, questo messaggio di Mara Grazia mi ha fatto andare ancora più le transaminasi alle stelle. Io condivido il tuo dispiacere, il tuo dolore, tra virgolette, come lo condivido nei confronti di tutti. Mi dispiace che tu non dorma, Maria Grazia, come magari non dovrebbero dormire tante altre persone per tante altre cose, non per questo, ve lo dico sempre, per favore. Diamo il giusto peso sempre alle cose nella vita, è giusto arrabbiarsi, è giusto dispiacersi, ma poi insomma rimaniamo sempre un attimino focalizzati. Mi dispiace che hai detto un po' di inesattezze, Maria Grazia, perché hai parlato di John Elkann come se quando c'era Andrea Agnelli John Elkann non ci fosse. C'era già, c'è sempre stato. È da tanto che c'è John Elkann in società, perché ti dimentichi che il presidente Ferrero non è, insomma, al posto di Andrea Agnelli in questo momento c'è Ferrero, che io non so, io vorrei capire se effettivamente non fosse, allora, più che altro ricordiamo una cosa, torniamo indietro di una settimana, quando abbiamo scoperto che John Elkann era insieme al figlio in un club juventino, hanno guardato insieme la partita con Lecce e in quella occasione era stato davvero portato alle stelle John Elkann in quanto juventino vero, in quanto è lui la forza, bisogna crederci, eccetera, eccetera. È passata una settimana e il cosiddetto detto dalle stelle alle stalle ci rappresenta in maniera perfetta. Non è che una settimana fa John Elkann era il tifoso della Juventus numero uno

0: perché aveva guardato in un fan club ufficiale, tutto quello che vuoi, la partita con Lecce, aveva gioito, aveva urlato con la maglia, eccetera, cosa che obiettivamente ha spesso fatto. Sapete benissimo che Jonelka non ha soltanto la Juventus come società a lui indirizzata, diciamo così. E c'è stato, ora sembra che io sia pagata da John Elkann, no, però cerco sempre, lo sapete, di avere un minimo di equilibrio nel commentare le cose. Se John Elkann avesse potuto guardare la partita dallo stadio, al 100% ci sarebbe stato. Non abbiamo modo di sapere se non sarà a vedere il derby allo Stadio Grande Torino proprio per la particolarità di questa partita, non solo perché è un derby, ma anche perché, insomma, c'è ancora un briciolo di speranza che qualcuno nutre perché questa stagione non venga ricordata come una delle peggiori degli ultimi 15 anni, praticamente di più, anche di 15 ormai. Quindi, se non era allo stadio per la partita con la Fiorentina, un motivo ci sarà stato. Ora, io personalmente non lo so, poi magari qualcuno ce lo racconterà, però andare adesso mettersi a dire che Cardinale ha preso l'aereo da Londra, Cardinale non avrà avuto nulla da fare domenica. E quindi non credo che sia questo il motivo di... cioè non è questa la spiegazione da dare a quello che è successo, a me che ci fosse o no. Ma non interessa nulla, cioè non andava, non c'era in campo John Elkann. Questo volersi focalizzare sempre soltanto sul discorso di chi c'è in società. Gli errori in società lo fanno tutte le persone che lavorano, obiettivamente, chiunque nel proprio lavoro, a meno che non lavori, ma gli errori anche chi non lavora li compie, poi nella vita soltanto privata. Chi lavora compie errori nella vita e sul lavoro. Spesso, ovviamente, poi noi ci ritroviamo qui a commentare quello che accade nel mondo Juve, legandolo in maniera particolare alle scelte che vengono fatte. E allora qui ti arrabbi con Elkan perché ha scelto Comolli, prima ti sei arrabbiato perché è stato scelto Giuntoli, prima ancora ti sei arrabbiato perché... Anche quando c'era ancora Andrea Agnelli c'è chi ha avuto da ridire sulla... Anzi, inizialmente tutti se la sono presi con Andrea Agnelli, anche soltanto per il fatto che sia stato lui a voler a tutti i costi riavere Massimiliano Allegri, proporgli un contratto monstre, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è stato il discorso su successioni varie da quando è andato via Marotta, Paratici, Cherubini... E poi appunto poi Giuntoli, insomma, sono stati diversi, no? Gli step. Purtroppo, da quando è andato via Beppe Marotta, perché da lì che si è cominciato ad avere un crollo, da quando è andato via Beppe Marotta, nessuno di quelli che sono arrivati dopo di lui è riuscito a mantenere il livello. Quindi la colpa non è di John Elkann, non è di John Elkann, la colpa è generale perché adesso io in questo momento i colpevoli numeri uno per me sono i giocatori che sono andati in campo. Poi c'è Spalletti, poi c'è la dirigenza. Perché i risultati sono questi. Perché questa squadra, per quanto possa essere stata assemblata non nella maniera più congrua, pensando a voler vincere lo scudetto, non pensando soltanto al discorso quarto posto, anzi pensando forse troppo ancora al discorso quarto posto, è comunque una squadra che guardata sulla carta è molto più forte della Fiorentina. È molto più forte No, e non ne parlo soltanto a livello economico, eh? Non ne parlo a livello di spesa, visto che questa mattina ovviamente è facile leggere ovunque numeri su numeri, perché è lì che poi vengono tirati fuori i colpevoli anche, proprio perché guardando all'esborso enorme che dal 2020 praticamente ha visto la Juventus protagonista praticamente ogni anno, è normale poi parlare di questo. Però ripeto e torno a monte, la rosa della Juventus è più forte sulle gambe, non nel portafoglio, della rosa della Fiorentina, della rosa del Verona, della rosa del Lecce, della rosa del Cagliari, della rosa del Torino, perché la gara d'andata contro il Torino è stata sbagliatissima, della Lazio, è più forte della Lazio. Persa la gara d'andata, pareggiata la gara di ritorno. Non so se sia più forte proprio ad oggi della rosa della Roma, ma probabilmente sì. È forte tanto quanto, forse di più, anche la rosa del Milan. Questa rosa del Milan, tra tutti i mille problemi che ha avuto, pensiamo alla formazione titolare che ha avuto a disposizione Massimiliano Allegri negli ultimi 2 mesi. Non è più forte sulla carta di quella del Napoli, che per me è fortissima, ma Antonio Conte ha avuto dalla sua purtroppo una serie di stop che infatti hanno bloccato, oltre che un po' il discorso europeo, anche il discorso scudetto. Non è più forte di quella dell'Inter. Ma l'Inter è forte guardando ancora al lavoro che è stato fatto negli anni passati, perché il mercato dell'Inter della recente estate barra inverno non ha prodotto praticamente nulla. Quindi io condivido il vostro dispiacere e so che è molto più facile prendersela forse con una persona sola in questo caso, piuttosto che con una rosa di 25. Ma permettetemi di dire che tutti i discorsi che adesso volete fare, per quanto mi riguarda, non trovano troppo appiglio, semplicemente perché i colpevoli al primo posto, per quanto mi riguarda, me, Giulia Borletto, nata a Torino il 12.06.83, sono i giocatori. Questa è una squadra che possiamo dire essere stata assemblata male, possiamo dire che essere stata, forse ci sono stati degli errori di valutazione non indifferenti, dettati da inesperienza, dettati da un'idea che si aveva di alcuni giocatori che poi non si è minimamente palesata, realizzata. E quindi lì allora qualche errore magari puoi vederla, puoi vederlo anche da parte di chi li ha scelti. Però ve l'ho detto tante, tantissime volte. Chi ha scelto David ha scelto un giocatore che negli ultimi 3 anni era sempre stato uno dei migliori nel suo campionato. Forte, non forte, campionato di medio-basso livello? No, perché la Ligan al momento, guardando anche i trofei che vengono portati, è più appetibile anche forse della serie stessa. Davide era un giocatore che fino a quest'anno aveva fatto una media di 20-25 gol a stagione. Aveva vinto il premio tuttora per il Movimento Calcio Canada e il loro migliore giocatore, il miglior attaccante. È arrivato a zero perché era scadenza di contratto e quest'estate tutti, ma dico tutti, parlavano di lui come del colpo che avrebbe portato la Juventus a lottare per lo scudetto. Quindi 9 mesi fa eravamo tutti, neanche 9 mesi fa, quasi 12 mesi fa, perché è stato uno dei primi arrivi a giugno, quindi quasi 12 mesi fa, tutti dal primo all'ultimo avevano una simil certezza, avevano la possibilità, la serenità di dire: Guardate che con lui quest'anno il salto lo si fa. Vlahovic, ma mandiamolo in tribuna. Ma cosa ce ne facciamo di Vlahovic? Guardate chi abbiamo quest'anno. Poi tutti pensavano a Colomouani, è vero. Colomouani che sembrava dovesse arrivare a salvare la Juventus dal buco nero in cui si era inserita nuovamente, perché era nel buco nero, tornata su e poi tornata giù. Quindi Colomouani che poi alla fine non arriva né a gennaio, adesso recente, né a giugno. Ma vabbè, ma allora ti tieni Vlahovic, sai che c'è, tanto non l'hai venduto a nessuno, lui si guadagna i suoi 12 milioncini, lo spremi come non so cosa, fai sì che lui possa dare il massimo, il meglio di sé, e poi il prossimo anno ci si saluta, tante care cose, amici come prima, ma le cose non sono andate. Alla disperata cosa succede? Gli ultimi giorni di mercato, visto che questo possiamo dire, sì, Comolli aveva fatto il gradasso col Paris Saint-Germain e che quindi avevano detto, allora sai che c'è col piffero che io te lo do, allora dove vado a sbattere la testa? E sono andati su sto Openda, che è stato l'errore più grande, che solo per questo forse un dirigente dovrebbe pagare, assolutamente sì. Zegrova, hai l'incognita così di dire, sapevi che non stava bene, sapevi che rientrava da un lunghissimo infortunio, sapevi che aveva questa problematica qua, quindi insomma tutto giustissimo anche lì. Ma abbiamo capito poi che anche nonostante il reintegro, nonostante il lavoro, nonostante tutto, le cose poi non sono andate avanti. Quindi su Openda stendiamo un velo pietosissimo, pietosissimo. Hai preso João Mario, a gennaio hai capito che João Mario dovevi mandarlo via. Lo mandi a Bologna e ti prendi Holm, che è un giocatore che a me, ti ripeto, non dispiace per niente. Hai bisogno di qualcosa in più. E che cosa succede? Che a gennaio ti prendi Boga, siglando anche questo pseudo accordo per cui lo prenderai a pochissimo, se ti piace, fondamentalmente a fine anno. E lo fai, lo farai, perché direi che è una delle cose delle poche cose buone che si sono viste quest'anno. Credi ancora in Thuram, perché vuoi che diventi uno dei tuoi centrocampisti di riferimento. Cerchi di capire come farlo coesistere e farlo assemblarlo praticamente, renderlo una cosa sola con Locatelli, e le cose poi iniziano a funzionare. Poi vengono fuori i limiti caratteriali, oltre che del capitano, anche di Thuram stesso, che sbaglia gol importanti, che si abbatte, che non riesce a reagire. Ti affidi a Yıldız, il tuo numero 10, il nuovo Del Piero, la linguaccia e gli incontri e i paragoni e il capitano del futuro, e gli fai un contratto perché è giusto, che nonostante lui avesse un contratto tranquillissimo, poi va ancora da stare sereno per 2 anni, gli rinnovi il contratto e lo fai diventare un giocatore. Ti rientra Bremer dopo un anno di un infortunio passato ai margini, ovviamente, perché l'infortunio che ha subito mette a dura prova chiunque, e ti rientra claudicante, ogni tanto si ferma, ma il suo, contando che era la stagione del rientro, lo ha fatto. Dai fiducia a Kelly, sperando che possa insieme a Bremer crescere, no? Visto che l'anno scorso era stato criticato, preso in giro. Ti esplode Kalulu l'anno scorso? Lo confermi, lo compri perché lo vuoi, perché è il giocatore di cui non può fare a meno nessun allenatore, e così è. Confermi Cambiaso, che l'anno scorso ha passato una stagione inizialmente speciale e poi diventata orrenda, un film horror la seconda parte di stagione di Cambiaso dell'anno scorso. E quest'anno però che cosa fai? Gli dai ancora, anche qua, gli dai nuovamente fiducia, perché è giusto che un italiano prodotto del vivaio bianconero possa essere portato in alto e si punti anche su di lui. Quante scommesse sono state perse? Parecchie. Ma questa era una Juventus che sulla carta, ripeto, guardando la rosa, senza guardare poi chi hai in panchina anche a disposizione. Hai fatto carte false per tenere Miretti, che te lo voleva Antonio Conte. L'hai tenuto perché lo volevi. Ti sei tenuto Kostic, piccino. Il suo ogni tanto l'ha fatto, qualche gol te l'ha fatto, qualche assist. Per quello che è stato utilizzato, va bene così, le parti si separeranno. Sei riuscito a mandare altrove quei giocatori che hai ritenuto inutili. Penso a Douglas Luiz, penso a Nico Gonzalez. Hai fatto quello che potevi. Milik era invendibile, te lo sei tenuto e hai sperato che qualcosa magari tirasse fuori dal cilindro, cosa che non è avvenuta, ovviamente. Ma è andata anche questa, è andata così. Discorso Porta, di Gregorio hai fatto un piccolo investimento l'anno scorso. Quest'anno non potevi pensare che crollasse anche lui nel momento in cui invece c'era maggiormente bisogno di lui. Vi ho fatto davvero, scusate per, mi sono dilungata, ma il messaggio, non avrei voluto assolutamente parlare così tanto, ma il messaggio di Maria Grazia Pem. Però sono stata brava, ho parlato 21 minuti, sono stata brava, grazie. Ho fatto un bel focus, dai. Credo davvero che ogni tanto bisognerebbe spegnere un po' il fuoco che giustamente arde nella testa del tifoso e guardare però un attimino con equilibrio, ripeto, le cose come stanno veramente. E vi ho elencato l'11 titolare di questa squadra. Se volete, ora vado a prendermi l'11 titolare di Fiorentina, Verona, Lecce, Cagliari, Lazio, perché fa paura l'11 titolare della Lazio in questo momento, che sono le partite più forse che per cui maggiormente viene fuori la rabbia. E li paragoniamo, no? No? Visto che la colpa è tutta dei dirigenti, la colpa è tutta di John Elkann, allora facciamo che guardiamolo esattamente, no? Poi carta canta, no? Si dice sul foglio questo è l'11, queste sono i possibili subentranti. Sulla carta sono così scarsi? No. Guardando come è andata la stagione, sono scarsi? Sì, purtroppo. Però a monte non possiamo dire che questi erano giocatori che ti avrebbero fatto arrivare in Europa League. Più che altro perché mai come quest'anno, il campionato l'ha vinto l'Inter, perché non c'era nessuna squadra capace di dare anche soltanto un briciolo di fastidio in più. Perché l'Inter le ha provate tutte per perdere quest'anno, perdere lo scudetto. Non c'è riuscita soltanto perché non ha avuto nessuna squadra capace di mettere il dito nella piaga giusta. Perché questo è stato un anno davvero dove lo scudetto lo hanno regalato all'Inter, Milan, Napoli, Juventus, ci butto la Roma anche ormai, perché ormai ce l'abbiamo in mezzo alle scatole e c'è anche la Roma. Non l'ha vinto l'Inter, gliel'hanno fatto vincere queste quattro squadre. Dopo vi ascolto, perché ora andiamo in pausa, vado a bere un bicchiere d'acqua anche.
1: RBN Caffè.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli in rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca, che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime quattro stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino il Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz, con tre match point non sfruttati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato, il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia, a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Emporio Armani Milano mette un piede in semifinale playoff, bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palapigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown, dopo 12 minuti e già in vantaggio in doppia cifra. Reggio nella ripresa va a meno 2, ma Harmony Brooks si dimostra l'MVP del campionato e realizza due triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo. Dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa Euladio. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. RBN Caffè.
0: Allora, dai, adesso basta, mi taccio un pochino. C'è un sacco di roba da ascoltare, vero Ivo? Vai.
6: Ciao Giulia, Marco da Imola. Complimenti ancora.
0: Ciao. grazie.
5: No, noi sembriamo quel
0: Parti
5: cantante
0: bene, eh? Poi vediamo.
5: Che fin tanto che canta in sala di registrazione è perfetto, intonato, a tempo, fa delle cose fantastiche.
0: Poi al concerto stecca.
5: Poi quando va davanti agli spettatori stecca, ne fa di tutte e di più.
0: Stecca.
5: Noi siamo questi. Però non va bene.
0: Eh no.
5: Va bene. Ciao Marco da Imola.
0: No, non va bene, no Marco, ma chi dai la colpa? Di chi è la colpa? Chi è che stecca? Chi va in stecca chi va in campo, stecca anche chi prepara, evidentemente, no? Quindi, insomma, sono questi che steccano, le steccate. Leggo questo lunghissimo messaggio di Francesco cercando un po' di, lo riassumo, dalla Svizzera. Il 16 maggio ho compiuto il 16 maggio, no, non è quello, 16 marzo, ho compiuto 45 anni e da quando ero bambino, grazie a Roberto Baggio del Piero, a quei colori mi hanno fatto sognare, la Juventus è diventata parte della mia vita. Non è mai stata soltanto una squadra di calcio, organizziamo le nostre giornate per vedere la partita, oggi fa male, fa davvero male. Una volta la Juventus faceva paura, quando andavano a giocare fuori casa gli avversari sentivano il peso della nostra storia, c'è confusione, c'è mancanza di anima. E la cosa che ferisce di più è vedere che noi tifosi soffriamo davvero, mentre nel calcio moderno chi va in campo, chi lotta, chi vinca, che perda, a fine mese, riceve uno stipendio, quello tutti, cioè nel senso è un lavoro per loro comunque, ragazzi, io ve lo ricordo sempre, per voi è passione, è l'unico lavoro, lo sport in generale. Chi gioca a tennis, chi gioca a pallavolo, chi ha basket, chi ha pallamano, palla avvelenata, calcio, tutto, golf, tutto quello che volete. Chi guarda, chi tifa, prova sentimenti e cuore. Chi lo svolge è lavoro. Poi magari è anche passione, perché lo sport è passione, ovviamente. Anche chi lo fa, è difficile fare qualcosa che ti fa schifo. Anche se poi tanti lavori vengono fatti anche se non piacciono. Tu dici devo mangiare pur, no? A fine mese devo pagare le bollette, devo pagare il mutuo, quindi devo lavorare anche se non mi piace. Lo sport, hai la fortuna di praticare uno sport a livello agonistico e quindi essendo poi la tua professione perché ti piace anche, no? Ovviamente quello che devi fare. Poi c'è chi magari gioca a qualcosa e lo fa anche se non è la sua vocazione principale. Però per loro è lavoro, quindi è ovvio che nonostante tutto, che tu vinca, che tu perda, lo stipendio arriva. Capisci, Francesco? Non puoi da questo punto di vista biasimare nessuno. Che uno lavori bene o che lavori non troppo bene, viene pagato a fine stagione. Se lavori sempre male, vieni licenziato. In questo caso, se un giocatore non dà i risultati sperati, viene venduto. Non rende bene l'idea, per carità, però è la stessa cosa più o meno. Più o meno è la stessa cosa. Ah, Lorenzo da Peschiera del Garda, sono d'accordo con Maria Grazia, il presidente dovrà farsi delle domande e capire cosa fare da grande. Guarda, se c'è una cosa per cui stiamo tranquilli è che avrà sempre qualcosa da fare, purtroppo. Cioè, purtroppo per voi, ben venga per lui. Comolli e Modestò non c'entrano nulla, vorrei tornasse Andrea Agnelli. Andrea Agnelli, ragazzi, andatelo a cercare, pregatelo in ginocchio, prostratevi ai suoi piedi, al momento non è cosa. Poi magari tra qualche anno abbiamo sempre detto sì, oggi no. Sabato le possibilità però io di arrivare terza erano altissime, si poteva addirittura buttare al secondo posto, domenica pomeriggio la nostra precipita al sesto, tutto da buttare, la verità, probabilmente sì, un minimo di speranza ancora piccola la teniamo, ma è molto piccola, molto molto piccola. A Spalletti va concessa la durata di un intero campionato, assolutamente, con sacrosanta possibilità di intervenire direttamente sulle scelte di mercato. Abbiamo tre possibili obiettivi davanti a noi, comunque scudetto, Coppa Italia e una Coppa Internazionale. E ricordo a tutti che siamo la Juventus. Bravo Gianluca D'Ascoli, bravo, bravo, bravo. Marco D'Ancona, visto che sono onesta intellettualmente, questo lo hai dimostrato più volte, hai capito adesso finalmente che Miretti è un giocatore mediocre che probabilmente non regge nemmeno la Serie B? Io non ho mai detto che Miretti non era da vendere, c'era chi era impazzito perché Miretti non andava venduto quest'estate. Io ho sempre detto che era un buon giocatore, che però ad alti livelli non me lo vedo così presente, infatti. Brava Giulia, tutto perfetto e giusto, ma tanti tifosi non capiscono alcune dinamiche anche perché hanno la memoria molto corta e il calcio non è una materia. No, non è una materia il calcio, Roberto da Torino. Io ho sempre voluto Dusan, ci dice Vikings all'Isola d'Elba, e assolutamente non volevo David e Openda. Il bravo dirigente però non sceglie i giocatori seguendo il Vox Populi. E chi l'ha detto questo? Chi l'ha detto? È vero anche che chi insegna i suoi oneri, chi interpreta non è in grado, non puoi levare sangue da una rapa, ci dice Claudio da Viareggio, grazie. Dai, vocali, su, ce ne sono tanti.
6: Scusate, ma state parlando dello stesso Elkan che nel 2006 ha mandato a rappresentarci un avvocato che ha chiesto di mandarci in Serie B? È lo stesso Elkan che nel 2022 non ha sfruttato un minimo della potenza mediatica che aveva a disposizione per difenderci ed ha accettato la penalizzazione senza colpo ferire? È lo stesso Elkan? Fatemi.
0: È lo stesso Elkan, sì, però sei partito molto dietro, eh? Quindi per continuare a dire, nel frattempo sono successe tante altre cose. Ora, ovviamente tu mi hai nominato le due che forse più hanno fatto male di tutto questo lungo periodo, però ce ne sono state tante, tante altre. E c'era sempre lui comunque. Ancora.
7: Ciao Giulia, buongiorno Mariano, ma perdonami, cioè, adesso uno non si può neanche lamentare, come giustamente ha fatto Maria Grazia, di un'assenza, secondo me, ingiustificata e ingiustificabile del
0: ma non lo so io, non lo so perché non c'era, ora glielo chiedo.
7: Che ragionamento è? Cardinale è andato a vedere la partita del Milan perché non aveva niente da fare. Cioè, quindi uno che è proprietario di una squadra la viene a vedere solo se non ha niente da fare. Ma che ragionamento è?
0: Ma Mariano, abbi pazienza, ma io non parlo una lingua strana. Sto dicendo che se non c'era, evidentemente perché non poteva esserci, santo cielo. Ma ora devo impazzire come se ho quando davanti mio figlio. Cioè, è italiano il mio. Se non c'era, John Elkan, evidentemente non poteva esserci. Non è che non è venuto perché non ne aveva voglia di vedere la partita. Caspita! Ragazzi, ma dai, su, ma mi sembra di avere a che fare con gente che non vuole capire. Evidentemente Cardinale poteva venire, non aveva altro da fare, non aveva altri impegni impellenti. Io non so perché sto diventando Bordeaux, non lo so perché il cannon era a vedere la partita. Chiediamolo a qualcuno che sappia magari esattamente chi è che cura la gente. Tu, Yves, sai perché il cannon era a vedere la partita?
8: Ci stavamo facendo lo spritz sul mio balcone.
0: Oh, e allora è colpa di Yves, prendetevela con Yves. Santo cielo, ancora, vai. Speriamo ci sia qualcosa.
9: Buongiorno,
0: di migliore.
9: Buongiorno, sono Lorenzo da Peschiera del Garda, Verona. Ma allora, ciao. Io sono d'accordo con te.
0: Sì.
9: Quando dici che sicuramente i giocatori sono colpevoli perché vanno loro in campo. Il meno colpevole qua di tutti, a mio avviso, è il mister Spalletti. Perché da quando c'è Spalletti, la Juventus, se tu guardi le 28 partite giocate,
0: mi dispiace ma non lo so,
9: è seconda, dietro l'Inter,
0: certo,
9: davanti al Milan, però... Roma e quant'altro. Quindi voglio dire, Spalletti sicuramente ha fatto degli errori, però non dimentichiamoci che Spalletti ha questi giocatori, ha giocato senza portieri, ha giocato per 5 mesi senza punte. Di cosa stiamo parlando? È ovvio che i giocatori hanno le colpe.
0: Ma in teoria la punta l'aveva. L'aveva in teoria la punta, ma era David. Quindi quello purtroppo era. David per tutti era fortissimo, è Vox Populi, ma non è stato preso. Io credo di aver veramente dei problemi di dialogo. David non è stato preso perché i tifosi lo vedevano forte. David è stato preso perché era un'occasione e perché aveva un pregresso abbastanza significativo che lasciava intendere che sarebbe stato sicuramente un buon colpo. è da qui che era per tutti fortissimo. Leggo il messaggio precedente: il bravo dirigente non sceglie il giocatore. Non è che la dirigenza della Juventus ha fatto un referendum tra i tifosi e ha detto: secondo voi David è forte? Sì, è forte, prendiamolo. No, quello è un'altra cosa. Ho detto che per i tifosi era un ottimo acquisto. Adesso le valutazioni sono diverse. Ok, recuperato, riproviamo tra qualche minuto, Yves, non ti preoccupare. Moggi prendeva Zidane quando nessuno lo conosceva. Va bene, hai ragione. Ottima intuizione. Ma sto dicendo un'altra cosa, che David non è stato preso su consiglio dei tifosi. David è stato preso perché erano 2 anni intanto che era seguito dalla Juventus, l'occasione si è presentata ed è stata colta, perché comunque, guardando quello che aveva fatto fino a quel momento, era un giocatore che poteva sicuramente togliere qualche soddisfazione, dare qualche soddisfazione al mister. Basta, credo che sia questo, anzi non credo, questo è quello che ho detto, poi l'ho ripetuto, spero che ora sia stato capito. Miria da Fasano dice: io vorrei dire a tutti quelli che parlano di Elkan che se non ci fosse Elkan a mettere i soldi saremmo già falliti. Giusto. Poi i giocatori della Juve sono tutti senza malizie sportive, non capisco cosa voglia dire. Ah, Piero D'Altamura, c'è un messaggio prima. A prescindere da tutto, la Juventus fa i complimenti alla squadra nemica Inter che vinca lo scudetto in disonore. Non capisco il messaggio, abbi pazienza. Poi ironia che non capisco ancora. Primo calmati, ma calmati tu che mandi un messaggio dicendomi di calmarmi quando io posso permettermi di dire qualcosa di più rispetto magari a te. Mi dispiace che tu parli in questo modo. E poi Antonio D'Alanciano: fermo restando le nostre colpe, vogliamo parlare che anche l'ultima partita abbiamo subito l'annullamento di 2 gol regolari. Il gol di Vlahovic, ragazzi, è in fuorigioco, c'è poco da fare. Errore di Vlahovic, forse magari non intuire che spesso e volentieri purtroppo riesce ad andare in fuorigioco e magari arretrare anche soltanto di mezzo passo, perché proprio è questione di pochissimo, ma è in fuorigioco il gol di purtroppo di Vlahovic. Regole alla mano, abbiamo visto che regolamento è fuori gioco. Sul primo possono esserci tanti dubbi, però non è il momento, credo, questo di stare a recriminare ma perché quel gol lì. La partita è stata proprio sbagliata, interpretata malissimo, quindi abbiate pazienza, non riesco proprio a dare giustificazioni che legate neanche alla questione arbitrale. Dopo questa partita potevo ho tirato in ballo queste giustificazioni veramente in occasione di tante partite. Ho detto però. Dopo questa no, come neanche dopo quella col Verona, come neanche dopo quella con Lecce per il rigore sbagliato, come neanche dopo quella col Sassuolo per un rigore sbagliato. Erano 6 punti quelli, La Juventus sarebbe seconda in questo momento. Aperta e chiusa parentesi. Se Elkan non era allo stadio era perché era all'estero, sicuramente. Ora, a me non me ne frega niente di difendere John Elkan, abbiate pazienza, cioè penso che abbia modo di difendersi tranquillamente da solo, abbia tutte le possibilità e non debba essere io. Mi permetto semplicemente di farvi così aprire un attimino anche un po' l'altra parte dell'emisfero, non soltanto quello arrabbiato, ma anche quello che magari un attimino più di coerenza dovrebbe tirarla fuori, dicendo appunto questo, lasciamo stare, no? Nel senso, evitiamo di tirare in ballo questa cosa. Quello che ho detto in apertura di esame sembrava l'opposto di quello che evidentemente volevi far intendere, ma no, ho detto esattamente le stesse cose, Mariano, e te lo ripeto anche se vuoi. Hai provato a ricontattare l'ospite, Yves?
8: Sto provando da 15 minuti,
0: sempre occupato, mannaggia a lui. Allora facciamo una cosa, ascoltiamo qualcosa, tanto ci sono un sacco di vocali che spero siano simpatici.
10: Ciao Giulia, allora io sono d'accordo con te, ma sono in disaccordo con tutti quelli che ce l'hanno con la proprietà, con Elkan. Perché? A parte che Anelka è lo stesso che quando lo dicevamo, è la stessa presidenza, la stessa proprietà.
0: Grazie.
10: Secondo, ma ragazzi, ma Verona e Fiorentina, 4 punti, come ti ho detto ieri, 4 punti non li facciamo, diamo la colpa a Como lì o li vogliamo dare a. O la vogliamo dare ad Elkan. Elkan quest'anno sarà talmente contento che ci deve allora. Via due piotte li devi mettere dentro. Purtroppo non siamo fortunati, cioè noi andiamo a prendere un giocatore 5 anni, 125-130 gol come David, va bene, è una pippa, una mezza pippa. Invece la Roma va a prendere un giocatore come male, in panchina che non gioca e diventa
0: era
10: un
0: fenomeno. Era stato proposto male,
10: come
0: ragazzi.
10: Come noi a prendere Di Maria, che ha fatto giocare in tutta Europa, arriva da noi e arriva il cugino. Siamo io, sono epoche che te qua purtroppo.
0: Ancora, vai!
11: Allo stadio.
12: Buongiorno, Rocco dalla Germania.
0: Ciao.
12: Ragazzi, i problemi sono altri. Siamo stati in Serie B, quello era un grosso problema. Adesso
0: mamma
12: per
0: mia.
12: Un sesto posto pensiamo che stiamo morendo. No, dai, su con la vita, su con la vita. Poi un'altra cosa,
0: sì.
12: Se Spalletti va via, che si dimette, per favore John Elkann, riprendi Conte. Riprendi ecco. Conte.
0: E non abbiamo parlato neanche
12: iniziamo
0: di questo.
12: Iniziamo a vincere in Italia, in Serie A. Poi dopo man mano vengono.
0: Penso, eh.
12: Ma se Spalletti va via, riprendiamo Conte. Io non voglio che Spalletti va via, ma secondo me lui si dimette. Fino alla fine, forza Juve. Maria Grazia, su con la vita, dai. Su, che domenica ci qualifichiamo.
0: Ah!
12: Arrivederci, buona giornata.
0: Ma buona giornata a te, ma amico, ma che meraviglia questo messaggio di amore e di, oltre che di solidarietà, anche di visione futura fatta di cuoricini ed unicorni. Mi confermano che Elkan era all'estero per impegni presi da un sacco di tempo ed era impossibilitato ad essere a Torino domenica. Ok? Forse abbiamo concluso così il discorso delusione nel non averlo visto allo stadio. Spero, più di così non posso fare, più di così non posso fare. Però posso continuare ad ascoltarvi.
13: Giulia, buongiorno, sono Gianni da Altamura. Allora, io
0: ciao.
13: Vorrei collegarmi al messaggio che ho appena sentito
0: sì.
13: Da parte di Maria Grazia di Genova, credo. Ottima nostra collega tifosa
0: sempre.
13: E proprio per sottolineare questo aspetto
0: però,
13: di
0: forse,
13: relativo proprio così. All'amarezza di questo periodo, cioè io mi chiedo e qua ti chiedo a te un aiuto vorrei capire oggi il tifoso della Juventus
0: sì.
13: Perché dovrebbe continuare a seguire questa squadra o meglio
0: perché
13: questa
0: questo
13: società
0: è tifare, ragazzi.
13: Perché
0: questo è tifare.
13: Lasciando da parte l'idolatria per la maglia, ma il tifoso non è uno che va a che, diciamo va un attimo a guardare solo la maglia. Noi dobbiamo guardare la società in generale, perché il tifoso
0: no.
13: In generale e quello della Juve in particolare deve identificarsi in un modello di riferimento, in qualcosa di concreto.
0: Ho amato questa tua visceralità, caro ascoltatore, confermo anch'io il mio amore per Maria Grazia, che ora però è troppo arrabbiata evidentemente per essere la solita divulgatrice di concetti che poi amo riprendere. Mi permetto però di dirti una cosa, che il tifoso di base tifa la squadra, che vinca o che perda. È brutto da dire, ma vedo, tasto quotidianamente l'amore per una squadra che non ha vinto nulla negli ultimi 30 anni praticamente, ma che tuttora riesce ad avvicinare bambini, perennemente stadio gremito, tifo, amore, non c'è pressione da nessuna parte, anche se discesa in Serie B e ritorni, valigette, cose assurde sono successe, eppure il tifoso rimane. Quindi è giusto il tuo dispiacere in questo momento, ma credo che il tifoso vero debba arrabbiarsi, debba essere deluso, ma che non possa mai smettere di tifare perché non si vince per tot anni. Questo è un discorso un po' brutto che poi però ti rende anche punzecchiabile dalle altre parti quando ti dicono non sei un tifoso vero. È un po' è questo il senso, il tifoso tifa sempre e comunque, si può arrabbiare, si può, può gioire, deve arrabbiarsi, è come l'amore, e quando ami una persona la ami sia che ti faccia arrabbiare che questa invece ti porti regali tutti i giorni o che parli di te bene con il mondo intero, ma se la ami vai avanti. Se non l'ami più, allora ok, ma è un po' diverso, no? Il tifo è una cosa diversa. Che si vinca o che si perda sempre forza Juve, ecco, perché la Juve è sempre la Juve che va continuata a seguire, ci dice Carla da Sori, non esagerate adesso, siamo tutti abbattuti, dice Alfonso da Cresta, ma bisogna tifare a prescindere. Allora, cosa dovrebbero dire i tifosi delle squadre che retrocedono, che lottano tra Serie B e Serie C? Non possiamo tifare solo quando si vince. Noi tifosi juventini purtroppo siamo stati abituati talmente bene che però il tifo deve essere a prescindere dai risultati. Bravo Alfonso. Quindi al derby nessuno tifi, viene fuori, questo dovrebbe essere il minimo. Bene, abbiamo capito tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Dai, ancora qualcosa da ascoltare.
14: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao.
14: Io avrei un paio di cose da dire brevemente.
0: Breve.
14: Una, soprattutto quando compriamo i giocatori, io vorrei capire sì. Quando vengono qua non rendono. Ci deve essere qualche male oscuro, qualcosa forse da approfondire, da capire. Non do tante colpe a Elkan se non quello di sbagliare i collaboratori. Il mio dubbio è che se Spalletti settimana parla con la dirigenza, cioè con Elkan, ho sospetto che si dimetta. A questo punto si parla tanto di Conte, ma Conte senza giocatori, senza campioni, non lo so. E poi una cosa che ho imparato dai social, se è vero, su TV eccetera, anche da un partito di mercato, che era stato proposto anche Mahlen. Se è vero questo, allora veramente il signor Comolli di calcio veramente capisce veramente poco. Se il mercato lo fa Comolli, auguri. Prevedo
0: no, ma guardate un annato che Comolli come non lo rivedrete, tranquillo.
14: Il grande Michel nell'87, che facciamo 9 anni senza nulla, o quasi nulla, tranne lo Zoff. Prevedo questo e spero tanto di sbagliarmi, forse fino alla fine.
0: Allora sul futuro di Spalletti io do un 70 rimane, un 30 fa valere questo suo essere esageratamente spesso sanguigno e anche così irruento nel decidere determinate cose, il fatto che lui decida di parlare con Elkan direttamente e non con Comolli, questo vuol dire tanto, sicuramente. Hanno sempre avuto un rapporto molto diretto, molto intimo, ce lo hanno raccontato tutti in lungo e in largo, anche Camillo quando lo incrociava, li ha incrociati insieme durante alcune manifestazioni, ci ha sempre raccontato di questo davvero, di questa sinergia quasi, no? Che si era creata in maniera naturale tra loro due, quindi credo che sia logico che lui vada a parlare direttamente con la proprietà proprio. Starà poi nel capire quanta voglia ci sarà nell'andare avanti e nel non sentirsi esageratamente svuotato, anche perché Spalletti al di là di tutto Chanet non è più di primo pelo, però insomma capiremo anche questo. Ora, tornando anche un po' a tutto il resto, questa notizia di Conte pronto ad andare via da Napoli in maniera tra l'altro tranquilla, vedremo se porterà a altre notizie, altro chiacchiericcio, ma magari ne parliamo ancora meglio domani. Seguirei la Juve anche in terza categoria, concludo con Lorenzo da Roma, figuriamoci se mi perdo d'animo adesso. Mi piace pensare di poter concludere così questa puntata un po' frizzantina, dove ho parlato, non capitano mai, no, puntate di RBN Caffè soltanto tra me e voi. Forse non le volete più neanche di puntate del genere. No, ci risentiamo
8: dopo. Ci sta.
0: Ci risentiamo domani, ragazzi, dalle 11 alle 12. Grazie.
1: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time. Radio
16: Bianconera. È mezzogiorno e 3 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
17: La guerra in Iran, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con Teheran. Ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran di 2 o 3 giorni. Sono in corso negoziati seri, dice ancora Trump, che però avverte: siamo pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala nel caso in cui non si raggiunga un accordo accettabile. Teheran replica: non fate un altro errore strategico, siamo pronti a tagliare la mano a Stati Uniti ed Israele in caso di attacco.
2: Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, col quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un livello senza precedenti, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Trump. Secondo la nota del Cremlino, il presidente russo e quello cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. L'esercito russo inizierà intanto oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari.
17: Ora le Maldive, dopo l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavo. Le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive, con finestre operative limitate e un'impostazione estremamente prudente, alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. A spiegarlo in una nota è Dan Europe, che parla di immersione tra 55 e 60 metri, passaggi stretti, cunicoli e forte rischio di sollevamento del sedimento. L'operazione richiede probabilmente più missioni distribuite su più giorni.
2: È salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo, dopo i primi casi nella provincia di Ituri. L'Africa CDC ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica continentale.
17: È stata fissata per oggi, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore.
2: Il calcio. Pepe Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà l'annata, che vede i Citizens protagonisti in un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale. A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown.
17: È tutto, a più tardi.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
19: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche

Voi andreste dal vostro padrone, capo, a dirgli questo? Farebbe capire tante altre cose. Sarebbe la bocciatura del progetto Common Lì o sarebbe anche un rischio. Io so che spesso è capitato di dover discutere, ma proprio in maniera così diretta, dopo appena 8 mesi, mi sembra un po' azzardato. Mi sembra anche un po' la mossa, Paolo Rossi ieri l'ha definita in un modo molto colorito, una mossa per sapere se hai fiducia. Allora vai a chiedere se hai fiducia, magari chiederebbe solo quello e chiederà solo quello. Ma potrebbe anche capitare, e vi dico come la pensa il sottoscritto, voce indipendente che non deve raccontarvi le favolette, e che Gionelcamp potrebbe dire: non ci sentiamo, è impegnato in questi giorni. Mi ha detto Yves, che saluto anche Manuel, stamattina il tema della discussione è: ah, Cardinale è andato a vedere il Milan. Non c'era tutto l'anno, cioè non c'è stato mai, era negli Stati Uniti, si è fatto i fatti suoi, conteggiava, guardava le azioni in borsa, i bitcoin, i cioccolatini, non lo so. Cioè non è che in base a cosa uno fa, non fa, apertamente o non apertamente. Abbiamo capito che ci sono delle criticità nella nostra società, abbiamo capito che questa proprietà è capace a dimostrare il proprio affetto in un certo modo, ma intanto è quella che ha sborsato, ecco qui il motivo della mia spiegazione dei conti, 875 milioni. Molto più facile dire: ha speso 875 milioni per una villa senza piscina, perché la Juve è una villa senza piscina sostanzialmente, quindi una villa in mezzo ai condomini in questo momento, quindi dove tutti vedono i peccati originali. Però è anche vero che quando devi comprare la villa anche senza piscina hai venduto l'appartamento in cui abitavi prima e quindi hai recuperato 400 milioni, tanto per essere chiari. Che poi rimanga il fatto che sia stato un mercato deficitario mi porta a farvi riflettere su Arthur, 80 milioni su 204 spesi, vuol dire quasi la metà. C'era Paratici e il presidente era Andrea Agnelli. Vlahovic c'era, arriva bene, 85 milioni, 183 complessivi in quella stagione, 8-16, siamo quasi a metà, quindi si spendeva la metà del bilancio per acquistare un giocatore. Né Arthur né Vlahovic hanno fatto la differenza, siete d'accordo? C'era arriva bene, presidente Andrea Agnelli. Bremer, che dava il benestare, non è una riflessione su Andrea Agnelli, ce ne fossero di quelli come Andrea Agnelli. Però capite che i soldi sono stati spesi, 80 più 85 siamo già a 160. Bremer 51 su 96, c'è arriva bene. Non sto facendo valutazioni sul giocatore, sul prezzo. 51 su 96 vuol dire addirittura più della metà. Più della metà. Diciamo la metà, ok? Arriva bene, presidente Andrea Agnelli. UEA 12 su 17 quell'anno lì, perché ne vendono. UEA è quello che è costato di più, ho preso quello che è costato di più, non voglio strumentalizzare. Giuntoli. Con Miners, Giuntoli, peggio che andare di notte, ma 53 milioni su 250 spesi. Poi uno mi può dire, 250 spesi tutti male? Su 53 sono un quarto, il 25%. Cioè le proporzioni, la volontà del dirigente massimo, la proprietà, venivano rispettati. Se poi non hanno reso, se poi c'eravamo illusi, se poi hanno illuso chi doveva comprare, quell'anno lì volevi vendere tanto per incassare tanto, sbagliando molto, pensando di arrivare comunque dove sei arrivato in Champions League. Open Da, come lì, non c'è più Andrea Agnelli, ci mancherebbe, non ho ricordato, non vorrei sottolineare questo aspetto. 46 su 125, ovvero un terzo, 33, dal 25 al 33. Però abbiamo visto anche la resa. Arriviamo al dunque, però quest'anno siamo fuori dalla Champions. Quindi, dov'è la verità? Che cosa avrebbe senso fare? Che tipo di mercato vi aspettate? Attenzione, che c'è ancora da decifrare se ci saranno limitazioni al mercato della Juventus.

0: per piccole problematiche tecniche valutate già in fase di consiglio di amministrazione prima dell'inizio della stagione del campionato, tanto per essere chiari. Torna ad attualità la figura di Comolli e qui deve capire la proprietà, ragazzi, perché se un anno Giuntoli, un anno Comolli e li dobbiamo cambiare tutte e due, c'è qualcosa che non funziona nel prendere le decisioni e questo è stato capito. Oppure devi difendere di più il progetto e nel definire il progetto arrivo. Voi siete tifosi che accettereste l'anno prossimo con Spalletti, con Conte, con Brambilla, con chiunque in auto allenamento? Accettereste che un dirigente venisse a dirvi Chiellini, che se ne sta un po' in disparte, figuratevi gli altri che non ci sono, che cosa pensano in questo momento, fossimo andati alla Juve, eccetera eccetera. La domanda è: che cosa ha senso fare? Una di quelle. Che riflessioni vi vengono sul mercato, le spese folli, impegnative, in qualsiasi era dell'ultimo periodo, degli ultimi 6 anni, da quando non vinciamo gli scudetti, fondamentalmente. E se cambiando allenatore, eventualmente, o confermando Spalletti, se il problema fosse Spalletti, il più grave, a me non piace il modo con cui si pone. Cioè, se va bene, fortissimi, se no è la pressione che ci mettete. Sei pagato e la Juve sa di avere queste pressioni. Altrimenti, pentole a pressioni. Ci sono le aziende che producono pentole a pressioni, se ce ne sono ancora. Dico, in quel caso lì, non sarebbe meglio chiarire, voi accettereste eventualmente il dirigente che va, non l'allenatore che gioca su due tavoli diversi in base al risultato, che va a dire la Juve è da Europa League, non aspettatevi niente di più, aspettatevi una squadra che possa dare più tranquillità a se stessa, avere più personalità, incida l'allenatore nel modo con cui si gioca senza aspettarsi il gioco brasiliano, olandese o quello che è, un gioco modesto, dico modesto perché mi sembra che sia il primo che sia già un po' fuori dalla Juventus, oltre a Bremer, e ve l'abbiamo detto circa 45-30 giorni fa, puntando il dito anche in alcune cene dove andavo su Comolli, perché forse c'è ancora un po' di confusione, vorresti seguire l'onda Comolli, ma prendi poi l'allenatore più terra a terra che ci sia a 68 anni, il contrasto è come mettere un adolescente col cellulare e un nonno che vuol vedere le notizie invece sul TG della televisione pubblica e mentre c'è il film Star Wars. Capite che non trovano la quadra, nessuno la troverebbe. Allora dico, voi accettereste la dirigenza, dareste questa delega a Chiellini, alla Juventus, di dirci fate quello che volete, sprecate i soldi che volete, diteci però, senza illuderci e senza dire dobbiamo arrivare tra le prime 12, qual è l'obiettivo della stagione? Io penso che sia questa la cosa più difficile da dire e la cosa più difficile da digerire. Cosa ne pensate? 12:19, qualche minuto in più me lo sono preso perché sono tanti i temi e sono quelli magari meglio riorganizzati nella mente anche della proprietà da trattare con l'allenatore a cui è stato rinnovato un contratto, forse con la consapevolezza e l'idea che sarebbe stato quasi sicuramente centrato l'obiettivo Champions. Poi chiederò scusa se la centriamo lo stesso quest'anno, mi sembra con probabilità molto basse. Cosa ne pensate? 340-5425-324, ma ne parliamo live tutti i giorni, c'è un derby, ci preoccuperemo, oggi la squadra è a riposo. Mi sembra che lavori, ci sia la volontà, ma minima a questo punto, degli infortunati di proseguire il lavoro. Quindi Cabal, Milik, Thuram si stanno allenando. ognuno seguendo la sua tabella. Penso che Thuram sarà in campo domenica, non può dire di no, così come non ha detto di no, ma senza offrire prestazioni eccellenti, anche Yıldız, almeno nell'ultimo mese. Il ginocchio non è gonfio, è rosso. Quando uno ha il ginocchio rosso, fasciato, quello che volete, significa che è un po' infiammato, lo dico in parole povere. Quindi magari converrebbe o sarebbe convenuto, come è capitato altre volte, farlo riposare un po' di più. Cioè, non basta fare il discorso prepartita, non basta tenere il ritmo basso in allenamento e fateci vedere quello che siete capaci a fare. Assolutamente no. Il cavaliere deve tenere il cavallo rigido e farlo correre, magari facendolo correre anche di più e meglio in allenamento. Così dicono questo i muri della Continassa. Detto questo, ne parleremo poi fino all'inizio dei mondiali, sicuramente tenendo d'occhio il mercato, quello che si riuscirà a fare. Io penso che Alisson è ancora possibile, Bernardo Silva ce lo possiamo scordare. In uscita Gatti, Bremer, questa gente qui per vari motivi siano in uscita, la Juve è pronta a depennare un po' di giocatori, ma di questo ne parleremo anche all'evento del 29 maggio a Torino. Sono arrivate le ultime informazioni a coloro i quali si erano iscritti, qualcuno ha rinunciato, qualcuno vorrebbe aderire. Se c'è qualcuno, il passaparola lo stiamo ricordando affinché lo si possa fare nei tempi corretti. Ecco, questo è un po' il piano, il programma che ormai conoscete. È una giornata speciale e qualsiasi data fosse stata avremmo cominciato nel ricordare le vittime dell'Aisel. Ma poi necessariamente ci sposteremo anche al Geotel, dal monumento alle 17.30 verso altrove, per dibattere 90 minuti prima di chiudere con un brindisi, un aperitivo tra di noi, nel rispetto naturalmente di una giornata molto dura da accettare anche 41 anni dopo. Detto questo, eventi@radiobianconera.com, ecco, grazie Manuel, per chi volesse informazioni. E man mano che leggiamo le vostre email vi rispondiamo. Naturalmente c'è ancora del posto, ci mancherebbe, grazie anche al Geotel che ci ospiterà, che ci metterà a disposizione i suoi servizi, e magari potrebbe essere l'inizio di un ciclo di incontri al Geotel con sede a Torino, quando, rispetto a quelli che facciamo di solito verso Natale in quel di Roma. Tanto per essere chiari, era l'unico periodo, momento per poi non sbaraccare tutto e pensare già alla prossima stagione. Detto questo, mandate le vostre richieste senza impegno, senza nulla, però ricordo, per presentarsi poi il 29 bisognerà essere prenotati e naturalmente avremo carta e penna per segnarci tutto.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: E questa volta mi sa, caro Spalletti mio, che a volte il silenzio è d'oro, a volte il silenzio è d'oro, perché alcuni passaggi della conferenza più le ascolto e più diventa difficile accettarli, non da juventino, dall'altra parte glielo dico, lei non vede mai Manuel alle conferenze, ma l'ascolta molto più attentamente di me.
1: Che vuoi?
0: No, se la prende con Manuel.
1: Che vuoi?
0: Che vuoi Manuel? Diglielo, vieni una volta in conferenza, presenta. E si sta un po' arrampicando sui vetri, il nervosismo ci sta e capiamo le pressioni, però sei alla Juventus, altrimenti a 68 anni con tutti i soldi che avrai in banca te ne potresti stare lì, dove sei? Livorno, Viareggio, Certaldo, cioè, ma non lo so, chiediglielo tu la prossima volta in conferenza, Manuel, non dire solo Radio Bianconera, perché poi da casa magari ti criticano. L'ha detto anche Locatelli dopo Juve Fiorentina, questi siamo noi, fa riflettere tantissimo, ma ve lo ripetiamo da tanto, non mi voglio prendere meriti. Vi ricordate quando vi dicevo la partita e anche altri opinionisti, ci mancherebbe, io parlo di quando parlo io, ci mancherebbe. Questa è la Juve. Questa è la Juve. La Juve che vince a Lecce non è che mi abbia convinto. il Milan che perde il 3-2 in rimonta col Genoa, il Napoli che perde, mi ha fatto pensare una cosa: può capitare da qui alla fine anche a noi, con Fiorentina e Torino. Può capitare anche a noi. Avessimo giocato noi col Genoa, non poteva capitarci qualcosa di simile rispetto al Milan? O al Napoli, in casa, che ha perso? Col Bologna, al 90esimo? La stanchezza, i problemi fisici, la paura, la personalità, tutto quello che volete. Sì, possiamo vincere col Toro? Certo che sì, ma possiamo anche perdere. E se pareggiamo non serve a niente. Ma se passi in svantaggio, al primo o all'ultimo tiro, poco mi importa. 16 gol su 35 al primo tiro, ma sono troppi 35. Quindi, e sono pochi i gol che hai segnato. Ma con questa squadra potevi assolutamente e dovevi qualificarti. Altrimenti la dignità dovrebbe portare lo stesso allenatore non a chiedere garanzie l'allontanamento di Comolli, ma di dire: io non sono stato in grado a portare questa squadra in Champions, nonostante quei cattivi di giornalisti che mettono pressioni, nonostante il valore scarso, mediocre, buono, ottimo della squadra, che lo vada a dire, perché se la squadra è ottima e avete fatto un campionato ottimo, il rendimento doveva essere almeno diverso. Quindi, se Bara deve andare a dire che il mercato è scarso, e sappiamo che il mercato è stato scadente, ma anche il rendimento di una squadra che anche senza allenatore avrebbe dovuto arrivare in Champions League, ma non perché i tifosi fino alla fine, eccetera, eccetera, per altri motivi che non siamo qui a ripetere. Quindi la domanda è: ha senso fare cosa? Secondo voi, stare zitti noi giornalisti, stare zitti voi tifosi, 1500 tifosi, stavo dicendo, non andare al derby, tutto esaurito il settore ospiti, 1500, complimenti a loro, ci saremo anche noi, fino alla fine sempre, eh? Però ci sono dei però che mettono in discussione tutti, salvo chi ha quelle cariche che possono stare con un piede là, un piede qua, fare società di là, società di qua e vivere alla giornata. Anche la risposta di vivere alla giornata non è una risposta da dirigente della Juventus. Non è una risposta da dirigente della Juventus. Ma certo che le diciamo perché siamo fuori dalla Champions, non per simpatia e antipatia. Chiellini è un eroe a tenere incollata questa società. È il centro di gravità permanente. Però, dopo una sconfitta, dopo degli errori, dopo tanto, ieri le avranno dette, ma vivere alla giornata alla Juventus è peggio che dire no, è limitativo arrivare quarti. Perché solo chi non si è reso conto di che squadra abbiamo ci può dire le cose diverse. Poi con una botta di fortuna Milan e Roma crollano, siamo andati davanti a loro. Como crolla, siamo andati davanti a loro. Poi crolliamo anche noi perché ci sentiamo gratificati dal nulla. E ripetiamo ogni volta, da Thiago Motta in poi, che ci sono questi crolli. Perché? Perché troppi spifferi, troppa poca chiarezza, società forte, squadra forte, scelte forti. E allora ti temono. E sapete anche la mia? Mettiamo anche qualche giornata con i doppi allenamenti, che non guasta mai, eh? Ma col pranzo a casa propria, dove ognuno se lo paga, e poi torni. Così ti peso anche dopo e vediamo. Non so, userei un po' di più, una carota un po' più corta e il bastone un po' più lungo. Cosa ne pensate? Per chi ci sta guardando in televisione, per chi sta ascoltando questi deliri verbali, per chi come voi invece è pronto ad aggiungere qualcosa di altrettanto sensato, che noi rispetteremo. 340 54 25 324. Mi taccio, tocca a voi, passando da Malù, passando da Vittorio Reggia, il direttore dell'agenzia stampa GEA, e poi arrivando a mister Augimeri, che va verso i campionati nazionali con la sua C-Sport, ma anche attento osservatore di come ha giocato, gioca e potrà giocare la Juventus nell'ultima partita di campionato, tra pochissimo.
1: cose di calcio.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto in Paul Cenzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darder, impegnati ad Amburgo. Motori duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, allora ne parliamo oggi, ne parleremo il 29 maggio al Geo Hotel, eventi@radiobianconera.com per chi volesse avere informazioni, ogni tanto lo ripetiamo, non guasta mai, anche perché a volte ce lo chiedete direttamente anche in privato come in questo momento, appena riceveremo la vostra richiesta, senza impegno da parte vostra, da parte nostra, vi risponderemo con tutto con tutte le risposte del caso. Allora, doveroso continuare a seguire tutto quello che viene detto, anche non da noi, per metterlo sul piatto e confrontarci. Cosa ha senso sugli altri siti e su tutti i siti presenti, quelli più credibili e magari un po' meno con quelli meno credibili? Ha senso fare cosa, secondo voi? E se ha senso quello che vi ho proposto? Ripeto la domanda. La società dovrebbe dirci schiettamente, in una conferenza stampa senza domande, perché poi hanno sempre paura delle domande, lo dite voi stessi che sono banalissime. Se non riusciamo a rispondere alle domande banalissime, figuratevi di fronte ai quesiti complicati come quelli di oggi. Cosa dobbiamo fare? Chiellini lo chiede al presidente Ferrero, Ferrero lo chiede a Gianelcan lo chiede al consiglio di amministrazione, e magari la totalità della juventinità in quel momento lì è i conti, la luce, i viaggi, Stellantis o qualche altro problema. Perché se non è presente in questi giorni a Torino Gianelcan, non è che deve mollare tutta la sua vita per arrivare a parlare con Spalletti del futuro, perché sperava di poterlo fare la prossima settimana. Piccoli, piccoli momenti di mulino bianco, concedetemeli, per la proprietà che ne ha buttati, gliene hanno fatti buttare 875 di milioni. E io sarei molto più arrabbiato. Quando Manuel mi chiede 10 euro, rispondo in maniera molto più drastica. Se me li spende male, o se
1: dipende
0: se li
1: un po' anche da lei,
0: dipendeva anche un po' da lei, perché 70-80 ce li siamo fumati in 45 minuti, però ci stavamo qualificando e magari ci si tappava un po' il naso, mister Spalletti. Cerchiamo di essere schietti, perché ai ragazzini in televisione si può rispondere tu stai zitto, tu qua, tu là, o come in nazionale, a una certa età c'è il rispetto dei ruoli. E c'è il fatto che gli allenatori che alla Juventus non centravano l'obiettivo andavano a casa. O sbaglio? Vocali, ragazzi. Anzi, Manuel, ti chiamo ancora ragazzi.
6: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera.
0: Ciao, mi ricordo
6: ragazzi,
0: la tua voce.
6: Ragazzi, ma cosa domandare alla società? Domandare di avere una dirigenza come avevamo un tempo. Domandare di avere una dirigenza che ha le P, per non dire esattamente la parola,
0: palline,
6: di andare davanti alle telecamere per esprimere e dire le cose, avere una dirigenza che segue veramente i giocatori agli allenamenti, che gli faccia capire che questa è la Juve, non una squadra come un'altra, e niente, avere delle persone forti come avevamo un tempo. Oggi le persone che si vedono in televisione sembrano lì, non so come dire, vecchie, spasciate, come... Ecco il mio sentimento. Un saluto a tutti voi e forza Juve, da sempre e per sempre. Francesco.
0: Grazie Francesco. Ci scrive anche Franco. Caro direttore, fino alla fine seguo Radio Bianconera, ma non la squadra, perché con la società e squadra sono arrivato alla fine della pazienza. Bello questo. Bisogna dire, buongiorno direttore, ha senso che questi sono i messaggi che arrivano al 340-54-25-324. Oggi darò più spazio a voi, Bisogna dire che una squadra che ha titolari Locatelli, McKennie e Cambiaso non può andare da nessuna parte. E se Ranieri l'anno scorso fosse arrivato prima, la Roma sarebbe stata quarta. Non si vuole capire che la vecchia guardia va spazzata via. Grande errore aver rinnovato Locatelli e McKennie, anche Ildiz, mi spiace dirlo, non si sta dimostrando all'altezza. Allora, capisco poi un po' di amarezza, non si può mai buttare via tutto, neanche parlare troppo dopo, ma un po' la percezione è quella che tu ci dici. Probabilmente un accordo, però è anche poi se non rinnovi il giocatore se ne può andare via, se non rinnovi ma cosa fa la società, come fai a non rinnovare? Cioè c'è una via di mezzo, chiaro che ti aspetti intanto il risultato, il vento in poppa del risultato, di non arrivare all'ultima giornata per qualificarti, ma l'anno scorso dipendeva dalle nostre forze, quest'anno neanche più dalle nostre forze, ma dalle forze di almeno due su tre di quelle che ci stanno praticamente davanti, compreso il Como, che ha gli stessi nostri punti, che facciano male. E i dirigenti che hanno sperperato i soldi, chi li ha scelti? Salvatore. Certo, c'è anche questa responsabilità. E se non ti avessero dato neanche i soldi, dove saresti? Quindi c'è da pagare lo scotto di tutto, ma con quello che hai speso e con quello che hai portato, io penso che il banalissimo quarto posto è... Io voglio collaborare con te, ti do 50 euro, ti dico, con questa squadra siamo sempre arrivati al quarto posto, perché diciamocela, non me ne frega niente di andare oltre il quarto, ti può dire la proprietà, eh? Il Como, volete sapere la mia? Meglio l'Europa League che la Champions, per tanti motivi. Dietrologia, questa è dietrologia, lo so benissimo, lo dico io per primo, ma sento quintalate di dietrologia fatta anche da voi. Quindi, se pensi che sia giusto mandar via anche John El Khan, che non ci siano i soldi, e ti prendi un preziosi qualsiasi, io capisco che tipo di società vogliamo diventare. Sono stato chiaro? Ascoltiamo un altro vocale.
1: Buongiorno amici Gobbi. Niente, io sono per tutta la vita dalla parte di Spalletti, è l'unico salvabile in questa barca che è affondata.
0: E sono d'accordo anche con te.
1: Bisogna ricominciare da zero con lui l'anno prossimo. E giustamente lui vuole parlare con Elkan perché vuole sbarazzarsi di quei dirigenti farlocchi che abbiamo, che non voglio neanche nominare. Lui vuole dirigenti seri che capiscano di calcio, che capiscono i giocatori, e vuole ricominciare a ricostruire la Juve forte che vuole lui. Basta David, basta Openda, quella gente che è buona solamente per scaricare la mondezza.
0: Non esageriamo. Forte.
1: Va bene Lewandowski, va bene quel centrocampista del Manchester che dovrebbe arrivare alla Juve, Bernardo Silva.
0: Però se non c'entri l'obiettivo, se non c'entri l'obiettivo perché non gli hai dato l'attaccante, bla bla bla, ma forse non sei sceso in campo con la Fiorentina, cosa serviva? Lewandowski, Bernardo Silva, eccetera? Serviva la Fiorentina, serviva l'atteggiamento e la forza di reazione avuta dalla Fiorentina per non tornare a Firenze per beccarsi gli schiaffi alla stazione, tanto per essere chiari. Quindi anch'io la penso come te, che sia sbagliato riprendere sempre e ricominciare dall'allenatore. Però non posso pensare che arriveranno Bernardo Silva e Lewandowski. Non posso pensare che però qualcuno ha pagato più caro di Spalletti il prezzo. Perché vi ripeto una cosa, può sembrare un'assurdità, ma sapete che alla fine dovevi difendere di più e meglio Thiago Motta? Banalità, assurdità, allucinante quello che dice il direttore Radio Bianconera? Rifletteteci sopra e vedete che sono passati già 2 anni. Hai preso 3 tipologie diverse, sei sempre allo stesso livello. Cambiando ancora i dirigenti. Allora tolgo Como lì e poi chi metto lì? Chi metto lì? Fatemi un nome di chi prendo al posto di Como lì. Che è giusto limitare aggiungendo, spendendo, mettendo uomini di campo. Vocali. Poi quando vuoi andiamo a casa un pasincato.
7: La settimana scorsa ti manda il vocale, tu ridevi.
0: No, non ridevo. Dicendo,
7: ma Pasquale, non sto ridendo perché mi fai ridere, perché mi sei simpatico, non è perché ti sto prendendo in giro. Allora, ascolta un po', occhio all'accoppiata, giunto agli Spalletti all'Atalanta, e occhio ad Antonio Conte alla Juve. Va buono, mi fermo qua, ciao e forza Juve.
0: Giunto gli Spalletti all'Atalanta? Sai che penso più Giuntoli Sarri all'Atalanta, eventualmente? Anche se Sarri stanno lavorando per portarlo a Napoli. Quindi, no. Tanto quando mi hai visto sorridere, l'ho detto anche perché sei creativo. Oggi ti sei messo la camicia di forza, non va bene. Altro vocale, dite la vostra, al 340-542-5324. La domanda è semplice, ha senso fare cosa o non fare?
8: Ciao ragazzi, sono Simone della Svizzera, ma secondo me vanno cambiato drasticamente tanti giocatori, perché sono per me mezzi uomini, uno come Kubanis che non ha personalità, che entra pallido, che non ha grinta, se ne deve andare domani, oggi dalla Juve. Un Cambiaso che era un bravissimo giocatore all'inizio stagione dell'anno scorso, che non so cosa sia successo, però non penso che non sa più giocare a calcio, ma vuol dire che la Juve è troppo per lui. Questi calciatori, se sentono troppo la pressione, è meglio che se ne vanno, vanno a giocare in un'altra piazza, così liberano la Juve e liberano anche noi, perché noi siamo stufi, non ce la facciamo più anche adesso sentire sempre le solite canzonette di amministratore delegato nuovo, di es nuovo, Conte ritorna, sempre ogni anno la stessa canzone, stessa spiaggia, stesso mare. Non va bene così, perché noi perdiamo troppo tempo e noi tifosi veramente ci stiamo soffrendo troppo. Per quello io dico, gente da Juve, per i tifosi, mi sono dimenticato anche di David, l'Iceman, che sempre quando lo vedo mi sembra imbarazzante, mi sembra proprio che non abbia grinta, non abbia... Sono mosci questi, mosci.
0: Sono mosci. Qualcuno dice, infatti, Thiago Motta se lo stanno litigando tra Reale e Barca, ma per favore, Pierluigi, hai ragione anche tu. Ma per il momento storico della Juventus, a te serviva un traghettatore a cui hai dato poco tempo, perché l'idea poi era quella. Arrivare comunque a Spalletti, perché non sei riuscito ad arrivare prima. Quella era l'idea di Giuntoli. Oppure, se riesci a tagliare i costi, andare avanti in Champions, ti tappi il naso e le orecchie, dico questo, non ti dico che va al Real Madrid. Però attenzione, l'Inter ha sperimentato Chivu e ha beccato due trofei al primo tentativo. Come te lo spieghi così? È il nuovo Mourinho Chivu? Forse. È il genio nella lampada? Forse. È un bluff? Forse. Intanto ha vinto. Intanto ha messo sotto il tappeto dei problemi dell'Inter. Non so se rendo l'idea. E allora dico, quando si fanno delle cose, forse anche la proprietà della Juve, probabilmente in quella circostanza con Giuntoli, poi non ha funzionato qualcosa di grave, con Thiago Motta. Non è che la persona giusta arriva al momento giusto, tra virgolette. Magari era la persona sbagliata, come dici tu e come ho detto anch'io, ma capisco oggi che provo con tutti e sono sempre lì. Anzi, sono addirittura fuori dalla Champions. Chi sta ridendo? Thiago Motta che è al Real Madrid o Spalletti che ha fallito con la nazionale e se non va in Champions ha fallito anche con la Juventus? Perché quello era il suo obiettivo, per cui dovevano prenderlo 8 mesi e non dovevano rinnovargli prima, anche se poi ha fatto bene, ma non benissimo, bene per traghettare la Juventus, ma ha fatto bene come ha traghettato male Thiago Motta. Questa è la tua teoria. Abbiamo Malu Pasincato.
9: Ci sono, buon pomeriggio.
0: Buongiorno direttore, tanti ragionamenti, perché qui c'è rabbia, ci metta ordine. Lei è il nuovo direttore della Juventus. La incarichiamo noi di Radio Bianconera, ti ridò del tu tra poco. Qual è la prima cosa che ha senso fare o non fare?
9: La prima cosa, innanzitutto pensare alla prossima partita, che è fondamentale vincere. Io in queste ultime settimane, Antonio, ti avevo detto che quando si facciano le tabelline, avevo sempre detto che a Juventus sulla carta va 2 partite, che per le squadre che con cui giocava a livello di classifica contava poco, ma a livello di prestigio, a livello di antagonismo sportivo che c'è nei confronti della Juve, erano le partite dell'anno. Una con la Fiorentina, andata come andata, e l'altro il derby. Dunque, prima di tutto, prima di qualsiasi discorso, penserei al derby. Finito il derby, in base a quello che succederà, visto che non hai più il destino nelle proprie mani, prenderei una decisione, che è quella di continuare con Spalletti dall'inizio, non a metà, ok, ma con una squadra da giocatori da Juve, nel senso giocatori di personalità, giocatori che nei momenti topici posso capire. È capitato anche in passato che la Juventus una partita la sbagliava, mi pare un pareggio con Lecce, ti ricordi? Un pareggio col Frosinone, gli anni in cui ha vinto lo scudetto, dico. Però sì, poi alla fine riusciva a vincere. Ma se queste situazioni si ripetono, lì è un problema grave, che significa che manca personalità e manca soprattutto il saper gestire un certo tipo di partite dove non puoi assolutamente perdere, non puoi, e di conseguenza questo ti fa capire che interverrei sui giocatori diciamo forti e più di personalità. Però detto questo, oggi incominciare a dare colpe qua, colpe di là, io dico si aspetta all'ultima giornata e poi veramente si fanno i compiti a casa, cercando di far sì che la stagione prossima, qualsiasi sia l'esito, deve essere la stagione che tu ti giochi lo scudetto fino all'ultima giornata, non che a febbraio, fine febbraio, marzo è già lontanissimo dai giochi, e questo sicuramente non è da Juve.
0: Malù, però ti faccio una domanda, perché sai che spero spesso di sbagliarmi, le mie possono sembrare anche un po' delle provocazioni a volte, non a te in generale, nelle riflessioni, ma sento tante altre assurdità o le leggo addirittura sui social, dove sono tutti tecnico-tattici e, no, e si sbilanciano qua a volte anche in base alle simpatie, cioè incontrano il giocatore nel tunnel dello stadium, fanno il selfie, sorridono, si baciano e si abbracciano, poi da casa sparano dirette, contro dirette o con le penne come freccette contro quello o quell'altro giocatore. Non dovrebbe chiarire la Juventus l'anno prossimo, da subito, l'obiettivo, cioè la strategia, chiedendo anche maggiore comprensione ai tifosi, no? Che non sono molto comprensivi spesso. Perché dico questo? Dico questo perché di solito la proprietà ha guardato l'obiettivo, se era stato raggiunto o meno, no? E forse bisogna dirsi con maggior onestà che questa squadra, ce l'ha detto anche Spalletti, però siamo in Europa League, forse meritiamo l'Europa League, solo l'Europa League? Se vuoi ripartire, forse è il modo migliore per, vabbè, allora se è così, c'è la possibilità anche di uscire e di andare a tifare qualche altra squadra, di andare al cinema la domenica. Come la vedi tu?
9: La vedo che il messaggio è chiaro. Io, se parto dall'inizio, parto con il progetto che otterrò. Se ottengo l'Europa League, non mi tiro indietro, parto con l'Europa League, ma faccio un progetto dove io, Spalletti, sono protagonista all'inizio, contribuisco con le mie idee a dare dei suggerimenti per il mercato, e questo già è un pensiero per dire io non vado via. Indipendentemente dalla Champions io rimango. Sarà un po' più difficile, ma non impossibile, perché comunque è già capitato giocatori importanti in scadenza magari accettare di andare in un club che, anche se sono abituati alla Champions, possono accettare un anno, un po' come stesso con Modric, anche se Modric è un caso particolare, perché l'ha sempre detto che era tifoso milanista fin da bambino, dunque il cuore ha pesato molto sulla sua scelta. Però
0: sì, poi a 40 anni, cioè a conclusione di 8 cicli stupendi.
9: Per dire il messaggio, non è detto che non ci sarà, diciamo, gente che potrà venire alla Juve, però senza la Champions perdi tanto. Ma il messaggio, esatto, di Spalletti è stato chiaro, che però è stato letto come fa spesso quando lui parla con questo suo modo di parlare da toscano, un po' che bisogna cercare di interpretarlo sulle righe, ma il messaggio è stato chiaro: se vogliamo la Champions League, faremo la Champions League e io sarò condottiero di questa squadra in Champions League, ma a condizione che sicuramente ci sarà una valutazione personale della rosa, visto che potrò avere dall'inizio la possibilità di fare il mio programma.
0: Ma sarà una rosa molto diversa da quella che si augurava per l'anno prossimo, non basterà chiedere il ridimensionamento di Comolli. Cosa ne pensi?
9: Guarda, il ragionamento dipende da quello che si vorrà fare. Se si vuole puntare su una squadra che possa creare un ciclo, allora riparti da, se capita, l'Europa League, ma un ciclo vincente. La Juve, purtroppo, Juve, Inter e Milan, lo dico sempre, non me ne vogliono altre squadre, bisogna vincere, se non vinci, fallimento. Allora bisogna cercare di prendere giocatori forti, giovani, con qualcuno d'esperienza. I nomi che sono fatti con la Champions League magari c'era qualche possibilità, con questa eventuale Europa League magari un po' di meno, ma io la salto a Bernardo Silva, Alisson, comunque c'è sempre la Juve, cercherei di continuare a farli, a sedurli con un progetto, come dire, puntiamo a vincere lo scudetto che manca da un po', e poi da lì creiamo un progetto duraturo, vincente. Questo è quello che sta mancando. Non si può ogni anno arrivare in questa fase, è il problema magari il dirigente, è il problema dell'allenatore, problema... no, bisogna trovare una quadra, che la Juve deve essere una squadra che deve avere ogni anno una continuità, non ogni anno pure pulisti oppure un azzeramento di tutti.
0: Hanno ragione però i tifosi, direttore, intanto faccio un fuoricampo, ma la famosa statuetta di Malù che mostra sempre il collega Criscitiello, acquistabile? Ma prendiamo Malù come DS, è troppo forte, ce lo scrive Cristiano. Cioè, la vendiamo quella, ne facciamo qualcuna?
9: È acquistabile.
0: Dove?
9: Bisogna entrare in contatto con la Leonardo 3D, che è praticamente questa azienda che ha fatto queste statuine che hanno fatto un grande successo. E di conseguenza basta andare sul loro sito e prendere tutte le informazioni.
0: Leonardo 3D, ma vi prometto che li contatterò perché li conosco, e quindi
9: anche perché bisogna fare anche il tuo, Antonio.
0: Esatto,
9: poi,
0: esatto.
9: Anche il tuo sarà lì in,
0: esatto, li in metteremo prima linea. Qui di tutti i nostri opinionisti magari nel corso del mondiale ma anche dopo, nel corso della prossima stagione. Malù, come si riconosce la personalità, il carattere di un giocatore? Perché ce lo dicono tante interviste oggi, ma un po' abbiamo fiutato il calcio da tempo, io e te. Tra l'altro stiamo mostrando una tua foto elegantissima, di qualche anno fa, perché passano anche per i migliori gli anni, caro direttore. Molti oggi sui giornali, tipo anche Ciro Ferrara, dice la personalità, il carattere non lo si allena. Cioè uno ce l'ha a 20 anni. Quelli che hanno 20 anni alla Juventus ce l'hanno carattere e personalità? O sì? Matura? Si fa maturare? O chi servirebbe alla Juve?
9: No, ma io dico che sono vari modi di interpretare la personalità. C'è la personalità, quella tecnica, che intendo il giocatore che sa che in un momento importante della partita ha la personalità di tentare un colpo. C'è la personalità carismatica, e non sempre dettato dal giocatore, più estroso tecnico. Per esempio, se devo pensare alla Juve, uno che mi sembra un leader è Gatti, ma non è che posso dire che è tecnicamente il più forte della squadra, però ha quella personalità, ha quel modo che si traspare, chi lo vede da lontano, di un giocatore che comunque non si tira indietro e cerca comunque di dare tutto quello che ha. Ci sono vari modi di interpretare la personalità. È vero quello che dice Ciro Ferrara, che non lo si allena, perché qualcuno, anche grandi giocatori in passato, erano grandi giocatori, ma gli diceva peccavano di personalità. Quello è una cosa che poi è anche all'interno del carattere umano di una persona, e dunque quello effettivamente non lo si allena. Però cioè, il leader può essere anche un leader silenzioso, come mi dicono che lo sia Perin, nonostante il dodicesimo portiere. Cioè, bisogna capire esattamente, ma quello che a me dà per la maggiore è una squadra che, sapendo che già ha sbagliato una partita contro il Verona, una squadra che non stava niente da chiedere, avevi una partita dove sapevi che poteva essere un trabocchetto, perché il popolo viola, l'unica cosa che ha chiesto, finite con dignità questo campionato e andando a fare un risultato a Torino, quindi con dignità, una stagione non positiva per loro, dunque la partita dovevi non sbagliarla. Ecco lì quello che alla fine è il sunto del discorso, perché era troppo una partita che sembrava scontata, sembrava una partita di fine stagione. Sì, non contava niente per loro, ma per te contava tantissimo, e questo secondo me l'approccio e tutto non è accettabile, bisogna dire la verità.
0: Manu, siamo in chiusura, tanti complimenti da casa, noi ci risentiremo anche nel corso del mondiale, ma fondamentalmente anche dalla prossima settimana, a chiusura di queste 38 giornate che proseguono ormai da tante stagioni, insieme a te, insieme agli amici di Radio Bianconera. Perdere con il Toro peggiorerebbe la situazione di un giocatore, di un acquisto, di una cessione? moralmente, drasticamente, perché ti chiedo nel modo più semplice, bisogna rinforzare prima di tutto la società con qualche figura più vicina al campo che più attenta ai conti?
9: Guarda, però è una domanda difficile da rispondere, Antonio, perché se vado a vedere a livello di ruoli c'è tutto, c'è l'amministratore delegato come lì, c'è il direttore tecnico Modestò.
0: Ti interrompo un attimo, ti risulta Modestò in uscita sicura dalla Juventus per caso?
9: No, non mi risulta, io non
0: noi ci stiamo lavorando come Bianconera News e da lì si potrebbe partire ridimensionando un po' il ruolo di Comolli. Prego, ti lascio concludere e poi ti saluto.
9: E poi c'è anche Chiellini, che comunque è uno che il campo lo conosce, l'ha visto, e dunque c'è, alla fine, quanti bisogna essere? Ho contatto 4 persone, non una, e di conseguenza bisogna anche non sempre dire che mancano a livello numerico, e dunque bisogna fare un mea culpa a tutti quanti se i risultati non saranno all'altezza, ovvero non arriverà la Champions League, però bisogna in qualche modo ripartire, non si può ripartire con questi uomini, non si può sempre tabula rasa di nuovo, altri dirigenti, altri direttori, altre vedute per fare il mercato, cioè io dico che una squadra importante deve dare continuità, un anno non posso dare i risultati, magari il prossimo anno sarà tutto al contrario, però se si riparte da zero, secondo me a volte è peggio.
0: Sicuro. Ti lascio con questa chicca e ci lasciamo anche noi con i nostri radioascoltatori. Che cosa vi fa pensare il fatto che, ce lo scrivono dal Brasile, Giovanni dal Brasile, che segue la Juve, segue Radio Bianconera, ieri sera in Brasile l'intervista di Bremer molto felice, alla domanda sulla prossima Champions ha risposto: io sono sicuro di giocarla. Che cosa lascia intendere? Non lo chiedo a Malu Pasincato, lo chiedo dopo la pausa a voi che ci state ascoltando. Bremer dice: io la Champions la giocherò. Con la Juve? Voleva dire questo? O con qualche altra squadra? Grazie direttore, alla prossima settimana.
9: Grazie Antonio, buon pomeriggio a tutti. Grazie.
0: Questa notizia ce la dà il nostro inviato Giovanni dal Brasile, attentissimo. Se abbiamo altri inviati per il mondo, fatemi sapere. Con Miners cosa ha detto? Cosa ha detto Cumanes? Cosa ha detto Cambiaso? Cosa ha detto Gatti? Cosa dicono in tanti a tra poco? Cosa dice Manuel? Cosa dice Spalletti?
10: Io vado in vacanza.
0: Cosa dice Spalletti? Un po' dipende anche da lui, eh? Per sabato, per domenica.
11: Dipende un po' anche da lei.
0: No, dipende da lei. La te che vuoi. E poi mi ha salutato Gudmundsson, che mi ha fatto così, e gli ho detto: non ti voglio salutare. Dirò così: non ti voglio salutare, eh? Quando mi state antipatici vi dirò: non ti voglio salutare. Vi saluto tutti, ci risentiamo però tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
12: Radio Bianconera Time.
13: Radio Bianconera.
12: Sono le 13 e 4 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
5: I sommozzatori finlandesi hanno recuperato 2 dei 4 corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo fonti locali apparterebbero a un uomo e a una donna, e si tratterebbe con ogni probabilità di Federico Gualtieri, unico uomo del gruppo, e della professoressa Monica Montefalcone. I cadaveri si trovavano a circa 60 metri di profondità nel terzo settore della grotta. Gli altri 2 potrebbero essere recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano Sharif.
2: Non alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno della premeditazione. Questa è la decisione della Procura di Modena su Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La Procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è il legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo le lesioni gravissime.
5: Si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma. Per vilipendio del cadavere è indagato dalla procura di Bergamo l'ex di Genini, Francesco Dolci.
2: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime, ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e poi ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
5: Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante del virus. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute. In considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione e della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati, si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti, impiegati nel paese interessato, provenienti da Congo e Uganda. In un passaggio della circolare, inoltre, si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente i casi a bordo.
2: Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca I luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2026, la biennale dell'infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio si registra a Venezia.
5: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
10: Invia messaggio vocale, pulsante.
11: Direttore, buongiorno, io sono il vostro ascoltatore. Siete molto simpatici ed è bello ascoltare la vostra radio, perché ognuno può esprimere garbatamente, con le dovute maniere, le proprie opinioni. In merito alla domanda che lei pone, che senso ha da parte di Spalletti andare dal proprietario anziché da Comolli? Bah, io credo che a questo punto della situazione può avere senso tutto. L'unica cosa che bisogna cercare di rifare da parte della società è ridare ai tifosi la Juventus che noi conosciamo e che da qualche tempo a questa parte non è più, e che chi non intende far parte del progetto che prenda la porta e vada. Poi per il resto è evitare determinate dichiarazioni come quella fatta domenica, che la squadra ha fatto un bel campionato, che non c'è niente di male ad ammettere che le cose non stanno andando come si pensava. Una buona giornata, grazie, e Pietro da Varese, vi ascolto sempre, forza Juve.
14: Antonio, su un viaggio. Allora, ai cani gli diamo tante colpe e tutto, però quella lì che non è andata allo stadio, cioè ha altre cose da fare. Andare a guardare Cardinale, che si è fatto tutto l'anno lì in America, adesso andiamo a vedere Cardinale. Per me è l'ultimo dei miei pensieri che Cani non c'era allo stadio. Il problema è che non c'erano i giocatori, è quello il problema. Ciao De, forza Juve.
15: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Io avrei un paio di cose da dire brevemente. Una, soprattutto quando compriamo i giocatori, io vorrei capire quando vengono qua non rendono. Ci deve essere qualche male oscuro, qualcosa forse da approfondire, da capire. Non do tante colpe a Elkan se non quello di sbagliare i collaboratori. Il mio dubbio è che se Spalletti si

0: dell'87, che facciamo 9 anni senza nulla o quasi nulla, tranne i off. Prevedo questo e spero tanto di sbagliarmi, forse fino alla fine.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Molto interessanti i vostri vocali e non avevo dubbi, assolutamente. Molto interessanti anche le domande che ponete qui in chat. Ma saluto anche gli amici che da Twitch ci dicono: giovedì no, avevo già prenotato di fare yoga. Simpaticissimi, quindi avete centrato anche lo spirito di questo programma. Spero che Bremer non sia venduto ai cartonati. Ciao Pasquale da Salerno. Sempre Juventus, forza Juventus fino alla fine. Certo, criticare senza responsabilità è facile. Direttore, faccio una domanda a lei, a me. Cosa fareste a questo punto? Vediamo se qualcuno ha idee veramente chiare e vincenti. Lo gira a voi, non è una domanda a me. Io dico che nelle nostre domande, belle, brutte, sensate, assurde in generale, cerchiamo di cavare, di lavorare un po' i fianchi anche dei tifosi, anche per produrre, generare un po' di identità nel ragionamento, non tutto uguale, un po' di riflessioni, un po' di confronti che possono aiutare anche a migliorare la propria presa di posizione. Cosa voglio dire? Io sono stato chiaro. Della serie bisogna intanto scegliere dirigenti appropriati. L'errore parte dal manico, ci mancherebbe. Però una volta che ti fidi, hai una squadra che può arrivare in tra i primi quattro, capisco che per un po', perché lo capisco dalla rosa a disposizione, che per un po' si è da quarti posti, perché sono aumentate le concorrenti. Poi può essere terzo, perché ne crolla una. Poi può essere sempre quarta, perché ne esce una, la Lazio, entra il Como o entra la Roma. Ok? Capisco che il Milan e la Roma siano come noi. Basterà un punto, mezzo punto più di noi e vanno loro in Champions e non noi. Quindi siamo lì. Io onestamente, ma anche con i colleghi in generale, quando ne parlo con altri, pensare che la Juventus potesse vincere lo scudetto, onestamente ho detto vediamo, speriamo, ma capivo tra alti e bassi, con Tudor, con Motta, con quello, quell'altro, capisci lo spessore della squadra. Io sarei chiaro sul continuare con Spalletti, così vi svelo anche l'arcano. Non andrei indietro ad altri allenatori al momento, perché potrebbe capitare, cioè la dignità di un professionista passa anche, non ho centrato l'obiettivo, anzi, visto che sono arrivato per 8 mesi e devo centrare la Champions, la società mi ha proposto il rinnovo, io rinnoverò nel momento in cui centro l'obiettivo. Invece qualche settimana fa abbiamo spinto per tutti, lui compreso e la società. Perché non è facile trovare qualcosa di meglio per proseguire partendo da questa situazione. Quindi non è un discorso Allegri, Conte, a meno che non si complichi la situazione. Per spiegarmi. Poi spiegherei qual è la situazione a Spalletti. Perché se a Spalletti andranno a dire che i giocatori verranno presi dalla Next Gen, due, e due li prenderai dai ritorni dei prestiti, e due saranno scelti, e arrivi a sei, quelli che voleva lui, da un mercato, chi volevi? Bernardo Silva. Tut, azzerata la richiesta. Magari il portiere può accettarlo. Magari, forse. Altrimenti sono quelli che tornano dai prestiti. Attenzione che io da questo allenatore qui, da un Antonio Conte, cioè da queste tipologie di allenatore, mi aspetterei che si alzino dal tavolo dei 10 euro e se ne vadano in un altro ristorante. Non so se ho reso l'idea. Quindi chiarirei l'allenatore,

0: e la posizione per l'anno dopo, perché senza Champions, con l'aumento di capitale o meno, si riparte da quelli che siamo. Perché qualcuno non te lo prendono. Se ti devono prendere, vengono a prenderti Bremer. Qualcuno riesce a venderlo. Gatti, Cambiaso. Thuram con Senzao in discussione. Non per meriti, ma per necessità. Ildiz non penso che sia felice in questo momento. Con un ginocchio così, col non poter fare retromarcia e cercarsi un altro posteggio, e togliendosi dall'orizzonte un anno alla sua altezza. Non so se ho reso l'idea. Vlahovic abbasserà le pretese senza Champions, ma sarà più facile uscire, tenere Locatelli e non Vlahovic, tra l'altro entrambi multati, e da lì spiegare che questa è la squadra. Voglio vedere la reazione di Spalletti, l'attaccamento di Spalletti alla squadra. Ma ripartirei da Spalletti, ma senza neanche doverglielo spiegare, depotenziando come lì e ripartendo da qui. Questa è la mia idea. L'allenatore cosa può farci se ha questi personaggi, che con questi personaggi poteva arrivare in Champions League? Perché ricordiamoci il motivo per cui è stato preso, l'obiettivo, e per cui è stato confermato a un mese, forse più, anche dalla conclusione della stagione. Io so che c'è già l'ascolto e con grande piacere lo ripresento al pubblico di Cose di Calcio, dopo aver ripreso, riletto, cercando confronti con quello che dite, diciamo noi, Vittorio Reggia, grande firma del giornalismo italiano, con noi oggi, ma nei panni di direttore dell'agenzia stampa Gea. Buongiorno direttore, buongiorno Vittorio, bentrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Mi permetto di dire, rileggendo quello che abbiamo accennato ieri dal tuo articolo editoriale di ieri sul Corriere dello Sport, Juve in maturità certificata. Quando è che è stata certificata, Vittorio?
1: Beh, è stata certificata nel corso della stagione, soprattutto in casa, soprattutto con dei risultati assolutamente deludenti, dal pareggio con Lecce al pareggio col Verona, la sconfitta con la Fiorentina, non oso dire la sconfitta col Como, perché il Como adesso è un competitor della Juventus, però sono tanti piccoli passaggi che fanno capire come questa squadra, al di là del fatto che abbia una caratura tecnica non di livello, abbia proprio un vulnus a livello di personalità, no? Che nessun allenatore negli ultimi anni, Allegri a parte, è riuscito a in qualche modo a far venire fuori. Lo stesso Spalletti, ormai è quasi 7 mesi che è alla Juventus, e niente, i problemi ci sono, problemi proprio di personalità. Cioè non puoi pensare che a 3 giornate, 4 giornate dalla fine del campionato, con una Champions da conquistare, che vuol dire la vita, ti fai pareggiare in casa dall'ultimo in classifica della retrocessa e perdi contro la Fiorentina, che è una squadra che, per l'amor di Dio, è sicuramente una delle rivali storiche della Juventus, ma ormai è salva e ha una cifra tecnica inferiore. Insomma, non c'è mai stato negli ultimi tempi uno scatto di personalità da parte di una squadra che evidentemente non ha solo una carenza a livello tecnico, ma anche a livello personale, umano, al di là del battibecco tra Locatelli e Vlahovic, che è una burla, la multa, ma lasciamo perdere, cioè ti dà il senso di quanto sia confusa questa società.
0: Esatto, esatto.
1: Ma ti dico in assoluto, no? Cioè, le partite che tu devi vincere una volta, magari giocando male, ma le vincevi. Adesso questa squadra qui scende in campo e dici boh, vince, perde, ma a prescindere dal fatto che tu abbia di fronte un avversario più o meno di valore, ma è sempre un punto interrogativo.
0: Vittorio, l'abbiamo pensato, Radio Bianconera segue la Juventus ormai da 8 anni, in casa e in trasferta, l'hai fatto per tanti anni anche tu, ricordiamo il Vittorio Reggia, direttore anche di Tutto Sport, attualmente direttore di un'agenzia stampa importante, editorialista del Corriere dello Sport, e ci ha fatto molto piacere ritrovare la tua firma. Ma che cosa sta capitando negli ultimi 2 anni? Perché spesso si dice che le scelte sono imposte o comunque volute dall'alto. qui sembra quasi che si a cascata si subiscano dal basso e ci si accontenti un po'. È diventato l'allenatore l'ingranaggio più complesso da scegliere in queste condizioni?
1: Guarda, io allargo un po' il ragionamento che stai facendo.
0: Volentieri, insomma. Volentieri.
1: Cioè, io credo che... Ma non voglio, cioè, adesso in questo momento è facile infierire, non è facile dire. Però io parto, pensa te, da Calciopoli. Quando c'è stato il grande ribaltone di Calciopoli, che la Juventus è andata nelle mani di John Elkann, la scelta di John Elkann fu Cobolli Gigli, Jean-Claude Blanc, Alessio Secco. E è durato un anno e qualcosa, è manifesta incompetenza. Perché tu hai consegnato, guarda caso, un'altra volta a un francese la gestione di una rifondazione mostruosamente delicata. Da quando non c'è più Andrea Agnelli, che ha fatto benissimo, e qualche errore l'ha fatto anche lui, è tornato tutto nelle mani di John Elkann, che non ha preso un canale, e lo dobbiamo dire. E allora la scelta dell'allenatore, come tu dici, è la più complicata. Io ti dico no, la più complicata è la scelta del management. E tu è da praticamente 3 anni, un anno forzato perché è andato via Andrea e tu hai dovuto sostituirlo con Scanarino, Ferrero, quindi una soluzione tampone, ma poi quando hai dovuto scegliere hai scelto di consegnare la squadra a Giuntoli, un uomo solo al comando, sbagliando perché non sapeva che cosa fosse l'universo Juve, hai mandato via Giuntoli, ti sei riaffidato attraverso Ed Hunter a un manager francese mediocre anche in Francia, perché gestiva una squadretta in Francia, gli hai consegnato la Juve. Questo signore giustamente si è contornato dei suoi uomini di fiducia, ha fatto un altro francese, e poi è tutta una conseguenza, no?
0: E poi è tutto sotto i nostri occhi quello che stiamo vedendo.
1: È una conseguenza la scelta dell'allenatore sbagliata l'anno scorso, ne deve confermare Tudor, ma perché avevi l'obbligo di andare al mondiale, non c'era un altro allenatore, è sbagliato affidarsi a un uomo che lavora con gli algoritmi, cioè, per carità, tu quando l'hai preso sapevi chi andavi a prendere, no? Ma se in Francia continuava a essere in una squadretta, evidentemente è perché ha dei limiti, no? Le sue teorie hanno dei limiti. Tu l'hai portato qui, è inutile che ci raccontiamo di Zegrova, João Mario, Openda, David, bla bla bla, perché ti posso dire, l'anno prima Giuntoli comunque ha preso dei giocatori di pallone, ne cito uno con Meners, che una volta venuto a Juve è stato un flop. Il calcio è difficile, diceva un vecchio
0: già
1: manager.
0: Per quelli bravi, dici tu.
1: È difficile, cioè, improvvisare non si può. Adesso cosa fai? Rifondi?
0: Ecco,
1: riparti da zero?
0: Vittorio, arrivo alla domanda che ho posto oggi ai miei radioascoltatori, ai nostri, ai tuoi anche, no? Per quando ci ascolti e che stanno ascoltando te. Ha senso fare cosa o non fare adesso? E se sarebbe giusto l'anno prossimo, penso più in Europa League che in Champions League, sono realista, definire bene i ruoli dirigenziali meglio, ma anche chiarire subito ai tifosi, alla pancia, all'anima, al cuore dei tifosi, qual è il progetto Juve nel biennio, nel triennio, perché se no si rischia sempre, tu hai molta esperienza, anche più di me, che il problema che ti trascini magari te lo ritrovi di nuovo dopo Thiago Motta, Tudor, Spalletti a ottobre, marzo, in Europa League l'anno prossimo. Cosa ne pensi? Chiarire il progetto, dirlo, dichiararlo.
1: Io penso, guarda, oggi io ho fatto un post su X dicendo proprio questo, no? Cioè, ci sono squadre che hanno dei progetti ben definiti e sono, per dirti, l'Inter, il Como, anche la Roma, delle squadre che questi progetti li stanno serenamente ridisegnando, il Napoli che non avrà più Conte, l'Atalanta, ci sono delle squadre che navigano a vista e sono la Juve e il Milan. e in questo casino organizzato, io lo dico alla Fascetti, qualche problema ovviamente viene fuori. Io ti dico, non si può ricominciare tutto da zero, almeno penso la parte tecnica, per cui io ti dico, mi sembrerebbe paradossale non trovare un punto d'intesa con Spalletti e quindi ricominciare un'altra rivoluzione tecnica, ma poi con che giocatori? Penso che la società vada in qualche modo rimessa in carreggiata con degli uomini di calcio italiani e soprattutto cercando di essere molto, molto, molto onesti prima con se stessi e poi con la gente, che poi sono i fruitori finali, però sono quelli che poi pagano e ti mantengono, no?
0: Sì.
1: Quindi io credo che è inutile dire che il prossimo anno la Juventus dovrà per forza vincere lo scudetto, perché ci sono delle squadre che sono già adesso più strutturate.
0: Strutturate, certo.
1: Più strutturate, è inevitabile che, se succederà, come penso che succeda, la bocciatura in Champions League porterà a delle dismissioni importanti e porterà anche a dei mancati arrivi importanti che tu avevi programmato, e questo abbasserà il tuo livello di competitività, per cui credo che verosimilmente la società, che io mi auguro venga consegnata a un uomo di calcio o a degli uomini di calcio di matrice bianconera, abbia l'onestà intellettuale di dire: amici, stiamo rifondando, non facciamoci delle illusioni, poi il calcio è strano, magari la chimica ti porta a vincere lo scudetto, ma il nostro obiettivo è quello di entrare nelle prime quattro di Champions League e il nostro obiettivo è quello di fare più strada possibile in Europa League, che non è proprio l'ultima delle competizioni. Infatti la Juventus, quando l'ha fatta, alla fine non l'ha mai vinta in tempi recenti. Io penso che questa è l'operazione
0: sia la strada da intraprendere.
1: Cioè, okay. non puoi prendere più in giro la gente, che la gente non c'ha nel naso, e non battere con le mani sui tamburi. Ormai tutti in questo nuovo mondo del calcio sanno più o meno tutti. La Juventus è 6 anni che non vince lo scudetto, quest'anno è a 18 punti dall'Inter e manca una giornata, cioè c'è un divario cosmico.
0: Certo.
1: Si rimpiange addirittura la Juve di Pirlo, che comunque
0: era normale, l'aveva normalizzata Andrea Pirlo. Certo. Senti, la domanda più difficile, che riassume tutti gli spunti che ci ha dato, poi ti lascio e ti ringraziamo. Ma tu vedi saldamente al comando a lungo la proprietà? Cioè, questa proprietà se la deve, può, ha voglia di tenere la Juventus, o sta pensando anche a qualcosa nel lungo periodo?
1: Guarda, io credo che nel breve periodo non sia assolutamente immaginabile una dismissione da parte di Erkan della Juventus, anche perché dopo aver venduto la stampa e Repubblica, insomma, sarebbe proprio uno smantellamento completo di tutte le proprietà italiane. Teniamo conto che il resto ormai viaggia tra Olanda e Lussemburgo e America, quindi diciamo, qui è rimasto poco. Io credo che sia verosimile che possa esserci il contributo nel lungo periodo di, chiamiamolo, un socio forte. Ci sarebbe già un socio forte, che è Tether, ma credo che ha l'11% del monte azioni della Juventus, ma credo che questo tipo di socio non interessi alla proprietà. Però magari sul lungo termine, come fece l'avvocato Agnelli quando cedette una quota della Juventus alla FICO, ai Lidici, a Gheddafi, io penso che possa esserci magari un fondo americano
0: con cui dialogare,
1: pronto a dialogare, magari non entrando al 51%, ma entrando al 40%, dando un respiro finanziario diverso alla società. Non dimentichiamoci, negli ultimi anni tra mercato e ricapitalizzazioni ha fulminato più di un miliardo. Quindi,
0: sì. 875 milioni, teniamo i conti per i nostri radioascoltatori.
1: 75 per il mercato, poi ci sono state le ricapitalizzazioni.
0: Ah sì.
1: Insomma, a Elkan si può imputare tutto, ma non dire che non ci ha messo i soldi in questo, diciamo, nella Juventus.
0: Magari di aver scelto male chi ha utilizzato il suo bancomat nell'ultimo periodo.
1: La domanda invece che questa volta da giornalista, da ex cronista.
0: Ma sempre giornalista e cronista si rimane, mi dicevi e mi insegnavi.
1: Ma tu, se per caso dovesse finire la storia con Comolli, chi vedresti al posto di Comolli?
0: Guarda, non ho più gettoni, devo salutarti. È una bella domanda. E che vedo quelli capaci o che hanno voglia e capaci, che non abbiano quell'intenzione di entrare ancora in questo momento. Coincide con la tua risposta? Non voglio essere evasivo.
1: Coincide con la mia visione, anche se ti posso dire che...
0: Che Platini o Del Piero? Dai, facciamo due nomi.
1: Un nome a caso.
0: Due, io ne faccio uno, tu fai l'altro. Quello che vuoi, scegli tu, direttore.
1: Se tu fossi con Platini presidente e con Del Piero nella stanza del comando insieme a Chiellini, io penso che insomma si ricostituirebbe un DNA della Juve di un certo tipo. Sono uomini di campo, uomini di Juve che conoscono l'ambiente, come lo fu Maldini per il Milan in un periodo di transizione rossonera, no? Quindi è chiaro che però per chiamare a raccolta queste persone e dire guarda, prendi il carico, la guarigione di questo malato, anche loro hanno bisogno di garanzie.
0: Garanzie, certezze e sicurezze. E non parliamo di stipendi.
1: Ma a prescindere dallo stipendio.
0: Non è una questione di ingaggio, ecco.
1: Lascia perdere Platini, che ha una certa età, ma io Del Piero, che ho comunque una certa immagine, lo dico proprio in maniera brutale, tanto sono tutti maggiorenni, non mi sputtano la mia immagine per venire in una Juve.
0: Bene, lei l'ha detto in forma da cronista d'assalto, io ormai da direttore seduto su questa poltroncina di Radio Bianconera, ma rispecchia esattamente, non ci eravamo messi d'accordo. Direttore, anzi Vittorio Reggia, grazie dai nostri radioascoltatori, Radio Bianconera è qui, la porta è sempre aperta, grazie.
1: Grazie.
0: Direttore dell'agenzia stampa Agea, editorialista Corriere dello Sport, penna nota del giornalismo italiano. Grazie a Vittorio Reggia. Noi ci fermiamo qualche secondo. Avete sentito che aria tira? Ce l'ha spiegata bene, ce l'ha riassunta bene. Torniamo un po' al campo tra poco per parlare di derby, per parlare della Fiorentina relativamente, per capire che cosa mettere in campo, non chi, ma come mettere in campo. Bremer non ci sarà, squalificato. Thuram si sta allenando nel giorno di riposo e la strigliata di ieri sarà servita. Si vince senza se, senza ma. Sto zitto. Andate e rispettate e onorate la maglia bianconera. Tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro l'Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto in Paul Cenzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darderi, impegnati ad Amburgo. Motori duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Mosta in Cechia, a teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. I 25 passi che riusciamo a fare tra una pausa e un'altra fanno sempre bene alla salute. È un buon bicchiere d'acqua, perché noi usiamo l'acqua. Del Piero in dirigenza non può essere una buona idea? Certo che sì, ma quello che ci ha spiegato anche Vittorio Reggia, tra l'altro voglio ricordare che tutti gli interventi dei nostri ospiti li potete riascoltare in podcast integralmente, la puntata di ogni programma o di ogni nostro ospite, ce ne sono sempre tanti diversi, le fonti sono ascoltabili direttamente su Radio Bianconera ogni giorno in ogni programma, ma anche qualche estratto, così da poter riascoltare quello che secondo noi, dal nostro punto di vista, va a complementare un po' il ragionamento e le domande che poniamo ogni giorno. Quindi basta scaricare, ascoltare, frequentare più assiduamente il sito di radiobianconera.com, andare nella sezione radio, scaricare nella sezione podcast il podcast che vi interessa. Non c'è da pagare nulla, tanto per essere chiari. Quindi domande, risposte, argomenti, li tenete tutti assieme e capirete forse meglio e prima magari quello che viene discusso anche in società. Ci spiegava Vittorio Reggia, sì, pensavo di aver sbagliato il nome di battesimo, che, così come penso anch'io, non è questo il momento ideale per rischiare quello che già ha rischiato un po', tenendosi più in disparte di altri, Giorgio Chiellini quest'anno. Non vuoi arrivare prima della finale di Champions, la prossima, la vuoi costruire con altre basi, quindi... Se questo è il percorso, la ricollocazione anche di Comolli è quasi scontata, doverosa, necessaria, tutto quello che volete. Perché quel progetto lì forse ha più bisogno, e lo diciamo con rispetto nei confronti del professionista, buono, mediocre, insufficiente, tutto quello che volete, ma è stato scelto e quindi delle competenze ce l'ha, ma l'applicazione di quel progetto magari necessita di più tempo. Io la penso così. Voi come la pensate e soprattutto che senso ha, che cosa ha senso fare e cosa no? Mi fai ascoltare un po' di vocali prima e poi fra un 5 minuti circa mi fai entrare, bussiamo a casa Augimeri per parlare di calcio, cioè col Toro come dobbiamo giocare, tanto per essere chiari, chiudiamo la faccenda campionato con l'ultima domenica sera 20:45 insieme al derby, altre 5 partite. Altre quattro partite. Roma.
1: Allora, sto ascoltando, vi sto ascoltando, e sono un po' incredulo.
0: Sì.
1: Allora, faccio un recap di quello che sì. Ho sentito in questi giorni. I grandi calciatori non arriveranno più alla Juve. Scordiamoci Lewandowski, Bernardo Silva, Allison. Non c'è la Champions, non vanno alla Juve. La Juve non è appetibile senza Champions. Rinnovo di Vlahovic non si fa più perché non c'è la Champions, anzi dovremmo vendere probabilmente Calulu, Thuram, Bremer e se arriva l'occasione anche Yildiz. Abbiamo 80 milioni di buco, anche se di perdita, anche se la qualificazione di Champions è un mancato guadagno, non una perdita, e comunque non mi risulta sia 80 milioni, Europa League quindi porta proprio zero, come essere proprio fuori dalle coppe.
0: Sono 40, la differenza fa 40, almeno.
1: Quindi se quest'anno arriviamo sesti, con questo squadrone che abbiamo, lo ridimensioniamo, non compriamo nessuno, arriveremo decimi. Quindi è la fine della Juve, diventeremo una squadra di provincia.
0: Grazie del tuo intervento. Allora, non hai commesso un errore di fondo, no? Però comprensibile. Non è che devi prendere il ragionamento di ogni conduttore o di ogni tifoso, lo sommi, perché è un disastro, se no. Devi seguire una tua idea. Devi vedere se combacia con quello di qualcuno che magari vive da vicino la Juventus e che può sbagliare il nome, ma meno la strategia. Perché magari per me è necessario Bernardo Silva, è come per gli acquisti. Uno dice Bernardo Silva, l'altro dice Goresca, non è che li possiamo prendere tutti e 10. O prendere tutti i ritagli dei giornali degli ultimi 2 anni, perché se no non basta neanche il pullman a 2 piani. Questo è l'errore che commetti. No. Non dico devi ascoltare solo X e non Y. Devi ascoltare quello, la tua coscienza, il tuo essere tifoso, ragionevolmente. Se dovevi prenderne 6, oggi io queste cose non le ho dette, ma non voglio difendere me. voglio difendere la concretezza di una teoria. Sei giocatori a Spalletti senza Champions, non te li sei meritati, quindi non può andare a pretendere nulla. Questo ho detto. Se devi recuperare, non ricapitalizzare, o metti i soldi tu e ti fanno pagare il biglietto 10 volte di più, se andremo sempre tutti 41.000 allo stadio, oppure se ne dovevi avere 6 e ne vendevi pochi o 0, o ne sacrificavi forse uno, mezzo, adesso ne devi sacrificare 2/3, cioè devi rientrare da quei costi. Poi devi fare una scelta. Io penso che in porta Di Gregorio sarebbe e andrà via. A meno che per questa dimensione Di Gregorio vince di Allison, che considero una mossa papabile, possibile. In difesa ne sacrifico uno, Bremer, perché galleggiava prima, non ha l'età, ci diceva, non ha l'età per restare ancora ad aspettare, perché la Juve vince non l'anno prossimo. O forse deve puntare all'Europa League, alla Coppa Italia, al campionato la vedo difficile. Bremer fuori, più probabile che altri nomi. Barra Cambiaso. Centrocampo con Miners, quasi scontato. Fantasie erotico-calcistiche, me ne sfuggono in questo momento. Vlahovic senza Champions, non vai neanche a iniziare una trattativa dicendo guarda ti avevamo detto 6, ma se ne vuoi 7 senza Champions, gli dici te ne avevamo proposti 6, sai che adesso potrebbero essere 5 ma te ne lasciamo ancora 6 se ci dai 2 anni, in maniera da poterlo rivendere, non perché lo vuoi tenere, ma è anche perché sai che... E poi hai Open Day David, lì devi decidere, l'offerta che arriva risparmi. Open Day lo dovrai dare in prestito almeno per un anno. Ti ritornano Douglas Luiz, ti ritorna non Nico Gonzalez, ma ti ritorna Arthur. Il tuo ragionamento a cosa porta? Che se sarai fortunato dovrai dire giochiamoci il quarto posto, ma sarà complicato anche arrivare al quarto posto. Certo che hai abbassato un po' il livello. Io la vedo così la storia. Non vedo il fallimento, a meno che... ma non mi sembra il momento storico giusto, a meno che tac, iniezione di fiducia, 4 giocatori di chi vuol venire, ma attenzione che la società non è ancora così forte, quel jolly te lo tieni e te lo saresti tenuto per l'anno prossimo in Champions o per l'anno dopo, ritrovando fiducia ed equilibri che sono mancati anche quest'anno, anche con Spalletti. La penso così. Carnevali, amministratore delegato, Chiellini, direttore tecnico, Tognazzi, DS, Antonio Conte, allenatore, Alessandro da Porto San Giorgio. Il mio pensiero è che si possa vendere guadagnando Bremer, Cambiaso, Turam, vendere per disperazione, cercando di non perderci David, Cummines, Miretti, Azic, prendere un Allison se viene, già Bernardo Silva non viene, poi vedremo la situazione di Open Day, si può solo prestare. Ma chi lo prende Kopp senza fare minusvalenza? Si prende, è una possibilità, è un'opportunità. Sai chi te lo può andare a prendere? Gasperini a Roma. Al prezzo giusto e dandoti magari in contropartita qualcosa che loro non vogliono tenere. Che tu devi essere bravo ad impacchettare bene e a presentare bene. E vedrete la differenza in un altro ambiente, in un altro contesto e con Gasperini, peggio di cosa ha fatto la Juventus, non può farlo, detto molto chiaramente. Andiamo ad ascoltare un po' di vocali, intanto che ci mettiamo in collegamento col nostro mister.
2: Buongiorno Antonio, Luca da Terni.
0: Ciao. Allora,
2: partiamo dal fatto che nei campionati passati, 71 punti, che potrebbero essere quelli che fa la Juve, bastavano per un terzo posto, addirittura neanche per il quarto. Detto ciò, credo che sia ingiusto valutare un allenatore, ma neanche ingiusto, molto giornalistico valutare un allenatore in base ai risultati dopo 6 mesi o 7, e perché c'è un lato tecnico, il lato tecnico che Thiago Motta e Tudor non hanno fatto vedere di avere, mentre Spalletti ha dimostrato di avere, e ha dimostrato che con questa rosa senza personalità, dove un giocatore la passa anziché tirare perché ha paura, lo passa indietro, perde il pallone e ti fa perdere l'azione praticamente, non puoi fare, è un vorrei ma non posso, bisogna che la società sostituisca Comolli, metta una persona adeguata, inerente, con, che trovi un punto di incontro con Spalletti per il mercato, per fare quel posto che quest'anno non ha.
0: D'accordo quasi totalmente su quello che dici. La Juve è debole dal punto di vista societario, Comolli ancor meno, o la rappresenta al meglio in questa sua debolezza. Nel momento in cui cerchi di fare dei passi avanti e di restare in Champions, tu non devi rinnovare Spalletti. Quindi ci vedo anche come l'acquisto di come l'acquisto di Openda, tanto per essere chiari, ci vedo l'errore nel rinnovare un mese fa il contratto. Perché? Ora lo dico, certo che lo dico ora, ma non mi trovava d'accordo già all'epoca, perché si era messo il paletto, mi fai vedere i primi risultati e poi decidiamo. Non c'era, cioè la prospettiva poteva cambiare velocemente o meno, e quindi ti sei fidato. Perché sei una squadra fragile, anche a livello societario, debole, soprattutto a livello dirigenziale ancora. E quindi ti sei fidato di Spalletti, che pensava di farcela, come tutti noi, me compreso. Non ce l'ha fatta, diventa difficile sostituirlo adesso. Ma, perdonami Luca, sotto il profilo della personalità che non si allena, questo allenatore avrebbe dovuto urlare un po' di più o far correre un po' più della squadra. Cioè, in certi momenti, Fiorentina e Torino... Non conta tenere troppo la palla dietro, ma forse lo dovevi prevedere che la partita si potesse mettere anche in quel modo, e quindi devi cercare altri tipi di soluzioni. Lanciate lungo, poco fraseggio, e forse per un gioco così non serviva con Maines in campo al posto di Thuram, ma qualsiasi altro. Mossa della disperazione, o forse anche il coraggio di non tenere 90 minuti Yıldız, o di non metterlo dall'inizio, o forse anche di decidere due schemi diversi e non lanciare solo il pallone, appoggiare il pallone a Consensao, 1,65 m, che punta l'avversario sempre e comunque, ne aveva due addosso, dopo un po' è spompato e si è costretto a cambiarlo. Cosa ne pensa il nostro mister di Antonio Paolino, che vuole rubargli il mestiere? Buongiorno mister, dirigente, quello che lei rappresenta, lei è tutto nel mondo del calcio. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio.
0: Augi, Giovanni, Augi Meri. I ragazzi vanno avanti, eh? I ragazzi vanno avanti, sti under 15.
3: Sì, stiamo facendo bene, sono contento, sono contento per tutto il lavoro che abbiamo fatto per i ragazzi.
0: Bene, bene, bene.
3: La partita a Bergamo, vediamo come va.
0: Come si allena la personalità dei ragazzi, se ne hanno già un pochettino?
3: La personalità secondo me non è una cosa che si allena, quelle sono cose che hanno i ragazzi di base loro, si possono allenare gli aspetti mentali, gli aspetti tecnici, tattici, ma la personalità no.
0: Però si vede già un po' la personalità a 16 anni di qualche buon giocatore?
3: Sì, ci sono ragazzi che sono più... hanno una personalità più forte, ci sono ragazzi che sono un po' più fragili, sono in un'età dove crescono, quindi cambiano costantemente. Per alcuni aspetti è anche più difficile allenare ragazzi di questa età qua rispetto magari a ragazzi già fatti, finiti, come quelli che sono in Serie A.
0: Che cosa è mancato, mister Augi Meri? Domenica lei avrà rivisto, tu hai rivisto, Giovanni, un po' le azioni salienti di questa Juve, ma il risultato spesso non dice molto, ma a volte dice tutto di una stagione. La riassume? Cioè, la personalità, il carattere, tutto quello che abbiamo detto in questi giorni. Che cosa manca alla Juve? Cosa chiederesti a Jonel Kahn? Tu?
3: Vabbè, come ti dicevo, stavo giocando la partita per ragazzi anche io, quindi non ho visto tutta la partita della Juve. Quello che ho visto è una Juve che mentalmente non è adatto, non ha giocatori adatti a certe pressioni, perché la partita di domenica è il più classico, è il più classico delle partite d'oggi. Una squadra dove ci arriva una storica importante, quindi...
0: Giovanni Augimeri, ti stiamo sentendo non troppo bene, se puoi spostarti magari da questa zona d'ombra del segnale telefonico.
3: Mi senti
0: adesso? Adesso un po' meglio, sì, prego.
3: Ok, ti dicevo che la partita di domenica è la più classica delle partite dove c'è una rivalità storica importante per quanto riguarda la Fiorentina. Una squadra che si è salvata nelle ultime giornate, che non ha più niente da chiedere, perché di quello si tratta, è venuta a fare una partita sulla testa sgombra e ha fatto una buona gara, mentre noi che avevamo tutte le pressioni del caso perché dovevamo sicuramente portare a casa i tre punti, abbiamo dimostrato di avere giocatori che non riescono a gestire quel tipo di pressioni e che quando la palla inizia a pesare più di quello che pesa normalmente vanno in difficoltà.
0: Si può rimediare nel breve? Ovvero domenica prossima vedremo diversa?
3: Io non penso che la partita di domenica ci porti in Champions League.
0: No, ma al di là di quello, io ne sono convinto come te. Però al di là di questo, non perdere quella partita almeno è un po' di dignità per i tifosi e per chi si reputa ancora un sostenitore DOC.
3: Per i sostenitori DOC sicuramente il derby, sempre il derby. Io mi focalizzo più sulla stagione, più sull'annata e faccio un resoconto finale di quella che è stata la stagione. È una stagione, è l'ennesima stagione che si può definire forse fallimentare, quindi definiamola così, dove non raggiungi l'obiettivo minimo prefissato, l'obiettivo quello dello scudetto è lontano anni luce a livello di punti dell'Inter. Quindi si può definire stagione fallimentare. Io mi baso più sull'arco della stagione intera, sul derby.
0: Ti sentiamo di nuovo non troppo bene, mister. Perdonami.
3: Come mai? Mi senti?
0: Sì, adesso sì, magari cuffiette o tieni più vicino.
3: No, telefono normale.
0: Perfetto. Vai.
3: No, ti dicevo che appunto
0: adesso bene.
3: Il derby sicuramente è importante. Allo stesso tempo però la stagione non la salvi col derby, se non c'entri l'obiettivo della Champions League non è un derby che ti salva la stagione. A noi serviva come il pane entrare in Champions League per tanti aspetti, per il prestigio, per l'immagine, per essere convincenti anche nel poter portare giocatori di un altro livello l'anno prossimo e per le casse della società. E quindi perdendo quell'obiettivo lì perdi molto. Forse ci si deve anche aspettare un ridimensionamento sotto alcuni aspetti, ci si deve aspettare dei giocatori probabilmente di un certo livello che non verranno, meno soldi per il mercato, e quindi è potuto ridimensionare, ecco.
0: Certo, ti faccio una domanda diretta. Tu hai esperienza col mondo calcistico ormai da tempo, sei stato anche nel settore giovanile della Juventus, hai vissuto partite ad alto livello, sei un dirigente, sei un allenatore, stai facendo un percorso incredibile. E quando non si raggiunge l'obiettivo nei ragazzini, in Serie A, in Serie C, quando giocavi, quando non segnavi, eri un bomber, giusto? Non ho avuto mai il piacere.
3: No, io ero un mediano.
0: Mediano. Eh sì, le caratteristiche sono da mediano, è vero. Ti chiedo, ma più da allenatore adesso, cosa metteresti in discussione della figura di un allenatore nella stagione che si trova a vivere, con i giocatori che si trova a disposizione e senza tenere conto di infortuni, dirigenza? Cioè, sei venuto qui per... hai accettato un progetto, non voglio andare contro Spalletti, ma voglio capire che cosa passa nella testa di un allenatore quando non c'entra l'obiettivo con la nazionale o con la Juventus, con le dovute proporzioni.
3: Ma lui è venuto con quell'idea che dicevi prima, anche tu, prima che mi collegassi io, che è quella del... vediamo poi anche per quanto riguarda il discorso rinnovo, legato agli obiettivi raggiunti. Come dicevi tu, il rinnovo del contratto secondo me è stato precoce, perché viste le sue dichiarazioni si doveva aspettare poi il raggiungimento degli obiettivi. L'obiettivo non è stato raggiunto e c'è una situazione un po' particolare secondo me all'interno della società, quindi dovranno parlarsi per capire quali sono le idee della società, del presidente, le sue. Sicuramente lui è amareggiato per
0: il raggiungimento dell'obiettivo,
3: e anche perché l'anno prossimo, ripeto, vuol dire avere delle problematiche sotto alcuni aspetti, cioè vuol dire avere un mercato meno importante, giocatori di un livello più basso rispetto a quelli che magari sarebbero potuti venire. Cioè, io mi viene in mente l'Alisson accostato alla Juventus nell'ultimo periodo,
4: io non credo che venga a giocare alla Juventus a passi Europa League.
0: Forse più lui che non Bernardo Silva, ho detto io, ma non perché
4: Bernardo Silva, sì, forse più lui che Bernardo Silva, ma anche Bernardo Silva è nella stessa barca.
0: Esatto.
4: Cioè sono giocatori comunque che hanno un'età leggermente avanzata e che se devono spostarsi dai loro club d'appartenenza, dove sono ormai fidelizzati da anni, si spostano secondo me per andare in società dove vanno a giocarsi le loro ultime opportunità di alzare qualcosa di importante, non l'Europa League, quindi. Ma poi non mi sembra neanche al momento strutturata la società nel modo giusto
0: per poter prendere la decisione, ambire, certo,
4: per ambire poi a vincere qualcosa. Cioè, oltre a non aver vinto niente in questi anni, oltre a non aver raggiunto l'obiettivo quest'anno, almeno io non percepisco l'impressione che le cose possano migliorare nell'arco dei prossimi 2-3 anni.
0: Chiarissimo, Giovanni Augimeri, ti devo fermare. Mi fai un nome di chi... chi rinunceresti tu da allenatore della Juventus? Vabbè, se dobbiamo, toglietemi adesso, non dirmi il nome più inutile della stagione.
4: Io?
0: Sì.
4: Beh,
0: dove puoi rimediare con le idee rinunciando a un giocatore?
4: L'unico che probabilmente non venderei, anche se l'ultimo periodo non ha fatto bene, è Yildiz. Tutti gli altri secondo me sono sacrificabili perché sono dei buoni giocatori, sì, tanti, però non sono dei campioni, li puoi sostituire. Quindi in base alle richieste che riceverà la società per
0: alcuni
4: giocatori faranno delle scelte.
0: Quindi tutti, nonostante la stagione, il periodo finale, no Yildiz, le indicazioni di Giovanni Augimeri. Grazie mister.
4: Grazie Antonio, grazie a tutti.
0: Preparati per i mondiali, ti porto ai mondiali con me, qui dallo studio.
4: Alla grande, studio. Con voi.
0: Ciao, grazie mister, ci fa sempre piacere, come vedete, l'opinionista, il giornalista, l'allenatore, i dirigenti, gli ex dirigenti e poi voi ascoltatori. Paolo da Forma, stiamo maledettamente sbagliando tutti. L'ultima giornata non è stata ancora giocata, se la pensiamo così non esistiamo più. Da noi tifosi, Radio, Spalletti, tutti hanno già decretato che è finita. Allora da oggi... ce lo dice Paolo da Formia, noi andiamo in Champions League, ne parliamo domani.
5: Dipende un po' anche da lei.
0: No, dipende da lei, non ci giri attorno. Sapete da chi dipende? Oggi ritorna Albertino Mauro, dipende un po' anche da lui, la sua assenza si è sentita, Juve in Europa League, tra poco con Alberto Mauro.
6: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
7: Sono le 14:02.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri 2 forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
9: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
10: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncini e la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
9: Gli esteri: sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia. Secondo i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, si registrano anche 2 casi confermati e un decesso in Uganda. L'OMS ha dichiarato l'epidemia dell'attuale l'attuale ceppo di Ebola un'emergenza internazionale.
10: Il presidente americano Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran. Gli Stati Uniti e i suoi alleati, dice, se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
9: Il calcio. Questa mattina Cristian Chievo è arrivato nella sede dell'Inter per un incontro con Marotta, Ausilio, Bacin e i vertici di Oktri. L'allenatore nerazzurro, arrivato lo scorso giugno al posto di Simone Inzaghi, ha conquistato Scudetto e Coppa Italia nella sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. Tra i temi sul tavolo, la programmazione della prossima stagione e il rinnovo del contratto per un anno o due, con adeguamento per l'allenatore. L'attuale accordo con Chievo scadrà il 30 giugno 2027.
10: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
11: L'unica che conta.
13: Ciao direttore, buongiorno, sono Enzo da Roma. Io sono sconfortato, nel senso che ormai il calcio è diventato solo ed esclusivamente, siamo a dei livelli così bassi, solo va a Champions League. C'è un dramma sportivo nel calcio che è veramente vergognoso. Io sono d'accordo con Spalletti quando ha detto che le partite a guarda là, partita della vita è un'altra storia. Le partite della vita sono un'altra storia, ragazzi. Mi sta a parlare di sport, di calcio. La partita della vita, per quanto mi riguarda, veramente sono altre cose. Quindi il calcio è legato alla Champions League, ai soldi, ed è veramente sconfortante. Io sento dei paroloni, dei disastri, come se fosse la fine del mondo. Io credo che la vita solo la morte non c'è rimedio. Tutto poi si può aggiustare, ma stiamo parlando di calcio, di sport. Sono sconfortato, perché a Roma, io vivo a Roma, e qua fanno festa per la Champions League, ragazzi. Ormai il calcio è legato solo esclusivamente ai soldi. E questo è sconfortante, è vergognoso. Perché il tifoso vuole la squadra, vuole che giochi, che si vince. Noi siamo legati solo ai soldi, è veramente sconfortante. Non ho parole. Fino alla fine, un abbraccio. Forza Juve.
2: Buongiorno Antonio, Luca da Terni. Allora, partiamo dal fatto che nei campionati passati 71 punti, che potrebbero essere quelli che fa la Juve, bastavano per un terzo posto, addirittura neanche per il quarto. Detto ciò, credo che sia ingiusto valutare un allenatore, ma neanche ingiusto, molto giornalistico valutare un allenatore in base ai risultati dopo 6 mesi o 7, e perché c'è un lato tecnico, il lato tecnico che Thiago Motta e Tudor non hanno fatto vedere di avere, mentre Spalletti ha dimostrato di avere, e ha dimostrato che con questa rosa senza personalità, dove un giocatore la passa anziché tirare perché ha paura, lo passa indietro, perde il pallone e ti fa perdere l'azione praticamente, non puoi fare, è un vorrei ma non posso. Bisogna che la società sostituisca Comolli, metta una persona adeguata, inerente, con che trovi un punto di incontro con Spalletti per il mercato, per fare quel posso che quest'anno non ha.
14: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Monfo in Svizzera. Ragazzi, come hanno fatto per Mbappé per mandarlo via, facciamo una petizione tutti noi tifosi, milioni di tifosi juventini, per far entrare Del Piero in dirigenza, qualunque posto, presidente, dirigente, quello che volete, però lui può cambiare le cose. Forza Juve.
15: Ciao a tutti, Antonio da Viterbo. È solo un commento su quello che ho sentito, perché ho sentito che se la Juventus non dovesse entrare alla Champions ci sarà un abbassamento di competitività, che si può interpretare sia nel mancato arrivo di giocatori che avrebbero rafforzato l'organico, sia nella cessione di alcuni giocatori significativi, e l'abbassamento della competitività. Mi chiedo allora, ma se non centriamo il quarto posto quest'anno con questo organico, già di per sé deficiente, nel senso che manca di qualità, e tutto è sotto gli occhi di tutti. Come pensiamo, col ragionamento che ho sentito fare poco fa, di ricompetere per il quarto posto in un palcoscenico in cui i nostri rivali si saranno rafforzati e noi tendiamo a scendere di competitività? Credo che per fare questo la proprietà dovrebbe mettere in conto di non partecipare più alla Champions League, quindi risparmiare per non avere poi i proventi della Champions League. È questo che vuole fare la proprietà? Rimetterci, perché nel lungo termine ci andrebbe a rimettere. Abbassi la competitività, non entri, ma in Champions è più quello che perdi che quello che entra. Scusate per il lungo commento, ma secondo me questo è... rasenta l'assurdo, non può essere questo il piano.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
16: Ben ritrovati nell'ora della vecchia signora. In realtà non è una gran bella giornata, perché continuano le considerazioni, le analisi post Fiorentina di una Juventus in caduta libera. Le squadre di alto livello di solito tirano fuori qualcosa in più nelle partite decisive, nei dentro fuori, quando capiscono che il destino è veramente...

altre. Ora il destino della Juventus si è ribaltato proprio in virtù di questa mancanza. Non è una squadra e non ci sono giocatori di personalità. E quindi il destino della Juventus, da una Champions League da andarsi a prendere, è diventato rincorrere e soprattutto sperare in un miracolo calcistico che non avverrà molto probabilmente il prossimo weekend. In più, oltre tutto questo, c'è da battere il Toro nel derby, che non è un'impresa così banale, visto che insomma, le difficoltà le abbiamo viste nelle ultime partite, Verona e Fiorentina che sono decisamente al di sotto di un Torino che non ha obiettivi di classifica, è vero, però evidentemente giocherà questa partita come insomma una delle più importanti, soprattutto di questo girone di ritorno, anche per dare un segnale e forse anche togliere qualche soddisfazione ai tifosi granata. Cosa rimane a pochi giorni da una sconfitta epocale, chiamiamola così, storica, che potrebbe veramente cambiare le carte in tavola della Juventus, della dirigenza juventina, di come è costruita in questo momento la Juventus e come sarà costruita l'anno prossimo? Perché senza Champions è un'ipotesi che abbiamo preso in considerazione ipoteticamente fino adesso. Adesso dobbiamo iniziare purtroppo a prenderla seriamente in considerazione. Lo hanno già fatto i giornali, lo abbiamo anche già fatto noi, ha iniziato a farlo anche Luciano Spalletti, che nel post partita parlava addirittura di una Juventus che rischiava di star fuori dall'Europa League. Tutto vero. Purtroppo tutto vero. E così dal terzo posto al sesto posto in classifica nel giro di 90 minuti, una squadra che aveva ritrovato delle certezze del gioco, prestazioni anche, risultati, a una squadra incapace di segnare un gol alla Fiorentina, già salva. Incapace di fare risultato contro il Verona. Una squadra che va a incartarsi in situazioni in cui non si dovrebbe incartare. Ci sono tante altre partite nelle quali può essere complicato, si può far fatica, magari non arriva a risultato pieno. Contro la Fiorentina e il Verona, ragazzi, no. È il sintomo di qualcosa che non funziona all'interno della squadra, della dirigenza, dei rapporti. Io adesso su questo indaghiamo e indagheremo e vi daremo riscontro, però è il chiaro sintomo che qualcosa non funziona nell'ambiente Juve. Io adesso non so dirvi quanta responsabilità sia dei giocatori, secondo me tanta, perché quando poi gli errori tecnici pesano, dove era Cambiaso e dove erano Kelly sul primo gol della Fiorentina, perché Cobbins rincorre e non interviene, e come mai Di Gregorio, 16 tiri in porta, al primo tiro prende gol. Ecco, questa è una situazione legata al campo, a errori tecnici, ma non è solo quello. Perché poi gli errori ci stanno, non ci dovrebbero stare, ma ci stanno. Ma poi se tu hai carattere, personalità, hai voglia, hai fame, la ribalti la partita. Il pareggio lo trovi. Non ti devi fermare ai due gol annullati, alla sfortuna qua. Non bisogna appellarsi a nulla. È mancato tutto in una squadra che si è squagliata di fronte a se stessa. Perché la Fiorentina non è un'avversaria di quelle da avere paura o temere o chissà cosa. Non ci si può, in questo momento in cui ti stai giocando la Champions, la vita, la prossima stagione, non ci si può squagliare di fronte alla Fiorentina. È qualcosa che va oltre, è qualcosa di ingiustificabile, è qualcosa che io faccio fatica a concepire. Non riesco a spiegarmi. Oggi è giusto anche ragionare sulle responsabilità, perché ce ne sono tantissime. Responsabilità di tutti, però qua siamo insieme per cercare di calibrarle anche le responsabilità. Chi ha più responsabilità? Chi ha più colpe? Chi è che ha sbagliato di più? Sicuramente i giocatori, forse Spalletti nelle scelte, però se fai giocare Cobbins è perché lo vuoi far giocare o perché lo devi far giocare per provare a monetizzarlo a fine stagione? È una decisione tua, in mancanza di Thuram, o è una decisione imposta, quella di far giocare Cobbins? A occhio e croce, conoscendo quel poco che possiamo conoscere Spalletti, mi sembra più una decisione, diciamo, non tanto di sua spontanea volontà quanto di dobbiamo piazzarlo e dobbiamo dargli visibilità. Un discorso che forse può essere anche applicabile a Di Gregorio, non lo so. Sono tanti i dubbi che abbiamo ultimamente su questa squadra, sulle prestazioni dei singoli, su alcune scelte anche di Luciano Spalletti, che è tornato in discussione. Secondo me, e io ve la dico subito perché ho ascoltato da questa mattina, anche nella giornata di ieri, è chiaro che in una situazione di questo tipo nessuno è esente da colpe, nessuno, compreso Spalletti, ma tra tutte le componenti, per me, dirigenza, quindi Comolli e

0: dirigenza, allenatore, staff e giocatori, per me in questo momento Spalletti è il meno colpevole, perché oggettivamente anche con lui in panchina abbiamo visto un'altra Juve, altre prestazioni. Una prestazione di questo tipo, una sconfitta così con la Fiorentina, per me ha origini profonde. Non è metti Cobb Mainders al posto di Thuram e la Juve gioca così, non è scegli Cambiaso invece che Cabal, faccio degli esempi, e ottieni questo. Secondo me è andata ben oltre questa squadra a livello di fallimento. Cioè non basta una scelta dell'allenatore di Gregorio al posto di Perin. Sì, magari non prendevi quel gol. Ma ragazzi, ma l'avete visto il primo tempo contro la Fiorentina? L'avete visto bene? Avete visto cosa ha messo in campo la Juventus nel primo tempo? Nulla. E nel secondo un po' di confusione e un po' di ansia nel cercare di fare qualcosa. Questo è stato quello che ha messo in campo la Juventus. E voi direte, sì, ma è l'allenatore che deve dare l'impronta. Sì, vero. Però poi sono i giocatori che devono tradurre quell'impronta, quell'imprinting che ti dà l'allenatore in gioco, in gol. Se i giocatori viene il braccino, se i giocatori fanno un errore tecnico a livello difensivo, se Kelly e Cambiaso dovevano essere lì e non ci sono, e lì l'allenatore ha colpa o no? Questa è una domanda che mi sono fatto io. Non mi sono dato una spiegazione. Non mi sono dato una spiegazione totale. Nel senso che secondo me, come dicevo prima, le responsabilità sono da distribuire. Però in questo momento vedo i giocatori molto colpevoli. Per me una buona fetta, non so quanto in percentuale, ma una buona fetta di responsabilità ce l'hanno i giocatori che vanno in campo, commettono errori. E l'errore di Dusan sotto porta dopo 20 minuti, e l'errore di Cobb Mainders, errori di Gregorio. Errori ce ne sono stati in tutta la partita, che però secondo me non bastano a giustificare una prestazione del genere, una prestazione imbarazzante nel momento in cui dovevi fare la prestazione della vita. Se tu devi fare la prestazione della vita, fai una prestazione così così, va già male. Ma se tu nel momento in cui ti giochi la vita fai una prestazione del genere, secondo me c'è qualcosa che non va. Ma a livello proprio, non lo so, ma a livello proprio interno, a livello di dinamiche, a livello di rapporti, a livello profondo in questa squadra, c'è qualcosa che non va. E non so dirvi se è lui che non parla con lui, è Vlahovic che litiga con Locatelli in campo, e Spalletti che a fine partita dice parlerò con John Elkann, bypassando di fatto come lì. Beh, non so cos'è, ma c'è qualcosa che non quadra. Mi sembra piuttosto evidente. Non è una questione di giocatori che non vogliono andare in Champions, ragazzi, lo sa chi ha giocato calcio, chi va in campo vuole vincere, punto. Però se subentrano delle dinamiche di questo tipo in cui non solo non riesci a vincere, ma non riesci neanche a giocare la partita, non la giochi la partita, la butti via completamente, la regali a una squadra inferiore, nettamente inferiore, che non aveva alcuna velleità di fare chissà cosa. Che la Fiorentina è già salva, tranquilla, aveva già fatto quello che doveva fare. Ecco, se tu butti via una partita del genere, allora la situazione è molto grave. Perché ribadisco, potevi anche non vincerla. Potevi anche perderla, facevi il 70% di possesso palla, 40 tiri, la Fiorentina all'89 faceva un corner, palo gol e vinceva la Fiorentina. Ti rodeva tantissimo, però in quel modo si poteva anche perdere, forse. In questo modo no, perché non puoi giustificare una sconfitta, ma soprattutto una prestazione come quella della Juve contro la Fiorentina. Qui è giusto fare analisi post, è giusto ragionare su quel che è successo. Non è giustificabile una prestazione di quel tipo. Adesso poi insieme a voi cerchiamo di capire perché e per come. Però partiamo da quel presupposto. Io credo che siamo tutti d'accordo che non si può buttare via una partita così importante in questo modo. E questo deve essere il punto fermo dal quale partire, imprescindibile. Dopodiché è giusto poi analizzare i singoli, i giocatori, le scelte di Spalletti, il mercato di Comolli e tante altre cose, tante altre variabili che possono aver inciso tanto, poco, un po' su questa partita, sulle ultime, sul Verona e su tante altre. Però rimaniamo nel piccolo, senza andare nel generale, e nello specifico analizziamo una partita che la Juventus ha preso e ha buttato via. E poteva fare molto di più, poteva fare molto meglio, poteva fare molto diverso, e non l'ho fatto. E quindi questo è il punto su cui io batterei e sul quale fossi Spalletti sarei molto preoccupato. Cosa che è Luciano Spalletti, perché un allenatore che a fine partita si addossa le responsabilità di una gara inspiegabile, e anche lui secondo me non si spiega, e invoca un faccia a faccia con non il DG, non l'amministratore delegato, non Giorgio Chiellini, ma addirittura il proprietario, è qualcosa, è un campanello d'allarme. Non significa che Spalletti vuole andare via, significa che, secondo me, io la interpreto così, poi magari ognuno ha la sua idea, che Spalletti ha visto cose talmente storte che vuole un confronto con John Elkann per non scusarsi e neanche giustificarsi, semplicemente metterlo al corrente della situazione. Probabilmente nell'incontro, quando ci sarà, o al telefono, si parleranno e Spalletti dirà: dottor Elkann, io ho fatto del mio meglio. C'erano dei lati positivi in questa squadra, ci sono anche dei lati negativi. Purtroppo, nelle ultime partite decisive in cui contava tanto la personalità, il carattere, l'esperienza, eccetera, la squadra è venuta meno. Questo è un problema sistematico, non è un problema, non è l'errore di Cobb Miners, c'è anche l'errore di Cobb Miners, c'è anche l'errore di Gregorio, ma è un problema sistematico di una squadra che è carente in personalità, in carattere, in esperienza, in trofei, in bacheca. Questo è un problema che la Juventus ha palesato in maniera quasi ingenua nelle partite decisive contro avversarie di medio-basso livello. Punto. Credo che sarà questo il discorso che farà Spalletti a John Elkann. Dopodiché sarà Elkann la palla, chiaramente. Il proprietario decide tutto lui. È vero che c'è un rinnovo fino al 2028 che ha un peso nell'economia anche futura della Juventus, economia a 360 gradi e non solo quella finanziaria. Però a quel punto John Elkann dovrà dire sì, no, hai ragione, non hai ragione, fuori tutti, fuori qualcuno, ho fiducia in te, oppure dopo questo fallimento, perché fallimento punto è la mancata Champions, caro Luciano, ti voglio benissimo, ti stimo tantissimo, ma devo mettere in discussione anche te. E credo che Luciano Spalletti si possa aspettare di tutto. Io non credo che, al netto di questo rinnovo al 2028, ritenga la sua posizione totalmente salda al 100%. Ed in un momento di questo tipo, con un fallimento così grande, tra l'altro gratuito, perché un fallimento gratuito, tu la Champions ce l'avevi in mano, ce l'avevi in tasca, ce l'avevi lì, l'hai buttata via. Questo è il problema. Non l'hai inseguita sempre. Non è lo scudetto. Lo scudetto la Juve quest'anno non l'ha mai visto, neanche da lontano, neanche col binocolo, neanche la seconda giornata. Ok? Siamo onesti. Quindi, se tu avevi l'obiettivo scudetto, probabilmente ti sei messo il cuore in pace dalla terza giornata. La Champions è diverso. La Champions tu non l'hai dovuta inseguire da lontano. Ce l'hai avuta e 2 settimane fa ce l'avevi in tasca e l'hai buttata via. L'hai buttata via non in semifinale di Champions League contro il PSG e neanche contro il Real Madrid e neanche contro l'Inter. L'hai buttata via. Non avevi il calendario, avevi Inter, Napoli e Milan nelle ultime tre. L'hai buttata via contro il Verona. L'hai buttata via poi anche prima, ma l'hai buttata via soprattutto contro il Verona e contro la Fiorentina. Quindi, in questo momento in cui tutti sono in discussione, c'è chi è più in discussione, chiaramente, c'è chi è meno in discussione, c'è chi è blindato fino al 2028, c'è chi non lo è. Ci sono dei giocatori che la fiducia di Spalletti non ce l'hanno, non ce l'hanno mai avuta. Alcuni ce l'hanno avuta per forza di cose, Cobb Miners, secondo me anche Di Gregorio, probabilmente anche altri. E secondo me anche questi aspetti andranno analizzati nel colloquio che avranno, non so se di persona, perché in questo momento a Detroit John Elkann e Spalletti avranno un peso nel dialogo. Perché Spalletti può anche dire: ho chiesto un centravanti a gennaio, è arrivato un centravanti? No. Ho chiesto un esterno di alto livello, mi hanno portato João Mário. Ti piace João Mário? No. Vi hanno chiesto di far giocare Cobb Miners per il mercato. Adesso io sto ipotizzando e io non so cosa si diranno. Questa è una mia proiezione del discorso che ci sarà. Mi hanno chiesto di far giocare Cobb Miners perché altrimenti non lo venderanno mai. Mi hanno chiesto qua, mi hanno chiesto là. E quindi è diventata una Juventus un po' sì scelta, decisa da Spalletti, un po' un po' figlia delle scelte di mercato fallite a cui bisogna tentare di rimediare. L'altro aspetto, ora ci siamo concentrati un po' sull'aspetto tecnico giocatori che poi analizzeremo un po' meglio dopo la pausa, abbiamo parlato di Spalletti. L'altro aspetto, che però è tale da inizio stagione ad oggi, non è che la sconfitta con la Fiorentina cambia di tanto le cose, è l'aspetto del mercato tecnico. Una Juve che ha fatto più difficoltà del previsto a passare da Tudor a Spalletti, posto che questa squadra non è stata costruita né per Tudor e neanche per Spalletti. Un po' di più per Tudor, certo, che è rimasto e ha potuto gestire in qualche modo il mercato estivo, ma non tanto. E neanche per Spalletti, che è subentrato, ok? E questo è il presupposto. Dopodiché l'allenatore ti ha chiesto, vi ricordate, ne abbiamo parlato una settimana, due settimane, tre settimane, abbiamo parlato per settimane qui, ha chiesto un centravanti. Hai provato Nesiri, hai provato Mateta, hai provato quello, quell'altro, non hai preso nessuno. Perché Milik sembrava rientrare, perché Vlahovic stava meglio, per una serie di motivi. Non è tanto il problema Vlahovic-Milik, è il problema di comunicazione tra i vari reparti della squadra, nei reparti intendo dirigenza e staff. Se l'allenatore ti chiede un centravanti, tu devi portare un centravanti. Il livello poi lo decide il mercato e i soldi che hai a disposizione e le possibilità che trovi. Ma tu devi portare un centravanti. Perché? Intanto perché te l'ha chiesto l'allenatore. Poi per togliere qualsiasi alibi a chiunque. Perché se un allenatore ti chiede un centrocampista, faccio un esempio, o un esterno, adesso non mi ricordo, ti chiede due pezzi, tu gli devi portare questi due pezzi, punto. Del più alto livello possibile. Chiaramente non saranno Cristiano Ronaldo e Modric, però devi portargli due elementi da aggiungere alla rosa, perché così lo metti nelle condizioni A, di fare quel che può e deve, e B, lo metti poi di fronte anche alle sue responsabilità, perché gli dici: ragazzo, tu mi hai chiesto questo e questo, io te li ho portati, sì, non erano Chelsea, ma nel mercato di gennaio sai bene che non ti posso portare la luna, però ti ho portato quel che ho trovato, e però non sei arrivato in Champions. In questo modo non dico che dai degli alibi, però immagino in questa conversazione tra Gianerica e Spalletti ha dei motivi in cui può dire A, B, C, ma io qua, ma io là, capisci? La squadra non è di alto livello, giocatori di personalità non ce ne sono, giocatori che hanno già vinto non ce ne sono, ho chiesto un centravanti, non è arrivato, Vlahovic l'ho avuto a disposizione da due settimane, Milik io non so più dov'è, questo e quell'altro. Per questo motivo, secondo me, il meno attaccabile, non che non lo sia del tutto, sto dicendo il meno attaccabile tra tutte le componenti, è l'allenatore. Dopodiché errori ne ha fatti anche lui, meno di quelli che ho visto fare da Coppa e da Di Gregorio. Ragazzi, io lo dico, se a 15-16 anni avessi fatto una cosa come Cop, partita dopo non giocavo, partita dopo non si gioca, ti tiene fuori l'allenatore giustamente a 16 anni in Serie A, non lo so. Discorso su Di Gregorio è molto complesso, mi piacerebbe farlo nei prossimi giorni, forse lo faremo con un portiere di mestiere che ci racconti, perché è intuitivo, però mi piacerebbe parlarne con uno che proprio di mestiere ha fatto o fa il portiere. È intuitivo che abbia delle difficoltà oggettive, non so se è una questione di... Vi ricordate? A me ricorda, con sfumature diverse, situazioni diverse, però mi ricorda Van der Sar, con situazioni diverse. Van der Sar, grandissimo campione, è arrivato alla Juve, fatto due stagioni di bassissimo livello, con gol da 30 metri. Di Gregorio, assolutamente imparagonabile il livello, però arrivato dal Monza, essendo l'MVP della Serie A, qualche parata l'avrà fatta, no? Buona prospettiva, arrivi alla Juventus, chiaramente devi ancora crescere, e figurati. Però ha palesato delle difficoltà, ma proprio nei fondamentali, nell'andare giù per terra, nelle tempistiche delle parate, cosa che è la banalità. Cioè, scendere giù per tempo per un portiere deve essere, come per me, scartare una caramella. O leggere un messaggio, uno dei vostri messaggi, lo faremo poi dopo, perdonate, sono arrivati tanti, ma ci tenevo a chiudere il discorso di analisi sulla partita. Ecco, se ti mancano quei fondamentali, che è come riuscire a fare tre palleggi per un centrocampista, che è come riuscire a centrare la porta da 10 metri per un attaccante, se ti mancano quei fondamentali, o comunque hai difficoltà in quei fondamentali, giochi alla Juve. Non giochi il giovedì sera con i tuoi amici. Cioè, queste difficoltà si riflettono poi su tutta la squadra, sulle difficoltà che già si sommano della squadra, di altri giocatori, sulle incertezze, sulla mancanza di personalità, e quindi diventa una specie di piccola valanga a cui sommi l'errore di uno, l'errore dell'altro, magari qualche errore anche di Spalletti. Sì, il mercato che non ti ha portato nulla, gli infortuni, l'incertezza, la paura, si chiama paura FIFA a casa mia, di fronte alla Fiorentina, non lo so perché, ma è così, nella partita decisiva, e torni a casa con 1-0-2 in casa, nella partita che dovevi vincere 4-1 nel primo tempo, torni a casa con 1-0-2, ti sorpassano tutte e tu stai lì a sperare nel derby. Speriamo che nel derby, magari, di vedere qualcosa di diverso. A rapporto la squadra, come lì, certo, adesso nel derby dobbiamo dare una scossa. Sì, sì. A meno che tu non faccia 5-6 punti nel derby, cosa che mi sembra molto complicata, la Champions l'hai salutata. E come? Io faccio fatica a trovare le parole per descrivere la prestazione e la partita alla Juventus contro la Fiorentina. 14:32, quindi mi sono dilungato, ma secondo me era giusto farlo. Torniamo tra poco con un ospite, con i vostri messaggi, i vostri vocali. Voglio capire la vostra su chi ha più responsabilità in questo momento. Cerchiamo di essere analitici, oggettivi, allenatore, giocatori, dirigenza, tutto quel che volete. Siamo qui per dare voce, soprattutto a voi che siete tifosi della Juventus. 14:33, torniamo tra pochissimo dopo.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico, e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino, in uscita dall'Atalanta, e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro l'Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto in Paul Cenzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darderi, impegnati ad Amburgo. Motori duro colpo nel paddock della Superbike. A farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, a teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige, accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA, con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare, che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne, temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: L'ora della vecchia signora.
0: In diretta 14:38, un po' di sfogo. Ho avuto un piccolo sfogo, diciamo, nella prima mezz'ora abbondante per raccontare il mio punto di vista. Adesso vorrei condividerlo con voi, con i vostri messaggi. Tra poco ci raggiungerà telefonicamente anche un ospite col quale confrontarci su questo finale sciagurato di stagione. Peggio di così non so se ci poteva essere qualcosa, però purtroppo così è al momento. Guardo spesso il campionato inglese, ci scrive Maurizio da Bologna, e su 10 tiri in porta almeno la metà sono da fuori area. Alla Juve nessuno ci prova mai, magari non sono capaci, e allora perché giocano? Abbiamo pochi calcianti. In questa squadra ci sono pochi calcianti. Ne avevamo tanti, ne abbiamo avuti per dei periodi tantissimi, troppi forse addirittura, oggi ne abbiamo pochini. E se il calciante di riferimento chi è? Locatelli o il Diz, certo, però quelli sono, non siamo messi benissimo. In una squadra ce ne vorrebbero almeno 4-5, non ne bastano sicuramente due. Questa è un po' la situazione. Abbiamo un vocale da sentire che sentiamo con Manuel, tra poco il nostro ospite.
5: Alberto, l'ho scritto. Ciao. Ma ti mando anche il vocale. Io posso capire, faccio l'esempio, Furino, sì. Non aveva i piedi di Platini o di Causio, ma correva, metteva la grinta, metteva la cattiveria, come tanti altri.
0: Come dovrebbe essere?
5: Cioè questi, poi ci sta in una partita, 11 giocatori, 1, 2, 3 possono prendere la giornata storta.
0: Ma tutta la squadra,
5: giocatori su 11. E poi l'altra cosa, e questa è una critica a Spalletti, mister, la catena Cup Miners Cambiaso ti aveva già fatto vedere che quando giocano quella parte lì a noi ci entrano dentro come il burro. Dai, forza ragazzi, io ho un gran timore, non voleva la società andare in Champions,
0: no.
5: Perché se no non c'è altra spiegazione. Ferrero, anziché dormire, se io sono in Ferrero, scendo giù alla fine del primo tempo e li attacco tutti al muro.
0: E vediamo se qualcuno avrà fatto qualcosa in questi giorni alla Continassa per cercare di dare un po' una scossa, ecco, se non altro a una squadra che è sembrata completamente indolente contro la Fiorentina. Parliamo di questo e non soltanto, lo facciamo col primo ospite della nostra puntata, Roberto Pavanello della Stampa. Ciao Roby, ben ritrovato, benvenuto.
6: Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: È un piacere averti qui con noi.
6: Umore.
0: Esatto, anche se forse non nel momento ideale della storia, potendo scegliere un momento, forse ce ne sono stati di meglio. Però ti chiedo, siccome le tue analisi sono sempre molto lucide e attente anche su Twitter, ti chiedo cosa ti rimane da questa partita e qual è l'aspetto che ti sconcerta più degli altri? Ce ne sono stati tanti, immagino, però cos'è che ti ha lasciato a bocca aperta della partita contro la Fiorentina?
6: Sai, il coro è più o meno unanime, tutti quanti siamo rimasti delusi sia dall'aspetto tecnico, tattico, ma il carattere a questi ragazzi manca il carattere, e sentirmi poi dire da il capitano Manuel Locatelli che hanno sentito la pressione di questi giorni. Ora, che tu senti la pressione alla Juve mi pare una cosa abbastanza normale, se non giochi nella Juve, e se tu non sei in grado di reggere la pressione alla Juventus, vuol dire che non sei un giocatore da Juventus. Se poi la pressione è quella di un quarto posto che tu virtualmente hai in tasca, mm-hmm. si tratta solo di mantenere il vantaggio, peggio mi sento. Sai, si diceva anche per chi giocava con la maglietta del Milan a San Siro, anche dell'Inter, che quello stadio lo mette in soggezione, se non hai le spalle larghe non puoi giocarci. Vale anche per la Juventus, anche se abbiamo uno stadietto più piccolino, ma se non sei in grado di reggere la pressione, vai a giocare da un'altra parte.
0: Sono d'accordo, cioè, più o meno è l'analisi che ho fatto nella prima mezz'ora, mi sono dilungato un po' di più, però sintetizzando sono esattamente le stesse parole che hai usato tu. Ma quindi secondo te è un problema, volendo circostanziarlo un pochino alle responsabilità, più di giocatori che non hanno personalità, non hanno carattere, non hanno mai vinto e quindi fanno fatica ad arrivare all'obiettivo, problematiche ne hai riscontrate anche nelle scelte di Spalletti, è una questione anche di come è stata composta la squadra, quindi dirigenziale, di mercato?
6: Ma allora, io lo dicevo già in epoca precedente, in questi ultimi sei anni, ci sono stati due titoli di Pirlo, c'è stata la Coppa Italia di Allegri, volendo anche lo scudetto di Sarri ci metto in mezzo io. È sempre un concorso di colpa. Io non ho mai detto è colpa di uno o è colpa dell'altro. Poi ci sono anche le responsabilità individuali, però se vogliamo fare un'analisi più larga... Allora, il mercato non è stato all'altezza della Juventus, mm-hmm. però questo è esercizio di senno di poismo, perché quando hanno preso Coop Miners ero ben contento che prendessero Coop Miners, poi si è rivelato un giocatore non all'altezza. Alcune scelte di Spalletti possono averci lasciato perplessi, ma il materiale umano e tecnico dal quale deve prendere risorse è quello che è. Quando l'anno scorso è stato annunciato come lì, io sfido chiunque a sapere chi fosse costui, ma al contempo sfido chiunque a dire ah no, lui no, oppure ah che bello è arrivato lui.
0: È vero.
6: Mentre su Giuntoli io ero uno di quelli che era contento che fosse arrivato.
0: Anch'io.
6: Poi la delusione è stata
0: doppia
6: su Comolli e non mi sono mai esaltato, e se adesso Comolli dovesse mai saltare, mm-hmm. non è che mi straccio le vesti.
0: Certo.
6: Ora quello che a me preoccupa è ora che sull'onda dell'opposto dell'entusiasmo, ovvero dello scoramento, si tirasse una nuova linea rossa su tutto, mm-hmm. e si ricominciasse da zero, perché se tu azzeri tutti gli anni
0: non arrivi mai al secondo anno.
6: Ma non parti nemmeno più da zero, mai parti da meno.
0: È vero.
6: Sì. E quindi da chi ripartiamo? Questo lo lascio fare a chi è all'interno e dello spogliatoio e del club. Io da tifoso l'unica cosa che chiedo è coerenza, serietà e che ci sia impegno da parte di tutti a far sì che la Juventus torni a essere una squadra competitiva. Ora io ho 52 anni, quest'anno ne faccio 53, quindi vuol dire che in passato Juventus che non hanno vinto le ho affrontate, le ho viste, le ho tifate, ma comunque c'era qualcosa, c'era un minimo di progetto, c'era la possibilità di vedere che da qui a domani sarebbe potuto ricostruire. Oggi io questa cosa non la vedo, intorno a me vedo il deserto.
0: È vero, e tanti dubbi, troppi dubbi, che magari 3-4 settimane fa erano meno e in questo momento si sono moltiplicati. Io ti faccio tre nomi dai quali ripartire per la prossima stagione. Spalletti, che ha contratto fino al 2028, qualche inquietudine ce l'ha, però insomma io non credo che andrà a rassegnare le dimissioni. Il Diz e Giorgio Chiellini. Ti bastano questi tre o secondo te è già un buon... È già un buon numero per ripartire da loro.
6: Allora, nel calcio di oggi non puoi ripartire da tre, non siamo Troisi, che dice cosa fatto, da lui riparto. Adesso vedo che sta girando l'infatuazione di ritorno per Antonio Conte, dimentichi di quanto accaduto l'estate scorsa. Io Spalletti ancora l'anno di contratto, perché se no gli fai il contratto un mese prima, un mese dopo.
0: Non ha senso.
6: È tipo il rinnovo di Rugani dopo tre settimane dato in prestito.
0: Se la discriminante era la Champions, aspettavi di vedere il risultato, no?
6: Esatto. Certo. Se no invece dici, ok, no, io voglio comunque costruire con Spalletti, indipendentemente dalla qualificazione o meno a l'una o l'altra Coppa, mm-hmm. e allora vengo avanti su quella strada.
0: Certo.
6: Ildiz è un giocatore che in altri momenti, inserito in un contesto diverso, sarebbe stato... quel plus in più che ci avrebbe fatto entusiasmare ulteriormente. Una squadra da costruire, non puoi buttare sulle spalle di un ventenne la responsabilità di essere la colonna portante di quella squadra, non lo puoi fare, non è giusto, devi aiutarlo a crescere. Del Piero a 21 anni era devastante, ma accanto a lui c'erano Vialli, Conte, Ferrara, cioè c'era gente che sapeva giocare a calcio, aveva anche personalità. Chiellini, a Chiellini ho sentito imputare una mancanza di capacità politica, prima ancora che manageriale, e può starci, ma è anche vero che è lì da poco, quindi diamo fiducia a Chiellini che possa diventare anche un po' più, come direbbe Spalletti, faccetta da cazzo negli uffici giusti, nelle stanze giuste, però lo vorrei vedere affiancato da qualcuno che il calcio italiano lo conosca. E quindi adesso si ripara di Tognozzi, del ritorno di Tognozzi, ben venga. A noi come tifosi piacerebbe l'idea di vedere un nuovo Boniperti, ci piacerebbe l'idea di vedere o di nuovo Michel Platini, che in tutte le salse ha detto che lui non torna, o Alessandro Del Piero, ma Alessandro Del Piero non viene a fare la marionetta o
0: in questo momento, poi tra l'altro
6: è uno che comunque ha una credibilità che può spendere e sta spendendo sui palcoscenici differenti in giro per il mondo. Io credo che se lui dovesse essere chiamato alla Juventus, la prima cosa chiederebbe: ok, vengo ma decido. Poi ci sia qualcuno in società che sappia cosa vuol dire essere della Juventus, che non esca dopo una partita persa a dire vabbè, però noi comunque andiamo in Europa League, ci sta, ci vuole e la vogliamo. E poi però ci vogliono i calciatori. Ma ci vogliono i calciatori, ci vuole un portiere che sia da Juventus per quella che è la sua tradizione, e purtroppo Di Gregorio si è dimostrato non all'altezza, e quindi io voglio un portiere forte, voglio un centravanti forte, magari anche con un'altra alternativa che sia di livello, perché ragazzi, noi abbiamo gettato la croce addosso a Di Gregorio talvolta anche su Bremer, sugli altri difensori, ma se noi andiamo a guardare i numeri a livello europeo, la difesa della Juventus non ha dei numeri così lontani dalle migliori squadre. Li ha in attacco. A noi sono mancati i gol.
0: Sono mancati i gol di Vlahovic per infortunio, sono mancati i gol di Openda e David perché proprio non li hanno fatti, pur stando bene e pur giocando.
6: Ma purtroppo sarebbero mancati anche con Vlahovic, mi sento dire questo.
0: Probabilmente sì. Magari qualcuno in più però comunque sei tanto lontano dall'Inter, tanto lontano anche... senza voler fare paragoni scomodi, ma con le top d'Europa sei proprio lontanissimo.
6: Jamie Vardy con una gamba sola a 40 anni, metà campionato fuori, ha fatto 7 gol.
0: Esatto. Modric il suo l'ha fatto, non ha segnato tantissimo, però insomma qualche gol anche importante l'ha fatto, e comunque ha trascinato il Milan.
6: Perdere Malen, che è arrivato da gennaio, ha fatto la differenza. Quello che è il livello di quella zona di classifica lì,
0: è vero.
6: Spalletti l'aveva chiesto un attaccante, intende quello che gli hanno proposto non gli piaceva, ha detto piuttosto sto così, piuttosto però siamo rimasti senza.
0: Esatto, e senza Champions diventa tutto più complicato. Robby, è stato un piacere fare due chiacchiere con te, e ci risentiamo presto. Intanto buon lavoro, ti leggiamo sulla stampa, e niente, in bocca al lupo per tutto.
6: Buona continuazione di programma, e speriamo di riascoltarci e risentirci per note più lievi.
0: Esatto, e buon derby intanto, tu che Torino la vivi. Grazie.
6: Guarda, quella sera lì sarà...
0: ha dato giù la voce.
6: La partita, vorrei essere da tutt'altra parte, te lo confesso.
0: Forse hai ragione, forse non hai tutti i torti, anch'io ci sarò, ahimè. Ciao Robby, a presto.
6: Buona
0: Roberto
6: serata,
0: Pavanello della Stampa ai nostri microfoni. Abbiamo fatto una chiacchierata a 360 gradi sulla Juve, cause, effetti, effetto serra, effetto per la prossima stagione. Probabilmente senza Champions, e poi chiaramente abbiamo parlato poco del derby, ragazzi. Cioè, abbiamo dei giorni davanti a noi, però posso dirvi, mi interessa un pochino di più l'ultima partita contro la Fiorentina. È lì che, secondo me, la Juventus ha sbandato clamorosamente e non doveva. Derby sono partite un po' così. Contro la Fiorentina no, non te lo puoi permettere. Ciao Alberto, ripartire con un allenatore già sotto processo per il prossimo anno rischia di cambiarlo ad ottobre. Dobbiamo riflettere per il futuro, scrive Valerio da Pisa. Quello che mi preoccupa è che in quei casi come questo, con limitate disponibilità economiche e scarsa appetibilità dei giocatori forti, è necessaria la competenza per creare una buona squadra. Noi non abbiamo neanche quella, scrive Fabrizio da Parma. Lo dice purtroppo il mercato, l'ultimo mercato. Gli acquisti che sono arrivati totalmente bocciati, dal primo all'ultimo, da Jean Mario a Openda a Jonathan Navi. Ragazzi, più bocciati di così non so. Ciao Alberto, la scorsa estate durante la finestra di calciomercato si parlava di allestire la squadra per provare a entrare in Champions. La colpa è di Elkan, che ha ridimensionato in maniera incredibile, ed ecco che poi si va a fare le figure contro Lecce, Verona, Fiorentina nel derby. Fosse per me, metterei la maggior parte della next gen, sicuramente ci metteranno cuore e anima, scrive Massimiliano da Roma. Durissimo, però molti la pensano così. Bentornato Alberto, siamo tornati indietro alla Juventus dei settimi posti, quando non si vinceva nulla. Purtroppo sì, purtroppo ormai ci siamo, purtroppo, lo dico veramente con grande rammarico, ci stiamo riabituando a non vincere, ci stiamo riabituando a provare a entrare in Champions. Questa è la Juve di oggi. Però ragazzi, la differenza è questa, che questa Juve comunque per costruirla hai speso soldi, hai comprato i giocatori sbagliati. Una squadra senza personalità che non riesce a vincere contro un Verona retrocesso, come può battere la Fiorentina a Torino? Ragazzi, non avete visto la Fiorentina, i primi 20 minuti erano in campo, ma tranquilli. Poi, cioè, chiaro, li fai arrivare in area, segnano anche loro, certamente. Poi Mandragora ha fatto un gol incredibile, però ragazzi, la Fiorentina non si è presentata allo stadio col coltello tra i denti e le unghie fuori, si è presentata per fare una partita di calcio. Il Toro secondo me si presenterà in modo un pochino più agguerrito, ma se tu perdi 2-0 contro una Fiorentina già salva, vabbè. Io di mezzo ci metto pure allenatore, dirigenza, società, niente alibi per nessuno, scrive Terry, che come al solito non le manda dire. Vlahovic invece litigare con Locatelli quando sei davanti al portiere, segna, scrive Stefano a Firenze. Ragazzi, quell'occasione lì sarebbe cambiata la partita, chi lo sa, però se vai sull'1-0 in un pomeriggio del genere rischia di diventare tutto più facile. E di conseguenza è tutto più difficile per la Fiorentina. Io ero allo stadio, non so se anche voi c'eravate. Io ho percepito la tensione del pubblico, ma anche della squadra, dalla tribuna stampa. Si vedeva, si percepiva, e quando ha segnato la Fiorentina ci sono stati 10 secondi di gelo, ma proprio di silenzio gelato. E da lì poi qualche fischio, si percepiva proprio la tensione. La tensione può avercela il tifoso, la tensione non deve avercela chi viene pagato 3 milioni, 4 milioni, 6 milioni all'anno. Non deve avercela giocando contro la Fiorentina. Non esiste. Bomber, welcome back. Daniel Tenerife, grazie. Daniel, direzione capitale per presentare un evento mondiale. Grande. Oggi mi sorgono dubbi enormi dopo aver sentito che Mane è stato offerto prima la Juve che la Roma. Io questa l'ho sentita ma non l'ho verificata. Dobbiamo un attimo vedere. Sarebbe un po' un autogol, eh? Sarebbe fondamentale sapere chi ha detto no per l'olandese, perché il prossimo mercato questa persona non può più rimanere alla Juventus, scrive Daniel. Sono d'accordo, io non so se è una diceria o magari è successo veramente. Andrebbe approfondita, lo proverò a fare e vedremo se riusciremo a avere qualche riscontro. Hai ragione, questi giocatori hanno fatto e faranno la sfortuna di qualsiasi allenatore. Lo zoccolo duro di questo gruppo è composto da gente che ci regala stagioni di questo livello da 4-5 anni e non viene rimpiazzato perché i nuovi che vengono scelti sono ancora peggio. Fausto, l'hai detta benissimo, l'hai detta in due righe, bravo, hai detto esattamente, hai raccontato la situazione della Juventus in due righe, sintetizzando al massimo, centrando in pieno il punto. Complimenti. Caro Alberto, mi avete riso dietro, non tu, quando dissi che rinnovare Spalletti era stato precipitoso e sbagliato. Gian, Gigi, te lo dico adesso, poi continuo il messaggio. Per me è stato giusto in quel momento farlo, anche per provare a togliere alibi ai giocatori. Evidentemente non è servito, però tu hai dovuto farlo. Secondo me è stato giusto, dicendo il progetto continua con Spalletti, poi chi c'è, chi non c'è, non c'è. E la squadra non c'è pure. Però, purtroppo è andata così. Lui come giocatori andavano tenuti sulla corda, invece si sono rilassati. Ma io credo che sia lo stesso Spalletti in questo momento a mettersi in discussione, non è tanto la Juve a metterlo, è lui che parla con Elkan e gli dice guarda, la situazione è questa, io non sono riuscito a metterci quello che avrei voluto e potuto e dovuto, quindi decidi tu cosa fare. Credo che per Spalletti non sia così fondamentale, se no avrebbe fatto altre scelte, avrebbe preteso un contratto di 2 anni subito e non di 8 mesi, e avrebbe preteso magari un rinnovo più lungo. Invece secondo me non è attaccato tra virgolette alla poltrona, ha troppa esperienza per capire, per sapere come funzionano le cose, secondo me, eh. Obiettivo raggiunto, se ne sarebbe parlato del futuro. Secondo me Spalletti nell'approccio con la Fiorentina ha grosse responsabilità per il lavoro fatto in settimana. È possibile, credo che gli siano stati dati dei meriti che non aveva, scrive Gigi. Io continuo a pensare che secondo me tra tutti è il meno colpevole Spalletti, però ragazzi, questo è un dibattito, si parla, si ragiona, si hanno anche opinioni diverse ed è anche il bello del parlarsi, del ragionare tra virgolette amici. Buon pomeriggio Alberto, l'involuzione tattica e comportamentale che interessa la squadra in quest'ultimo periodo è inspiegabile, d'accordissimo con te, pare dettata da assenza di capacità di sentire le giuste motivazioni. Secondo me il mister ha responsabilità limitate in questo contesto, credo piuttosto si tratti di un generale inadeguatezza della rosa a mantenere vivo l'obiettivo. Sì, ma è grave ragazzi, è grave, perché tu ti stai giocando non una partita così, ti stai giocando la partita che ti permette di andare in Champions contro la Fiorentina, cioè salva, e tu l'anno prossimo giochi o non giochi la Champions, è una questione economica, balla 60 milioni, ma ti balla tutta la stagione, ti balla anche dove andrai a giocare la prossima stagione, se a giocare a Londra o a Trabzon. Cioè ragazzi, come fai a affrontarla in maniera superficiale? Non lo capisco. Un saluto da Alessio da Grosseto. Ciao Alessio. Paolo da Formia, poco fa ho scritto che tutti stiamo sbagliando a anticipare conclusioni quando ancora si deve giocare l'ultima partita. Ragazzi, cosa ti devo dire? È vero, manca ancora 90 minuti, ma in questo momento dobbiamo sperare che sbagli una, sbagli l'altra e intanto fare 3 punti. Avevamo tutte le possibilità del mondo per arrivare all'ultima partita in carrozza e ci arriviamo, come al solito, non in carrozza, ma all'ultimo vagone. L'ultimo. Hai detto poco fa che non andremo in Champions. Io al momento ti dico che la Juve è fuori oggi e ti dico che le possibilità di andare in Champions per me sono ridotte. Non zero, ma sono 15%. Il nostro portiere ha preso gol su tiri improponibili e su questo ha destabilizzato una squadra fragile. Sì ragazzi, le squadre che hanno le palle, scusate se uso il termine, ma le squadre con le palle, prendi gol, prendi la palla dalla porta, la porti a centrocampo e dici ragazzi ora ne facciamo 3 perché mi girano e ne vai a fare 3, punto. Queste sono le squadre di carattere. Le squadre molli prendono gol e se la fanno sotto. Scusate il francesismo. Il nostro portiere ha preso gol su tiri improponibili, l'assenza di un vero centravanti ha chiuso la principale porta per la fase realizzativa e così partite stradominate sono state gettate via. Sì ragazzi, c'è una piccola differenza, la Fiorentina non è stradominato. Primo tempo con la Fiorentina imbarazzante, nella ripresa hai fatto qualcosa, certo qualche tiro, qualche occasione, ma molto confuso, molto a sprazzi. Non hai dato l'impressione di essere una squadra, hai dato l'impressione di essere giocatori che giocano insieme e provano a fare qualcosa nella ripresa. Un saluto Renato da Roma, un saluto a te. Ciao Alberto, buongiorno, Michele da Gorizia, bastava un portiere, con tutte le nostre disgrazie tra errori arbitrali, partite sbagliate con le piccole e quant'altro, bastava semplicemente un portiere. Domani secondo me affronteremo la questione portiere. Secondo me, se tu togli Di Gregorio e metti un portiere di alto livello, Svilar, Maignan, chi volete voi, la Juve in questo momento di punti in più ne avrebbe 8-9? 8-9. Marco da Imola, c'è poco da girarti intorno. Capisco che uno possa non avere i piedi di Messi e la visione di gioco di Pirlo, ma quando scendi in campo tu devi dare il massimo. E quello che mi fa più strano è che nell'ambito di 11 giocatori in occasione di una partita ci potrà essere uno o due che al massimo non sono in forma. Ma gli altri dove sono? Marco da Imola, sono d'accordissimo con te. Mi ha stupito l'atteggiamento generale di una squadra che nel primo tempo sembrava lì per caso. Sembravano in campo, sembravano, sai, quando giochi il giovedì con gente che non conosci, ti ritrovi al campo, siete voi che giocate 8-9? Sì, anch'io. Maglia bianca o nera? Ok, entriamo. Quelli sembravano. No, non me lo spiego. Guardo, abbiamo tanti altri messaggi, ancora l'aritmetica non ci condanna, spero che il Verona e Cremonese facciano loro, Fabio. Guarda, la speranza è l'ultima a morire, però ragazzi, non vedo colpe della proprietà che ci mette denaro se non la scelta dei dipendenti, ma ragazzi in campo ci vanno i giocatori e non hanno dimostrato nulla. Giovanni dal Brasile, d'accordo con te, purtroppo abbiamo tanti altri messaggi vocali e non ce la facciamo a leggerli tutti, ma ho cercato di darvi il più spazio possibile perché sono già le 15, non ci sono 2 senza 3, Torino 3, Juve 0, scrive Walter, ottimista. Spalletti è arrivato fino a ottobre, ha giocato senza portiere praticamente, credo sia naturale ripartire da lui, scrive Ale. E noi ci salutiamo, ora la linea a Frank, continuate a scriverci, continuate a rimanere con noi qui su Radio Bianconera perché è l'unico posto dove si può ragionare, parlare di Juve H24, in realtà un po' meno, però diciamo quasi H24. Un saluto a tutti, appuntamento con me a domani, ciao!
1: l'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
4: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e un minuto.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
8: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato reo confesso è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza.
9: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
8: Sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia e si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
9: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente americano Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra in Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione, scrive ancora, diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
8: Il tennis. Flavio Cobolli appare spento e falloso nel primo turno dell'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca l'azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse. Intanto Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana al Roland Garros, poi si penserà già alla stagione sull'erba con il titolo da difendere a Wimbledon. Il numero uno al mondo non sarà però ad Halle e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non è in programma tornei tra Parigi e Londra.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
10: stiamo in silenzio. No, dico, stiamo in silenzio dopo quello che è successo nel weekend. Popolo bianconero, buon pomeriggio. Franco Leonetti in diretta, questa è Ieri Oggi. Manuel mi diceva, no, ma vai, puoi parlare, no? Ma sono io che vorrei stare in silenzio, ma ci sono tante cose da dire che adesso affronteremo. Saluto Manuel in regia che oggi alle ore 15.06 non prende il caffè. Vedo che la sconfitta epocale della Fiorentina ha dato problemi di stomaco a tutti quanti. Allora, cercherò di essere estremamente sintetico, poi lascerò spazio ovviamente alle vostre libere idee, ai vostri pensieri, le vostre opinioni. Finché non è finita, non è finita. Questo va detto, manca una giornata al termine del campionato. A parere mio questo momento è pura statistica, le percentuali che la Juventus possa arrivare in Champions ballano tra l'1-2%, cioè risicatissime, credo che ormai i giochi siano fatti, però è giusto, cioè mancano 90 minuti alla fine del campionato e la Juve dovrebbe provare, deve provare a vincere il derby come avrebbe dovuto vincere con la Fiorentina. La gara con la Fiorentina è il paradigma della stagione della Juventus. Prendi un gol evitabilissimo, poi cerchi di spingere a una squadra che non ha personalità, non ha leadership, non ha le idee, non ha gli uomini che riescono a sfondare. Poi nel secondo tempo arriva il gol di Mandragola e perdi la partita dell'anno perché con i tre punti e non torna indietro sui punti persi, sui rigori casalinghi contro il Sassuolo, contro il Lecce, è inutile. Focalizziamoci su quello che era il momento di domenica alle ore 12 allo Stadium. Tu con la vittoria non avevi ancora la Champions in tasca, ma eri in lotta. Oggi invece sei al sesto posto. E la realtà è questa. Quindi Juve Fiorentina 0-2, paradigma della stagione e soprattutto dà la cifra tecnica di quella che è la Juventus di oggi. Lo dicevo ieri sera con Quintiliano proprio qui su Radio Bianconera, come lì ha sbagliato tutto. Dal mercato estivo fallimentare al non prendere un centravanti che Spalletti gli aveva richiesto, ma l'errore madornale è stato quello di incominciare una stagione con un allenatore nel quale non riponevi fiducia. L'ho detto tante volte, il 6 giugno c'era Spalletti libero e quindi come lì due punti, cosa succederà? È tutto nelle mani di Elkan. Io questa ipotesi ve la racconto da tanto tempo da questi microfoni. Ho demansionato e quindi farà solamente la D, oppure se Elkan deciderà di cambiare cambierà, questo lo vedremo. Molto importante a parere mio quello che ha detto Spalletti, che lo dico in maniera molto molto franca e diretta, è il meno colpevole di tutta questa situazione fallimentare attendendo gli ultimi 90 minuti, perché è una squadra che non ha voluto lui, cioè non ha composto lui, non ha fatto il mercato, è arrivato a fine ottobre, inizio di novembre, anche se a Spalletti vanno imputati degli errori, questo mi pare evidente. Però estremamente curioso, no? Il fatto che lui davanti alle telecamere dica mi incontrerò con Elkan e parlerò. Molti l'hanno interpretato come una possibilità di dimissioni, no, a me non risulta, anzi dovrebbe essere una riunione con ulteriore richiesta da parte di Spalletti di garanzie tecniche, di veder rinforzata la squadra. Un po' come quando lui ha atteso di firmare il contratto, abbiamo raccontato per tanti mesi, perché voleva delle garanzie tecniche. Perché succede questo? Perché i rapporti non sono, usiamo questa metafora, non sono idilliaci con Comolli. Quindi Spalletti non va dal suo diretto superiore, che l'amministratore delegato va direttamente alla proprietà. Da quello che mi risulta, il filo tra John Elkann e ovviamente Spalletti è molto saldo, molto forte. Poi nel calcio mai dire mai, perché come nella vita può succedere di tutto. E arriviamo al primo imputato, al primo colpevole, ovviamente la proprietà.

0: definirlo un Carnea de francese, perché fondamentalmente non mi sembra che abbia mai brillato per le sue imprese calcistiche, quindi Elkan si è assunto un ulteriore rischio che aveva già lasciato perplessi tutti. Ad oggi i risultati sono questi, quindi io mi auguro che Elkan in futuro, nell'immediato futuro, perché questo è l'ennesimo progetto che va a mare, riesca a circondarsi di uomini, a scegliere degli uomini che siano poi in grado, magari con una cifra calcistica importante, di condurre la Juve a tornare ad essere competitiva, perché io non lo dimentico, questo doveva essere l'anno del rilancio della Juventus, doveva essere l'anno del ritorno alla competitività. In questo momento la Juventus è sesta in Europa League, poi se vorrete analizzeremo oggi o domani anche le parole di Spalletti sull'Europa League, che hanno indignato molti tifosi, ma che io leggo tra le righe, ma daremo anche questo tipo di interpretazione. La Juventus, il peggior piazzamento, quindi settimo posto, l'ho fatto 16 anni fa, 2010-2011. Se dovesse finire così sarebbe veramente un anno disastroso e un anno fallimentare, mi pare evidente. A voi la parola, invece il microfono passa a un amico di questa trasmissione, fine cesellatore di numeri e di opinioni, Enrico Turcato, buon pomeriggio.
1: Franco, buon pomeriggio a tutti.
0: Da cosa vuoi partire, Enrico? Tu lavori molto con i numeri oppure vuoi partire da una situazione più, più generale? Lascio a te l'argomento a scelta, come si faceva a scuola, dai.
1: No, la situazione generale direi che è abbastanza compromessa, onestamente non è un discorso di pessimismo, ma non vedo stravolgimenti stavolta all'ultima giornata, cioè non penso che Roma o Milan sbaglino le loro partite, perché hanno oggettivamente partite che sono stra alla portata, la Roma con una squadra già retrocessa, il Milan con una squadra che si è appena salvata, e penso che l'occasione sia troppo grande per farsela sfuggire. Al tempo stesso, devo essere onesto, caro Franco, ho anche dei dubbi sul fatto che la Juventus riesca a vincere il derby di Torino, nel senso che la situazione della Juventus...
0: tutt'altro, cioè, che Florida.
1: Ho letto tanti discorsi in queste ore, no? Perché tutti dicono, vabbè, è già successo due volte che la Juventus è riuscita a ribaltare la situazione all'ultima giornata sfruttando i passi falsi delle avversarie... però la situazione è che questa volta la Juventus è una partita molto molto difficile all'ultima giornata, perché il Torino, come del resto ha fatto la Fiorentina, non vede l'ora di
0: fare
1: un esatto alla Juve, e la Juventus io penso che la botta della Fiorentina l'abbia accusata a livello di gruppo, a livello di, non so, anche di umore,
0: di autostima.
1: Sono molto curioso di vedere la prestazione della Juventus col Torino, perché quantomeno al di là del risultato delle altre, almeno chiudere con una vittoria del campionato darebbe quantomeno un segnale per il futuro. Però,
0: ma anche solo un briciolo d'orgoglio.
1: Sì, direi che la Juventus si è complicata la strada da sola, la vita da sola, e adesso penso che la situazione sia difficilmente rimediabile.
0: Sì, guarda, io facevo un calcolo delle probabilità, poi sai, lascia il tempo che trova. Io credo che la Juventus ad oggi, guardando anche le partite che hanno i diretti competitor, il Como, il Milan, la Roma,
1: Como a Cremona potrebbe anche vincere.
0: Potrebbe anche vincere, anche se la Cremonese dovrà fare di tutto per cercare di salvarsi. Però guardando il calendario, guardando lo status di entusiasmo e la situazione drammatica a livello morale della Juventus, dovrebbe succedere un miracolo. Io personalmente miracoli non credo, credo che ci siano due possibilità su 100 che la Juve passi. Io ho premesso, ho iniziato questa puntata dicendo non è finita finché non è finita, quindi diamo il beneficio di inventario. È chiaro che il disastro contro la Fiorentina non ha compromesso, secondo me ha letteralmente indirizzato quello che è il cammino in campionato e verso la qualificazione Champions, Enrico, mi pare evidente.
1: Poi ci vorrebbe anche, secondo me, Franco, un'analisi oggettiva, nel senso ci sono squadre come la Roma, penso la Roma che o il Como stesso, che hanno chiuso il campionato in crescendo, no? Con un percorso di crescita complessiva di squadra, un lavoro fatto nel tempo che nelle ultime settimane le ha viste migliorare. Il Milan ha avuto una crisi clamorosa e si è è andato quasi a rischio da solo dopo

0: un girone di ritorno disastroso, disastroso, veramente disastroso, però in realtà è sempre stato nelle prime quattro ed è sempre stato solo per un periodo in... La Juventus ha fatto un percorso, Franco, che mi lascia molto perplesso, devo essere onesto. Cioè, il percorso della Juventus quest'anno è stato un percorso di alti e bassi. Spalletti sicuramente ha fatto un buon lavoro, secondo me, perché
1: anche per me.
0: Lo dimostra comunque la media punti. Cioè,
1: un lavoro di livello.
0: Da quando c'è lui, se vuoi parliamo di numeri, la Juve sarebbe seconda.
1: Seconda, no? Solo dietro l'Inter, esatto.
0: Il suo lavoro Spalletti più o meno l'ha fatto, purtroppo la situazione era già compromessa non è precedente ed è stata... quasi definitivamente, utilizziamo il verbo, utilizziamo la parola quasi. Perché come dici tu fino alla fine non si sa cosa può succedere, però quasi compromessa da delle partite tutte uguali, Franco, cioè perché
1: concordo.
0: Per me,
1: bravo,
0: Lecce,
1: Enrico.
0: Verona, Cagliari, Sassuolo, Fiorentina sono 5 partite tutte uguali,
1: diciamolo in maniera chiara, Enrico, quando la Juve trova una squadra che si difende col blocco basso e addirittura becca gol e va in svantaggio, è finita, perché questa squadra non ha gamba, idee, determinazione, attributi, idee e soluzioni. La realtà è questa, Enrico.
0: Ti dico anche che tutte e cinque le partite sono state approcciate male, quasi con una superficialità, no? Quasi come se fossero partite scontate, quando sappiamo che in Serie A non è scontato niente. E poi alla rincorsa, no? Tutte partite giocate alla rincorsa, a provare a rinviare il risultato. E onestamente, sai, se succede una volta può succedere, due volte, vabbè, può succedere. Se succede cinque volte, cinque partite con squadre di bassa fascia in cui non arriva il risultato, in cui vengono buttati i punti, e forse mi viene da dire che la Juventus da Champions League non se la merita, non se l'è meritata sul campo sicuramente. Non se l'è meritata sul campo.
1: È un'amara considerazione, ma si va, credo, nella direzione giusta.
0: Perché bastavano quei 4-5 punti in più, ma ripeto, in partite giocate uguali contro avversari, cioè l'emblema è l'1-1 col Verona già retrocesso.
1: Sì, concordo. Guarda, quando tu arrivi sul finale di campionato e devi produrre il massimo sforzo e riesci a fare un punto in due partite casalinghe contro una neo-retrocessa e una squadra già salva come la Fiorentina, secondo me le domande bisogna porsele.
0: Ne parlavo sabato con un collega, dicevo, prima dell'ultimo turno di campionato, quindi dicevo, questo weekend ci sono 6 squadre che devono vincere, sono Juve, Roma, Milan, Como, Lecce e Cremonese.
1: Sì.
0: 5 su 6 hanno vinto, l'unica che non ha fatto risultato è stata la Juventus.
1: Assolutamente.
0: Evidentemente non ha avuto la giusta cattiveria, la giusta determinazione per portarsi a casa quel tipo di partita. Sai, poi le considerazioni sul futuro eccetera andranno fatte con calma. Ho letto le dichiarazioni di Chiellini che ha detto in questo momento viviamo la giornata, ci può anche stare
1: alla prossima giornata, perché poi è finita,
0: stare vedendo insomma la differenza di bilancio tra l'entrata in Champions League o meno. Va anche detto che Spalletti è appena stato rinnovato, Locatelli è appena stato rinnovato, McKennie è appena stato rinnovato, quindi non so come dire, il blocco di partenza sarà lo stesso il prossimo anno.
1: Assolutamente sì.
0: E poi bisognerà fare un grandissimo lavoro di pulizia e rifinitura, perché ce lo siamo detti tante volte, il problema anche di questa Juve è che ci sono tantissimi giocatori che da Juventus non sono.
1: Poi bisogna considerare, mettere sul banco gli imputati, quelle che sono le componenti. Lo dico subito, Spalletti per me è il meno colpevole di tutti, è arrivato annata in corsa, ha avuto una squadra che non ha computato lui, ha chiesto dei rinforzi a gennaio che non sono arrivati, ha commesso degli errori. Poi ti leggo, ci sono messaggi con cui io non concordo, ma che rispetto e leggerò, cioè bisogna mandare via Spalletti. Secondo me invece Spalletti deve essere la base da cui ripartire, e credo proprio sarà così, almeno dalle mie informazioni. Però poi bisogna pensare, caro Enrico, al fatto che la proprietà, e quindi John Elkann, per la seconda volta sbaglia l'uomo che deve tenere le redini in mano, e parlo ovviamente di Comolli, lì che ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Mercato estivo fallimentare, non prende un centravanti che gli viene chiesto dal mister a gennaio, ma soprattutto, permettimi Enrico, e credo che questo sia il male peggiore e l'errore più grossolano, non si inizia mai una stagione con un allenatore in cui tu non credi, non riponi fiducia. Beh, poi abbiamo visto i risultati e soprattutto il licenziamento di Igor Tudor a fine di ottobre.
0: Guarda, ho letto tante cose su Spalletti, onestamente io non me la sento, cioè io ti dico solo che negli ultimi 5 anni ti faccio 5 nomi, Pirlo, Massimiliano Allegri, Thiago Motta, Igor Tudor, Luciano Spalletti, 5 allenatori, la Juventus che cambia allenatore così spesso io non l'ho mai vista, credo che sia nemmeno una cosa pensabile,
1: assolutamente.
0: Il sesto posto finale sia un risultato per la storia della Juventus semitragico, però non penso che sia l'allenatore in questo caso la soluzione a un problema che dura da tanto, l'abbiamo visto.
1: Anzi, il problema secondo me è inverso, se sono passati tutti questi allenatori e la squadra non è mai migliorata, non è un problema di allenatori, è un problema di qualità, di organico, di uomini che scelgono quei giocatori e incapacità di far partire un progetto di un certo livello, Enrico.
0: Assolutamente, anzi spero che, visto che il rinnovo di contratto di Spalletti è stato fatto, spero che ci sia da parte della società volontà anche di ascoltare quello che lui magari ha da suggerire, cioè che comunque va anche dato adito al fatto che è un allenatore esperto, indubbiamente esperto, e che sa il fatto suo. Io non so,
1: e che ha le idee chiarissime, come ha detto, sì, nel post di Juve Fiorentina.
0: Non so se sarà l'allenatore che riporterà Juventus a vincere,
1: lo sappiamo,
0: però sicuramente è un allenatore che può ridare quantomeno un po' di ordine alla Juventus, se seguito in base alle sue idee
1: e se aiutato da proprietà e società. Questo mi pare evidente, perché Spalletti, quello che mi risulta, ha chiesto 5-6 titolari di livello. Il problema però è che al 98% non avrai la Champions, e io voglio vedere con quali soldi farà il mercato. Si parla di una nuova ricapitalizzazione, però poi che appeal hai, caro Enrico, su Bernardo Silva, Alisson, Kim e altri giocatori nella testa di Spalletti per rafforzare la squadra?
0: Questo non lo so, so solo che la Juventus è sempre la Juventus, quindi c'è una... Io su questo discorso, nel senso, mantengo una posizione leggermente differente, nel senso, la PIL della Champions League sì è tanto, ma la Juventus della Champions League,
1: questo sì,
0: l'ha giocata per tantissime stagioni consecutive, e è una squadra che di fatto è sempre a quel livello lì. Ora una stagione storta, magari sì, l'anno prossimo giochi l'Europa League, magari la giochi anche provando a vincerla, no, l'Europa League,
1: sarebbe il caso.
0: E io penso che però l'obiettivo della Juventus sia poi tornare in Champions, quindi se un giocatore sposa il progetto deve essere convinto dal progetto. Il problema, caro Franco, è che ti domando io, ci sarà un progetto stavolta credibile, serio, durativo, lungo nel tempo? Perché è quello che, secondo me, è con quel progetto lì che convince un giocatore anche del calibro di Alisson, Bernardo Silva, che sono giocatori sicuramente di prima fascia, a sposare il progetto Juve. Quindi non penso che faccia la differenza l'anno in sé di Champions League o no, ma deve esserci qualcosa che questi giocatori li convinca a sposare il progetto bianconero, certo, e a credere nel futuro della Juventus, anche perché per questi nomi potrebbe essere l'ultimo grande contratto della carriera, quindi è normale che vogliano garanzie anche sulla competitività poi che verrà, con la quale verrà allestita la squadra. Il problema è quello che dicevi tu in precedenza, sarà il budget, perché il budget sicuramente sarà inferiore e la Juventus dovrà lavorare tanto in uscita e rendersi anche molto brava nel lavoro in uscita, perché ci sono giocatori che ovviamente hanno valori di mercato al momento molto molto bassi rispetto a quanto gli ha pagati la Juve.
1: Facciamo così, abbiamo 5 minuti e intanto ringrazio i nostri ascoltatori perché è una gragnuola di messaggi e di vocali. Proviamo a rispondere a più quesiti, a più riflessioni possibili. Allora, Luca dice: ci stanno prendendo in giro, il fautore che ha fatto cacciare i vari Motta e Tudor sta facendo lo stesso con Spalletti. La Juve deve vendere Locatelli e Cambiaso ai fautori di un gruppo segretolato. A me tutto ciò non risulta, però la tua idea?
0: La mia idea è che la Juventus, me te l'ho detto più volte quando ci siamo sentiti, non abbia leader. Cioè io i leader in questa squadra non li vedo ed è un problema enorme. L'unico che vedo con potenzialità future da leader è Illis, ma è ancora troppo giovane e inesperto per essere un leader carismatico di un gruppo. E il resto, secondo me, l'abbiamo detto più volte, Locatelli è un giocatore che si impegna, che è inattaccabile dal punto di vista della dedizione, eccetera, ma non è un leader. Cambiaso è tutto tranne che un leader. Lo stesso Dusan Vlahovic.
1: Quali sono i leader nella Juventus?
0: Abbiamo visto più volte l'atteggiamento in campo di Vlahovic, non è da leader. La Juventus non ha leader e questo è un problema. È un problema enorme perché se tu guardi tutte le altre big in Italia e all'estero, perché poi anche in Italia devi guardare, il loro zoccolo di 4-5 giocatori di personalità, che sono quelli che comandano dentro lo spogliatoio, che trascinano gli altri, ce li hanno. La Juventus, secondo me, latita molto in questo senso qua. Quindi, per rispondere all'ascoltatore, dico: magari non mandarli via, ma prendere figure sicuramente che siano più di riferimento, ecco, rispetto a
1: più leader, più gente che sappia trascinare la squadra. Poi Ale Spalletti è arrivato a fine ottobre, ha giocato senza portiere praticamente e senza una punta centrale, l'ha chiesta a gennaio e non gli è stata comprata, oggi va a parlare con Elkan, credo sia naturale, credo sia più che ragionevole ripartire da lui. Mi trovo assolutamente d'accordo, credo
0: lo penso anche io, l'abbiamo detto prima, lo penso anche io che sia giusto continuare con Spalletti.
1: Poi Franco Sacchetti, ciao Franco, sono zio Franco d'Avasto, forza Juventus, nei momenti difficili dobbiamo essere uniti, la Juventus ci aveva abituato troppo bene, abbiamo vinto 9 scudetti consecutivi e ora lottiamo per la Champions o l'Europa League, non è facile ricostruire una grande squadra, io però sono ottimista, se rimane Spalletti possiamo tornare al vertice. Non è difficile, cioè non è facile ricostruire una grande squadra se non fai errori, perché la Juve in questi anni ha speso un mucchio di soldi.
0: Tantissimo.
1: E ci troviamo in questa situazione, cioè senza leader e senza uomini di riferimento.
0: Tantissimo, perché tu pensi a tutti i soldi spesi per Comagnes, Douglas Luiz, Openda, Kelly, comunque tutti i giocatori che, ripeto, anche Kelly ad esempio ha fatto il suo, però sono tanti soldi spesi per Cardellino.
1: Certo.
0: Cioè sono stati tanti acquisti che alla fine non si sono rivelati giocatori di quello status, di quel calibro.
1: Non hai quell'ossatura inossidabile gestire, su esatto. cui basarti. Cioè, ci sono 2, 3, 4 giocatori che devi tenere. Ieri sera qualcuno mi chiedeva: ma se la Juve facesse un sacrificio e vendesse Ildiz, Bremer e lasciasse partire a zero Vlahovic, e la mia risposta è stata: e cosa rimane della Juve, con tutto rispetto per gli altri?
0: Io penso che Ildiz, a parte che lui vuole rimanere alla Juventus,
1: sì, certo.
0: E io penso sia una cosa fissa, ma anche proprio a livello di immagine della società, io penso che veramente deve arrivare un'offerta folle per vendere Ildiz, qualcosa di che non abbiamo mai visto. E su qualche altro sacrificio, ad esempio hai citato il nome di Bremer, io penso che la società delle valutazioni
1: le deve fare
0: per forza di cose, perché per finanziarsi un mercato serve un sacrificio, sappiamo benissimo chi sono i giocatori che hanno un po' di valore, di peso sul mercato della Juventus, quindi verrà fatta una scelta lì, come anche parlando con l'allenatore è ovvio che Bremer è un giocatore di alto profilo e sarebbe una perdita importante per la Juve. Però ecco, sarà Spalletti a decidere chi
1: sì,
0: è più sacrificabile, chi meno, perché in base anche al suo modo, alla sua idea di gioco del futuro, perché anche lui, giustamente, se avrà voce in capitolo, come penso, è vero che la Juve fa tutto la società, ma in questo caso hai bisogno di ricostruire, quindi alle idee dell'allenatore che hai scelto per ripartire devi affidarti in qualche modo. Io penso che lui un po' di voce in capitolo ce l'avrà, vedremo cosa succederà. C'è un mondiale che cambia parecchio le carte, perché magari ti faccio un esempio, ci sono dei giocatori che al mondiale, la Juve non ha tanti giocatori al mondiale, questo tra l'altro è un altro fattore indicativo del livello della rosa, però ci sono giocatori, penso anche a Jonathan David, che magari il mondiale lo fanno bene, perché sono leader della loro nazionale. E quindi magari c'è anche una rivalutazione e un possibile
1: Openda non va neanche ai mondiali, quindi siamo oltre il termine. Vai, tra poco ti saluto, però una cosa velocissima. Vai. Da Twitch Forza Onore dice: la cifra tecnica della squadra all'inizio campionato era top con Igor. Spieghiamo all'amico che la cifra tecnica non è che cambi, forse c'erano altre componenti, la squadra era fresca. E poi lui conclude dicendo: Spalletti come lì devono andarsene a casa. Io non concordo in nulla, ma ci mancherebbe. Io, come vedete, leggo tutti i messaggi e creano dibattito. In 20 secondi, Enrico.
0: Sì, no, la Juventus deve ripartire da una forza dirigenziale in primis, Franco. Cioè,
1: esattamente.
0: I grandi cicli si costruiscono sempre con
1: una dirigenza forte, il manico che conta.
0: Esattamente, finché la Juventus non ritrova solidità in quel senso lì, secondo me sarà difficile tornare a competere per vincere, perché poi in
1: Chiaro.
0: realtà la Juventus, ripeto, nella Champions League c'è sempre arrivata negli ultimi anni, con l'acqua alla gola c'è arrivata. Il problema è che manca quello scalino proprio competere per vincere, perché la Juventus, se guardiamo esclusa mezza parte di stagione con Allegri 3 anni fa, non è mai stata nemmeno in corsa per lo scudetto, e questo per
1: Vero.
0: un club come la Juve, sai, è veramente, veramente brutto.
1: Insensato.
0: Tant'è che è uno dei periodi più lunghi senza scudetti nella storia della Juve, questo
1: Concordo.
0: dovrebbe far riflettere.
1: È così. Da uomo di numeri sei stato preciso, puntuale e soprattutto nei tempi. Enrico Turcato, grazie come sempre, buon lavoro, a prestissimo.
0: Grazie Franco, buon pomeriggio a tutti.
1: Siamo in break e anche in ritardo. Rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto in Paul Censo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Jannik Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'altoatesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darder, impegnati ad Amburgo. Motori, duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il Ternano a interrompere anzitempo il fine settimana cieco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno. Tirreno, nel pomeriggio tra Dorsale e Adriatico. Temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
2: Ieri e oggi.
1: Allora, travolto da una marea di... Non dal destino, no, da una marea di messaggi vocali. Vorrei stare qua fino alle 20 per riuscire a dare spazio a tutti voi. Grazie innanzitutto. Riparto da Twitch. Forza Onore dice: Palladino grosso, chiunque sappia trasmettere DNA Juve a questa squadra di morti. Qui però si confonde il DNA con le capacità tecniche. Sono due cose completamente diverse, ci vogliono entrambi per entrambe le componenti per essere vincenti, ma non basta solo il DNA, non basta. Poi Massi da Firenze Bianconera: ma quando è un capitano come Locatelli che è scarso e dice siamo questi, ecco allora trovati un'altra squadra, perché sei il primo a non essere da Juve. Dico che 7 anni fa avresti fatto la riserva ai Padoin. Poi Antonio da New Jersey: Spalletti rimane alla Juventus perché non ci sono alternative e la società non può permettersi altro. Saluti. Poi Andrea Romaterni: caro Franco, un saluto affettuosissimo a te, alla parte tecnica, agli ospiti. Domanda brutale e angosciante: ci sono possibilità che mister Spalletti resti visto le sfumature delle garanzie tecniche che aveva chiesto la proprietà? Sì, a meno di ribaltoni, ma mi risulta che Spalletti abbia un ottimissimo, fatemi usare questo superlativo, ottimissimo rapporto con John Elkann. Il discorso è proprio quello di non avere più ingerenze tecniche da parte di Comolli. Poi Paolo da Formia dice... cerco di riassumere. Sì, infatti è proprio finita, oramai alla Juventus è rimasta solo la curva, quei 1500 tifosi che andranno al comunale a credere fino alla fine che sia possibile vincere il derby, la Roma, stecchi con il Verona eccetera. Cioè, io non sono neanche d'accordo con Spalletti che ha reso pubblico che andrà a parlare con Elkann, non poteva farlo senza che lo facesse sapere a destra e a sinistra. Grazie Franco, almeno tu, mi rinfranchi col tuo 2%. Beh, mancano 90 minuti, ho tanta paura che sarò qui martedì a dire stagione fallimentare, però io il 2% in questo momento lo do. Poi ciao Franco, Alessandro: chi la spunta tra Spalletti e Comolli? Il primo, a parere mio, dalle informazioni che ho. Questo non vuol dire che Comolli andrà via, ma l'ho detto e lo ripeto, secondo me verrà demansionato. Franco D'Ardea: via Comolli, facciamo tornare Del Piero tra la dirigenza per rivitalizzare la tifoseria e poi cerchiamo qualcuno che sappia riconoscere i giovani campioni che ci sono in Italia e non gli Openda e i David. Allora, caro Manuel, abbiamo una vagonata di vocali, andiamo ad ascoltarne qualcuno. Sì, lo so che stai seguendo la TV, vai, vai, anche io.
8: Quella che manca alla Juve,
1: ciao, buon pomeriggio,
8: nella competitività, diamo troppo per scontato cose che non si sono mai avverate, diamo troppo per scontato. Quelle che manca a noi è la competitività.
1: Questo
8: proprio detto, sì. Competitività pure nella rosa. I calciatori hanno il posto garantito, parlano assicurando la loro poltrona e dicono cose che non sono né in cielo né in terra, né tifosi.
1: Ma dipende dalla società, è quello che dicevamo prima con Enrico Turcati, ed è un mio vecchio cavallo di battaglia che purtroppo mi scoccia dover rispolverare ogni anno, ma se non hai una società forte, questi sono i risultati. E se non hai gente competente in società che sa scegliere i giocatori, la realtà è questa. Facciamo così, andiamo ad ascoltare altri vocali. Via.
9: Buongiorno,
1: ciao, buon pomeriggio. Ciao Alessio.
9: Ciao, ascolta, una tua opinione
6: mi piacerebbe sapere. Vai. Sul fair play finanziario, sì, è una cosa che io odio profondamente e secondo me è una zavorra per tutte le squadre che hanno, sì, la proprietà che può permettersi di spendere, ma con tutti questi paletti che poi ancora devo capire qual è il criterio.
1: Bravo.
6: Perché a me sembra che c'è chi fa un po' come vuole.
1: Bravo, poi esattamente,
6: c'è chi
1: adesso
6: deve rispettare tutto al pelo, diciamo così,
1: e chi no?
6: Secondo me, se uno c'ha i soldi nel mercato libero dove ci troviamo, cioè il calcio è veramente un mondo a parte. Il calcio si inventano queste regole, queste robe che,
1: guarda, ti, cioè, dico, ti rispondo che subito. Secondo me il fair play finanziario può stare in piedi se le regole valgono per tutti. Ci sono dei canoni, ci sono dei fattori che poi entrano e subentrano per cercare ovviamente di mantenere le società sane, e questo discorso mi può anche star bene. Però il fair play finanziario, con le regole del fair play finanziario, deve valere per tutti. Non che i club inglesi fanno ciò che vogliono e poi magari si viene a sanzionare la Juve piuttosto un altro club italiano perché hanno meno potere politico e infinitamente meno potere a livello di denari. La realtà è questa, quindi o tutti o nessuno, regole chiare per tutti, altrimenti viene meno il principio. Fabio Martini, RTR 99, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio Franco e buon pomeriggio agli amici di Radio Bianconera. E tra l'altro, Franco, c'è chi mette lo smoking bianco, ma c'è anche chi mette la felpa bianca.
1: Sì, succede. Succede. Quindi da questa cosa denoto che sei in visione, allora.
9: Sono in visione, assolutamente.
1: Allora, caro,
9: io preferisco quelli con la felpa bianca, sempre e comunque.
1: Sì, sì, ma io smoking bianco non ce l'ho neanche nella radio. Esatto. E sinceramente non lo vorrei. Facciamo così, ti leggo alcuni messaggi, poi facciamo delle riflessioni ancora più approfondite. Gianni scrive questo: perché bisogna partire da Spalletti che ha fatto peggio degli altri, anzi alcuni giocatori sono peggiorati, voglio Conte. Allora entriamo subito a pie pari sull'argomento Spalletti. A me risulta, insomma, che Spalletti incontrerà Elkan per avere ancora di più forza per ottenere garanzie tecniche, quindi un rafforzamento della squadra, bypassando Comolli, che ha sbagliato tutto: mercato estivo, mercato invernale, non è riuscito a contentare il suo allenatore, ma soprattutto, ripeto, questo è l'errore più madornale, iniziare la scorsa stagione con un allenatore che non godeva la fiducia di Comolli, e parlo ovviamente di Tudor. Tu ripartiresti da Luciano Spalletti, sì o no, e perché?
9: Ma noi ogni anno non possiamo stare a maggio, giugno e poi trascinarci fino all'inizio del campionato con questi discorsi. Cioè è arrivato il momento di fare delle scelte nette. Il problema qui, esatto, è che noi possiamo cambiare anche 350 allenatori, pure uno ogni domenica.
1: È successo, negli ultimi anni, abbiamo cambiato allenatore ogni sei mesi, basta.
9: Chi è che ha la bacchetta magica nei confronti di una squadra che è, purtroppo, ma io questo lo vado dicendo dall'inizio, è completamente sfilacciata, è completamente andata, quindi Spalletti
1: è una squadra senza leader, senza determinazione, senza uomini trascinatori, è una squadra povera tecnicamente, con una qualità risicata. Io questo lo dico veramente da tanto tempo, e qualcuno, io non voglio far polemica, ma qualcuno, me lo ricordo ottobre, adesso che è andato via Tudor e arriva Spalletti cambierà tutto.
9: Sì,
1: eccoci qua.
9: Allora, Spalletti ci dà una garanzia, secondo me, quella di avere il pugno di ferro con la società, che non è una cosa di poco conto, perché comunque a noi serve un allenatore in questo momento, più che allenatore di campo, uno che vada in società a dire: signori cari, allora che dobbiamo fare della nostra vita e che dobbiamo fare della nostra cara Juventus, perché così non si può più andare avanti. Non si può andare avanti ad anni zero, non si può andare avanti in questa maniera. Lui ci dà questa garanzia, secondo me, quella di riuscire forse ad avere dalla società un risultato sul mercato.
1: Sì, che è poi la cosa basilare, perché lo dicevo poc'anzi, ma lo ribadisco con te, caro Fabio. La Juve negli ultimi 10 anni ha speso una barcata di soldi, siamo vicino al miliardo di euro, ma li ha buttati dalla finestra. Non hai una struttura inossidabile, non hai dei punti cardine, non hai dei giocatori di riferimento, non hai dei leader. Ergo, cosa significa? Che in primis la proprietà, John Elkann, ha sbagliato a scegliere gli uomini che avrebbero dovuto guidare la Juve, e quegli uomini scelti da Elkann hanno fallito. Hanno fallito perché il signor Common Lee, che venga demansionato come credo, o se verrà cacciato a seconda della volontà di Elkann, ha fallito e ha sbagliato ogni singolo dettaglio, caro Fabio.
9: Ha sbagliato ogni singolo dettaglio, questo è sicuro. Ricordiamoci una cosa importantissima: nel calcio noi questa cosa la perdiamo di vista. Le squadre vincenti non si assemblano ma si costruiscono, non è un dettaglio. Purtroppo siamo nel tempo in cui un'occasione di là, un'opportunità di là, ma sì, quello va bene, quello ritorna dal prestito. Così le squadre non si costruiscono, si fa un assemblamento di giocatori che poi però purtroppo non danno il risultato sperato.
1: Purtroppo.
9: Perché comunque le squadre vanno costruite, il calcio è un gioco di squadra e poi a noi servono leader in campo, non li abbiamo. Questo anche è un altro discorso, anche quelli che noi ci siamo illusi fino ad oggi di avere forse come leader non lo sono, perché per tutta una serie di motivazioni. E poi c'è pure un altro aspetto, e questo rimarrà un grandissimo mistero per me, caro Franco. Cioè il mistero è: ma come mai tutti i giocatori che prendiamo e che comunque hanno dei rendimenti mediamente buoni altrove arrivano da noi
1: e si imbrocchiscono?
9: Io non lo so. Perché comunque David, cioè voglio dire, veniva da, per carità, il campionato francese non sarà il campionato italiano, poi non lo so neanche se è così, però voglio dire, questo giocatore comunque veniva da 2-3 stagioni con 20-25
1: gol. Ha segnato tantissimo in Francia.
9: Ma è possibile che da noi non sia più in grado di fare neanche uno stop? Con Meners, comunque, adesso noi possiamo anche parlarne male, ma in sincerità, noi quando Kop Meners è arrivato alla Juve eravamo contenti.
1: È verissimo. Sai qual è il vero problema, secondo me, Fabio? Che una volta, oltre allo scouting, la Juventus aveva uomini e dirigenti che andavano a scavare anche nell'aspetto caratteriale, familiare del giocatore. Perché è basilare capire se un giocatore, pur bravo in altre piazze, sia in grado, uno, di reggere la pressione, due, abbia un carattere adatto a vestire quella maglia. E quando parlo di carattere, parlo di combattività, di saper reggere la pressione. Questo non succede più. E a tal proposito ti leggo un messaggio da Twitch di un amico che diceva: dopo aver sentito le parole di Locatelli, e ci rendiamo conto dopo Juve-Fiorentina che siamo questi. Ma io purtroppo, io speravo di sbagliarmi, io queste cose le dico da tempo. Questa è una squadra che anche a livello di valori morali e di attributi poca cosa.
9: Ma poi Franco, perdonami, ma noi stiamo qui a parlare di pressioni. Ma posso dire, ma quali pressioni? Stiamo parlando di un quarto posto e di 2 partite prima della fine del campionato da vincere, che erano Juventus-Fiorentina, con una Fiorentina che, per carità, con la Juve gioca
1: ma la Fiorentina, diciamolo chiaramente, Fabio, scusa se ti interrompo, ha fatto una partita normale. Siamo noi che siamo poca cosa, la Juve è di una pochezza.
9: Quindi, ma
1: allarmante, devastante.
9: Che vuol dire questo discorso della pressione? Certo. Una partita ogni a settimana, ma di che pressione parliamo? Il problema è che noi a giocare col fuoco ci siamo bruciati, perché noi ormai è da anni che andiamo avanti con la storia del quarto posto e prima o poi caschi, cioè questo è il vero discorso. E soprattutto io, ecco, una cosa chiedo veramente alla società, all'allenatore, ai giocatori. Allora, noi possiamo anche subire qualsiasi cosa, siamo abituati perché ce ne hanno fatte di tutti i colori, però io le prese in giro non le voglio.
1: Concordo.
9: Dalla mia squadra. Allora, ci hanno parlato da 4-5 anni a questa parte di progetto. Allora, o non sanno il significato della parola progetto, oppure non sanno come si crea un progetto, perché praticamente se ogni anno noi dobbiamo smontare tutto e rifare tutto
1: non ha senso. La Juve ha bruciato fior di allenatori. Allora, negli ultimi 4-5 anni ha cambiato 3 dirigenze e praticamente allenatori ogni 6 mesi. A tal proposito ti leggo questo messaggio di Michele da Sciacca. Franco, purtroppo da 5 anni gli stessi giocatori bruciano fior di allenatori, ma a pagare sono sempre quest'ultimi. Ma è così difficile capire che il problema non sono gli allenatori ma i giocatori? È la realtà.
9: Ha ragione.
1: La realtà è questa.
9: Ha ragione. Ma prima sentivo, prima del collegamento con me, qualcuno diceva sì, Palladino, ma voi pensate davvero che Palladino arriva a Torino e risolve i problemi?
1: No, ma poi qualcuno confonde il DNA Juve, che ci vuole sempre, con la capacità di avere giocatori leader, giocatori faro, trascinatori e soprattutto tecnica e qualità sopraffina. Perché i giocatori
9: però,
1: della Juve,
9: Franco,
1: quello
9: da
1: devono
9: Spalletti,
1: avere.
9: Da Spalletti non si può neanche accettare, questo bisogna anche dirlo,
1: sì, sì,
9: il discorso di dire vabbè, siamo in Europa League, potevamo anche non stare da nessuna parte.
1: Però
9: no,
1: guarda, questo... hai fatto bene a tirarlo fuori, ci torniamo subito perché io ho una lettura, poi vediamo. Franco Lucerna ha le idee chiarissime. Del Piero, presidente alla Boniperti.
9: Sì, vabbè, ma qui il discorso è molto semplice. Allora, io non so come, perché probabilmente non si può andare.
1: Ricordiamo che Del Piero fa un altro mestiere.
9: Che
1: sia
9: noi
1: una bandiera inveterata straordinaria, un mito.
9: Ma non è che arriva Del Piero e risolve, esatto, i problemi. Qui noi dobbiamo capire, allora, se dobbiamo progettare da qui una vittoria, da qui a 5 anni, allora possiamo anche mettere Del Piero, possiamo ricostruire tutto. Se noi vogliamo ripartire anche dall'Europa League, ma puntare a un trofeo, perché quello poi è quello che manca, e noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che dobbiamo cambiare dai 4 ai 9 giocatori. Qualcuno dirà ma tu sei impazzito, ma questa è la verità.
1: Però non perché sarà comunque possibile, perché Spalletti ha chiesto 5-6 titolari.
9: Vabbè, da qua io detto,
1: non
9: da
1: pensiamo a 9-10 entrate, 9-10 uscite.
9: Però,
1: non
9: però
1: è
9: Franco, scusami, perdonami, no? Cioè, io ti dico, allora, Openda, David, Vlahovic, verranno riconfermati?
1: Io mi auguro che venga riconfermato Vlahovic, ma insomma, su David no, io ho dei dubbi. Openda no,
9: ma se questi progetto. Tre non verranno riconfermati, noi dobbiamo prendere tre attaccanti.
1: Bravo, esattamente.
9: quello è Bremer,
1: sì.
9: Se va via noi dobbiamo prendere un difensore,
1: non basta, ne devi prendere due.
9: Quindi ecco qui che il mio calcolo è questo,
1: certo,
9: è quello.
1: Andiamo a chiosare su quello che dicevi prima. Intanto leggo solamente due cose da Twitch, vedo insomma che c'è un dibattito aperto e noi fa piacere. Forza Onore dice ovviamente la colpa principale dei dirigenti scarsi che abbiamo in questo momento, e Nikiro dice dopo 4 allenatori in 3 anni si pensa ancora che il problema sia l'allenatore, errare umano ma perseverare, che è insomma il fil rouge, no, del discorso di oggi. Mi parlavi dell'Europa League. Io credo, lo so che ha dato molto fastidio ai tifosi, no, questa affermazione di Luciano Spalletti, io l'ho letta in questo modo. Guardate che da quando sono arrivato io ho capito subito di che pasta era questa squadra. Siamo in Europa League, abbiamo lottato per arrivare in Champions, non voglio dire va bene per il rotto della cuffia essere in Europa League, però non si può pretendere più di tanto. Secondo me lui è stato molto brutale però c'è un fondo di verità, che è quello che diciamo sempre, che manca un fondo di tecnica e di qualità a questa squadra per ambire a grandi traguardi. Non so come l'hai letta tu.
10: No, noi manca molto per ambire a grandi traguardi, e a mio parere si sta consumando una guerra dei Roses all'interno. Perché comunque Spalletti non ha un carattere semplice.
1: No, no.
10: E io credo che Spalletti pretende ed esiga determinate cose.
1: Certo.
10: E quindi la dichiarazione è un po', diciamo, furba, per dire:
1: astuto,
10: voi non mi avete accontentato a gennaio, e quindi
1: e questi sono i risultati.
10: Siamo arrivati qui.
1: Certo.
10: Perché
1: certo,
10: lui comunque il fatto dell'attaccante l'ha messo in evidenza già in altre due conferenze.
1: Fabio, appena si fece male Vlahovic ed era fine novembre, lui incominciò a dire: io ho bisogno di un attaccante centrale. Che avesse David e Openda, che a inizio stagione entrambi si erano dichiarati centravanti, poi abbiamo visto i risultati.
10: E lui quindi si ribadisce un concetto in maniera leggermente diversa, indiretta, ma
1: certo,
10: si dice: beh, io con il materiale
1: che ho a disposizione
10: posso
1: fare questo, posso fare questo.
10: C'è però anche da dire che altri potrebbero dire: tu comunque avevi un contratto a X mesi che era quasi quasi subordinato alla qualificazione.
1: Poi non era così, come sapevamo, e questo lo disse anche Comolli praticamente subito appena assunse lo stesso Spalletti.
10: Ma noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo cambiare nuovamente un allenatore?
1: No, ma non ha senso. Non ha senso.
10: Ma permettere chi poi?
1: No, ma cioè, poi soprattutto per chi? Per tenere Comolli a comandare il vapore, prendere un altro allenatore con Comolli che va a fare il mercato? L'asse di mercato, ovviamente, se tutto verrà confermato, con la benedizione di John Elkann, è Comolli demansionato, fa solo la D. Gli input importanti tecnici arrivano a Luciano Spalletti e dovranno essere Chiellini e il DS Ottolini a fare il mercato. Io questo lo dico da due mesi e oggi è un tema ancora più scottante. Poi vediamo, perché nel calcio può cambiare tutto, però
10: no,
1: da quello che mi risulta
10: me,
1: dovrebbe essere così.
10: Anche secondo me sarà così, e se non sarà così è perché succederà qualcosa di clamoroso che noi ad oggi non conosciamo.
1: Abbiamo
10: però
1: 30 secondi, sì. Fabio, ti aspetti un licenziamento di Comolli in caso di non Champions?
10: Secondo me bisognerà vedere questo incontro che ci sarà, però io credo che lui possa subire un fortissimo ridimensionamento.
1: Sì, sì,
10: o
1: su
10: un
1: questo sì, sì, concordo.
10: Altrimenti salta Spalletti. Cioè, però non credo questa seconda ipotesi.
1: Sì, io credo molto più a un demansionamento o eventualmente a una cacciata, un allontanamento di Comolli, piuttosto che un addio con Spalletti. L'ho detto prima perché i rapporti sono molto buoni con la proprietà.
10: Per chiudere, mi preoccupa solo una cosa, che Europa League o Champions. Guardate che fare l'Europa League può voler dire anche ripartire un po' da zero, tanto ormai siamo abituati, ma poter puntare teoricamente a quel trofeo, cosa che la Champions è inavvicinabile.
1: Però con i rinforzi, perché con questa squadra tu in Europa League non arrivi alla fine.
10: E qui infatti arriviamo.
1: C'è chiaro.
10: Cioè, mi spaventa il fatto che noi abbiamo un mercato da fare. Questo
1: assolutamente
10: è il grandissimo
1: nocciolo
10: della questione.
1: Assolutamente sì. Fabio Martini, RTR 99, grazie come
10: bello.
1: Sempre. Grande musica. Mi hai salutato i Pooh? Mi hai salutato
10: sono
1: i
10: stato sabato a Verona
1: lo so.
10: Pooh, grandi amici della radio,
1: esatto.
10: Abbiamo anche Radio Pooh che gestisco
1: certo.
10: Io, diciamo, ma è la radio ufficiale dei Pooh
1: della band.
10: E quindi
1: grande Fabio,
10: presto, anche se a livello di tifoseria,
1: vabbè, loro
10: non mi piacciono troppo.
1: Sono altrove. Fabio Martini, un abbraccio grande, a prestissimo. Grazie.
10: Grazie a tutti.
1: Ciao, a presto. Ciao. Siamo arrivati al termine di questa prima puntata settimanale. Sarà una settimana lunga, durissima. Oggi siete stati veramente in tantissimi. Riprendiamo ovviamente il dibattito domani. Invece, ovviamente, le notizie e i dibattiti stessi continuano adesso con Camillo De Michelis, che vedo già in regia, a cui lascio il microfono. Noi ci vediamo domani. Rimanete su Radio Bianconero. Ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
11: Radio Bianconera Time.
12: Radio Bianconera.
11: Sono le 16:02.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: I tre sub-esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
13: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncina, la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso, venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura, le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
14: L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola, esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, ossia Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
13: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra all'Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea ed un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
14: Voltiamo pagina, prosegue la crescita nel 2025 dei pagamenti digitali in Italia tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva europea ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Secondo quanto emerge dalla nuova piattaforma statistica della Banca d'Italia, lo scorso anno sono salite le operazioni con strumenti alternativi al contante, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia.
13: Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'azzurro reduce dalla semifinale agli internazionali d'Italia, ha battuto all'esordio l'ATP 500 di Amburgo l'argentino Roman Burruciaga per 6-3-7-6. Agli ottavi di finale Darderi affronterà il tedesco Anfmann, sconfitto proprio al Foro Italico lo scorso 8 maggio. Si è invece chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli, il romano ha perso contro il peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5.
14: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera.
15: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
16: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
17: Buon pomeriggio, buon martedì 19 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi, giorni difficili, giorni burrascosi, giorni dolorosi per la nostra Juve, dobbiamo affrontarli, dobbiamo cercare di andare avanti, cercare di osservare quelle che poi saranno le scelte future e speriamo di... insomma, azzeccare qualcosina, perché da tanti anni che non ne azzecchiamo manco mezza. Perciò speriamo di, insomma, fare qualcosa di buono. Io onestamente penso già alla stagione futura, questa ormai è andata. Quando non fai un punto con Fiorentina e Verona è andata. Però, insomma, cerchiamo di valutare quelli che saranno poi i cambiamenti e le decisioni a parte di John Elkann, da parte... della società, di Spalletti, insomma tutto quello che sarà il futuro della Juventus. Facciamo così, Manu, visto che ha già mandato il vocale, visto che è già pronto, scatta, freme, facciamo ascoltare Cisco.
18: Ciao Camillo, sono Cisco. Secondo me il primo giocatore che deve lasciare Torino è Di Gregorio, perché è quello che ha inciso più pesantemente in termini di punti che ci ha fatto perdere in questa stagione fallimentare. Poi volevo dire anche due parole su John Elkann, che dovrà fare l'ennesima ricapitalizzazione di questi anni e quindi metterci i soldi propri. Diciamo che il responsabile, il primo, è lui stesso, perché è sempre stato lui che ha scelto i dirigenti, che a cascata hanno sbagliato tutte le scelte possibili, quindi gli errori fatti nella scelta dei dirigenti sono i suoi e alla fine è lui che ci rimetterà i soldi.
17: Ma Cisco, guarda, su Di Gregorio permettimi di dire che stai mettendo il mirino su uno dei problemi, ma non sul problema. Cioè dire il primo che deve andare via è Di Gregorio andrà via a prescindere da qualsiasi cosa. Ma con la Champions League sarebbe andato via comunque. Il problema non è Di Gregorio, cioè, Di Gregorio non è all'altezza della Juve, Di Gregorio ha sbagliato, ha generato delle problematiche, però Cisco, cerchiamo di essere anche un pochettino onesti. Con Lecce non hai detto il primo che deve andare via è Di Gregorio, che con Lecce ti ha salvato. Quindi lui andrà via comunque, ma se noi cerchiamo in Di Gregorio l'artefice di questi anni negativi, stiamo sbagliando. Cioè, per me dire il primo che deve andare via è Di Gregorio è sbagliato. Perché Di Gregorio andrà via comunque, ma... la Juventus deve cercare di migliorare da un punto di vista della squadra, dello spogliatoio e di chi comanda in questo spogliatoio. L'esempio ce l'ha in panchina Spalletti all'Inter, e poi da lì comunque è ripartita l'Inter. Non ha messo fuori un giocatore debole, e in quell'Inter ce n'erano i giocatori deboli. Ha messo fuori il giocatore più forte di quell'Inter. Ha messo fuori Icardi. Icardi faceva 30 gol. Icardi segnava sempre. Però lui ha messo fuori Icardi perché non riteneva Icardi una persona importante nello spogliatoio, e da lì hanno ricostruito. Di Gregorio puoi togliere, sì, perché non è all'altezza della Juve, ok, ma tanto l'avresti fatto comunque. L'avresti fatto comunque. Tu devi togliere chi in questo momento comanda nella Juve. E non è Di Gregorio. E non stiamo parlando neanche del valore di questa del giocatore, perché devi togliere anche gente forte o migliore di altri, perché ha fallito. E c'è gente che ha fallito molto di più di Di Gregorio. Ma molto di più di Di Gregorio. Poi scegliete voi il nome. Ma ce ne sono tanti. Da Vlahovic a Cambiaso, da Bremer a Locatelli, da Gatti Perin. Questi sono i giocatori che negli ultimi 3-4 anni erano lì presenti.

0: nella storia della Juventus, probabilmente è il portiere che ha tolto più punti in generale, però il problema della Juve non è Di Gregorio, il problema della Juve è questo spogliatoio, poi devono individuarlo loro il vero problema, ma da Locatelli a Bremer, da Vlahovic a Cambiaso, Gatti Perin, potete scegliere, però se continuiamo a dare importanza a questi, i risultati saranno sempre gli stessi, Cri.
1: No, sono d'accordo, cioè non ci aspettiamo che prendendo un altro si trovi a diventare Superman, che quindi non sbaglierà un colpo. È chiaro che si può partire anche dal cambiare Di Gregorio, ma è un problema molto più profondo, molto più radicato, è una questione anche di carattere, di carisma, e in questa cerchia, insomma, che ti citavi, io Di Gregorio naturalmente lo metto, come metto lo stesso capitano Locatelli, come metto giocatori che effettivamente sono la Juve da tanti anni. Ora è chiaro che sappiamo che soprattutto senza Champions fare una rivoluzione sarà pressoché impossibile, però anche far girare un po' il vento della guida di questa squadra diventa non solo necessario ma auspicabile. È quello il grosso tema. La Juve ha sbagliato tutte le partite che non doveva sbagliare, quindi non è un discorso calcistico, non è un discorso di come viene messo in campo, non è un discorso di allenatore, tutt'altro, è un discorso di giocatori che sentono il peso della maglia e che fanno anche di tutto per onorarlo, però ragazzi, come diceva Allegri, in questo senso è molto banale, molto semplice, ci sono le categorie. Molti di questi giocatori non sono nella categoria di giocatore da Juventus.
0: Cri, quello che voglio, che, insomma, per cercare di contestualizzare da un punto di vista del momento, no? Io credo che Locatelli non abbia fatto una brutta stagione, no? Però se penserai a Locatelli tra 10 anni, a livello di capitano, dove lo metterai, Cri?
1: Non lo metto sicuramente nella top 10, ma non perché, e sono d'accordo con te sul livello della stagione di Locatelli, che credo sia stato uno dei più positivi, il giocatore,
0: esatto,
1: che
0: esatto,
1: l'abbiamo detto tante volte, per me il giocatore forse più cresciuto in questa stagione. Lo metto giusto con Calulu e con Cesao, perché con Cesao mi dà belle vibrazioni anche per il futuro. Però non lo posso mettere in top 10, ma non perché appunto sia un cattivo ragazzo, sia un cattivo giocatore, ma perché la Juve è un'altra roba, semplicemente. Perché come fai a mettere nella stessa classifica di giocatori come è stato Scirea, oppure per giocatori che abbiamo visto anche noi, Antonio Conte, Alessandro Del Piero, Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, cioè parliamo di giocatori che non solo hanno scritto la storia della Juve con le vittorie, ma che hanno saputo tramandare qualcosa. Io la vera colpa a questo gruppo di senatori o presunti tali la do proprio in questo senso, cioè non sono riusciti a tramandare il significato, il valore di essere Juventus, che non è una cosa banale, perché andando a parlare anche con persone, con giocatori che hanno vinto quegli anni lì, capisci che erano attaccati a un ideale, anzi a un'idea di Juventus che non può svanire, che deve essere tramandata, e che è stata anche la fortuna della Juve anche in momenti complicati. Cioè sentirsi da Juventus molto spesso è stata anche una corazza per andare oltre tantissime cose che sono successe. Io vedo tanti giocatori che indossano una maglia bianconera, ma non vedo giocatori da Juventus.
0: Esatto. Cri, ti faccio un esempio, no? L'altro giorno sentite dire che la pressione ha schiacciato questa squadra. Ma sì, io voglio sapere che pressione. Uno stadio a tutto tinte bianconere. Nessuno ha fischiato. Hanno sempre incitato fino all'ultimo minuto. La Fiorentina ha giocato una partita di medio-basso livello. Ma che pressione è, Cri? Cioè, io la pressione l'accetto dall'Arsenal. Non vincono da 20 anni. Hanno il City alle calcagna. E il City è una delle squadre più forti al mondo. E a quel punto dico, vabbè, ci può stare avere paura, no? Perché ogni partita può riservare delle difficoltà, perché erano in vantaggio e il City è tornato. Cioè, tante cose, il Lecce che si giocava la vita l'altro giorno ed era 2-2, di Francesco che ha questo spettro della retrocessione.

0: cessione. Ma la Juve l'altro giorno per un misero quarto posto. Cioè, come puoi dire la pressione, il mercato, le voci? Ma nessuno stava andando contro la Juve, erano tutti dalla parte della Juve. Cioè, capisci che quello è un ennesimo alibi? E al posto che pressione, per me la vera questione è che questi giocatori hanno paura. Certo. Ti dicono che non hanno paura e che nel calcio non esiste, ma hanno paura.
1: Certo, sono d'accordo. La pressione di cui parlava Spalletti, secondo me, era principalmente mediatica, non tanto di ambiente, anche perché senza andare troppo oltre, però io non vedo scene alla Continassa come le ho potute vedere a Milanello, come le ho viste a Napoli, come le ho viste a Roma, cioè che nei momenti difficili arrivano i tifosi della curva, quelli caldi, a intimare qualcosa che va anche un po' oltre il tirare fuori gli attributi. Cioè non c'è neanche quel tipo di situazione di percezione, tra virgolette, passami il termine, di pericolo. No, è una pressione oggettivamente mediatica, perché la Juve è la squadra più seguita e più tifata in Italia. È una pressione che però, a prescindere, se sei l'allenatore della Juventus devi schivare, se sei un giocatore della Juventus devi cavalcare. Ma torniamo al punto di partenza, torniamo a giocatori che, come dici tu benissimo, hanno paura. E quante volte abbiamo parlato proprio in questo spazio di ansia, che ansia da prestazione, che ansia da futuro, che ansia un po' da tutto, perché la Juve, quando poi le cose sono andate bene, ha sempre cavalcato quell'umore positivo. Lo diceva anche Allegri negli ultimi anni: quando si vince si sta sempre bene, tutti i problemi scompaiono. E se Vlahovic, io sono convinto che se Vlahovic avesse messo l'1-0 su quel retropassaggio sbagliato di Ndur, adesso parleremmo di conferme, di Bernardo Silva e tutto quello che di positivo c'è stato nella rinascita targata Spalletti. Invece parliamo sempre dello stesso problema, ma per un motivo molto semplice: perché quell'ansia, quella paura non è stata affrontata, non è stata mai tolta dalla squadra. E lo stesso allenatore, che per me ha fatto un super lavoro fino alle dichiarazioni post Fiorentina, ma ha fatto un super lavoro, ha fatto ben più di quello che onestamente io mi aspettavo, lo stesso allenatore è stato vittima di questo ambiente qui, di questa pressione che si è messo lui addosso, per motivi che secondo me andavano anche oltre la Juventus. Quindi Spalletti in primis per me ha trasmesso quella pressione, perché lui l'ha sentita principalmente su se stesso.
0: Sì. Non lo so, Cri, io faccio fatica a fare 5 nomi per il futuro del prossimo anno da tenere, quindi sarò di parte in questo caso qua, però insomma non riesco a trovare nessun alibi alla squadra, ma poi nessuno. Cri, invece ti chiedo, perché ne ho parlato anch'io, ho avuto le mie conferme, voi siete usciti stamattina su Tognozzi, no? Uno dei nomi che torna di nuovo nella lista dei possibili dirigenti della Juventus. Tognozzi, che lo scorso anno è stato a un passo da tornare alla Juve, poi però insomma non voluto da Damien Comolli. Com'è la situazione?
1: La situazione è che nel ribaltone societario, che poi andrebbe anche un attimo definito il ribaltone, cioè in questo tira e molla tra Spalletti e Comolli, qualcosa andrà cambiato, anche perché banalmente siamo di fronte a un fallimento, il più fragoroso degli ultimi anni, e quindi necessariamente una decisione andrà presa. Ora è chiaro, soprattutto rispetto a quello che scriviamo stamattina, è chiaro che il tentativo di Spalletti sia mediaticamente che internamente è stato quello di un opt-out, quindi o si prosegue con Spalletti e quindi si viene a o depotenziare oppure addirittura eliminare la figura di Damien Comolli, oppure si sceglie la linea gestionale di Comolli, e a quel punto Spalletti potrebbe anche decidere di fare un passo indietro. Tra le garanzie che chiede Spalletti, giustamente c'è anche l'inserimento di una nuova figura dirigenziale molto legata al campo. Sappiamo che la posizione di François Modestò in questo momento è in bilico. Modestò è il braccio destro sostanzialmente di Comolli, quindi vorrebbe dire anche lì dare un messaggio abbastanza chiaro all'AD da parte della proprietà. L'inserimento di una figura come Tognozzi, che con Spalletti ha un rapporto solidissimo, lo ricordiamo ai tempi dello Zenit, poi chiaramente Tognozzi ha fatto buona parte della fortuna della Next Gen lanciando giovani molto interessanti, uno di questi è Kenan Yildiz. Ecco, la situazione di Tognozzi è che se dovesse ricevere una chiamata dalla Juve sarebbe prontissimo, prontissimo a tornare e potrebbe tornare nella figura di direttore tecnico, quindi in sostituzione di François Modestò. Ma siamo all'inizio di una settimana che ci porterà poi la decisione definitiva, lo scenario definitivo sulla prossima stagione, e siamo solo all'inizio anche delle valutazioni di John Elkann, perché è lui che deve prendere questa decisione, è lui che deve scegliere team Spalletti o team Comolli. L'idea che filtra, almeno inizialmente, è che in realtà non ci sia tutta questa voglia né di cambiare AD né di fare un ribaltone per quanto riguarda la panchina. Sarebbe diverso se Spalletti, insomma, dovesse decidere di fare un passo indietro. Per me, se posso darti una piccola previsione,
0: Io volevo proprio quello, io volevo.
1: quando sono le 16:24, adesso non ricordo, è del 19
0: 19
1: maggio,
0: maggio.
1: del 19 maggio. Per me resta tutto così com'è, resta tutto così com'è, con la possibilità che Comolli possa avere qualche delega in meno sul campo e magari l'inserimento di una figura alla Tognozzi che sia garanzia per Spalletti. Però è ancora prestissimo, è un'idea che mi sono fatto io facendo un po' di deduzione tra le varie cose che circolano, che abbiamo avuto. Ma siamo, diciamo, in alto mare per quanto riguarda tutta la parte profondamente decisionista,
0: Vabbè,
1: ecco.
0: anche perché è difficile, io non voglio difendere sempre la categoria, però è difficile perché è lì, è John Elkann. Cioè,
1: Beh, sì.
0: non è che puoi dirlo qualcuno, qualcun altro, è John Elkann, quindi o parli con John Elkann o è più difficile trovare la notizia. Cri, l'ultimissima domanda, domenica si giocherà il derby giornalisti, tu ricopri un ruolo importante, molto molto
1: Sì. A
0: importante.
1: proposito di pressioni, io le cavallo.
0: Esatto, allenatore, direttore sportivo, capo scout, direttore generale, insomma,
1: Sì,
0: hai
1: un
0: tutta la
1: factotum.
0: responsabilità, presidente, tutta la responsabilità del team Juventus dal punto di vista delle convocazioni. Come arriva la squadra giornalisti a questo grande appuntamento?
1: Guarda, temo che un po' di stravizi in questo weekend possano essere comunque fatti, a partire dal presidente, sia chiaro, quindi mi metto io in prima persona, ma io non gioco, quindi ho l'umiltà di mettermi da parte. Sono contentissimo delle nuove figure che avremo in questa squadra, Ojoli su tutti, che mi dà la sensazione di essere uno che corre parecchio. Previsti 2 minuti in campo per il collega Bargione, e poi ci sarà un cambio secondo me che può essere determinante, anche se non vorrei dare vantaggi ai cugini Granata. Pirisi in porta con Aprile che ricoprirà il ruolo di braccetto sinistro. Cambia a te naturalmente la numero 10, la fascia da capitano.
0: Troppo buono, troppo buono. Troppo buono. Rischio di essere il nuovo Locatelli dei giornalisti. Rischio di
1: No, no, no, no,
0: essere.
1: però da numero 10 tu sei il nostro Bernardo Silva. Almeno noi ce l'abbiamo.
0: Ecco, questa mi sembra una cosa molto forte, forse troppo forte, rischio di avere troppa pressione, ecco.
1: No,
0: Però,
1: no,
0: insomma,
1: no, no,
0: io
1: la
0: già con la
1: cavalchiamo.
0: pressione ho avuto problemi nel corso di questa stagione, quindi devo stare calmo. Cri, grazie.
1: Grazie a voi, un abbraccio, a presto.
0: E un ringraziamento a Cristiano Corbo del Tuttosport per essere stato in collegamento con noi e tutto il suo pensiero. Mi ha fatto veramente un punto a 360 gradi, quindi adesso spazio a tutti i vostri messaggi e tutti i vostri vocali. Infatti, andiamo proprio da Manuel in regia.
2: Buongiorno Camillo Arduino, ciao ciao.
0: Buongiorno.
2: Senti, io dopo tanto tempo mi ho ripreso ad allenare per un'associazione dei bambini, ragazzetti, diciamo, con qualche problematica, no? L'altro giorno ho fatto entrare uno in campo, la prima cosa che ha detto ai compagni: oh, per carità, non mi passate la palla, non dovete passarmi la palla. Io l'ho ripreso, mi ha detto, io ho detto perché? Io ho paura di sbagliare. Ecco, Coop Manners è così. Lui sta al campo con le braccia larghe e dice: passala di là, passala di là, ma non me la passate a me. Quando gliela passano, la ripassa subito agli altri. Non fa un lancio, non fa un tiro, non riesce a fare niente. E noi abbiamo più di qualche giocatore così, come tipo Kelly che la spara a caso, no? Come possiamo andare avanti? Cioè, io credo che sia impossibile così, una società come la Juve, andare avanti così.
0: È vero, quella è paura, l'ho detto prima, è un esempio giusto, me lo ricordo anch'io, c'era tante volte, no, quando ero bambino, non mi dare la palla, io ho paura, era non giocare, e vale lo stesso discorso magari per Comenius, se non giocare, perché ormai fa il calciatore di professione, ma non stare alla Juve, sono d'accordo, e purtroppo... Questa è una situazione che capita a tanti dei giocatori della Juventus, da Comenas, da Di Gregorio, da altri, perché poi ce ne sono anche altri, magari che giocano un pochettino meno, e poi c'è chi sente troppo la paura di sbagliare, come può essere magari Locatelli, chi si sta adeguando a una realtà di basso livello, nel senso noi adesso siamo mediocri, ma nella nostra mediocrità ci va bene così. Va bene così, perché tanto l'ha detto anche Cristiano, alla Continassa non va nessuno a contestare. A Torino adesso, vabbè, forse oggi no che è giorno libero, ma domani pomeriggio se andate a Torino e centro, beccate serenamente i calciatori che escono, che vanno a passeggio, che sono tranquilli, nessuno li ferma, magari una foto, due, ma nessuno li ferma, nessuno dà fastidio. In altre piazze, quando perdono, stanno a casa. Quando perdono, stanno a casa. Non escono, non escono. E noi dobbiamo tornare ad avere la gente che ha paura di perdere, ma non per la gente, perché la sconfitta è un dolore. Invece, Cambiaso pareggia col Verona, ma è l'emblema. Pareggia col Verona e ti ride in faccia e ti dice: e che problema c'è? Vinciamo le altre. Tac. Rischiamo lo psicodramma con Lecce. Psicodramma con la Fiorentina. È quello l'emblema. Che tanto non gliene frega niente. Ti dicono: pensiamo alla prossima. Te lo dice Cambiaso, te lo dice Gatti, te lo dice Perin, te lo dice Locatelli, te lo dice Vlahovic, te lo dice Bremer. È quella la cosa. E se noi continuiamo a stare lì dietro a questi giocatori, non possiamo aspettarci miracoli, perché fanno sempre così: su giù, su giù, su giù, su giù. E ogni 6 mesi il problema poi è l'allenatore. Ma tanto il problema sono loro. Questa è la realtà dei fatti. Da Coop Manners a quello con un pochettino più di esperienza. Manuel, vengo da te.
3: Il club degli inviati.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto in Paul Censo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'altoatesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darder, impegnati ad Amburgo. Motori, duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Mosta in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il Ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne, temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia Manuel Moroni. Qualche sorpresa, oggi porteremo anche qualche sorpresa, qualche contenuto extra, qualche contenuto extra per rendere un pochettino più semplice queste giornate, ecco, renderle un pochettino più frizzanti, mettiamola così. Ciao Camillo, detto da Locatelli, sanno di essere questi, giocatori mediocri, diciamo che era come lì con l'algoritmo magico a doversene accorgere, no, questo no, mamma mia in che mani siamo Danilo da Torino, no, come lì è arrivato, ha sbagliato tutto, ma io proverò a dirvelo per l'ennesima volta perché probabilmente sull'algoritmo io credo ci sia veramente tanta malinformazione, ma veramente tanta brutta informazione sull'algoritmo. Però alla Juve state dando colpa all'algoritmo, ma non c'è nessuno che lavora con l'algoritmo. Cioè, quello che vi voglio dire è che Comolli è arrivato con la questione dei dati e degli algoritmi, ma non c'è un reparto in Juventus dove è stato costruito un sistema di lavoro dove vai a privilegiare il l'algoritmo rispetto al, allo scouting, per provare a essere in maniera più semplice, semplificare le cose. Ecco, in questo caso la Juventus continua a fare ciò che fanno tutte le squadre di calcio al mondo, tutte: guardare i dati, guardare con occhio umano e prendere delle decisioni, giuste o sbagliate. Ma l'algoritmo di per sé non è una cosa che ha contraddistinto il mercato della Juventus, ovvero ci sono degli acquisti con dei data analyst, ovvero David, Jonathan David è stato un acquisto con i dati, soprattutto nello sviluppo del gioco, nel ripulire determinati palloni. Ma la Juve non ha un settore algoritmo. Cioè, l'idea che doveva, secondo me, portare come lì ambiziosa e intelligente di come lì, ovvero creare un settore per valorizzare i dati e la lettura dei numeri, non c'è. Perciò quello è un ennesimo errore di Comolli, perché crede in una filosofia ma non ha portato questa filosofia alla Juve. Ottolini non lavora coi numeri, non è un dirigente da numeri, eppure ci aveva messo 7 mesi a prendere un direttore sportivo che non segue neanche l'indirizzo per cui è stato preso Comolli. Capite che anche questo è un errore. Questo è un errore. E onestamente, cerchi di creare una squadra solo con i numeri e vai e sbagli è un conto, ma se provi a fare un ibrido e sbagli, secondo me è un errore ancora più grave, perché stai disconoscendo la tua identità. E come lì era stato preso per quello e non ha fatto quello, ha fatto un compromesso ancora peggio. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
7: Ciao Camillo, buonasera, Michele da Napoli. Volevo porti un quesito, un po' fuori tema e senza voler far polemiche. Cosa pensi personalmente del tweet che ha fatto la Juventus per complimentarsi con l'Inter per la vittoria della Coppa Italia? Alla luce di tutto quello che sta succedendo, alla luce di come trattano invece le altre società, la nostra società, quando vince qualcosa, mai nessuno che si complimenta. Non pensi che sia proprio da qui che bisogna ripartire, cioè quello da smetterla con questo politically correct e questo porgere sempre l'altra guancia verso tutti, iniziare un po' a farsi rispettare prima come società e poi in campo? Volevo un tuo parere al riguardo. Grazie mille, sempre forza Juve, Michele da Napoli.
0: Caro Michele, in un momento del genere, dove rischia di esserci un ribaltone dirigenziale, dove c'è incertezza, dove probabilmente non andrai in Champions, tu mi dici ripartire da un tweet su X dove fai complimenti all'Inter, un po' troppo. Poi che questo possa portare a un po' di nervosismo e rabbia ai tifosi, io lo capisco anche. È una strategia comunicativa della Juventus, qualcuno la può gradire, qualcuno la può gradire, ma non è una base di partenza per tornare a vincere. È una cosa che può dare fastidio ai tifosi, però non c'entra niente con la credibilità di una società, nel saper lavorare, nel saper creare una squadra, una mentalità. I giocatori della Juventus non penso abbiano neanche visto quel post, eppure hanno fatto delle robe orribili in campo. Quindi cerchiamo di dare più importanza alle cose vere e queste accettarle così come sono, perché tanto è una strategia di Juventus che ha poco a che fare con poi la mentalità sul campo e l'ambizione. Altro vocale, Manu, ascoltiamo qualcosina.
8: Buongiorno Camillo, Luca da Terni. È molto difficile il discorso degli algoritmi discorrendo, semplicemente perché secondo me è una questione di filosofia. Cioè, per me già dalla dirigenza Juventus, quindi John Elkann e i gruppi che gestisce, è un mondo nuovo di vedere le cose, un modo nuovo, e non, secondo me non guardano tanto come reagisce magari una persona sotto pressione, il lato umano, l'impegno, ma guardano più che altro statistiche, e questo è quello che è mancato praticamente. Tu hai preso delle statistiche ottime, Open Data, David, ma non le hai inserite nel contesto umano e soprattutto non sei andato a vedere come potevano queste caratteristiche adattarsi a un campionato chiuso e difensivista come quello della Serie A, dove non ti lasciano spazi. E secondo me questo è quello, è l'errore grosso su cui si attribuisce come lì.
0: Ma sì, hai ragione, non ho molto da dire, ma il discorso mio era diverso. Il mio discorso è che come lì non ha portato la filosofia degli algoritmi. Noi non abbiamo portato la filosofia degli algoritmi. Gli algoritmi è un'altra cosa. È un'altra cosa, cioè, è cercare solo e esclusivamente i giocatori in base a determinate situazioni, determinati numeri, mandare a scoprire, a cercarli sconosciuti. Open Data non è uno sconosciuto. Zegrova non è uno sconosciuto. E quindi David non è uno sconosciuto. Sì, è un acquisto con i numeri, ma è un acquisto comunque che ti porta a prendere un centravanti con dei numeri importanti, non solo a livello di caratteristiche, ma a livello proprio di gol, di assist. E noi abbiamo fatto un ibrido, perché ripeto, Comolli doveva arrivare alla Juventus e portare della gente specializzata nei numeri, e non ce n'è nessuno specializzato nei numeri. Quindi si è snaturato lui, ha snaturato noi e ha preso giocatori sbagliati, punto. Ma non, questo mercato non è stato sbagliato a causa dei numeri. Questo mercato è stato sbagliato a causa forse anche un po' più di arroganza, nel poca conoscenza del campionato italiano. Aver preso un ruolo che non era il suo ruolo, non poteva essere il suo ruolo in così poco tempo. Perché lui è arrivato a giugno e doveva rifare tutto, e invece insomma si è trovato in una realtà troppo grande e ha sbagliato, cioè, non ha utilizzato i numeri, ragazzi. I numeri in poca parte, cioè, la Juventus non è una società che guarda prima i numeri. La Juventus è una società come tante altre che guarda anche i numeri, come fanno tutte le squadre da 10 anni a questa parte, non solo quest'estate. Da 10 anni a questa parte guardi i dati, i numeri, le caratteristiche, tutti. Però hanno sbagliato. Altro vocale.
8: Buongiorno, buon pomeriggio, Luca da Terni. Lo accorcio un po' perché avevo fatto troppo
0: Manu,
8: lungo.
0: Questo l'abbiamo
8: che
0: ascoltato.
8: Il discorso
0: ascoltato.
8: È che è molto difficile.
0: No, ma l'ha già fatto sui numeri. Ascoltiamolo un altro.
9: Ciao Camillo, sono Stefano da Verona. Sì, ti do ragione su quello che dici di questi giocatori che non gliene frega niente, ma mi spieghi, se riesci, non avendo soldi, chi possiamo comprare per far cambiare la mentalità con questi giocatori nuovi che dovranno arrivare, che dovrebbero fare meglio di questi, salto di qualità, con 0 euro da poter spendere, perché diciamo che sempre che non possiamo spendere, e quindi io non vedo neanche l'anno prossimo delle gran cose, cioè saremo ancora mediocri, perché continuerai a prendere giocatori che potenzialmente potrebbero diventare buoni, ma magari vengono alla Juve e poi non rendono come quelli che abbiamo comprato in questi anni qua. E quindi, se non riesci a comprare campioni in questa squadra con i giocatori potenzialmente che potrebbero diventarlo, non diventeremo mai più competitivi.
0: Oddio, amico mio, cioè, allora quando è arrivato Conte, che venivi da 2 settimi posto, qual era la tua narrazione? Moriremo tutti. Io questi preconcetti, non ci sono i soldi, allora non può arrivare nessuno, li vado a cercare, e non devo cercarli io, perché nella vita non faccio né lo scout né il direttore sportivo. Però c'è gente che tutto l'anno va in giro per il mondo a cercare calciatori, vado a cercarli. Il Napoli è arrivato 10° e ha vinto lo scudetto, è andato a prendere McTominay, è andato a prendere Neres, è andato a prendere Lukaku, è andato a prendere Buongiorno, e non ha venduto nessuno in quell'estate. Nessuno. Il Milan ha fatto un'altra campagna acquisti lo scorso anno dispendiosissima, e non aveva le coppe. Faranno qualcosa. Hanno detto, non l'ho detto io, l'ha detto come lì un mese fa, il mercato della Juventus sarà ambizioso a prescindere dall'Europa League. Ha detto lui, non l'ho detto io. Quindi troveranno una soluzione. Cercheranno dei giocatori, cercheranno delle caratteristiche, proveranno ad alzare il livello di questa squadra. Ma non il moriremo tutti, mercato lo faremo. Lo faremo. Piuttosto venderemo 3-4 giocatori e compreremo altri. Poi bisogna azzeccarlo il mercato, ma lo faremo. Lo faremo sicuramente. Poi, se sarà un mercato di alto livello, questo non lo so. Però lo faremo sicuramente. Manu, altro vocale.
10: Ci descrivi questi giocatori della Juve come personaggi che sono privi di stimoli, di ambizione, di spirito competitivo. Ma mi chiedo, tutti questi valori noi tifosi li trasmettiamo ogni giorno, anche partecipando alle vostre trasmissioni, ma i dirigenti non hanno voglia di vincere? La società non ha voglia di vincere? Una società diventa appetibile sul mercato commerciale in base alle vittorie. Un dirigente diventa importante e famoso in base alle vittorie che porta in un club.
0: Ho capito, ma vincere è straordinario. Non è per tutti. Non è per tutti. Vincere non è per tutti. E questa è una cosa che dobbiamo imparare. Quando non vinci, devi imparare che vincere è straordinario. E non è per tutti. Che se no sarebbe spendere. Noi abbiamo speso un sacco di soldi in questi 2 anni. Un sacco. Però non abbiamo vinto. Ci siamo neanche andati vicino. Non ci siamo neanche andati vicino, eh. Abbiamo cambiato allenatori, progetti, dirigenze, calciatori, tutto, eh. Quindi vincere è straordinario. Non è per tutti. Sarà capire se si intraprenderà una strada con la voglia di vincere. E sui calciatori non è che lo dico io, eh. Io posso anche dire delle cose sbagliate, posso anche dire cose che magari qualcuno di voi non condivide, ma lo dicono i numeri, eh? I numeri dei calciatori che vi ho nominato. E loro, eh? Questa è la storia. Questi calciatori qua non riescono a vincere. Questi calciatori qua comandano uno spogliatoio senza meriti. Non hanno i meriti per comandare lo spogliatoio. E quindi noi dobbiamo cercare una soluzione. Perché se continuiamo a dire, ah no, ma diamo un'altra occasione a, continuiamo a rimanere così, tanto, insomma, loro da domani sono sereni, e lunedì sono in vacanza, tanti di loro non andando al mondiale si fanno anche un bel mese e mezzo di vacanza, quindi buttalo via. Allora, ciao Camillo, togliamo dalla rosa Locatelli, McKenny, Cambiaso e Gatti e questa squadra inizierà a rinascere. È evidente che questo gruppo di giocatori in questi anni sono stati la zavorra della squadra. Questo gruppo distrugge qualsiasi allenatore. Alessandro, o tutti o nessuno. Perché Locatelli, McKenny, Cambiaso, Gatti, va bene. Bremer non fa parte di questo gruppo? Vlahovic non fa parte di questo gruppo? Perin non fa parte di questo gruppo? Questi è o tutti di questo gruppo o nessuno. E la situazione deve essere quella, non possiamo fare delle simpatie, perché McKenny quest'anno ha tirato la carretta, Locatelli ha tirato la carretta, molto più di Vlahovic, molto più di Bremer. Poi, ciao Camillo, no, questo l'ho già letto, ciao Camillo, capisco che dopo tutte le figuracce che Coppa ha fatto abbia paura di sbagliare, ma domenica Spalletti gli ha chiesto solo di correre e svariare, neanche quello, un palo. Ciao. Buon pomeriggio Camillo, Michele da Gorizia. Secondo me a questa squadra mancano 3-4 giocatori che non hanno paura di farsi dare il pallone perché sanno cosa fare. Prima di tutto serve un portiere, perché quest'anno con un portiere saremo sicuramente in un'altra posizione in classifica. E 3 giocatori, uno per reparto, di quelli famedici. Io quando vedo quelli dell'Inter, e mi si straccia il cuore a dire una cosa del genere, vedo quello che vorrei vedere alla Juventus, gente cazzuta. Poi, ciao Camillo, domanda difficile. Se tu fossi il proprietario della Juventus adesso, cosa faresti? Quali uomini metteresti al timone della nave? Ah, Marco, non c'è problema, no? È una domanda neanche troppo difficile. La mia situazione, cioè la mia idea è semplice. Io riporterei Del Piero e prenderei Tognozzi. E manderei via Comolli e Modestò. Terrei Spalletti. Poi venderei tutto lo zoccolo duro di questa squadra. Tutto. Tutto. Tutto. Senza neanche guardarmi indietro. Tutto. Quelli che Vlahovic non rinnoverei, Bremer manderei via. Ecco, forse l'unico a cui magari fare un pensiero con un ruolo non primario, McKennie. Cambiaso subito. Cioè, per me Cambiaso non è neanche una questione di prezzo, neanche di squadra. Per me ha fallito alla Juve. Fallito alla Juve. È un giocatore che ormai è battezzato, e quindi qua è un punto perso. Perciò andrei via da quei giocatori, chi comanda nello spogliatoio, e andrei a puntare su altri. Rifarei un gruppo con altri giocatori, darei in mano la leadership di questa squadra a 4. Kalulu, Thuram, Conceição e Yıldız. Questi 4. Darei la fascia da capitano a Yıldız e andrei avanti così. Io farei queste cose qua. Poi probabilmente sbaglierò. Allora, quando vanno a prendere lo stipendio da milionari non hanno paura loro. Non pensano al tifoso che si fa tutta Italia per vedere questi personaggi. Preso in giro, se si ha paura si cambia mestiere. Basta con questi signorini. Danilo da Volterra. Io sono pienamente d'accordo con te, lo zoccolo molle è il problema, però è per volere di Spalletti che sono stati rinnovati. Speriamo non si faccia lo stesso errore con Vlahovic. E poi, insomma, il nostro Paolo crede in una possibile rimonta con insomma la Juve che vince il derby, Verona e Cremonese che fanno lo scherzetto a Roma e Como, insomma. Sostanzialmente dice, siamo figli del 5 maggio e del Roma 2, Lecce 3 dell'86, tutto è possibile. Vediamo Paolo, io non ci credo, però è giusto leggere anche chi magari ha un pochettino più di enfasi per quest'ultima giornata di campionato. Hanno paura e ansia, ma di che? Fanno il mestiere più bello al mondo. Infatti quando il livello pari ai Locatelli, Thuram, McKennie, Vlahovic, Conceição e compagnia ballando, saranno i primi cambi della panchina. Vorrà dire che il livello della squadra si starà elevando. Pensare ancora oggi risollevarsi cambiando per l'ennesima volta al tecnico è pura utopia. Poi, una grande squadra si può fare con i soldi, ma soprattutto con le idee, scoprendo qualche giocatore. Luca da Genova, Locatelli, siamo questi. Bravo capitano, ci hai dato un'ottima ragione per cambiarvi. Mi spiace, ma abbiamo bisogno di altro. Luca, Sarri, Pirlo, Thiago Motta, Allegri, Tudor, oggi Spalletti, tutti incapaci, i giocatori no, loro mai. Ciao Camillo, a proposito di dinamiche di spogliatoio, ti volevo far notare gli scontri ripetuti anche molto pesanti tra Rabiot e Locatelli durante l'ultimo Milan-Juve. Ma no, insomma, ha dato 2-3 legnate, ma alla fine poi ha dato la mano, quindi insomma, quello è il meno. Poi Rabiot gioca nel Milan, chi se ne frega, uno spogliatoio diverso, sono passati 2 anni, perciò il problema è quando Locatelli... Anzi, per me non è un problema Locatelli e Vlahovic che litigano, anzi... Ci vorrebbero più liti. Manuel, altro vocale.
11: Ciao, Giuseppe da Trapani. Io in questo giorno voglio dire che molti potrebbero non rinnovare, tra cui il tutto.
0: Amico, il dito non sul microfono, se non sentiamo niente, il dito è già rinnovato. Yıldız già rinnovato, per favore, se riesci a rimandare il vocale completando il tuo discorso con un audio un pochettino migliore, riusciamo a farti sentire, così non riesco a sentirti io, non riesco a risponderti e chi ci ascolta da casa non ha grosso gradimento. Altro vocale.
12: Ciao Cami, sono Omar da Seregno. Ascolta, secondo me, visto la situazione che sta creando all'interno della Juve, è l'occasione buona per... Del Piero presidente, secondo me è la prima mossa da fare, via il francese e la riconferma di Spalletti, e poi un mercato fatto con la testa e non con i piedi. Ciao Cami.
0: Sono d'accordo su tutto. Ciao Cami, primi che vanno eliminati, cambiato Locatelli e poi seguire Vlahovic e Gatti. Su Tognozzi invece abbiamo risposto. Buon pomeriggio Camillo, ho letto che anche oggi riposano, cioè dopo la bella prestazione di domenica meritano 2 giorni di riposo. No Riccardo, ieri non hanno riposato, ieri sono allenati, oggi riposo come sempre, l'iter è sempre il solito, giorno post partita fanno allenamento e poi il giorno dopo invece si riposano, da domani alla continuasse, quindi questa è una cosa normale ormai di tutto l'anno. Altro vocale.
13: Ciao Cami, buongiorno Bruno da Cuneo. Ma sai, quasi ci stiamo già abituando a questa situazione, con tutti gli anni, sono 4-5 anni che che arriviamo sempre sfiniti, pensiamo sempre che finisca la stagione in fretta per ricominciare quella dopo, e così avanti, e così andare. Ciò veramente snervante, e quest'anno poi avremmo raggiunto proprio il peggio. Io spero che dopo aver toccato il fondo si possa rialzare, perché altrimenti non so come gestirla. Purtroppo è una società che non è capace a fare mercato, a dare il mercato a gente che si lascia il mestiere, non lo so. Adesso passa la settimana, partiranno con gli abbonamenti, ha già detto si partono, perché giustamente si pari i tempi, perché abbiamo fatto grandi risultati e ora voglio partire con gli abbonamenti, no? Io vedo sempre che i tifosi sono venuti l'unica parte sana e buona di questa grande società.
0: Grazie per il tuo messaggio, Bruno. Ancora un vocale. Arriviamo.
14: Scusate, ma poco fa non si sentiva, magari provo a parlare un po' più forte. Allora, non mi riferivo ad Yıldız, sul rinnovo di Yıldız, mi soffermavo sul fatto che Yıldız potrebbe essere ceduto perché non giochiamo la Champions League, e quindi rispetto a un eventuale un suo atteggiamento così titubante. Volevo solo ricordare che molti giocatori che nel 2006 hanno vinto il mondiale sono andati a giocare in Serie B per onorare la maglia della Juve, onorare la maglia della Juve, che oggi ha perso significato.
0: Manda applausi al nostro amico, merita tutti i miei applausi, tutti, standing ovation. Hai ragione, poi io su Yıldız non ci credo tanto, ma la giro a Vlahovic, che adesso non rinnova, non vuole mica rinnovare, lui l'Europa League chi se ne frega, ciao,
15: come si suol dire, stai andando via, non ti tratteniamo,
0: ciao, non c'è problema, fate tutti qua, siete a casa, fate tutti ciao con la manina, tutti ciao con la manina, proprio tutti insieme. Ma cioè, Serie B, non avevamo la dirigenza, non avevamo niente, non sapevi niente. E gente è rimasta, ha vinto il mondiale, Buffon nel pieno della carriera, rinunciando alla Champions, non l'ha mai vinta poi. Eppure è rimasto, Trezeguet è rimasto, Del Piero è rimasto, Camoranesi è rimasto, Nedved ha rinunciato alla Champions, mai vinta in carriera, è rimasto. Quindi Vlahovic vuole andare via all'Europa League, chi se ne frega, non ho bisogno.
15: Non erano solo campioni, erano uomini.
0: Esatto, erano uomini. Quali sono i problemi? Chiudevano lo spogliatoio e lo risolvevano, come è successo il secondo anno di Allegri a Sassuolo. Evra, Buffon, Bonucci, Chiellini, questa gente qua, Marchisio, questa gente qua ha risolto il problema e poi è andato a parlare ad Allegri e ha detto giochiamo a tre. Questa è la situazione. Quindi Bremer vuole andare via, vuole vincere, non vuole giocare l'Europa League. Tutti con la manina insieme prima di salutare. Ciao!
15: E siamo a posto così!
0: Sì, e quindi visto che è anche tema, noi dobbiamo salutare. Oggi è stata una puntata bellissima. Io sono a posto così. A domani!
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
16: Bentrovati dalla redazione.
17: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
16: È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato evacuato l'area protetta riservata ai familiari dove si erano radunati i parenti del ragazzo.
17: Patto di stabilità al termine del G7 Finanze a Parigi. Il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. In Commissione Europea continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richieda e richiederà. Una possibilità, ha sottolineato Dombrovskis, che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente.
16: Esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco in Siria, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharqi, e di almeno un morto e 18 feriti il bilancio provvisorio dell'attentato, riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città.
17: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
16: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio delle 7:30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida nella sezione L'Agenzia Informa.
17: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
1: Allora, siete pronti per vivere un altro pomeriggio insieme nel quale cercheremo ad analizzare quello che sarà, quello che è stato, quello che speriamo possa essere, perché naturalmente, come avrete potuto leggere e come continuerete a leggere, ci sono mille ipotesi, mille interpretazioni. Conte che ufficialmente lascia il Napoli, non è ufficiale, ma praticamente vi possiamo garantire che si sono salutati con De Laurentiis. Quando De Laurentiis disse: se Conte ha idea di andare via me lo deve dire subito, e infatti Conte glielo ha detto nel momento in cui glielo aveva chiesto. Quindi il Napoli si prepara a abbracciare Sarri, Conte resta libero per la nazionale, punto interrogativo, ma per il secondo anno di fila rischiamo che sia il fantasma dietro il progetto della Juventus. E a me questa cosa un po' mi fa arrabbiare, al di là che possa piacere o non piacere. La Juventus deve costruire senza fantasmi, deve costruire senza indecisioni, deve costruire con una programmazione che però adesso sappiamo non esserci, per le semplici parole che sono state pronunciate ieri da Giorgio Chiellini quando ha detto: viviamo alla giornata. Ci ha fatto arrabbiare, però di fatto lui ha fotografato la situazione che vive la Juventus. Quindi vivere la giornata significa che attualmente non si sa quale sarà la dirigenza della Juventus il prossimo anno, si attende l'ufficialità del non approdo in Champions League, perché è praticamente una questione soltanto di tempo. Ricordiamo, per fare un paio di calcoli, che non solo la Juventus dovrebbe vincere il derby, e comunque non è una cosa da dare per scontato, ma sia Como che una tra Milan e Roma dovrebbero fare un passo falso perché la Juventus possa andare in Champions League. Quindi possibilità ridotte praticamente allo zero, vicinissime allo zero, ma fin quando non c'è la matematica non si può programmare il prossimo anno, perché, come abbiamo sempre detto e lo ribadiamo anche adesso, una programmazione ci sarà in caso di raggiungimento Champions, che oramai è più che improbabile, e una programmazione ci sarà in caso di qualificazione in Europa League, cosa più papabile. Dopodiché ci sarà, come vi abbiamo sempre detto, anche come abbiamo ribadito ieri più che altro, un aumento di capitale di John Elkann che farà capire qual è la prospettiva. 60-80 milioni di investimento in più, di liquidità in più aggiunta come aumento appunto di soldi nelle casse della Juventus, significherebbe andare a compensare quello che perdi dalla Champions League. Meno di 60 milioni significherebbe ridimensionamento del progetto Juventus, più di 80 milioni, quindi 100-110 milioni, significherebbe andare a investire e per andare a rilanciare le ambizioni della Juventus. Quindi in una o nell'altro caso chiaramente ci sono scenari diversi anche dal punto di vista del mercato. In mezzo a tutto ciò, la questione che insomma, è più chiara di tutte, è che Modesto lascerà la Juventus, sarà il primo ad andare via. Si parla di Tognozzi, alle 17.35 avremo anche Lorenzo Di Benedetto che ci farà un po' il quadro che si è riuscito a costruire in casa tutto Mercato Web. E poi bisognerà capire quali di questi giocatori resteranno, perché di fatto Spalletti aveva già detto la maggior parte di questi giocatori resteranno, e mi sembra che più passa il tempo e più evidentemente ha fotografato una realtà. Bastano? Ovviamente no, perché da un anno a questa parte soltanto poche soddisfazioni, soltanto grandi delusioni. La scelta sbagliata di Giuntoli di puntare su Motta, naufragata con l'arrivo poi di Tudor, la scelta di andare avanti con Tudor per fare il mondiale per club rinnovandolo e cominciando con lui, perché erano arrivati i no di Conti, i no di Gasperini, insomma tutta la storia la sappiamo, e la prima parte, primissima parte di stagione con Tudor che non aveva convinto, ma non aveva convinto neanche nel momento in cui facevi la scelta di cominciare la stagione, quindi fallendo nella programmazione. L'arrivo di Spalletti, che comunque da quando è arrivato punti alla mano sarebbe stato secondo in classifica, ma quello che ha fatto non è bastato alla Juventus per poter centrare il discorso Champions. Zero trofei l'anno scorso, zero trofei quest'anno, una Champions conquistata all'ultima giornata l'anno scorso, una da sognare adesso nell'ultima giornata, ma più no che sì. E quindi passi indietro invece che fare passi in avanti, questo è lo scenario. Adesso noi lo raccontiamo e cerchiamo di capire un po' quelli che saranno i prossimi passi. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi.
2: Ma ciao, perché, Fede. Perché purtroppo, e io dico purtroppo, tornano ad affacciarsi vecchi fantasmi, che sono quelli di una luce in fondo al tunnel che io onestamente cominciavo a intravedere, ma che adesso
1: si è spenta, si un è po' spenta. Come fosse un faro che non era la luce fuori, che si è fulminato.
2: Credevo di aver trovato una linea e invece capisco che anche questa linea non si è trovata. Però oggi facevo una riflessione amara, molto amara. Sai chi è l'ultimo allenatore, Vincenzo, che ha fatto più punti nella Juventus?
1: Sappiamo tutti che è l'unico che ha portato un trofeo, l'ultimo trofeo tra l'altro che aveva portato.
2: Andrea Pirlo.
1: Sì, più punti ovviamente, parlo dell'ultimo
2: triennio. Ma io ti spiego una
1: cosa,
2: sì. Ma sai perché Andrea Pirlo ha fatto più punti?
1: Perché avevi campioni in squadra che chiaramente fanno la differenza.
2: Perfetto. Incidendo poi negativamente su quella squadra, perché quella squadra che doveva spaccare il mondo si ritrovò all'ultima giornata a ringraziare il Verona per l'approdo in Champions. Questo vuol dire che l'allenatore conta
1: e i giocatori di più.
2: Bravissimi.
1: Certo.
2: Oggi noi risiamo in una situazione in cui si riaffacciano fantasmi, ma soprattutto sulla gestione della squadra. Perché qui l'idea che io spero si possa scongiurare di ricambiare un'altra volta allenatore e ripartire un'altra volta dall'anno zero vuol dire continuare a sbattere la testa e non avere le idee chiare, non sapere da dove ripartire. E quindi che succede? Altro giro, altra corsa, se ne va un altro allenatore e vediamo semmai chi arriva. Certo, se Spalletti è quello della conferenza stampa post partita, post Fiorentina, a me preoccupa. Se è quello, a me preoccupa. Perché Spalletti, che in questo disastro di Juventus, senza un portiere, senza un attaccante, senza niente,

0: Spalletti non è convinto di se stesso, soprattutto di se stesso, è normale che debba dare le dimissioni. Per me c'è un 10-15% di possibilità, non di più. Però quel 10-15% bisogna metterlo in cantiere. Oppure, Spalletti va da John Elkann. Tra l'altro ha già fatto capire che Dico Molini ne frega niente. Ma io...
1: altro...
0: Mi fermo. Ha fatto capire che di Comolli non gliene frega niente, perché lui va a parlare con la proprietà. Benissimo. Dimenticandosi che comunque Comolli è l'amministratore delegato.
1: Più che dimenticandosi, facendo finta che non ci sia.
0: Ma se lui va da John e dice: guarda, io ho bisogno di un portiere, di un attaccante, di un difensore, di un centrocampista, e John gli dice no, guarda, al massimo ci possono essere due giocatori, e lui correttamente, perché io lo farei, si dimette. Voi cosa pensate? Che il redivivo, quello che molti di voi vorrebbero, Conte, ritorna alla Juventus per un tozzo di pane?
1: Con questa squadra?
0: Perché è inutile che ci giriamo intorno, Vincenzo. Ci abbiamo lavorato, ci sono arrivate delle notizie. Se Spalletti si dimette, secondo me non le sono.
1: Secondo me non si dimette neanche.
0: Io me lo auguro, ma se si dimette, non possiamo escludere proprio Vincenzo, perché certezze non le possiamo dare in questo momento.
1: Non le possiamo dare, però possiamo ragionare su delle sensazioni, per ora.
0: Bravo, bravissimo, su sensazioni. Se si dimette, qualcuno rialza la cornetta e richiama Antonio Conte. Ma così magari ci facciamo umiliare un'altra volta, perché è capace che ti dice: ma io fossi Antonio Conte lo direi, eh. Cioè, scusa, Spalletti se ne va perché non gli compri i giocatori e vengo io? E quindi a quel punto ripieghi su Italiano, Grosso, e si ricomincia un'altra volta da capo. Io sono molto perplesso, Vincenzo, anche molto preoccupato.
1: Io non voglio, diciamo, farmi tirare dentro, poi per carità, noi parliamo di sensazioni, non di notizie, né in un senso né in un altro. Non voglio farmi tirare dentro la storia di cambiare un'altra volta l'allenatore. Oggi ne parlavo e ne parlerò poi dopo, ne parleremo dopo anche con Lorenzo Di Benedetto, ne ho parlato stamattina con anche Luca Marchetti. Il grande difetto che si vive in Italia, non soltanto alla Juventus, è quello di non saper aspettare. Poi però va fatto un distinguo, perché l'Atalanta può aspettare, perché il Napoli, tutto sommato, dopo aver vinto, può anche riaffidarsi a Sarri, abbassare i costi del mantenimento della rosa, ricostruirsi, aspettare. Perché la Roma aspetta da secoli, perché il Milan anche sta aspettando e non può più aspettare. Allora, dov'è che si sta creando l'intasamento di idee maggiori? Casa Milan e casa Juventus. Perché? Perché sono due società che non possono più aspettare e si affidano alla fretta e si affidano alla pancia. E la pancia ti porta a dire: ok, peggio dell'anno scorso, e allora via Comolli, e allora via Spalletti, e allora via tutto. Quelli che restano sono i giocatori, perché è più facile mandare via un direttore sportivo e augurarsi che ne arrivi uno che possa costruire finalmente una squadra come Dio comanda, ma un pezzettino alla volta. È più facile mandare via l'allenatore e sperare che arrivi il Motta, il Tudor, e ritorni quello lì che fa impazzire a qualcuno come se fosse l'unico personaggio sulla faccia della terra, che però ci ha saputo sputare addosso e girarsi e andarsene via per pochissimo, e poi è rimasto al Napoli l'anno scorso lasciando tutto in stand-by. Ma lì fu sbagliato la Juventus, perché non devi aspettare la risposta di Antonio Conte. Tu devi prendere la tua decisione, devi prendere la tua strada. Gli altri, chi ci ama, ci segua, non il contrario. E allora però cambi l'allenatore, ne tieni due al libro paga, tre al libro paga, cambi e pensi che l'allenatore possa cambiare
0: Motta,
1: tutto.
0: Motta, Vincenzo, ci abbiamo ancora un anno?
1: Un anno, ma dovrebbe andare alla Lazio, comunque all'Atalanta, insomma, in qualche modo.
0: Questo fenomeno addirittura la Lazio.
1: In qualche modo potrebbe trovare finalmente panchina, chi lo sa, però ce l'abbiamo ancora un anno al libro paga, perché era un triennale più due, era un triennale. E avresti comunque invece Spalletti ancora a quel punto, se dovesse andare via. Ma ribadisco, io sono convinto che Spalletti non farà un passo indietro.
0: Non verrà esonerato, penso che ci possiamo mettere mano sul fuoco.
1: Non lo esonera e lui non fa un passo indietro.
0: Questo, Vincenzo, aspettiamo a dirlo.
1: No, per me.
0: Sensazione,
1: per
0: certo.
1: Me,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: me.
0: Sì,
1: lui
0: sì.
1: Non fa un passo
0: anche
1: indietro.
0: Per me
1: lui non fa un passo indietro. L'anno scorso ha perso il treno nazionale nel peggior modo possibile. Chi ci è stato vicino e ci ha mangiato a cena ci ha raccontato che non si dava pace, perché non voleva

0: a vivere questo fallimento, ma l'ha vissuto come un fallimento personale. Immaginatevi se poi sale sul treno Juventus, quello sul quale non si può non salire, si fa 6 mesi e poi dice no, arrivederci, grazie, me ne vado. Non lo farà mai, secondo me, ma non lo farà
1: però
0: mai.
1: Io voglio capire cosa c'è dietro quelle parole di domenica, questo devo dire
0: certamente,
1: onestamente, perché
0: certo.
1: Se ritorna quello che sbatte la testa contro il tavolo, vuol dire che non è in grado di reggere la pressione Juventus,
0: o magari si batte un po' i pugni perché mi sono stato zitto quando sono arrivato, mi sono stato zitto quando tu invece di approfittare della famosa pausa per le nazionali hai aspettato la partita un po' a ridosso di Atalanta-Juventus per rinnovarmi il contratto, mi sono stato zitto quando ti ho chiesto a più riprese mi comprate un attaccante di peso e mi hai comprato Boga. E mi sono stato zitto una volta, mi sono stato zitto due volte, sono stato zitto tre volte, mi sono preso tutto addosso, poi di parafulmini ce ne sta uno nella storia del calcio, che è Allegri. Spalletti magari il parafulmine non lo vuole fare, quindi ti dice, e quindi ti dice ok, vado da Elkan, perché per me come lì non esiste. E penso che tutti quanti dentro di noi abbiamo fatto un applauso.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma allo stesso tempo dentro di noi abbiamo dato le testate contro il muro, perché significa che ancora una volta non c'è struttura, che ancora una volta si è sbagliato management, che ancora una volta non c'è una strada, perché se l'allenatore deve andare direttamente dal proprietario, questa non è Juventus. Detto questo, no, come ti dicevo, chiudendo il percorso, il ragionamento più che altro, è più facile cambiare il direttore sportivo, è più facile cambiare l'amministratore delegato, è più facile cambiare l'allenatore. Ma il gruppo dei giocatori è lo stesso da 3 anni.
1: Bravissimo. E infatti.
0: E quelli non li puoi cambiare, perché per quelli ti servirebbero 400-500 milioni, perché li devi bruciare. Bruciare no in senso figurarvi. Poi qualcuno magari avrebbe anche questa tentazione.
1: Non esagerare.
0: No, li deve bruciare nel senso io lo devo regalare. Io con Miners lo devo regalare. Mi dai 20 milioni, me li prendo. Ma ho fatto minusvalenza. A Vlahovic gli dico quanto vuoi. 12? Sei quella roba lì? Ciao! A Douglas Luiz che torna, dico che ci fai qua? Via! Via! Ai! Che ci fai qua? A Nico Gonzalez gli dico sei tornato intero, che pezzo mi date? Che pezzo si compra? Una gamba, un braccio, eccetera? A Miretti lo guardo e faccio così. Eppure quello col quale faresti maggior plusvalenza, perché è un prodotto del vivaio, e quindi fai così e poi fai... Vai, però non puoi cambiare tutta la squadra.
1: No,
0: e se
1: no.
0: La dai vinta sempre alla squadra e sbagli sistematicamente, che poi adesso che hai sbagliato, hai buttato dentro Davide Openda, che hanno cominciato l'anno scorso. E ognuno di noi si sveglia la mattina, va a controllare Transfer Market o i contratti e dice: ma siamo al secondo, al terzo, al quarto. Ah, caspita, questo è ancora il primo anno. E quando se ne va? Come se ne va? Come li vendo? Allora io non posso cambiare la squadra. Posso far venire il... So chi è che mi chiama? No. Posso far... Che sei Conte?
1: Conte, ecco, che ti sta chiamando.
0: Posso far venire anche Guardiola, che mo la nazionale ha detto, ah, vogliamo vedere Guardiola? Sì, come no. Possiamo far venire anche Guardiola. Ma quello arriva e dice, sì, ma la macchina dove sta?
1: Esatto.
0: Cioè io mi posso anche... C'è il volante, ma senza il motore, senza le ruote, senza l'assetto, dove vado? Uno potrebbe dire, beh, l'allenatore serve a questo. Deve guidarla lui, deve spingerla lui al massimo, ok? Il massimo di questa squadra, il massimo di questa macchina, ragazzi, mettetevelo in testa, mettiamocelo in testa, è conquistare forse, non quest'anno ma l'anno scorso, la Champions all'ultimo punto, e superare forse il girone, e superare forse, se tutto va bene, i quarti di Coppa Italia, forse, ma non li superiamo, e guardare col cannocchiale lo scudo, con questa macchina.
1: Allora, tanto fammi mandare un abbraccio a due nostri grandi amici che ci stanno seguendo, Matteo ovviamente e Andrea, grandi protagonisti di Colpo di Tacco con noi, grazie ovviamente di esserci sempre. Poi,
0: grandissimi.
1: Poi sto leggendo, no? Tanti messaggi. Allora, intanto sono d'accordo anche con l'amica Maria, grazie, che dice sì, però ragazzi, è Spalletti che ci ha messo dentro il dubbio con quelle dichiarazioni. Sì, è vero, sono d'accordo con te. Filippo dice: ma se a Spalletti non vanno bene questi giocatori e questi sono, come può restare? Non deve restare malvolentieri, siamo alle solite. E questo è un grande messaggio, Filippo. Ne parlavo con Mirko, con Mirko Nicolino, cioè Spalletti deve essere convinto, io credo che poi lo sarà convinto, ma deve essere convinto, perché altrimenti, come dice Filippo, risiamo alle solite,
0: certo.
1: Cioè dopo 3 giornate, 4 giornate che magari le cose non vanno, e si riparte con la caccia all'allenatore. Certo. Quindi quella, la cosa che dice Filippo è giustissima, giustissima.
0: E sarà sempre così, un cane che si morde pericolosamente la coda. E Maria Grazia, lo so che Boga è il sostituto di Idiz, non so ancora rintronato così. Ma quello non ti ha chiesto il sostituto di Idiz, ti ha chiesto l'attaccante.
1: Infatti.
0: E questo è il punto. Non è che sto dicendo, non me la prendo con te, eh. Non è che sto dicendo, me la prendo con la società. Non è che sto dicendo che ti ho chiesto l'attaccante di peso, ti ho preso Boga come attaccante di peso. No, mi hai preso Boga che è il sostituto di tutto a posto. Ok, faccio giocare Idiz col ginocchio infiammato. Piuttosto. Ma l'attaccante mi serviva, mi serve. E invece che cosa succede nella partita decisiva contro la Fiorentina? Che Vlahovic può fare quello che può, però anche lui torna, viene da un anno fermo e quindi fino a un certo punto ti può dare qualcosa. Da solo non riesce, comunque non ha le qualità straordinarie del trascinatore, è uno che fa differenza rispetto a David e Boga e Openda tutto apposta, eccetera. Però nei minuti finali con la Fiorentina io devo andare a rinforzare l'attacco, metto Miretti. Perché io quegli altri due non li considero neanche. Se io quegli altri due non li considero neanche, e chi me li ha presi? Comolli. E a fine partita dico, vado a parlare con Elkan, perché con Comolli non ci parlo. Che se vado da Comolli dico, guarda che cosa mi hai comprato, guarda qua, guarda con che cosa devo lavorare, come faccio a lavorare io così? E quello è il punto. Quindi perciò il discorso anche del nostro amico è giù, cambio, è la squadra che va in campo. E noi abbiamo dato anche una possibilità. E però Locatelli è cresciuto. Poi a un certo punto ci autoconvinciamo. Johnny è quasi magia.
2: Ma te l'ho detto, è colpa anche noi. No, ma io me la prendo la colpa.
0: No, allora, però.
2: Sì, me la prendo perché abbiamo. Ci siamo illusi anche noi, Vincenzo.
0: No, non è illusione, è speranza.
2: Forse speranza. È speranza.
0: Allora, uno è la speranza di chi dice: è possibile che alla Juventus prendano un giocatore che non funziona? No,
1: hai ragione.
0: Gli dobbiamo dare del tempo.
1: È stata la speranza che si è trasformata in qualcosa che non esisteva.
0: Esatto.
1: Johnny è quasi magia, però
0: è rimasta
1: fatto
0: una canzone dei cartoni animati. E quello è un cartone animato. Mi dispiace, Johnny, ma sei un cartone animato.
1: Infatti, guarda, condivido anche quello che dice l'amico Ilario, che saluto, che non è la mia amica Ilaria del Bazar, che salutiamo anche la mia amica Ilaria del Bazar, che dice: secondo me il discorso di Spalletti di domenica sera è come dire, far capire che con questi giocatori non si va da nessuna parte. Sì. Però Ilario, mi verrebbe a dire Ilaria, ma Ilario, sai che c'è, amico mio, che la comunicazione ormai in questo mondo è a volte forse più importante di una partita. E allora se tu lanci questo messaggio, quello che ha lanciato Spalletti a fine partita, è chiaro che diventa quasi più grave della sconfitta con la Fiorentina, perché rialimenta, guardate cosa ha alimentato quelle parole, cosa ha alimentato quelle parole di Spalletti. Rialimentato il solito tormentone tran, perché nel frattempo quell'altro scappa da Napoli, perché questo dice boh, vediamo. E quindi rieccoci qua, mi sembra di essere ritornati ad un anno fa, con una differenza che un anno fa il tizio ha giocato sulla Juventus, ma dal suo punto di vista correttamente l'avrei fatto anch'io, sono un professionista. Se posso prendere 100 euro in più, perché non devo? Io, allora, vi faccio questo esempio. C'è un nostro collega, che non sta qui dentro, un collega, che aveva una finta offerta, o se l'era inventata lui, andò dall'editore e disse: guarda, io ho questa offerta, o mi paghi di più o me ne vado. L'editore ingenuo disse: no, io ti tengo. L'offerta era finta. Lo conosci anche te.
0: Lo so, ragazzi.
1: Quindi figurati uno come Antonio Conte, che dice: guarda, io voglio questo, questo e questo, tanto so che poi l'anno prossimo me ne vado. Sai, Aurelio, c'è la Juve che mi cerca. No, allora ti do questo. L'avrei fatto anch'io. Ora le cose possono cambiare, perché è chiaro che tu saresti, se Spalletti si dimette, noi risiamo un'altra volta con l'acqua alla gola. E sei costretto a riandare a suonare lì. Però guarda, io mi violento in questo momento, Vincenzo. Mi violento e giuro che mi violento. Mi sto violentando. Che fai? 24, però guarda, mi è venuto un mal di testa ieri, quindi 24. Io mi violento, Vincenzo.
0: Violentati.
1: Mi violento. Ma ci metto l'amore che ho per la Juventus, al contrario di qualcuno che l'amore ce l'ha per le sue idee. Facciamo questo scenario apocalittico. Spalletti se ne va, risiamo con l'acqua alla gola una volta. Ma te da chi andresti? Da italiano? Da Grosso? Da De Zerbi?
0: No, io non,
1: Vince, io ti metto di fronte all'amore per la Juventus. Da chi andresti? Da italiano? Da De Zerbi? Da Grosso?
0: Su questo carro non ci salgo, ma per il semplice motivo che
1: perciò
0: io
1: spero che non si dimetta Spalletti.
0: Ma non si dimette, comunque
1: non lo so,
0: dire
1: Vincenzo,
0: con
1: perché lui domenica ha detto
0: io su questo carro arriva, capito, allena, chiaramente tifo per la Juve, tifo per lui, ma io basta. Io su quel carro non ci salgo.
1: Nemmeno io ci salgo.
0: Perché
1: ma
0: stiamo parlando di uno che per l'ennesima volta nella sua storia fa 2 anni e se ne va.
1: Lo so, stiamo parlando di uno che per l'ennesima volta, dopo il secondo anno,
0: lo hanno cacciato.
1: Lo so bene.
0: Oh, no, perché a me dà fastidio quando poi si fa passare per il salvatore del mondo. Poi sono d'accordo che tra gli allenatori che circolano. No, fermati. Tra gli allenatori che circolano è quello che magari arriva e ti vince subito lo scudetto. Ma non è una programmazione andare ad aspettare che uno si libera dal Napoli, che uno forse ti dà udienza, che uno forse ti dice ok ci penso. La Juventus non deve essere più questa roba qua, e ribadisco, cambi l'allenatore, cambia squadra. Perché quello quando è arrivato a Napoli, questo sta tornando a essere l'amico tuo, scherzo?
1: No, questo te lo permetto, perché mi sono violentato, ma ho detto per l'amore che ho per questa maglia,
0: che mi fa da casa
1: domenica scorsa col mal di testa.
0: Questo allenatore, lo dico a beneficio di quelli che pensano che sia Mago Merlino, quando è arrivato, ha messo piede a Napoli, ha preso 3 pappine dalla Verona, tre. Andato a fine partita, ha detto: io figure così non ne ho mai fatte nella mia vita. Quindi o mi comprano i giocatori,
1: certo,
0: o dopo magari mi alzo e me ne vado io. Gliene hanno comprati 5 in settimana, tra cui McTominay, per dire, 5 in quella settimana. Ok, perfetto. Fai la stessa, arrivi da noi con questa squadra. Quanti palloni prendi con la prima squadra? 4, 5, eccetera. No, io con questi non posso andare, chi ci compro? Allora il discorso è quello. Allora se mi devi cambiare la squadra, io mi tengo Spalletti. Se devo cambiare 5 giocatori, cambio i giocatori che mi ha chiesto Spalletti. Non c'è bisogno che faccio venire Antonio da Lecce per cambiare 5 giocatori, perché sennò sto punti a capo, e soprattutto mi ritengo schiavo di un unico allenatore che può salvare la mia vita, la mia storia. Se devo cambiare 5 giocatori, mi tengo Spalletti, perché Spalletti quello ti ha chiesto: cambiamene 5, dammi 5 giocatori, me li dai? Bene, allora. Guarda, siamo Vince, tutti bravi
1: io
0: così.
1: Spero veramente di chiudere prima. Allora, intanto Daniele, io ti voglio un bene dell'anima, ma per favore non mi scrive attenzione a Pep Guardiola, perché sennò si ritorna alla macchina Maserati e al museo. Ragazzi, le cose da internet, da YouTube, da like, lasciate perdere, vi prego, perché magari se si pensa a Guardiola, magari. Altra cosa che dico, io non ho detto salgo sul carro di Conte, ho detto per l'amore che ho per questa maglia, prima di improvvisi, come diceva uno a Livorno, sei tutti improvvisi, italiano, Grosso, leggo di Ranieri, ragazzi, capisco tu. Prima di questi nomi qua, oppure quelli che proponeva Comolli, per l'amore che ho per la maglia, mi faccio dare una bastonata in testa per l'amore che ho per questa maglia. E prima di prendere i Palladino, i Maresca, ho bisogno di gente con il curriculum e con le palle quadrate. Questi allenatori bravi, bravissimi, ma non hanno oggi il pelo sullo stomaco per andare alla Juventus, a meno che ci stia bene continuare così. Quindi è questo il primo sangue. Io la soluzione ce l'ho in casa. Detto che a Spalletti non è che gli faccio la carezza, perché se siamo fuori da tutto, la responsabilità è anche sua, oltre che di Gregorio e tutto il resto che sappiamo. Dai, andiamo in pausa e rientriamo. Sì. Tra poco.
3: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano.
5: La festa di San Siro prima e dopo la partita contro il Verona, e in serata per le vie di Milano con la Coppa dello Scudetto vinto in anticipo e quella della Coppa Italia ha di fatto chiuso la stagione dell'Inter, che nell'ultima giornata di campionato giocherà a Bologna in una gara senza risvolti ai fini della classifica, ufficiale sabato 23 alle ore 18. Ecco perché per l'occasione Cristian Chivo è orientato a non convocare per la gara della Dallara i giocatori che saranno impegnati al Mondiale con le rispettive nazionali, concedendo loro qualche giorno in più di riposo prima della via della rassegna iridata, che scatterà l'11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico. Ed è durato circa 3 ore e mezza l'incontro proprio tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13.30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sarebbero problemi e che non verrà però annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. De Laurentiis non si opporrà alla scelta del suo allenatore accontentandolo. Sentiamolo allora Conte ai microfoni di DAZN.
6: Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo, quindi aspettiamo, il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi è giusto che insieme al presidente si dica quello che poi è stato partorito.
5: Il tennis, Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Roman Andrés Burruchaga con il punteggio di 6-4-7-6. Negli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Virtus Bologna Trento ai playoff di Serie A di basket questa sera alle 20. Dopo la nettissima vittoria ottenuta in gara 1 domenica sera, la Virtus proverà a prendersi gara 2 per ipotecare il passaggio in semifinale. Trento invece deve provare a fare il colpaccio in casa dei campioni d'Italia in carica per tenere viva la serie. E per lo sport è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Dopo questo inizio soft, siamo pronti per leggere i vostri messaggi e andare da Lorenzo Di Benedetto tra pochissimo, per fare un po' un quadro di questa situazione. Io ribadisco però il mio concetto.
8: No, ma anch'io, Vincenzo.
7: Allora, se tu fai una gara di corsa e non si fanno, però diciamo concessa, no, clandestina.
8: Perché
7: non
8: fai
7: tu, allora, cambio idea. Se tu la fai con la tua macchina nuova che hai comprato, contro Piccari con la macchina a noleggio.
8: Perché Piccari?
7: Fermati, fermati. Vince Piccari clamorosamente. Perché? Perché a in parità di macchine, Piccari è un pilota migliore, tu vai troppo piano.
8: Ma io non vado
7: se
8: piano.
7: Metti due piloti,
8: vado normale.
7: Se metti due piloti uguali o comunque bravi, con due macchine, una che ha una cilindrata e ha dei cavalli vapore, un altro che ha una caffettiera quasi, due ruote sgonfie, ma dove vai?
8: Ma Piccari che macchina c'hanno?
7: Ah, boh, non lo so.
8: Ragazzi, Piccari chissà top class.
7: Chissà se lo sa Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web. Ciao Dibbe,
8: ciao,
7: buongiorno,
8: Lorenzo.
7: Anzi, buon pomeriggio.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
7: A proposito di macchine, sei in viaggio in macchina, che macchina hai? Così per farci farti
8: dove
7: tu.
8: Vai? No, dove sei? Che fai?
9: Una Smart è l'unico modo per muoversi a Firenze.
7: Ah, pensavo per sopravvivere, visto che oggi abbiamo fatto il conteggio dei nostri stipendi in pubblico, lo sai?
8: Ah, sì?
7: Sì, abbiamo scoperto che Guardiola ha guadagnato quanto noi guadagneremo in quanti anni della nostra vita.
9: 360 vite.
7: Che meraviglia.
8: Grande Dibe.
7: Dibe, allora, qua chiaramente adesso comincia il toto allenatori un'altra volta. Cioè, nel senso, i nostri ascoltatori: ah, ma perché non prendere Ranieri? Sì, vogliamo Conte, ma Spalletti se ne va, ma prendiamo. E il problema è sempre cambiare l'allenatore, detto che so la tua idea che puoi esporre naturalmente su Spalletti, però il problema è sempre cambiare l'allenatore, dobbiamo cominciare a uscire da questa logica.
9: No, bisogna uscire un po' da questa logica, perché lo dicevo anche con te, Enzo, insomma, ci vogliono dei progetti seri, quindi qualcosa può andare storto, come sta andando storto per la Juventus, ma bisogna andare avanti secondo quelle che sono state le idee, secondo quello che è stato proprio il progetto messo a punto. Cioè, la Juventus ha fatto una scelta chiara, ha rischiato quando pensava di non rischiare, rinnovando il contratto a Spalletti. Ora però non puoi tornare sui tuoi passi, perché comunque è giusto che, anche se per una stagione le cose non sono andate come ci si aspettava, si vada avanti con questa linea, se no si rischia di fare un po' quello che è stato fatto anche negli anni passati, no? Quando le scelte non erano, e soprattutto quest'anno, quando la scelta Tudor non era una scelta
7: convinta,
9: insomma, esatto, convinta, e poi alla fine sappiamo tutti come è andato a finire, che è stato un lento inesorabile declino dello stesso Tudor fino appunto all'esonero. Quindi che la Juve vada avanti con Spalletti, che tanto di meglio in giro non è che ci sia così tanto.
7: Voglio fare, prima di farti fare la domanda a te, Alessandro.
10: Ma magari non voglio fare nessuna domanda, perché e quando
7: allora
10: parla
7: vattene.
10: Lorenzo io non ho niente
7: allora
10: da dire.
7: Vattene.
10: Ascolto e imparo.
7: Non serve a niente, vattene.
10: Sì,
7: allora, no,
10: sto andando via.
7: Allora, perché ovviamente qua tu lo sai che c'è una parte della tifoseria della Juventus, ovviamente tutti rispettosi di avere la propria opinione, che sono i famosi bimbi di questo
10: Conte.
7: Caso di Conte. Ok. Io però ricordo una cosa, correggimi se sbaglio. Antonio Conte comincia la stagione col Napoli, il primo anno, quello dello scudetto, che poi ha vinto grazie anche magari a
10: sì.
7: qualche...
10: Perde col Verona, va nello spogliatoio, ma lo racconti sempre.
7: Mi fai fare questo ragionamento, che se no non si capisce. Allora, si mette alla guida del Napoli, esordio contro il Verona, prendi 3 gol. Vai in conferenza stampa, io mi vergogno, non mi sono mai vergognato tanto, mi dovete comprare i giocatori, tu da esperto di mercato sai che quella settimana, /2, c'era la pausa nazionale se non sbaglio, ne arrivarono 5 e il Napoli cominciò il suo percorso, 5 non 5 scappati di casa, 5 giocatori che sono costati tanto al Napoli. Bene, e Napoli poi vinse lo scudetto, complice anche qualche regalo della Lazio, e Pedro, lo ricordiamo, si è preso pure la pallonata in faccia. Spalletti invece... Prendo sempre l'esempio del Napoli. Arriva a Napoli, prima stagione più o meno simile a quella che sta facendo con la Juventus. Delusioni, errori clamorosi, quel pareggio con l'Empoli, del rinvio sbagliato da Meret, un disastro. C'era una squadra di grandi giocatori. Quell'estate, a un certo punto, via tutti. Il Napoli smantellò i campioni che erano ancora figli dell'era di Sarri e tutti quanti noi esperti, voi esperti di mercato e noi giornalisti a dire... Cavolo, hanno smantellato, punteranno evidentemente ad arrivare quinti, sesti, settimi, e vinse lo scudetto prendendo giocatori che non costavano tanto, ma che lui fece rendere talmente tanto che poi hanno permesso a Napoli di far mercato con quei giocatori, Kvaratskhelia, Osimhen e Lobotka rigenerato. Quindi possiamo dire che in una situazione così completa di ragionamento del genere, in cui la Juventus non può spendere, non può prendere campioni, probabilmente più affine un allenatore che ti valorizza dei giocatori che non costano tanto, piuttosto che uno che se viene dice o mi compri i giocatori o non c'è trippa per gatti?
9: Sì, senza ombra di dubbio, però poi questi giocatori che sulla carta non costano tanto, bisogna provarli.
7: Certo,
9: perché,
7: insomma, e quindi serve il direttore sportivo.
9: Esatto, Kvaratskhelia non costava tanto perché Giuntoli, insomma, l'andò a prendere... direttamente in Georgia, però Kvaratskhelia è un giocatore che vale 150 milioni adesso, e non solo per meriti di Spalletti, insomma è un giocatore che anche con Marangio, Santarelli, decidete voi chi fa il primo e chi fa il vice, comunque insomma lo metti in campo e fa quello che vuole. Battute a parte, sono d'accordo, quello che sto cercando di dire da ormai settimane, ma non parlando solo di Juventus, parlando di tutti i club italiani, è che ci vuole pazienza, anche perché gli instant team abbiamo visto che non funzionano. Cioè, la prima volta che si parlava di instant team fu quando la Juve prese Di Maria, riprese Pogba, vai, passa certo. La squadra della Juve per vincere subito, e poi abbiamo visto come è andato a finire. Quindi serve pazienza, serve accettare anche magari di fare qualche stagione tra terzo e quarto posto, ma istruendo qualcosa, cosa che la Juventus nelle ultime 2 stagioni ha fatto poco, perché ha costruito veramente poco.
10: Ma Lorenzo, su questo però è chiaro che il dubbio dove si è instillato rispetto alla conferenza stampa post partita, secondo me totalmente sbagliata di Spalletti. Intanto perché Spalletti non può dire vabbè siamo in Europa League. Ma come siamo in Europa League? Cioè, hai perso con la Fiorentina, hai pareggiato col Verona in casa, è un disastro, questo dobbiamo dire, perché se no non raccontiamo la verità. Ma poi va a dire devo riflettere su me stesso. Ecco, sto riflettere su se stesso, che vuol dire secondo te?
9: No, non vuol dire che sta pensando di lasciare, anche perché insomma è vero che hai pareggiato col Verona e con la Fiorentina e hai perso con la Fiorentina, ed è anche vero che, come si dice, si sente dire negli ultimi giorni, no, Spalletti è l'ultimo dei responsabili, va bene, sono d'accordo, ma è tra i responsabili.
10: Certo,
9: cioè essere ultimo, penultimo, terzultimo, quintultimo cambia poco, perché con Verona e la Fiorentina devi fare 6 punti.
10: Bravissimo.
9: Quindi hai voglia te a dire no, ma gli hanno comprato giocatori sbagliati, quella squadra è costruita male, Cop Miners non è un giocatore di calcio, e tutto quello che vogliamo, e Davide Openda non sono attaccanti da Juve, possiamo dire quello che vogliamo, ma con la rosa che ha la Juve devi battere sia il Verona che la Fiorentina. Quindi questo per dire cosa? Che Spalletti chiaramente ci sarà rimasto male anche lui. Poi stiamo assistendo a delle parole da parte di allenatori che dopo le partite fanno più danni che la grandine. Ora da uno come Spalletti magari ce lo aspettiamo meno, ma sentiamo delle dichiarazioni post partita che sono roba da mani nei capelli che nessuno dei tre di noi ha. Però diciamo che insomma Spalletti non sta pensando di lasciare, perché sarebbe insomma un fallimento clamoroso. Si deve mettere lì, pensare a lavorare, leccarsi le ferite, ma poi guardare soltanto avanti.
10: Lore, dove va invece Conte, così ci togliamo il dente?
9: Ma guarda, le opzioni non è che siano così tante, eh. Poi se deve innescare questo domino, che chiaramente poi vedrà anche allenatori andare magari in dei posti dove non ci aspettiamo, però le ipotesi principali secondo me sono: uno, la nazionale, vediamo, insomma ci sarà tempo fino al 22 di giugno per parlare di tutte queste cose, quando ci sarà l'elezione del presidente federale, che a meno di colpi di scena dovrebbe essere Malagò, e quindi poi capiremo chi sceglierà Malagò, perché sono due le panchine, insomma quella del Napoli si libererà io credo lunedì, perché sì, insomma Conte sì, è stato anche abbastanza chiaro, no? Sì, dicendo già a metà della Laurentiis, non vi dico niente per rispetto del presidente, però insomma se aveva deciso di restare secondo me l'avrebbero già comunicato.
10: Certo, ma è chiaro.
9: Dall'altra parte c'è anche il Milan, perché in nazionale ora i nomi caldi sono due. Io sono sempre lì pronto ad aspettare il colpo a sorpresa dall'estero, vi dico la verità. Cioè dall'estero, un commissario tecnico straniero.
7: Guardiola.
9: Però, beh, non lo so, però vediamo. Guardiola dovrebbe mettere una mano sul cuore e dire ok, dei soldi non mi interessa più niente, perché ne ho così tanti che Marangio di Benedetto gli ci vogliono 360 mila di guadagnare. Però insomma, detto questo, o Allegri o Conte, no, sono i nomi, i due indiziati. Quindi se Allegri va in nazionale, si libera la panchina del Milan, vedi mai che Conte chiude il cerchio delle tre, insomma Juve, Milan, Inter, oppure vi dico la verità, per me Conte dovrebbe stare anche un anno fermo a vedere cosa succede, a riposarsi un po', perché si parla tanto, no, di come Conte sprema i giocatori, ma spreme anche se stesso, perché stare a quei ritmi lì di intavolatura ogni giorno della tua vita, poi alla fine un po' ti devi fermare.
10: Assolutamente.
9: Quindi insomma, ci sono varie possibilità, anche quella che possa rimanere fermo un anno.
10: Senti, l'ultima domanda è: ho capito quante vite ci vogliono per voi due per raggiungere sì, Guardiola. Piccari invece quante vite ha bisogno secondo te? Per
9: no, Piccari è una cinquantina.
10: Ecco, no, volevo questa, volevo la conferma, con la cinquantina ci arriva.
7: Sì,
9: sì, sì, voglia,
7: ma è facile proprio. Senti, veramente l'ultimissimissimissima è la tua sensazione su Comolli?
9: No, via Comolli, andrà via, ma non può fare altrimenti la Juventus, perché cioè, allora, voi lo sapete, ne abbiamo parlato tanto di quanti dubbi io abbia avuto fin dal primo giorno in cui è stato preso Comolli, questo signor nessuno, con tutto il rispetto, che arrivava come un kamikaze alla Juve, pensando di insegnare alla Juve come si fa il calcio.
7: Invece ne ha parlato manca di buongiorno.
9: All'Italia, esatto, come si fa il calcio. Quindi adesso io faccio sempre il raffronto con l'anno scorso. L'anno scorso la Juve aveva chiesto due cose a Giuntoli: di arrivare quarto e di abbassare il monte ingaggi, rientrando un po' dal punto di vista economico. Monte ingaggi l'ha abbassato, quarto è arrivato e poi è stato anche mandato via. Aveva fatto gli errori, ci mancherebbe altro, però comunque gli obiettivi fissati erano quelli e lui li aveva centrati anche chiaramente attraverso il lavoro degli allenatori e dei giocatori. Quest'anno a Comolli che cosa le avevano chiesto? Di arrivare sesto e di alzare il monte ingaggi? Se è così ha qualche chance di restare, ma altrimenti devo capire poi con che faccia la Juve lo confermerebbe. Quindi secondo me Comolli via, Chiellini avrà più potere, potrebbe diventare anche amministratore delegato e magari un uomo di fiducia, il solito nome di Tognozzi che torna fuori, rimesso lì, e Ottolini comunque che sarà il direttore sportivo, che farà tanto mercato.
7: Modesto è già stato avvistato in Lapponia?
9: Sì, sono quelli che hanno l'accento sulla finale che fanno fatica
7: sì.
9: a rimanere, secondo me.
10: Grazie Lorenzo.
7: L'ultimo in campo era Pogba, penso un po'.
10: Grazie Lorenzo.
7: Ciao Dibbe, grazie.
10: Ciao.
7: Buon rientro.
10: Ragazzi. Ciao, un abbraccio.
9: Ciao, ciao.
10: Certo, io sto vedendo una cosa adesso, no? Ora ci sono capitato, ma secondo te, ma la Juve in questo momento ma può appostare una cosa del genere? Io capisco che devi far vedere la nuova maglia, capisco.
7: Allora, io ne parlavo questa mattina con il...
10: Sostanzialmente hanno postato, giusto per chi non lo vede, ha cambiato immagine, copertina con Locatelli, Bremer, McKennie e Yıldız.
7: Bravo, ribadisci i nomi?
10: Locatelli, Bremer, McKennie e Yıldız.
7: Giustamente.
10: Guarda, io vedo il primo commento sotto, fate schifo. Cioè, primo commento sotto di un amico, fate schifo.
7: Ho fatto una bella chiacchierata questa mattina con l'amico comune. No, non cancellare ancora, aspetta, resta là.
10: Leggo quello sotto, col cavolo che vi do più di un euro. Poi la miglior maglia dell'Europa League. Ma davvero, un tempo c'era del Piero Tevez Higuaín. Bravo, emozionare in questa foto.
7: Allora,
10: il momento migliore per cambiare la foto profilo
7: stamattina. Non cancellare ancora.
10: No, è qui Maraggio.
7: No, perché
10: e ti devi calmare Maraggio però.
7: Devi che siamo nervosi.
10: Allora, se no tu sei nervoso.
7: Stamattina
10: io no.
7: Parlavo con l'amico comune.
10: Che ha fatto questo?
7: Parlavo con l'amico comune Jacopo Galvani.
10: Sì.
7: Ok. E guarda, ho detto non cambiare e
10: ma
7: cambia.
10: Ma cosa vuoi?
7: Resta là. Sì. Fermati con l'amico comune Jacopo Galvani. Ed è stata una bellissima chiacchierata. Ripetimi i nomi.
10: Ancora, ripetimi. Locatelli, Bremer, McKennie, Yıldız.
7: Con che fanno vedere che cosa?
10: La nuova maglia della Juve.
7: Benissimo. Questi signori del calcio moderno devono capire che non conta, puoi fare la maglia più bella del mondo, ma devi vedere indossa chi sta questa maglia.
10: Questo casino per di questo,
7: no,
10: ma
7: sì,
10: sei d'accordo?
7: Sì, sì, sì. Cioè perché noi alle volte perdiamo di vista l'aspetto più importante.
10: Certo, certo.
7: Perché... un amico giustamente qualche tempo fa disse: a sentire i vostri messaggi ci rendiamo conto che ci sono tutte persone dai 40 in su che sono ancora appassionati di Juve, che seguono ancora, perché i giovani, ma manco se le guardano le partite ora, ma i giovani scelgono il campione, tifo il Paris Saint Germain perché c'è questo, seguono il campione, ok? E non c'è più l'affezione alla maglia, perché quell'affezione alla maglia te la stanno strappando questa modernità. Io faccio maglie che non c'entrano niente, compro giocatori che non rappresentano e che non hanno il valore della mia squadra, faccio i concerti allo stadio, metto il jet set, li faccio scendere dal campo in modo che danno le mani, metto la musica a mille là che ballano eccetera. La gente non ha bisogno di questo, almeno i tifosi veri come quelli che hanno vissuto generazioni diverse hanno bisogno di vedere un senso di appartenenza che va oltre la maglietta nuova, oltre il business.
10: D'accordissimo, non ho niente da aggiungere.
7: Perché se tu, e l'hai detto tante volte, compro la maglia perché mi piace, e hai sempre detto volutamente, e ti faccio l'applauso su questo.
10: Grazie.
7: Non ho mai messo il nome dietro.
10: Mai? No, non lo
7: perché
10: metto.
7: Non
10: perché
7: c'è
10: non
7: un
10: mi
7: simbolo.
10: Rappresenta nessuno.
7: Tant'è vero che qual è l'unica maglia che ha un nome vero nella Juventus? Quella che usano per gli allenamenti. Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Quella è l'unica maglia che rappresenta la Juve in questo momento. Cioè la maglia che ti ricorda cosa eravamo.
10: Infatti ho sempre messo quella col tacco. Allora dobbiamo venire da voi ragazzi, vi ricompriamo tutti, vai Rossi. Cioè tutti, siamo già oltre 300, però insomma ci proviamo, vai.
11: Salve, buon pomeriggio, ma non bastano 40 secondi per spiegare il declino Juve. Allora, Vincenzo questa mattina è andato vicinissimo dicendo la fretta. Poi aggiungo, bastava una guardia svizzera davanti alla cassaforte. Poi aggiungo, non è che servono gli dei del calcio per portare avanti la tua indole, la tua storia. Cioè il blocco italiano, il primo trofeo che tu dovrai andare a riconquistare è la nuova spina dorsale quando è finito, quando l'hai persa. Ok, come l'abbiamo sempre fatto con gli italiani, ok, guardiamo anche la nazionale, gli italiani, ok, allora ogni anno un pezzo alla volta, Calafiori, Leoni, Carnesecchi, Palestra, eppur ci sono, mi andavi a rivoltare la B, la C, pure tu Minillo del Benevento è meglio di David de Openda.
7: Guarda che non ha tutti
10: no,
7: i torti.
10: No, no, sembra,
7: poi determinati,
10: cioè la voce che sembra l'attore, come si chiama?
7: Poi determinati giocatori magari
10: si chiama? Quello che faceva il padre di Checco Zalone nel film che fa
7: qualche indicazione in più precisa
10: della Basilicata, come si chiama?
7: Basilicata. Sì, ragazzi, questo è veramente vabbè, ci arriverai.
10: Conosciutissimo.
7: Conosciutissimo, cercalo su Google. Lui c'ha ragione. È vero che magari il Palestra e la situazione te lo fanno costare caro e amaro, ma tu devi intercettarlo prima. Prima lo devi intercettare. E c'ha ragione anche Luca, che prima mi ha mandato un messaggio. Adesso ecco qua, l'ho trovato. Il post della Juventus è in perfetta sintonia con i tifosi e le tifose che allo stadium, una volta inquadrati, sorridono anche se perdiamo 0-2 con la Fiorentina. Ci sono due immagini.
10: È allucinante. Quella roba lì è allucinante.
7: Una, e questo è il tifo che vuole
10: Rocco Papaleo, bravo Rocco Papaleo, grazie Danilo, ti ringrazio di cuore.
7: Questo è il tifo che vuole la nuova,
10: ma io non la voglio
7: il
10: quel
7: nuovo
10: tifo
7: asset calcistico.
10: Io non lo voglio.
7: Ok, perfetto. Giustamente Jacopo sempre stamattina mi diceva che c'è un amico che vive in America, tifosissimo del Milan, che si va a vedere tutte le partite dei principali sport americani. Dice vanno lì, non se ne fregano nulla dello sport in sé, della partita, vanno lì perché è un evento in cui ci si trova, si viene inquadrati, ah mi stanno inquadrando, diamoci il bacio, che loro ci stanno trasformando in questo, quando noi prima eravamo quelli che ci abbracciavamo con quello che non conoscevamo, che litigavamo allo stadio con quello che non conoscevamo per la nostra squadra. Adesso vanno là, finisce 0-2 e tu l'hai raccontato ieri, fammi l'autografo. Ma l'autografo da chi?
10: Ma te l'ho detto.
7: L'autografo da chi?
10: Grazie, è arrivata una marea di messaggi su Rocco Papaleo. Ma sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, Vincenzo. A cantare tirate fuori le palle, c'erano 50 tifosi. Il giorno dopo alla Continassa si sono presentati lì a chiedere l'autografo.
7: Da chi?
10: Purtroppo è così. Purtroppo quando poi ragazzi, giustamente ci siamo dovremmo fare, andiamo.
7: Te ne dico un'altra.
10: Ma non lo facciamo perché poi giustamente Luca ha fatto, infatti l'ho visto anche io il messaggio. Si fanno vedere, mi dai la maglia, questo è il tifo oggi.
7: Te ne dico un'altra che mi fa salire il sangue in testa.
10: Sì, ancora di più.
7: E poi ci fermiamo. Ma mi fa salire veramente il sangue in testa. Poi magari qualcuno di quelli che, a cui faccio riferimento ascolta la radio e mi dispiace, ma quando vedo all'intervallo che entrano le squadre in campo, lascia stare il fatto che quelli vanno a fa catering e poi dopo si siedono un quarto d'ora dopo, ma quando vedo che quando entrano le squadre in campo, la squadra rivale, qualsiasi sia, Lecce, Sassuolo, Milan eccetera, Ambrosini che fa la cronaca da campo, passano dietro sotto al passaggio, al sottopassaggio, si affacciano i tifosi della Juve e gli danno il 5. Ma di che cosa stiamo parlando?
10: So.
7: Noi siamo andati a giocare a Istanbul in uno stadio dove tu entravi e ti tremavano le gambe e ti guardavano con odio. Io non dico che dobbiamo spalleggiare l'odio, che non deve mai esistere,
10: ma
7: non deve concitarsi,
10: sì.
7: Ma la rivalità sì, ma non solo quando entrano gli avversari in campo, anche all'intervallo io li devo far tremare, non gli devo dare la mano.
10: Sono
7: porca miseria,
10: te,
7: mi sale il sangue,
10: te.
7: Mi sale il crimine.
10: L'ultra è diventato lui,
7: il
10: io
7: crimine
10: sto diventato,
7: mi sale.
10: L'ultra è diventato lui
7: perché noi manchiamo proprio delle basi,
10: Vincenzo.
7: Noi manchiamo delle basi, noi veniamo a casa, volete un pasticcino, uè, guarda Leao, mi dai la mano, Leao mi dai la mano. Strefezza, strefezza, mi dai la mano. Grande strefe. Grande. Ma di che cosa parliamo? Ma che cosa è diventato
10: Vincenzo,
7: l'Allianz
10: Stadium? Ma noi avevamo, me l'hai fatto vedere te perché grazie a Dio, gente, youtuber mi pare, che andavano allo stadio non per guardare la partita, ma per insultare Allegri.
7: Per inquadrarsi mentre insultavano Allegri.
10: Ma poteva essere Allegri, poteva essere questo. E poi postarlo. Questi sono i tifosi della Juve. I tifosi, una parte. Questa roba qua. Io questa roba qua, cioè io che andrei in curva, ok? Se uno viene in curva per inquadrarsi e insultare, fai, chi ti pare a te? Qualsiasi giocatore dalla curva vola. Vola di sotto, giustamente. E noi oggi siamo entrati questi. Guarda come sono. Scemo, stupido, vai a casa. Questo. Siamo entrati sta roba qua, Vincenzo. Purtroppo è il calcio moderno, è il calcio dei social. Cioè, ma io non ci volevo credere. Poi me l'hai fatto vedere. Vabbè, allora alzo le mani. Alzo le mani. Però poi, quando ci si interroga, ragazzi, e avete ragione, perché voi sicuramente non sarete così, ma quando si dice sì, allora scendiamo in piazza, andiamo alla continuazione agli chiedere l'autografo.
7: Allora, Marangio, non sono d'accordo, è segno di sportività ed educazione, la rivalità sportiva è altro, dai. Bene, sono d'accordo, ti faccio l'applauso e io sono il primo che dice viva la sportività. La sportività quando Ronaldo ti fa un gol della Madosca, così non
10: oggi è pazzito
7: in
10: Marà.
7: Casa ora e tu ti alzi e gli fai l'applauso. Ma quando c'è la partita, a me della sportività tra un tempo e l'altro, quando io devo stare vicino alla mia squadra e devo far percepire il pericolo e il dodicesimo uomo all'avversario, non mi interessa più. Perché il valore dello sport non è soltanto riconoscere i meriti, riconosciamoli, bravi, alla fine della partita. Ma
10: io
7: durante la partita,
10: dire anche un'altra cosa.
7: Durante la partita si gioca a fianco,
10: sì,
7: alla squadra.
10: Però ti dico anche un'altra cosa: è
7: dopo,
10: vero quello che dice
7: dopo,
10: Claudio.
7: Dopo, Claudio, quando se viene a vincere il Sassuolo a casa nostra, cosa oramai abbastanza di consuetudine, ed escono e vanno verso lo spogliatoio, io là gliela do la mano e che gli dico bravo, hai vinto, qua sono sportivo.
10: Però, Vincenzo,
7: ma prima no.
10: Però Vincenzo, è vero anche un'altra cosa, eh? Che quando noi vi faccio degli esempi di stadi, Firenze, Cagliari,
7: ma che cosa ci fanno a noi?
10: Roma, Milano, poi aspetta, cosa c'è? Bologna. Noi si arriva a cori di ladri, fate schifo, rubate. Quando Napoli, quando non ti tirano i mattoni. Quando non ti tirano mattoni
7: o pipì.
10: Sinceramente, che io a casa mia, allora noi non dobbiamo far sapere, ci mancherebbe altro, e guai a farlo. Bene che venga allontanato, ma che li debba andare lì a dare la mano?
7: Anche no, ragazzi, quando
10: anche
7: stanno
10: no,
7: entrando
10: perché
7: in casa,
10: la domanda che vi faccio è: voi ci siete andati in trasferta? Probabilmente sì, non tutti, ma probabilmente sì. Andate con la maglia della Juve? Vi fate vedere? Probabilmente no. Quindi sportività sono d'accordo, però dovrebbe essere una cosa reciproca. Noi come entriamo negli altri stadi, ripeto, ne ho citati alcuni a caso e ne dimentico altri, la cosa più bella che ci dicono è fate schifo, ladri, dopati.
7: Dopodiché noi ci dobbiamo fermare, ma
10: sì,
7: io sono il primo che si è arrabbiato come una vipera sull'ennesimo gol che ha preso Di Gregorio. Però noi diamo la mano agli avversari che entrano in campo e fischiamo a Di Gregorio che sta giocando la partita. Noi fischiamo i nostri, applaudiamo e diamo la mano agli altri. Non è neanche sportiva. La sportività è bella quando si concretizza alla fine, quando fischi la tua squadra che ti ha deluso e applaudi il rivale che è venuto a fare i punti a casa tua. Ma questa cosa a noi dalle altre parti non la fanno.
10: Esatto.
7: E poi quando voi dite, giustamente peraltro, ah, tutti quanti vengono attaccati, c'hanno la società che li protegge, noi invece sembra che ci fa piacere quando veniamo trattati male. Ma fate lo stesso anche voi poi. Andate fuori e vi prendete gli insulti. State in casa e gli fate l'applauso e gli date la mano. Mandragora, dammi la mano, ciccio. Sei fortissimo. Ma di che parliamo? Vabbè, dai, mi
10: fermo. Signora della misura, la pressione a Marangio e ve la dico subito. A tra poco.
12: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Il
14: Buonasera dalla redazione.
15: Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud de Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla marina militare israeliana al largo di Cipro. È in corso il loro trasferimento verso il porto di Ashdod. L'imbarcazione militare trasporta tra gli altri medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi. I mezzi erano salpati dalla Turchia per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti a Gaza. Tra i fermati ci sono 27 italiani che partecipano all'iniziativa, lo rende noto la Farnesina.
14: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nelle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre il corpo di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
15: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
14: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime europee, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
15: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord a sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini tra mezzi in sharing e privati che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
14: Il tennis. Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso, sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma, il Roland Garros infatti sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon.
15: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
16: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
17: che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
18: In realtà noi diciamo il repulisti, la tabula rasa non l'abbiamo mai fatta. Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo cambiato direttori sportivi, abbiamo cambiato altri interpreti della direzione, ma lo zoccolo duro di scarsitudine dei giocatori che pensano, che ti dico, 5-6 anni fa festini da McDonald's e compagnia bene, ma ancora ci sono questi.
19: Ciao Le Vincenzo, sono Santo. No, non se ne parla proprio di cambiare allenatore, però ragazzi, se con nelle ultime tre in casa, parlo solo delle ultime tre per non parlare dell'intero campionato, con Sassuolo, Verona e Fiorentina fai due punti, ragazzi, noi il nostro gioco, per carità, si basa tanto su Consensao, ma sto ragazzino non sa tirare in porta, è quello che ha più occasioni in tutte le partite, quello che fa più tiri verso la porta è Consensao, più di Vlahovic, ma non sa tirare in porta, ragazzi. Se le sue occasioni le avessero avute gli ai nostri avversari, noi avremmo finito le partite sempre sotto di 2 o 3 gol. Ciao a tutti.
20: Buonasera, sono Maria Grazia da Genova. Scusate se mi permetto, ma la ricapitalizzazione ha un po' poco a vedere con il mercato, perché la ricapitalizzazione serve a ricoprire le perdite. Quindi bisogna vedere di quanto saranno le perdite. Dopodiché, tutti gli anni la Juventus, quando ha ricapitalizzato, ha fatto sempre 80-100 milioni, mai di meno. però lì dipende dalle perdite e non dal, cioè non saranno un indicatore per il mercato, ma servono a coprire le perdite per la mancata entrata in Champions. Poi comunque non lo so, a volte siete un po' troppo ottimisti, a volte catastrofisti, faccio un po' fatica a seguirvi in questo periodo. Buona giornata.
17: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Hai scatenato l'inferno.
7: Ma io credo che...
10: Zitto! Gli ho misurato la pressione, c'ha 190-120. Però...
7: Che è la pressione,
10: zitto,
7: che dovrebbe avere la squadra in campo e i tifosi.
10: Guarda,
7: sugli spalti.
10: C'è questo amico al primo messaggio. Quanto mi piace quando vedo tanti amici ai primi messaggi. Federico da Russi, in provincia di Ravenna, che scrive: state facendo una grande puntata, sono pienamente d'accordo, fuori l'orgoglio bianconero. Ciao Federico. È impazzito. Poi dice a me che faccio l'ultra, capito? Io per almeno non lo faccio in tribuna stampa.
7: Perché Ale, noi chiediamo, pretendiamo, ed è giusto che pretendiamo giocatori con gli occhi da tigre, che se annullano un gol a McKenny che non ha fatto niente, mi vado ad accerchiare l'arbitro, perché tanto chi se ne frega, hanno messo la regola, può parlare solo il capitano, ma vale questa regola soltanto per la Juve, perché gli altri accerchiano l'arbitro in continuazione. Noi invece no, noi diciamo: ah no, vabbè, hai ragione, ho sbagliato, ho spinto, ho fatto male. Poi spingono a noi, Lucumi, a David, diciamo il rigore, ma facciamo la faccia così: ah, non è rigore, vabbè, scusami, mi alzo
10: sì,
7: e chiedo scusa.
10: Perché l'ultra siamo io e te, capito? Lui è impazzito. Sì,
7: quindi noi pretendiamo l'occhio da tigre e l'aggressività dei giocatori in campo, ma in qualche modo anche l'Allianz deve tornare ad avere l'aggressività, la cattiveria, il fortino, che non significa soltanto, e faccio un applauso infinito a tutti i ragazzi della curva, cantare dal primo all'ultimo, fischiare quando le cose non vanno bene, applaudire quando vanno bene, anche se magari il risultato non è giusto, ma si è visto l'impegno. Ma durante la partita non esistono sorrisini, abbracci, pacche sulle spalle, che bello, è passato Strefezza, no, no. Esiste solo la Juve in quel momento ed esiste per

0: a rischio di essere sentito e sicuramente inquadrato, perché era il periodo Covid e non c'era nessuno sugli spalti, e gliene ha dette quattro abbastanza pesanti a Conte. Perché il presidente della Juventus si alzava e faceva sentire la cattiveria, la voglia, l'aggressività, la temperatura alta, e il tifoso invece deve fare l'applauso?
1: Paolo da Bordano in provincia di Udine ci gira questo articolo: costringono un tifoso della Juve a svestirsi e lo picchiano, Daspo per tre ultra dell'Udinese. Poi sai, Paolo, grazie per aver girato questo, c'è un codice, ci sarebbe anzi un codice ultra, nel senso che le famiglie, le persone da sole non si toccano, ma evidentemente questi neppure lo sanno. Però noi gli battiamo le mani.
0: Sì, noi vogliamo essere sportivi.
1: Ma quale sportività? Venite a Napoli con la maglia della Juve addosso e poi mi direte.
0: Noi vogliamo essere
1: signor
0: sportivi.
1: Signor Marangio, quando entrano i giocatori, la tribuna e la T100, che contempla purtroppo gli inviti delle società e sponsor, che annovera anche ai miei tifosi juventini che allo stadio vengono per fare selfie e mangiare a scrocco, e che di Juve non gli frega nulla. Io la penso per Vincenzo, forse è quello che ci manca, l'essere cattivi. Basta vedere un torto che ci fanno e nessuno che accerchia l'arbitro. Quanto ti capisco, Vincè. Io, pubblicista accreditato nella mia città da anni, a volte sento nostalgia della mia curva a guardare certi tizi. Non sapete quale nervoso mi sale. State sbagliando. Ognuno è libero di tifare come vuole, con rispetto altrui. Lo dice un tifoso, non uno sportivo, quando si parla di Juve. Massimo da Modena. Quindi anche Massimo giustamente ci dà il suo punto di vista.
0: Certo, Massimo, però fermati un secondo.
1: Fa l'ultramarancio.
0: Noi diamo le carezze, facciamo gli applausi agli avversari quando a casa nostra hanno riempito di insulti razzisti McKennie, e alla fine del campionato, perché è finito il campionato, ancora non si sa che punizione danno alla curva del Parma, perché non gliel'hanno data. Perché a casa nostra abbiamo fatto sì che fosse permesso tutto per gli altri, mentre noi dobbiamo stare buoni, buonini, fare le carezze, le foto, gli applausi, i bonbon, le fotografie.
1: Ivan Dallatina, dai su, 120 su 120 sicura con la nitroglicerina, calate la pressione di Marangio. Poi ciao Alessandro e Vincenzo. Paolo, la Roma ha vinto la partita di Parma perché hanno circondato talmente l'arbitro che ha avuto paura di essere stuprato. Davide Ragatteo a mare, innanzitutto un saluto, io voglio ritornare in Juve brutta, sporca e cattiva. Grande Marangio, così ti voglio sentire, Alfonso Battipaglia. Vai con i vocali. Ragazzi, io non riconosco più questo,
0: no,
1: vai.
0: Perché poi quando è troppo è troppo.
1: Bravo Marangio.
2: Ciao ragazzi, Andrea Vicenza.
1: Ciao, ciao Andrea.
2: Speriamo che leggiate il mio messaggio di oggi, comunque lo facciate passare. Mi sono fatto un'idea un po' particolare, volevo discuterne con voi. E se fosse proprio la società che ha calato un diktat e ha imposto di non partecipare ad alcuna Coppa Europea quest'anno,
1: ragazzi, non scherzi,
2: al di là proprio per il motivo che partecipare a una Coppa Europea con la squadra che abbiamo significa farsi male e sfigurare.
1: Ragazzi, non scherziamo, qui ci sono in ballo centinaia di milioni. Ragazzi, andiamo avanti.
0: Anche perché vuoi dare l'ultima ora che hai letto?
1: No,
0: poco fa.
1: Anche perché la Juve, ragazzi, allora i confronti ci saranno la prossima settimana. Ma viene ribadito fermamente il concetto che la Juve senza Champions, quindi in Europa League, farà almeno due cessioni eccellenti. Lo stiamo raccontando da tempo, ma adesso arrivano anche le conferme. Almeno due cessioni eccellenti.
0: Però quando dicevamo che non era la stessa cosa stare in Europa League o in Champions League, cioè non è vero, non è vero, anzi si riparte più cattivi, più bravi, sì, cattivissimi. Faremo gli applausi anche alle squadre che vengono dal quarto mondo del calcio.
1: E tu, Vincenzo, prima dicevi due cessioni eccellenti, Bremer e Cambiaso. Speriamo. Cioè, nel senso, speriamo ci si possa fermare lì. Speriamo ci si possa fermare lì.
0: Ah, e poi
1: ripeto, io non rimpiango nessuno di questi,
0: No, però quello con il quale me la prenderei un po' di meno è Yıldız, perché ricordiamoci che sta giocando con un'infiammazione al ginocchio, quindi se non riesce a rendere perché gioca un'infiammazione al ginocchio, perché non abbia, tu dice giustamente, ma ragazzi, hanno preso Boga, tutto a posto, Boga non vale Yıldız. Sei arrivato a doverti giocare ancora una volta le gare decisive, e le hai perse, nel momento topico, con i giocatori che chi c'ha l'infiammazione, chi sta stanco, chi... Due ce ne abbiamo bravi. Uno. Un fuoriclasse abbiamo. Quanti fuoriclasse abbiamo? Uno. Per ora.
1: Vai, comunque, due cessioni sicure, due, e poi vediamo se invece due saranno tre. Prego.
3: Ciao ragazzi, Roberto Bobo dall'Aquila.
1: Ciao Roberto.
3: Io

0: Sono ancora arrabbiato e non la voglio vedere, non la voglio tifare, ma nel senso che della mediocrità al potere, come vi ho scritto domenica, poi non so come l'avete giudicato il messaggio, io ne ho piene le tasche, non se ne può più. Mi chiedo quando è che John Elkann venga giudicato per quello che sta dimostrando di essere, cioè un imprenditore che è costretto ogni volta a mettere mano al portafogli perché sbaglia a monte. Ma ragazzi, ma degli imprenditori non dovrebbero fare così, eh?
1: Allora, io so che questo amico la tiferà ancora più di prima, ma ha perfettamente ragione, certo, su quello che dice.
2: Certo.
1: Non ho la mediocrità. Però ragazzi, l'Europa League, che per me bisogna provare a vincere, ok? Porterà alle cessioni.
2: Certo che le porta le cessioni, ma l'abbiamo sempre
1: le cessioni
2: detto.
1: L'abbiamo sempre. Ma vabbè, Vincenzo, ci vuole ingegno. Però noi che siamo due, l'abbiamo detto. Noi, Claudio, Antonio, tutti, perché sappiamo come funziona. Quindi la Juve dovrà cedere. Ok? Poi, attenzione, magari sei fortunato e... Oh, io Bremer gli voglio un bene all'anima, ma se deve essere sacrificato lo sacrifichiamo. Cambiaso per me deve andare via a prescindere.
2: Turam, Bremer e Cambiaso sono questi tre nomi che sono già in rampa di lancio, esatto. E dobbiamo sperare che non carezzino l'idea di venirci a proporre qualcosa di esatto, impossibile per Ildiz. Però è questa la storia,
1: esatto.
2: E tornando al tifo, scusami, esatto. Scusami, no, tornando,
1: io
2: al
1: mi
2: tifo,
1: chino, paura.
2: Tornando al tifo, tornando al tifo, sì. I tifosi del Torino hanno lasciato il Toro da solo tutta la stagione. Guarda caso nel derby ci saranno. E secondo voi quando entreranno i giocatori della Juve gli faranno la carezzina per la,
1: sì,
2: sportività?
1: Come no, li vanno lì, danno il 5. Vai, sentiamo un altro vocale.
3: Ciao Giorgio di Roma.
1: Caro.
3: Io voglio dire una cosa intanto al nostro presidente, che la prima cosa che ha rovinato da quando c'è lui, che ha levato la cosa più bella che avevamo noi, il raduno a Villa Perosa, che c'era il classico discorso della società che metteva in testa che cos'era la Juve e gli obiettivi da vincere. La presentazione allo stadio è una cosa squallida, non è da Juve. Ha tolto la cosa più bella che avevamo. Primo, tutti questi giocatori che ci abbiamo da qualche anno, non c'è un giocatore che è da Juve. Non c'è un giocatore della classica frase fino alla fine, perché la partita come la Fiorentina, come domenica, sappiamo giocatori ex Juve, come era una volta, davano il sangue fino all'ultimo. Oggi sono tutte signorine, non se ne salva nessuno. Se mi dite uno che devo salvare la Juve, non c'ho nessuno.
1: Oh, naturalmente a questo amico condivido signorine nel senso, no, perché poi arriva questa società, sì, patriarcale, sì. No, lui voleva dire che non hanno perché vedi amico mio, purtroppo in questo mondo bisogna, allora non signorine, poi capite, dite a me che io adoro il mondo femminile, no, perché sai, cioè, una tizia disse che io siccome non guardo il calcio femminile sono insomma uno di quelli che non gli piacciono le femmine, anche questo mi sono sentito, ma va bene, ognuno può dire quello che gli pare. Allora, signorie, nel senso che non hanno carattere, ok? Grazie. Non guardo il calcio femminile, lo guardo poco perché onestamente quando guardo tutte le partite, però ecco questo.
2: Però io a Giorgio faccio un applauso, che è esattamente quello che dicevo ieri, quando dicevo, forse qualcuno se l'è perso, se sono contento che la Juve sia in mano agli Agnelli, alla famiglia Agnelli, scusate, purché esista ancora il messaggio della famiglia Agnelli. Io vi ho fatto l'esempio proprio di Villa Perosa, dove c'erano giocatori come Ronaldo, Pjanic, Higuain, Dybala, giocatori veri che erano lì in silenzio davanti al simulacro della famiglia Agnelli o dentro Villa Perosa con Andrea Agnelli, ed Elkann, che gli raccontavano i valori della famiglia. E lì si formava
1: però
2: l'identità juventina.
1: Ora io però ti voglio dire una cosa. Tutto questo è, no, bello, bellissimo, giusto e corretto. Io però non ti voglio prendere. Prendete un giocatore a caso di questa rosa. Lo metti lì davanti a Villa Perosa. Secondo te diventa Batman?
2: No, ma gli tremano le gambe. Gli tremano le gambe. E si rende conto che sta portando una maglia di una pesantezza unica. Per cui o brucia tutte le energie che ha in corpo, oppure di fare una partita come quella col Verone, andare davanti alle telecamere a ostentare sicurezza e tranquillità, non se lo sogna. va davanti alle telecamere a chiedere scusa, perché sente ancora il peso di quei discorsi. Poi sono d'accordo con te che non ti dà il mantello quella cosa, ma ti dà identità, senso di appartenenza, ti fa capire che devi sputare sangue fino alla fine per questa maglia.
1: Intanto c'è Alessandro che dice: ho esultato più per questa puntata, ma tutto merito di Marangio, che per i gol della Juve. Io però, allora, sta emergendo un altro aspetto, ok? Devi stare calmo.
2: No.
1: Perché noi abbiamo detto, lo stiamo dicendo, ora insomma, la cosa verrà fuori la prossima settimana, che la Juve farà delle cessioni eccellenti. La maggior parte degli amici stanno scrivendo: ma mi dite chi sono gli eccellenti? E avete ragione, perché non li individuo. Cioè, sta passando un messaggio che, da un lato, Vincenzo, io comprendo anche. Cioè, eccellenti chi? Eccellenti può essere Bremer, perché in questo momento, secondo me, Bremer, io non scommetto nemmeno questo sul fatto, questo è il condizionato, il telecomando. Bremer va via, è il primo che va via. Bremer, ce ne faremo una ragione, dovremmo creare un difensore come lui, ma andrà via. Andrà via Cambiaso.
2: Tanto nel derby giochiamo con Gatti.
1: E siamo contenti che Cambiaso vada via perché ha finito il ciclo. Andrà via Turam. Se con questi noi riusciamo a fare degli introiti importanti, forse ci fermiamo qua. Ma se sei costretto a svendere, perché comunque tu devi ripianare, forse ne andrà via anche un altro. Però vedo, e questo tutto sommato mi conforta, che giustamente non ci si strappa, non ci si strappa le vesti per nessuno. Per nessuno. Prego.
4: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Massimiliano, provincia di Brescia.
2: Ciao.
4: Manca solo che Spalletti se ne vada, solo quello manca per completare il disastro. Spero proprio che, dato che mi sembra un allenatore molto serio, dato che ha dato la parola firmando il contratto, rimanga. Al netto del fatto che poi Conte sarebbe una iattura. Non dimentichiamo che Conte ha vinto tanto con la Juve, niente da dire. Ma i giocatori che aveva allora, per quanto di nome non molto altisonanti, erano più forti di questi che abbiamo adesso. Spiace dirlo, però è così. Quindi speriamo bene, sempre e comunque forza Juve.
1: Allora io volevo
2: volevo
1: farvi vedere, eccolo qua. E poi sembra, no, che dunque, differenza tra introiti Champions e Europa League. Poi fate voi i vostri calcoli. Allora, ingresso nel girone, la Champions porta 18 milioni, l'Europa League 4. Per ogni vittoria la Champions porta 2 milioni, l'Europa League 450 mila euro. Il pareggio 700 mila euro, la Champions 150 mila euro, l'Europa League. Poi bonus primo, ottavo posto, altri 2 milioni dalla Champions, 600 mila euro Europa League. Bonus nono, sedicesimo posto, 1 milione la Champions, 300 mila euro l'Europa League. Poi lasciamo perdere i playoff. Ottavi, ingresso agli ottavi, la Champions porta 11 milioni, l'Europa League 1 milione e 700 mila euro. Ai quarti, la Champions 12 milioni, l'Europa League 2 milioni e mezzo. La semifinale, roba che a noi non ci interessa, ma per dire, 15 milioni, l'Europa League 4. La finale, 18 milioni, l'Europa League 7.
2: Tradotto in discussioni semplici,
1: sono tre giocatori da vendere.
2: No, al di là di questo, sì, sono tre giocatori da vendere. Tradotto, se vinci l'Europa League, guadagni quanto? Il gettone di partecipazione alla Champions League. Ok? Immaginate la distanza economica. Immaginate la perdita economica. Immaginate la necessità economica. Questo è. Ma questo lo sapevano, voi lo sapevate, probabilmente piano piano l'avete capito, chi non l'aveva capito adesso lo sa ancora di più, ma la squadra lo doveva sapere, l'allenatore lo sa, e quando lo stesso Spalletti, perché io poi ce l'ho per tutti quanti, io voglio che lui resti, e sono convinto che anche con dei giocatori che non sembrano di prima fascia, lui li trasforma e fa diventare una grande Juve, ma anche lui disse poi questa storia che gli introiti non introiti era un modo per non dare pressione a una squadra che deve avere pressione, perché sei Juventus, ma lui non gliela dava, giustamente, perché sa che sono fragili. Quante volte ha detto sono bravi ragazzi, ma nessuno c'ha la faccia di C che c'aveva per esempio Vlahovic, che comunque non basta ma è già qualcosa. E allora per tutto l'anno fino alla fine ha cercato di proteggerli, ma io posso passare il tempo a proteggere la mia squadra invece che responsabilizzarla solo perché ho paura che questi crollano, e infatti puntualmente sono crollati.
1: Infatti, giustamente Severino, senza contare che dalla Champions poi diminuiscono gli introiti senza Champions e di sponsor, che non sono soltanto quelli della maglia, sono anche tutti quegli altri. Giustamente Pier dice: Ale, mi daresti il nome dell'antipertensivo che prende Marangio? Perché da domenico la massima a 190 e non scende. Ora, Fede, dammi la tua, te lo prendi per l'ipertensione, così glielo diamo. Un altro amico dice: sì, a quelli bisognerebbe aggiungere anche i rientranti. Lo so, ragazzi, ma i rientranti come non li vogliamo noi? Gli altri, secondo voi, li vogliono? Cioè, il più grande centrocampista che abbia mai avuto la Premier League, cioè Douglas Luiz, secondo voi chi lo vuole? Il più grande, la più grande ala del campionato spagnolo, Nico Gonzalez, secondo voi chi lo vuole? Rugani, chi lo vuole? Arthur, se rientra, chi lo vuole?
2: E nessuno, ragazzi, perché, e lo leggerete nell'editoriale di domani, a furia di sbagliare il mercato tu hai allungato la lista dei giocatori che poi devi svendere, e più aumentano i giocatori che devi svendere, meno riduci la possibilità di acquistare giocatori di livello. Quindi invece di crescere, decresci ogni anno un po' di più. Non a caso l'anno scorso abbiamo centrato la Champions all'ultima giornata, quest'anno siamo in Europa League solo perché l'Inter ha vinto la Coppa Italia, altrimenti eravamo in Conference. Perché? Perché poi ti cominciano a tornare ancora questi qua e tu hai aggiunto David, Openda, Jegrova, hai aggiunto gente che l'anno prossimo avrà un valore ancora minore. Proverai a farglielo crescere il valore, sceglierai altri giocatori. Se ti funziona ed è bravo Spalletti, come sono sicuro che sia, li valorizza e piano piano ci si rialza. Ma se non valorizza i giocatori che arriveranno, che non saranno di prima fascia, si aggiungeranno ai David, ai Openda, ai Nico Gonzalez, ai Douglas Luiz, agli Arthur, ai Gatti, a questi qua.
1: Stefano dice: ragazzi, ho sentito il confronto tra gli incassi, volevo iniziare a chiamarla con il suo nome, non abbiamo guadagnato la qualificazione, siamo retrocessi in Serie B europea.
2: Certo che siamo retrocessi in Serie B europea.
1: Sì, Stefano, vero, dopodiché fammela vincere, però è vero, è così. Mentre Fabio, che saluto perché ha il primo messaggio anche lui che ci manda, dice: dopo il giorno di tristezza mi sto convincendo che sia meglio farsi un anno in Europa League, almeno non avremo più una certa presunzione, si ricomincia con un po' di umiltà. Guarda, questa è una lettura che ci sta, con i sacrifici che dobbiamo fare, perché l'abbiamo visto, no? Leggendo questa roba qua, ecco, io però il messaggio che mi piacerebbe mandare, poi naturalmente è giusto che ognuno di voi la pensi, la prenda come vuole, cioè quando inizia da lunedì prossimo, che il campionato sarà alle spalle, speriamo non con un'umiliazione nel derby, non cominciamo a chiedere gli acquisti, perché ci saranno prima le cessioni. Questo mettiamocelo in testa, ci saranno prima le cessioni. E prima ci togliamo i denti o il dente delle cessioni. È chiaro che per alcuni bisogna aspettare il mondiale, però prima ci togliamo il dente o i denti e prima si potrà cercare. Leggevo Brahim Diaz, potrebbe essere, beh, venga Brahim Diaz, lo prendo a occhi chiusi. Spero che Allison, Champions, che non c'è più, si accontenti dell'Europa League, perché Vincenzo, noi la prima cosa che dobbiamo fare è prendere un portiere, è la prima cosa in assoluto che dobbiamo fare. Ancora per tutto il resto dobbiamo avere un portiere, ma non un portiere, cioè portiere, no, un portiere con la P maiuscola, degno della Juventus. Andiamo a pausa, va.
2: Sì.
1: Ti rimisuro la pressione, vai. Vediamo se un po'. No, anche perché la pressione alta fa male a. Vabbè,
2: non dovrei occupare.
1: Tre centimetri.
2: Non dovrei occupare.
1: Andiamo.
2: 33.
5: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. È durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 di questa mattina e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13.30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi, ma che non verrà annunciato oggi, bensì nei prossimi giorni. Nell'incontro però si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato alla club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli fino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. Sentiamolo allora il mister ai microfoni di DAZN.
7: Comunque festeggiamo la qualificazione Champions, abbiamo vinto un trofeo, la Supercoppa, non dimentichiamo contro Milan, Inter e Bologna, e adesso manca l'ultima partita. Sicuramente la ciliegina sulla torta sarebbe cercare di finire dopo l'Inter. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo.
6: E il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca, ex vice proprio di Guardiola. Il tennis. Luciano Dardi rivince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Burruciaga con il punteggio di 6-4, 7-6. Agli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, infatti, sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon. Ciclismo. Filippo Ganna mette tutti in fila. Il trentenne della Netcompany Ineos domina la 10ª tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa. Ganna divora i 42 km lungo la costa tirrenica alla media di 55 km orari, conquistando la sua 8ª vittoria nella corsa rosa. Afonso Eulalio difende la maglia rosa, ma con Vingegaard alle calcagna. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, voglio leggere e rispondere anche al messaggio che con molto garbo ha scritto Massimo da Modena, che saluto e ringrazio. Rispondo a Marangio: essere tifosi non vuol dire solamente andare in guerra, ovviamente tra virgolette, per una gara. Serve rispetto anche per i giovani tifosi che vivono le partite tramite social e post, sono paganti come altri e magari si emozionano e sorridono con un selfie o un autografo indipendentemente dal risultato. L'esempio che fuori ci offendono non ci sta, come ho scritto prima parlo di tifosi che rispettano gli altri. Noi non siamo mai rispettati da nessuna parte.
7: Già.
6: Io ho fatto... Poi magari l'anno prossimo ci vado di nuovo. L'inviato a vedere Napoli-Juventus negli ultimi anni, tranne gli ultimi due. E ogni volta che sono andato, andavo nel settore ospiti ad aspettare voi tifosi della Juventus, spesso anche nel periodo più caldo della stagione, che arrivavano tutti quanti imbacuccati per nascondersi.
7: È vero.
6: E li vedevo uscire.
7: Non i gruppi ultra.
6: Non i gruppi ultra. Amico mio da Modena. Arrivavano papà con ragazzini.
7: Esatto.
6: Che si dovevano nascondere. E dopo quei papà con ragazzini che andavano nel settore ospiti, io li ho visti insultati per ore dai tifosi che dall'altra curva, la curva del Napoli, prima di uscire passavano il tempo a insultarli. Ok? Allora io non dico che nella vita bisogna restituire quello che ti danno. Però lo stadio di calcio, a parte che non porgo l'altra guancia, lo stadio di calcio è per definizione un'arena. Nell'arena si sta al canto alla propria squadra. Poi ti vuoi fare gli autografi, vuoi farti fare l'autografo. Sicuramente ci sono dei tifosi che magari, c'era un amico prima che dice che è arrivato dall'Olanda, dice arrivo una volta dall'Olanda con mio figlio, magari voglio farmi una foto,
7: certo,
6: ci sta.
7: Certo.
6: Ma infatti è un discorso che non generalizzo. La foto te la puoi fare dopo, durante la partita, nell'arena, devi far sentire l'appoggio solo per la tua squadra. Poi hai tutto il tempo a fine gara per applaudire l'avversario. La sportività la dimostri applaudendo Parisi che si rompe il ginocchio e si infortuna e quindi esce in barella, nonostante sia un rivale in quel momento,
7: mani.
6: Lì gli batti le mani e quelle sportività che ha fischiato ha sbagliato in quel caso. perché è il modo sbagliato di mostrare vicinanza alla tua squadra. Là è sportività. Se fa la rovesciata del secolo Ronaldo a casa tua, lì ti alzi e applaudi. E quella è sportività. Ma applaudire gli avversari quando scendono in campo, che non si sentono in trasferta, ma si sentono a casa loro, mentre a casa nostra, a pochi centimetri, ci buttano urina addosso.
7: Guarda, tra l'altro ti interrompo un attimo, perché Pietro ci ricorda quando sputarono a Shirt.
6: Ho finito.
7: Certo. Al professor Ascert.
6: Certo. Professor Ascert.
7: No, io per chi non mi rispetta non ho rispetto, l'ho sempre detto. Rispetto tutto il mondo.
6: Non gli restituisco lo sputo, ma non gli do neanche le mani. E le pacche sulle spalle. E gli stendo i tappeti a terra.
7: Io, Vincenzo, lo sai, ci conosciamo ormai da tanti anni. Per me il rispetto è la base della vita. Della vita. È quello che chiedo anche sui social. Cioè, ci rispettiamo, ci confrontiamo, ma ci rispettiamo. Ma se te mi manchi di rispetto, non pretendere che io ti rispetti. Quindi, come ha detto Vincenzo in maniera splendida, mi sputi? Io non ti risputo, però poi la mano te la do.
6: E a casa mia trovi l'inferno.
7: Strano che li abbiano solo insultati alla curva senza lanciargli addosso sacchetti di piscio e cose varie. Sì, sì, ma è successo anche quello.
6: Sei a sempre, casa nostra. Siete ci hanno
7: oggi
6: distrutto.
7: Paolo. Paolo è lui che è impazzito.
6: Ci hanno distrutto i bagni dell'Allianz Stadium.
7: Esatto.
6: A casa nostra.
7: Esatto.
6: E noi, ma magari quando entrava, McTominay, mi faccio la foto con McTominay. No! No! Devono percepire il pericolo, non il pericolo in senso che io scendo in campo e gli faccio una faccia così, ma devono percepire quell'inferno che ci fanno percepire a noi sugli altri campi.
7: Allora, scrive Angelo, il portiere delle priorità, ma non dimentichiamoci che dobbiamo assolutamente riacquistare rispetto a 360 gradi. Un altro anno di sgarbi arbitrali non sarebbe tollerabile, concordo. Poi, bello il messaggio che manda anche il nostro Roberto Alius Erba, io non mi arrendo come la maggior parte e continuo a credere, e hai perfettamente ragione, così come dice Diego. Io dico, ragazzi, ma lunedì prossimo di cosa parlerete? Guarda Diego, ne abbiamo tanti di argomenti, ci si è anticipato tutto questa settimana. Aspettiamo che si giochi il derby, che si perda, che Roma e Milan e come vincono, e poi facciamo le discussioni sul caso. Io sarò allo stadio domenica e, come si dice, forza Juve, soprattutto fino alla fine, il morto si seppellisce quando è freddo. Diego, intanto ti mando un carissimo abbraccio, perché Diego sarà allo stadio domenica.
6: Al Wanda Metropolitano, all'ingresso degli spogliatoi, c'è uno stemma enorme dell'Atletico Madrid. I giocatori non ci possono passare sopra, non ci devono passare sopra. Se uno distrattamente ci passa sopra, e Cristiano Ronaldo lo dribblava, gli passava a fianco, non gli passava sopra, ti insultano, ti aggrediscono i giocatori in campo, perché a casa loro pretendono rispetto. Quindi pretendere rispetto, e non sono d'accordo con l'amico che ha scritto, sta passando il messaggio che se la Juve non è in Champions è colpa dei tifosi. No, però noi dobbiamo guardare tutto. Abbiamo distrutto la squadra, la stiamo ancora distruggendo. Abbiamo detto che anche Spalletti ha commesso gli errori. Stiamo parlando da secoli di una proprietà che non trasferisce nemmeno più a Villar Perosa il messaggio della Juventus. Stiamo inquadrando tutto, ma ce n'è per tutti. Ce lo siamo detti anche a noi, che magari abbiamo alimentato speranze che non dovevamo alimentare, perché guardavamo con speranza cose che invece erano disperate davanti agli occhi, che non volevamo vedere. Ce ne abbiamo per tutti, anche per noi.
7: Certo. Certo, Claudio, scrivimi privatamente, l'amico Claudio che mi chiama, mi scrive privatamente anche su TikTok e ti rispondo.
6: Che vuoi, due biglietti per la Libertas?
7: Sì, andiamo con un paio di vocali, va?
6: Io
7: per esempio quando vado a vedere la Libertas, lo ammetto, sbaglierò, ma non sono sportivo, sono tifoso.
6: Meglio che non raccontiamo.
7: No, ma spero che io frequento la curva, Vincenzo, ma dov'è il problema? Io vado in curva, io non
6: sono... non raccontiamo... alcune cose che hai fatto.
7: Ma io rivendico il mio essere tifoso. Per me sarebbe facile andare a Libertas in tribuna stampa, come faccio quando vado a vedere la Juventus. Però io in tribuna stampa, se segna la Juve, non puoi esultare, perché è giusto che tu non esulti. Io voglio esultare. E io rivendico il fatto di essere tifoso. Cioè, questo, ragazzi, finché avrò la possibilità di farlo, lo farò. E quando vado a Via Libertà, se io vado in curva, mi compro l'abbonamento e lo pago, perché voglio essere libero di fare il tifoso. Io sono tifoso, non sportivo. Lo ammetto, senza problemi. E soprattutto poi, quando in questo caso devo difendere la mia Juventus, perché ha ragione l'amico di Modena. Capisco il suo ragionamento, è il mondo ideale, che però non esiste. Facciamoci raccontare da Claudio Zuliani tante volte, che lui l'ha seguito tutte le volte alle Juve, quando raccontava la Juve sul canale, quello che ha dovuto fare a passare da Bologna a Napoli a Roma. Io onestamente, quando sono andato quest'anno a Pisa, vabbè, Empoli è un'oasi felice, Empoli veramente, magari fosse tutti come Empoli, a Roma, sia sponda Roma che sponda Lazio, non ho mai avuto problemi, mai, mai. Però comunque ti guardi sempre intorno.
6: Io a Claudio non lo posso invitare a prendere una pizza a Napoli,
7: capisci?
6: L'ho invitato tante volte, ha detto no, lascia stare.
7: Perciò poi noi non dobbiamo essere come loro, lo dico sempre, però
6: bravo,
7: il mondo ideale non esiste,
6: bravo il nostro amico, perché c'è anche una cattiveria poetica. E dice il nostro amico: non dimenticherò mai lo striscione al delle Alpi, peraltro era la famosa partita del fallo Giuliano Ronaldo, sì. Ci hanno fatto due scatole così, sì. Quando Juventus Inter del 97 ci fu la scritta nello stadium, che adesso manco vuoi far entrare probabilmente, perdete ogni speranza o voi che entrate, citando la Divina Commedia e facendo capire che si era entrati in un girone dantesco che era l'inferno in quel momento. Questo non significa essere cattivi, questo non significa insultare, sputare o lanciare, quello lo fanno gli altri contro di noi ogni partita dove andiamo in trasferta, e ve lo possono dire i tifosi che vanno in trasferta. Quello significa appartenenza, significa trasmettere magari quell'appartenenza che la proprietà non riesce a trasmettere alla squadra, la può fare il tifoso. E torno al discorso del nostro amico, ha detto adesso passa che la colpa è dei tifosi. No, però quando dico che la colpa è di tutti,
7: di tutti
6: anche su questo, perché se la proprietà, prima colpa, ha annullato Villar Perosa e non riesce a trasferire quel messaggio che è fondamentale, allora io lo passa magari il tifo. Se io entro e vedo che i miei rivali stanno prendendo più mani e cinque dai tifosi miei che vedere che li fanno a me, perché poi se io tocco il pallone mi fischiano, ma io dove sto giocando? A caso o in trasferta?
7: Intanto l'amica Flora era a Napoli, ti fa contento perché dice: io ho incontrato Conte ma non l'ho fermato, non mi sarei mai fatto una foto con un traditore.
6: Ma mai al mondo.
7: Grande Flora.
6: Brava,
7: vai.
6: Flora, so pure dove l'ha incontrata probabilmente, va sempre a mangiare là, ma non ci va più. Non ci andrà.
8: Ciao ragazzi, sono Alfonso, la provincia di Milano.
7: Ciao caro.
8: Allora, partiamo dal presupposto che anche a me Conte fece arrabbiare quella volta che poi andò in nazionale. Però siccome io sto discutendo da qualche giorno con tutti i miei amici di un gruppo WhatsApp di juventini, allora Spalletti dopo quelle dichiarazioni di domenica, cioè quelle dichiarazioni fatte da Zon con mezzo sorriso,
7: assolutamente
8: dove
7: sbagliato.
8: Diceva che fortunatamente almeno abbiamo raggiunto l'Europa League, neanche quella, cioè io ti dico la verità, non ho mai sentito un allenatore fare certe dichiarazioni, perché qui siamo la Juventus e non siamo la Juve Stabia, neanche Del Neri fece un certo tipo di dichiarazioni. Poi purtroppo non dovete avercela con me, purtroppo anche sentendo i miei amici che il CAN deve fare un progetto europeo, ma il progetto europeo non lo fa il CAN, perché non ci mette le risorse che mette il presidente del PSG o del Manchester City.
7: So, però,
8: purtroppo i vari Klopp, Guardiola, allora, adesso Guardiola ha smesso dal Manchester City, secondo voi Guardiola verrebbe la Juventus per ricostruire?
7: L'amico dice una cosa vera, le parole di Spalletti le abbiamo condannate che non sono sbagliate, però qui non si può paragonare il CAN all'Emiro e allo Sheikh, cioè, sono due cose completamente diverse, anche perché l'Emiro veramente la sera quando va al bagno gli escono soldi, no? Il CAN magari no, insomma.
6: Però una cosa va detta, loro quanti capi di imputazione c'hanno? Ancora devono rispondere. Hanno schierato una squadra di avvocati e qua ci si è dimenticati che hanno questi capi di imputazione, che non so neanche se andranno avanti, dovrebbero andare avanti, non lo so, però è un club che si difende davanti a un premier che probabilmente era stanca di vederli vincere. Però lì hanno smesso di vederla vincere, che un'altra squadra, l'Arsenal di Arteta, negli anni, in 6 anni, ha costruito piano piano, un pezzettino alla volta, la sua rincorsa verso il titolo, e poi ha vinto ad armi pari. Qui ci hanno dovuto buttare giù nel modo più infame possibile per veder vincere gli altri, compresi anche dei nostri errori. Noi non siamo stati capaci di ricostruirci, e quando ci siamo ricostruiti abbiamo fatto sì signore ogni occasione. a ogni occasione. Non abbiamo preteso nessun rispetto per il rispetto delle regole. Solo una volta per l'esultanza di Bastoni a Kalulu, e l'abbiamo fatto nel modo sbagliato, perché siamo entrati in campo dal sottopassaggio per farci vedere arrabbiati. Ma non è quello il modo. Il modo è farsi sentire nell'istituzione, in Lega. Ma con chi ci facciamo sentire? Con Chiellini, che mentre Marotta parla con il logo esce della Serie A, parte. Esce dal retro, o con Comolli, che ancora non ha parlato, non ha imparato l'italiano.
7: Ora qui, Vincenzo, è chiaro che noi non so quando ne parleremo, forse venerdì, ma siamo sempre all'interno della stagione, ok? Cioè, questo derby da onorare, perché onestamente, insomma, fammi prendere per il sedere anche da quelli, no? Lo so, infatti.
6: No, io penso alla statura mentale della squadra.
7: Cioè, che se sentono le pressioni, se Locatelli ci racconta
6: infatti facciamo una cosa: se questo è un problema, noi domani parliamo delle altre partite, così non mettiamo pressione alla Juventus.
7: Bravo, okay? Vincenzo.
6: Provocatoriamente diciamo: no. Non parliamo della Juventus, non diamo pressioni, va tutto bene. Bravissimo. Parliamo delle altre squadre, così diamo le pressioni agli altri. Vediamo che succede.
7: Spalletti non ci è piaciuto, come non ci è piaciuto Cambiaso, come non ci è piaciuto Locatelli. Però siamo sempre nella stagione. Io ci riflettevo ieri su quelle parole di Chiellini. Secondo me Chiellini ha detto una cosa, poi bisognerebbe pesare, però lui dice: viviamo la giornata, nel senso arriviamo alla fine di questa settimana perché c'è ancora una partita da giocare che non conterà niente per noi, perché se no raccontiamo anche qui, e te lo dico, Vincenzo, io non voglio miracoli, perché tanto se sbatto e ormai ho già l'idea che sbatto, quindi non voglio miracoli.
6: Però non sono d'accordo.
7: Ho capito, Vincenzo, vorresti ancora il miracolo?
6: No,
7: per dire...
6: no, non sono d'accordo su un'altra cosa, parole di Chiellini.
7: Ah, ok, che no.
6: Cioè, io a prescindere non avrei detto viviamo la giornata, avrei detto intanto noi dobbiamo vincere il derby. Dobbiamo fare di tutto per vincere il derby. Questa squadra deve vincere il derby.
7: Questo è vero.
6: Poi dopo si fanno i conti e chiaramente siamo pronti a questo punto al peggio.
7: Questo è vero, dice. Bravo.
6: Ma non devo permettermi di dire viviamo la giornata. Ma che cosa siamo diventati?
7: Lo so. No, pensavo. Concordo.
6: A proposito di quello che dico, anche della questione tifo, eccetera. Ned veniva espulso ha pagato più lui la Lega che le squadre che hanno partecipato al campionato. Perché ogni partita lo dovevano portare fuori con la camicia di forza. Però era e poi scendeva giù.
7: Di Nedved. Poi
6: scendeva giù e il resto glielo davano nello spogliatoio alla squadra.
7: È vero.
6: Ma noi questo dobbiamo essere.
7: E non ce l'abbiamo.
6: No.
7: Non ce l'abbiamo.
6: Ma Boniperti, vogliamo tornare indietro. Boniperti, se si sentiva dire delle cose alle spalle, si fermava in tribuna autorità, si girava e ti guardava con rabbia, ti aggrediva con signorilità, difendeva la Juve. Noi ci prendiamo tutto, stiamo zitti e ce ne scappiamo.
7: Vedi, Vincenzo, io da un lato non vedo l'ora di essere a lunedì, perché lunedì tutto sarà compiuto.
6: È del secondo anno che lo diciamo.
7: Lo so, lunedì tutto sarà compiuto, sperando di avere ancora Rossi, che ha un dolore al braccio, è un po' bianco, quindi...
6: Segnali.
7: Però poi lunedì deve cominciare il futuro, e quante volte l'abbiamo detto, ok? Ma stavolta sapendo che non hai il paracadute, e quindi ti devi in qualche modo arrangiare. Questo vuol dire che io mi aspetto in una settimana intanto un discorso, una presa di posizione di John Elkann sulla questione Spalletti, ok? Spalletti rimane, bene, così almeno ci togliamo anche il pensiero dell'altro tizio. Però bisogna mettere un punto. E poi bisogna mettere un punto, Vincenzo, un'altra volta su un discorso, lo diceva prima l'ottimo Lorenzo Di Benedetto, come lì. Perché quello che dice Lorenzo, cioè che addirittura si potrebbe ricambiare amministratore delegato, noi però sappiamo bene che non è come un direttore generale, lo prendi e lo mandi via. Amministratore delegato c'è un CDA, quindi deve venire il CDA, non è una cosa così immediata. Però questo è un altro passaggio vitale, perché se devi ricambiare un'altra volta amministratore delegato, e magari lo diventa Chiellini, io non so se le ha le competenze, non lo so, mi sembra veramente di vivere, come ha detto lui, vedi, alla giornata. Però questo è un altro passaggio fondamentale, Perché vuol dire che se Chiellini va a farmi i soldi legato, tu in teoria dovresti prenderti anche un altro dirigente da mettere dentro. Poi Modestò, ok. Poi su Modestò io ho la mia idea, ma la tengo per me. Ma nel senso, su come è arrivato alla Juventus, se perché è arrivato alla Juventus, ha fatto quello che doveva fare, quello che poteva fare. Però se tu cacci come lì, ok, oppure lo depotenzi, perché dici, sai, io gli do un altro ramo d'azienda, controllare il bilancio, organizzare gli eventi collaterali allo stadio, concerti, le cose, che è comunque una branca importante per la Juve, no? Un nuovo mondo al quale si affaccia. Ma tu un altro operatore di mercato, secondo me, lo devi prendere. A meno che tu faccia un ragionamento tipo Spalletti diventa il Gasperini della situazione, cioè il mercato lo fa lui insieme a Ottolini e magari anche a Chiellini, si prende una grande responsabilità. Però onestamente mi fiderei molto di più così che non affidare il mercato a Comolli, perché questo è un mercato dove tu devi vendere bene, quindi tre cessioni importanti, ma soprattutto poi devi comprare bene. Devi comprare bene, perché i campioni non li potrai prendere. Devi prendere degli ottimi giocatori, ma non campioni. Noi abbiamo ancora da risolvere la questione Vlahovic, Vincenzo.
6: Ma sono due anni che abbiamo risolto. E noi siamo ancora appresso, scusatemi, a questo.
7: Ma sono d'accordo
6: perché
7: con te.
6: Perché così lo chiamo.
7: Sono d'accordo con
6: così
7: te.
6: Così lo chiamo. Perché per quanto mi riguarda, vai.
7: Ma certo,
6: vai.
7: Qual è l'alternativa però? Colomani e basta, Colomani, Davide Pendà.
6: Non mi interessa, perché la ricostruzione dell'identità nasce da chi anche vuole restare, non da chi se ne vuole andare.
7: Sì, ma Pendà rimane.
6: Ho capito.
7: Pendà non gli pare il vero.
6: Perché tu intanto ti sei portato altri problemi a casa mentre cercavi di risolverne uno che adesso lascerà.
7: Davide rimane. Si fa le treccine.
6: Se ne risolve uno per volta, per me. Allora, purtroppo non possiamo nemmeno dire teniamoci chi vuole restare. Questi vogliono restare tutti quanti, perché a fine mese gli arriva lo stipendio. Stanno a posto, c'hanno lo chef, c'hanno le divise, non gli rompono le scatole. Stanno in una città dove non gli vanno a rompere scatole se vanno a mangiare fuori. Guadagnano, sono alla Juventus, tutto a posto.
7: Perdi in casa con le Fiorentina, ti vengono a chiedere gli autografi. Cosa vuoi di più dalla vita?
6: Ti danno, fanno gli autografi, nel frattempo fanno i complimenti agli altri che entrano dentro. Tutto a posto, un clio, ah, che bello, sembra che stai in un teatro. Sì, sì, sei in un teatro. Altrove chiedono di andare via, perché magari Boga, non dico che deve finire come Boga a Marsiglia,
7: ma
6: per carità, mai la violenza, ma ci sono dei giocatori che capiscono che non sono riusciti e devono andare via, non guardano al guadagno, guardano una via di uscita. Noi siamo questi qua, allora perciò se vedo che Vlahovic, no, non lo so, vediamo, perché quello mi ha offerto intanto all'Atletico, vai.
7: Però se me la metti così, Vincenzo, anche
6: vai. E tutti, io lo... non solo Vlahovic,
7: no,
6: tutti.
7: No, ti dico, anche chi ha rinnovato dovrebbe dire, oh ragazzi, io ci ho provato, ho fatto, adesso si riparte veramente da zero, mettetemi sul mercato.
6: Tutti, tutti, il motto di David, se non ti senti da Juve, fuori dalla Juve.
7: Sì, così dovresti
6: dovresti avere il coraggio di farlo. Dovresti avere il coraggio di farlo.
7: Però, questo, ma
6: però ci vuole anche una società che lo faccia. Perché io ricordo quando c'era il direttore Moggi, per fare un esempio, che ha sbagliato pure lui tante cose. Perfetto. Problemi con Ravanelli? Io voglio. Quello se lo chiamo, apri il cassetto. Allora ti vogliono. Io ti vendo al Middlesbrough. Guarda un po'. Chi è che comanda?
7: Mi verrebbe a dire anche altri tempi, procuratori, Vincenzo.
6: E invece deve tornare a governare la Juventus a casa sua.
7: Lo so. Questo però, anche ai tempi di Moggi c'erano i procuratori, per l'amor di Dio. Però oggi il procuratore incide tantissimo anche sulla
6: perfetto.
7: Vita.
6: Perfetto, secondo te, tu ti sei violentato prima, io mi violento adesso. Secondo te i procuratori comandano con Marotta o Marotta comanda con i procuratori? Secondo te? Çalhanoğlu quante volte se ne voleva andare? Alla fine là è rimasto. E ha dovuto sputare sangue, ha dovuto segnare, ha dovuto partecipare alla vittoria dello scudetto, se no col cavolo. Me ne voglio andare. Ah sì. Se io ti voglio far andare, tu te ne vai. Se tu resti, vinci. E mi sto violentando tanto. Però è così.
7: Va bene, arriva Quintiliano, ragazzi. Noi ci troviamo domani. Un abbraccio a tutti e grazie perché anche oggi siete stati una. Sì, ora questo vi devo dare una cana infusa di camomilla. Sì, sì, ciao, sì. Ragazzi.
6: Ciao a tutti.
2: due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
9: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatah. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
10: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
9: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli gli aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
10: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
9: Lo sport con il ciclismo: Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, con il tempo di 45:53 ed oltre 54 km orari di media. E la portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buonasera amici, io prenderei Guardiola, che si è appena liberato dal City, farei uno sforzo per lui, sarebbe il nostro top player, e punterei solo su giovani di talento. Nel giro di 3 anni penso saremmo in semifinale o in finale di Champions. Questo farebbe un grande presidente.
12: Sono Michael dal Belgio. Allora, in questa situazione bisogna azzeccare tutto adesso, e soprattutto una squadra scouting di alto livello per trovare, come lo fa l'Atalanta, l'Udinese, il Como, giocatori funzionali, giovani e non troppo onorosi. E poi trovare anche il Paratici e il Marotta di turno per costruire una squadra con carattere, perché manca il carattere, visto le partite fatte a casa davanti al pubblico e tutti questi flop a casa, e non c'è soldi, allora bisogna essere creativi.
13: Ciao ragazzi, buonasera, sono Giuseppe da Roma. Per quanto riguarda il tifo, ho degli amici che sono andati a vedere Latina Taranto di calcio e sono stati insultati all'ennesima potenza in maniera vergognosa a Latina. Poi qualche settimana dopo sono andato a vedere Cisterna di Latina Taranto di pallavolo in Serie A1, non ci ha pensato nessuno e noi stavamo lì con i bandieroni a esultare, anzi ci hanno anche applaudito i tifosi avversari. Sono due mondi diversi, calcio e volley sono due mondi diversi. Forza Juve, risorgeremo.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Non ci ho pensato, caro Federico Rossi, potevi mettere un valzer come sottofondo di questo inizio di trasmissione, perché si profila un'estate di cambi di panchine, di valzer delle panchine. Credo che quella della Juventus invece rimarrà fissa lì con lo stesso allenatore. Credo, poi ragazzi, sul fronte al mercato può accadere tutto. Perché valzer delle panchine? Perché Conte ormai mi pare di capire se è a titolo di coda con il Napoli. Nessuna lite questa volta con De Laurentiis, tutto d'accordo. Non gli pagherà un anno, credo, oppure non so se troveranno un accordo, ma del resto non lavora un anno perché gli scadrà il contratto, gli scadrebbe il contratto nel 2027. Al Napoli dovrebbe andare Sarri, sembra che abbia già dato disponibilità. Motta potrebbe andare alla Lazio e non all'Atalanta. Attenzione, Sbravati invece lascerà la Juventus, già si sapeva, ma arrivano più o meno delle conferme per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, capo scouting, insomma fate un po' voi, e andrà all'Atalanta seguendo Giuntoli, che lo portò a sua volta nella Juventus. Nel frattempo nessun incontro questa settimana, mi sembrava un po' strano ragazzi. Ora capisco che la Juventus più o meno è condannata, diciamo così, più che meno all'Europa League, però è sempre giusto che si giochi, si finisca la stagione e poi magari a bocce ferme, come si dice in gergo, ci si incontri. Mi riferisco al vertice tra Spalletti ed Elkan. Le situazioni, ragazzi, le opzioni sono 2/3. Opzione A, però non in ordine di, diciamo così, preferenza, diciamo in ordine sparso. Spalletti gli dice ad Elkan: io mi sono reso conto che non riesco a tirare fuori il meglio da questa squadra, è anche colpa mia se non ci siamo qualificati, è colpa mia la questione pressione mentale eccetera, e quindi avrei quasi intenzione di andare via. Elkan gli dice: ma come, Luciano, io ho grande stima di te, simuliamo un colloquio, dai. L'ingegnere gli dice: io ho grande stima di te, caro Luciano, quindi devi rimanere con noi. E lui gli dice: ok, posso anche rimanere a due condizioni. Perché non può dire deve mandare via come lì, altrimenti io non resto. Magari come lì si deve occupare della questione, diciamo così, amministratore delegato, area quasi esclusivamente amministrativa / economico-finanziaria, senza interferire nelle questioni sportive e tecniche. Gli potrebbe dire anche o me o lui, ma non credo, cioè diciamo così, non credo si verifichi una situazione tipo Roma, no? Cioè in cui Gasperini, o meglio Friedkin, che sono i proprietari della Roma, hanno deciso di mandare via Ranieri, che però era un loro uomo di fiducia, era stato allenatore, una storia diversa ovviamente, perché Ranieri rappresentava la Roma, no? In un certo senso, come lì
14: non rappresenta la Juventus. Non credo si verifichi una cosa del genere, quindi sceglieranno Spalletti in luogo di Comolli. La convivenza, secondo me, sarà possibile solo se Comolli non si occuperà più. Già mi pare di capire che sul fronte del mercato un po' sia distante rispetto a qualche tempo fa, quando con l'algoritmo sceglieva i calciatori. Cosa orrenda, secondo me, come ripete spesso il mio amico Fratini. E poi credo però che Spalletti, comunque a 2 anni, ragazzi, ha firmato da adesso, gli hanno dato fiducia, mi sembrerebbe anche no. Però gli dice l'altra condizione, che, caro ingegnere, a prescindere adesso dalla mancata qualificazione in Champions League, perché purtroppo, salvo miracoli sportivi, l'ho detto, suicidio di 3 squadre e vittoria ovviamente della Juventus contro il Torino, purtroppo, lo sottolineo un'altra volta, la Juventus andrà in Europa League, deve comunque farmi un mercato all'altezza di una squadra che dovrà giustamente lottare per lo scudetto, e a questo punto scatterebbe l'operazione in missione soldi per l'ennesima volta di Erkan, quindi ennesima ricapitalizzazione, oltre 1 miliardo poi sforerebbe, però comunque ti mancano tanti punti, tanti soldi, perché mi ricordo qualche giorno fa un amico ha scritto: beh, comunque anche con l'Europa League arriverebbero dei soldi. No ragazzi, c'è una differenza enorme, già ve l'avevo detto, la differenza è circa di 40 milioni, perché pensate che in Champions League soltanto se tu vai ai playoff, anche se dovessi uscire ai playoff come è successo alla Juventus, ha guadagnato 64,3 milioni e se avesse conseguito qualche vittoria in più avrebbe guadagnato anche qualche soldino in più, appunto. E quindi se lo confronti con l'Europa League, che andresti a incassare sui 30-35 pensando di arrivare ai quarti, diciamo così, la differenza è abnorme, quindi ti mancherebbe comunque quell'introito della Champions League. Però secondo me, tra la bravura di chi fa il mercato e un po' di ricapitalizzazione da parte di Erkan, secondo me una squadra competitiva per lo scudetto si può comunque fare. E quindi a questo punto, forse sotto questo aspetto, no? Si parla di Spalletti che vorrebbe Tognozzi, che sarebbe un ritorno. Tognozzi, ragazzi, è chi ha scoperto il Diz, Jusen, Sule, Arrenece, insomma qualcosa ha fatto, sarebbe gradito a Spalletti, diciamo così, ma non che poi scalzerebbe, da quello che capisco io, Ottolini, avrebbe un ruolo, insomma, forse intermedio tra lui e lo stesso Ottolini, a meno

da tanto tempo, perché la moglie vuole una sorta di reunion familiare, cioè si è un po' stufata di vivere con la figlia a Torino e Conte a Napoli, comunque distante, e quindi vogliono questa reunion, io la chiamo, no? O torna a Torino nella Juventus, l'altra opzione sarebbe la nazionale, perché la nazionale ti permette di stare poco tempo con i giocatori, non sei tutti i giorni come accade quando alleni una squadra di club, e quindi avrebbe molto molto tempo. Ma a questa cosa qui si aggiunge anche la volontà di Malagò, che è super favorito per diventare presidente della Federcalcio, di avere lo stesso Conte. Già si parlava all'inizio, in realtà anche Abete aveva detto un ottimo profilo, eccetera. Aggiungo un altro tassello che forse qualcuno dimentica. Voi ricorderete che uno degli sponsor, intanto è stata la Serie A a candidare Malagò, e uno degli sponsor principali di Malagò è stato De Laurentiis. Se gli chiesero, ma se dovesse portargli via Conte, beh, io se dovesse chiedermi Giovanni Malagò, dovesse chiedermi Conte, io non esiterei, diciamo così, Antonio lo conosco, l'importante è che mi avverta prima, eccetera eccetera. Quindi diciamo si potrebbero incastrare questi elementi, e mi risulta che nei giorni scorsi, non lo ha detto nessuno, ve lo dico io, ci sia stato un colloquio tra, ci si siano incontrati in segreto Malagò e lo stesso Conte. Ora immagino che Malagò voglia incontrare magari altri candidati per la panchina della nazionale, ma il suo preferito mi pare sia proprio l'allenatore salentino. Io non so cosa sia uscito fuori da questo incontro, non me l'hanno detto, mi hanno solo detto che si sono incontrati, quindi staremo a vedere. Guarda caso, mi è arrivata questa voce, nel frattempo Conte ha sostanzialmente annunciato, ha detto aspettiamo l'ultima gara, ma ha fatto capire che andrà via. Forse le cose non sono casuali, forse le cose non sono casuali. 340-5425-324, ragazzi, io, ditemi la vostra, secondo voi, se foste Spalletti, ora al di là di chi non lo vorrebbe, quindi magari non risponde a questa domanda, cosa gli chiedereste ad Elkan se foste Spalletti, al posto di Spalletti, no? Cosa gli chiedereste ad Elkan? Vediamo un po', magari riusciamo a trovare una sintesi tra le esigenze di tutti. Nel frattempo è chiaro che si parla di mercato, si parla di mercato ridimensionato nel caso in cui la Juventus purtroppo non si dovesse qualificare, purtroppo ci siamo quasi, alla Champions League, ridimensionato al di là della ricapitalizzazione e di qualche cessione, ma soprattutto quello che stiamo dicendo negli ultimi giorni, è chiaro che con un'Europa League, ragazzi, io capisco anche alcuni calciatori, tipo Bernardo Silva magari non la vuole giocare l'Europa League, vuole continuare a giocare la Champions, l'ha anche vinta con il Paris, con il, chissà perché dico Paris Saint Germain, perché attualmente è la squadra più forte al mondo secondo me, con il Manchester City. Alisson per esempio a 33 anni potrebbe anche decidere di venire alla Juventus comunque, soprattutto perché ha ricevuto, come lo stesso Bernardo Silva, una telefonata da Spalletti nei giorni scorsi. Io credo alla fine che la permanenza di Spalletti alla Juventus dipenda quasi esclusivamente dalla volontà del tecnico toscano, rispetto poi ad alcune, non dico condizioni, ma richieste, assicurazioni che dovrebbe dargli Elkan. Io non credo che Elkan si dovrà di fronte a una situazione o io lui, mi riferisco a Comolli versus Spalletti, non credo, dovrà trovare una sintesi, a meno che alla fine, ragazzi, non decida di mandarlo via l'amministratore delegato, però insomma sarebbe comunque un'operazione non usuale rispetto al fatto che si tratta dell'amministratore delegato, però a quei livelli Elkan non è che credo che se dovesse decidere si farebbe tanti problemi, ecco, mandare via. Chi invece credo andrà via è Modestò, andrà via dalla Juventus, e io non saprò mai quale ruolo ha svolto nella Juve. Io lo sapete voi, ditemelo se lo sapete, io non lo so. Modestò l'ha voluto, credo, lo stesso Comolli, questa linea, diciamo così, francese. Però l'incontro tra Spalletti e Elkan avverrà a fine campionato, quindi dopo la gara di domenica. Domenica, ragazzi, dobbiamo sperare in cosa? Non lo so, non lo so, perché la Roma va a Verona, il Milan gioca con il Cagliari, e tra l'altro c'è anche il Como, con la Cremonese che sicuramente farà di tutto per vincere, per non perdere, perché comunque
vuole andare in, vuole rimanere in Serie A. C'è il Lecce però che

0: ma c'è anche la sfida per la salvezza tra Lecce e Cremonese. Staremo a vedere. Io, cioè, magari accadesse, però la vedo veramente molto remota la possibilità che la Juventus possa qualificarsi per la Champions League, perché guardate, non tanto e non solo perché ci sono tre squadre davanti, no? Che già comunque non è poca cosa, anche perché la Juventus purtroppo, ragazzi, non è affidabile, l'abbiamo visto, non è affidabile. Con il Torino paradossalmente potrebbe essere anche più facile vincere, anche se è difficile, loro contano, cioè, la partita dell'anno per loro, il loro scudetto, la Juventus ormai in Champions League, però paradossalmente col fatto che una partita sentita, il derby, quest'anno la Juventus, se voi ci riflettete, alla fine negli scontri diretti è andata bene. Ora quello contro l'Inter l'ha perso al ritorno, ma abbiamo visto come, però gli altri li ha vinti, con il Milan ha pareggiato due volte, insomma con il Napoli una vittoria e una sconfitta, ecco con il Como ha perso tutte e due le gare, però insomma in linea di massima va meglio. Io spero che in questa settimana, perché poi purtroppo siamo nell'ultima gara, la Juventus è più fuori che dentro, sto pensando, ma i calciatori che finora non si sono connessi con il mondo Juve, come fanno nel giro di qualche giorno in una situazione del genere di quasi esclusione, diciamo così, dalla Champions, invece a concentrarsi negli ultimi 90 minuti? Ci vuole veramente Crepé, lo psicologo Crepé, per cercare di, oppure il mio amico Sandro Corapi per motivarli. Voi sapete che Corapi è stato l'artefice della vittoria della Lazio in Coppa Italia contro la Roma nel famoso derby che è rimasto storico, no? Perché lo vinse la Lazio, c'era Petkovic, fu chiamato lui a dire: guardate, io voglio che la Lazio vinca questa partita a tutti i costi, sarebbe stupendo, eccetera eccetera, e lui tutti i giorni a Formello, vivevo quasi lì, ha detto: li ho caricati e alla fine hanno vinto. Servirebbe una cosa così, però non basterebbe nemmeno la vittoria alla Juventus, e questo è il punto nodale della questione. Invece, altro elemento, tornando al mercato, solito ping pong tra mercato, attualità, società, l'altro elemento sono gli elementi in uscita. Stavo facendo stamane, ho fatto un primo piano sul sito in cui ho scritto che, se voi ci riflettete, siccome ormai senza Champions sono tutti cedibili, no? Forse si salva, forse il Diz, ma se dovessero arrivare 800 milioni di offerta non lo so, potrebbe essere quasi smantellata la difesa, se ci riflettete, perché Bremer, io ho l'impressione che vada via, ragazzi, ve lo dico onestamente, anche quella frase, io però dopo 6 anni sì, sto bene a Torino, però non possiamo galleggiare, voglio vincere, a questa clausola rescissoria, se si presenta a un club inglese, perché un paio di club inglesi lo seguono con 58 milioni, arrivederci e grazie Bremer. Cambiaso, se arriva un'offerta 40-50, io credo la Juventus lo dia via. Gatti non ne parliamo, perché fuori dal progetto di Spalletti, ecco, io questo gli chiederei a Spalletti: ma come mai lei ha impiegato così poco Gatti, anzi gli do del tu a Spalletti, mi risponde sicuramente male, però gliela farei la domanda. C'è solo Kalulu, si sta parlando del rinnovo del contratto, però anche lui piace, cioè potrebbe essere una difesa smantellata. Di Gregorio nemmeno ne parlo, perché credo che sia già con le valigie pronte, questo è poco ma sicuro. Allora 340 54 25 324, questa sera il menù è, non vedete Discreti, che oggi non poteva venire fisicamente ma si collegherà alle 20.05, poi quasi sicuramente invece verrà qui in presenza venerdì, ma alle 19.35 credo che voi lo conosciate, lo ricorderete, avremo il magistrato Calabrò, Piero Calabrò, noto tifoso bianconero, vediamo anche lui un po' il suo punto di vista su questa Juventus, mi pare che sia molto critico soprattutto con la società, però insomma glielo chiederemo. Intanto mandiamo qualche amico da casa, vai.
1: Ciao Radio Bianconera, ciao Quintiliano, Ralf da Verona. Allora, avrei un messaggio vocale di 2 ore, ma cercherò di essere sintetico e cercherò di farlo in 1 minuto e qualche secondo. Allora, secondo me Spalletti è corresponsabile e ha le sue grosse responsabilità, ma per quanto riguarda la mancata qualificazione in Champions, perché diciamo che questa squadra non è una squadra di fenomeni, però l'anno scorso con Tudor la Champions l'ha raggiunta, per cui il potenziale della squadra può essere da quarto posto. Chiaramente l'allenatore ha fatto dei grossi errori o non ha saputo motivare la squadra. Ecco, Detto questo, io però sono con Spalletti che posso andare da Elkan e dirgli se mi fai una squadra competitiva per lottare per lo scudetto resto e se no vado via. E, perché questa squadra lo sappiamo che è una squadra che naviga tra il quarto, quinto e sesto posto, cioè di più non può ottenere e l'abbiamo visto l'anno scorso, l'abbiamo visto quest'anno, per cui lo sapevamo già da tempi non sospetti. Adesso è la proprietà che deve decidere cosa fare. Vuoi una squadra che punta a vincere lo scudetto? Devi investire dei soldi e alzare il livello di questa squadra, altrimenti resterà sempre una squadra che naviga tra il quarto e il quinto posto. Addirittura, se faremo delle cessioni eccellenti, lotteremo per l'ottavo, nono posto, va bene.
0: Grazie, hai ragione. Non posso che darti ragione, perché io non posso adesso. Tolgo la camicia da giornalista, rimango in canottiera, caro Federico Rossi. No, è meglio di no, dice Rossi. Guarda che non sto messo male. E mi travesto da tifoso, no? Dal 2020 non si vince lo scudetto. Ora io non dico, lo dobbiamo vincere per forza, però dobbiamo rilottare per vincerlo. E di conseguenza quello che ha detto il nostro amico lo condivido al 100%. Ecco perché se io fossi Spalletti gli direi questo. Ok, io resto. Non vorrei intromissioni del dottor Comolli nel mio lavoro, però, caro ingegnere, lei ha stima di me, io stima di lei, abbiamo un contatto diretto ormai dall'inizio della mia avventura sulla panchina della Juventus. La facciamo questa squadra da scudetto? Sì o no? E hai ragione, amico mio, non posso che darti ragione al 100%. Poi, allora, Conte non alla Juve, ma per stare con la famiglia a Torino, magari farà l'allenatore del Toro. Una battuta di Diego da Torino. Oh, potrebbe avere anche un anno di sabbatico prendersi, ma io credo che alla fine, se lo riuscirà a convincere, Malagò tornerà in nazionale. Tra l'altro, bisognerà capire poi il discorso dell'ingaggio, perché Conte guadagna 8 milioni netti l'anno, è l'allenatore più pagato della Serie A, e voi sapete che in nazionale gli ingaggi veramente hanno, c'è un tetto ingaggi. Già la prima volta Conte guadagnava troppo rispetto a quanto potesse offrirgli la Federcalcio, però in questi casi intervengono gli sponsor che riescono a colmare la differenza tra l'ingaggio standard di un CT della nazionale italiana e poi la differenza che invece questo stesso CT, nella fattispecie Conte, percepisce nella fattispecie al Napoli. Questo è un po' il succo del discorso. Lì forse è l'ultimo dei problemi. Si parlava addirittura di Guardiola, ma Guardiola guadagna 24 milioni l'anno, no? Guardiola in nazionale italiana, con tutti gli sponsor che possono intervenire, ma per coprirti 24 milioni, ragazzi, ci vogliono veramente altro che sponsor. Poi, tra l'altro, con una nazionale che non ha appeal, perché è fuori dal mondiale, deve ricostruirsi, certo avrebbe appeal in questo caso Guardiola, però insomma gli sponsor non è che buttino i soldi così. Anzi, ve la dico tutta, la nazionale ovviamente senza mondiale, questo lo do per certo, ha perso una marea di milioni di contratti già prefirmati perché pensava di andare al mondiale. Vai Fede.
2: Ciao, Tom dalla Sardegna. Una cosa vorrei far notare, ma non è una scelta di campo, però effettivamente io ricordo le prime conferenze stampa di Conte quando arrivò alla Juve. Lui disse una cosa molto juventina, secondo me, molto bianconera, che poi non ha più ripetuto nessuno. Ha detto fondamentalmente: uno, io odio perdere, e questo negli anni l'ha dimostrato quanto una sconfitta accenda, diciamo, i suoi istinti peggiori.
0: Sì.
2: Due, non voleva vedere i nostri giocatori abbracciarsi con gli avversari dopo un pareggio o peggio ancora una sconfitta, che era uno di quegli atteggiamenti che a me dava particolarmente fastidio nei due anni dei settimi posti, dove si vedeva soprattutto Chiellini, ad esempio, Buffon, che a fine partita scherzavano magari con il compagno di nazionale o con l'avversario illustre, eccetera. Ecco, bisognerebbe, la società fa bene a fare i complimenti alle squadre che vincono un trofeo. Questa cosa qui a me non mi disturba. Mi disturba invece che i miei giocatori in campo e l'allenatore non sappiano farsi rispettare. Ecco.
0: Grazie, perché parliamo di Conte adesso? Ragazzi, Conte è l'allenatore del Napoli, ragazzi. Adesso non c'è a discredito, qualcuno lo sostituisce a discredito per parlare di Conte. io Conte l'ho accennato solo questo, sotto questo aspetto. Tra l'altro il podcast che ho fatto, ho pensato questo, no? Ogni volta che Conte va via da una squadra che non è la Juventus, si riparla di Juventus. Lo scorso anno è vero, è stato contattato, adesso non continuerà perché il contratto ce l'ha fino al 2027, come vi dicevo, con il Napoli, subito la Juventus. Secondo me, questo è il tema del podcast, se volete ascoltatelo e leggetelo su Bianco Nera News, c'è qualcuno che ha interesse, perché voi sapete benissimo che, non voglio adesso fare lezioni di giornalismo, ma ci sono dei criteri di selezione della notizia che vanno in base a importanza del personaggio, importanza del fatto. In questo caso l'accoppiata Juventus-Conte prenderebbe entrambe le cose, quindi sarebbe al primo posto come criterio di selezione delle notizie. Questo significherebbe tanti accessi ai siti, tanti ascolti alle radio, alle TV e ovviamente tante copie di giornale vendute. Sostanzialmente ci sarebbero degli interessi di monetizzare questa voce, che qualche giornale l'ha scritta, però a me per esempio non risulta. Poi c'è un altro aspetto, secondo me, e riguarda la destabilizzazione, perché la Juventus è in, diciamo così, in pieno caos, perché bisogna dirlo, e allora ci mettono quelli che sono interessati affinché aumenti questo caos, provano a destabilizzare l'ambiente dicendo che Conte può tornare alla Juventus, anche se la Juventus è un allenatore che il cui contratto scade nel 2028. Quindi il podcast di oggi è questo: chi ha interesse sostanzialmente a dire che Conte tornerà alla Juventus? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo, ma io già lo so chi è. Caro Federico Rossi, tra poco il magistrato Calabrò.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. È durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 di questa mattina e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13.30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi, ma che non verrà annunciato oggi, bensì nei prossimi giorni. Nell'incontro però si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato alla club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli fino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. Sentiamolo allora il mister ai microfoni di DAZN.
6: Comunque festeggiamo la qualificazione Champions, abbiamo vinto un trofeo, la Supercoppa, non dimentichiamo, contro Milan, Inter e Bologna, e adesso manca l'ultima partita. Sicuramente la ciliegina sulla torta sarebbe cercare di finire dopo l'Inter. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo.
5: E il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca, ex vice proprio di Guardiola. Il tennis. Luciano Dardi rivince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Burruciaga con il punteggio di 6-4, 7-6. Agli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano, che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, infatti, sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon. Ciclismo. Filippo Ganna mette tutti in fila. Il trentenne della Netcompany Ineos domina la 10ª tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa. Ganna divora i 42 km lungo la costa tirrenica alla media di 55 km orari, conquistando la sua 8ª l'ottava vittoria nella corsa rosa. Afonso Eulalio difende la maglia rosa, ma con Vingegaard alle calcagna. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Eccoci qua, caro Federico Rossi, 340-54-25-24, grazie della partecipazione, siete non tanti, di più. Allora, secondo voi quante probabilità ci sono di rivedere Spalletti e Comolli insieme l'anno prossimo? Voi forse intendevi i miei colleghi di prima, però provo a rispondere io, l'ho fatto il discorso. Possono anche essere entrambi ancora dentro la Juventus, ma secondo me con dei ruoli ben con dei confini ben definiti rispetto ai ruoli. Questo è il succo del discorso. Poi andiamo avanti. Vedere Bremer se fosse necessario sarebbe un sacrificio sopportabile, ma dobbiamo avere contestuali idee sul sostituto. Esatto. Un'ipotesi potrebbe essere Muharemovic, ma i nostri profili preferiscono lasciarlo all'Inter senza combattere con passività. Accettiamo la presa in giro di Inter e Sassuolo, altro che Moggi, Agnelli, eccetera. Molti di loro sono quantomeno anomali. Sana rivalità è il sale dello sport, ma forse sono lo specchio di una società di football diventata molle. Luca da Genova, che ce l'ha con i tifosi. Ragazzi, non mandate 50 messaggi perché ne leggo uno, altrimenti gli altri non li posso leggere. Io non mi arrendo come la maggior parte e continuo a crederci. Viking, Juve, Isola d'Elba, guarda, se ci qualifichiamo per la Champions League ti chiamiamo. Poi sono Giorgio da Cava dei Tirreni. Secondo me il problema principale sono state le aspettative. Pensavamo che la Juve dovesse stare per forza in Champions solo perché è la Juve, ma guardando l'organico forse questa squadra ha dato anche più di quello che poteva. Non voglio giustificare nessuno, però il limite vero oggi è il valore della rosa. L'errore è stato dare più peso al nome Juve che alla qualità dei calciatori. Questo è il mio pensiero. Giorgio, lo capisco il tuo discorso, però sai, se tu dai peso al nome Juve, di conseguenza ci accosti giocatori di un certo livello. Però io ribadisco per l'ennesima volta che bisogna contestualizzare il momento storico e quindi la questione ovviamente di natura economico-finanziaria. Ciao Quinti, comunque vedendo la classifica, se noi vinciamo e la Roma e il Como pareggiano, siamo in Champions, non è poi così impossibile, Valerio, ma impossibile no, perché fino a quando c'è l'aritmetica nessuno deve sentirsi, diciamo così, condannato in questo caso all'Europa League. Però secondo te la Roma non vince a Verona dopo quello che abbiamo visto in Parma-Roma? Io qualche dubbio ce l'avrei. Vai Fede.
1: Eccomi, Michele da Casali.
0: Michele,
1: i nodi vengono al pettine, c'è poco da fare. L'anno scorso si è conquistata la Champions League all'ultima giornata. La squadra quest'anno non è cambiata perché i giocatori che sono arrivati non hanno per nulla migliorato il livello qualitativo. A differenza dell'anno scorso, quest'anno hai avuto un portiere con un rendimento scadente, mentre l'anno scorso è stato perlomeno sufficiente. E l'anno scorso avevi Vlahovic, quindi che comunque ha fatto 10 gol in campionato. Quindi alla fine, senza questi due giocatori quest'anno, uno perché era infortunato e l'altro perché il rendimento è stato penoso, non era possibile andare in Champions League. In più mettiamoci che l'anno scorso noi ci andiamo in Champions League, ma perché il Milan toppa completamente la stagione e lo fa in parte anche la Roma. Anzi, se Ranieri fosse arrivato prima, già dopo De Rossi, non dopo Juric, probabilmente la Roma l'anno scorso ci avrebbe superato e sarebbe andata la Roma in Champions League. Quindi cioè, è così ragazzi, non è che il calcio è questo, cioè, c'è poco da fare. Non siamo migliorati attraverso la campagna acquisti, la squadra è rimasta la stessa dell'anno scorso, ecco là che ci sono le condizioni per non andare in Champions League. I nodi vengono al pettine, poi magari qualcuna che ci andrà non sarà superiore a noi, può darsi, però è così, un anno va uno, un anno va l'altro.
0: Quindi però Michele, grazie intanto, rispetto a tutto il tuo messaggio, rispetto a tutto quello che hai detto in questo messaggio, secondo te Spalletti sarebbe da confermare? Perché io Spalletti lo confermerei, lo sapete, però bisogna aggiungere a tutto quello che giustamente ha detto, quindi la genesi del problema è prima di Spalletti. Perché se tu mi dici, se Ranieri fosse arrivato prima alla Roma, forse è però... varrebbe anche quest'anno allora il discorso. Se Spalletti fosse arrivato prima di Tudor, magari avevi quei 4 punti in più per stare in Champions League. fermo restando, ma questo bisogna dire per onestà intellettuale, a differenza dei tifosi delle proprie idee, fermo restando che poi, nonostante abbia giocato senza centravanti, bla bla bla bla, nelle partite che riciterò, Cagliari, Lecce all'andata, Sassuolo, Verona e Fiorentina, forse 5 non citate, 5 per 3, 15, 4 punti magari potevi farli comunque lì, magari è chiaro che è colpa anche di Spalletti, anche se per me i primi colpevoli sono i calciatori, questo non c'è dubbio. Josué è netto, buonasera Quinti, basta con Spalletti. Josué, metti l'alternativa però, ok? Se fossi Spalletti creata al candy vendere la società, Franco, non credo possa farlo. Mara Teresa, se ti chiami Mara o Teresa, boh, via come lì, Platini, presidente. Che però non c'entra nulla, perché come lì amministratore delegato e il presidente è Ferrero, che poi vi ricordo, è chiaro, qualcuno scherza, Ferrero non è un uomo di calcio, ma devo dire la verità, puoi andare Fede, devo dire la verità, lui voleva andare via. Ferrero però è stato Elkman, ha detto no, rimani, comunque sei un mio uomo, bla bla bla, quindi io non me la sentirei, francamente non me la sentirei, perché poi bisogna attaccarlo. Però ripeto, come lì mi è stato delegato, la presidenza è tutto un altro discorso. Sono Claudio da Firenze, una domanda. Tognozzi, se arrivasse, tu hai scritto Tognazzi, al posto di chi? Forse può starci malgrado Ottolini, a meno che non gli dicano Ottolini arrivederci e lo facciano diventare direttore sportivo. Vediamo queste manovre a livello societario se andranno a buon fine e con quali modalità. Ve l'ho annunciato, vado a salutarlo e lo ringrazio, il magistrato Piero Calabrò. Ciao Piero.
2: Ciao a voi.
0: Caro Piero, io ho letto qualcosina di te, sei molto molto molto critico per quanto riguarda la questione della Juventus. Ora la situazione la conosciamo benissimo, manca una giornata, la Juventus è fuori dalla Champions, dovrebbe battere il Torino e contemporaneamente dovrebbe esserci un duplice o triplice suicidio delle
2: altre. Uno tsunami.
0: Esatto, delle altre tre. Domanda secca, al di là se ci credi o non credi, poi magari puoi dirmelo, però mi dici, perché poi tu sei magistrato, ora non vogliamo fare un processo, ma di chi sono le colpe di questa situazione secondo te?
2: Guarda, parlare oggi può sembrare perfino facile, no? Io scrissi un articolo abbastanza simile a quello pubblicato oggi a mia scrittura su Tutto Sport, lo scrissi nell'ottobre 2025.
0: Me lo ricordo.
2: Quindi, e lì mi indicavo subito qual era il problema e chi erano i colpevoli. Cioè, ovviamente la proprietà non può far finta di nulla, perché è la proprietà che sceglie le persone che devono guidare la società. Ma dissi già allora, che senso ha scegliere per guidare un club come la Juventus persone, non è tanto la nazionalità che interessa, ma prive di competenza ad alti livelli ovviamente, di calcio internazionale, di calcio italiano, quindi della Serie A. Si può scommettere su qualche calciatore sperando che da una promessa diventi una realtà, ma i calciatori in un club sono più di 20, anche a volte più di 30, il dirigente è uno, e sì, quindi certo. Se sbagli quello è sbagliato tutto, e i fatti sono lì a dimostrarlo. Oggi se uno guarda la rosa, puoi sbagliare un giocatore, anche Moggi, anche Marotta, Parati, ci potevano sbagliare qualche giocatore, ma un'intera rosa o giù di lì ci devi mettere proprio veramente del tuo e soprattutto dell'incompetenza, dell'incapacità, che non è tollerabile a questi livelli. Se snoccioliamo i nomi della Juve, ditemi quali altri grandi club ambirebbero a non più di 4-5 giocatori dell'attuale rosa. Ecco, questo è un po' il succo.
0: E allora, visto che mi aggancio a questa cosa qui, quindi ti chiedo, siccome allora la situazione adesso è questa, Spalletti parlerà con Elkan a fine stagione, ovviamente aspettiamo il derby e poi si incontrerà.
2: Sì, fine stagione sarà già tardi,
0: però vabbè, tanto
2: se volessimo partire per costruire qualcosa già saremmo in ritardo oggi.
0: Ti voglio dire, la situazione è questa, sai che insomma tra Spalletti e Comolli, diciamo così per usare un eufemismo, non c'è feeling. Ora presumo che Spalletti chieda di non avere intralci nella sua, no, per quanto riguarda la sua area tecnico, anche sportiva sotto alcuni punti di vista. Doppia domanda, quindi rispetto al tuo discorso, la pensano tanti come te, onestamente. Tu manderesti via Como lì?
2: Ma è chiaro, io non l'avrei neanche preso, quindi. Ma ti ripeto, non lo dico adesso che la stagione sta volgendo disastrosamente al termine. L'ho detto a ottobre 2025, subito dopo l'arrivo di Spalletti. Quindi un allenatore non può essere la panacea di tutti i mali, l'ho anche scritto. Un allenatore può fare la differenza entro certi limiti se ha un gruppo che consente di arrivare a certi risultati. Ma faccio solo un esempio banalissimo. Credo che non ci fosse bisogno di essere un grande allenatore, un grande dirigente per capire al mercato di riparazione che se proprio proprio serviva un giocatore. Avevamo tutti gli attaccanti, diciamo, fisici in infermeria per lungo tempo, dovevi comprare un bel centravanti, investire su quello, anche perché con Vlahovic in scadenza e senza grandi volontà di rinnovare, l'investimento serviva anche per gli anni successivi. E insomma, tra Zegrov e Boga, forse se li impili uno sull'altro non fanno nemmeno l'attaccante fisico che richiedeva Spalletti. Queste sono, sembrano banalità da bar sport, ma
0: no, ma è così, certo.
2: Qualunque dirigente ha veduto questa cosa, è la prima cosa che fa, anche perché non è che hai risparmiato chissà quali quattrini non fare questo tipo di investimento, perché poi se perdi 60-70 milioni della Champions non hai avuto il risultato sportivo e non hai nemmeno quello economico. Quindi,
0: no, esatto.
2: O sono personaggi che, oltre a non saper prevedere, che significa vedere prima, non hanno grandi agganci o comunque appeal sul mercato interno internazionale, perché se ti dicono tutti no, magari un motivo ci sarà, no?
0: Oltre al fatto del livello di progettualità, oltre che di lungimiranza, dici tu, quindi di conseguenza
2: per non parlare degli acquisti di Openda,
0: lasciamo perdere, altrimenti mi sento male se mi ricordo questo. Quindi di conseguenza la domanda successiva è: tu ripartiresti dal punto di vista tecnico, quindi della panchina, con Spalletti?
2: No, allora, tutte le cose devono partire dalla testa. Tu devi scegliere un bravo, bravissimo, vero dirigente. Allora, partiamo dal presupposto che il Khan è un capitano d'industria, in questi ultimi anni nemmeno tanto di successo, e comunque è il proprietario della Juventus.
0: Esatto.
2: E non è lui, di proprietari che abbiano saputo fare anche poi i dirigenti sportivi ne ho conosciuti pochi nella storia del calcio. La proprietà deve scegliere quello che è il livello che deve supportare un dirigente della Juventus, come lo è stato Marotta, come lo è stato Moggi, come lo è stato Boniperti, come sono stati tutti quelli che hanno portato la Juve a creare cicli di successo. E poi sarà questo dirigente da Juventus, sottolineo da Juventus, che dovrà scegliere se Spalletti è l'allenatore giusto, se ce ne vuole un altro, se ci vuole per esempio il ritorno di Antonio Conte o chi per esso, se tentare di portarsi a casa un Guardiola, di fare un mega investimento però che vale magari per 4 top player o di lì, insomma. Le cose vanno fatte, diciamo, con una certa razionalità.
0: Però Piero Calabrò darebbe fiducia o no a Spalletti? Facciamo finta che ti dicesse Elkan: caro Piero, decidi tu se deve continuare Spalletti o meno.
2: Ma Spalletti nella sua carriera ha dimostrato di essere un allenatore di livello. Vi cito una chicca, tanto se ci sta ascoltando magari poi lo chiamate e ve lo confermerà. Quando Moggi era il direttore generale della Juventus, per il dopo Lippi, parlo del secondo Lippi,
0: certo,
2: lui aveva addocchiato Spalletti, me ne parlava, stava lungimese Spalletti, non era già un allenatore affermatissimo, me ne aveva parlato in modo, ripeto, che dire entusiasmante è perfino riduttivo. Poi la proprietà scelse per altre ragioni una sicurezza quale era ed è stato Fabio Capello, e Spalletti non venne alla Juve, ma quindi diciamo il destino di Spalletti e la Juve era
0: segnato,
2: già una vita fa, stiamo parlando
0: di tanti 2004, anni fa, certo,
2: quindi non di secoli fa,
0: tantissimi anni fa, certo.
2: Però ripeto, tutto deve stare dentro un progetto.
0: Però diciamo così, se va via Comollino, chi potrebbe essere ad oggi l'uomo tra virgolette forte che tu hai indicato per poi decidere anche l'allenatore, ma tutta diciamo così la strategia?
2: In tutta sincerità, oggi sul mercato liberi non ne vedo
0: quello
2: i personaggi di questo genere, però penso che peggio di Comollino
0: sia difficile.
2: Non me ne voglia, per carità.
0: No, per
2: io
0: carità.
2: Speravo, anzi, mi auguravo di sbagliare, che mi smentisse, sarei cosparso volentieri il capo di cenere bianco-nera, ecco, se vogliamo fare una battuta, ma così proprio, no? E tutto sommato credo che nel modo in cui stia finendo la stagione un elemento positivo ci sia, che così si è costretti a fare chiarezza.
0: Esatto.
2: Perché se per caso fossimo arrivati al quarto posto, nulla sarebbe cambiato.
0: Ti saresti illuso che andava bene così?
2: Un'altra stagione. Sì, bastano, quando io qualche settimana fa, quando eravamo posizionati abbastanza bene in classifica, prima della partita con Verona, leggevo 3-4 innesti e la Juve è competitiva, ma stiamo scherzando.
0: Le ultime due, Piero, Secca, Terresti, Vlahovic, lascia perdere il discorso economico, a prescindere da quello che ovviamente dovrà...
2: Come centravanti di come titolare no.
0: E poi, per rafforzare la Juventus...
2: Ti cito solo un dato di fatto che non è una barzelletta, e non stiamo parlando di 20 anni fa. La Juve dell'ultimo scudetto, quello con Sarri, in panchina,
0: sì, 2020.
2: In attacco doveva scegliere, anzi magari mettere a volte in campo anche quasi tutti, Ronaldo, Higuain, Mandzukic.
0: Mamma mia, lasciamo per...
2: dimmi oggi se ce n'è uno solo
0: purtroppo no.
2: Paragonabile a questi, se Vlahovic è paragonabile a uno solo di questi.
0: Purtroppo no, e invece presumo che anche tu voglia che la Juventus torni a lottare per lo scudetto, rinforzi 2-3 chi?
2: No, 2-3, molti di più. Parti dal portiere, almeno due forti difensori, almeno due, perché poi quando se ne fa male uno
0: certo.
2: Un vero regista di centrocampo, un vero incontrista di centrocampo. Il povero Locatelli si sta snaturando nel cercare di fare e l'uno e l'altro. Io non ho mai visto uno fare entrambe le cose ad altissimo livello. Un trequartista che sappia imbucare la palla, perché con Spalletti siamo migliorati molto nel possesso palla, nel giro palla intorno all'area di rigore, e però non c'è mai qualcheduno che dia...
0: E lo ha detto lui stesso che serve, esatto, che serve un trequartista, esatto. E poi una punta, immagino, non c'entra niente, è chiaro.
2: Un puntero di quelli che vincerebbero lo stesso Ticicci in Spagna. Certo, il Lewandowski di qualche anno fa l'avrei preso,
0: sì.
2: Quello di adesso fargli fare il titolare proprio non ce lo vedo. Insomma, la Juve deve scegliere o galleggiare, vabbè, sperando chissà in quali esplosioni di non so, personaggi non comprati chissà a quale prezzo, oppure fare un mega investimento
0: e tornare a combattere come gli
2: si... Perché tutto sommato dopo lo scudetto di Sarri è stato speso quasi 1 miliardo.
0: Lo so, purtroppo
2: sei con gente competente che squadra facevi?
0: Hai ragione.
2: Quando poi, mi spiace dirlo, ma il mio amico Marotta a Milano con i fichi secchi è riuscito a metterli per anni una squadra comunque competitiva.
0: Sì. L'ultimissima situazione, caos arbitrale, ammesso che si possa chiamare così, perché sono state bloccate le audizioni, sono stati interrogati dal punto di vista extra arbitrale soltanto Butti, dirigente della Lega di Serie A, ex team manager dell'Inter, e l'ha detto agli arbitri dell'Inter e il responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio. Come andrà a finire questa storia? Nessuna società verrà, secondo me, stranamente implicata? Come andrà a finire secondo te questa storia?
2: Se tu guardi, la giustizia sportiva è veloce, velocissima nel dare un buffettino a Turam, quello dell'Inter, perché nel festeggiare lo scudetto tira fuori striscioni offensivi, no? E invece quando deve fare altre cose, ma non parlo solo dell'Inter, parlo della plusvalenza di Osimhen al Napoli, quello è stato scandaloso. Io non voglio entrare nel merito, magari poi sarebbero stati assolti, è però che il procuratore federale lascia scadere i termini per la riapertura, diciamo questo termine che si dice capiscono, del processo alla luce di quello che è emerso davanti alla giustizia ordinaria, quindi non di chissà quali emergenze o elucubrazioni. Questo la dice tutta, non succederà assolutamente niente, addirittura il magistrato, parlo del magistrato ordinario della procura che se ne sta occupando del prossimo trasferimento, quindi
0: cioè possiamo sintetizzare così, dimmi sì o no e poi ti saluto che dobbiamo andare in pausa, che quando riguarda la Juventus si fanno tutte le indagini e poi arrivano le condanne, se si tratta di altri no, quindi difformità di trattamento, guarda, soprattutto se c'è di mezzo l'Inter,
2: possiamo faccio una citazione letteraria per utilizzare Dante: quando si tratta della Juve, lasciate ogni speranza a voi che entrate, quando invece si tratta di altri, coltivate tutte le speranze e non entrerete mai. Quindi,
0: soprattutto certo. Un club, mi pare così.
2: Non solo quello, ma ce ne sono tanti, esatto. Altri. Cioè, c'è una disparità di trattamento, adesso io non lo dico da tifoso juventino, lo dico...
0: È una cosa oggettiva, certo.
2: Una certa professione l'ha fatta. Certi processi, per come sono stati celebrati, veramente gridano vendetta, ma ce l'ha detto anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Facciamo finta di ascoltare queste cose e poi tutti in cavalleria e rimane tutto come prima.
0: Grazie mille Piero, grazie, un abbraccio.
2: Scusa, mi parlavi del dirigente che vorrei?
0: Ah sì.
2: Andrea Agnelli.
0: Ah ecco, il ritorno.
2: Mi parli dell'allenatore, se Spalletti, se non c'è quest'altro disponibile, ma se fosse disponibile Antonio Conte, rifarei. Ecco, loro due sì che forse potrebbero.
0: Ah, quindi rivorresti Conte? Così adesso Juve, addirittura d'arrivo mi dici che rivorresti Conte?
2: Come no? Non bisogna essere legati a chissà quali
0: misunderstanding.
2: Ma Antonio, che è un carissimo amico, ci siamo messaggiati anche oggi, mi dice sempre, mi ricorda a quelli che ti ascoltano quando parli in televisione o alle radio o sui giornali, chi componeva la mia prima Juventus. E allora tutti se lo sono dimenticati, stiamo parlando di parlo per carità di bravissimi ragazzi, ma non di fenomeni, di Giaccherini, di Decelli, di Matri, Quagliarella, di Padoin, aveva vinto con questi. Senza perdere una sola partita in campionato.
0: Me lo ricordo.
2: Però se tu hai Antonio Conte, puoi anche cercare di ottenere risultati con la fanteria, con la fanteria e qualche ovviamente campione. Se non hai Antonio Conte, caro mio,
0: devi prendere.
2: Ti devi lasciare ogni speranza.
0: Grazie mille Piero, un abbraccio, grazie, buona serata, grazie.
2: Ciao ai vostri ascoltatori.
0: Grazie mille, sono 19.02 quasi, Federico Rossi mi sta reclamando la linea e quindi glielo do a lui. Tra poco, ahimè, avremo Stefano Discreti.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
5: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
6: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
5: Rimarrà in cella Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El-Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
6: Monopattini e bici elettriche: scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
5: Lo sport con il ciclismo: Filippo Ganna ha dominato e vinto la 10ª tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, con il tempo di 45:53 ed oltre 54 km orari di media. E la portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Ciao ragazzi, Antonio da Guidonia. Io sono originario di Caserta. Sono andato a vedere il trofeo Birra Moretti Juve Napoli, dove mia cognata, che ha la sindrome di Down, tifosa juventina, aveva la maglia di Del Piero. Noi dopo un quarto d'ora siamo dovuti uscire fuori dallo stadio perché gli hanno tirato una bottiglietta d'acqua dietro la schiena. Cioè, ci rendiamo conto? Qui a Napoli non ci sono più andato allo stadio, perché se vai a Napoli allo stadio con la maglia della Juve sei completamente morto.
8: Buonasera Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Io penso che possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo sui giocatori, sugli allenatori, ma io credo che il vero problema sta che non abbiamo più un dirigente da quando se n'è andato via Marotta. Per quanto noi possiamo criticarlo, è evidente che era lui il fuoriclasse e che rimane un fuoriclasse per quanto riguarda adesso quello che sta facendo all'Inter. Se n'è andato dalla Juventus e il suo obiettivo era quello di distruggerci, ci è riuscito e sarebbe tutto culminato se avessero vinto la Champions League. Per fortuna non l'hanno vinta.
9: Ciao ragazzi, sono Michael da Roma. Onestamente mi sento parecchio deluso e tradito da questo gruppo squadra, perché a me dall'avvento di Spalletti sembrava che la società stesse facendo le cose fatte bene, i rinnovi di Yıldız, i rinnovi anche di McKennie, di Locatelli, che fino a qualche partita fa comunque erano tra i migliori della stagione e se l'erano meritato sul campo questo rinnovo. E il rinnovo appunto dello stesso Spalletti, del quale ho una grande stima, a prescindere, insomma questo rinnovo a prescindere mi dava l'idea di una progettualità. Ecco, poi prestazioni come quella in casa con il Verona, in casa con la Fiorentina, francamente mi hanno fatto vedere i fantasmi del passato e ci hanno fatto cadere in questo circolo vizioso che ci portiamo dietro veramente da anni e dal quale non riusciamo a riuscirne fuori.
3: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua di non diretta 340 542 5324. Ci stiamo collegare Perco non c'è ancora? Mamma mia, infatti ero un po' preoccupato. Sai perché? Perché in genere dice mi scrive a te, oh io ci sono. Sarà in ritardo, ma che ne so, non lo so, guarda. Allora, buonasera Quintigliano, conosciamo tutti l'allenatore del Napoli. Dopo due anni molla. Infatti, ragazzi, la tradizione è che dopo due anni va via. Solo nella Juventus la prima volta 3 anni, dopodiché andate via sempre dopo 2 anni. Dopo 2 anni molla tutto, serve... Se ne va, l'importante è che venga a Torino, condivido la dichiarazione di Moggi. Comunque domenica non si vince, questi calciatori ormai sono andati. Un abbraccio Terry, nomini Terry e l'agganci a Stefano Discreti. Non l'abbiamo fatta apposta, Stefano, che è capitato proprio così, parecchi dicono ma Stefano non viene, no ragazzi non viene più fisicamente, è offeso e quindi farà questi collegamenti.
1: Io non sono venuto questa sera, anche perché sennò stasera tutti quanti avrebbero detto la serata De Conte.
0: Ma non è la serata De Conte, sarà la serata tua, non De Conte. Conte va in nazionale, te lo dice
1: io. Però tutti quanti che associano Conte a Spalletti, già ti scrivi, è stata tutta la stagione.
0: No, il martedì che c'entra? Ci sei sempre, tu oggi è successo un contrattempo.
1: A parte per contrattempo, quindi ci vediamo venerdì. Però dicevo, il senso, con malizia, dice. Perché oggi è proprio il giorno che hanno riassociato Conte alla panchina della Juve, no, vabbè.
0: Sì, ma Stefano, allora ti ripeto, io ormai non mi fido, io ho fatto un podcast apposta, secondo me c'è interesse affinché si dica questo, e purtroppo, caro Stefano, sto notando che anche dei giornali storicamente, diciamo così, di livello, stanno proprio... ormai sbracando, uso questo termine, mi viene perché Repubblica l'ha scritto, il primo a scriverlo Repubblica, io li cito i giornali. Ti faccio un esempio, il Corriere della Sera è stato il giornale che ha detto, il primo, a dire la UEFA sta minacciando il calcio italiano, esclude le squadre se non, ma non c'entra nulla, era una stupidaggine, infatti non è successo nulla. Comunque sia, la situazione, te la dico, è questa, Spalletti ed Erkan si vedranno dopo la partita contro il Torino, quindi campionato finito. Io ho posto un paio di opzioni, perché io penso che dipenda da Spalletti, ovviamente anche rispetto a quello che gli dirà la società. Si parla adesso di ricapitalizzazione, perché se non vai in Champions League perdi soldi, questo lo sappiamo. Capitolo Conte, che ormai sta per dire addio al Napoli, ormai lo sappiamo. A me risulta, Stefano, me l'hanno detto ieri, che Antonio Conte abbia, intanto non risulta contatti con la Juventus. Secondo me lo stanno mettendo ad arte anche per destabilizzare l'ambiente Juve, secondo me, oltre al fatto che prendi tanti click, perché sai benissimo che il nome di Conte è notiziabile, no? Se poi associato... Aspetta, fammi finire. Se poi associato alla Juventus prendi click, vendi il giornale, eccetera, eccetera. Ok, poi può succedere di tutto sul mercato. Mi è stato detto che nei giorni scorsi Conte ha incontrato, ma da fonte autorevole, non tu lo sai che se dico una cosa è perché... ha incontrato Malagò, perché lo vuole fortemente sulla panchina della nazionale. Poi quello che succederà non lo so, però Stefano Discreti, è inutile che te la faccia la domanda, tu già avresti mandato via Spalletti domenica sera, no, immagino, giusto?
1: No, assolutamente, ecco, assolutamente no, però è ovvio che se mi fai la domanda, Stefano Discreti, dinanzi alla possibilità di un ritorno di Conte, manderesti via Spalletti subito? Cioè proprio l'accompagnerei io alla porta, okay. Ma proprio con due spinte da dietro.
0: Allora ti faccio la successiva domanda, perché questa è scontata. Nel caso in cui Conte andasse in nazionale, comunque non venisse alla Juventus, visto che tu comunque vuoi mandare via a tutti i costi Spalletti, dimmi un'alternativa, visto che anche altri dicono no.
1: Spalletti. No, io non voglio mandare via Spalletti, però Spalletti deve anche capire dove sta, nel senso che io domenica l'ho visto in forte difficoltà, a prescindere dal risultato e tutto quanto, ma la dichiarazione di comunque abbiamo preso almeno l'Europa League, potevamo anche non prendere quella, non è una dichiarazione da Juventus, quindi io l'ho visto in grandissima difficoltà.
0: Vabbè, anche allora è anche umano,
1: no, quindi
0: poi ha sbagliato perché non doveva, però si vede che era proprio fuori fase, vabbè, comunque no, vai.
1: Però quello che dico io a questo punto è semplicemente una cosa, cioè nel senso, io mi aspetto che Spalletti davvero si metta al tavolo con Elkan e insieme capiscano se ci sono i presupposti per andare avanti, perché Spalletti io credo che per andare avanti debba avere delle garanzie importanti, perché altrimenti è un allenatore sanguigno, è un allenatore che spesso perde poi la bussola, diciamo, se non è uno comunque moderato, è uno molto che vive la panchina, che vive la partita in maniera deve avere entusiasmo, e quindi senza entusiasmo secondo me non avrebbe senso ripartire la stagione. Questo entusiasmo glielo deve dare la Juventus, gli devi dire: Luciano, anche in assenza della Champions League ti assicuriamo che faremo la quello... squadra che vuoi tu, magari invece di prendere 4 campioni ne prenderemo 3, ma gli devono dare entusiasmo, perché la cosa più sbagliata in assoluto sarebbe ripartire da uno Spalletti demotivato, perché porterebbe poi a rifare il gioco dell'oca, cioè ci ritroveremo
0: sono d'accordo.
1: Alla decima giornata con l'esonero di Spalletti a chiamare un altro allenatore, basta.
0: Spalletti deve rimanere
1: perché la Juve gli dà delle garanzie totali, perché altrimenti Spalletti contro voglia, ragazzi, e quanto di peggio che la Juve potrebbe avere.
0: Ma questo è contato e sono d'accordo con te. Io per esempio ripartirei con Spalletti a questa condizione che hai detto tu, affinché però si concretizzino queste condizioni. E qui vediamo all'altro discorso. Io credo che siamo arrivati a un punto, ecco, non credo che la Juventus si troverà di fronte a una situazione Ranieri versus Gasperini, però Stefano, sei d'accordo con me che o come lì si occupa di altre cose e quindi non entra nella sfera tecnico-sportiva, oppure deve andare via come lì se Elkan vuole continuare a tenere Spalletti? Cioè, come la vedi questa ipotetica continuazione di convivenza Spalletti come lì?
1: Ma io credo che come lì se vuole rimanere alla Juve, fa l'amministratore delegato, si mette a gestire i conti e non si occupa più di mercato, perché l'operato di

0: Stiamo parlando proprio di una disfatta epocale, 15 anni che la Juve non veniva retrocessa dalla classifica di Serie A in Europa League, perché ne ha fatte due nel corso di questi 15 anni, ma sempre da retrocessa a Champions League, e una volta non si è qualificata in Champions né in Europa, ma semplicemente per la questione delle plusvalenze.
1: Esatto, no, questo è vero, però io per me, quanto mi riguarda, perché poi io sono onesto, non è che mi innamoro di... Per me la prima responsabilità è proprio della società, perché se vado a ripercorrere, tu non hai sbagliato il mercato estivo, ti hanno chiesto un centravanti a gennaio e non l'hai preso, e quindi secondo me sei il primo colpevole. Dopodiché sicuramente Spalletti poteva fare di più in alcune partite. Tu pensa che la Juventus ha perso, perché secondo me è persa la qualificazione in Champions contro le piccole, l'Inter ci ha vinto lo scudetto. Detto questo, quindi colpe società, colpe Spalletti, però Stefano, non possiamo non parlare dei giocatori che io prenderei a schiaffi, o no? Perché io ho visto dei calciatori contro la Fiorentina, Stefano, non sembrava nemmeno che stessero giocando per qualificarsi in Champions League a un certo punto, o no? Per non parlare del portiere, lasciamo perdere, guarda. E qui devo darti atto, Stefano, io ho provato a difendere, perché io difendo tutti fino alla morte, però poi... In tempi non sospetti, questo te ne do atto, dicesti, ma di Gregorio, ma non pensavo a questo livello, Stefano, che prendi due gol consecutivi sul tuo lato, ma dai, su, ma nemmeno io quando giocavo in eccellenza in Abruzzo il mio portiere prendeva questi gol.
0: Possiamo dirlo tranquillamente che gli errori più grandi che sono stati commessi negli ultimi due anni, a prescindere dalla questione mercato, tutto quanto, sono stati in particolare due cessioni, pensionamenti e tutto quanto. È stato quello di Szczęsny per Di Gregorio, perché con Szczęsny e comunque Perin come seconda, una sicuramente una
1: cosa, e l'altra Danilo.
0: Sicuramente allontanamento di Danilo Capitano, perché Danilo era un capitano vero, uno di quelli che veramente ti faceva sentire niente, cioè io ripeto, non voglio sparare contro Locatelli, perché Locatelli è anche uno dei migliori in questa stagione. Io sparo contro il simbolo Locatelli, cioè nel senso, Locatelli,
1: ma non è colpa di Locatelli, però
0: no, assolutamente.
1: Se non mi prendi uno top, gioca Locatelli.
0: Quello io dico, Locatelli capitano è lo specchio della mediocrità attuale della Juventus.
1: Ma io non la penso così.
0: Ma non è per Locatelli. Ma se uno come Locatelli è il capitano della Juve, imposta il gioco, tira le punizioni,
1: ma
0: tira,
1: non
0: i
1: è
0: fuori,
1: colpa sua,
0: vuol dire
1: però,
0: che la sì, no, infatti vuol dire che io è lo specchio della mediocrità della squadra. Questa è,
1: allora,
0: ma non per colpa sua.
1: A Elkan gli chiederei di fare come gli agnelli che noi amiamo, poco il finanziere più il dirigente da Juve, portando gente che sappia fare calcio. Poi Angelo, credo Spalletti voglia una certa autonomia decisionale sul mercato, nonché dei soldini da investire, nulla più nulla meno, ci dice appunto Angelo. Poi Franco, carissimo Quinti, sono Franco d'Avasto, se fossi Spalletti direi alla proprietà vendere o scendere o cedere, forse volevo scrivere, questi scarzoni, e nessuno è incedibile. Per me nessuno di quei scarponi avrebbero preso posto in panchina alle nostre squadre vincenti, lo so, è inutile fare paragoni con il passato. A proposito, Stefano, secondo te adesso come adesso, con la purtroppo quasi certa qualificazione in Europa League, nessuno sarà incedibile?
0: Ma non lo so. Questo non lo so, io so solo che comunque di base l'Europa League, a prescindere dai soldi, ti condiziona totalmente la stagione successiva, cioè giocare il giovedì è comunque un condizionamento assoluto, che ricordo io, sono andato anche a controllare, non mi vorrei sbagliare, ma da quando c'è l'Europa League al giovedì nessuna squadra ha mai vinto lo scudetto giocando l'Europa League, quindi già di partenza ti complichi in assoluto un'eventuale anche voglia di lottare per lo scudetto già di partenza. Per quello che riguarda i soldi, io credo che nessuno sia incedibile, io continuo a pensare sempre la stessa cosa, cioè cedere Yıldız con la retrocessione, anche che Yıldız adesso in questo momento è finito pure lui del tritacarne, ma il numero 10 non è possibile che non si prende
1: la responsabilità di trascinare la squadra, questo volevi dire, probabilmente Stefano è saltato. Dobbiamo anche dire, aggiungere, che il Diz ha da un po' di tempo, anzi, dei problemi legati a questo benedetto ginocchio. Poi, quindi interviene in radio quando... Quinti intervenne in

0: Radio, ci scrive Emiliano da Fiumicino, quando ci qualificammo in Champions dopo il gol di Faraoni. Quella volta fu più difficile, ma non impossibile. Io un po' ci spero, lo so. Sì, possiamo anche sperarci, però la vedo un po' dura. Intanto devi vincere, non certo la Juve vinca. No, stavi dicendo, scusami Stefano, il Diz che però ha problemi.
1: Quindi sai, tutti i problemi di questo mondo, però se tu nell'anno in cui finisci, tra virgolette, in Europa League, ti privi anche del tuo numero 10, io credo dai proprio un segnale di resa, a prescindere, a meno che non arrivi un'offerta da 200 milioni, che non arriverà, tu non puoi cedere Yildiz. Secondo me quindi è l'unico incedibile. Gli altri chiaramente possono tutti entrare in un discorso di sacrificio e tutto quanto. Per quanto riguarda il discorso invece che faceva giustamente il nostro radioascoltatore di crederci fino alla fine, anche io ci spero, secondo me, perché probabilmente io credo che la Roma a Verona non se la porti da casa. Ma il problema grande, secondo me, è che tu non devi sperare in una partita, tu ne devi sperare in due, perché secondo me il Milan col Cagliari vince in casa.
0: Ma anche
1: l'ultima
0: il Como
1: partita
0: sta davanti a te, Stefano. Servirebbe un triplice suicidio, servirebbe.
1: No, io dico il Milan per me vince, perché comunque partita in casa, Cagliari ormai salvo, quindi giocano a Milano.
0: Ma il Verona è retrocesso, solo noi abbiamo perso, non abbiamo vinto.
1: Il Verona è retrocesso, però gioca in casa e comunque ha pareggiato con la Juve, ha pareggiato con l'Inter. Ci stanno tanti giocatori tipo Bowie che stanno cercando di
0: mettersi in mostra, può darsi, sì.
1: Quindi ci potrebbe anche essere. Il vero problema, lo ripeto, è che la Juve non deve sperare solo che il Verona fermi la Roma.
0: Devi battere il Torino.
1: Devi battere il Torino e devi sperare anche che il Como non batta la Cremonese. Quindi tu ne devi. Devono sbagliarne due. Ed è quella la vera difficoltà. Cioè, oltre che tu devi vincere il derby, che non è scontato, è che due su tre devono sbagliare.
0: Certo.
1: La grande. Perché fosse stata una, io ci crederei ancora fino alla fine. Anche perché questo campionato sta dimostrando che ogni qualvolta dici è finita ormai per la Roma, la Juve ormai sta là e invece crolla. Il Milan ormai è certo, anzi forse è già, e crolla. Il Napoli è certo, invece a un certo punto sembrava anche. Ha dimostrato che ha ribaltato più volte la questione. Ma due su tre, ragazzi, è proprio tosta.
0: Sì,
1: è questo il discorso.
0: Sì.
1: Però giocano due in trasferta, dico.
0: Vai, ultimi 7 minuti, mandiamo qualche audio, la commentiamo insieme.
2: Buonasera Quintiliano, buonasera Stefano, sono Massimo da Castelldefels.
0: Ciao.
2: Volevo solo fare un piccolo appunto al miglior dirigente che abbiamo in questo momento. Noi non possiamo vivere la giornata, noi ci dobbiamo sedere a tavolino, dobbiamo chiedere, vedere con nostra moglie quanto denaro possiamo dedicare alla Juventus, quanto tempo familiare possiamo dedicare alla Juventus.
0: Progettualità,
2: quindi dobbiamo fare i calcoli noi nel nostro piccolo come seguitore, quindi che si mettessero le pile e facessero quello che devono fare. Un'altra cosa, Quintiliano,
0: vai,
2: hai tutto il mio appoggio perché Antonio Conte si è dimesso dal Napoli, quindi adesso discreti a ruota libera da qui a quando Conte deciderà il suo futuro per ricordarci che per lui è il migliore attenzione.
0: Ma ormai lo sappiamo.
2: Ciao, buona serata, un abbraccio a tutti e due.
0: Grazie a te, un abbraccio, grazie, molto simpatico. Ormai basta, perché l'abbiamo capito quello che pensa Stefano. Aspettiamo gli eventi, può succedere di tutto, ragazzi. La differenza tra me e gli altri è che se Conte dovesse tornare alla Juventus, io tiferei Conte perché è allenatore della Juventus. Non è che tifo Spalletti perché vorrei che restasse Spalletti. Questo è il succo. Vai, Fede.
3: Ciao Quintiliano, volevo puntualizzare una cosa. Allora, i discorsi sui soldi,
0: vai,
3: sull'economia della squadra, sugli introiti, devono riguardare i dirigenti e gli addetti ai lavori. È giusto che loro guardino a questo, ci mancherebbe altro. Io che sono tifoso, io voglio che la mia squadra vinca le partite e vinca i trofei. Il come non mi riguarda. Ok, io mi arrabbio se vengo buttato fuori dalla Coppa Italia dall'Atalanta 3-0, ma arrabbio se non vinco lo scudetto, se faccio delle figuracce in Champions, ma dalla Champions non mi aspetto più nulla. Per cui, per me, se andiamo in Europa League, ci dobbiamo giocare l'Europa League e la dobbiamo vincere.
0: Magari.
3: Io da tifoso guardo questo, i dirigenti giustamente guarderanno anche il lato economico, ma non devo essere io a guardarlo, Lorenzo.
0: Ma nessuno sta pretendendo che i tifosi, ogni tifoso pensa quello che vuole, però poi ci sono i giornalisti tipo noi che devono raccontare le cose e dire come stanno, perché altrimenti io non parlo di bilanci, non parlo. Tu pensa che se vai in Europa League, se arrivi ai quarti guadagni 30 milioni, se vai in Champions, anche se tu arrivi ai playoff ne guadagni 65-66, ma come faccio? Lo devo dire per forza, perché io faccio questo mestiere qui oltre a essere tifoso. Mi devo togliere i panni del tifoso in questo caso, io Stefano lo dobbiamo dire. Poi a te è troppo facile, io voglio vincere, tutti quanti vogliamo vincere, però poi servono anche soldi, soldi per comprare dei giocatori, oppure servono delle idee, cioè capisci? Quindi il tifoso può pensare quello che vuole, ma esiste una situazione economico-finanziaria rispetto alla quale non puoi prescindere da questa, questo è il problema. Cioè io...
1: no, c'è anche ovviamente il discorso del prestigio, no? Nel senso, uno come, probabilmente come Bernardo Silva, che va a Valdiera al Manchester City,
0: ma non viene a fare l'Europa League.
1: Per accettare la Juve in Europa League, se ti chiedeva 10, dicevo guarda, io per accettare l'Europa League ne voglio 15 l'anno.
0: Ma non altrimenti, ci viene Stefano, non ci viene.
1: Non ci viene
0: per una questione di prestigio, come hai detto tu, perché lui l'ha giocata e l'ha anche vinta. Lui non ci viene, forse Allison, perché vuole però è chiaro che anche quello è il discorso, quindi noi non possiamo non parlare del discorso economico-finanziario. Poi se interessa o non interessa i tifosi, a me cioè è relativo, nel senso che capisco il discorso di Lorenzo, però
1: sì, perché
0: lo dobbiamo dire Stefano, assolutamente. C'è anche il fair play finanziario, la Juventus è ancora in attesa di quello che gli dovrà fare, probabilmente gli faranno una multa per l'anno scorso, cioè capisci, sono tutte cose che non puoi non dire, altrimenti daremo un'informazione monca, e io francamente non voglio dare un'informazione completa. Vai Fede.
4: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, secondo Ciccio, me io guardo, non so più che pensare, e se Spalletti decide di andarsene di sua spontanea volontà, quindi il suo ingaggio non graverà sul prossimo bilancio, e in giro ragazzi non lo so, Guardiola non si può prendere, e l'unico che sta a spasso è il famoso Antonio da Lecce, ma ripeto, io non lo rivorrei mai a Juve, però a suo punto se mister Spalletti decide di andare via, a suo punto puntiamoci, perché altri ci abbiamo già provato, Thiago Motta, Tudor, questo allenatore qua, a questo punto ripartiamo con lui e vediamo, insomma, cioè viviamo la giornata, ce l'hanno detto, quindi viviamo la giornata.
0: A proposito, forse la Juventus non avrà più il peso dell'ingaggio di Motta, anzi speriamo, perché pare Stefano che pare che sia nel mirino della Lazio, pare. Vai Fede.
5: Ciao Quintiliano, sono Cesare di Milano. Allora, ciao. Volevo tornare un attimo alla dichiarazione di Spalletti, che ha detto che avrebbe incontrato in settimana Elkan. Ecco, si è già evidenziato quanto sia anomalo il fatto che vada direttamente dal proprietario senza passare prima da chi è gerarchicamente più vicino, cioè i dirigenti. Già questo è un po' così strano, ma ci sono altre due anomalie che volevo sottolineare. La prima è questa, il fatto che venga ostentata questa cosa in un'intervista, mi sembra poco da Juve, e poi il fatto che una discussione così si fa alla fine del torneo, seppur flebile c'è una minima speranza di poter ancora andare in Champions, e quindi, come dire, se il primo a mollare è proprio il capo tecnico, l'allenatore, e figurati i giocatori. Quindi che dire, alla fine, facendo un recap, diciamo che il nostro motto è l'unica cosa che conta è vincere, e qua mi pare che non si stia vincendo molto. E l'altro è, fino alla fine, è il primo che molla è proprio il capo tecnico, l'allenatore, insomma, non mi domando quanti altri pilastri della nostra identità bianconera dovranno essere, come dire, demoliti. Vabbè, ciao e buona giornata.
0: Grazie, non credo che stiamo parlando Spalletti. Sul discorso dei rapporti con lui, ve l'avevo detto già da tempo, ci sono degli attriti, e lui ha un filo diretto con Elkan da sempre, e quindi continua così. Magari non doveva dirlo, forse sì, forse no, però così ormai è andata. Alcune dichiarazioni, sono d'accordo con Stefano, non doveva dirle, secondo me era fuori proprio di testa, però manca una giornata, vedremo cosa succederà. Stefano, una chiosa, vai, prima di salutarci.
1: No, semplicemente è un momento particolare questo qui, un momento difficile la Juventus non ce l'aspettavamo proprio domenica, questo mezzogiorno di fuoco che poi alla fine ci ha detto proprio male su tutto, perché siamo stati, non solo abbiamo perso noi, ma hanno vinto tutte le altre. Quindi dal terzo al sesto posto è stato proprio un tonfo inaspettato, clamoroso. Ovviamente la storia della Juve invita a crederci fino alla fine sempre. È molto complicato, purtroppo quello che sta apparendo in questi giorni e in queste situazioni è che questo è un tonfo epocale, perché quindi veramente non è avere ottenuto un quarto posto alla fine una cosa, ma è proprio qualcosa di difficile. E per chiudere, proprio rispondendo al radioascoltatore precedente, dicendo a me non mi interessa la Juve i soldi, il problema della Juve di questi anni non è l'investire i soldi, è come li investi. Oggi sulla gazzetta dello Sport c'era scritto che da quando la Juventus, dall'ultimo scudetto in poi, la Juve ha investito 825 milioni di euro in cartellini in questi anni per vincere una Coppa Italia, ragazzi. Poi si dice Bremer vuole andare via per vincere, ho riflettuto molto anche su questo, da quando c'è Bremer, ma dico Bremer per farti capire, lui dice magari vuole andare, ha vinto una Coppa Italia, ragazzi, la Juve negli ultimi...
0: Però Bremer, se vuole vincere e vuole andare via, ci danno 58 milioni, va bene così, io ormai ragiono così.
1: Sì, ma
0: ho capito quello che vuol dire,
1: chi ha giocato nella Juve in questi ha vinto al massimo una Coppa Italia, quindi è quello, 800 milioni per una Coppa Italia. Torniamo a circondarci di dirigenti capaci. Questa è la verità.
0: Certo. Stefano, grazie mille. Ci vediamo quando? La prossima settimana, venerdì ci sei.
1: Venerdì. Okay. Ci vediamo
0: grazie.
1: Venerdì, dai.
0: Grazie, un abbraccio. A, tutti, a tra ciao. Poco.
6: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. L'unica che conta. Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. È durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 di questa mattina e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi, ma che non verrà annunciato oggi, bensì nei prossimi giorni. Nell'incontro però si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato alla club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli fino a giugno 2027, a conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. Sentiamolo allora il mister ai microfoni di DAZN.
8: Comunque festeggiamo la qualificazione Champions, abbiamo vinto un trofeo, la Supercoppa, non dimentichiamo, contro Milan, Inter e Bologna, e adesso manca l'ultima partita. Sicuramente la ciliegina sulla torta sarebbe cercare di finire dopo l'Inter. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo.
7: E il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca, ex vice proprio di Guardiola. Il tennis. Luciano Darde rivince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Burruciaga con il punteggio di 6-4, 7-6. Agli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma, Roma e il Roland Garros, infatti, sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon. Ciclismo. Filippo Ganna mette tutti in fila. Il trentenne della Netcompany Ineos domina la decima tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa. Ganna divora i 42 km lungo la costa tirrenica alla media di 55 km orari, conquistando la sua ottava vittoria nella corsa rosa. Afonso Eulalio difende la maglia rosa, ma con Vingegaard alle calcagna. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianco. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, la trasmissione, caro Federico Rossi, abbiamo non so quanti messaggi, mandiamo un trenino, altrimenti poi dicono, ma non mandate mai messaggi, l'ultima parte la dedichiamo ai nostri amici, dai, vai.
1: Ciao Quinti, Luca da Roma, è sempre un piacere sentirti. Avrei
0: Grazie.
1: soltanto un nome da fare ad Elkan, Pantaleo Corvino, punto. Basterebbe solo lui per fare l'Europa League, punto. E per puntare lo scudetto con giocatori di prospettiva, ma che non costino tanto, perché lui è un grande conoscitore di calcio. Dopo Moggi c'è soltanto lui adesso.
0: Grazie, ma non, forse già l'altra volta, no, mi avevi mandato Luca. Grazie intanto del messaggio e dei complimenti. Ma Corvino, ormai credo, così è un'idea mia, che alla sua età non sia più da. No, non sia perché non sia capace, attenzione, non vada più a un grande club, non vada a un top club, che poi alla fine, se ci rifletti, non è andato mai nei top top. La Fiorentina mi sembra il massimo del suo, no? Bravissimo, non c'è dubbio, però non credo che sia ora alla sua età, anche per come gestisce la società da top club, perché lui non è che decida tutto lui, però un conto è stare nel Lecce a livello anche di manovra, diciamo così, e un conto è stare nella Juve, nel Milan, nell'Inter, in questi grandissimi club. Vai, Fede.
2: Buonasera Quintiliano Cristiano,
0: Cristiano.
2: io direi come lì, via, via subito, e fiducia a Spalletti, almeno per un'altra stagione, dall'inizio con giocatori voluti da lui, anche se non potremo fare follie sul mercato, con un portiere come si deve, e cercherei di prendere Massara, che dovrebbe lasciare Roma. Secondo me
0: Lascerà Roma.
2: Massara è un ottimo dirigente, giovane. Non ha tantissima esperienza, però sicuramente ha un buonissimo potenziale, lo vedrei bene alla Juve. E poi vendiamo Bremer, perché Bremer ti dà già quei soldi che mancheranno dalla Champions, tra 50 e 60 milioni, quello che poi potremo ottenere, e già ripiani quel buco. E poi vediamo se dovremo fare altre cessioni, le faremo. Tanto anche i presunti migliori giocatori non è che abbiano fatto faville ultimamente.
0: Grazie, grazie, vediamo, sì, vediamo un po', qualche altra cessione secondo me, non so chi, però io Bremer ho l'impressione che alla fine la Juve lo ceda, però magari sbaglio, devi giustamente, come scriveva un amico, trovare il degno sostituto, però 58 milioni ragazzi non sono pochi, eh. Vai Fede.
3: Ciao, Marco da Macerata.
0: Ciao.
3: Scusate, ma l'anno scorso siamo andati in Champions, l'ultima giornata di campionato,
0: Sì.
3: con una squadra che comunque, se andiamo a ben vedere, era migliore di quella di quest'anno. Perché Savona non ce l'hai, Vieira, il difensore centrale non ce l'hai, Colomoni non ce l'hai, Gonzales, che comunque ti ha dimostrato che è un buon
0: Qualcosa l'ha
3: giocatore,
0: fatta, sì.
3: non ce l'hai avuto, e hai preso tre giocatori che alla fine sono veramente scarsi per il campionato nostro. Quindi, cosa volevi fare di più? Cioè, questa è la classica situazione che dimostra che i giocatori più di quello non sono e non hanno gli attributi, perché gli manca pure quello, questa squadra. Anzi, soprattutto quello.
0: Bravo, hai ragione, l'ultima frase sottoscrivo, vai Fede.
4: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
0: Francesco.
4: Non so se ci sarà anche Stefano, rivolgo a entrambi la domanda, segnatamente a te, in qualità di giornalista, conoscitore di cose e di uomini. Quante probabilità ci sono, a tuo avviso, che Spalletti decida ad andare via? Un abbraccio, Quint.
0: Guarda, io l'ho fatto prima il discorso, Francesco, e credo che tu l'abbia ascoltato. Secondo me, se Elkan gli assicura che Comolli non intralcerà il suo lavoro, primo, e che comunque gli farà un mercato degno di questo nome al punto tale da poter lottare per lo scudetto, resterà. Altrimenti potrebbe andare via. Potrebbe andare via, perché io mi risulta che c'è grande stima di Elkan. L'ha scelto Chiellini, gliel'ha proposto Chiellini e. Un amico diceva, ma come non è normale, Cesare mi pare che comunque lui dica, parlo con Elkan. È dall'inizio dell'anno che Spalletti parla con Elkan. perché con Comò lì non c'è mai stato feeling. Da quanto tempo è che lo dico? Mi ha scritto un amico, avevi ragione. Non è che le dico così, io quando dico le cose vuol dire che le so, non è che dico tanto per avere dei like o che a me non interessa nulla, però di questa cosa ero sicuro. E vi ricordate che giorni fa vi dissi, pensate che ho avuto la certificazione adesso non da una fonte che già me l'aveva detta, ma da me stesso, che tra Spalletti e Comò lì rottura non voglio dire, ma non c'è feeling. Se tu Spalletti, allenatore della Juventus, entri nel centro, nello stadio dove sta giocando l'Under 19 della Juventus, incontri Comò lì, gli stringi la mano e te ne vai, cioè è l'amministratore delegato, quindi è superiore a te, e te ne vai a sederti vicino a Pessotto quasi non guardandolo per niente in faccia, quindi era scontato questo qui. Lui credo che voglia chiudere la carriera nella Juventus e voglia vincere nella Juventus, però poi si devono verificare alcune condizioni. Questo discorso di Comò lì è fondamentale, ma io non dico che manderà via Comò lì, però secondo me ci deve essere proprio una linea netta di divisione dei compiti tra Comò lì da una parte e Spalletti dall'altra, fermo restando che ovviamente con la Champions League gli avevano promesso un mercato. Ora io non so se faranno lo stesso, se alla fine gli diranno ok, facciamo una ricapitalizzazione, possiamo cedere questo, alla fine bene o male riusciamo a sopperire ai mancati introiti della Champions League, perché è chiaro che lui vorrebbe una squadra da scudetto, perché io presumo, spero, suppongo che il prossimo anno la Juventus dovrà lottare per lo scudetto, e quindi a Spalletti gli chiederanno lo scudetto, che però con questa squadra ovviamente non potrai mai vincere. Vai Fede.
5: Buonasera Radio Bianconera, sono Diego dalla provincia di Bologna.
0: Diego,
5: volevo dire la mia per quanto riguarda chi deve partire, chi deve andare, insomma.
0: Vai, ne hai facoltà.
5: Riguarda la società, soprattutto per il mercato anche in uscita, visto che ci sono molti rientri di giocatori che sono all'estero, ci sono i rientri e devono, la società dovrà provvedere a piazzare alcuni di questi giocatori, perché non credo che tutti di quelli che rientrano rimangano alla Juve. Partendo dal discorso di domenica, io credo che la Juventus debba lavorare molto sul centrocampo, perché attualmente, a parte McKennie che ha grinta, voglia, tutti gli altri centrocampisti sono veramente deludenti. Lo stesso Thuram, quando è andato su, l'ha messo in campo a mezz'ora dalla fine, non ha dato nulla, era tutto un errore.
0: Grazie. Allora, se domanda, forse la domanda da farsi è un'altra. 68 anni, il mio calcio funziona ancora? Probabilmente no, è arrivato il momento di dire basta, inutile sempre dire la colpa è mia e non fare seguire alle parole i fatti. Saluti dalla Germania. Mago Lillo, ci abbandoni? No, non abbandonare il calcio, no. Poi il problema non è che andrà via, la questione della votazione che non sarà certamente vantaggiosa, purtroppo ha ragione, aggiungo, nessuno di questa rosa è incedibile in senso stretto, ci dice Angelo. Vai Fede.
6: Ciao Quinto, Massimo da Prato.
0: Massimo,
6: allora io voglio fare una riflessione con te, perché altrimenti forse sono invecchiato io, forse non so, non ho buona memoria, però alla Juve non funziona così. Non è che si sale al Quirinale, alla proprietà, facendo richieste e rimostranze, chiedendo che siano mantenuti alti gli standard tecnici di livello dei calciatori. Alla Juve non funziona così, anche perché andare in queste condizioni in cui è Luciano Spalletti, io non credo si possa pretendere chissà che cosa da una proprietà, perché a me hanno insegnato che si va a chiedere quando i risultati sono dalla nostra parte. Io la vedo così. Ripeto, alla Juve l'allenatore ha sempre allenato ciò che la società ha messo a disposizione, nel bene e nel male. Saluto.
0: A quale Juve? Sicuramente non la Juve degli ultimi anni, perché questa non è la Juve di una volta. Ma Spalletti io non credo che vada lì. Li devi prendere, non lo farà mai, non può farlo. Però è chiaro che se Erkan gli dice dobbiamo lottare per lo scudetto, lui gli dovrà rispondere. Certo, sono il primo a volerlo fare, però magari servono degli aggiustamenti, servono sicuramente dei giocatori. Ora Bernardo Silva non viene con l'Europa League, pazienza, si prenderà un altro. Ecco perché, per esempio, sarebbe importante rafforzare il discorso dello scouting, eccetera eccetera, perché magari prendi qualche calciatore che non, in quel momento non è sponsorizzato, no? E invece poi ti rende molto, anche a questo serve rafforzare la società. Però ripeto, secondo me la Juve di cui parli tu non c'è più, io la vedo così. Poi magari posso sbagliare. Allora, Lucio da Boiano, Campobasso, dove fanno le mozzarelle, giusto Fede? Mozzarella di Boiano, sì. Buonasera Quintiliano, io ho una fame, pensavo una fame di mozzarelle, una fame di vittoria che mangerei come lì, ma come, con tutte quelle mozzarelle, meglio le mozzarelle. Allora, metti l'allenatore della Juve in, vabbè, Melli l'ho letto ragazzi, però non mi mandate le cose che non, dai su, vai Fede.
7: Ciao Quinti e Bruno, buona serata. Ciao. Innanzitutto comincio con un ringraziamento a Radio Bianconera, perché in questi momenti tragici voi ci siete sempre, ma ci siete sempre tutto l'anno, però in questi momenti ci siete sempre, ci date un grande, grande aiuto morale e notizie importanti, come ci dai te che te sei il boss delle notizie importanti, perciò grazie a voi, questo bisogna proprio riconoscerlo e lo riconosciamo tutti, secondo me, noi di Radio Bianconera.
0: Grazie. Punto. Bruno.
7: E poi il resto è grave, cioè, io direi da lunedì tutti i media, nessuno escluso, arrivano quei soldoni giusti, tac, via, cambiamo, prima facciamo fuori tutti quelli che possiamo far fuori e poi prendiamo quelli che ci servono per fare una squadra come si deve. Spalletti ha detto quelle cose che non mi sono piaciute, perché
0: ha sbagliato,
7: la Juve non è una provinciale, perciò la Juve deve sempre giocare per vincere, bisogna sempre mirare a questo. Altro punto, da lunedì o martedì o mercoledì cominceranno la campagna abbonamenti. Coraggio, non si è ancora finito il campionato quasi, in un modo disastroso, e cominciamo già con gli abbonamenti. Ma Comolli, fai la valigetta e torni in Francia a mangiare le baguette. Ciao.
0: Grazie mille. Da lunedì, tutti, insomma, quelli che si arrivano offerte, però poi giustamente Bruno, intanto grazie dei complimenti a tutta la radio, a tutti noi, bisogna poi sostituirli degnamente. Bisogna essere equilibrati. Io ripeto, secondo me se arrivano offerte importanti più di qualcuno può partire, però poi bisogna reinvestire bene. Per esempio Tognozzi potrebbe prendere il posto di Ottolini come DS? Probabilmente sì, però sarebbe uno che già ha scovato tanti giovani nella Juventus in un ruolo diverso, no? È importante questo, perché dal momento che tu non puoi fare un mercato top, già non potresti farlo nemmeno con la Champions League, ma sarebbe diciamo più ampio il raggio di azione, tanto più con l'Europa League, e quindi servono anche questi elementi che ti segnalino e ti facciano prendere e ti prendano, magari no, magari Spalletti dice: sì, avrei bisogno di un calciatore con queste caratteristiche, guarda, ti posso dire questo, perché poi alla fine non puoi prendere tutti o tanti esperti, fermo restando che la pile della Juventus senza Champions League è certamente inferiore, no, rispetto a quello con la Champions League, e quindi serve anche questo discorso qui. Sì, ok, cessioni, però poi degnamente sostituiti quelli che tu vai a cedere. Da tifoso bianconero la vedo così, anche se dovessero esserci delle cessioni importanti, la società sta comunque cercando giocatori validi con carattere, magari anche italiani, che possano creare un gruppo solido. Se poi arriva un allenatore capace di dare un'identità e un modulo chiaro alla squadra, secondo me si possono fare ottimi risultati. Non bisogna partire già pensando al sesto o settimo posto, con metodo, costanza, volontà e anche un pizzico di fortuna, il quarto posto assolutamente alla portata. Nel frattempo si sistema anche il bilancio, magari è utopia, ma nel calcio a volte le stagioni migliori nascono proprio così. Però la Juventus, secondo me, caro Franco, dovrebbe tornare a lottare per lo scudetto, dai su, io credo che tutti quanti pensino questo, e per lottare per lo scudetto deve fare una squadra adeguata. Per ciao da Domenico, credo che si stravolga ogni anno la squadra e dirigenza sarà sempre tu dici, se ogni anno si stravolge squadra e dirigenza, sarà sempre l'anno zero. Mettiamo le basi e prendiamo 2-3 giocatori buoni iniziando dal portiere. Allora Domenico hai ragione su 2-3 giocatori buoni iniziando dal portiere, forse anche di più di 2-3 direi, però ci sono diversi che non sono da Juventus, purtroppo è così, ci sono diversi calciatori non da Juventus. Tom dalla Sardegna: ho fatto la premessa che la mia non era una scelta di campo, il mio commento era riferito a giocatori e all'allenatore che non mi fanno che non si fanno rispettare in campo, non era una dichiarazione in favore del ritorno di Conte, ma non mi ricordo questo messaggio a cosa tu ti riferisca. La butto lì, Allegri al Napoli, Corrado Bianconero. Ma il Napoli mi pare Corrado che già abbia non un accordo, però abbia un sostanziale sì da parte di Sarri, pare, quindi avranno fatto pace evidentemente con De Laurentiis. Lo spirito che trasmetteva Conte, bisogna ammettere che Spalletti non è stato in grado di infonderlo, pur riconoscendogli la migliore sul piano del gioco. Carlo: hanno interesse bla bla, aspetta Bruno, quindi puoi chiedere al dottor Calabro che appena si parla di Inter con problemi giudiziari si zittisce tutto, compresi i giornali. Bruno, guarda Bruno, sostanzialmente gliel'ho chiesto, non ha risposto direttamente, ma ha fatto una risata che vale più di una risposta. Vai Fede.
8: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
0: Matteo,
8: allora, io spero davvero vivamente che domenica sera avvenga un miracolo clamoroso e due squadre perdano e noi vinciamo, perché dobbiamo mettere in conto anche questo. Una stagione pessima di una squadra che veramente non ha retto la pressione, Capitan Locatelli mi dice queste frasi e io direi che può partire anche lui tra tutti quelli che sono sotto la lente di ingrandimento. Il gioco di Spalletti è un gioco di movimento, di velocità, passaggio veloce, e lui rallentava il gioco. E Bremer un altro che deve andare via. Se ci danno 40 milioni io subito lo do via per 40 milioni, se pagano la clausola meglio ancora.
0: 58
8: e basta, dai, per liberarsi di tutti questi giocatorini, Cobb Miners, Cambiasso e Di Gregorio. Vabbè, una stagione così, però sempre io non abbandonerò mai questa maglia, questa squadra, e nei momenti più difficili bisogna stargli vicino. Forza Juve.
0: Grazie, grazie mille, ti sento giustamente dalla tua voce che sei amareggiato. Beh, del resto non può essere altrimenti per un tifoso della Juventus. Quinti: ma da amico che si libera dall'Atalanta non lo conosco bene, cosa ne dici Claudio? Guarda Claudio da Bergamo, da amico mi dicono che lo voglia Gasperini alla Roma, tanto lo voleva anche il Milan, però mi pare, da quello che ho capito, che la Roma sia in vantaggio, però ci sarà un giro anche di direttori sportivi. In effetti stavo anche pensando che Massara si libera, chissà. Vai Fede.
9: Per costruire una squadra che possa vincere il campionato ci vorranno 2-3 anni. Per questo credo che il prossimo sarà simile a questo, un po' meglio. Claudio.
0: Grazie, grazie a te. Quindi, amico, l'abbiamo letto. Questo mercato non riuscirebbe a farlo nemmeno oggi. Senza Champions andranno venduti tutti. E chi mai vorrà questi giocatori scarsi? Senza contare solo che torneranno quelli che torneranno. Tiziano da Milano. Beh, no, tutti no, dai, su. Non è così. Tutti no, però qualcuno sì, poi se sarà, ci sarà la ricapitalizzazione. Come al solito, ragazzi, adesso tutta la Juventus, ma è così, è lui il proprietario, è in mano ad Elkan. Cioè, adesso dobbiamo capire se, l'ho scritto prima un amico, se non sbaglio, ripartire da zero, oppure invece aumentare e prepararsi già per lottare per lo scudetto. È fondamentale, ragazzi, questo è fondamentale. Vai Fede.
10: Ciao Quinti, Alfredo da Torino.
0: Alfredo.
10: Ma Quinti, ma se ci avessero dato, ti ripeto e ripeto a tutti, i gol annullati, e nelle ultime due partite ci hanno annullato 4 gol, seppur qualcuno poteva sembrare anche un fuorigioco, ma in quei 4 gol non ne hanno, cioè non ce l'hanno concesso neanche uno. ma non solo quello, siamo la squadra con i gol più annullati della Serie A. Mentre gli altri, quando segnano, tutto normale, si va a centrocampo, si mette. Noi si aspetta sempre di verificare il VAR. Sta cosa non va bene, la società si dovrebbe far sentire.
0: Sì, però guarda, grazie Alfredo, io per carità, io l'ho già fatto questo discorso e sono d'accordo che la Juve gli mancano dei punti per questioni extra calcistiche, mettiamola così, quindi arbitrali. Però poi, ok, questo, a parte quest'anno hanno fatto un caos totale un po' trasversale, però al di là di questo a me interessa la Juve. Ok, saremmo in Champions League, però al di là di questo la Juventus ha avuto un paio di match point per andare in Champions League e tu non l'hai sfruttati, a parte gli ultimi due, mi riferisco al Verona e alla Fiorentina, prima hai perso punti con le piccole, quindi io lo voglio bypassare poi il discorso arbitrale, che però ovviamente non posso dirti che tu abbia torto o comunque non abbia ragione, è così, però non mi voglio attaccare a questo, altrimenti divento veramente uno come quelli della Roma, dell'Inter di una volta. Io non ci voglio diventare, voglio mettere al primo posto la responsabilità della Juventus, a cui aggiungere poi anche questo discorso qui, altrimenti non ne usciamo più fuori, altrimenti se noi pensiamo al discorso che fai tu, solo a quel discorso, la squadra ha degli alibi che non merita. La squadra, l'allenatore, i giocatori avrebbero degli alibi che secondo me non meritano. L'ultimo, ci salutiamo, dai.
11: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
0: Ciao.
11: Premetto che io sono assolutamente pro Spalletti.
0: Però?
11: E ho fatto questo tipo di ragionamento. Se è vero che Gianelkan ha giustamente una stima enorme di Spalletti, che lo sente molto spesso, io penso che, nonostante la mancata Champions, gli abbia garantito due cose. Uno, che non verrà smantellata la squadra nei suoi giocatori migliori. Due, che verranno fatti investimenti mirati, credo, e sostanziosi, per incrementare il valore tecnico della squadra e renderla competitiva. Se queste due condizioni o una delle due non dovessero sussistere, Spalletti farebbe assolutamente bene a dimettersi, perché la faccia ce la mette lui e gli altri fanno le scelte sbagliate. Questo non sarebbe giusto. Ciao, forza Juve.
0: Grazie a te, un abbraccio. Con questo messaggio chiudiamo la trasmissione, ci vediamo domani. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi. Domani 19:21 fuori di Juve, stesso posto e ovviamente stessa ora. Ciao.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per il Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto diciamo un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati i miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro, purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus, ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede, se andiamo indietro nel tempo, i giocatori che aveva, scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus, quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore fisiche, ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola, che cosa ti aspetti, che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Ma guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi, allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome, non lo
0: Si parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: a meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi. Però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti? Perché oltre che Divanoli, che ha comunque delle sue chance per
1: Ma
0: rimanere
1: io
0: sulla panchina di
1: guarda,
0: Rosso e di De
1: al
0: Rossi.
1: di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è
0: Sì,
1: vicino, io credo
0: però in questo
1: che...
0: momento, ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile francamente che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
1: Sì, beh, un ritorno a Napoli. Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante. Non lo so, però, sai, potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché, ti ho detto, è toscano, per cui. Toscano con Toscano potrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
0: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus, adesso, insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
1: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore, ragazzi. Non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
0: Eh sì, assolutamente, un Gasperini che tra l'altro dopo aver vinto il derby lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori, del resto sarebbe una grandissima soddisfazione.
1: E poi vincere il derby a
0: Vincere il derby e
1: Roma,
0: riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
1: esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso. E se succede che si qualifica, Gasperini diventa un mito per la Roma.
0: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda il Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere più complicata del previsto.
1: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri, che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente dico una cosa scontata, però l'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti. Ho detto, visto dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
0: Dicevi del Como che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions, al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
1: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo, ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
0: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
1: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero. Nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi riescano giochino di più e che non siano, diciamo così, a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinate età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
0: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida? Poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco e quella mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia.
1: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, l'ha ritirata su, ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque è una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto, perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
0: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
1: Beh, sicuramente lei ci ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa. Ora mi
0: Sì,
1: sfugge un po' con chi è,
0: certo.
1: con chi gioca, non rammentami.
0: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
1: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
0: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Stulic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite.
1: Beh, questo è importante, non credo che Stulic soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi, quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma. Però secondo me il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
0: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
1: Sì,
0: salva
1: che
0: da
1: non ha
0: tante
1: niente
0: partite.
1: da dire, dai.
0: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
1: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
0: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però.

0: una piazza difficile. E quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
1: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
0: Ma io credo che Pisacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi. Quando tu ti affacci alla Serie A al primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però. Io se fossi il presidente farei di tutto per farlo rimanere, non cambierei, ma lui stesso, secondo me, dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
1: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
0: A voi, buona giornata.
1: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare, lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciano Magistrato.
2: Qui a Firenze tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza. Prego, prego.
4: Collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino che un po' che se l'aspettassero.
3: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento, anche bene, quindi insomma diciamo che non funziona tutto molto bene alla Juventus in questo momento. Beh, è chiaro insomma che per la Juve è un momento molto delicato perché sappiamo quanto è importante non tanto e non solo sul piano del prestigio ma anche sul piano economico andare o non andare in Champions League quando ce l'hai praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che seppure adesso le percentuali ci sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché come è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da accettare.
4: E proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
3: Assolutamente sì, io penso, vabbè, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la promozione, la salvezza abbastanza facilmente, insomma, poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, ecco, tanti aspetti anche interpersonali tra i giocatori. Però, allora io ho incontrato in settimana.

0: così, ma per caso Fagioli e De Gea, e gli ho detto oh, complimenti, e lui mi ha fatto beh complimenti, ha fatto guarda per come era complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no, e di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di ricostruire un percorso di crescita, e io mi auguro che questo accada.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata, appuntamento a domani.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, good morning everybody, how are you, come sta, come la va, che settimana calda, sta succedendo di tutto. Allora ragazzi, tenetevi forte, voi lo sapete che le notizie le avete qua, cioè voi siete abituati ormai, giusto? L'autorevolezza che abbiamo noi, gli altri non ce l'hanno, io ve lo dico, voi le notizie le prendete qua, perché noi le notizie le prendiamo dalla fonte diretta. Poi, se accadono o non accadono, purtroppo o per fortuna, è il mondo del calcio, bellezza. Perché così, vi ricordate l'anno scorso? Conte praticamente ha firmato e poi, ciao ciao, prendo i soldi dal Napoli, sto lì un altro anno. Rinnoviamo tutto per 3 anni, che bella idea. Non volevamo farlo, però c'è lui. Per cui, può succedere qualsiasi cosa. Però, le ricostruzioni che vi facciamo noi sono fresche, dirette e dettagliate. Quindi, vedo con piacere che oggi i giornali seguono quello che io ieri vi ho anticipato, quindi oggi vi do l'ulteriore passo in avanti di quello che sta succedendo e potrebbe succedere in casa Juve e non solo. E non solo. Attenzione. Poi c'è Mister Frank, c'è la Juve vista dalla curva, che insomma l'ha vista abbastanza male perché ha fischiato alla fine della partita, e con lui facciamo anche un piccolo specialino 20 anni fa, perché grazie all'archivio fantastico inesauribile di Marco da Crema questa rubrica ha preso piede. È stata un po' in stand by ieri perché c'era il post di Juve Fiorentina, ma oggi naturalmente la riproponiamo, perché 20 anni fa vi scrivevano delle cose molto carine che potremmo confrontare con i giornali di oggi. Sempre per non dimenticare, come ho detto ieri in un salotto televisivo e come ho detto già a voi, questi non meritano la nostra difesa per quello che ha fatto con la Fiorentina, ma visti, rivisti e rivisti i gol annullati alla Juve altri due, cioè la devo urlare alla vergogna, perché comunque il gol di McKennie è buonissimo ed è il pari, perché comunque il gol di Vlahovic dal punto di vista normativo lo possiamo discutere ed è un altro gol annullato, attenzione, che poi pappe molli, mozzarelle, vergogna, però magari se gli episodi arbitrali facevano il loro dovere, io stavo 10 punti sopra, così, giusto per ricordarli, perché gli altri te li avrebbero ricordati all'infinito. Sapete cosa mi è successo ieri in un salotto TV milanese che voi conoscete molto bene? Che il milanista, la sa sta l'interista, il milanista di turno mi ha detto, no, perché, tu che parli degli arbitri, ho detto, perché non posso parlare degli arbitri se ci sono degli episodi? Mi hanno dato ragione tutti, il gol di McKennie era buono. Ieri l'amo viola nel salotto TV milanese, tutti mi hanno dato ragione che il gol di McKennie era buono. Ma guarda un po', e quando l'ho detto in diretta, a un certo punto il milanista dice, ma te parli degli altri, perché non posso parlare, qual è il problema? Se c'è uno che, Calciopoli, se c'è uno che il gol di Muntari, gli ho detto, scusa un attimo, giovane, gli ho detto, Calciopoli lascia stare che tu dovevi andare in B, la sa sta. Gli ho detto, le ultime due Champions che hai fatto le hai rubate a me, la sa sta. E il gol di Muntari cosa? Ma te la ricordi la scella di Isla e il calcio di punizione di Pjanic? Queste sono robe che ti ricordi solo tu. Certo che me le ricordo solo io, perché noi siete bravi a raccontare Muntari, ma non raccontate il resto. E ragazzi, funziona così. Voi dite oggi che c'entra. C'entra, c'entra sempre, perché il modo di raccontare le cose condiziona anche i vostri umori. Ve lo dico io. E adesso lo vediamo dalla segna stramba, perché c'è Ivo in cabina di regia per i vostri vocali. Io sono qua per le vostre consonanti, ma fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 19 maggio 2026 è tutto sul piatto all'ordine del giorno. Non ci facciamo mancare niente. Sulla Gazzetta c'è Lautaro esclusivo, l'intervista esclusiva al loro capitano. Inter per sempre, dice lui. Non andrò mai via da qua, mi devono cacciare piuttosto. E quando smetto sparirò. Non ne voglio più sapere questo mondo del calcio, non mi piace. A lui. Perché? Così bello questo mondo del calcio, scusa. C'è il labiale con la bestemmia, non ti fanno niente giù sui tuoi figli. Ti tuffi in area di rigore e non ti fanno niente. Accerchiate l'arbitro, tutto bene, proteste e simulazioni, tutto regolare, ci sono le inchieste insambiate. Perché non ti piace questo mondo del calcio? Scusa. Non dovrebbe piacere a noi, eh? Che oggi, 20 anni fa, non la chiamavano già più Calciopoli, ma Moggiopoli. È come se oggi noi l'inchiesta, che è già stata insabbiata, non so se avete notato, l'avessimo chiamata Interopoli. Invece no. Ah, i valori, questi valori. Ma soprattutto la Gazzetta ci fa sapere che erano 400.000 persone in Piazza Duomo. La prefettura sarebbero 100.000, però Piazza Duomo ne tiene 50.000, era anche un po' mezza vuota quando è arrivata al pullman, però secondo loro c'era 400.000 persone, ma va bene anche quello. Ma ecco la chicca, tenetevi forte. La Gazzetta si pone una domanda e dice: ma io ho qua Lautaro, capitano onestà, perché il vecchio era Zanetti, il nuovo Lautaro. Perché non fargli questa domanda che tutto il mondo si chiede? In questa stagione incredibile, miracolosa, Scudetto e Coppa Italia. Perché il milanista ieri mi ha tirato fuori il gol di Muntari, dimenticandosi di quello di Matri, che andava espulso in excess. E in un campionato dove loro hanno avuto 15 rigori, noi 3. Ma l'interista? L'interista? C'ha una Champions di Mourinho del triplete con 6 errori a favore lungo la scia, di cui non si ricorda mai nessuno. E allora adesso che vince uno scudetto, una Coppa Italia, nell'anno di bastoni Calulu, che non so se avete notato, ma lo ricordo ogni tanto io, perché nessuno lo ricorderà mai, la Gazzetta dello Sport chiede a Lautaro: Dano, è stato meglio uscire col Bodo Glimt così da vincere lo scudetto? È stato meglio uscire dal Bodo Glimt? È diventato un pregio! Cioè, vi rendete conto? È un pregio! È una strategia! Avete fatto bene a uscire col Bodo Glimt, così avete vinto il campionato! Ma non ci posso credere! Il racconto mediatico è questa roba qua. È questa roba qua. È quella che a voi avvelena e che vi fa giudicare fallimento qualsiasi annata. Anche quella dove vinciamo campionato, scudetto, Coppa Italia e finale di Champions. Perché c'è in mezzo questo avvelenamento di pozzi. Ma veniamo a noi alla notizia del giorno. Conte, l'Italia vota Antonio. È pronto a tornare CT della nazionale. Napoli, Sarri il preferito. Oh, l'estate dei grandi ritorni. Poi ci arriviamo. Spalletti, i tormenti del tecnico. Missione quasi fallita. Riflessioni sulla Juve. No, vabbè, adesso però. Io ringrazio del quasi. C'è qualcuno di voi che crede che l'ultima giornata noi battiamo il Toro e Milan, Roma e Como non vincono le loro partite? 2 su 3? Posito. Bravo, guarda, anticipo la chat. Bob Di Ariccia mi manda la foto di Piazza Duomo mezza deserta, dice 400.000, eravamo noi l'ultimo scudetto vinto, come si vede invece bene nella foto dove c'è la piazza di Torino piena. Allora, noi non è che ce ne facevamo un vanto, cioè non sono... Io non avevo avuto occasione, perché come voi ho avuto altro da fare in queste 48 ore, però ieri sera mi sono andato a riguardare alcune immagini di Genoa-Milan. Domanda: il calcio di rigore che cambia la partita in Genoa-Milan, quel bellissimo retropassaggio che sembra proprio un assist indirizzato al giocatore del Milan da parte del giocatore del Genoa. Se fosse capitato in Genoa-Juve, con la Juve che va a prendersi la Champions, cosa sarebbe successo? Andatevelo a vedere. Allegri, a proposito di Milan, Rinforzi da Milan, club unito e Modric, solo così può restare. Sembra aver vinto la sua battaglia, altrimenti nazionale. I tormenti di Spalletti, serve la Champions, missione fallita. Ma come hai detto, quasi fallita? Perché adesso è già fallita. Luciano riflette. 35 minuti ha tenuto la squadra davanti al video per sottolineare tutti gli errori. Il tecnico appare distrutto, i messaggi scambiati con Elkan. Il derby da vincere per non avere rimpianti. Guardiola lascia il Manchester City, ufficiale. Che beh, non c'entra niente perché non viene alla Juve, però. Lite in campo, il video è diventato virale, c'è la multa per Locatelli e Vlahovic, diverbio plateale tra i due contro la Fiorentina che si mandano letteralmente a quel paese, e allora Spalletti, d'accordo con la società, ha deciso di multarli per dare un segnale a tutta la squadra. Se invece che mandarsi a quel paese tra loro accerchiasselo l'arbitro quando ci annulla il gol di McKennie, sarebbe stato sempre meglio. Da Calulu a Cambiaso c'è un'intera difesa in bilico di Gregorio, Gatti, Kelly, Bremer prepara l'addio, prova il mondiale poi la premia, via tutti. Juve mercati da flop, da Arthur Open Da, zero scudetti vinti, 875 milioni, no aspetta un attimo, adesso va bene tutto, 875 milioni spesi, poi sono quelli incassati però perché messa così sembra che uno ha buttato 875 milioni. In realtà ci sono anche quelli incassati. Quindi il disavanzo è circa 250 milioni, che è ben diverso da 875. Spesi male sicuramente, ci mancherebbe altro. Oggi squadra a riposo. Bene, noi andiamo a chiamare allora Camillo De Michelis, il nostro inviato che non riposa mai. Nel mirino c'è Como lì per il mercato flop. Martedì vertice previsto con Elkan. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Vediamo tutto sport. Lucio Comolli, resa dei conti. Con la Juve a rischio Champions, Spalletti chiede chiarezza ad Elkan sul progetto e ruolo della D nelle mani di John, l'editoriale del Tosport. Beh, ma non è una novità, avete visto cosa ha fatto con Giuntoli, no? È per quello che io oramai non metto certezza su niente. Giuntoli, noi ve l'avevamo anticipato, però poi dalla mattina alla sera, con due righe di comunicato, ha salutato. Da Elkan io mi aspetto di tutto, perché Elkan è quel personaggio che sembra un po', come dire, freddo, algido, sembra quasi vivere un mondo suo, in una teca protetta, no? Però è peggio permaloso di suo cugino, guarda cosa ti dico. Diversità di vedute, rapporti inesistenti tra Spalletti e Comolli. E a me vengono in mente un paio di uscite di Spalletti, quella che è partita con il mercato non lo faccio io, il mercato lo fanno altri. Cioè stava per dire come lì, secondo me, si è fermato, ha detto altri. E poi quando ha detto, su Vlahovic, mi fido dei miei dirigenti, hanno detto che gli parlavano. Avanti insieme solo se saranno ridotte le deleghe tecniche del dirigente francese. Cioè quello che vi abbiamo detto ieri. Mi fa piacere che il giorno dopo ci arrivino un po' tutti. Cioè, come lì può anche non andare via, però magari è il che dice, vabbè, senti, occupati dei conti, fai l'AD, l'amministratore delegato, e le deleghe sportive le diamo all'altra parte. Come lì presente con Chiellini, ieri l'allenamento ve l'abbiamo annunciato noi per primi insieme a Camillo De Michelis, qua ieri mattina su Radio Bianconera, l'unica radio che conta, ieri ha strigliato la squadra con Molli, con parole decise. In che lingua non lo so, però. Dall'incarico di Modestò all'ombra di Pecini, i nodi al pettine. Chi è Pecini, direte voi? È il responsabile dello scouting. E chi è? È uno che non collabora solo in esclusiva con la Juve, ma anche con altre squadre. Intanto si pensa al ritorno di Tognozzi. Meglio tardi che mai, eh? Quella sarebbe sempre. È quello di Illiz e compagnia cantante, Tognozzi, per chi non lo sapesse. Curiosità del giorno su Tutto Sport, striscioni anti-Milan, i valori dell'Inter, avete visto, insomma Lukaku appeso con la corda in piazza, meravigliosa quella scena, ma Thuram è colpevole di aver tirato su uno stendardo rosso-nero con ratto in mezzo. E allora fascicolo su Thuram, si muove la procura, attenzione, chi ne si sveglia e dice apro un'inchiesta, un fascicolo su questo Thuram che mette il ratto nella festa scudetto con i colori del Milan. Chi ne? Cioè noi stiamo aspettando che apri il fascicolo plusvalenze di Roma e Napoli tra le altre e tu apri l'inchiesta per lo stendardo di Torino. Questa è la situazione ambientale. Svolta cardinale in casa Milan. Milan stoppa Ibrahimovic. Allegri ha vinto. Però c'è il rebus nazionale. Allegri potrebbe pensare alla nazionale. Vediamo cosa succede. Però c'è il derby domenica sera. Oh! No, noi ormai stiamo parlando di massimi sistemi. Ci stiamo dimenticando che... Allora, ve lo dice... Sapete che io sono inguaribile, romantico, ottimista, a difesa di tutto. Però sinceramente io, finita la Fiorentina, della Juve-Fiorentina, non ho pensato neanche a un secondo all'ultima giornata potrebbe succedere. Però in realtà... Cioè, sto derby dovremmo giocare per vincerlo e poi vabbè, vedere quello che succede sugli altri campi. Possibile, però bisogna farlo, Stadio pieno e tutto granata, venduta anche la curva primavera, derby toro, dai tifosi, una spinta da peura, dice Tutto Sport. Dopo 4 mesi si interrompe lo sciopero della maratona, vabbè, ma non avevamo dubbi. Però ieri mi sono sentito dire, no, vabbè, via, il calendario semplice, 2 squadre che non ha niente da chiedere. Gli ho detto, ah sì, Fiorentina e Torino, gli ho detto, il derby e la Fiorentina, le squadre che con noi gliene frega niente di fare la partita. Cioè la gente vive, io ve lo dico, la gente fuori dal nostro mondo vive in un mondo suo. Cioè, secondo... La TV nazionale, dove io vado a fare la telecronaca della Juve, c'è 7 gol. Per i tifosi del Milan noi avevamo il calendario semplice. Cioè, questi vivono veramente in un loro mondo. La Fiorentina e il Toro nelle ultime 2 giornate. Ah, chissà chi è che fa sti calendari, poi. Boh. Intanto, Chiellini dice, viviamo la giornata e finiamo il campionato. Che è un po' come dire, arriviamo in fondo, vediamo quel che succede, poi quando è matematico finito il derby che in Champions non ci andiamo, iniziamo il Walter. E il titolo ha chiuso a -2,83%, la borsa boccia la Juve. Buco da Champions, delta negativo di 40 milioni, servono cessioni entro il 30 giugno per evitare all'ingegnere un altro aumento di capitale. Ildiz va giù, ma resta intoccabile. È 2 mesi che non segna, ma gioca col problema al ginocchio. Vlahovic c'è, va su, ma ancora per quanto? C'è l'incontro entro questa settimana. Altro nodo da sciogliere. Dai che arriva l'estate che li sciogliamo tutti sti nodi. Forza. Riflettiamo bene però, Juve, riflettiamo bene sui nodi da sciogliere. Sciogliamoli bene stavolta, Basta equivoci, Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Ribaltone. Juve e Napoli, state molto all'occhio. Lucio e Comolli, decide Elkan. E Conte si libera, patto con De Laurentiis, rescissione consensuale, senza neanche buona uscita per lui e lo staff. Conte si libera. Spalletti vuole parlare con il numero uno di Exxon. Senza Champions ci sono 40 milioni in meno. Chiellini dice aspettiamo di chiudere la stagione. La cultura della vittoria, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Ieri era la cultura della sconfitta, oggi è la cultura della vittoria. Domani sarà la cultura del pareggio? Lazio, altra rivoluzione. Lotito prepara il divorzio da Sarri, dice. Per me sono tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Allora io dico. Conte va via dal Napoli. Sarri va via dalla Lazio. Sarri può tornare a Napoli. Conte può tornare alla Juve? Lui lo farebbe. Se non ci fosse più Spalletti. Spalletti è il nodo. Spalletti e Elkan, guardate che è un incontro determinante. Perché Spalletti, che io ieri ho definito alla milanese sgionfato, e c'è uno che è diverso che distrutto, Cioè è svuotato, è proprio... Il capitano mi dice, siamo questi qua, vabbè, se siamo questi qua, vado da Elkan e dico, Elkan, sono questi qua. Io non sono riuscito a entrare in Champions, loro sono questi qua, non ci sono più i soldi della Champions, magari non ci sono più gli obiettivi di mercato della Champions, che si fa? È, secondo me, un po' una sorta... parte il chiarimento, come lì, eccetera. Però è una sorta di, visto che Elkan e Spalletti hanno un rapporto particolare, ve l'abbiamo sempre raccontato, no? È Elkan che è intervenuto insieme a Chiellini per prendere Spalletti, non come lì. Quindi è un po' come andare dalla tua persona di fiducia e dire, io non ci sono riuscito, non ce l'ho fatta. Tu come la pensi? Se dall'altra parte il proprietario gli dice senza la Champions League dobbiamo rivedere i programmi, non si può fare questo, non si può fare quell'altro. Magari Spalletti potrebbe anche pensare, non dico di farsi da parte rinunciando ai soldi, perché non esiste sta roba qua, però magari di dire, senti, facciamo una bella roba, sono 2 anni di contratto, me ne dai uno, liquidi il mio staff, amici come prima, no problema, io torno in campagna, ne ho già piene le scatole. Se dovesse succedere sta roba qua, Conte tornerebbe alla Juve? Sì, vi dico di sì. La Juve riprenderebbe Conte? Qualcuno sì. Voi rivorreste Conte? La Juve aspetta Elkan su Tutto Sport, il numero uno di Exor che è all'estero, valuta ogni scenario. Ieri Lucio confronto con Comolli e il gruppo. Da quando è arrivato Spalletti ha fatto 53 punti, secondo solo dietro l'Inter, però il futuro è incerto, non ha centrato la Champions. Bremer andrà al Mondiale insieme a Wesley e poi... Ieri dicevate, però ci sono 30 milioni per l'Europa League. E io vi dicevo, no, ragazzi, però devi arrivare un po' in fondo nell'Europa League, mentre la Champions solo a partecipare. I conti giusti sono questi qua. Superare la fase a girone unico della Champions, il grande gironcione unico, quindi partecipare e arrivare in fondo e superare quella fase lì, sono 70 milioni, 70. Arrivare ai quarti di finale di Europa League, che è il minimo, sono 30 milioni. Ballan 40 milioni, sono tanti. Ferrara dice Juve flop inaspettato e mancata personalità. Che però un po' di inventiva, dai. Ma finalmente la notizia che aspettavamo tutti perché eravamo in angoscia. Bastoni si sente a casa, i cori per lui lo stanno convincendo a restare. Oh, è casa sua, i valori giusti. Smettono dei Bastoni Calulu, non lo racconterà mai nessuno al mondo, quindi. Ieri il rossonero mi ha detto, di Montari ne parla tutto il mondo, la scella di Isla te la ricordi solo tu. E gli ho detto, certo, perché se voi siete bravi a far parlare tutto il mondo, noi siamo bravi a non far parlare nessuno. Capito? Capito perché insisto su ste robe? Del gol di Montari ne parla tutto il mondo, perché loro ne fanno parlare tutto il mondo. Della scella di Isla o della punizione di Piani ce ne parlo solo io. Quindi il mondo dice che la Juve ruba e che il Milan è danneggiato. Questo è il risultato dei racconti mediatici. Mentre 20 anni fa era diventata Moggiopoli. Ma quello lo vediamo dopo. Quello lo vediamo assolutamente dopo. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, vi vedo già belli carichi, siamo pronti. Ma prima c'è la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i vostri giorni della vostra vita. E allora tuttojuve.com, attenzione, con i grandi primi piani. In questo momento è McKennie che indica la via. Con il suo bel faccino. Juventus, la crisi va oltre il campo. Manca lo spirito di grande squadra. Quali sono le ragioni? Domanda corretta che si pone Massimo Pavano in questo primo piano mattutino. La Juve vive una crisi profonda tra limiti caratteriali, errori di mercato, assenza di leader. I tifosi sono delusi dal rendimento della squadra. La maglia della Juve pesa. Questa è una squadra che si scioglie nelle difficoltà. Non ha campioni, ma neanche gregari con la mentalità vincente. E quindi serve una svolta mentale. Anche la società è sotto accusa, ci sono errori di mercato, scelte discutibili, c'è un sacco in questo primo piano su tuttojuve.com da parte del buon Pavan. Andatevelo a leggere. Il box è nero su bianco e quindi il punto del giorno, che tra poco però magari vediamo di cambiare, è il problema e l'atterraggio, direbbe Kassovitz. Con Molli è già out da mesi e con una guerra intestina mostrata dopo il Lecce, ma perché? E soprattutto perché rinnovare Spalletti prima della fine della stagione, si domanda il buon Lo Sapio. Potrei dargli già una risposta io. Perché rinnovare Spalletti prima della fine della stagione? Perché in quel momento la Juve aveva dimostrato che il lavoro andava premiato e bisognava dare un grande messaggio alla squadra. Giovani, con o senza Champions, questo è l'allenatore, quindi vedete di comportarvi di conseguenza. Adesso i giovani non si sono comportati di conseguenza, quindi non vale più neanche quella roba lì. Ma d'altronde siamo questi qua, ha detto Capitan Locatelli. Quindi neanche il messaggio di è inutile che fate casino, perché tanto c'è Spalletti dall'anno prossimo ancora per 2 anni, quindi vedete di stare zitti che comanda lui. Non è servito neanche quello. Il virgolettato del giorno su tuttojuve.com, che come sempre vi dà il via alla giornata, è Comolli, Modesto, Spalletti. Ne resterà solo uno. A meno che non vada via qualcuno. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. Il suo primo piano è: Antonio Conte lascia Napoli, può tornare alla Juve? La domanda è lecita, la risposta è cortesia, quindi oggi la date a voi. Il box giallo su nero è l'editoriale di Alessandro Santarelli, un fallimento che vede tutti i responsabili, e ora la proprietà è davanti a un bivio. Quale strada prenderà la proprietà? Cosa facciamo, Ivan? Andiamo? Facciamo prima dello stop?
5: Sì, sì.
4: Non ti vedo convinto. Non ti vedo convinto.
5: Oggi diciamo che quella pagina non mi stimola tanto.
4: Non ti stimola. Calcio e finanza, vediamo, che si parla di un sacco di soldi. La Juve rischia di perdere il treno Champions. Bianconeri fuori dalle prime quattro anche nel ranking media. Mamma mia, siamo usciti anche dal ranking media. La borsa chiude a meno 3. Avete corretto, perché ieri avete messo sbagliato. Striscioni contro il Milan, la procura fiscale per un fascicolo su Thuram, poi lo chiude subito. Quanto vale la qualificazione Champions per il Napoli? Il Cagliari si salva e riscatta. Sebastiano Esposito plus Valenza per l'Inter. Vabbè, ma Cagliari e Inter, si sa, sono sorelle. Champions, sono già 24 le qualificate. Napoli in terza fascia. Stadio Roma, il TAR del Lazio respinge il ricorso contro l'abbattimento degli arbitri a Pietralata. Dello stadio di San Siro non se ne parla più da tempo, ma ci sarebbe ancora una piccola inchiestina in corso. Mi state scrivendo in tanti: ma che fine ha fatto l'inchiesta sugli arbitri Rocchi, quelli graditi e sgraditi all'Inter? Sapete che fine sta facendo nel silenzio generale? Che il PM Ascione ha fatto l'inchiesta e il capo procura Viola gli ha già detto: chiudiamola qua. Questa è la differenza che fa. Piccolo stop per noi, tra poco si anda a voi.
6: Rassegna stampa.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico, e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca, che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime quattro stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz, con tre match point non sfruttati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato, il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia, a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Emporio Armani Milano mette un piede in semifinale playoff, bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palapigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown, dopo 12 minuti e già in vantaggio in doppia cifra. Regione, la ripresa va meno 2, Marmoni Brooks si dimostra l'MVP del campionato e realizza due triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo, dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa Eulabio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
8: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Rassegna stampa.
4: Ieri è stata sicuramente una giornata negativa, viviamo la giornata, ora aspettiamo di finire il campionato. Questa è la presa di posizione ieri di Giorgio Chiellini. Oggi è il compleanno del maestro Andrea Pirlo. Ragazzi, ma io non gli ho ancora fatto gli auguri. Andrea Pirlo, 164 presenze, 19 gol. 7 titoli in 4 stagioni di Andrea Pirlo, quello che cambiò la nostra via. E nello stesso giorno, oggi, lui che faceva Pirlo la finale contro l'Atalanta di Coppa Italia, la vinceva con gol di Kalulu e Chiesa, vinceva anche la Supercoppa, arrivava quarto all'ultima giornata grazie alla Rakiri del Napoli col Verona di Faraoni, e noi dicevamo qui bisogna cambiare tutto, fallimento, stagione fallimentare, giustamente, eh? Oggi avessimo vinto Supercoppa, Coppa Italia e quarto posto. Perché? Che fine abbiamo fatto? Ma siamo questi qui. Locatelli mi ha spiegato che siamo questi qui. Oh, se siamo questi qui, ragazzi, che cosa volete? Andrea da Vicenza, la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Anche solo pensare a un cambio di allenatore per me è una cosa assurda. Sia da parte della società, sia eventualmente se fosse Spalletti a dimettersi, che anche se così fosse non sarebbe più credibile come allenatore. Io penso invece che nel dopo partita lui fosse così pieno di frustrazione e delusione per non essere riuscito a sradicare quella mediocrità mentale in primis che compone lo zoccolo duro della squadra, che abbia voluto mandare un segnale forte alla società dicendo che per questi qui anche l'Europa League è un buon risultato. Nel suo periodo la Juve è migliorata nel gioco ed è seconda per punti. È l'unica cosa sensata che devono fare, prendergli quei 3-4 giocatori funzionali con le caratteristiche che Spalletti chiede, anche a costo di vendere qualche pezzo pregiato con Seixal, Thuram, Bremer, perché se no ascoltare RBN l'anno prossimo, ascoltare l'epica di quest'anno in podcast sarà esattamente la stessa cosa, ovvero un inizio di esaltazione con una lenta consapevolezza e infine un'immensa frustrazione e delusione. Mamma Andrea, sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Radio Bianconera, Nino da Lavagna.
4: Ciao.
11: Una
4: ciao,
11: domanda,
4: Nino.
11: Ma non potrebbe ritornare Andrea Agnelli? Non so se non seguo tanto le dinamiche, no, se è ancora squalificato o meno.
4: No,
11: o se può ricoprire di nuovo il ruolo di presidente. Magari affiancargli il figlio di Elkan, che è il juventino nell'anima. Quindi
4: no, a questo momento no, siamo in attesa tra l'altro del giudizio della Corte Europea e lui sta facendo cose con la sua società che ha appena aperto con sede ad Amsterdam. C'è anche Twitch, con quali soldi fai la squadra? A Conte che la pretende, e poi adesso il tormentone Conte, ma anche basta! Ragazzi, non è il tormentone Conte, ragazzi, è uno più uno che fa due. Io vi ho anche detto, l'unico caso è se Spalletti fa un passo indietro. Se Spalletti non fa un passo indietro, Elkan mica lo manda via, quindi. Se disgraziatamente, ragazzi, a questo punto continuano a cambiare, però se facesse un passo indietro si prende la panchina. Oh, ragazzi, è il primo nome quello lì, eh? Basta, io non lo riprenderei mai più, basta! Ma Modestò, cosa ha fatto fino adesso? Però sinceramente Modesto, cara Twitch, il problema non è Modesto, questo momento qua, quello che ha fatto e che non ha fatto, sinceramente.
5: Ma Claudio, scusa.
4: Savi da Comodic.
5: Che c'è? Ti ha risposto ieri dal messaggio che hai mandato?
4: Certo.
5: vogliamo l'esito?
4: Col cavolo, col cavolo. Voi seguite quello che vi racconto e capite. Fabio da Como dice: sai qual è la cosa incredibile? Che dopo tutta l'incazzatura di domenica il mio amore è talmente grande che ci credo ancora. Loro, i giocatori, non se lo meritano, ma noi sì. Quindi fino all'ultimo secondo di quell'ultimissimo minuto il mio cuore sarà in campo. Io non m'arrendo, dice Fabio da Como. Vabbè, ma non m'arrendo neanch'io, sai Fabio, se no cosa vado a fare alla telecronaca del derby domenica sera con gli altri incontri? Non m'arrendo, anzi, non m'arrendo a tal punto che appena diranno rigore per il Milan gli dirò ladri. Fino alla fine Maurizio 897 dice: una serie di errori creano un disastro, una serie di disastri un'ecatombe, la misera. Noi negli ultimi anni abbiamo sbagliato anche l'impossibile, ma adesso ripartiamo da Spalletti e scarichiamo alcuni flop tra giocatori e staff e dirigenti. Detto un'ecatombe, Maurizio, mamma mia. Antonio da Venturina, io Conte non lo voglio più vedere sulla panchina della Juve, oltretutto si porterebbe dietro uno come Orriale, forza Juve. Nicola da Montebelluna: vorrei sapere perché non si prova a risolvere il problema con la soluzione più semplice, richiamare Agnelli alla presidenza, poi ci pensa lui. Nicola, non è all'ordine del giorno. Daniel: la pessima gestione societaria si nota anche dalla libertà dei giocatori di postare ad minchiam ciò che vogliono, vedi Bremer ieri, quella è la porta. Grazie Greso. Cosa ha postato ieri Bremer? Allora, dove ha postato? Su Instagram? Dove ha postato? Vammi su Instagram di Bremer, Ib, vediamo se ha postato qualcosa, dai. Cosa ha postato sto Bremer? Mamma mia, devo stare dietro anche i post. Bremer, cos'hai postato? Cos'hai postato? Quella è la porta, cos'è? Non so, sarà una storia, cos'è? Vediamo. Bremer, Brasil, no, cos'è che ha postato Bremer? Cioè, mi mandi il post di Bremer che ti ha fatto eventualmente arrabbiare? Perché io, sinceramente, dopo che aveva detto ho sbagliato io nell'ultima partita, poi vedo robe sul Brasile, però non vedo cose strane. Però sono io che, quindi, smanetto meno di noi. Quindi mandami una foto di cosa ha postato Bremer che ti ha fatto arrabbiare. Salvatore scrive: se invece ti dicessero vuoi il ritorno di Andrea Agnelli o Antonio Conte? Tutte e due purtroppo non si può. Andrea Agnelli tutta la vita, ma che domanda è? Salva, che domanda è? Andrea Agnelli. Ancora con Conte, Alessandro! Ci ha battuto la porta in faccia per scegliere altro. Oggi ancora andiamo a cercare Conte. No, allora. Vedi, però ragazzi, però seguitemi, se no è inutile che faccio trasmissione. Dai, fatelo per me. Io vi ho detto che la Juve sta cercando Conte? No. Ho detto se e solo se Spalletti avesse questa crisi interna che lo distrugge e che potrebbe portare Spalletti nel confronto con Elkan a dire vabbè, sono questi qui, lasciamo stare, solo in quel caso lì Conte, che va via da Napoli e ambisce alla nazionale, così come Allegri, se la Juve non avesse allenatore, fosse per lui, la prenderebbe in considerazione. Non ho detto che la Juve sta cercando Conte. In quello scenario lì, secondo me, qualcuno dentro la Juve ci potrebbe pensare. Ho detto questo. sembra chiaro, no? Tu hai capito, Yves?
5: Certo.
4: Non è interpretabile. Nicola da Badia Calavena Verona dice: a me dispiacerebbe molto se Spalletti andasse via, perché lo vedo come un ottimo allenatore per la Juve. Detto questo, se Spalletti dovesse partire al suo posto, rivorrei assolutamente Conte. Capisco chi non dimentica il passato, certe scelte fatte per i soldi, ma a un certo punto bisogna essere pragmatici. Oggi alla Juve serve come pane qualcuno che ridia un'identità, zeri gli alibi, trasmetti la mentalità vincente dal primo giorno di ritiro. Conte in questa garanzia assoluta, un ricostruttore istantaneo. Se serve turarsi il naso davanti al passato pur di rivedere la cattiveria agonistica in campo, la squadra tornare a dominare, ci sto. Alla fine nel calcio i trofei e le vittorie sono l'unica medicina che cura ogni ferita. Boh. Giampaolo invece, io in quel magico 14 luglio 2014 celebrai il giorno della liberazione dal Leccese. Oggi, turandomi il naso, con magna sofferenza, dico che forse, visto che bisogna ripartire dall'appartenenza e dall'identità, il Salentino ci potrebbe stare. Vedi che comunque Conte spacca la chat, Conte. Francesco scrive che se ne dica Conte alla Juve tutta la vita. Elia da Avella, ancora con Conte, ma basta. Ha fatto spendere 350 milioni a Napoli facendo figure in Europa, senza scusanti, aveva la formazione titolare senza infortuni. È il calcio che fu, stesse lontano dalla Juve. O si continua con Spalletti oppure larga un giovane come Fariola o Maresca. E vai il Motta bis, vai Fariola o Maresca. Con questa squadra qui, noi siamo questi qui. Ragazzi, cioè io la sottolineo sta roba, perché guardate che la roba più triste del post Juve Fiorentina è il capitano della Juve che dice la verità. Noi siamo questi qui. Che è gravissimo. E se noi siamo questi qui, con Farioli, Maresca, De Zerbi e Motta, ho vista la fine che abbiamo fatto. Francesco da Pinerolo dice: sono in completo disaccordo per un eventuale ritorno di Conte. Detto ciò, al momento è il male che serve se salta Spalletti per poter ripartire, vedi? Elia, se rivorrei Conte, l'unico stimolo che oggi ho a fine stagione da 10 anni è la notizia che torni. L'anno scorso c'era chi tifava perché non tornasse. In primis Totò e Peppino, attenzione. Barbara da Lucca, finalmente una gentile donzella che ci eleva la trasmissione. Ah, ma dai la patata bollente a me? Tu riprenderesti Conte? Se sì, perché? Se no, perché? Un saluto Barbara. Sai Barbara che comunque hai fatto l'unica domanda che andava fatta in questo momento? Brava Barbara. A te piacciono le tabelline, perché sì, perché no, tu guardi, non so che trasmissioni qua. Allora, perché sì e perché no? Perché sì è semplice, perché visto che noi siamo questi qui, l'unico allenatore che questi qui è in grado di ribaltarli, farli schiattare tutta la settimana e farli arrivare al risultato, è Conte. Perché sì? Perché Conte, in un paio di stagioni, sicuramente ti riporta a vincere. Non so cosa, ma sicuramente ti porta a vincere. Perché no? Perché Conti dura 2 stagioni e poi lascia le macerie. E lo sappiamo bene. Oddio, da noi durò 3 addirittura. Però vabbè, 3 perché si trascinò al secondo anno. Vabbè. Comunque, e quindi alla fine ti rimetti in sesto, però poi devi pensare a un qualcosa del post-Conte che allora potresti pensare anche adesso. Perché no? Perché Conte si porta dietro tutto quello che noi sappiamo, e quindi lamentarsi, e il mercato non va bene, e la società, e la battaglia arbitrale, e voi mi dovete seguire altrimenti non ci sto, e tutta quella roba lì. Perché sì? Perché a me quella roba lì di andare in via taglia piacerebbe molto. A me riavere un allenatore che mi porta in battaglia mi stimolerebbe a quanto, così non la faccio da solo. Vedi che sugli stessi argomenti Conte è un perché sì e anche un perché no. Perché no? Perché vorrebbe dire, se facciamo l'Europa League, che anche un perché sì, lui si concentrerebbe per vincere il campionato, quindi un perché sì. Lui però mollerebbe l'Europa League per strada con tutte le polemiche che ne seguiranno, e quindi un perché no. Conte è divisivo per quello, perché all'interno dello stesso argomento c'è un sì e c'è un no. E allora, nel caso, dipende da cosa vuoi tu. Cosa vogliamo noi? noi vogliamo fare l'Europa League l'anno prossimo e avere un altro ennesimo progetto di 3 anni su cui piano piano ricostruire, che però poi magari andato a buon fine ci porterà ad avere una nuova situazione di Juve, come magari è stato in passato, e andare avanti per un po' di anni a vincere, oppure vogliamo vincere subito senza se, senza ma, e poi dopo 2 stagioni di vittorie ricominciare a pensare all'altra cosa? Parte proprietario. Il proprietario vuole proseguire nel piano a piano, cerchiamo di mettere a posto il bilancio e l'importante è qualificarsi in Champions e poi se arriva una vittoria meglio, oppure vuole basta adesso ragazzi, io voglio vincere, io adesso voglio vincere e poi al resto ci penso dopo. Sono scelte che però non dipendono da noi. Vedo di anche Cristian dalla Sardegna. Ho risposto a quello che ho risposto a Barbara, Cristian. Vedo così, ho risposto a tutti quelli che... Stefano da Firenze dice, basta, abbiate pietà, Conte out, Salvatore da Rocca Rainola, senza un mercato importante a certi giocatori, Conte non viene, nessun allenatore assennato verrebbe senza garanzie. Gian da Pisa, credo che Spalletti sia disorientato da come certi giocatori siano discontinui. E questo non permette un percorso regolare, ogni partita è un'incognita. Una volta gira bene, McKennie, poi Ildiz, poi Conceição, poi Bogà. Ma mai una volta tutti insieme per avere una partita facile e deprimente anche per uno come Spalletti. E Locatelli gli ha detto che noi siamo sta roba qua. Dave dice vedo bene Conte al posto di Guardiola, viva Spalletti, viva la Juve, domenica ad Ancona. Domenico ad Ancona. Conte più Juve se esce Spalletti o nazionale? Se c'è Spalletti su Conte c'è una grande possibilità, secondo me. Angelo da Pioltello, dobbiamo insistere con la stessa guida sportiva, basta cambiamenti. Massimiliano dalla Germania, all'ultima giornata il Cagliari batte il Milan e una tra Roma e Como non vincono le loro partite, quindi non è finita fin quando non è finita. Bravo, grande ottimismo. Marco Vlahovic lo saluterei, ha un rapporto prezzo qualità sfavorevole a chi lo deve pagare, non ci credo che nel mondo non ci sia di meglio a quei costi di ingaggio. Enzo da Milano, giusto aprire il fascicolo da parte di chi ne pugniamo che Fren glielo avrà suggerito il fratello. No, però è Marcus, non è che hai fatto la battuta. Teresa, dobbiamo ancora analizzare lo scempio visto domenica. Chi ci pensa al derby? La stagione fallimentare è ormai chiusa, speriamo non inizi la telenovela Conte, è già iniziata, guarda. Alla fine Bremer e Vlahovic vanno via? Potrebbero. Fabio ha una domanda. A questo punto non è meglio per noi provare a vincere l'Europa League? Secondo me per una squadra come la Juve l'Europa League è assolutamente fattibile. Quindi rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti con forza, fino alla fine. Forza Juve. Però questo è un problema che io mi porrei da lunedì prossimo. Perché finito il derby, lunedì prossimo iniziamo a fare altri discorsi. Cesare da Milano, dal post partita di domenica ho sentito la voglia di rivoluzionare tutto. Lo capisco, a caldo. Poi, però... Se ci mettiamo sul mercato, con la disperazione di chi vuol fare tabula rasa, le altre società non aspettano altro che rifilarci ciofeche e decine di milioni. Effetti. Massimiliano da Roma è dispiaciuto, ma oggi sono ancora più cattivo. Manderei via tutti e due, in primis Comolli, per non aver azzeccato un acquisto, ad aver avallato rinnovi assurdi ai giocatori mediocri. E Spalletti, per aver mancato l'obiettivo minimo dopo 15 anni, dopo essere uscito in quel modo contro Atalanta e Galatasaray, e aver perso punti con squadre di Serie B. Via tutti e due senza pensarci. Transciamo oggi Massimiliano. Steve scrive Vlahovic, invece che litigare con Locatelli, quando sei davanti al portiere, vai a segnare, va. Segna che è meglio, su. Luca da Genova. Non grandi nomi, ma grande scouting e soprattutto grandi uomini nella storia della Juve. Ronaldo a parte, è sempre stato a scoprire i futuri campioni, Sosa, Zidane, da. Ma questo richiede competenza e non solo algoritmi, però anche algoritmi. Massimo dice, sarebbe successo quello che ti ha detto il milanista ieri sera, che lo scorso campionato il rigore decisivo è stato regalato da un nostro giocatore. Infatti l'anno scorso ce l'ha nominata che Nicolussi Caviglia ci ha regalato un rigore, peccato che non era un nostro giocatore, perché non era più un nostro giocatore. Quindi cosa facciamo adesso? Se Fagioli o Ken domani sono giocatori della Fiorentina, quello era un giocatore del Venezia, cosa facciamo? Se non è più un mio giocatore, Sentiamo un vocale da casa.
12: Claudio, buongiorno, Raffaele. Ieri ho visto la trasmissione di Report sulla famiglia La Russa, La Russa e figli con i tre indiani. No, non so se te l'hai vista. Invito i nostri amici ascoltatori a vederla, perché mi ha colpito molto a Modi, ministro dello sport, perché io durante tutte queste vicende dell'Inter ho sempre detto, oh, ma il ministro dello sport di fronte a queste cose dovrebbe intervenire, dovrebbe, cioè, andrà anche da tutte queste cose, niente. Poi, guardando il filmato, ho capito perché non interviene il signor Abodi. Sono rimasto un po' basito. No, ma comunque, veramente, se non l'hai vista, guardala, perché è una cosa clamorosa.
4: C'è questa inchiesta che ha fatto Report, che sta circolando, dove Abodi interviene, Sticchi Damiani, La Russa, pressioni, favoreggiamento al figlio per l'ACI. Le sta parlando qualcuno? No. Dove sta la novità? Camillo scrive, c'è chi punta il dito contro Tudor o Spalletti, ma la verità è una sola. Gli unici a pagare siamo davvero noi tifosi, non noi che ci mettiamo cuore, tempo, soldi, noi che vi seguiamo ovunque senza mai smettere di crederci. E mentre noi soffriamo per questa maglia, John Elkann, una società scarsa e non all'altezza, continuano a distruggere tutto. Rispetto, competenza, ambizione, è questo che chiediamo per noi la nostra Juve. Lo sfogo di Camillo. Mentre William, principe William da Ivrea, ha un timore. Il timore che anche se le altre possono fare un passo falso, la nostra squadra non riesca a fare i tre punti del derby. Guarda, è quello che ho detto io ieri sera, William. Perché io ho detto, a questo punto non so neanche se vincono il derby questi. Perché noi siamo questi qui. Sentiamo un vocale da casa.
13: Claudio, Daniel Bianconero da Bucarest. Se da Bucarest, nel caso l'anno prossimo Elkan prende Conte, io continuo a tifare la Juve, però non la guardo più. Non è possibile. Uno, le abbiamo perdonato chi è andato a allenare l'Inter, le abbiamo perdonato chi è andato ad allenare Napoli, chi ci ha traditi e lasciati in mezzo, prima del campionato, in mezzo all'estate. Però quella sceneggiata che ce l'ha fatta l'anno scorso con il tira e molla, ci ha usati solo per poter ottenere di più dal pappone di Napoli. Guarda, quella non gliela posso perdonare.
4: Dai, Bucarest. Dai, ragazzi, state attenti alle parole, poi ci vado di mezzo io. Su, dai. Mi dissocio. Fate i bravi, ve lo dico sempre. Siete una chat meravigliosa. Dai, su. Ricordatevi sempre che siamo in onda, non siamo al bar. Dai, veramente, su. Vale per tutti, anche per noi che siamo in onda, Dai. Giusto, Eve?
5: Giustissimo.
4: No, se no poi ci tocca fare la trasmissione.
5: Altrimenti mi tocca veramente ascoltarli uno per uno e selezionarli, perché li sto mandando quelli a caldo.
4: Dai, cioè voi vi lamentate e noi cosa facciamo per far sì che ci sia giustizia sociale? Eve li manda a caso, così che Eve li manda a caso. Se invece lo dovete mettere lì, siete miliardi, ascoltarli tutti, ci mettiamo 8 ore e non mandiamo più in onda nessuno. Dai, su, un po' di coscienza, Io lo so che presi, anche a me ogni tanto scappa qualcosa, però

0: tra l'altro con qualche compagno che non c'è più. Ma questo è il 27 luglio 2022, scusa, perché appare oggi? Ma no, dai, ma non è giusto, dai. Senti, vediamo la pagina della Juve Vera. Cosa ha pubblicato oggi? Vabbè, c'è il post fissato di Yıldız. Cosa mi pubblica? Pirlo! Oh! Su Instagram, finalmente, happy birthday maestro! Oh, bravi! Io lo cercavo su X, me l'ha messo su Instagram. Bella, bella, sta immagine di Pirlo che esulta il derby, meravigliosa, che bella, bella. Che bei tempi, che bei
1: Speriamo che serve da
0: momenti!
1: stimolo per domenica.
0: Bravo! Magari l'allenatore un po' meno, però cioè, non questa grande carriera fino a questo momento. Mi scusi, maestro, tanto gli auguri te li ho fatti in privato, quindi sono a posto, gli auguri li ho fatti, posso andare avanti. Va bene, abbiamo un sacco di robe da parlare con voi oggi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, proseguono le grandi manovre in corso, messaggi, contromessaggi, vi teniamo naturalmente aggiornati sulla chat di Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Pier da Torino scrive: a mio parere, quando si dice che abbiamo la dirigenza e in dirigenza, gente non all'altezza, si dice il vero. Oggi un dirigente capace di costruire una rosa competitiva deve essere anche capace di farlo, non per forza suon di milioni. E poi la più grande qualità di Marotta. Se tu fai un giusto mix tra calciatori con cartellino importante e con parametri zero di alto livello in stile Khedira, allora fai rifiatare il bilancio e contemporaneamente hai più possibilità di raggiungere obiettivi sportivi che rendono quel bilancio inattivo. Il mio nome è Tare. Posso dirti anche no, ti offendi? Anche no. Giuseppe da Roma dice: le squadre di Spalletti hanno sempre avuto un calo a fine campionato, tranne nella stagione con il Napoli perché ci fu la sosta. Però in realtà fino a 3 giornate fa noi non eravamo in calo, al contrario. Corrado: l'unico modo di voler vedere Conte sulla panchina della Juve è perché giocatori come Locatelli non solo avrebbero futuro, anche perché troppo limitati. Poi per me è fantacalcio, in quanto va via da Napoli per un ringiovanimento e non solo. E viene alla Juve dove per il suo gioco dovrebbero cambiare almeno 6-7 giocatori. Beh, ma guarda che noi anche per Spalletti dobbiamo cambiare 6-7 giocatori. Cioè, ci sta sfuggendo però sta cosa qua, ve lo dico. Questa squadra qua non c'entra niente col gioco di Spalletti, eh. Non c'ha palleggiatori. Cioè, così, la prima cosa che mi viene in mente. Anche per Spalletti dobbiamo cambiare 6-7 giocatori al prossimo, eh. Non è che il progetto era di cambiarne uno, eh. Questo non vuol dire che, ma anche per Spalletti bisogna cambiarli. Speriamo che il prossimo anno si prendano almeno 2 giocatori forti in mezzo al campo, che servono come il pane. Per finire, aver sostituito Giuntoli è un errore enorme. Sono convinto che se va all'Atalanta farà molto bene. Bene, auguri. Speriamo che vada all'Atalanta e che faccia molto bene. La Conference League, visto che l'Atalanta fa la Conference. C'è chi dà la colpa ai giocatori, c'è chi punta il dito contro Tudor o Spalletti, ma la verità è una sola. Siamo noi tifosi a pagare. Anche Camillo insiste su questo punto. Fabio da Torino è intrigato e scrive questo pensiero: perché Conte alla fine è rimasto a Napoli secondo voi, nonostante si stava avverando il sogno di tornare alla

0: Juve perché era ben cosciente che era una squadra mediocre e se non poteva cambiarla in modo radicale preferiva rimanere a Napoli e ha avuto ragione. Questa rosa non è da Juve e va cambiata almeno per la metà. Sono sicuro che se gli assicuravano di poter cambiare la squadra, secondo le sue idee e le sue necessità, se ne sarebbe sbattuto dei soldi del Napoli. Infine Conte, la Juventus non vuole per forza un mercato milionario, ma vuole la possibilità di incidere con le sue idee. Viking dall'isola d'Elba dice: io non mi arrendo come la maggior parte e continuo a crederci. Enzo Danola dice: poi in porta del derby metterei Pinzoglio. No Pinzoglio, no party. Mister Frank, come stai?
1: Domanda di riserva, grazie.
0: Va bene, ti faccio la seconda. Come stai, Mister Frank?
1: Buongiorno a tutti. Come stiamo? Stiamo
0: Siamo questi
1: a
0: qui.
1: raccogliere i cocci, che dobbiamo fare?
0: Siamo qui. Vabbè, che problema c'è? Te l'ha detto il tuo capitano. Siamo questi qui.
1: Sì, guarda, le dichiarazioni post partita sono state peggiori, se possibile, anche della prestazione. Io però settimana scorsa avevo messo in guardia dicendo che una squadra che non aveva battuto il Verona retrocesso,
0: È vero.
1: cioè aspettarsi tre vittorie
0: Hai
1: di fila
0: fatto un
1: dalla
0: po'
1: squadra.
0: Cassandra, hai fatto un po' Cassandra.
1: Sì, ma sì, perché guarda, io ci ho messo 10 minuti domenica a capire che non avremmo mai vinto. Tant'è vero che agli atti c'è un mio messaggio WhatsApp mandato a Claudio Giuliani alle 12:08, agli
0: Attenzione.
1: atti,
0: Agli
1: alle
0: atti.
1: 12:08 di domenica, con partita iniziata alle 12.
0: Aspetta, vado. Ah no, questo è quello
1: Vai
0: di Conte.
1: recuperare.
0: Aspetta. No, scusa, sto facendo casino e mi metto fuori quello di Conte.
1: No, no,
0: Allora,
1: io ci ho messo meno di
0: Francesco.
1: 10 minuti.
0: Ah, 12 domenica. Ma quanti me ne hai mandati? Domenica, domenica. Che poi non ho capito. Era l'arbitro quello col pallone sotto dentro la porta? Eh?
1: Sì,
0: Sì,
1: quando vengono
0: bravo.
1: a
0: Beh,
1: dalla
0: Massa ha fatto il
1: massa.
0: suo dovere, anche
1: Sì,
0: Chiri. Sì.
1: infatti. Sai, per non farci
0: Disastro
1: mancare
0: totale.
1: niente.
0: 12 e 12 e 15? 12:08.
1: 12:08. No, quella l'hai scritta tu.
0: Ah, quello l'ho scritto io. Tu 12... Ma che inizio è? 12:08. E io ti ho scritto:
1: Ma
0: c'ha paura.
1: sai perché? Perché nelle partite vinte col Genoa e col Bologna c'era stato un
0: Ma un
1: approccio.
0: giorno no. Un giorno possiamo leggere i nostri messaggi. Forse è meglio di
1: No,
0: no.
1: ma è meglio di no, teniamoli
0: È
1: per
0: meglio di
1: noi.
0: no. Teniamo per.
1: Allora, nelle partite con Genoa e Bologna, quelle vinte, la squadra aveva approcciato benissimo, è entrata in campo, aveva subito creato occasioni, aveva aggredito l'avversario, non li faceva uscire dalla loro area di rigore, ha trovato i gol e quello era l'atteggiamento che ci sarebbe voluto. Invece, nella partita col Verona, si è vista una squadra in balia degli eventi. Una squadra in cui nessuno si prendeva la responsabilità di provare un'azione, se no, a parte il solito Conceição, a cui tutta la squadra delega i compiti offensivi. Si fanno 8.000 passaggi cercando di far arrivare la palla a Conceição, ma non in condizione, magari con una sovrapposizione di Kalulu, magari no, che gli desse anche una mano e lo liberasse. No, gli si dà una palla con lui davanti tre uomini e questo è il gioco che si è visto anche domenica. E quindi si è visto subito che con un approccio del genere non vincevi. Poi ci aggiungiamo il carico che questa squadra al primo tiro in porta prende gol, e a quel punto lì, una volta che tu hai l'obbligo che devi vincere, approcci malissimo, prendi il gol, e a quel punto lì basta, cioè, non c'è più nemmeno da.
0: Però attenzione, Spalletti ha detto tutto il contrario di tutto nelle 7 interviste nella conferenza stampa che ha fatto, quindi secondo me è un po' un uomo distrutto, quindi, perché ha detto una roba e poi il contrario, ha fatto un marmellatone. Però quando lui cerca in tutti i modi di difendere la squadra, prendersi le responsabilità prima di andare da Elkan e dice che questa squadra qua non è stata in grado di bypassare la pressione, poi dopo per difenderla contemporaneamente dice: no, colpa dei giornali, colpa vostra, siete voi che cercate i falliti, che cercate di mettere pressione, invece è una partita come un'altra. Però al di là del mischione che ha fatto lui, ma se il capitano dice che noi siamo questi, cioè se noi siamo questi qui, cioè tradotto, noi abbiamo paura del nostro stadio, abbiamo paura della nostra gente, non siamo in grado di fare una passeggiata di salute con la Fiorentina, che diciamoci la verità, la Fiorentina che per loro è la partita della vita. Non mi sembra che abbia fatto la partita come se fosse la
1: Ma
0: partita, no?
1: no, ma
0: La
1: come il
0: partita
1: Verona,
0: normale.
1: Sì, ma come il Verona, come tutte le altre, no? Cioè, ormai tanto alla fine li aspettiamo bassi, magari raddoppiamo le marcature mettiamo
0: Esatto.
1: due linee belle, belle chiuse lì davanti, e raddoppiamo gli esterni, Yıldız e Conceição, la Juve è fermata, basta, non è che c'è altro, eh? Mi sembra abbastanza elementare da affrontare, chi deve venire a affrontare la Juve fa il minimo sindacale, poi i gol ce li facciamo praticamente da soli, anche poi probabilmente preparandola diranno tanto questi gol poi se li fa fanno da soli contro, quindi non dobbiamo nemmeno fare sto grande. Cioè, ma si vedeva che poi noi facevamo 800 passaggi. Prima o poi qualcuno un passaggio di 5 metri, di 3 metri lo sbagliavamo. Loro ripartivano, c'erano le praterie perché nessuno dei nostri poi rincorreva l'avversario e questi tranquillamente con palla al piede arrivavano al limite della nostra area. Cioè, ma io dico, poi l'allenatore se ne esce dicendo che è una grande stagione. Boh, vabbè, forse non lo so, non ha ben chiaro, non ha ben chiaro.
0: Vabbè,
1: Vogliamo,
0: se
1: diciamo
0: siamo questi
1: così,
0: qua,
1: diciamo
0: grande
1: così,
0: stagione.
1: diciamo così, come dici tu, anche lui è andato nel pallone. I giocatori, ragazzi, è come sparare sulla Croce Rossa. Se il capitano dice che non siamo in grado di reggere la pressione, di giocare in uno stadio, tutto per te, non c'era neanche il settore ospiti, perché anche il settore ospiti. C'erano i tifosi della Juve perché i fiorentini non sono venuti, quindi era tutto io bianconero lo stadio. Non mi qual era la pressione? La pressione era dei quarti? Ma non siamo in grado di leggere la pressione, ma ti stessi giocando una Champions, se ti stessi giocando lo scudetto, per arrivare ai quarti, ma che pressione è? Ma le pressioni ce le hanno tutti, tutti a qualsiasi livello. Stanno giocando i play-out di Serie B, non hanno pressioni quelli del Bari e del Sud Tirol che si stanno giocando il play-out per non retrocedere. Ma se non sei in grado di reggere una pressione alla Juve, hai sbagliato squadra. Mi viene da dire anche che hai sbagliato mestiere, perché ripeto, un calciatore la pressione ce l'ha a qualsiasi livello, a meno che non giochi nel Bologna o nel Torino, che ormai c'è tanto loro non hanno niente da chiedere, ma le altre parti. Se tu non reggi queste pressioni qua, hai sbagliato proprio squadra. Cioè, il signor Locatelli a fine partita doveva dire: non siamo in grado, io sono il capitano, sono il primo, questa è la fascia, la rimetto qua. Invece, sapete cosa ha fatto il signor Locatelli? Perché rinfreschiamo anche un po' la memoria. Il signor Locatelli, quando Tudor l'ha messo fuori con il Real Madrid, no, si è presentato, visto che citavi prima i social, io non li seguo più questi qua sui social, ormai sono 2 anni che non seguo più nessun giocatore sui social da Juve perché mi innervosisco. Però poi è stata ripubblicata la cosa. Il signor Locatelli viene messo fuori squadra con il Real Madrid, posta una storia in cui dice lui che no, con la fascia di capitano, come dire il capitano sono io. Questo è. Allora, se tu sei il capitano, non mi vieni a fine partita dell'ultima di una sconfitta casalinga col Verona, di una prestazione vergognosa, a dire non siamo in grado. Tu sei il capitano di questa banda, tu sei il primo che non è in grado. Il primo che non è in grado. Ora, ormai la situazione è questa, quindi questi ce li dobbiamo tenere, ma questa gente qua deve capire che ha sbagliato completamente squadra. Ce lo deve capire, cioè bisogna fargli capire. Cioè dovrebbero essere loro a dire, a chiamare il procuratore e dire trovamene un'altra perché io qui non reggo, non posso stare in questa squadra qua. Questi giocatori qua, adesso c'è il mondiale, io non ricordo un mondiale in cui la Juve avesse così pochi convocati. Quanti sono? 7, 8? E tutti squadre di medio-basso livello. Abbiamo il centravanti titolare del Canada, il centrocampista titolare degli Stati Uniti d'America, abbiamo quello che gioca nella Colombia, quell'altro che gioca nella Svezia. L'unico che gioca in una squadra importante è Bremer che gioca nel Brasile, ma non è titolare, giocherà pochissimo. Quindi, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Cioè, questo è il valore di questi qui. Thuram è riuscito con le sue prestazioni e la sua
0: È vero che anche
1: mirabolante
0: che manca.
1: stagione. Ha perso la
0: Manca qualcuno,
1: convocazione
0: eh?
1: nazionale.
0: È vero anche che manca qualcuno, cioè l'Italia, la Serbia, altrimenti ce ne sarebbero un po' di più che vanno ai
1: Beh, la
0: mondiali, però
1: Serbia,
0: no. No, per fare il quadro
1: Vlahovic
0: completo,
1: non
0: ma
1: è la riserva di Mitrovic nella Serbia.
0: Vlahovic, era sotto di te Vlahovic, io lo so. Ce l'avevi davanti quando era davanti al
1: Sì.
0: portiere e stava per segnare, dimmi la verità.
1: Sì, ma
0: Come ha
1: guarda,
0: fatto?
1: quello è. Tu prima hai citato, no, il retropassaggio di quello del Genoa che ha consentito al Milan di guadagnare un rigore. Beh, l'abbiamo avuto anche noi. Uno da Fiorentina ci ha regalato un pallone
0: È
1: solo davanti
0: vero,
1: al portiere e lui l'ha sbagliata. 12
0: ma infatti
1: milioni.
0: è uno dei motivi per cui ieri sera non ho potuto controbattere. Ho detto vabbè, vorrei arrabbiarmi, ma poi mi viene in mente che pure la Fiorentina ci ha fatto un retropassaggio che era
1: Ragazzi,
0: solo da mettere in
1: ma
0: porta.
1: Evidentemente è troppa pressione,
0: È troppa
1: ragazzi.
0: pressione.
1: professione. Quindi purtroppo mi rendo conto che la situazione è questa, non c'è modo di cambiarli tutti, però questa gente deve essere consapevole che con la Juve non c'entra niente, niente, niente. Poi noi ce li teniamo e saremo costretti a pagare per assistere alle prestazioni di questa gente qua. Sto cercando di trattenermi perché veramente mi verrebbero ben altri nomi, altri epiteti da affibbiare. Cioè, cercando di trattenermi, pagheremo un abbonamento carissimo.
0: No, visto che ti trattieni, ti devo dire due cose. La prima, derby?
1: Guarda, io mi auguro che di vincere per i miei tanti amici di Torino che conosco, che ci tengono. Io so, sì, la vedrò, ma certo. Mi interessa veramente, anzi,
0: zero
1: pensando addirittura che
0: su possibilità che succeda qualcosa.
1: Ma no, ma sai, guarda, addirittura sai cosa arrivo a dirti? Che siccome non vincono mai un derby quegli altri, per la legge dei grandi numeri, prima o poi uno lo vinceranno, se proprio ne devono vincere uno, vincessero questo, che tanto non conta niente, per quel che mi riguarda. Però penso anche ai miei tanti amici di Torino, e tanti amici di Torino che ci tengono, quindi spero giusto per loro che la squadra vada bene.
0: E se tu perdi il derby alla fine della partita, poi c'hai i risultati di altri campi che ti avrebbero favorito?
1: Ma se cominciano ad arrivare i risultati dagli altri campi qui, guarda, io penso anche che possono anche fare bene il derby, perché tanto ormai non avendo più niente da perdere, questa squadra qua nelle occasioni in cui non ha niente da perdere, vedi il ritorno col Galatasaray, perché l'andata che non era da perdere hanno fatto una figuraccia, al ritorno non c'era più niente da perdere, hanno fatto una grande partita, a San Siro con l'Inter in 10 hanno fatto una grande partita, cioè le partite in cui non hanno niente da perdere magari giocano anche, nelle partite in cui le pressioni ci sono, questi poveretti le pressioni non le reggono, poverini, cosa vuoi, è così, cioè, insomma, non voglio fare, cioè, capito, quello che si mette a parlare delle pressioni che abbiamo ognuno di noi alla mattina quando deve andare a lavorare, perché non voglio arrivare a quello, certo. Però mi rendo conto che hanno delle pressioni, e quindi se dagli altri campi dovessero arrivare risultati che ti mettono in condizioni di avere le pressioni di vincere, è il momento che si squagliano, quindi questi è.
0: Quindi non c'è fiducia. No, ma attenzione,
1: no, non ne ho.
0: Ma io ti seguo a pie pari invece, e cioè non è questione di fare i paragoni, le pressioni, mica le pressioni, è questione di situazioni, cioè io direi al nostro capitano Cambiaso, a Vlahovic che discute con Locatelli in campo, si becca la multa, a tutti, gli direi: cari ragazzi, io sono stato 7 anni a fare il direttore della TV della Juventus, e quando facevo il direttore della TV della Juventus sentivo anch'io dire delle castronerie intorno, e sai cosa rispondevo: i miei ragazzi, avere sto ruolo qua alla Juve non è per tutti, perché anch'io lì dovevo subire quotidianamente delle enormi pressioni anche interne, quindi o lo fai e puoi farlo, altrimenti lo devi fare in un'altra squadra.
1: Quindi
0: i giocatori della Juve, se sono questi e non reggono ste minime pressioni, devono andare in un'altra squadra.
1: Sì, ma è quello che dico io. Cioè, io fossi il Chiellini di turno, chiamerei il procuratore e direi: signori, se non siete in grado di stare qui, trovatevi in un'altra squadra, non è per voi stare qui. Aspettate che siano i tifosi a farvelo capire. Io non lo so, penso che ci deve, se uno ha un minimo di intelligenza ci arriva. Se uno che quando viene messo in panchina a Madrid fa il post che dice, con la fascia di capitano, il capitano sono io, a fine della stagione viene a dire siamo questi e non siamo in grado di reggere le pressioni. Quell'altro la partita col Verona perde, ma tanto lo sapevamo già che dovevamo vincere le prossime tre. Cioè, si è visto come avete provato a vincere le prossime tre. Cioè, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Questa gente qui. Quindi io mi rendo conto che non si possono cambiare tutti, però quelli che restano si rendessero conto che non restano proprio perché non c'è modo di cacciarli via, ma che non è gente che merita di stare alla Juve. Questo è.
0: Poi c'è anche il capitolo allenatore, ma a quello ci arriviamo dopo. Dalla chat è un tripudio, Marco da Cesenatico, i nostri campioni, però quando vanno a chiedere l'ingaggio non sentono la pressione. Quel Vlahovic che vuole soldi a peso d'oro non la sente la pressione. L'ingegnere Marco scrive, e anche allo stadio direi, finché la società non si decide ad aprire bocca, questo deve essere la fine di qualche altro messaggio, se non ha senso. Michele da Cosenza dice, leggo di 6 giocatori a rischio cessione, è uno scherzo? E degli altri 19 cosa ne facciamo? E di Comolli Spalletti, via tutti, 25 giocatori con più anima, via tutti, non si può, Michele, non si può, dai.
1: Su, ma non si può, ma magari, non si può.
0: Ma neanche via tanti si può. Fabrizio D'Alba dice, caro Mr. Frank, visto il gol che ha fatto Piccoli poi annullato, piazzato sul secondo palo da vero bomber, non spara sul portiere come consensa Vlahovic. Beh, tu ce l'avevi lì Piccoli quando ha segnato.
1: Sì.
0: Roberto dalla Svizzera, caro Mr. Frank, hai pienamente ragione. Lo penso da sempre, Locatelli non è un capitano, non ha il carattere per farlo. Un abbraccio anche a te e a tutti. Sabrina, anch'io l'ho scritto domenica, che strana domenica, perché devo soffrire per un quarto posto? Non ha senso. Poi la sofferenza ha lasciato il posto a rabbia, tristezza. Sono uscita perché sapevo che non avremmo mai vinto. L'unica speranza l'ho avuta al pareggio di Vlahovic, poi annullato, poi le parole di Spalletti. Paolo da Sasso Corvaro, il problema non è che Locatelli non riesce a reggere la pressione, ma chi gli ha rinnovato a 4 milioni annui, diventando uno dei giocatori più pagati d'Italia. È vero anche questo. Mentre Giuseppe dice, continua a dire che all'interno della società Juve servono juventini e juventinità, devono entrare meno dirigenti e più esperti di calcio, amanti veri della Juve. Giuseppe da Copertino, rispondo a te e tutti quegli altri, perché non sei solo che l'ha scritto, che quando abbiamo avuto Tudor abbiamo detto tutti, io compreso, oh, finalmente uno che sa cos'è la Juve. Non è quello il problema.
1: Siccome la storia si pare che si ripete, perché anche con Tudor si era partiti con entusiasmo e quello, e poi a un certo punto l'allenatore si rende conto che la squadra non reagisce e comincia a dare i numeri. Siccome mi pare di capire che sta succedendo la stessa cosa, è quello, cioè a questi non gliene frega niente degli allenatori. Questi sono sicuri, quell'altro, il capitano. Il capitano ha strappato il rinnovo, ha annunciato in pompa magna pure sui social della Juve il rinnovo del capitano, quello che un giorno viene messo fuori a Madrid e fa l'offeso e scrive su, posta la foto sui social con la fascia di capitano. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Ma questa gente qui.
0: Come diceva il mio ex presidente, non possiamo dire gente da Juve, ragazzi,
1: ma non ce n'è uno, dovremmo avere
0: ancora un po' di tempo a che fare con molti,
1: 5 minuti, 2 minuti prima di prendere gol del 2-0 noi abbiamo l'ennesima nostra azione offensiva, no? Con palla che va da una parte e dall'altra cercando di trovare. Ma c'è stato un momento in cui Locatelli era al limite dell'area, palla al piede, la porta davanti e nessuno che lo chiudeva. E non ha tirato, ha allargato l'esterno, ha cercato ancora l'esterno. 2 minuti dopo Mandragora, al limite dell'area nostra, aveva la porta spalancata, ha tirato, ha preso l'incrocio dei pali. Questo è. Mandragora è meglio di Locatelli, questo è il segnale.
0: No, la carta è quello che ti dico.
1: Mandragora e Fagioli domenica hanno fatto quello che hanno voluto nel centrocampo rispetto ai nostri fenomeni che abbiamo noi, capito? Quello è.
0: Non benissimo, però.
1: No, assolutamente no.
0: Marco da Torino dice, allora io arrivo secondo, perché alle 12:10 ho detto la stessa cosa al mio vicino di stadio. Ma Mr. Frank,
1: ragazzi, io ho l'orario che coincide, ho controllato.
0: Ho confermato.
1: No, ma anche, Claudio, scusami, anche tu hai citato prima il gol annullato a ma una squadra che vuole vincere va attorno all'arbitro a protestare per l'annullamento. Noi ci arrabbiamo tutti a dire, ma sai, oggi forse probabilmente era buono, ma sei il primo che non ha detto niente, se ne è tornato tranquillo al centrocampo, esatto. È stato McKennie.
0: Ma sai dove te la evidenzio sta roba qua? Io che sono a fare la telecronaca con un monitor muto davanti di 2 centimetri, quindi capirai che cosa mi arriva, no? Quindi non ho tutto l'interno, me lo sono andato a rivedere, quando se faccio McKennie, no, annullato, gioco fermo, perché vedo McKennie che segna e se ne va, come dici tu. Quindi
1: riguardo
0: il replay, dico, ma ragazzi, ma è vergognoso, ma ci hanno annullato un gol vergognoso, però quello lì prende, gira, se ne va,
1: se ragazzi, il capitano non va a protestare, la squadra non va a protestare, ma che pressioni metti? Tu fai così, vedi che tutto lo stadio ti viene dietro e poi vediamo se sulla seconda, quando Massa va a rivedere al monitor la posizione di Vlahovic, se l'ha giocata o non l'ha giocata, se la decidi in una maniera o nell'altra, perché dalle altre parti fanno così. Qui da noi invece vengono, si prendono in giro, e i primi a farsi prendere in giro sono i nostri. Hai capito? Ma dov'era? Tutto lì, almeno fai vedere che ci tieni. Fai vedere che ci tieni. Invece no, tranquillo, l'arbitro tranquillo, da solo, va a vedere il monitor, torna al centrocampo, fa il suo bel annuncio, nessuno dice niente. E quindi, capito? Cioè, noi siamo fuori, io sono a 100 metri dall'occasione di McKennie, cosa posso aver visto io? Ma se vedo che McKennie si incavola per l'annullamento, magari dico, se si incavola avrai le sue ragioni e ti vengo dietro. Ma se tu sei il primo che se ne torna a metà campo e non dice niente, e allora di che parliamo?
0: Attenzione, caro il mio Francesco, Cesare da Milano, visto che c'è Mr. Frank, faccio una domanda un po' provocatoria. Se domenica ci qualifichiamo per la Champions, esultiamo? Non mi rispondere, piccolo stop per noi, riflettiamoci, tra poco si andrà a voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca, che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime quattro stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz, con tre match point non sfruttati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato, il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia, a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Emporio Armani Milano mette un piede in semifinale playoff, bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palapigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown, dopo 12 minuti e già in vantaggio in doppia cifra. Reggio nella ripresa va meno 2, ma Harmony Brooks si dimostra l'MVP del campionato e realizza due triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo: dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa Euladio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Tanti auguri Andrea Pirlo, anche X della Juve fa gli auguri al maestro, giusto giusto una settimana del derby dell'amore, caro Mr. Frank, che ricordi sotto la pioggia allo scadere Pirlo che segna nel derby, che ricordi?
1: Sì, uno dei più bei ricordi che... Perché poi sai, quando uno dice vabbè, le partite se ne vedono tante, gol se ne vedono tanti, ma quali sono quelli che veramente ti hanno fatto impazzire? Bravo. Non sono tanti, se ognuno avrà i suoi. Io quello di Pirlo del derby, come quello di Zaza col Napoli, insomma quello di Bonucci con la Roma al 3-2, ci sono dei gol che ti ricordi, che ti lasciano.
0: Quello di Cuadrado. In Juve, Inter 1-0 dal limite dell'area di rigore.
1: Sì, anche, sì, sì.
0: Ci sono robe,
1: però quelli,
0: ci sono
1: quelli robe allo scadere, però
0: ci sono robe che restano. Risultato... Poi qualcuno le
1: derby eravamo anche in 10, era stato espulso Lichtsteiner, quindi eravamo anche in 10 in quel derby.
0: Eravamo anche in 10. Ma strano, non abbiamo rubato, perché quelli del Toro dicono che rubiamo tutti i derby. Eravamo in 10.
1: Lasciali convinti così.
0: Dicono così, sì. Non lo so. Allora, Mr. Frank, attenzione, abbiamo un socco di roba da fare. Ti ho lasciato in sospeso su una domanda. C'è il capitolo allenatore, ma grazie a Marco da Crema. Oggi riassumiamo ieri ed oggi, facciamo due giorni di speciale Farsopoli, o come la chiamarono loro in questi giorni qua, Mozzopoli 20 anni fa.
1: Mozzopoli?
0: A distanza di 20 anni, io rabbrividisco a vedere i titoli del giornale.
1: Mozzopoli venne coniato questo nome dal giornalista Oliviero Bea, no? Che subito la chiamò Mozzopoli e tutti si accodarono. Oliviero Bea, che poi fu però uno dei pochissimi a leggersi veramente di tutte le carte e a dire subito che non era Mozzopoli, ma che era qualcos'altro. Che non ha mai nascosto le responsabilità dell'Inter, che ha detto che anche l'Inter andava punita. Cioè, il giornalista che ha coniato questo termine è anche quello che poi ha fatto mea culpa e si è reso conto che c'era.
0: Perché ha letto? Perché ha letto?
1: Sì, perché ha letto.
0: Certo. È quello che io ieri ho detto nei salotti milanesi. Gli ho detto, ragazzi, c'è poco da ridere fare gli spiritosi. Gli ho detto, perché sta roba qua accade da 20 anni, perché voi siete bravi a raccontare una vostra verità che non esiste e gli altri, parte anche di noi, non è brava ad approfondire. E allora cosa succedeva 20 anni fa? Da oggi è Mozzopoli. E allora sul Corriere della Sera si scatenano: la conquista della Roma, oggi saranno ai nostri ordini, l'etica, dice Severgnini in Serie B. Severgnini, noto tifoso, no?
1: Certo. No, delle cose che mi ha
0: imposto
1: mandato.
0: Spalletti a Baldini alla Roma, Emerson deve andare alla Juve, a Roma comanda Mozzi. Avevano scritto sta roba qua dal 98 a oggi. Il Corriere dello Sport scrive ieri: dal 98 ad oggi la Juve è stata aiutata al processo doping. Aiutata da chi? È stata perseguitata per 10 anni. ma andava bene anche quello da mettere dentro. E allora scatta l'effetto Moggiopoli, partita la caccia a Trezeguet. Ronaldo, che gioca nel Real Madrid, ci fa sapere: ci devono 3 scudetti. Il giorno prima Berlusconi ne vuole 2, il giorno dopo Ronaldo ne vuole 3, oggi 4 non li vuole nessuno. Ah, dato che ci siamo. No,
1: cioè, no, poi nelle, siccome me le hai mandate, ho guardato che c'era anche si paventava anche reati finanziari e fiscali,
0: Certo, oggi
1: tanto che ci buttiamo dentro tutto.
0: Sospetti sui bilanci, perquisizioni in casa della Juve, Lippi va in procura, anche la GEA.
1: La GEA, certo.
0: Ma c'era una cupola. Come la c'era una cupola? Sospetto che poi, tra l'altro, è meraviglioso perché la gente non lo sa, ma la GEA era una società, un'associazione di procuratori, non solo per il calcio, ma per il mondo dello sport, niente, eccetera, di cui facevano parte i figli di... Sì. Cioè, mica c'era solo Alessandro Moggi.
1: No, certo. C'era il figlio di Calleri, c'era... adesso dovrei rinfrescarmi, Mancini. Ma c'erano...
0: Mancini
1: faceva parte della... Mancini era faceva... assistito Mancini. Dalla GEA.
0: Mancini, Roberto Mancini, che appena è scoppiato sui giornali l'intercettazione, ha detto: ecco, mi devono dare tutto. C'aveva il figlio.
1: No, Mancini ancora. Era assistito dalla GEA. Poi
0: e lui
1: anche,
0: era
1: anche Stankovic. Anche Stankovic, che
0: Mancini e Stankovic chiudo...
1: e poi invece è andato all'Inter, assistito dalla GEA.
0: Assistiti dalla GEA. Mancini era il pupillo della GEA. Ma queste robe qua non le dice nessuno.
1: No.
0: E allora sospetto di pagamenti in nero sui contratti, pagamenti in nero.
1: Tutto dentro.
0: Così. Il Milan ne approfitta, nel mirino Zambrotta e Emerson. Cosa approfitta che doveva andare in Serie B con noi? Cosa approfitta?
1: Eh no, perché c'è Berlusconi che dice a Galliani: non ti dimettere.
0: Eh certo, oh, ti dimettere,
1: Qui mentre noi licenziamo tutti subito, no? Sia nel 2006 che un paio d'anni fa, noi la proprietà chiama via tutti, mentre l'altra parte c'è Berlusconi che dice: non ti guai, non ti dimettere. Galliani, che era presidente della Lega, era insomma, un personaggio, oltre a essere amministratore delegato del Milan, era presidente della Lega: non ti dimettere.
0: Scusa, visto che siamo nei giorni di Perugia di Collina. Ma Collina, che sta 40 minuti al telefono, con chi parla mentre state le...
1: Con Meani.
0: Ah.
1: Con Meani,
0: mai?
1: Sì. Mai? Perché ambiva a diventare designatore e quindi cercava appoggi politici.
0: E quindi cercava, chiedeva se doveva riprendere la partita della Juve?
1: Cercava l'appoggio di Galliani. Ecco, diciamo che in tema di arbitri graditi e sgraditi, Collina non era proprio un arbitro gradito.
0: Non era gradito.
1: Eppure ce lo siamo ritrovati nella sfida scudetto col Milan, e ce lo siamo ritrovati in quella
0: sfida. Ma c'era Moggiopoli, c'era la cupola, Moggi comandava su tutto. Pensa Moggi, che coglione. C'è la partita scudetto a Perugia e dice: mandatemi Collina. Pensa che pirla. Faccio come fanno oggi. Ah no, ma oggi a distanza di 20 anni. È un po' come se oggi, invece che Arbitropoli, l'avessimo chiamata Interopoli. Ci avessimo il primo giorno oggi sui giornali dovevate trovare 2 intercettazioni subito per partire. Interopoli. Così Marotta andava a parlare con Giorgetti, il ministro dell'interno. La figlia lavora all'Inter. Il caso doppia curva. Gli assunti parenti dei malavitosi. Come il procuratore di... E invece... Sapete cosa sta succedendo? Perché voi un po' che dite o non dite. Ma che fine ha fatto l'inchiesta di Milano, scusate? Lo sai che fine ha fatto l'inchiesta di Milano? Lo vuoi sapere che fine ha fatto?
1: Sentiamo, perché io non lo so.
0: Te lo dico oggi che fine ha fatto? O vuoi che aspetto ancora una settimana?
1: Non so, dimmi tu, vedi tu, se hai qualche elemento. Sentiamo.
0: Secondo me può essere andato più o meno così. Il procuratore di Milano, Ascione, fa una bella inchiesta sull'Inter, sugli arbitri, su Rocchi, però viene fuori l'Inter e la porta avanti. Quando sta per deflagrare, perché se inizia a parlare in qualche modo, ma se inizia a parlare, al di là della scena pietosa di un direttore del giornale che va con le palette a parlare con il procuratore e a dare i voti al calcio, il procuratore capo di Milano, tale Viola, non so se conoscete, interviene e dice: ti ricordi, a proposito di 20 anni fa e Farsopoli, come erano affrontati i testimoni che arrivavano, tipo il pentito Guardalini Coppola, se non mi ricordo male si chiamava Coppola, che andava dai carabinieri e diceva: io sono qua per denunciare, cioè Borrelli, cosa aveva chiesto Borrelli? Chissà, sì, venga, io sono Borrelli, disse, io sono qua, chissà qualcosa venga, parli. Queste cose non ve le ricorda nessuno. Il pentito Guardalini Coppola andò, si presentò ai carabinieri e disse: buongiorno, sono qua, sono Coppola, sono pentito, voglio parlare. E il carabiniere disse: dica, mi dica, mi dica, pronto, mi dica tutto. Allora, c'è questa partita qua dove l'Inter ci ha fatto pressione all'arbitro per cambiare il referto della partita. Il carabiniere ha guardato e ha detto: non ci interessa. Ma oggi, Juve? No, sono qua a denunciare l'Inter. Io. No, vabbè, ma...
1: mi interessa.
0: Ecco, Viola oggi, secondo me, in my opinion, tu
1: non ti permettere di mettere in discussione la professionalità.
0: Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe altro. È la mia sensazione. Così, parlando con il procuratore del suo distretto interno, Vascione potrebbe avergli detto una roba tipo: vabbè, però non vedi che non prende, non vedi che mediaticamente, non vedi che... Dai, ma no, questa chiudiamola qua. Chiudiamola qua, se ne parla, tanto non ne parla già più nessuno, se ne accorge nessuno. Che non
1: ah no, ma non se ne parla, perché tu nelle carte, nei titoli dei giornali che mi hai mandato prima, ho dato una guardata, ad esempio, Josefa Idem, grande atleta olimpica, che all'epoca era ministro dello sport, mi pare, forse sì. Comunque faceva, ecco, fa un editoriale sulla Gazzetta dello Sport, lei... penso da tifosa juventina, pentita. E che si interroga anche lei, come ha fatto poi la Evelina qualche tempo dopo, no? su che se il messaggio diamo ai ragazzini. E poi abbiamo la politica c'era Di Pietro all'epoca, no? Il quale si è dissociato subito, il quale non si dissociava quando chiedeva i biglietti omaggio per andare a vedere la Juve, però a Moggi. Poi però appena scoppiata l'inchiesta subito si è dissociato, subito è diventato colpevolista. I vari Travaglio, insomma, che si erano juventini che si erano schierati contro, cioè, quindi c'era anche il fuoco cosiddetto amico che si era ribellato. Qualcuno dell'Inter oggi abbiamo il presidente del Senato che guai a toccare l'Inter, abbiamo tutti gli opinionisti vari che guai a toccare l'Inter, quindi capisci che è diverso l'atteggiamento. Noi avevamo in quell'epoca lì, oltre alla caccia veramente alle streghe, ci ha messo dentro di tutto, la GEA, i bilanci, di tutto ci hanno messo dentro in quel periodo lì, perché tanto buttiamo dentro tutto, no? Vediamo cosa salta fuori. E dall'altra parte qui oggi vediamo che ci sono tutti opinionisti, tutti personaggi importanti, personaggi politici, personaggi... nessuno che è colpevolista, nessuno, a meno uno di dire: guardate, io non so, vediamo, aspettiamo, leggiamo le carte, se veramente hanno fatto questo, cioè io mi dissocio. Hai sentito qualcuno tu? Io no.
0: Sto ancora aspettando.
1: No. Quindi non c'è neanche la volontà di dire: vediamo che dove va avanti, vediamo cosa porta. No, a prescindere, come per le curve, come per qualsiasi altra cosa, a prescindere, tutto il mondo interista è compatto in a qualsiasi livello, dalla politica allo sport, allo spettacolo, a qualsiasi livello sono tutti quelli, gli ex calciatori. No, Materazzi non perde occasione, no, per poter difendere la sua squadra. Nicola Berti, cioè, sta parlando di menti illuminate, io mi rendo conto, però alto livello. I nostri oggi qualcuno, il delirio di turno, vedo che ogni tanto adesso va il Ravanelli, oggi dopo 20 anni, ma in quegli anni là non si sognavano mica, oggi Buffon dice che ha cominciato ad ammettere qualcosa di come si sentivano loro in quegli anni lì, ma nessuno si è permesso di dire mezza parola, nessuno. Invece
0: Marco da Imola, ricordatevi cosa ha scritto Palamara nel libro riguardo alle inchieste sportive: se indaghi la Juve fai carriera anche se non c'è nulla. loro hanno una società alle spalle, noi nel 2006 no, dice Marco. Ma soprattutto il tema del giorno è Antonio Gonde, le vedove di Gonde, se ne facciano una ragione, basta, scrive il nostro amico da casa, ancora questa storia di Conte. E noi abbiamo l'inviato, cioè abbiamo l'invi- cosa, l'inviato cosa invia? Invia notizie, invia sensazioni, invia umori, anche i suoi.
1: Camillo da Michele. L'aria che tira a Torino, l'aria che tira a Torino.
0: Camillo?
6: Ciao Claudio, eccoci,
0: perché,
6: buongiorno.
0: Perché diciamoci la verità.
1: Ciao Camillo.
0: Diciamoci la verità, ce l'abbiamo solo noi Camillo De Michelis.
1: Dobbiamo fare un coro in curva, Camillo.
0: Bravo, Camillo, lo vuoi il coro della curva?
6: Ma io accetto volentieri. Posso
1: Zuliani lo striscione in curva l'ha avuto, Zuliani uno di noi l'ha avuto lo striscione in curva.
0: È vero.
1: Quindi sei un po' invidioso,
0: Ho avuto tra l'altro striscione in curva, Camillo, a San Siro. Cos'era, Milan Juve o Interview?
1: Milan Juve.
0: Zuliani uno di noi dai Viking, è vero?
1: Esatto, sì.
0: È vero. Poi dopo, vabbè, però. Però in quel momento ho avuto lo striscione in curva.
6: Io dico che comunque sia io che Claudio e tanti altri, anche tanti altri, ci meritiamo qualcosina in più rispetto ai giocatori, ecco, più cori rispetto
0: ma siamo questi qua, fatevi venire ragione, siamo questi qua. Camillo, cosa bolle in pentola? Perché qua improvvisamente, io te l'ho spiegato ieri, stamattina improvvisamente tutti a tirar fuori Conte qua,
6: Sì, questa è una cosa normale, quando Conte si libera, comunque un passaggio a Torino e sponda da noi c'è sempre. Poi bisogna capire le cose, prima di pensare a Conte dobbiamo capire le nostre cose. Io posso dire
0: certo.
6: che Spalletti ha accusato il colpo. Della mancata qualificazione in Champions, perché comunque, come hai detto tu ieri, alla Continassa l'aria è quella dell'Europa League, punto. Si va in Europa League, abbiamo fallito, bom. Ieri l'idea era quella che i giocatori non dovessero fermarsi a parlare con i tifosi, invece poi qualcuno l'ha fatto. E secondo me questo è un altro, non dico problema, perché i tifosi si meritano questo e altro, perché i 150 che erano alla Continassa erano lì per autografi e per parlare con i tifosi e non per contestare. In altre piazze, dopo una roba del genere, dopo una giornata del genere, una partita del genere, sarebbe arrivato qualcuno a contestare, ma questa è un'altra storia diversa, e che non sto facendo nessun tipo di polemica con i tifosi, sia chiaro, ma è per spiegare comunque che è una piazza semplice Torino, dove tutta questa pressione che raccontano, poi io vorrei capirla, perché onestamente lo stadio era perfetto e stiamo giocando per un quarto posto, non stavamo giocando per vincere la Champions, e questa secondo me è una cosa che andrebbe poi capita.
0: Sai cosa ti dico? Guarda, vi tiro fuori un aneddoto che secondo me vi fa capire però che cos'è il mondo Juve. È proprio per quello che stai dicendo tu adesso, e che ha detto prima Mr. Frank, che ha vissuto allo stadio come te quella partita con la Fiorentina, che io mi ricordo ai tempi di Chiellini e le Grottaglie, perché qualcuno si è dimenticato, ma i nostri difensori centrali titolari erano Chiellini e le Grottaglie. A quei tempi là, io mi ricordo che ci fu una lamentela dei tifosi della Juve, ma fuori di Vinovo erano forse 10, 8, 10. Io, parlando con i giocatori, mi senti rispondere una roba tipo vabbè, ma cioè cosa contestano, insomma, che somigliava un po' alla situazione questa qua, mi sembra esagerato. E dicevo vabbè, ma sono 10, cioè dov'è il problema? Ma proprio perché, siccome a Torino non ti aspetti niente, quando fuori nei 8 o 10 che contestano, sembra, capito?
1: Beh, tanti vengono da fuori Torino, e quindi, insomma, quando tu, cioè per dire domenica, quando c'erano quelli fuori ad aspettare i giocatori, la maggior parte era sui pullman per tornare a casa. Non è che posso chiamare il pullman e dire ragazzi, io mi fermo qua a contestare, aspettatemi lì al pullman, cioè non puoi, cioè devi tornare, hai degli orari, delle tabelle di marcia, anche gli stessi gruppi, non sono tutti di Torino, sono quelli di Milano, sono quelli del Veneto, sono quelli della Toscana, ci sono, cioè, non è che possono fermarsi tutti lì a contestare. Io posso immaginare che chi era ieri a fuori dalla Continassa per gli autografi era gente che magari, non so, aveva promesso al figlio: io quel giorno lì sono libero, andiamo, certo, ti porto. Sì, però, cioè, anche mia figlia mi ha detto: io voglio fare, voglio una foto con Ildiz. L'unica roba che ho per fargli fare una foto con Ildiz è portarla fuori dalla Continassa e sperare che Ildiz si fermi per fare una foto. A quel punto è che posso andare lì col figlio e poi mettermi a insultare i giocatori. Ecco, ma immagino che sia quello il contesto.
6: Sì, però è un'altra cosa, cioè, nel senso, la gente quando si è fermato Kelly ringraziava di cuore Kelly, hanno ringraziato di cuore Cabal che rideva, cioè questa è gente che non ti dà pressione da dire non posso giocare a pallone, e quando Spalletti dice avete parlato di mercato tutta la settimana, ma sarà il mercato a far giocare così male le persone? Cioè, stiamo giocando per il quarto posto, terzo posto, non stiamo giocando per vincere uno scudetto. Cioè, la pressione vera in questo turno di campionato ce l'aveva Lecce. Il Lecce si sta giocando la vita calcistica, perché la salvezza è un'altra cosa, perché retrocedi, perché è un allenatore che è sempre retrocesso, perché ha il budget inferiore rispetto a tutte le squadre, perché a Reggio Emilia c'era tutta Lecce. Quella è una pressione vera, perché se perdi non ti salvi, e allora lo capisco.
0: Certo.
6: Lo capisco. Qua, in uno stadio dove non c'era un tifoso della Fiorentina, dove non ha fischiato mai, se non un po' all'intervallo e gli ultimi due minuti ha iniziato a dire tirate fuori gli attributi, quella è pressione? Ma che pressione? Cioè, ma manca proprio le basi dello spogliatoio. Lì si devono chiudere nello spogliatoio loro, calciatori, e venire fuori. Ma tanto questo gruppo qua è lo stesso di 5 anni, di 3, 4 anni fa, non ha quelle caratteristiche, non è un gruppo cattivo, non è un gruppo affamato, stanno bene a Torino hanno la loro vita, a Torino nessuno poi alla fine, anche quando vanno male le cose, dà fastidio, stanno un po' col morale a terra 2-3 giorni, e giovedì la delusione del non andare in Champions è passata, e lunedì la Continassa è chiusa, vacanze, da dopo la partita contro il Torino vanno in vacanza, e visto che abbiamo pochi giocatori che andranno al mondiale, vacanza, ci fanno un bel mese di vacanza, anzi tornano a luglio.
0: E non gli vuoi far fare le vacanze, scusa?
6: Dopo sta stagione, a noi.
0: Camillo De Michelis contro la squadra, non devono andare in vacanza.
1: No,
6: devono pagarla a noi, che non devono andare, devono andare loro e pagarla a noi.
0: Pagarla a noi, parole grosse. Ragazzi!
1: È stato un po' più edulcorato di cose, che le stesse cose che ho detto io nella prima parte.
0: Camillo è un signore inviato. Camillo, Francesco, ma voi lo rivorreste Conte?
6: Io no.
1: Nemmeno io.
0: Che tranchant.
1: No, nemmeno io, però mi rendo conto che adesso c'è un incontro tra Spalletti e il proprietario, e non sappiamo cosa dirà Spalletti, perché è capace che Spalletti si presenterà e dice: signori, io non sono stato in grado di fare il mio, rimetto qua il mandato e decida lei. Cioè, può darsi anche così, mi sembra che il personaggio potrebbe anche fare così, oppure dice: ok, però se decidete di rinnovare ancora la fiducia in me, io voglio questo, questo e questo, e il proprietario magari dice sì, magari dice no, magari va così. Però in caso in cui da questa riunione esce fuori che Spalletti non è più l'allenatore, è normale che la prima persona che pensi è Conte, che se ne sta andando da Napoli, è normale che la prima persona che pensi è lui. Poi,
0: e posso dire, posso aggiungerti, a me
1: io non lo vorrei.
0: No, sei stato chiarissimo come Camillo. Camillo, posso aggiungerti, io da John Elkann mi aspetto di tutto, sai? Non è mica prevedibile nelle sue mosse.
6: Sì, però ti dico, io credo che l'opzione sia la seconda di Francesco, ma per un semplice motivo: l'allenatore in questo momento qua ha tanti alibi, è l'unico che ha degli alibi. E io, cioè, nel senso, ha un portiere, non para, e il secondo non ha parato, quindi ha avuto un portiere o due che si è messi, non ha parato mai. Quindi dice: ho giocato 6 mesi senza portiere, ho giocato 5 mesi senza punta, non ho cambi, perché se metto Kobbeinez al posto di Turam, per me, cioè, lo dico, il derby non deve neanche stare lontanamente nei pensieri di Turam, non sta in piedi, Turam non va avanti, se devo metterne un altro, Cobmanes, che ha più paura di me al buio, quando ero piccolo. Cioè, è una roba, noi prendiamo gol perché Cobmanes ha paura di toccare una palla. Poi c'è la papera di Di Gregorio ed è una bella coppia. E hai Miretti che non dà segnali e non lo puoi mettere. E devi far girare sempre gli stessi. E poi è ovvio che tu a quel punto lì sei costretto a dire McKennie.
1: Camillo, aggiungo, ha chiesto un attaccante. La Roma ha chiesto un attaccante, ha preso Malen. Il nostro allenatore ha chiesto un attaccante, non gli hanno preso nessuno. Sì, e capisci che anche questo fa tanto di differenza.
6: No, ma io ti dico però... cosa. Malen no, è stato proposto prima la Juve. Malen è stato proposto prima la Juve. E la Juve ha chiesto a Calvo, perché Calvo lavora lì, e con i dialoghi con Calvo fa, vabbè, non è il nostro profilo. Malen è stato proposto prima la Juve. Questo è una cosa chiara. E poi è andato alla Roma.
0: Allora, purtroppo non c'è più tempo perché c'erano altre due cose, però io chiudo mandandovi entrambe in riflessione. È tutto vero quello che dite voi, però io voglio fare il rewind, come facciamo per far Sopoli 20 anni fa e ci ricordiamo quello che scrissero, quello che poi non è successo. Quando noi abbiamo cambiato Tudor e abbiamo preso Spalletti, abbiamo detto tutti, beh, se cambio Tudor per prendere Spalletti è perché voglio competere per lo scudetto,
6: Sì,
0: non abbiamo detto speriamo di qualificarci in Europa League.
1: Noi sì, il problema è la squadra che non l'ha capito. Anche Spalletti ha detto perché no lo scudetto appena arrivato.
0: Bravo.
1: Per poi chiudere dicendo abbiamo fatto una grande stagione arrivando sesti.
0: Tante cose cambiano. E allora, caro il mio Camillo De Michelis, che oggi pomeriggio avrai da riflettere su questa cosa, e caro il mio Mr. Frank, che avrai da riflettere su tante altre cose, io vi ricordo... 20 anni fa, oggi, sulla Gazzetta dello Sport, una roba che doveva andare a 9 colonne e che invece in 4 righe piccole che leggo solo io diceva così: dalle indagini di Napoli non emergono elementi per poter investigare sul campionato 2005-2006. Sapete quel campionato che non è stato investigato dove è finito?
1: Lo sappiamo.
0: Sulle maglie di Milano.
1: Sì.
0: Grazie Camillo, grazie Francesco, grazie. Alla prossima.
1: Grazie a voi, ciao a tutti. Comunque io non festeggio la CS, la qualificazione in quarto posto. Non l'ho festeggiata con Pirlo, non la festeggerei nemmeno domenica, anche che tanto non ci sarà bisogno. Però.
0: Ma non ti sfugge niente.
7: C'è la signora Giulia, tutto, io vi avviso.
0: C'è la signora Giulia, ma chi se ne frega? Cioè, noi stiamo parlando di far Sopoli 20 anni dopo, arriva la signora Giulia. Cosa deve fare la signora Giulia?
1: Poi si arrabbia, no?
0: Ah, Giulia Borletto! La signora Giulia, pensavo che era tua amica. La signora Giulia, che modo è il presentante?
1: Ciao a tutti!
0: Ciao. Ciao Giulia!
1: Ciao Giulia!
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

casa Juventus, una giornata con ancora i postumi della partita e della sconfitta contro la Fiorentina, perché oggi si parlerà e si parla tanto, non solo oggi ma si parlerà tanto anche nel prossimo futuro, delle conseguenze della possibile e probabile mancata qualificazione alla prossima Champions League. Ed è proprio da uno dei di questi temi da cui partiamo stamattina, perché sempre appoggiandoci al sito di Tutto Juve andiamo a leggere alcune dichiarazioni da parte di Gianluca Di Marzio, uno dei più grandi insider di mercato in Italia. E Di Marzio ha parlato appunto del mercato della Juve senza Champions, alcuni obiettivi si allontanano.

internazionali, ed è un rischio di cui avevamo anche parlato quando si parlava della corsa Champions. I rischi senza qualificazione europea, direttamente il virgolettato di Di Marzio, alcuni giocatori in scadenza come Bernardo Silva, che potevano essere attratti dal progetto Juve, senza Champions credo si possano allontanare, perché sono giocatori abituati a giocare alla Champions League e hanno ancora voglia di giocarla, quindi sarà più difficile convincerli ad accettare, anche più difficile proporre loro degli ingaggi in linea con quello che loro hanno sempre guadagnato negli ultimi anni, e quindi si fa più complicata, si potrebbe fare più complicata la situazione di mercato della Juventus nel caso in cui effettivamente non si dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League. Ed è proprio di mercato che si parla, sempre su tutto Juve, un nuovo nome papabile per l'attacco. Dopo andremo anche ad analizzare un pochino tutti quelli che sono i nomi in lizza, ma è venuto fuori il nome di Gabriel Jesus. Gabriel Jesus nel mirino della Serie A, ma c'è un problema, si legge su tutto Juve. Gabriel Jesus può lasciare l'Arsenal in estate. La Juventus e il Milan seguono l'attaccante brasiliano, valutato circa 35 milioni di euro. Gabriel Jesus potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato. L'attaccante brasiliano dell'Arsenal, legato ai Gunners fino al 2027, è finito al centro di diverse valutazioni legate al suo futuro. Il club londinese infatti non considera incedibile il giocatore e sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte nella prossima finestra di mercato. Nonostante l'Arsenal sia ancora concentrato sugli obiettivi stagionali, tra corsa al titolo in Premier League e la finale di Champions League da giocare, la dirigenza starebbe già pianificando alcune mosse per il futuro. Mikel Arteta continua ad essere il punto di riferimento tecnico del progetto londinese, ma il reparto offensivo potrebbe subire modifiche importanti durante l'estate. Tra i giocatori sotto osservazione c'è proprio Gabriel Jesus, attaccante esperto e versatile, che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per diversi top club europei. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, due società italiane starebbero seguendo con attenzione la situazione del brasiliano. Juventus e Milan avrebbero inserito Gabriel Jesus nella lista dei possibili rinforzi offensivi per la prossima stagione. Entrambi i club sono alla ricerca di esperienza, qualità tecnica e profondità nel reparto avanzato, tutte caratteristiche che il giocatore dell'Arsenal può garantire. L'operazione però non sarebbe particolarmente economica. La società inglese valuterebbe il cartellino dell'attaccante intorno ai 35 milioni di euro, cifra che rappresenta il punto di partenza per eventuali trattative. Una somma importante, ma considerata accessibile per club che vogliono aggiungere un profilo internazionale e già abituato ai grandi palcoscenici europei. A 29 anni il brasiliano è entrato in una fase cruciale della propria carriera. L'eventuale trasferimento in Serie A potrebbe rappresentare un'opportunità per rilanciarsi in un contesto tattico diverso dopo stagioni vissute tra alti e bassi in Premier League. Quindi Juventus e Milan osservano con attenzione la situazione. Il primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve di questa notte parla appunto delle possibili conseguenze che possono venire fuori dalla sconfitta contro la Fiorentina, sconfitta che ha scatenato rabbia e delusione. Adesso cosa succede? Dopo il crollo contro la Fiorentina aumenta la contestazione, tifosi delusi, squadra senza personalità e progetto sempre più ridimensionato. La pesante caduta contro la Fiorentina ha lasciato ferite profonde nell'ambiente Juventus, non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la prestazione offerta dalla squadra, apparsa fragile, senza carattere e incapace di reagire nel momento più importante della stagione. Il KO interno contro i Viola continua a mostrare i limiti evidenti, tattici, ma non solo, tutti i limiti che vengono fuori in partite decisive come questa. Una Juventus senza personalità, la sensazione emersa dopo la gara è quella di una squadra priva di leader veri, incapace di alzare il livello quando la pressione aumenta. La sfida contro la Fiorentina ha riportato alla luce problemi che insomma già erano emersi durante l'anno, come era accaduto anche nella deludente prova casalinga contro il Verona. La Juventus ha dato l'impressione

0: subire il peso delle aspettative senza riuscire a trovare giocatori in grado di trascinare il gruppo nei momenti complicati. Locatelli simbolo di una squadra incompleta. Tra i temi più discussi c'è anche il ruolo di Manuel Locatelli, considerato utile nell'equilibrio della squadra, ma non il tipo di centrocampista capace di accendere la manovra offensiva. Il centrocampista bianconero garantisce ordine e copertura davanti alla difesa, ma manca quella qualità creativa necessaria per guidare il gioco di una squadra che punta ai vertici. Ed è proprio qui che nascono le critiche verso la costruzione tecnica della rosa. La responsabilità della società. Secondo molti tifosi, i problemi della Juventus non riguardano soltanto il campo, ma partono da lontano. Le incongruenze emerse durante la stagione vengono attribuite anche alle scelte societarie e alla pianificazione tecnica degli ultimi anni. La sensazione diffusa è che il club abbia perso progressivamente ambizione, abbassando gli obiettivi rispetto alla storia e al blasone della Juventus. Tifosi stanchi delle delusioni, la rabbia del pubblico nasce soprattutto dalla continuità delle delusioni vissute nelle ultime stagioni. I sostenitori bianconeri si sentono traditi da risultati considerati molto lontani dagli standard storici del club. In passato, persino stagioni concluse con lo scudetto venivano giudicate insufficienti, senza un grande percorso europeo. Oggi invece si parla dell'Europa League come base da cui ripartire. E quindi c'è il timore del ridimensionamento, e proprio questo è il punto che più preoccupa l'ambiente juventino. Per molti tifosi il vero problema non è soltanto la sconfitta contro la Fiorentina, ma la percezione di un club che abbia progressivamente ridotto le proprie ambizioni sportive. Una Juventus che non lotta più stabilmente per vincere e che sembra aver accettato standard molto diversi rispetto al proprio passato. Adesso il club è chiamato a dare risposte concrete sia sul piano tecnico che su quello societario. La delusione per il KO contro la Fiorentina rischia infatti di trasformarsi in una contestazione ancora più pesante se non arriveranno segnali forti sul futuro del progetto bianconero. E quindi non è sicuramente una situazione semplice in casa Juventus, con il futuro che è ancora tutto da scoprire, in una circostanza, in un contesto dove la Juventus dovrà veramente ripartire. Vedremo se ripartirà da zero, rifondando tutto, smantellando tutto anche a livello societario, oppure se verranno fatte delle sistemazioni, ma si continuerà con questo progetto. Una Juventus che, secondo Tutto Juve, deve ripartire dallo spirito di Federico Gatti. In una stagione complicata, piena di delusioni e momenti difficili, la Juventus ha comunque trovato figure capaci di rappresentare fino in fondo il significato della maglia bianconera. Tra queste c'è sicuramente Gatti. Il difensore juventino è diventato uno dei simboli di una squadra che troppo spesso è mancata di personalità, carattere e spirito di sacrificio. Non è soltanto una questione tecnica, Federico Gatti incarna qualcosa che va oltre il semplice rendimento in campo. Cuore, sacrificio e fame, ogni partita del centrale bianconero trasmette energia, aggressività positiva e voglia di non arrendersi mai. Anche nei momenti più complicati della stagione, Gatti è stato uno dei pochi a lottare fino all'ultimo minuto, mettendo sempre intensità e cattiveria agonistica. Ed è proprio questo che oggi manca alla Juventus. Non servono solo campioni. Negli ultimi anni il club ha inseguito nomi importanti, investimenti costosi e giocatori di talento, ma il calcio insegna che non bastano soltanto qualità tecniche e curriculum prestigiosi. Le grandi squadre vincono anche grazie ai gregari e a quei giocatori capaci di trascinare il gruppo con atteggiamento, fame e spirito di appartenenza. Federico Gatti appartiene a questa categoria, non è il classico fuori classe da copertina, ma rappresenta quel tipo di calciatore che in spogliatoio diventa fondamentale per tenere alta la tensione e ricordare cosa significhi indossare una maglia pesante come quella della Juventus, una squadra che deve ritrovare identità. La sensazione, soprattutto nelle ultime stagioni, è che la Juventus abbia perso parte della propria anima. Quando le partite si complicano, troppo spesso la squadra si scioglie mentalmente. Manca chi alza la voce, chi prende per mano il gruppo, chi mette il cuore oltre l'ostacolo, anche quando il gioco non funziona. Ecco perché figure come Gatti diventano ancora più preziose. Lo spirito operaio che serve alla Juve, la storia bianconera, è piena di campioni, ma anche di uomini capaci di fare la differenza con il lavoro e quotidiano, ed è da spiriti così che la Juventus dovrà ripartire per tornare davvero grande. Questo secondo Tutto Juve, con la firma di Massimo Pavan. Vlahovic continua ad avere mercato, si legge sempre su Tutto Juve. L'Arsenal segue Dusan Vlahovic per l'estate. Il serbo può lasciare la Juventus, mentre l'Atletico, il Bayern e il Barcellona restano alla finestra. Dusan Vlahovic torna e rimane di fatto al centro delle voci di mercato internazionali. L'attaccante della Juventus continua ad attirare l'interesse dei diversi top club europei e nelle ultime ore anche l'Arsenal avrebbe intensificato il proprio monitoraggio sul centravanti serbo. Il club londinese starebbe valutando seriamente il profilo del numero 9 bianconero in vista della prossima finestra estiva. Uno dei motivi principali che spingono l'Arsenal a guardarsi intorno riguarda il futuro di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano entrerà nell'ultimo anno di contratto e potrebbe lasciare Londra già durante l'estate. L'attaccante serbo resta uno dei nomi più chiacchierati del panorama europeo. Nelle ultime ore anche l'Atletico Madrid avrebbe ricevuto una proposta legata al giocatore attraverso intermediari di mercato. Allo stesso tempo, Barcellona e Bayern Monaco continuano a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione contrattuale del centravanti juventino. Contratto in scadenza e rinnovo respinto. L'attuale accordo con il club bianconero scadrà a fine giugno e il giocatore avrebbe già comunicato la volontà di non prolungare il proprio contratto. Il serbo avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo che prevedeva uno stipendio vicino ai 6 milioni di euro annui. Già nel 2022 l'Arsenal aveva provato a portare Vlahovic in Premier League durante la sua esperienza alla Fiorentina. Alla fine il giocatore preferì restare in Serie A, scegliendo la Juventus, che investì una cifra molto importante per assicurarsi il suo cartellino. Negli ultimi anni Vlahovic ha dovuto convivere con diversi problemi fisici che lo hanno costretto a saltare numerose partite, una situazione che potrebbe influenzare le valutazioni economiche dell'Arsenal, soprattutto per quanto riguarda stipendio e bonus alla firma. La sensazione è che il futuro di Vlahovic si deciderà nei prossimi mesi. La Juventus dovrà scegliere se provare a ricucire il rapporto o aprire definitivamente la cessione, mentre diversi club europei continuano a osservare con grande attenzione uno degli attaccanti più discussi del mercato internazionale, con appunto Vlahovic che sembra avere tante squadre su di lui, con interessi sparsi e diffusi in giro per l'Europa. Le prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che parla delle riflessioni in casa Juventus. La prima pagina della Gazzetta, che si concentra principalmente sui festeggiamenti dell'Inter per lo scudetto e in particolare per la probabile permanenza a Milano di Lautaro Martinez, che ribadisce il suo legame con l'Inter e allontana ogni ipotesi di addio, con l'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Non andrò mai via, da qui devono cacciarmi. Un pensiero, appunto, le parole, le dichiarazioni di Lautaro Martinez. Quando smetto sparirò, ha poi parlato anche del suo futuro lontano dal calcio, una frase che racconta il desiderio di allontanarsi dai riflettori una volta conclusa la carriera da giocatore. Lautaro esclusivo, Inter per sempre, il doblete per mia nonna, non andrò mai via, da qui devono cacciarmi. E quindi queste le parole riportate in prima pagina di Lautaro Martinez. In taglio alto si parla di tennis e di Sinner, obiettivo Parigi e i 9 Masters 1000 dell'anno. Sinner, la dura vita da numero 1, nel 2026 solo 14 giorni di riposo. E poi nella parte bassa della prima pagina anche le altre big di Serie A: Allegri, rinforzi da Milan, club unito e Modric, solo così può restare. Il Napoli, Conte, l'Italia vota Antonio, è pronto a tornare CT, Napoli, Sarri, il preferito. E poi Spalletti, i tormenti del tecnico, missione quasi fallita, riflessioni Juve. Ed è questo appunto di cui si parla sulla Gazzetta per quanto riguarda la Juventus, con le riflessioni sul progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti, con la qualificazione in Champions League ancora tutta da conquistare, e quindi insomma capiremo probabilmente già nei prossimi giorni o comunque nelle prossime settimane cosa cosa si riuscirà a capire dalla situazione legata al futuro intrecciato tra Spalletti e la Juventus. Si parla di un ribaltone, Juve e Napoli, il ribaltone, questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport. Juve e Napoli ribaltone, Spalletti deve parlare con il numero uno di Exor, Lucio e Comolli, decide Elkan e Conte si libera. Senza Champions, 40 milioni in meno nel budget bianconero. Chiellini dice aspettiamo di chiudere la stagione. Antonio, patto con De Laurentiis, rescissione consensuale e niente buona uscita in caso di separazione. E quindi si parla di un possibile intreccio anche di panchine, un possibile effetto domino di panchine alla fine di questa stagione, con diversi allenatori che potrebbero cambiare ambiente. E poi di spalla l'Inter caccia il difensore, l'Inter cerca Vuskovic e Araujo, non c'è solo Muaremovic, piacciono anche il croato e l'uruguaiano. Più poteri ai Friedkin Junior, la Roma a Ryan, la mossa di Dan, il vicepresidente a Trigoria, riunioni con Gasp tra nuovo direttore sportivo e mercato. Lazio, altra rivoluzione, Lotito prepara il divorzio da Sarri, per me sono tutti utili ma nessuno è indispensabile, dice il presidente della Lazio. Presto il confronto. Lo sprint Champions, Allegri, 3 punti che valgono 100 milioni. Al Milan serve una vittoria con il Cagliari per centrare la qualificazione in palio. I soldi per il mercato. E poi anche un altro allenatore in primo piano, manca soltanto l'annuncio. Rilancio Real, il piano di Mourinho. Lo Special One lascerà il Benfica per tornare al Real Madrid. Sarà presentato la prossima settimana. Lo ha anche confermato Fabrizio Romano nella giornata di ieri, e quindi ci si attende un nuovo ritorno, un ritorno di Mourinho al Real Madrid. Prima pagina di Tutto Sport, la resa dei conti tra Lucio e Comolli, con la Juventus a rischio Champions, Spalletti chiede chiarezza a Elkan sul progetto e sul ruolo dell'amministratore delegato. Diversità di vedute e rapporti inesistenti, avanti insieme solo se saranno ridotte le deleghe tecniche del dirigente francese, che ieri ha strigliato la squadra dall'incarico di Modestò all'ombra di Pecini, i nodi al pettine. Intanto si pensa al ritorno di Tognozzi con la Juve nelle mani di John Elkan, scrive anche il direttore Guido Vacciago. E poi in taglio basso la festa dell'Inter, striscioni anti-Milan, fascicolo su Thuram, multa in arrivo per il francese. Intanto Octree vuole un talento da copertina, Zanetti in pressing su Nico Pass. In taglio alto il tennis, Sinner fa rotta verso Parigi con numeri mostruosi, i rivali sono distanti, un uomo solo al comando. La collezione dei Masters 1000, ma anche Slam, Finals e Davis. Jannik sta riscrivendo i record che sembravano saldi nelle mani dei Big Three. Scavalcato per precocità persino Djokovic. Il piano per il Roland Garros, l'unico trofeo che gli manca. Intervista Vavassori, trionfatore a Roma nel doppio con Bolelli. Abbiamo già nuovi sogni. Di spalla il Torino con il derby che si avvicina. Stadio pieno e granata. Derby toro dai tifosi. Una spinta da paura. Dopo 4 mesi si interrompe lo sciopero della maratona. Sold out anche la curva primavera. Emergenza in difesa, ansia Marianucci, dubbio Ismaili e Maripan squalificato. Si parla anche del Milan su Tutto Sport, Zlatan in rotta con l'ambiente, svolta cardinale, Milan stop a Ibrahimovic, il proprietario ha deciso di stroncare le faide interne con decisioni nette. E poi Allegri e il rebus nazionale. Questo è il quadro della prima pagina di Tutto Sport. E poi un rapido check anche alla prima pagina del Quotidiano Sportivo, il Quest, che si concentra in prima pagina sul tennis. Yannick si riposa, poi punterà al Roland Garros dei record, oro e famiglia, infinito Sinner. In taglio alto la Champions lontana, disastro Juve, Spalletti rischia, torna di moda l'idea Conte, e ne parleremo anche più avanti durante la nostra puntata. No al ripescaggio, Iran in Turchia per preparare i mondiali, la FIFA spinge. Il ciclismo, il Giro d'Italia, in Versilia c'è una crono per Ganna, e poi di spalla anche gli altri sport, mentre in taglio basso si parla dei playoff della Serie B. Monza al bivio, Juve Stabia, basta un pari per la finale, niente calcoli, attaccheremo l'allenatore Stella. E poi l'ultimo scatto per i rossoneri, Allegri ritrova il suo Milan da Champions, per ora tutti uniti, Cardinale resta alla finestra, Inter il futuro inizia adesso, corte a Nico, pass, e non sarà semplice fare la lotta e la gara con il Real Madrid, che è sempre ovviamente monitorante nei confronti del fantasista del Como. Andiamo a sentire invece le dichiarazioni e l'analisi di Stefano Borghi, che sul suo canale YouTube ha parlato del crollo della Juventus nella partita di domenica.
1: Che francamente io non mi aspettavo in questo momento e con queste modalità, ma che in qualche modo non è un elemento di rottura, anzi è un elemento di continuità rispetto a quello che è successo alla Juventus nelle ultime stagioni. La differenza grande fra questa sconfitta interna per 2-0 con una Fiorentina che ha tirato fuori l'orgoglio, che ha tirato fuori la prestazione all'ultimo momento possibile, la stagione della Fiorentina rimane una stagione estremamente deludente, estremamente preoccupante, estremamente negativa da parte di tutte le componenti, però quantomeno all'ultima occasione la Fiorentina ha regalato alla propria gente una gioia che i Viola, per anche il loro anti-juventinismo, ricorderanno e celebreranno. Dicevo, la differenza fra questa sconfitta e gli altri passi falsi della Juve di Spalletti, senza andare troppo indietro, ma i collegamenti per me ci sono e ve li presento costantemente nei discorsi che facciamo ogni settimana. La differenza sta nel fatto che la Juve fin qui aveva perso dei punti dolorosi, dei punti decisivi in partite nelle quali ci si aspettava il risultato pieno, con l'Hellas in casa 2 settimane fa, con Lecce in casa nel girone d'andata, col Sassuolo in casa, a Cagliari, tanto per citarne qualcuna. Punti persi per errori fatti e sempre sottolineati. La Juventus ha subito più di un terzo dei gol che ha preso in questo campionato, ovvero 11 su 32, a seguito di errori commessi. Quindi gol derivati da errori, e possiamo elencarli tutti, anche i più recenti. Però questi erano tutti punti persi con il rammarico di non aver fatto il risultato pieno all'interno di prestazioni comunque positive, comunque fatte, comunque buone, a tratti dominanti. Il problema della Juve è sempre spesso stato quello della concretizzazione di questi momenti di dominio, e si traduce nell'assenza tecnica di un centravanti adatto ad essere il terminale, ma anche l'approdo del gioco indiscutibilmente positivo portato da Spalletti, tant'è che a gennaio si chiedeva quel tipo lì di 9, Vlahovic era fuori, quando è tornato Vlahovic i gol li ha fatti, anche se poi c'è questa tendenza a fare anche annullare, sembra una battuta, sembra una cosa fuori luogo, però lì parla anche della serenità, della lucidità dell'attaccante nel momento decisivo, perché se vai fuori gioco comunque hai fatto un errore, e questo fa parte del bagaglio di cose che Vlahovic deve ancora rifinire, deve ancora migliorare, e che io credo possa fare assolutamente con un allenatore come Spalletti. Per cui si torna al discorso del fatto che Vlahovic è indiscutibilmente il 9 con le caratteristiche giuste per il calcio di Spalletti. Spalletti è indiscutibilmente l'allenatore giusto per sbloccare quest'ultimo step di crescita che Vlahovic deve fare per poter sfruttare il proprio potenziale e diventare, come io credo possa diventare, un attaccante di prima fascia. Però il problema è che il contratto di Vlahovic scade fra un mese e che le parti non sembrano assolutamente vicine ad un accordo. Un accordo che farebbe bene ad entrambe, perché Vlahovic è il profilo di 9 giusto per la Juve, e ripeto, Spalletti è l'allenatore migliore che Vlahovic possa avere in questa fase della sua carriera, però la situazione è questa. Per cui c'è stato il problema di concretizzazione, figlio anche degli acquisti sbagliati del mercato, ma con la Fiorentina, nella partita che vale la stagione, la Juventus ha bucato completamente, non si è presentata, non c'è stato un approccio degno alla gara, la Juve non è mai stata pericolosa, si è offerta, ha preso un gol inaccettabile da prendere in una situazione del genere, perché appunto 11 su 32 sono gol subiti direttamente dopo un errore commesso. Questo gol, il gol di Ndur, non va a statistica in questo senso, ma è un gol che tu prendi a difesa schierata, dove nessuno legge in maniera attenta e focalizzata quello che sta succedendo, e poi sbaglia ancora anche il portiere, perché poi c'è anche questo da sottolineare. Nella stagione della Juve, quante volte la Juventus, mi pare 16 volte, ha subito gol al primo tiro in porta ricevuto durante la partita, e quante volte poi si è sottolineata l'imperfezione del portiere, altro tema in casa juventina. Ma
0: Tanti temi in casa juventina. Questa era l'analisi del momento della Juve da parte di Stefano Borghi. Noi ci spostiamo su Bianconera News, perché si parla di quello di cui citavamo anche prima, ovvero dell'idea, torna di moda l'idea Antonio Conte, perché Antonio Conte lascia il Napoli. Può tornare alla Juve? Questa è la domanda che si pone Bianconera News. Il destino del tecnico salentino è ormai segnato. Dopo l'Udinese è atteso l'annuncio di De Laurentiis, che parla già con Sarri. Antonio Conte e il Napoli sono a un passo dall'addio. Nelle ultime ore, stando a quanto riferisce Sky Sport, il tecnico salentino avrebbe sciolto le riserve. Quella con l'Udinese sarà la sua ultima gara sulla panchina dei partenopei. Poi il patron Aurelio De Laurentiis darà l'annuncio ufficiale prima della partenza per gli Stati Uniti. Il bilancio di Conte a Napoli è di 59 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Stando alle ultime voci, De Laurentiis starebbe già lavorando per strappare alla Lazio l'ex Maurizio Sarri. Nelle ultime settimane il nome di Conte è stato accostato molto alla panchina della nazionale italiana, anche se su quel versante sembra favorito Claudio Ranieri. Attenzione allora alla Juventus. Luciano Spalletti ha rinnovato da poco per altre due stagioni, ma nei prossimi giorni incontrerà John Elkann per parlare del futuro. La priorità del tecnico di Certaldo è quella di restare a Torino, mettendo dei paletti importanti, ma non è da escludere a priori che ci siano distanze che portino ad una separazione. In quel caso Conte tornerebbe prepotentemente in quota. Insomma, tra qualche giorno sarà tutto più chiaro, con appunto Conte solito a insomma creare un po' di scompiglio negli ambienti da cui passa, e potrebbe appunto nascere questa nuova suggestione per lui nei confronti della Juventus. Spalletti la richiama la Juventus, si legge da tutto Juve. Analisi dura dopo il KO con la Fiorentina. Juventus in crisi dopo il KO con la Viola. Spalletti analizza gli errori, si confronta con Elkann e prepara il derby contro il Torino. La sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato ferite profonde in casa Juventus. Alla Continassa, il giorno successivo al passo falso, Luciano Spalletti ha radunato squadra e staff davanti alle immagini della partita per rivedere nel dettaglio i primi 35 minuti del match perso contro i Viola. Un confronto lungo e intenso, utile per evidenziare sbagli tecnici, atteggiamento e mancanza di coraggio mostrati in campo. L'allenatore toscano ha voluto sottolineare ogni passaggio negativo della gara, alzando i toni per riportare concentrazione e orgoglio in vista del derby contro il Toro, considerato decisivo per evitare ulteriori rimpianti nella corsa Champions. I dubbi del tecnico e il confronto con Elkann. Il momento è delicato e Spalletti si interroga sulle ragioni che hanno portato la Juventus a scivolare fino al sesto posto dopo una stagione che fino a poche settimane fa sembrava promettere ben altro finale. Il tecnico, apparso profondamente provato dopo il match dell'Allianz Stadium, starebbe vivendo ore di riflessione personale. L'idea di una separazione non sarebbe all'ordine del giorno, ma il peso della situazione si fa sentire. Dopo la partita, il tecnico si era definito distrutto, mostrando tutta la delusione per il momento attraversato dalla squadra. Messaggi continui tra Spalletti ed Elkann. Il rapporto tra Spalletti e John Elkann resta diretto e costante. I due si sono sentiti anche all'indomani della sconfitta contro la Fiorentina e continueranno a confrontarsi nei prossimi giorni fino all'incontro previsto per fare il punto sulla stagione bianconera. Quando l'allenatore parla di società, il riferimento principale resta proprio Elkann, figura centrale nelle dinamiche del club. La mancata qualificazione alla Champions League viene vissuta internamente come un fallimento pesante, nonostante le attenuanti e attenuanti legate al percorso stagionale. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Noi andiamo a sentire un'altra analisi su Juventus Fiorentina, quella di Andrea Marinozzi, che sul suo canale YouTube ha parlato appunto della partita, dei problemi della Juventus.
1: Soprattutto del problema principale che ha questa squadra. Un problema che abbiamo già trattato, la debolezza mentale, la poca forza di questo gruppo di ragazzi, e Spalletti non è riuscito a migliorare questo difetto. Ogni volta che sono stati in balia degli episodi hanno subito l'episodio, non l'hanno indirizzato. Ormai da tanto tempo, non solo nell'ultima gara contro la Fiorentina, sono tanti punti buttati via e anche tante le occasioni concesse poi agli avversari per far sì che tutto il lavoro buono svolto in campo potesse essere buttato via, quando poi magari ha conquistato anche i tre punti. Penso alla gara contro il Lecce, ero lì per commentare, la Juve domina, pertanto così vengono annullati due gol per fuorigioco, ma poi concede un'opportunità a Ndri enorme per un errore banale ancora una volta. Questi errori sono palesi e tornano costantemente. Sicuramente Spalletti ha dei problemi nel gestire questo aspetto mentale di questo gruppo. Ha avuto problemi Thiago Motta e li sta avendo anche Spalletti. Non è migliorata la squadra per niente per quanto riguarda la testa. Ma più che dirvi e sottolinearvi questi aspetti che conosciamo bene, la difficoltà di questa squadra, il viaggiare controvento, voglio rendere questo discorso, che può essere un po' astratto, concreto. Vederlo in campo, con i numeri. E si può fare, perché la Juventus mostra una grande debolezza all'interno delle due aree di rigore. E non solo per l'individualità. Non para colpa di Gregorio, non segna colpa di David. No, per un discorso complessivo legato alla testa dei ragazzi. La forza di dire, oggi non mi fai gol. La forza di dire, quella mezza pala si trasforma in un'opportunità, in una rete. La Juve non ce l'ha.
0: Questo, secondo Andrea Marinozzi, è il principale problema della Juventus. Ieri Carlo Ancelotti ha stilato la lista dei convocati per il Mondiale, e in questa lista figura anche Gleison Bremer, di cui parla tutto Juve. Un Bremer tra Juventus e futuro, il Mondiale può cambiare tutto. Bremer riflette sul futuro alla Juventus, il Mondiale con il Brasile e l'interesse della Premier possono cambiare i piani senza Champions. La stagione di Bremer si chiude in anticipo, il cartellino giallo rimediato nel confronto con Piccoli gli costerà la sfida finale contro il Torino, lasciando il difensore brasiliano fuori dagli ultimi 90 minuti del campionato che avrebbe giocato nella sua ex casa contro i Granata. Un epilogo che potrebbe anche rappresentare l'ultima apparizione in Serie A del centrale bianconero. Ora l'attenzione del difensore è rivolta al Mondiale con il Brasile. Carlo Ancelotti è pronto a consegnargli un ruolo centrale nella nazionale verde-oro, considerata tra le grandi favorite della competizione, in programma negli Stati Uniti da metà giugno. Per Bremer, vicino ai 30 anni, il torneo potrebbe trasformarsi in una vetrina decisiva per il proprio futuro. Juventus, il nodo Champions pesa sulle decisioni. La Juventus considera Bremer uno dei pilastri su cui costruire il prossimo ciclo tecnico. Il club bianconero starebbe valutando anche l'ipotesi di un prolungamento oltre il 2029, mantenendo però al centro delle discussioni la clausola rescissoria, da 58 milioni, esercitabile nei primi giorni di agosto. A Torino il brasiliano ha raggiunto la piena maturità calcistica e ha consolidato il proprio status internazionale. Nonostante il forte legame con l'ambiente juventino, il difensore vuole continuare a competere ai massimi livelli europei, ed è proprio qui che entra in gioco la qualificazione alla prossima Champions League. Senza l'accesso alla principale competizione continentale, il progetto bianconero rischierebbe di perdere appeal sia sul piano sportivo sia su quello economico. La Premier League osserva Bremer, le società inglesi seguono da tempo il centrale brasiliano, Manchester United e Liverpool sono tra i club maggiormente interessati, ma non sarebbero gli unici pronti a muoversi sul mercato estivo. Bremer, dal canto suo, non avrebbe intenzione di forzare la mano. Il suo obiettivo prioritario resta comprendere quali saranno le strategie della nuova Juventus e il livello di competitività della squadra nel breve periodo. Nessuna rottura con il club, tra il giocatore e la società non esistono tensioni. Qualsiasi decisione futura nascerà da un confronto condiviso, forte, di un rapporto costruito negli anni alla Continassa. Tuttavia, in caso di mancata qualificazione alla Champions, la Juventus potrebbe essere costretta a valutare sacrifici importanti per motivi di bilancio, e Bremer rappresenta uno dei profili più richiesti sul mercato internazionale, uno dei giocatori inevitabilmente più monetizzabili della rosa. Una Juventus con investimenti enormi e pochi risultati, un mercato costato carissimo, si legge sempre su tutto Juve. Juventus senza scudetto da 6 anni, quasi 900 milioni spesi sul mercato, flop pesanti e il futuro di Comolli al centro del vertice Exor. La Juventus continua a vivere una delle fasi più complicate dell'ultimo decennio. Dall'ultimo scudetto conquistato nel 2020 con Maurizio Sarri in panchina e Cristiano Ronaldo leader tecnico, i bianconeri hanno aggiunto in bacheca soltanto 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, un bottino ridotto rispetto agli investimenti sostenuti dalla proprietà. Dalla stagione 2021 alla 25-26 il club ha investito circa 875 milioni di euro solo sul mercato. Le cessioni hanno alleggerito solo in parte il peso delle operazioni, lasciando un saldo negativo vicino ai 400 milioni. Accanto ad acquisti riusciti come quello di Kenan Yıldız, arrivato a parametro zero e recentemente rinnovato fino al 2030, si registrano diversi colpi rivelatisi fallimentari. I flop che hanno segnato la nuova era bianconera. Tra le operazioni più discusse resta quella che nel 2020 portò Arthur a Torino nell'ambito dello scambio con Miralem Pjanic e il Barcellona. L'investimento da circa 80 milioni non ha mai dato i risultati sperati. Oggi il brasiliano è ancora di proprietà della Juventus, ma gioca in prestito al Gremio. Situazione delicata anche per Dusan Vlahovic, arrivato dalla Fiorentina nel gennaio del 2022 per circa 70 milioni, cifra salita a 85 con i bonus. L'attaccante ha realizzato 66 reti, ma resta un caso aperto sul fronte contrattuale. Il suo rinnovo, nonostante uno stipendio arrivato a 12 milioni stagionali, è stato rinviato da più gestioni dirigenziali e il rischio di perderlo a parametro zero è concreto. E poi ci sono tutta una serie di altri investimenti, Douglas Lewis e soprattutto Coop Miners, costato circa 60 milioni, i dubbi anche sulla sua strategia tecnica. Insomma, negli ultimi anni la Continas è stato teatro di una profonda rivoluzione societaria. Si sono alternati dirigenti e figure chiave come Paratici, arriva bene, Cherubini, Nedved, Manna, Calvo, Scanavino e Giuntoli. Scrive questo la Gazzetta dello Sport, sono cambiati tanti nomi e probabilmente c'è stato un declino abbastanza costante da questo punto di vista. Andiamo a sentire le parole invece e il confronto tra Paolo Rossi e Antonio Paolino ieri durante Cose di Calcio, loro che hanno parlato della, appunto in generale, della squadra di questa Juventus del momento che sta attraversando la Juventus e anche in parte quello che potrebbe succedere nell'ambito della società.
2: La Juve con Spalletti non è stata ballerina. La Juve con Spalletti ha avuto dei momenti molto positivi, dei momenti di continuità nei risultati. E quando ha fatto gli scivoloni, tendenzialmente si è riscattata subito dopo. Cioè, da Juve Verona, che è stato un buco nero, no? L'annuncio, adesso possiamo dire, quasi il trailer di quello che è successo ieri, però da Juve Verona noi andiamo a Lecce e in 12 secondi fai gol. E vedi una squadra che ha voglia di vincere, vedi una squadra che è in grado di vincere, vedi una squadra che costruisce, che fa gioco, che attenta, per carità, con le disattenzioni di sempre... Però non prende gol al primo tiro a Lecce, anzi Di Gregorio fa una buona parata, eccetera, eccetera. Quindi dire che con la Fiorentina questa trappola era prevedibile, ti dico anche di no per un altro fatto. Cioè gli ultimi due risultati della Fiorentina, Roma-Fiorentina 4-0, Fiorentina-Genoa 0-0.
3: 3 partite cioè, senza segnare.
2: Ecco, cioè voglio dire, ieri era, non ti dico facile, perché nel calcio non c'è più nulla di facile. Però insomma, che noi assistessimo a una partita in cui oggettivamente non c'è stata quasi mai la speranza di recuperare seriamente, perché poi bisognava vincere la partita, direi proprio di no.
3: Paolo,
2: cioè, questo è un buco nero diverso da tutti gli altri, più profondo, più serio.
3: Qualcuno magari, lo stesso Elkan, faccio riferimento perché lui chiede poi di parlare ad Elkan, dovrebbe invece spiegargli che era stato scelto per stare lontano dalla coppa, dalle poche orecchie e dai pochi introiti. Cioè, è questo che si chiedeva anche a Spalletti. e un po' di tempo ne ha avuto, perché a questo punto la sommatoria Motta Tudor è migliore e va in Champions con la fortuna, con la cazzimma, con la rabbia, con una squadra simile, no? E non è il problema solo con Molli, è anche di chi ha accettato questo compromesso, di chi gli ha fornito il rinnovo del contratto prima. E se, e lo dico chiaramente, sarà difficile, ma tra chiedere l'allontanamento di Comolli per il mercato, con una situazione difficile da gestire economicamente, cioè poi cosa mi vanno a comprare? Chi mi vanno a comprare? Cioè, capisco che sarà complicato senza un rifinanziamento.
0: È stato tempo di dibattito ieri a Cose di Calcio tra Paolo Rossi e Antonio Paolino riguardo alla crisi della Juventus, una crisi che si legge da tutto Juve, una crisi che va oltre l'allenatore, una Juventus che vive una fase critica tra rischio Champions, debiti e assenza di leadership. Elkan valuta nuove scelte per il futuro del club. Le difficoltà della Juventus non si limitano al rendimento sul campo. Il possibile mancato accesso alla prossima Champions League rappresenta soltanto l'aspetto più visibile di una situazione più profonda che coinvolge identità, organizzazione societaria e sostenibilità economica. Secondo l'analisi di Toni Damascelli sul giornale, attribuire tutte le responsabilità all'allenatore Luciano Spalletti significherebbe ignorare le reali criticità che da anni accompagnano il club bianconero. Dal modello Boniperti al nuovo corso con Comolli, per decenni la Juventus ha potuto contare su figure forti e riconoscibili come Giampiero Boniperti, Luca Cordero e Antonio Giraudo, dirigenti capaci di rappresentare con autorevolezza la proprietà. Oggi invece la gestione appare priva di un riferimento altrettanto solido. L'arrivo di Damian Comolli e François Modestò segna una nuova fase, ma solleva interrogativi sulla strategia adottata da John Elkann per rilanciare la società. Una leadership considerata insufficiente, la nomina di Comolli viene descritta come una scelta che non ha ancora garantito maggiore competitività. L'impressione, secondo Damascelli, è che manchi una figura forte in grado di prendere decisioni chiare e restituire stabilità all'ambiente. Alla crisi tecnica si aggiunge un quadro finanziario delicato. Il debito della Juventus ha raggiunto i 302 milioni di euro e si valuta un nuovo aumento di capitale compreso tra i 100 e i 200 milioni. Negli ultimi 10 anni gli azionisti hanno già investito oltre 1 miliardo di euro, mentre il costo della rosa resta elevato e il valore di mercato di diversi giocatori non consente significative plusvalenze. Dall'era Agnelli al progressivo ridimensionamento, nel 2010 John Elkann affidò il club ad Andrea Agnelli, aprendo un ciclo vincente con Beppe Marotta, Fabio Paratici e Antonio Conte. La Juventus rimase ai vertici fino al 2020, anno dell'ultimo scudetto conquistato con Maurizio Sarri. Successivamente sono emerse difficoltà economiche e gestionali, aggravate dall'operazione Cristiano Ronaldo, dalle vicende legate alla Superlega e dai problemi giudiziari che hanno portato alle dimissioni del precedente management. Spalletti vuole confrontarsi con Elkan in questo contesto. Luciano Spalletti avrebbe manifestato l'intenzione di parlare direttamente con John Elkan, un passaggio che evidenzia l'importanza del momento e che, secondo alcune interpretazioni, ridimensiona il ruolo dell'amministratore delegato. John Elkan è ora chiamato a una decisione cruciale: confermare l'attuale struttura, affidarsi a dirigenti di grande esperienza oppure valutare addirittura una possibile cessione del club. Questo scrive il giornale per quanto riguarda la situazione di crisi anche e soprattutto a livello societario in casa Juventus. E a proposito della società, ha parlato di questo tema anche Domenico Marocchino ieri proprio durante Cose di Calcio, appunto ha parlato del tema della società e di quello che potrebbe succedere, di quello che non è andato in passato e in questa stagione, e poi di quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro.
4: Innanzitutto spero che nella società ci sia qualcuno che analizzi queste cose qua come avete fatto voi due.
2: Non lo dico perché
4: ho paura che magari non ci siano. Perché tutto quello che avete detto è logico e mi sembra giusto. Il problema probabilmente non è che ci doveva essere uno o ci doveva essere l'altro. Il problema è che ci dovevano essere due giocatori, cioè due linee. Il 4-2-3-1 presuppone, è un modulo direi offensivo, tra l'altro la Juventus lo fa con due esterni offensivi, perché faccio un altro esempio, la Lazio di Zeman lo faceva, ma c'era Rambaudi che non era un giocatore con le caratteristiche di Consensao o di Ildiz, ma era più un centrocampista. La Juventus per tanti anni è la grande Juventus con come si chiama quello che ha vinto il mondiale, Camoranesi e Di Livio, erano due esterni, ma non esterni con le caratteristiche di Consensao e di Ildiz. Ildiz e Consensao sono due più punte che centrocampisti, quindi viene molto difficile chiedere a loro, cioè la squadra con loro è divertente quando gli altri ti fanno giocare ed è compatta, ma quando invece deve arretrare per occupare degli spazi, per non farsi fregare, per non lasciare sguarnita delle zone di campo, loro non hanno le caratteristiche per farlo, loro non ce l'hanno le caratteristiche per farlo, quindi è un discorso leggermente più ampio. Ecco,
2: esatto. Insomma.
4: Io però lì probabilmente lo sanno anche loro, lì, i match analyst, lo chiamali come vuoi, o lo staff di probabilmente avranno pensato che tra le due soluzioni, cioè da cambiare modulo e anche cambiare qualche giocatore, è meglio proseguire con questo modulo, che è un modulo un po' più offensivo, perché secondo loro alla lunga avrebbe portato qualcosa di più.
0: Queste erano le parole di Domenico Marocchino. In tutta questa situazione di grande incertezza e di crisi legata alla sconfitta contro la Fiorentina, c'è un derby contro il Torino da giocare, un derby che può essere decisivo per il finale di stagione tra presente e futuro, si legge sempre su tutto Juve. La Juventus si prepara al derby contro il Torino, Spalletti ci mette la faccia e ragiona sul futuro. La Juventus prova ora a ritrovare energie fisiche e mentali in vista della sfida contro il Torino. Durante il confronto con la squadra, Spalletti avrebbe chiesto una reazione immediata per evitare di compromettere definitivamente il finale di stagione. Dobbiamo vincere per non completare ciò che abbiamo cominciato domenica. Ci manca solo che le altre frenano e noi non prendiamo i tre punti. Il messaggio trasmesso dal tecnico ai giocatori. L'allenatore ha inoltre promesso maggiore coinvolgimento e una presenza ancora più forte nella gestione del gruppo durante gli ultimi giorni di preparazione. Spalletti si assume le responsabilità. Dopo il KO contro la Fiorentina, Spalletti ha scelto di esporsi in prima persona per proteggere lo spogliatoio. Sono io il colpevole, se non c'è reazione dopo un colpo subito devo mettermi in discussione, ha dichiarato al termine della gara. Nel faccia a faccia successivo con la squadra, secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha però puntato il dito contro diversi aspetti della prestazione: poca personalità, errori tattici, assenza di gioco e approccio sbagliato alla partita. Un futuro ancora aperto tra progetto e rilancio, nonostante il clima pesante, l'ipotesi delle dimissioni non sembra concreta. La società continua a lavorare su un progetto biennale e Spalletti, almeno per ora, resta concentrato sull'obiettivo di chiudere al meglio la stagione. Il tecnico di Certaldo sa però che servirà una svolta importante per ritrovare fiducia e rilanciare il proprio percorso alla guida della Juventus. Dopo il crollo contro la Fiorentina, l'obiettivo è cancellare i cattivi pensieri e ripartire già dal derby, ripartire con una difesa da ricostruire anche in vista dell'estate. Sempre si legge da tutto Juve, la Juventus prepara una rivoluzione in difesa da Kalulu a Cambiaso, molti giocatori sono in bilico mentre spunta il nome di Alisson. La Juventus si avvicina all'estate con più dubbi che certezze. Dopo il caso legato al futuro di Bremer, anche gli altri protagonisti del reparto difensivo sembrano destinati a entrare nelle valutazioni di mercato della Juventus. Tra le situazioni più delicate c'è quella legata a Di Gregorio. Il portiere non avrebbe convinto pienamente né la dirigenza né tantomeno la tifoseria sotto il profilo delle garanzie richieste a un numero uno della Juventus, motivo per cui la Juventus sta lavorando alla trattativa con Alisson per il con il Liverpool per Alisson, una trattativa che si complica molto con l'eventuale mancata qualificazione in Champions. Anche Gatti vive una fase di incertezza, mentre è un discorso diverso quello per Pier Kalulu, protagonista di una stagione molto positiva. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club, trasformandolo in uno dei nomi più interessanti sul mercato estivo. Cambiaso ha diversi estimatori in Serie A. Anche Kelly potrebbe lasciare il Torino con diversi club di Premier League che vorrebbero riportarlo in patria. Insomma, tanta incertezza anche legata al reparto difensivo per quanto riguarda il prossimo calciomercato. Era l'ultima notizia di oggi, siamo in chiusura perché siamo andati già oltre le 9. Dopo di me vi attende la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizia dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo, ci sentiamo domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio
6: Bianconera. L'attacco pianificato contro l'Iran di 2 o 3 giorni. Sono in corso negoziati seri, dice ancora Trump, che però avverte: siamo pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala nel caso in cui non si raggiunga un accordo accettabile. Teheran replica: non fate un altro errore strategico, siamo pronti a tagliare la mano a Stati Uniti ed Israele in caso di attacco.
7: Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, col quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un livello senza precedenti, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Trump. Secondo la nota del Cremlino, il presidente russo e quello cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. L'esercito russo inizierà intanto oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari.
6: Ora le Maldive, dopo l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavù. Le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive, con finestre operative limitate e un'impostazione estremamente prudente, alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. A spiegarlo in una nota è Dan Europe, che parla di immersione tra 55 e 60 metri, passaggi stretti, cunicoli e forte rischio di sollevamento del sedimento. L'operazione richiede probabilmente più missioni distribuite su più giorni.
7: È salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo, dopo i primi casi nella provincia di Ituri. L'Africa CDC ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica continentale.
6: È stata fissata per oggi, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore.
7: Il calcio. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà l'annata, che vede i Citizens protagonisti in un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale. A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown.
6: È tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Martedì 19 maggio, questo è il sommario di Cose di Calcio. Spalletti aspetta la chiamata di Elkan, impegnato all'estero per impegni di lavoro, e poi deciderà anche lui sul da farsi. Juve, squadra a riposo dopo il defaticante di ieri, utili per riflettere. Ieri la strigliata di Comolli nello spogliatoio, clima teso. E questa la percezione. Senza Champions, buco da almeno 35-40 milioni. Bremer senza derby per squalifica e con la testa verso il mondiale e forse anche verso l'addio. Il 5 giugno la presentazione del calendario della prossima Serie A, premio alla leggenda per Del Piero in quella occasione. 875 milioni spesi negli ultimi sei anni, ma anche, è bene ricordarlo, 475 incassati dalle cessioni. La differenza fa un meno 400, ma anche tante opportunità sprecate. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino, buona giornata a tutti voi che ci seguite, con fede, con affetto, per chi prova affetto nei confronti di questa radio, che è qui per raccontarvi quello che capita, non quello che vorreste sentirvi dire. Intanto la domanda, perché potrebbe coincidere, ma non è quella la premessa. La domanda oggi è molto facile da fare, forse è più complicata dare una risposta. Intanto, che domanda fareste voi all'ambiente Juve? Perché sapete che ne faccio sempre più di una, iniziando il programma. Ma che cosa ha davvero senso fare in questo momento? E le metto tutte in modo un po' casuale. Ha senso da parte dell'allenatore andare a parlare con la proprietà? Ha senso nei panni della proprietà ascoltare l'allenatore quando c'è un amministratore delegato che, se bypassato, significherebbe tanto la volontà di portare a tenere distanti i due soggetti, ma anche a rivendicare più potere all'interno della squadra, della società, da parte dell'allenatore, ma soprattutto bocciare, andare a dire alla proprietà che ha scelto Comolli: guarda che io con quello non voglio niente avere a che fare. Voi andreste dal vostro padrone, capo, a dirgli questo? Farebbe capire tante altre cose. Sarebbe la bocciatura del progetto Comolli, o sarebbe anche un rischio. Io so che spesso è capitato di dover discutere, ma proprio in maniera così diretta, dopo appena 8 mesi, mi sembra un po' azzardato. Mi sembra anche un po' la mossa, Paolo Rossi ieri l'ha definita in un modo molto colorito, una mossa per sapere se hai fiducia. Allora vai a chiedere se hai fiducia, magari chiederebbe solo quello e chiederà solo quello. Ma potrebbe anche capitare, e vi dico come la pensa il sottoscritto, voce indipendente che non deve raccontarvi le favolette, e che John El Camp potrebbe dire: non ci sentiamo, impegnato in questi giorni. Mi ha detto Yves, che saluto anche Manuel, stamattina il tema della discussione è: ah, Cardinale è andato a vedere il Milan. Non c'era tutto l'anno, cioè non c'è stato mai, era negli Stati Uniti. Si è fatto i fatti suoi, conteggiava, guardava le azioni in borsa, i bitcoin, i cioccolatini, non lo so. Cioè non è che in base a cosa uno fa, non fa, apertamente o non apertamente. Abbiamo capito che ci sono delle criticità nella nostra società. Abbiamo capito che questa proprietà è capace a dimostrare il proprio affetto in un certo modo, ma intanto è quella che ha sborsato, ecco qui il motivo della mia spiegazione dei conti, 875 milioni. Molto più facile dire ha speso 875 milioni per una villa senza piscina, perché la Juve è una villa senza piscina sostanzialmente, quindi una villa in mezzo ai condomini in questo momento, quindi dove tutti vedono i peccati originali. Però è anche vero che quando devi comprare la villa anche senza piscina hai venduto l'appartamento in cui abitavi prima e quindi hai recuperato 400 milioni. Tanto per essere chiari, che poi rimanga il fatto che sia stato un mercato deficitario, mi porta a farvi riflettere su Arthur, 80 milioni su 204 spesi, vuol dire quasi la metà. C'era Parateci

però capite che i soldi sono stati spesi, 80 più 85 siamo già a 160. Bremer 51 su 96, c'è, arriva bene. Non sto facendo valutazioni sul giocatore, sul prezzo. 51 su 96 vuol dire addirittura più della metà. Più della metà. Diciamo la metà, ok? Arriva bene, presidente Andrea Agnelli. UEA 12 su 17 quell'anno lì, perché ne vendono. UEA è quello che è costato di più, ho preso quello che è costato di più, non voglio strumentalizzare. Giuntoli. Con Miners, Giuntoli, peggio che andare di notte, ma 53 milioni su 250 spesi. Poi uno mi può dire, 250 spesi tutti male? Su 53 sono un quarto, il 25%. Cioè le proporzioni, la volontà del dirigente Massimo, la proprietà, venivano rispettati. Se poi non hanno reso, se poi c'eravamo illusi, se poi hanno illuso chi doveva comprare, quell'anno lì volevi vendere tanto per incassare tanto, sbagliando molto, pensando di arrivare comunque dove sei arrivato in Champions League. Open Da con Molli, non c'è più Andrea Agnelli, ci mancherebbe, non ho ricordato, non vorrei sottolineare questo aspetto. 46 su 125, ovvero un terzo, 33, dal 25 al 33. Però abbiamo visto anche la resa. Arriviamo al dunque, però quest'anno siamo fuori dalla Champions. Quindi, dov'è la verità? Che cosa avrebbe senso fare? Che tipo di mercato vi aspettate? Attenzione, che c'è ancora da decifrare se ci saranno limitazioni al mercato della Juventus per piccole problematiche tecniche valutate già in fase di consiglio di amministrazione, prima dell'inizio della stagione del campionato, tanto per essere chiari. Torna d'attualità la figura di Comolli, e qui deve capire la proprietà, ragazzi, perché se un anno Giuntoli, un anno Comolli e li dobbiamo cambiare tutte e due, c'è qualcosa che non funziona nel prendere le decisioni, e questo è stato capito. Oppure devi difendere di più il progetto, e nel definire il progetto arrivo. Voi siete tifosi che accettereste l'anno prossimo con Spalletti, con Conte, con Brambilla, con chiunque in auto allenamento? Accettereste che un dirigente venisse a dirvi Chiellini, che se ne sta un po' in disparte, figuratevi gli altri che non ci sono, che cosa pensano in questo momento, fossimo andati alla Juve, eccetera eccetera. La domanda è: che cosa ha senso fare? Una di quelle. Che riflessioni vi vengono sul mercato, le spese folli, impegnative, in qualsiasi era dell'ultimo periodo, degli ultimi 6 anni, da quando non vinciamo gli scudetti, fondamentalmente? E se cambiando allenatore, eventualmente, o confermando Spalletti, se il problema fosse Spalletti, il più grave... A me non piace il modo con cui si pone, cioè se va bene è fortissimi, se no è la pressione che ci mettete. Sei pagato e la Juve sa di avere queste pressioni, altrimenti pentole a pressioni. Ci sono le aziende che producono pentole a pressioni, se ce ne sono ancora. Dico, in quel caso lì, non sarebbe meglio chiarire, voi accettereste eventualmente il dirigente che va, non l'allenatore che gioca su due tavoli diversi in base al risultato, che va a dire la Juve è da Europa League, non aspettatevi niente di più, aspettatevi una squadra che possa dare più tranquillità a se stessa, avere più personalità, incida l'allenatore nel modo con cui si gioca senza aspettarsi il gioco brasiliano, olandese o quello che è, un gioco modesto, dico modesto perché mi sembra che sia il primo che sia già un po' fuori dalla Juventus, oltre a Bremer, e ve l'abbiamo detto circa 45-30 giorni fa, puntando il dito anche in alcune cene dove andavo su Comolli, perché forse c'è ancora un po' di confusione.

0: vorresti seguire l'onda come lì, ma prendi poi l'allenatore più terra terra che ci sia a 68 anni, il contrasto è come mettere un adolescente col cellulare e un nonno che vuol vedere le notizie invece sul TG della televisione pubblica, e mentre c'è il film Star Wars. Capite che non trovano la quadra, nessuno la troverebbe. Allora dico, voi accettereste la dirigenza, dareste questa delega a Chiellini, alla Juventus, di dirci fate quello che volete, sprecate i soldi che volete, diteci però, senza illuderci e senza dire dobbiamo arrivare tra le prime 12, qual è l'obiettivo della stagione? Io penso che sia questa la cosa più difficile da dire e la cosa più difficile da digerire. Cosa ne pensate? 12:19, qualche minuto in più me lo sono preso perché sono tanti i temi e sono quelli magari meglio riorganizzati nella mente anche della proprietà da trattare con l'allenatore a cui è stato rinnovato un contratto, forse con la consapevolezza e l'idea che sarebbe stato quasi sicuramente centrato l'obiettivo Champions. Poi chiederò scusa se la centriamo lo stesso quest'anno, mi sembra con probabilità molto basse. Cosa ne pensate? 340-5425-324, ma ne parliamo live tutti i giorni. C'è un derby, ci preoccuperemo. Oggi la squadra è a riposo. Mi sembra che lavori, ci sia la volontà, ma minima a questo punto, degli infortunati di proseguire il lavoro. Quindi Cabal, Milik, Thuram si stanno allenando, ognuno seguendo la sua tabella. Penso che Thuram sarà in campo domenica, non può dire di no, così come non ha detto di no, ma senza offrire prestazioni eccellenti, anche Yıldız, almeno nell'ultimo mese. Il ginocchio non è gonfio, è rosso. Quando uno ha il ginocchio rosso, fasciato, quello che volete, significa che è un po' infiammato, lo dico in parole povere. Quindi magari converrebbe o sarebbe convenuto, come è capitato altre volte, farlo riposare un po' di più. Cioè, non basta fare il discorso prepartita, non basta tenere il ritmo basso in allenamento e fateci vedere quello che siete capaci a fare. Assolutamente no. Il cavaliere deve tenere il cavallo rigido e farlo correre, magari facendolo correre anche di più e meglio in allenamento. Così dicono questo i muri della Continassa. Detto questo, ne parleremo poi fino all'inizio dei mondiali, sicuramente tenendo d'occhio il mercato, quello che si riuscirà a fare. Io penso che Alisson è ancora possibile, Bernardo Silva ce lo possiamo scordare. In uscita Gatti, Bremer, questa gente qui per vari motivi siano in uscita. La Juve è pronta a depennare un po' di giocatori, ma di questo ne parleremo anche all'evento del 29 maggio a Torino. Sono arrivate le ultime informazioni a coloro i quali si erano iscritti. Qualcuno ha rinunciato, qualcuno vorrebbe aderire. Se c'è qualcuno, il passaparola, lo stiamo ricordando affinché lo si possa fare nei tempi corretti. Ecco. Questo è un po' il piano, il programma che ormai conoscete. È una giornata speciale e qualsiasi data fosse stata avremmo cominciato nel ricordare le vittime dell'Aisel, ma poi necessariamente ci sposteremo anche al Geotel, dal monumento alle 17:30 verso altrove, per dibattere 90 minuti prima di chiudere con un brindisi, un aperitivo tra di noi, nel rispetto naturalmente di una giornata molto dura da accettare anche 41 anni dopo. Detto questo, eventi@radiobianconera.com, ecco, grazie Manuel, per chi volesse informazioni, e man mano che leggiamo le vostre email vi rispondiamo. Naturalmente c'è ancora del posto, ci mancherebbe. Grazie anche al Geotel che ci ospiterà, che ci metterà a disposizione i suoi servizi, e magari potrebbe essere l'inizio di un ciclo di incontri al Geotel con sede a Torino, quando, rispetto a quelli che facciamo di solito verso Natale in quel di Roma. Tanto per essere chiari, era l'unico periodo, momento per poi non sbaraccare tutto e pensare già alla prossima stagione. Detto questo, mandate le vostre richieste senza impegno, senza nulla, però ricordo, per presentarsi poi il 29 bisognerà essere prenotati e naturalmente avremo carta e penna per segnarsi, per segnarci tutto.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: E questa volta mi sa, caro Spalletti mio, che a volte il silenzio è d'oro, a volte il silenzio è d'oro, perché alcuni passaggi della conferenza più le ascolto e più diventa difficile accettarli, non da juventino, Dall'altra parte glielo dico, lei non vede mai Manuel alle conferenze, ma l'ascolta molto più attentamente di me.
1: Che vuoi?
0: No, se la prende con Manuel.
1: Che vuoi?
0: Che vuoi, Manuel? Diglielo, vieni una volta in conferenza, presenta. E si sta un po' arrampicando sui vetri. Il nervosismo ci sta e capiamo le pressioni, però sei alla Juventus, altrimenti a 68 anni, con tutti i soldi che avrai in banca, te ne potresti stare lì, dove sei? Livorno, Viareggio, Certaldo, cioè, ma non lo so, chiediglielo tu la prossima volta in conferenza, Manuel, non dire solo Radio Bianconera, perché poi da casa magari ti criticano. L'ha detto anche Locatelli dopo Juve Fiorentina, questi siamo noi, fa riflettere tantissimo, ma ve lo ripetiamo da tanto, non mi voglio prendere meriti. Vi ricordate quando vi dicevo la partita e anche altri opinionisti, ci mancherebbe, io parlo di quando parlo io, ci mancherebbe. Questa è la Juve. Questa è la Juve. La Juve che vince a Lecce, non è che mi abbia convinto. Il Milan che perde 3-2 in rimonta col Genoa. Il Napoli che perde mi ha fatto pensare una cosa. Può capitare da qui alla fine anche a noi, con Fiorentina e Torino. Può capitare anche a noi. Avessimo giocato noi col Genoa, non poteva capitarci qualcosa di simile rispetto al Milan? O al Napoli in casa, che ha perso, col Bologna al 90esimo, la stanchezza, i problemi fisici, la paura, la personalità, tutto quello che volete. Sì, possiamo vincere col Toro? Certo che sì, ma possiamo anche perdere. E se pareggiamo non serve a niente, ma se passi in svantaggio al primo o all'ultimo tiro, poco mi importa, 16 gol su 35 al primo tiro, ma sono troppi 35, quindi, e sono pochi i gol che hai segnato. Ma con questa squadra potevi assolutamente e dovevi qualificarti. Altrimenti la dignità dovrebbe portare lo stesso allenatore non a chiedere garanzie l'allontanamento di Comolli, ma di dire io non sono stato in grado a portare questa squadra in Champions, nonostante quei cattivi di giornalisti che mettono pressioni, nonostante il valore scarso, mediocre, buono, ottimo della squadra, che lo vada a dire, perché se la squadra è ottima e avete fatto un campionato ottimo, il rendimento doveva essere almeno diverso. Quindi se bara deve andare a dire che il mercato è scarso, e sappiamo che il mercato è stato scadente, ma anche il rendimento di una squadra che anche senza allenatore avrebbe dovuto arrivare in Champions League, ma non perché i tifosi fino alla fine eccetera eccetera, per altri motivi che non siamo qui a ripetere. Quindi la domanda è: ha senso fare cosa? Secondo voi? Stare zitti noi giornalisti, stare zitti voi tifosi, 1500 tifosi, stavo dicendo, non andare al derby, tutto esaurito il settore ospiti, 1500, complimenti a loro, ci saremo anche noi fino alla fine sempre, però ci sono dei però che mettono in discussione tutti, salvo chi ha quelle cariche che possono stare con un piede là, un piede qua, fare società di là, società di qua e vivere la giornata. Anche la risposta di vivere la giornata non è una risposta da dirigente della Juventus. Non è una risposta da dirigente della Juventus. Ma certo che le diciamo perché siamo fuori dalla Champions, non per simpatia e antipatia. Chiellini è un eroe a tenere incollata questa società. È il centro di gravità permanente. Però, dopo una sconfitta, dopo degli errori, dopo tanto, ieri le avranno dette, ma vivere alla giornata alla Juventus è peggio che dire no, è limitativo arrivare quarti, perché solo chi non si è reso conto di che squadra abbiamo ci può dire le cose diverse. Poi con una botta di fortuna Milan e Roma crollano, siamo andati davanti a loro. Como crolla, siamo andati davanti a loro. Poi crolliamo anche noi, perché ci sentiamo gratificati dal nulla. E ripetiamo ogni volta, da Thiago Motta in poi, che ci sono questi crolli. Perché? Perché troppi spifferi, troppa poca chiarezza, società forte, squadra forte, scelte forti. E allora ti temono. E sapete anche la mia? Mettiamo anche qualche giornata con i doppi allenamenti, che non guasta mai, eh? Ma col pranzo a casa propria, dove ognuno se lo paga. E poi torni, così ti peso anche dopo e vediamo. Non so, userei un po' di più, una carota un po' più corta e il bastone un po' più lungo. Cosa ne pensate? Per chi ci sta guardando in televisione, per chi sta ascoltando questi deliri verbali, per chi come voi invece è pronto ad aggiungere qualcosa di altrettanto sensato, che noi rispetteremo. 340 54 25 324. Mi taccio, tocca a voi, passando da Malù, passando da Vittorio Reggia, il direttore dell'agenzia stampa GEA, e poi arrivando a mister Augimeri, che va verso i campionati nazionali con la sua C-Sport, ma anche attento osservatore di come ha giocato, gioca e potrà giocare la Juventus nell'ultima partita di campionato, tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico, e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino, in uscita dall'Atalanta, e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto, in pole Cenzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia, 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darder, impegnati ad Amburgo. Motori, duro colpo nel paddock della Superbike. A farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il Ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige, accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA, con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare, che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne, temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, allora ne parliamo oggi, ne parleremo il 29 maggio al Geo Hotel, eventi@radiobianconera.com per chi volesse avere informazioni, ogni tanto lo ripetiamo, non guasta mai, anche perché a volte ce lo chiedete direttamente anche in privato come in questo momento, appena riceveremo la vostra richiesta, senza impegno da parte vostra, da parte nostra, vi risponderemo con tutto, con tutte le risposte del caso. Allora, doveroso continuare a seguire tutto quello che viene detto, anche non da noi, per metterlo sul piatto e confrontarci. Cosa ha senso sugli altri siti e su tutti i siti presenti, quelli più credibili e magari un po' meno con quelli meno credibili? Ha senso fare cosa, secondo voi? E se ha senso quello che vi ho proposto? Ripeto la domanda. La società dovrebbe dirci schiettamente in una conferenza stampa senza domande, perché poi hanno sempre paura delle domande, le udite voi stessi che sono banalissime. Se non riusciamo a rispondere alle domande banalissime, figuratevi di fronte ai quesiti complicati come quelli di oggi. Cosa dobbiamo fare? Chiellini lo chiede al presidente Ferrero, Ferrero lo chiede a Gianelcan lo chiede al consiglio di amministrazione, e magari la totalità della juventinità in quel momento lì è i conti, la luce, i viaggi, Stellantis o qualche altro problema. Perché se non è presente in questi giorni a Torino Gianelcan, non è che deve mollare tutta la sua vita per arrivare a parlare con Spalletti del futuro, perché sperava di poterlo fare la prossima settimana. Piccoli, piccoli momenti di mulino bianco, concedetemeli, per la proprietà che ne ha buttati, gliene hanno fatti buttare 875 di milioni, e io sarei molto più arrabbiato. Quando Manuel mi chiede 10 euro, rispondo in maniera molto più drastica se me li spende male. O se
5: dipende
0: se li...
5: un po' anche da lei.
0: Dipendeva anche un po' da lei, perché 70-80 ce li siamo fumati in 45 minuti. Però ci stavamo qualificando e magari ci si tappava un po' il naso, mister Spalletti. Cerchiamo di essere schietti, perché ai ragazzini in televisione si può rispondere tu stai zitto, tu qua, tu là, o come in nazionale. E a una certa età c'è il rispetto dei ruoli e c'è il fatto che gli allenatori che alla Juventus non centravano l'obiettivo andavano a casa. O sbaglio? Vocali, ragazzi. Anzi, Manuel, ti chiamo ancora ragazzi.
6: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera.
0: Ciao, mi ricordo
6: ragazzi,
0: la tua voce.
6: Una cosa da mandare alla società, domandare di avere una dirigenza come avevamo un tempo, domandare di avere una dirigenza che ha le P, per non dire esattamente la parola,
0: palline
6: di andare davanti alle telecamere per esprimere e dire le cose, avere una dirigenza che segue veramente i giocatori agli allenamenti, che gli faccia capire che questa è la Juve, non una squadra come un'altra. E niente, avere delle persone forti come avevamo un tempo. Oggi le persone che si vedono in televisione sembrano lì, non so come dire, vecchie, spasciate, come... Ecco il mio sentimento. Un saluto a tutti voi e forza Juve, da sempre e per sempre. Francesco.
0: Grazie Francesco, ci scrive anche Franco. Caro direttore, fino alla fine seguo Radio Bianconera, ma non la squadra, perché con la società e squadra sono arrivato alla fine della pazienza. Bello questo. Bisogna dire, buongiorno direttore, ha senso che questi sono i messaggi che arrivano al 340-54-25-324, oggi darò più spazio a voi, Bisogna dire che una squadra che ha titolari Locatelli, McKennie e Cambiaso non può andare da nessuna parte. E se Ranieri l'anno scorso fosse arrivato prima, la Roma sarebbe stata quarta. Non si vuole capire che la vecchia guardia va spazzata via. Grande errore aver rinnovato Locatelli e McKennie, anche Ildiz, mi spiace dirlo, non si sta dimostrando all'altezza. Allora, capisco poi un po' di amarezza, non si può mai buttare via tutto, neanche parlare troppo dopo, ma un po' la percezione è quella che tu ci dici. Probabilmente un accordo, però è anche poi se non rinnovi il giocatore se ne può andare via, se non rinnovi ma cosa fa la società, come fai a non rinnovare? Cioè c'è una via di mezzo, chiaro che ti aspetti intanto il risultato, il vento in poppa del risultato, di non arrivare all'ultima giornata per qualificarti, ma l'anno scorso dipendeva dalle nostre forze, quest'anno neanche più dalle nostre forze, ma dalle forze di almeno due su tre di quelle che ci stanno praticamente davanti, compreso il Como, che ha gli stessi nostri punti, che facciano male. E i dirigenti che hanno sperperato i soldi, chi li ha scelti? Salvatore. Certo, c'è anche questa responsabilità. E se non ti avessero dato neanche i soldi, dove saresti? Quindi c'è da pagare lo scotto di tutto, ma con quello che hai speso e con quello che hai portato, io penso che il banalissimo quarto posto è: io voglio collaborare con te, ti do 50 euro, ti dico con questa squadra siamo sempre arrivati al quarto posto, perché diciamocela, non me ne frega niente di andare oltre il quarto, ti può dire la proprietà, il Como, volete sapere la mia? Meglio l'Europa League che la Champions. Per tanti motivi. Dietrologia, questa è dietrologia, lo so benissimo, lo dico io per primo. Ma sento quintalate di dietrologia fatta anche da voi. Quindi, se pensi che sia giusto mandar via anche John El Khan, che non ci siano i soldi, e ti prendi un preziosi qualsiasi, io capisco che tipo di società vogliamo diventare. Sono stato chiaro? Ascoltiamo un altro vocale.
5: Buongiorno amici Gobbi, niente, io sono per tutta la vita dalla parte di Spalletti, è l'unico salvabile in questa barca che è affondata.
0: E sono d'accordo anche con te.
5: Bisogna ricominciare da zero con lui l'anno prossimo, e giustamente lui vuole parlare con Elkan perché vuole sbarazzarsi di quei dirigenti farlocchi che abbiamo, che non voglio neanche nominare. Lui vuole dirigenti seri che capiscano di calcio, che capiscono i giocatori, e vuole ricominciare a ricostruire la Juve forte che vuole lui. Basta David, basta Openda, quella gente che è buona solamente per scaricare la mondezza.
0: Non esageriamo.
5: Forte. Va bene Lewandowski, va bene quel centrocampista del Manchester che dovrebbe arrivare alla Juve, Bernardo Silva.
0: Però se non c'entri l'obiettivo, se non c'entri l'obiettivo perché non gli hai dato l'attaccante e bla bla bla, ma forse non sei sceso in campo con la Fiorentina. Cosa serviva? Lewandowski, Bernardo Silva, eccetera? Serviva la Fiorentina, serviva l'atteggiamento e la forza di reazione avuta dalla Fiorentina per non tornare a Firenze per beccarsi gli schiaffi alla stazione, tanto per essere chiari. Quindi anch'io la penso come te, che sia sbagliato riprendere sempre, ricominciare dall'allenatore. Però non posso pensare che arriveranno Bernardo Silva e Lewandowski. Non posso pensare che però qualcuno ha pagato più caro di Spalletti il prezzo. Perché vi ripeto una cosa, può sembrare un'assurdità, ma sapete che alla fine dovevi difendere di più e meglio Thiago Motta? Banalità? Assurdità? Allucinante quello che dice il direttore Radio Bianconera? Rifletteteci sopra e vedete che sono passati già 2 anni. Hai preso 3 tipologie diverse, sei sempre allo stesso livello. Cambiando ancora i dirigenti. Allora tolgo Comolli e poi chi metto lì? Chi metto lì? Fatemi un nome di chi prendo al posto di Comolli. Che è giusto limitare aggiungendo, spendendo, mettendo uomini di campo. Vocali. Poi quando vuoi andiamo a casa impasincato.
7: Ascolto, boh, la settimana scorsa ti manda a vocale, tu ridevi, ridevi.
0: No, non ridevo.
7: Dicendo, Pasquale, non sto ridendo perché mi fai ridere, perché mi sei simpatico, non è perché ti sto prendendo in giro. Allora, ascolto, boh, occhio alla coppiata, giunto agli Spalletti all'Atalanta. E occhio ad Antonio Conte alla Juve. Va buono, mi fermo qua. Ciao e forza Juve.
0: Giunto gli Spalletti all'Atalanta? Sai che penso più giuntoli Sarri all'Atalanta eventualmente? Anche se Sarri stanno lavorando per portarlo a Napoli? Quindi no, tanto quando mi hai visto sorridere l'ho detto anche perché sei creativo. Oggi ti sei messo la camicia di forza, non va bene. Altro vocale, dite la vostra al 340-54-25-324. La domanda è semplice, ha senso fare cosa o non fare?
8: Ciao ragazzi, sono Simone della Svizzera, ma secondo me vanno cambiato drasticamente tanti giocatori, perché sono per me mezzi uomini, uno come Kubanis che non ha personalità, che entra pallido, che non ha grinta, se ne deve andare domani, oggi dalla Juve, un Cambiaso che era un bravissimo giocatore all'inizio stagione dell'anno scorso, che non so cosa sia successo, però non penso che non sa più giocare a calcio, ma vuol dire che la Juve è troppo per lui. Questi calciatori, se sentono troppo la pressione, è meglio che se ne vanno a giocare in un'altra piazza, così liberano la Juve, liberano anche noi, perché noi siamo stufi, non ce la facciamo più anche adesso a sentire sempre le solite canzonette di amministratore delegato nuovo, di es nuovo, Conte ritorna, sempre ogni anno la stessa canzone, stessa spiaggia, stesso mare. Non va bene così, perché noi perdiamo troppo tempo e noi tifosi veramente ci stiamo soffrendo troppo. Per quello io dico, gente da Juve, per i tifosi, mi sono dimenticato anche di David, l'Iceman, che sempre quando lo vedo mi sembra imbarazzante, mi sembra proprio che non abbia grinta, non abbia... Sono mosci questi, mosci.
0: Sono mosci. Qualcuno dice, infatti, Thiago Motta se lo stanno litigando tra Real e Barca, ma per favore Pierluigi, hai ragione anche tu. Ma per il momento storico della Juventus, a te serviva un traghettatore a cui hai dato poco tempo, perché l'idea poi era quella. Arrivare comunque a Spalletti, perché non sei riuscito ad arrivare prima. Quella era l'idea di Giuntoli. Oppure, se riesci a tagliare i costi, andare avanti in Champions, ti tappi il naso e le orecchie, dico questo, non ti dico che va al Real Madrid. Però attenzione, l'Inter... ha sperimentato Chivu e ha beccato 2 trofei al primo tentativo. Come te lo spieghi così? È il nuovo Mourinho Chivu? Forse. È il genio nella lampada? Forse. È un bluff? Forse. Intanto ha vinto. Intanto ha messo sotto il tappeto dei problemi dell'Inter. Non so se rendo l'idea. E allora dico, quando si fanno delle cose, forse anche la proprietà della Juve, probabilmente... in quella circostanza con Giuntoli, poi non ha funzionato qualcosa di grave con Thiago Motta. Non è che la persona giusta arriva al momento giusto, tra virgolette. Magari era la persona sbagliata, come dici tu e come ho detto anch'io, ma capisco oggi che provo con tutti e sono sempre lì. Anzi, sono addirittura fuori dalla Champions. Chi sta ridendo? Thiago Motta che è al Real Madrid o Spalletti che ha fallito con la nazionale e se non va in Champions ha fallito anche con la Juventus, perché quello era il suo obiettivo, per cui dovevano prenderlo 8 mesi e non dovevano rinnovargli prima, anche se poi ha fatto bene, ma non benissimo, bene per traghettare la Juventus, ma ha fatto bene come ha traghettato male Thiago Motta. Questa è la tua teoria. Abbiamo Malu Pasincato.
9: Ci sono, buon pomeriggio.
0: Buongiorno direttore, tanti ragionamenti perché qui c'è rabbia, ci metta ordine. Lei è il nuovo direttore della Juventus. La incarichiamo noi di Radio Bianconera, ti ridò del tu tra poco. Qual è la prima cosa che ha senso fare o non fare?
9: La prima cosa, innanzitutto pensare alla prossima partita, che è fondamentale vincere. Io in queste ultime settimane, Antonio, ti avevo detto che quando si facciano le tabelline, avevo sempre detto che a Juventus sulla carta va 2 partite, che per le squadre che con cui giocava a livello di classifica contava poco, ma a livello di prestigio, a livello di antagonismo sportivo che c'è nei confronti della Juve, erano le partite dell'anno. Una con la Fiorentina, andata come andata, e l'altra il derby. Dunque, prima di tutto, prima di qualsiasi discorso, penserei al derby. Finito il derby, in base a quello che succederà, visto che non hai più il destino nelle proprie mani, prenderei una decisione, che è quella di continuare con Spalletti dall'inizio, non a metà, ok, ma con una squadra da giocatori, da Juve nel senso, giocatori di personalità, giocatori che nei momenti topici posso capire. È capitato anche in passato che la Juventus una partita la sbagliava, ti pare un pareggio con Lecce, ti ricordi un pareggio col Frosinone, gli anni in cui ha vinto lo scudetto, dico. Però sì, poi alla fine riusciva a vincere. Ma se queste situazioni si ripetono, lì è un problema grave, che significa che manca personalità e manca soprattutto il saper gestire un certo tipo di partite dove non puoi assolutamente perdere, non puoi, e di conseguenza questo ti fa capire che interverrei sui giocatori diciamo forti e più di personalità. Però detto questo, oggi incominciare a dare colpe qua, colpe di là, io dico si aspetta all'ultima giornata e poi veramente si fanno i compiti a casa, cercando di far sì che la stagione prossima, qualsiasi sia l'esito, deve essere la stagione che tu ti giochi lo scudetto fino all'ultima giornata, non che a febbraio, fine febbraio, marzo è già lontanissimo dai giochi, e questo sicuramente non è da Juve.
0: Malu, però ti faccio una domanda, perché sai che spero spesso di sbagliarmi, le mie possono sembrare anche un po' delle provocazioni a volte, non a te in generale nelle riflessioni, ma sento tante altre assurdità o le leggo addirittura sui social, dove sono tutti tecnico-tattici e si sbilanciano qua e là, a volte anche in base alle simpatie, cioè incontrano il giocatore nel tunnel dello stadium, fanno il selfie, sorridono, si baciano e si abbracciano, poi da casa sparano dirette, controdirette o con le penne, come freccette, contro quello o quell'altro giocatore. Non dovrebbe chiarire la Juventus l'anno prossimo, da subito, l'obiettivo, cioè la strategia, chiedendo anche maggiore comprensione ai tifosi, no? Che non sono molto comprensivi spesso. Perché dico questo? Dico questo perché di solito la proprietà ha guardato l'obiettivo, se era stato raggiunto o meno, no? E forse bisogna dirsi con maggior onestà che questa squadra, ce l'ha detto anche Spalletti, però siamo in Europa League, forse meritiamo l'Europa League, solo l'Europa League? Se vuoi ripartire, forse è il modo migliore per, vabbè, allora se è così, c'è la possibilità anche di uscire e di andare a tifare qualche altra squadra, di andare al cinema la domenica. Come la vedi tu?
9: La vedo che il messaggio è chiaro. Io, se parto dall'inizio, parto con il progetto che otterrò. Se ottengo l'Europa League non mi tiro indietro, parto con l'Europa League, ma faccio un progetto dove io, Spalletti, sono protagonista all'inizio, contribuisco con le mie idee a dare dei suggerimenti per il mercato, e questo già è un pensiero per dire io non vado via. indipendentemente dalla Champions io rimango. Sarà un po' più difficile, ma non impossibile, perché comunque è già capitato giocatori importanti in scadenza magari accettare di andare in un club che, anche se sono abituati alla Champions, possono accettare un anno un po' come stesso con Modric, anche se Modric è un caso particolare, perché lui ha sempre detto che era tifoso milanista fin da bambino, dunque il cuore ha pesato molto sulla sua scelta. Però,
0: sì, poi a 40 anni, cioè a conclusione di 8 cicli stupendi.
9: Per dire il messaggio, non è detto che non ci sarà, diciamo, gente che potrà venire alla Juve, però senza la Champions perdi tanto. Ma il messaggio di Spalletti è stato chiaro, che però è stato letto come fa spesso quando lui parla con questo suo modo di parlare da toscano, un po' che bisogna cercare di interpretarlo sulle righe, ma il messaggio è stato chiaro: se vogliamo la Champions League faremo la Champions League e io sarò condottiero di questa squadra in Champions League, ma a condizione che sicuramente ci sarà una valutazione personale della rosa, visto che potrò avere dall'inizio la possibilità di fare il mio programma.
0: Ma sarà una rosa molto diversa da quella che si augurava per l'anno prossimo, non basterà chiedere il ridimensionamento di Comolli. Cosa ne pensi?
9: Guarda, il ragionamento dipende da quello che si vorrà fare. Se si vuole puntare su una squadra che possa creare un ciclo, allora riparti da, se capita l'Europa League, ma un ciclo vincente. La Juve purtroppo, Juve, Inter e Milan, lo dico sempre, non me ne vogliono altre squadre, bisogna vincere, se non vinci fallimento. Allora bisogna cercare di prendere giocatori forti, giovani, con qualcuno d'esperienza. I nomi che sono fatti con la Champions League magari c'era qualche possibilità, con questa eventuale Europa League magari un po' di meno, ma io l'assalto a Bernardo Silva e Alisson, comunque c'è sempre la Juve, cercherei di continuare a farli, a sedurli con un progetto, come dire, puntiamo a vincere lo scudetto che manca da un po', e poi da lì creiamo un progetto duraturo, vincente. Questo è quello che sta mancando. Non si può ogni anno arrivare in questa fase, è il problema magari del dirigente, è il problema dell'allenatore, problema... no, bisogna trovare una quadra, che la Juve deve essere una squadra che deve avere ogni anno una continuità, non ogni anno oppure pulisti oppure un azzeramento di tutti.
0: Hanno ragione però i tifosi, direttore. Intanto faccio un fuoricampo. Ma la famosa statuetta di Malou che mostra sempre il collega Criscitiello, acquistabile? Ma prendiamo Malou come DS, è troppo forte, ce lo scrive Cristiano. La vendiamo quella, ne facciamo qualcuna?
9: È acquistabile.
0: Dove?
9: Bisogna entrare in contatto con la Leonardo 3D, che praticamente è questa azienda che ha fatto queste statuine che hanno fatto un grande successo, e di conseguenza basta andare sul loro sito e prendere tutte le informazioni.
0: Leonardo 3D, ma vi prometto che li contatterò perché li conosco, e quindi
9: anche perché bisogna fare anche il tuo, Antonio.
0: Esatto.
9: Anche il tuo sarà lì.
0: Esatto, li metteremo qui di tutti i nostri opinionisti magari nel corso del mondiale ma anche dopo, nel corso della prossima stagione. Malou, come si riconosce la personalità e il carattere di un giocatore? Perché ce lo dicono tante interviste oggi, ma un po' abbiamo fiutato il calcio da tempo io e te, eh? Tra l'altro stiamo mostrando una tua foto elegantissima, di qualche anno fa, perché passano anche per i migliori gli anni, caro direttore. Molti oggi sui giornali, tipo anche Ciro Ferrara, dice la personalità e il carattere non lo si allena, cioè uno ce l'ha a 20 anni. Quelli che hanno 20 anni alla Juventus ce l'hanno carattere e personalità? O si matura? Si fa maturare? O chi servirebbe alla Juve?
9: No, ma io dico che sono vari modi di interpretare la personalità. C'è la personalità, quella tecnica, che intendo il giocatore che sa che in un momento importante della partita ha la personalità di tentare un colpo. C'è la personalità carismatica, e non sempre dettato dal giocatore più estroso tecnico. Per esempio, se devo pensare alla Juve, uno che mi sembra un leader è Gatti, ma non è che posso dire che è tecnicamente il più forte della squadra, però ha quella personalità, ha quel modo che si traspare, chi lo vede da lontano, di un giocatore che comunque non si tira indietro e cerca comunque di dare tutto quello che ha. Cioè, ci sono vari modi di interpretare la personalità. È vero quello che dice Ciro, Ferrara che non lo si allena, perché qualcuno, anche grandi giocatori in passato, erano grandi giocatori, ma gli diceva peccavano di personalità. Quello è una cosa che poi è anche all'interno del carattere umano di una persona, e dunque quello effettivamente non lo si allena. Però cioè, il leader può essere anche un leader silenzioso, come mi dicono che lo sia Perin, nonostante il dodicesimo portiere. Cioè, bisogna capire esattamente, ma quello che a me dà per la maggiore è una squadra che, sapendo che già ha sbagliato una partita contro il Verona, una squadra che non stava niente da chiedere, avevi una partita dove sapevi che poteva essere un trabocchetto, perché il popolo viola, l'unica cosa che ha chiesto, finite con dignità questo campionato e andando a fare un risultato a Torino, più di con dignità una stagione non positiva per loro, dunque la partita dovevi non sbagliarla. Ecco lì quello che alla fine è il sunto del discorso, perché era troppo una partita che sembrava scontata, sembrava una partita di fine stagione. Sì, non contava niente per loro, ma per te contava tantissimo, e questo secondo me l'approccio e tutto non è accettabile, bisogna dire la verità.
0: Manu, siamo in chiusura, tanti complimenti da casa, noi ci risentiremo anche nel corso del mondiale, ma fondamentalmente anche dalla prossima settimana, a chiusura di queste 38 giornate che proseguono ormai da tante stagioni insieme a te, insieme agli amici di Radio Bianconera. Perdere con il Toro peggiorerebbe la situazione di un giocatore, di un acquisto, di una cessione, moralmente, drasticamente? Perché ti chiedo nel modo più semplice, bisogna rinforzare prima di tutto la società con qualche figura più vicina al campo che più attenta ai conti?
9: Guarda, però è una domanda difficile da rispondere, Antonio, perché se vado a vedere a livello di ruoli c'è tutto, l'amministratore delegato come lì, c'è il direttore tecnico Modestò.
0: Ti interrompo un attimo, ti risulta Modestò in uscita sicura dalla Juventus per caso?
9: No, non mi risulta, io non...
0: Noi ci stiamo lavorando come Bianconera News e da lì si potrebbe partire ridimensionando un po' il ruolo di Comolli. Prego, ti lascio concludere e poi ti saluto.
9: E poi c'è anche Chiellini, che comunque è uno che il campo lo conosce, l'ha visto, e dunque c'è, alla fine, quanti bisogna essere? Ho contatto quattro persone, non una, e di conseguenza bisogna anche non sempre dire che mancano a livello numerico, e dunque bisogna fare un mea culpa a tutti quanti se i risultati non saranno all'altezza, ovvero non arriverà la Champions League, però bisogna in qualche modo ripartire, non si può ripartire con questi uomini, non si può sempre tabula rasa di nuovo, altri dirigenti, altri direttori, altre vedute per fare il mercato. Cioè, io dico che una squadra importante deve dare continuità. Un anno non posso arrivare ai risultati, magari il prossimo anno sarà tutto al contrario, però se si riparte da zero, secondo me a volte è peggio.
0: Sicuro. Ti lascio con questa chicca, e ci lasciamo anche noi con i nostri radioascoltatori. Che cosa vi fa pensare il fatto che, ce lo scrivono dal Brasile, Giovanni dal Brasile, che segue la Juve, segue Radio Bianconera, ieri sera in Brasile l'intervista di Bremer molto felice, alla domanda sulla prossima Champions ha risposto: io sono sicuro di giocarla. Che cosa lascia intendere? Non lo chiedo a Malu Pasincato, lo chiedo dopo la pausa a voi che ci state ascoltando. Bremer dice: io la Champions la giocherò. Con la Juve? Voleva dire questo? O con qualche altra squadra? Grazie direttore, alla prossima
9: grazie
0: settimana.
9: Grazie Antonio, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Grazie
0: questa notizia ce la dà il nostro inviato Giovanni dal Brasile, attentissimo. Se abbiamo altri inviati per il mondo, fatemi sapere. Cummanes cosa ha detto? Cosa ha detto Gumaines? Cosa ha detto Cambiaso? Cosa ha detto Gatti? Cosa dicono in tanti a tra poco? Cosa dice Manuel? Cosa dice Spalletti?
10: Io vado in vacanza.
0: Cosa dice Spalletti? Un po' dipende anche da lui, eh? Per sabato, per domenica.
11: Dipende un po' anche da lei.
0: Eh no, dipende da lei. Chi la che scelta. Te che vuoi. E poi mi ha salutato Gudmundsson, che mi ha fatto così, e gli ho detto: non ti voglio salutare. Dirò così: non ti voglio salutare, eh? Quando mi state antipatici, vi dirò: non ti voglio salutare. Vi saluto tutti. Ci risentiamo però tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
12: Radio Bianconera Time. Radio Bianco. Sono le 13:04.
2: Bentrovati dalla redazione.
4: I sommozzatori finlandesi hanno recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo fonti locali apparterebbero a un uomo e a una donna e si tratterebbe con ogni probabilità di Federico Gualtieri, unico uomo del gruppo, e della professoressa Monica Montefalcone. I cadaveri si trovavano a circa 60 metri di profondità nel terzo settore della grotta. Gli altri due potrebbero essere recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano Sharif.
2: Non alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno della premeditazione. Questa è la decisione della Procura di Modena su Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La Procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo le lesioni gravissime.
4: Si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma. Per vilipendio del cadavere è indagato dalla procura di Bergamo l'ex di Genini, Francesco Dolci.
2: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. Oggi la decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e poi ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
4: Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante del virus. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute. In considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione e della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati, si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti, impiegati nel paese interessato, provenienti da Congo e Uganda. In un passaggio della circolare, inoltre, si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente i casi a bordo.
2: Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca I luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2026, la biennale dell'infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio si registra a Venezia.
4: È tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
10: invia messaggio vocale. Pulsante.
11: Direttore, buongiorno. Io sono il vostro ascoltatore. Siete molto simpatici ed è bello ascoltare la vostra radio, perché ognuno può esprimere garbatamente, con le dovute maniere, le proprie opinioni. In merito alla domanda che lei pone, che senso ha da parte di Spalletti andare dal proprietario anziché da Comolli? Bah, io credo che a questo punto della situazione può avere senso tutto. L'unica cosa che bisogna cercare di rifare da parte della società è ridare ai tifosi la Juventus che noi conosciamo e che da qualche tempo a questa parte non è più, e che chi non intende far parte del progetto che prenda la porta e vada. Poi per il resto è evitare determinate dichiarazioni come quella fatta domenica, che la squadra ha fatto un bel campionato, che non c'è niente di male ad ammettere che le cose non stanno andando come si pensava. Una buona giornata, grazie, e Pietro da Varese, vi ascolto sempre, forza Juve.
13: Ciao Antonio, sono Biagio. Allora, ai cani gli diamo tante colpe e tutto, però quella lì che non è andata allo stadio, cioè ha altre cose da fare, andare a guardare Cardinale, che si è fatto tutto l'anno lì in America, adesso andiamo a vedere Cardinale. Per me è l'ultimo dei miei pensieri che Cani non c'era allo stadio. Il problema è che non c'erano i giocatori, è quello il problema. Ciao, De Forza Ju.
14: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Io avrei un paio di cose da dire brevemente. Una, soprattutto quando compriamo i giocatori, io vorrei capire quando vengono qua non rendono. Ci deve essere qualche male oscuro, qualcosa forse da approfondire, da capire. Non do tante colpe a Elkan, se non quello di sbagliare i collaboratori. Il mio dubbio è che se Spalletti settimana parla con la dirigenza, cioè con Elkan, ho sospetto che si dimetta. A questo punto si parla tanto di Conte, ma Conte senza giocatori, senza campioni, non lo so. E poi una cosa che ho imparato dai social, se è vero, su TV eccetera, anche da un partito di mercato, che era stato proposto anche Mahlen. Se è vero questo, veramente signor Comolli di calcio veramente capisce veramente poco. Se il mercato lo fa Comolli, auguri. Prevedo un'annata come quella quando si ritirò il grande Michel nell'87, che facemmo 9 anni senza nulla o quasi nulla, tranne lo Zoff. Prevedo questo e spero tanto di sbagliarmi, forse fino alla fine.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Molto interessanti i vostri vocali e non avevo dubbi, assolutamente. Molto interessanti anche le domande che ponete qui in chat. Ma saluto anche gli amici che da Twitch ci dicono: giovedì no, avevo già prenotato di fare yoga. Simpaticissimi, quindi avete centrato anche lo spirito di questo programma. Spero che Bremer non sia venduto ai cartonati. Ciao Pasquale da Salerno. Sempre Juventus, forza Juventus fino alla fine. Certo, criticare senza responsabilità è facile. Direttore, faccio una domanda a lei, a me. Cosa fareste a questo punto? Vediamo se qualcuno ha idee veramente chiare e vincenti. Lo gira a voi, non è una domanda a me. Io dico che nelle nostre domande, belle, brutte, sensate, assurde in generale, cerchiamo di cavare, di lavorare un po' i fianchi anche dei tifosi, anche per produrre, generare un po' di identità nel ragionamento, non tutto uguale, un po' di riflessioni, un po' di confronti che possono aiutare anche a migliorare la propria presa di posizione. Cosa voglio dire? Io sono stato chiaro. Della serie bisogna intanto scegliere dirigenti appropriati. L'errore parte dal manico, ci mancherebbe. Però una volta che ti fidi, hai una squadra che può arrivare in tra i primi quattro, capisco che per un po', perché lo capisco dalla rosa a disposizione,

0: con Tudor, con Motta, con quello, quell'altro, capisci lo spessore della squadra. Io sarei chiaro sul continuare con Spalletti, così vi svelo anche l'arcano. Non andrei indietro ad altri allenatori al momento, perché potrebbe capitare, cioè la dignità di un professionista passa anche, non ho centrato l'obiettivo, anzi, visto che sono arrivato per 8 mesi e devo centrare la Champions, la società mi ha proposto il rinnovo, io rinnoverò nel momento in cui centro l'obiettivo. Invece qualche settimana fa abbiamo spinto per tutti, lui compreso, e la società, perché non è facile trovare qualcosa di meglio per proseguire partendo da questa situazione. Quindi non è un discorso Allegri, Conte, a meno che non si complichi la situazione. Per spiegarmi. Poi spiegherei qual è la situazione a Spalletti, perché se a Spalletti andranno a dire che i giocatori verranno presi dalla Next Gen, 2 li prenderai dai ritorni dei prestiti, e 2 saranno scelti, e arrivi a 6, quelli che voleva lui, da un mercato, chi volevi? Bernardo Silva. Azzerata la richiesta. Magari il portiere può accettarlo. Magari, forse. Altrimenti sono quelli che tornano dai prestiti. Attenzione che io da questo allenatore qui, da un Antonio Conte, cioè da queste tipologie di allenatore, mi aspetterei che si alzino dal tavolo dei 10 euro e se ne vadano in un altro ristorante. Non so se ho reso l'idea. Quindi chiarirei l'allenatore e la posizione per l'anno dopo, perché senza Champions, con l'aumento di capitale o meno, si riparte da quelli che siamo. Perché qualcuno non te lo prendono. Se ti devono prendere, vengono a prenderti Bremer. Qualcuno riesce a venderlo, Gatti, Cambiaso. Thuram con Sensao in discussione, non per meriti, ma per necessità. Ildiz non penso che sia felice in questo momento, con un ginocchio così, col non poter fare retromarcia e cercarsi un altro posteggio, e togliendosi dall'orizzonte un anno alla sua altezza. Non so se ho reso l'idea. Vlahovic abbasserà le pretese senza Champions, ma sarà più facile uscire, tenere Locatelli e non Vlahovic, tra l'altro entrambi multati. E da lì spiegare che questa è la squadra. Voglio vedere la reazione di Spalletti, l'attaccamento di Spalletti alla squadra. Ma ripartirei da Spalletti, ma senza neanche doverglielo spiegare, depotenziando come lì e ripartendo da qui. Questa è la mia idea. L'allenatore cosa può farci se ha questi personaggi, che con questi personaggi poteva arrivare in Champions League? Perché ricordiamoci il motivo per cui è stato preso l'obiettivo e per cui è stato confermato a un mese, forse più, anche dalla conclusione della stagione. Io so che c'è già l'ascolto e con grande piacere lo ripresento al pubblico di Cose di Calcio, dopo aver ripreso, riletto, cercando confronti con quello che dite, diciamo noi, Vittorio Reggia, grande firma del giornalismo italiano, con noi oggi, ma nei panni di direttore dell'agenzia stampa Gea. Buongiorno direttore, buongiorno Vittorio, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Mi permetto di dire, rileggendo quello che abbiamo accennato ieri dal tuo articolo editoriale di ieri sul Corriere dello Sport, Juve in maturità certificata. Quando è che è stata certificata, Vittorio?
1: Beh, è stata certificata nel corso della stagione, soprattutto in casa, soprattutto con dei risultati assolutamente deludenti, dal pareggio con Lecce al pareggio con Verona, alla sconfitta con la Fiorentina, non oso dire la sconfitta col Como, perché il Como adesso è un competitor della Juventus, però sono tanti piccoli passaggi che fanno capire come questa squadra, al di là del fatto che abbia una caratura tecnica non di livello, abbia proprio un vulnus a livello di personalità, no? Che nessun allenatore negli ultimi anni, Allegri a parte, è riuscito a in qualche modo a far venire fuori. Lo stesso Spalletti

0: ormai quasi 7 mesi che è alla Juventus, e niente, i problemi ci sono, problemi proprio di personalità, cioè non puoi pensare che a 3 giornate, 4 giornate dalla fine del campionato con una Champions da conquistare, che vuol dire la vita, ti fai pareggiare in casa dall'ultima in classifica della retrocessa e perdi contro la Fiorentina, che è una squadra che, per l'amor di Dio, è sicuramente una delle rivali storiche della Juventus, ma ormai è salva e ha una cifra tecnica inferiore. Insomma, non c'è mai stato negli ultimi tempi uno scatto di personalità da parte di una squadra che evidentemente non ha solo una carenza a livello tecnico, ma anche a livello personale, umano, al di là del battibecco tra Locatelli e Vlahovic, che sono una burla, la multa, ma lasciamo perdere, cioè ti dà il senso di quanto sia confusa questa società.
1: Esatto, esatto.
0: Ma ti dico in assoluto, no? Cioè, le partite che tu devi vincere una volta, magari giocando male, ma le vincevi. Adesso questa squadra qui scende in campo e dici, boh, vince, perde, ma a prescindere dal fatto che tu abbia di fronte un avversario più o meno di valore, ma è sempre un punto interrogativo.
1: Vittorio, l'abbiamo pensato, Radio Bianconera segue la Juventus ormai da 8 anni, in casa e in trasferta, l'hai fatto per tanti anni anche tu, ricordiamo il Vittorio Reggia, direttore anche di Tutto Sport, attualmente direttore di un'agenzia stampa importante, editorialista del Corriere dello Sport, e ci ha fatto molto piacere ritrovare la tua firma. Ma che cosa sta capitando negli ultimi 2 anni? Perché spesso si dice che le scelte sono imposte o comunque volute dall'alto. Qui sembra quasi che si a cascata si subiscano dal basso e ci si accontenti un po'. È diventato l'allenatore l'ingranaggio più complesso da scegliere in queste condizioni?
0: Guarda, io allargo un po' il ragionamento che stai facendo.
1: Volentieri, volentieri.
0: Cioè, io credo che Ma non voglio, cioè adesso in questo momento è facile infierire, non è facile dire, però io parto, pensa te, da Calciopoli. Quando c'è stato il grande ribaltone di Calciopoli, che la Juventus è andata nelle mani di John Elkann, la scelta di John Elkann fu Cobolli Gigli, Jean-Claude Blanc, Alessio Secco. E è durato un anno è qualcosa, è manifesta incompetenza, perché tu hai consegnato, guarda caso, un'altra volta a un francese la gestione di una rifondazione mostruosamente delicata. Da quando non c'è più Andrea Agnelli, che ha fatto benissimo e qualche errore l'ha fatto anche lui, è tornato tutto nelle mani di John Elkann, che non ha preso un canale, e lo dobbiamo dire. E allora la scelta dell'allenatore, come tu dici, è la più complicata? Io ti dico no, la più complicata è la scelta del management. E tu è da praticamente 3 anni, un anno forzato perché è andato via Andrea e tu hai dovuto sostituirlo con Scanavino, Ferrero, quindi una soluzione tampone, ma poi quando hai dovuto scegliere hai scelto di consegnare la squadra a Giuntoli, un uomo solo al comando, sbagliando perché non sapeva che cosa fosse l'universo Juve, hai mandato via Giuntoli, ti sei riaffidato attraverso Ed Hunter a un manager francese mediocre anche in Francia, perché gestiva una squadretta in Francia, gli hai consegnato la Juve, questo signore giustamente si è contornato dei suoi uomini di fiducia, un altro francese, e poi è tutta una conseguenza, no?
1: E poi è tutto sotto i nostri occhi quello che stiamo vedendo.
0: È una conseguenza la scelta dell'allenatore sbagliata l'anno scorso nella confermare Tudor, ma perché avevi l'obbligo di andare al mondiale, non c'era un altro allenatore, e è sbagliato affidarsi a un uomo che lavora con gli algoritmi, cioè. Per carità, e tu quando l'hai preso sapevi chi andavi a prendere, no? Ma se in Francia continuava a essere una squadretta, evidentemente è perché ha dei limiti, no? Le sue teorie hanno dei limiti. Tu l'hai portato qui, è inutile che ci raccontiamo di Zegrova, João Mário, Openda, David, bla bla bla, perché ti posso dire, l'anno prima Giuntoli comunque ha preso dei giocatori di pallone, ne cito uno con Meners, che una volta venuto a Juve è stato un flop. Il calcio è difficile, diceva un vecchio
1: già
0: manager.
1: Per quelli bravi, dici tu.
0: È difficile, cioè, improvvisare non si può. Adesso cosa fai? Rifondi?
1: Ecco,
0: riparti da zero?
1: Vittorio, arrivo alla domanda che ho posto oggi ai miei radioascoltatori, ai nostri, ai tuoi anche, no? Per quando ci ascolti e che stanno ascoltando te. Ha senso fare cosa o non fare adesso? E se sarebbe giusto l'anno prossimo, penso più in Europa League che in Champions League, sono realista, definire bene i ruoli dirigenziali meglio, ma anche chiarire subito ai tifosi, alla pancia, all'anima, al cuore dei tifosi, qual è il progetto Juve nel biennio, nel triennio, perché se no si rischia sempre, tu hai molta esperienza, anche più di me, che il problema che ti trascini magari te lo ritrovi di nuovo dopo Thiago Motta, Tudor, Spalletti a ottobre, marzo, in Europa League l'anno prossimo. Cosa ne pensi? Chiarire il progetto, dirlo, dichiararlo.
0: Io penso, guarda, oggi io ho fatto un post su X dicendo proprio questo, no? Cioè, ci sono squadre che hanno dei progetti ben definiti e sono, per dirti, l'Inter, il Como, anche la Roma, delle squadre che questi progetti li stanno serenamente ridisegnando, il Napoli che non avrà più Conte, l'Atalanta, ci sono delle squadre che navigano a vista e sono la Juve e il Milan. E in questo casino organizzato, io lo dico alla Fascetti, qualche problema ovviamente viene fuori. Io ti dico, non si può ricominciare tutto da zero, almeno penso la parte tecnica, per cui io ti dico, mi sembrerebbe paradossale non provare un punto d'intesa con Spalletti e quindi ricominciare un'altra rivoluzione tecnica, ma poi con che giocatori? Penso che la società vada in qualche modo rimessa in carreggiata con degli uomini di calcio italiani e soprattutto cercando di essere molto molto molto onesti prima con se stessi e poi con la gente, che poi sono i fruitori finali, però sono quelli che poi pagano e ti mantengono, no?
1: Sì.
0: Quindi io credo che è inutile dire che il prossimo anno la Juventus dovrà per forza vincere lo scudetto, perché ci sono delle squadre che sono già adesso più strutturate.
1: Certo.
0: Più strutturate. È inevitabile che, se succederà, come penso che succeda, la bocciatura in Champions League porterà a delle dismissioni importanti e porterà anche a dei mancati arrivi importanti che tu avevi programmato, e questo abbasserà il livello, il tuo livello di competitività, per cui credo che verosimilmente la società, che io mi auguro venga consegnata a un uomo di calcio o a degli uomini di calcio di matrice bianconera, abbia l'onestà intellettuale di dire: amici, stiamo rifondando, non facciamoci delle illusioni, poi il calcio è strano, magari la chimica ti porta a vincere lo scudetto, ma il nostro obiettivo è quello di entrare nelle prime quattro di Champions League e il nostro obiettivo è quello di fare più strada possibile in Europa League, che non è proprio l'ultima delle competizioni. Infatti la Juventus, quando l'ha fatta, alla fine non l'ha mai vinta in tempi recenti. Io penso che questa è l'operazione
1: sia la strada da intraprendere.
0: Fatta, cioè non puoi prendere più in giro la gente, e la gente non c'ha nel naso, e non battere con le mani sui tamburi. Ormai tutti in questo nuovo mondo del calcio sanno più o meno tutti. La Juve è 6 anni che non vince lo scudetto, quest'anno è a 18 punti dall'Inter e manca una giornata, cioè c'è un divario cosmico.
1: Certo.
0: Si rimpiange addirittura la Juve di Pirlo, che comunque
1: era normale, l'aveva normalizzata Andrea Pirlo. Certo. Senti, la domanda più difficile, che riassume tutti gli spunti che ci hai dato, poi ti lascio e ti ringraziamo. Ma tu vedi saldamente al comando a lungo la proprietà? Cioè, questa proprietà se la deve, può, ha voglia di tenere la Juventus o sta pensando anche a qualcosa nel lungo periodo?
0: Guarda, io credo che allora, nel breve periodo non sia assolutamente immaginabile una dismissione da parte di Exor, di Elka, della Juventus, anche perché dopo aver venduto la stampa e Repubblica, insomma, sarebbe proprio uno smantellamento completo di tutte le società italiane. Teniamo conto che il resto ormai viaggia tra Olanda e Lussemburgo e America, quindi diciamo, qui è rimasto poco. Io credo che sia verosimile che possa esserci il contributo nel lungo periodo di, chiamiamolo, un socio forte. Ci sarebbe già un socio forte che è Tether, ma credo che ha l'11% del monte azioni della Juventus, ma credo che questo tipo di socio non interessi alla proprietà. Però magari sul lungo termine, come fece l'avvocato Agnelli quando cedette una quota della Juventus alla FICO, ai Libici, a Gheddafi, io penso che possa esserci magari un fondo americano
1: con cui dialogare,
0: pronto a dialogare, magari non entrando al 51%, ma entrando al 40%, dando un respiro finanziario diverso alla società. Non dimentichiamoci, negli ultimi anni tra mercato e ricapitalizzazioni ha fulminato più di un miliardo. Quindi,
1: sì. Insomma, 875 milioni, teniamo i conti per i nostri radioascoltatori.
0: 875 per il mercato, poi ci sono state le ricapitalizzazioni.
1: Ah, sì.
0: Insomma, a Elkan si può imputare tutto, ma non dire che non ci ha messo i soldi in questo, diciamo, nella Juventus.
1: Magari di aver scelto male chi ha utilizzato il suo bancomat nell'ultimo periodo.
0: La domanda invece che questa volta da giornalista, da ex cronista.
1: Ma sempre giornalista e cronista si rimane, mi dicevi e mi insegnavi.
0: Ma tu, se per caso dovesse finire la storia con Comolli, chi vedresti al posto di Comolli?
1: E guarda, non ho più gettoni, devo salutarti. È una bella domanda. E che vedo quelli capaci o che hanno voglia e capaci, che non abbiano quell'intenzione di entrare ancora in questo momento. Coincide con la tua risposta? Non voglio essere evasivo.
0: Coincide con la mia visione, anche se ti posso dire che
1: Platini o Del Piero, dai, facciamo due nomi.
0: Un nome a caso.
1: Due, io ne faccio uno, tu fai l'altro, quello che vuoi, scegli tu, direttore.
0: Se tu fossi con Platini presidente e con Del Piero nella stanza del comando insieme a Chiellini, io penso che, insomma, si ricostituirebbe un DNA della Juve di un certo tipo. Sono uomini di campo, uomini di Juve, che conoscono l'ambiente, come lo fu Maldini per il Milan in un periodo di transizione rossonera, no? Quindi è chiaro che però, per chiamare a raccolta queste persone e dire: guarda, prendi il carico, la guarigione di questo malato, anche loro hanno bisogno di garanzie,
1: certezze e sicurezze, e non parliamo di stipendi.
0: Ma a prescindere dallo stipendio,
1: lo tengo distante, non è una questione di ingaggio, ecco,
0: tanto adesso lascia perdere Platini, che ha una certa età, ma io Del Piero, che ho comunque una certa immagine, lo dico proprio in maniera brutale, tanto sono tutti maggiorenni, non mi sputano la mia immagine per venire in un aiuto.
1: Bene, lei l'ha detto in forma da cronista d'assalto. Io ormai da direttore seduto su questa poltroncina di Radio Bianconera, ma rispecchia esattamente, non ci eravamo messi d'accordo. Direttore, anzi, Vittorio Reggia, grazie dai nostri radioascoltatori. Radio Bianconera è qui, la porta è sempre aperta. Grazie.
0: Grazie.
1: Direttore dell'agenzia Stampa Agea, editorialista Corriere dello Sport, penna nota del giornalismo italiano. Grazie a Vittorio Reggia. Noi ci fermiamo qualche secondo. Avete sentito che aria tira? Ce l'ha spiegata bene, ce l'ha riassunta bene. Torniamo un po' al campo tra poco per parlare di derby, per parlare della Fiorentina relativamente, per capire che cosa mettere in campo, non chi, ma come mettere in campo. Bremer non ci sarà, squalificato. Thuram si sta allenando nel giorno di riposo e la strigliata di ieri sarà servita. Si vince senza se, senza ma. Sto zitto. Andate e rispettate e onorate la maglia bianconera. Tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto. In pole c'è Enzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darder, impegnati ad Amburgo. Motori, duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il Ternano a interrompere anzitempo il fine settimana cieco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA, con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Cose di calcio.

0: trovati i 25 passi che riusciamo a fare tra una pausa e un'altra, fanno sempre bene alla salute. È un buon bicchiere d'acqua, perché noi usiamo l'acqua. Del Piero in dirigenza non può essere una buona idea? Certo che sì. Ma quello che ci ha spiegato anche Vittorio Reggia, tra l'altro voglio ricordare che tutti gli interventi dei nostri ospiti li potete riascoltare in podcast integralmente, la puntata di ogni programma o di ogni nostro ospite, ce ne sono sempre tanti diversi, le fonti sono ascoltabili direttamente su Radio Bianconera ogni giorno in ogni programma, ma anche qualche estratto, così da poter riascoltare quello che secondo noi, dal nostro punto di vista, va a complementare un po' il ragionamento e le domande che poniamo ogni giorno. Quindi basta scaricare, ascoltare, frequentare più assiduamente il sito di radiobianconera.com, andare nella sezione radio, scaricare nella sezione podcast il podcast che vi interessa. Non c'è da pagare nulla, tanto per essere chiari. Quindi domande, risposte, argomenti, li tenete tutti assieme e capirete forse meglio e prima magari quello che viene discusso anche in società. Ci spiegava Vittorio Reggia, sì, pensavo di aver sbagliato il nome di battesimo, che così come penso anch'io non è questo il momento ideale per rischiare quello che già ha rischiato un po', tenendosi più in disparte di altri, Giorgio Chiellini quest'anno. Non vuoi arrivare prima della finale di Champions, la prossima, la vuoi costruire con altre basi. Quindi, se questo è il percorso, la ricollocazione anche di Comolli è quasi scontata, doverosa, necessaria, tutto quello che volete. Perché quel progetto lì forse ha più bisogno, e lo diciamo con rispetto nei confronti del professionista, buono, mediocre, insufficiente, tutto quello che volete, ma è stato scelto e quindi delle competenze ce l'ha, ma l'applicazione di quel progetto magari necessita di più tempo. Io la penso così. Voi come la pensate e soprattutto che senso ha? Che cosa ha senso fare e cosa no? Mi fai ascoltare un po' di vocali prima e poi fra un 5 minuti circa mi fai entrare, bussiamo a casa Augimeri per parlare di calcio. Cioè, col Toro come dobbiamo giocare, tanto per essere chiari. Chiudiamo la faccenda campionato con l'ultima domenica sera, 20:45, insieme al derby, altre quattro partite. Roma.
1: Allora, sto ascoltando, vi sto ascoltando, e sono un po' incredulo.
0: Sì.
1: Allora, faccio un recap di quello che sì. Ho sentito in questi giorni. I grandi calciatori non arriveranno più alla Juve. Scordiamoci Lewandowski, Bernardo Silva, Allison. Non c'è la Champions, non vanno alla Juve. La Juve non è appetibile senza Champions. Rinnovo di Vlahovic non si fa più perché non c'è la Champions. Anzi, dovremo vendere probabilmente Kalulu, Thuram, Bremer e se arriva l'occasione anche Indiz. Abbiamo 80 milioni di buco, anche se di perdita, anche se la qualificazione del Champions è un mancato guadagno, non una perdita, e comunque non mi risulta sia 80 milioni, Europa League quindi porta proprio zero, come essere proprio fuori dalle coppe.
0: Sono 40, la differenza fa 40, almeno.
1: Quindi se quest'anno arriviamo sesti, con questo squadrone che abbiamo, lo ridimensioniamo, non compriamo nessuno, arriveremo decimi. Quindi è la fine della Juve, diventeremo una squadra di provincia.
0: Grazie del tuo intervento. Allora, non hai commesso un errore di fondo, no? Però comprensibile. Non è che devi prendere il ragionamento di ogni conduttore o di ogni tifoso, lo sommi, perché è un disastro, se no. Devi seguire una tua idea. Devi vedere se combacia con quello di qualcuno che magari vive da vicino la Juventus e che può sbagliare il nome, ma meno la strategia. Perché magari per me è necessario Bernardo Silva, è come per gli acquisti. Uno dice Bernardo Silva, l'altro dice Goresca, non è che li possiamo prendere tutti 10 o prendere tutti i ritagli dei giornali degli ultimi 2 anni, perché se no non basta neanche il pullman a 2 piani. Questo è l'errore che commetti. No. Non dico devi ascoltare solo X e non Y, devi ascoltare quello, la tua coscienza, il tuo essere tifoso, ragionevolmente. Se dovevi prenderne 6, oggi io queste cose non le ho dette, ma non voglio difendere me. Voglio difendere la concretezza di una teoria. Sei giocatori a Spalletti senza Champions, non te li sei meritati, quindi non puoi andare a pretendere nulla. Questo ho detto. Se devi recuperare, non ricapitalizzare, o metti i soldi tu e ti fanno pagare il biglietto 10 volte di più, se andremo sempre tutti 41.000 allo stadio, oppure se ne dovevi avere 6 e ne vendevi pochi o 0, o ne sacrificavi forse uno, mezzo, adesso ne devi sacrificare 2/3, cioè devi rientrare da quei costi. Poi devi fare una scelta. Io penso che in porta Di Gregorio sarebbe e andrà via. A meno che per questa dimensione Di Gregorio vince di Allison, che considero una mossa papabile, possibile. In difesa ne sacrifico uno, Bremer, perché galleggiava prima, non ha l'età, ci diceva, non ha l'età per restare ancora ad aspettare, perché la Juve vince non l'anno prossimo. O forse deve puntare all'Europa League, alla Coppa Italia, al campionato la vedo difficile. Bremer fuori, più probabile che altri nomi. Barra Cambiaso. Centrocampo con Miners, quasi scontato. Fantasie erotico-calcistiche, me ne sfuggono in questo momento. Vlahovic senza Champions, non vai neanche a iniziare una trattativa dicendo guarda ti avevamo detto 6, ma se ne vuoi 7 senza Champions, gli dici te ne avevamo proposti 6, sai che adesso potrebbero essere 5 ma te ne lasciamo ancora 6? Se ci dai 2 anni, in maniera da poterlo rivendere, non perché lo vuoi tenere, ma è anche perché sai che... E poi hai Open Day David, lì devi decidere. L'offerta che arriva, risparmi. Open Day lo dovrai dare in prestito, almeno per un anno. Ti ritornano Douglas Luiz, ti ritorna non Nico Gonzalez, ma ti ritorna Arthur. Il tuo ragionamento a cosa porta? Che se sarai fortunato dovrai dire... giochiamoci il quarto posto, ma sarà complicato anche arrivare al quarto posto. Certo che hai abbassato un po' il livello, io la vedo così la storia, non vedo il fallimento, a meno che, ma non mi sembra il momento storico giusto, a meno che, tac, iniezione di fiducia, 4 giocatori di chi vuol venire, ma attenzione, che la società non è ancora così forte. Quel jolly te lo tieni e te lo saresti tenuto per l'anno prossimo in Champions o per l'anno dopo, ritrovando fiducia ed equilibri che sono mancati anche quest'anno, anche con Spalletti. La penso così. Carnevali, amministratore delegato, Chiellini, direttore tecnico, Tognazzi, DS, Antonio Conte, allenatore, Alessandro da Porto San Giorgio. Il mio pensiero è che si possa vendere guadagnando Bremer, Cambiaso, Turam, vendere per disperazione cercando di non perderci David, Kumainez, Miretti, Azic, prendere un Allison se viene, già Bernardo Silva non viene, poi vedremo la situazione di Open Day, si può solo prestare. Ma chi lo prende Kop senza fare minusvalenza? Si prende, è una possibilità, è un'opportunità. Sai chi te lo può andare a prendere? Gasperini a Roma, al prezzo giusto e dandoti magari in contropartita qualcosa che loro non vogliono tenere, che tu devi essere bravo ad impacchettare bene e a presentare bene. E vedrete la differenza in un altro ambiente, in un altro contesto, e con Gasperini peggio di cosa ha fatto la Juventus non può farlo, detto molto chiaramente. Andiamo ad ascoltare un po' di vocali intanto che ci mettiamo in collegamento col nostro mister.
2: Buongiorno Antonio, Luca da Terni.
0: Ciao.
2: Partiamo dal fatto che nei campionati passati 71 punti, che potrebbero essere quelli che fa la Juve, bastavano per un terzo posto, addirittura neanche per il quarto. Detto ciò, credo che sia ingiusto valutare un allenatore, ma neanche ingiusto, molto giornalistico, valutare un allenatore in base ai risultati dopo 6 mesi o 7. E perché c'è un lato tecnico, il lato tecnico che Thiago Motta e Tudor non hanno fatto vedere di avere, mentre Spalletti ha dimostrato di avere e ha dimostrato che con questa rosa senza personalità, dove un giocatore la passa anziché tirare perché ha paura, lo passa indietro, perde il pallone e ti fa perdere l'azione praticamente, non puoi fare. È un vorrei ma non posso. Bisogna che la società sostituisca Comolli, metta una persona adeguata, inerente, che trovi un punto di incontro con Spalletti per il mercato per fare quel posto che quest'anno non ha.
0: D'accordo, quasi totalmente su quello che dici. La Juve è debole dal punto di vista societario. Comolli ancor meno, o la rappresenta al meglio in questa sua debolezza? Nel momento in cui cerchi di fare dei passi avanti e di restare in Champions, tu non devi rinnovare Spalletti. Quindi ci vedo anche come l'acquisto di Openda, tanto per essere chiari, ci vedo l'errore nel rinnovare un mese fa il contratto. Perché? Ora lo dico, certo che lo dico ora, ma non mi trovava d'accordo già all'epoca, perché si era messo il paletto, mi fai vedere i primi risultati e poi decidiamo. Non c'era, cioè, la prospettiva poteva cambiare velocemente o meno, e quindi ti sei fidato. Perché sei una squadra fragile anche a livello societario, debole, soprattutto a livello dirigenziale ancora. E quindi ti sei fidato di Spalletti, che pensava di farcela, come tutti noi, me compreso. Non ce l'ha fatta, diventa difficile sostituirlo adesso. Ma perdonami, Luca, sotto il profilo della personalità che non si allena, questo allenatore avrebbe dovuto urlare un po' di più o far correre un po' più della squadra. Cioè, in certi momenti, Fiorentina e Torino. Non conta tenere troppo la palla dietro, ma forse lo dovevi prevedere che la partita si potesse mettere anche in quel modo. E quindi devi cercare altri tipi di soluzioni. Lanciate lungo, poco fraseggio, e forse per un gioco così non serviva con Mainz in campo al posto di Thuram, ma qualsiasi altro. Mossa della disperazione, o forse anche il coraggio di non tenere 90 minuti Yıldız, o di non metterlo dall'inizio, o forse anche di decidere due schemi diversi e non lanciare solo il pallone, appoggiare il pallone a Cosensão, 1,65 m, pu che punta l'avversario sempre e comunque, ne aveva due addosso, dopo un po' è spompato e si è costretto a cambiarlo. Cosa ne pensa il nostro mister di Antonio Paolino, che vuole rubargli il mestiere? Buongiorno, mister, dirigente, quello che lei rappresenta, lei è tutto nel mondo del calcio. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio.
0: Augi
3: Ma
0: Giovanni, Augi Meri. I ragazzi vanno avanti, eh? I suoi ragazzi vanno avanti. Sti under 15.
3: sì, stiamo facendo bene, sono contento, sono contento per tutto il lavoro che abbiamo fatto per i ragazzi.
0: Bene,
3: Vedremo
0: bene,
3: la partita a Bergamo, vediamo come va.
0: bene. Come si allena la personalità dei ragazzi? Se ne hanno già un pochettino.
3: La personalità, secondo me, non è una cosa che si allena, quelle sono cose che hanno i ragazzi di base loro. Si possono allenare gli aspetti mentali, gli aspetti tecnici, tattici, ma la personalità no.
0: Però si vede già un po' la personalità a 16 anni di qualche buon
3: Assolutamente
0: giocatore.
3: sì. Ci sono ragazzi che sono più. Hanno una personalità più forte, ci sono ragazzi che sono un po' più fragili, sono in un'età dove crescono, quindi cambia costantemente. Per alcuni aspetti è anche più difficile allenare ragazzi di questa età qua rispetto magari a ragazzi già fatti, finiti, come quelli che sono in Serie A.
0: Che cosa è mancato, mister Augimeri? Domenica, lei avrà rivisto, tu hai rivisto, Giovanni, un po' le azioni salienti di questa Juve, ma il risultato spesso non dice molto, ma a volte dice tutto di una stagione. La riassume? Cioè, la
3: Ma guarda,
0: personalità, il carattere, tutto quello che abbiamo detto in questi giorni. Che cosa manca alla Juve? Cosa chiederesti a Jonel Kahn? Tu?
3: come ti dicevo, stavo giocando la partita per ragazzi anche io, quindi non ho visto tutta la partita della Juve. Quello che ho visto una Juve che mentalmente non è adatto, non ha giocatori adatti a certe pressioni, perché la partita di domenica è il più classico, è il classico delle partite. Di contro squadra dove ci arriva una storica importante, quindi
0: Giovanni Augimeri, ti stiamo sentendo non troppo bene. Se puoi spostarti magari da questa zona d'ombra del segnale telefonico.
3: mi senti
0: Adesso
3: adesso?
0: un po' meglio. Sì, prego.
3: Ok, ti dicevo, che la partita di domenica è la più classica delle partite dove c'è una rivalità storica importante per quanto riguarda la Fiorentina, una squadra che si è salvata nelle ultime giornate, che non ha più niente da chiedere, perché di quello si tratta, è venuta a fare una partita sulla testa sgombra e ha fatto una buona gara, mentre noi che avevamo tutte le pressioni del caso, perché dovevamo sicuramente portare a casa i 3 punti, abbiamo dimostrato di avere giocatori che non riescono a gestire quel tipo di pressioni e che quando la palla inizia a pesare più di quello che pesa normalmente vanno in difficoltà.
0: Si può rimediare nel breve? Ovvero domenica prossima vedremo diversa?
3: Io non penso che la partita di domenica ci porti in Champions League.
0: No, ma al di là di quello, io ne sono convinto come te. Però al di là di questo, non perdere quella partita almeno è un po' di dignità per i tifosi e per chi si reputa ancora un sostenitore DOC.
3: Per i sostenitori DOC sicuramente il derby, sempre il derby. Io mi focalizzo più sulla stagione, più sull'annata e faccio un resoconto finale di quella che è stata la stagione. È una stagione, è l'ennesima stagione che si può definire forse fallimentare, quindi definiamola così, dove non raggiungi l'obiettivo minimo prefissato, l'obiettivo quello dello scudetto è lontano anni luce a livello di punti all'Inter. Quindi si può definire stagione fallimentare. Io mi baso più sull'arco della stagione intera, sul derby. Se vince il derby.
0: Ti sentiamo di nuovo non troppo bene, mister. Perdonami.
3: Mi senti?
0: Sì, adesso sì, magari cuffiette o tieni più vicino.
3: No, sono telefono normale.
0: Perfetto, perfetto. Vai.
3: No, ti dicevo che appunto
0: adesso bene.
3: Il derby sicuramente è importante. Allo stesso tempo però la stagione non la salvi col derby, se non c'entri l'obiettivo della Champions League non è un derby che ti salva la stagione. A noi serviva come il pane entrare in Champions League per tanti aspetti, per il prestigio, per l'immagine, per essere convincenti anche nel poter portare giocatori di un altro livello l'anno prossimo e per le casse della società. E quindi perdendo quell'obiettivo lì perdi molto. Forse ci si deve anche aspettare un ridimensionamento sotto alcuni aspetti, ci si deve aspettare dei giocatori probabilmente di un certo livello che non verranno, meno soldi per il mercato, e quindi è potuto ridimensionare, ecco.
0: Certo, ti faccio una domanda diretta. Tu hai esperienza col mondo calcistico ormai da tempo, sei stato anche nel settore giovanile della Juventus, hai vissuto partite ad alto livello, sei un dirigente, sei un allenatore, stai facendo un percorso incredibile. E quando non si raggiunge un obiettivo nei ragazzini, in Serie A, in Serie C, quando giocavi, quando non segnavi, eri un bomber, giusto? Non ho avuto mai il piacere.
3: No, io ero un mediano.
0: Mediano, eh sì, le caratteristiche sono da mediano, è vero. Ti chiedo, ma più da allenatore adesso, cosa metteresti in discussione della figura di un allenatore nella stagione che si trova a vivere, con i giocatori che si trova a disposizione e senza tenere conto di infortuni, dirigenza? Cioè, sei venuto qui per... Hai accettato un progetto, non voglio andare contro Spalletti, ma voglio capire che cosa passa nella testa di un allenatore quando non c'entra l'obiettivo con la nazionale o con la Juventus, con le dovute proporzioni.
3: Ma lui è venuto con quell'idea che dicevi prima, anche tu, prima che mi collegassi io, che è quella del vediamo poi anche per quanto riguarda il discorso rinnovo, legata agli obiettivi raggiunti. Come dicevi tu, il rinnovo del contratto secondo me è stato precoce, perché viste le sue dichiarazioni si doveva aspettare poi il raggiungimento degli obiettivi. L'obiettivo non è stato raggiunto e c'è una situazione un po' particolare secondo me all'interno della società, quindi dovranno parlarsi per capire quali sono le idee della società, del presidente, le sue. Sicuramente lui è amareggiato per
0: il raggiungimento
3: obiettivo, e anche perché l'anno prossimo, e ripeto,
4: vuol dire avere delle problematiche sotto alcuni aspetti, cioè vuol dire avere un mercato meno importante, giocatori di un livello meno più basso rispetto a quelli che magari sarebbero potuti venire. Cioè, io mi viene in mente l'Alisson accostato alla Juventus nell'ultimo periodo, io non credo che venga a giocare alla Juventus a tassi d'Europa League.
0: Forse più lui che non Bernardo Silva.